0: fare un calcio propositivo anche nel match contro la Fiorentina, anche con una squadra che, ripeto, davanti è molto forte secondo me, dietro però qualcosa lascia desiderare, quindi questo invece potrebbe indurre Allegri appunto a provare a fare, a proporre un gioco più offensivo, perché per l'appunto con Vanoli sono cambiate un po' di cose, anche il terzino sinistro adesso è Vieri, non è più Valdepeñas, quindi una soluzione più di contenimento proprio per provare ad ottenere quell'equilibrio difensivo che fino a questo momento è mancato, però è una squadra che sulle fasce in difesa sicuramente può lasciare dei buchi, anche dall'altro lato con Jimenez che è molto bravo in proiezione offensiva ma sicuramente molto meno nella fase di contenimento, e spero che Napoli provi a sfruttare proprio queste, quelle che secondo me sono, quelli che secondo me possono essere i punti deboli della Fiorentina.
1: Quale può, io tra le altre cose leggevo da parte di insomma esperti di mercato che erano arrivate delle offerte importanti per Rafa Marin, ma su questo si è imposto molto Manna. Io ti chiedo, ha fatto bene? Perché effettivamente vedo che tra i valori del Napoli qualcuno che si deve riaccendere, qualcuno che si è un po' spento, lui sta diventando un po' un leader difensivo, forse anche più di Rachmani, no?
0: Più di Rachmani non lo so, anche per una questione di longevità all'interno dell'organico. Rachmani di fatto è uno dei capitani di questa squadra, però sicuramente un Rafa Marin in crescita. Io l'avevo seguito già chiaramente nel corso dei ritiri, Allegri l'ha provato in quella posizione sul centro-sinistra dall'inizio del ritiro praticamente, visto e considerata l'assenza di Buongiorno, Marianucci che poi si è fermato durante il ritiro, Bokema che purtroppo non sa bene, sebbene sia sempre convocato, comunque mi dicono che non abbia ancora minuti nelle gambe, è stato provato sempre in quella posizione. All'inizio l'ho visto in grande difficoltà, anche perché appunto è un destro che gioca sul centro-sinistra, puoi sempre avere un po' di paura di giocare sul piede debole. Nelle ultime partite invece ho visto grande consapevolezza anche da parte sua, quindi sicuramente un Rafa Marin in crescita. Sul mercato è stato bloccato Rafa Marin di fatto, perché le offerte erano, da quello che so io quantomeno, di un valore minore rispetto alla cifra poi investita dal Napoli per prenderlo ormai questa cifra di 10 milioni di euro. Non era questa la sessione di mercato di certo per fare una plusvalenza, visto tutti i paletti imposti da De Laurentiis e i problemi che poi ci sono stati nel mercato di gennaio con il blocco soft, insomma, quindi anche dal punto di vista finanziario non sarebbe stata di certo una soluzione a favore del Napoli.
1: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo Alen Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buondì.
1: Con curiosità mia, che tempo fa lì?
2: Adesso è uscito il sole. Ma pioveva stamattina, vabbè, ieri tra ieri e no, l'altro ieri sì, era brutto. Sono brutti segni. Adesso me ne vado in Asia.
1: Devi cambiare.
2: Tra 3 settimane me ne vado in Thailandia, Enzo.
1: Adesso è il tempo mio, quindi me lo godo io, adesso soffri tu. Alen, allora, si aspetta, l'abbiamo presentato in tutti i modi la sfida della Juventus contro il NEC, abbiamo presentato il NEC, abbiamo detto che insomma facendo la gara in un certo modo poteva finire tanto a poco, perché comunque il NEC squadra coraggiosa, squadra verticale eccetera eccetera, che però insomma ti concedeva qualcosa. Ti aspettavi concedesse qualcosina in meno o è stata particolarmente aggressiva la Juventus?
2: No, penso che, ma ieri lo commentavamo che comunque era un brodino per la Juve per poter preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta, ed è quella che conta. Poi era chiaro che era pure una sfida per poter capire se lo spogliatoio stava con Spalletti. Ieri comunque abbiamo avuto una conferma, secondo me, che lo spogliatoio sta con Spalletti, non l'ha perso del tutto lo spogliatoio. Dunque aspettiamo la conferma domenica con l'Atalanta, perché alla fine ieri era l'esordio europeo e comunque il NEC si è dimostrato una squadra con tante difficoltà. Ha fatto una gran stagione l'anno scorso, quest'anno è partito forte, ha eliminato l'Olympiacos, però comunque la doppia sfida settimanale è qualcosa di troppo per il NEC. Non ha la rosa per poter assumere quel tipo di ritmi.
1: Infatti si è visto, quindi è stato poco più di un allenamento, ma in questo poco più di allenamento quali sono i passi in avanti che hai decifrato, intuito eventualmente della Juventus?
2: Ma la partita non l'ho visto, ho visto gli highlights, ho visto un Nico versione Firenze.
1: Eh già.
2: E questo comunque era Firenze, era un giocatore che faceva la differenza. E poi, vabbè, hanno segnato tutti i giocatori offensivi. Parlavamo di Voltemade, di Aljabegovic, si è pure sbloccato Colomoni. Però l'avversario, secondo me la next gen è più competitiva rispetto al NEC. Dunque aspettiamo domenica. Domenica c'è un bel test, perché Atalanta è una squadra che sa chiudersi, sa toglierti il pallone, sa competere. E a Roma comunque fece una partita importante l'Atalanta, poi crollò negli ultimi minuti e questo ci può anche stare. Però se guardi il percorso Atalanta da inizio stagione, a parte la gara col Cagliari, abbiamo visto una squadra che sa cosa vuol giocare, che sta interiorizzando il calcio di Sarri, forse un po' presto per vedere qualcosa in più a livello dell'effervescenza offensiva, però stiamo vedendo la mano di Sarri. E poi per Sarri è una partita speciale andare al Juve Stadium, lo sappiamo.
1: No, tra l'altro, diciamo, al netto di quelle che sono le difficoltà comunque del NEC, qualche cosa positiva ha fatto vedere dalla Juventus, cioè, ha individuato un nome che è quello di Nico Gonzalez, che sta facendo molto bene. Ieri è partito da destra al posto di Conceição. Io, più che concentrarmi sulla partita, voglio concentrarmi insieme a te in un'analisi di Conceição. Può essere un giocatore che in qualche modo crea assuefazione per la Juventus nella sua manovra di gioco, cioè se io ce l'ho in campo, so che lui salta l'uomo, lo punta, lo cerco quasi di default, perdendo però tempi di gioco e pericolosità, visto che il giocatore sì, salta l'uomo, sì, crea pericolosità, sì, colleziona calci d'angolo, però non riesce a trovare facilmente la via del gol, pur essendo una punta esterna, e anche negli assist si è un po' bloccato lì e quindi magari senza di lui, con un Nico e con un Alabegovic, magari due dietro una punta, la Juventus può tornare a essere un po' più veloce, più verticale. Cioè può essere un equivoco tattico anche nonostante la bravura del giocatore.
2: Alla fine ci sono tanti calciatori bravi, però il calciatore determinante è preciso nell'ultimo gesto. E con Conceição mi sembra che comunque non abbia ancora fatto l'ultimo step. Sì, c'è il gol di Roma, però sono momenti sporadici. E lì quest'anno, e beh, soprattutto nel calcio moderno, gli esterni segnano tanto. In tante squadre segnano più gli esterni che i centravanti. E con Conceição io lo vedo più come un joker, uno che comunque ti viene a creare caos, anarchia sul ritmo, sull'uno contro uno per poter disorganizzare le difese rivali, ma non lo vedo ancora come un giocatore che possa andare in doppia cifra a livello di gol e di assist, perché comunque nel suo ruolo, considerando anche il tipo di partita che affronta la Juve, dovrebbe essere molto più decisivo. Non basta essere elettrico. Lì dopo devi essere cinico davanti alla porta, devi essere preciso nell'assist. Lui fa tutto bene fino all'assist, fino all'ultimo gesto. E su questo non è cresciuto da quando è arrivato in Italia. Ti porta elettricità. Meglio se subentra dalla panchina nel secondo tempo, secondo me. E rispetto a Nico, comunque Nico ha molta più qualità. Vede più la porta, attacca in diversi modi. Cioè, Conceição è uno che va in verticale. Cioè, Nick fa la diagonale, si mette tra le linee, ha il tiro da fuori. Ha molta più qualità Nico Gonzalez. Si era un po' perso da quando se n'era andato da Firenze. Secondo me non si meritava nemmeno di essere in nazionale, però adesso stiamo vedendo la sua miglior versione. Dunque, in questo momento lo vedo molto avanti rispetto a Conceição.
1: Alajbegovic, Nico alle spalle di un attaccante può essere una soluzione diversa per la Juventus, percorribile. Ieri Spalletti ha parlato di un 3-4-2-1 che potrebbe essere una soluzione, di un 3-4-3, insomma, di soluzioni diverse che possano dare un po' più di verticalità alla squadra. Qual è secondo te
2: Ma
1: quello
2: poi
1: più giusto?
2: dipende la partita, dipende la partita come tu occupi gli spazi, come la rivale occupa gli spazi. Perché 3-4-2-1, ma dove gioca? Nella corsia intermedia, ma in certe partite non ti puoi permettere di di regalare tre calciatori a livello offensivo. Devono tornare, devono giocare molto più aperti. Dipende dalle partite. Ormai ogni partita hai un match plan, e a partire da lì i calciatori devono seguire cosa dice l'allenatore o chi disegna comunque le strategie sia a livello offensivo che difensivo. Ha abbondanza Spalletti, perché può variare, può giocare con due punte, può giocare con due trequartisti, può giocare con due ali e una punta, può giocare con due ali e due punte in certe partite. La rosa è stata costruita bene, sinceramente io vedo coerenza nella costruzione della rosa della Juve, e questo è merito del duo Carnevali Massara, che hanno lavorato bene con pochi soldi, però sono andati comunque su delle Hanno centrato gli obiettivi che si erano prefissati. Alibegovic comunque lo voleva mezza Europa. Kolomoani l'hanno fatto tornare perché conosce la casa. Voltemare è un calciatore di qualità. Nico ha deciso di non venderlo. È arrivato Pape Matar Sarr, è arrivato Lucumí. Cioè, la Juve, per non avere soldi, comunque ha comunque fatto un mercato da 70 milioni, Enzo.
1: No, certo.
2: Dunque, secondo me si è mossa bene. Adesso aspettiamo novembre o aspettiamo Natale. Aspettiamo Natale prima di capire bene le potenzialità e dove può arrivare questa squadra. Perché comunque la concorrenza quest'anno in Serie A, secondo me, si è alzata.
1: Ah sì, sicuramente. A proposito di questo, a proposito di Serie A, domani c'è la super sfida tra Roma e Inter, quindi da una parte l'entusiasmo, la forza, la quadratura del cerchio trovata da Gasperini con la sua Roma, dall'altra parte la struttura, l'esperienza, la solidità, al netto di qualche difficoltà difensiva, ma di una grande capacità di reazione dell'Inter. Che partita ti aspetti?
2: Sono curioso di. Beh, l'Inter la conosciamo. Io sono curioso di vedere la Roma domani più che l'Inter. L'Inter sappiamo che partita farà. È una squadra che va in Serie A, domina in tutti i campi. Voglio vedere se riesce a rimanere concentrata durante i 90 minuti e voglio capire come la Roma proverà a fare scacco matto a Chivu. Ultimamente, comunque, l'Inter ha dato tanti dispiaceri alla Roma, all'Olimpico. Mi sembra di aver letto ieri che sono 10 anni che la Roma non vince una partita contro l'Inter in casa, nel
1: Poi soprattutto
2: 2016.
1: Gasperini non ha una buona tradizione con l'Inter.
2: E l'Inter e Gasperini hanno una mala. Sì. Dunque, sono tutte cose fatte per poter essere stravolte. E la Roma arriva in un gran momento. È un gran test per la Roma, per capire bene, anche contro una rivale di un certo livello, cosa possa fare, come possa giocare, che partita preparerà Gasperini. Io voglio capire un po' se sarà la solita Roma, se cambierà qualcosa per poter dar fastidio all'Inter, se concederà il possesso palla abbassando un po' il baricentro. Vedremo, capiremo anche la maturità di questa Roma, anche nella gestione delle fasi di gioco, sapere anche soffrire, perché l'Inter ti mette nei tuoi ultimi 30 metri, e vedere anche che struttura difensiva presenterà Gasperini, perché Balerdi comunque è entrato bene nel mondo Roma e forse giocherà titolare domani. Vedremo, però sì, dai, un gran match, domani è un gran match tra le due squadre, secondo me, con il Como, che sono partite più forti in Serie A.
1: Sono veramente curioso di vedere questa super sfida, ma la racconteremo insieme. Grazie Alen, un grande abbraccio.
2: Ciao Enzo, ciao ciao.
1: Allora, detto questo, siamo pronti a lasciare spazio a Maracanà e con tutti gli approfondimenti. Voi godetevi questo weekend di campionato e ci ritroveremo lunedì per analizzarlo. Grazie ad Andrea Maiocco in cabina di regia.
3: Il ritmo.
1: E grazie a tutti quanti voi, a lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri. Quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso e probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso, di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan, e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi rivelato una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare. I giocatori, quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello che
0: comunque,
1: oggi,
0: sì, prego,
1: dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è
0: C'è
1: una
0: dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma-Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alta, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale con i tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che abbia Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due. No, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex Viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore, è un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio, non sarà Baggio, ecco, però, ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. E lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelle della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, Toscana, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo,
1: dove.
0: mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah,
0: zone del
1: ok, ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini
0: lontanissimi,
1: a.
0: no, non sono lontanissimi, è vero,
1: Esatto.
0: è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima.
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio, e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus, che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shintian a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato tutti gli attaccanti che sono stati cacciati da Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre. C'è Alberto che scrive questo. Poi per
2: Davide, ieri è il 2-0 Atletico.
1: Poi per carità, non torniamo sempre a Conte. Il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai. Ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice: vuoi vedere che adesso tutti tornano da mia parte sulla Juve, sui acquisti, squadra mediocre da sesto o settimo posto. Però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli. Vedi, anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene. Ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
3: Ciao ragazzi. Ciao
2: Lorenzo.
1: Cari miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
2: Professor Grande Pino. Pino.
4: Ciao Marco.
2: Un abbraccio.
4: Ciao a tutti,
2: un abbraccio.
4: Ciao.
1: E poi abbiamo anche il professor Dario Perugia. Ciao professore.
2: Un abbraccio Dario, anche a te.
1: Guarda che squadra.
5: Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera, aspetta un
5: attimo. Saluto all'amico Pino.
1: Grande.
4: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
1: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, è già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
6: No, allora crisi no, perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio? Assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire, perché insomma Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma non
1: di
6: abbandonarlo
1: davanti,
6: definitivamente.
1: Però.
6: Come?
1: E chi mette là davanti se scende dal carro?
6: Ma può mettere Piccari, in Pallomeni.
1: Ah, vabbè.
2: Ha ragione Lorenzo.
1: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
5: No, ma io anche era una buona mezzala.
1: Perugia era una buona mezzala.
2: Io ho preso
1: un
2: abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato. Ieri la prestazione di Voltemade mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
1: Sì,
2: era
1: sì,
2: un
1: sì,
2: mio
1: sì.
2: pupillo. E devo...
1: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve. Fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
5: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere, secondo me, un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore, dal mio punto di vista, avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa, dal mio punto di vista, impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio. Prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni, è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati. Questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
1: Sì, veramente. La difesa proprio imbarazzante.
6: Ma poi ci viene a dire, dire Spalletti: no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco.
1: Questa partita scellerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua? Così abbiamo
4: fatto
1: il giro.
4: Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che la partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti, E invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene, io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro ha fatto benissimo, benissimo, è stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali. Beh, però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
5: il grande problema è che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
4: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J-Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
1: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo
2: passo.
1: Detto
2: bene, Dario, insomma, è presto però, perché insomma Mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
1: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignano, Luftucic, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stilettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se è da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
5: di calcio. Lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro il Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque il Stupignan era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori, cioè ad esempio Pulisic ci ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me in maniera...
1: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
5: Secondo me Modric è un problema per il gioco di Amorim, cioè andava molto bene per il gioco di Allegri, ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come... Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
1: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
6: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric ha un problema, in tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere, diciamo che secondo me un problema non è, diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente non diventerà un non titolare del Milan. Però cioè, avere un Modric in rosa fa sempre la differenza.
1: No, ma io mi riferivo al problema di schierarlo dall'inizio, perché se poi già sta fuori, lo fai entrare in corsa e trovi una collocazione.
6: Dipenderà dalle partite. Cioè, se tu vai a Roma con la Lazio.
5: Lorenzo, se devi gestire il risultato, è l'uomo giusto. Devi rincorrere come ieri.
1: Ecco, arriva pure Pino. Vai Pino, inserisci.
4: Fammi inserire un attimo. Allora, vai. Il Milan è quello del secondo tempo di sabato e non si può discutere. È chiaro che in quella
2: non c'era
1: Loftus-Cheek.
2: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai.
5: Confermati, Stefano.
2: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo. Che... È stata una partita, un tempo l'ha fatta il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori
5: sì,
2: in gol.
5: Però le scelte Stefano Moreira, fatte, Moreira è un giocatore
2: Moreira che, straordinario, secondo
5: se
2: me.
5: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione del piede, inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due o tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato a sinistra.
2: No, ha giocato anche a destra in carriera.
5: Sì, però l'abbiamo visto a Torino però, Stefano.
1: Però cioè, d'accordo con Roberto che quando ha schierato dall'inizio Stupiniano e Luftucci titolare, insomma, voglio dire, dopo ha cambiato la squadra completamente.
2: Però,
1: ragazzi,
2: insomma, sto Morim, lasciamolo lavorare, vediamo un attimo. Che
1: ha convinto. Più margini della Juve questo Milan, secondo te, Stefano? No,
2: non
1: sì te
2: lo
1: no.
2: so dire.
1: Non me lo sai dire ancora. Sei titubante.
2: Aspetto lo scontro tra titani, tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
1: Tu da lì vuoi capire.
2: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia.
1: Pino, tu che ne pensi? E così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo. Perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro allora, che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
4: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un caso che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
1: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che c'aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
4: Ma non voglio fare paragoni.
1: E come non li facciamo? I paragoni facciamoli.
2: Sì, però perdonami Pino,
1: come no?
2: Se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa davanti.
5: Posso fare una domanda?
1: Aspetta, fate finire Pino. Aspetta un attimo, dai, fai finire che Pino stava dicendo.
4: Dicevo, l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
1: è vero, questa era più in verticale, rapida, aggressiva, subito. Bisogna dirlo.
4: Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini.

0: Metropolitana, dove gioca la Lazio. Io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
1: tu
0: giocherà.
1: Dici che può alzare un trofeo?
0: No, alzare non lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori, calcola che ce ne manca qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti, che bisogna vedere se Pinamonti sarà
2: un centravanti nel primo tempo.
1: Dario, cosa volevi dire?
3: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo, o ai cambi nel Milan che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
2: Dai, faccio rispondere a tutti a questa domanda.
1: Un po' l'uno, un po' l'altro,
2: dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
4: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata con un altro piglio e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
2: No, è vero. Pino?
0: Sì, la poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesso di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan, e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
2: Decisamente. Poi vediamo le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire il quando si abbassano i ritmi.
0: Non esageriamo.
2: Vabbè, comunque. Stefano.
1: Lazio manca Rovella, Gataldi, Rebasciro. Cioè sta facendo un gran campionato,
2: però io
1: una
2: a me
1: gran
2: non mi piace mai più parlare delle assenze, secondo me
1: ho capito,
2: ha fatto,
1: però ti
2: del
1: servirà
2: suo meglio,
1: ma ti servono anche gli uomini le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
0: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso,
2: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo, è bastato Vanoli per rimettere tutto a posto, no? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
1: Ma c'era Firenze che metteva in discussione il talento di Mastantuono. Adesso sai che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. C'è stata una bella sfebbrata.
2: Chi lo toglieva al 45esimo? È vero.
1: Hai capito? Hai capito.
4: Quindi non è che ora va bene Vanoli. Io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare. La fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo il portiere del Torino, quindi e poi
1: Frosinone
4: è
1: pure.
4: Chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che in un minuto ti fa due gol e poi la trovi anche la carica, no,
3: diamo il merito all'allenatore grosso, l'ha fatta grossa adesso, scusate il gioco di parole, per le decisioni che sono venute fuori.
4: No, ma io, insomma, guarda, io dico, diamo i demeriti.
1: Questo c'ha 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
2: Chi?
1: Mastantuono.
2: Forte,
1: ragazzi. Ma 19
2: è proprio
1: anni.
2: Forte questo. Poi non si capisce nemmeno.
3: Diamo anche il merito all'allenatore che, come è arrivato, ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni che sono venute fuori
2: nessuno
3: di grosso.
2: È vero.
4: Guarda, io però sono più sul... Allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa che non era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso, perché Grosso aveva fatto un disastro. Cioè, si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me, soprattutto all'interno

0: all'inizio, alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più grosso, cioè la squadra
1: Vabbè,
0: non
1: però
0: lo
1: lui
0: voleva più
1: conosce
0: perché
1: l'ambiente, però
0: Fagioli.
1: lui Lorenzo conosce l'ambiente, lui è anche importante questo. Secondo me la
2: Certo,
1: scelta
2: certo,
1: di
2: certo.
1: Vanoli non è stata casuale. Certo, un
2: Ma
1: allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne
2: Ma anche
1: risentano,
2: le dichiarazioni
1: no?
2: di Lorenzo, di Fagioli rappresentano un po'
0: Esatto.
2: il mood dello spogliatoio. Cioè, nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice: adesso corriamo tutti, diamo a ma prima no, eravamo slegati.
3: Capito,
2: Mamma.
3: eravamo
2: Questa
3: slegati.
2: è una denuncia, insomma, abbastanza
3: È
2: importante
3: stato
2: da
3: un
2: parte di
3: grosso
2: Fagioli.
3: guaio, non c'è niente da fare, un grosso guaio. Adesso si riparte. Si
2: Sì,
3: riparte
2: ci sarà
3: assolutamente.
2: il Napoli di Allegri, però,
3: Pino, mi manca la tua cosa e poi ci vi faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino.
4: Ma sulla Fiorentina,
3: Vuoi dire qualcosa?
4: posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi. Invece, evidentemente, Firenze è un clima strano, un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
3: Va bene, va bene. Mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
4: Sì,
3: Sì,
4: secondo
3: secco.
4: me sì.
3: È ripartito il Napoli di Cortomuso, professor Perugia, sì o no?
1: Beh, io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione televisiva o radiofonica, non vi faccio
3: Meno
1: concorrenza.
3: male.
1: Secondo me, Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà
2: Vabbè, ma gli ha dato fino a
1: esonerato prima della
2: marzo,
1: fine del campionato.
2: le idi di marzo, ecco
3: Addirittura.
2: questo.
3: Stefano, poi noi ci torniamo. È ripartito, sì o no?
2: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
3: Hai
2: Esame
3: capito?
2: clamoroso. Allora,
3: Esame clamoroso.
2: mezzogiorno di fuoco per lui.
3: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli, sì o no?
0: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il
2: Bravo.
0: Napoli. Io
3: Va
0: credo
3: bene.
0: sarà una partita fondamentale per tutte e due.
3: Va bene, va bene, va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
2: Ciao
3: Grazie,
2: Dario, un
3: professore, a
2: abbraccio a
3: presto.
2: voi,
3: A
2: grazie a voi.
3: prestissimo. Grazie anche
2: Grazie.
3: al professor Pino
2: Ciao
3: Capua.
2: Pino.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Dario, ciao,
3: Ciao,
4: ciao.
3: ciao. Lorenzo, ti saluto così questa settimana a 2 punti.
2: Io zero.
3: Zero in pallomeni, è vero?
2: Al
3: Due
2: palo.
3: punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha
2: Tu tre.
3: fatto, io tre, su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste 4 giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e Impallomeni. Hai capito? Orlando
2: Cioè tu
3: ha
2: adesso
3: preso
2: sei
3: il 2-2
2: reduce,
3: di Lazio-Milan, ragazzi, Orlando.
2: sei reduce dalla MotoGP a Misano, quindi tu mi
3: Sì,
2: vuoi dire che
3: che
2: vince,
3: spettacolo.
2: poi alla fine
3: Bisogna fare i piazzamenti,
2: no, devi
3: piazzarsi.
2: vincere i Gran Premi,
3: Devi vincere i Gran Premi, capito?
2: per essere primo.
3: Di Benedetto 1 insieme a Ceccarini. No, l'unico che hanno fatto un
2: Ma adesso
3: risultato pieno.
2: chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0
3: Io ho preso
2: Cortomuso
3: Cortomuso,
2: e Bonanni
3: Napoli.
2: che ha preso? 2-2 del Lazio Milan?
3: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
2: 1-0.
3: 1-0 secco.
2: Tu
3: Questo non
2: invece Lorenzo che cosa ha fatto?
3: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa-Frosinone, ma non il risultato
2: È
3: esatto. La
2: vero.
3: vittoria del Napoli, ma non il risultato
2: È
3: esatto.
2: vero. Io
3: Però
2: zero.
3: insomma ha mosso la classifica che vede al comando
2: Vabbè.
3: Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9, con Orlando, Piccari 8, Ceccanini e De Paola 5.
2: Vabbè,
0: Ma
2: siamo
0: guarda, è tutta
3: male.
0: la Piccari League.
3: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a
2: Ciao
3: domani. Bello
2: Lorenzo.
3: carico come
2: Ciao
3: sempre.
2: ragazzi.
3: Ciao Lorenzo, a domani. Break per noi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
2: Eccoci qui.
3: C'è un
2: Ciao Marco, ciao a
3: messaggio
2: tutti.
3: che così lo leggo subito, lo lancio, lo facciamo commentare anche in chi interviene, perché questo nostro amico tifosissimo della Juve scrive: Alia Begovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato, Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina.
2: Non è.
3: E poi ci dice che siamo chiacchieroni. E beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare, insomma, che facciamo? Siamo muti, radio non si sta muti fino a prova contraria, se no non è la radio,
2: No, però no,
3: quindi si
2: senza
3: chiacchiera.
2: offendere,
3: No, no,
2: chiacchieroni
3: vabbè,
2: sembra
3: no, vabbè,
2: che
3: chiacchieriamo,
2: fa rima
3: sì.
2: con
3: Tu che dici?
2: Oni.
3: Tu vuoi dare ragione, torto, e poi
2: no,
3: sentiamo...
2: io dico che Lebegovic è un grandissimo talento in prospettiva, come Massantuono, tra l'altro. Non significa niente che adesso Massantuono abbia segnato 3 gol, ma Lebegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere da Lebegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare sul piano degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento, Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole, poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... si è fatto prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere se Voltemade avesse segnato di testa, però insomma non è successo. Poi dall'altra parte, quello che questa azione, questo cambio di Lorientè che l'ha messa in mezzo, c'erano Breme e Douglas Luiz, da rivedere il video. Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso tu stai lì con l'acqua, l'ultimo secondo disponibile, ma come l'affronti, Azic? Ma come l'affronti? Come ti presenti? Diceva Gasper, ti ricordi nella famosa conferenza stampa?
3: Assolutamente. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao,
6: ciao
3: Massimo.
6: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
3: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
2: Ciao, Alessandro,
3: ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
7: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
6: Ciao Ale.
3: Ti sei calmato, Ale?
7: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, e che sera il colpo di tacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
3: Allora aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao Michelangelo.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
3: Ben trovato, arriviamo subito. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che Lebegovic è più forte di Mastantuono?
7: Posso rispondere prima io?
3: Vai Ale.
7: Che Mastantuono è un fenomeno, e si è visto. Lebegovic è un buon giocatore che può crescere, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
3: Bene, hai risposto tu, voglio sentire Orlando.
6: Ma credo che Mastantuono... veda più la porta rispetto a Lebegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui. Forse l'argentino più concreto.
3: Mi sembra più pronto. Più pronto.
6: Sì, ma non per i 3 gol di
3: no,
6: Venezia.
3: No,
6: Venezia,
3: no.
6: Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok, ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita... E nel senso tattico sbagliata. Mastantuono prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
3: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa riflessione del nostro amico.
9: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro.
3: Ma
9: però
3: lo devi contraddire, c'è il problema.
7: Sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
9: No, però se parliamo dei 3 gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì... Bravo. Ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio. Però è stato molto aiutato sicuramente. Però parliamo di... Uno l'ha comprato al Madrid, e la Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra...
3: Certo che Mourinho ha fatto un bel regalo al calcio italiano, Nico Pass e Mastantuono. Direi bene, no?
9: Li fanno giocare e poi se li riprende.
3: Questo pure è vero, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutte e due, insomma. Vabbè, comunque...
9: Vabbè, non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori, una squadra va formata con un equilibrio...
3: Assolutamente.
9: Se giochi con Mastantuono, con Nico Paz, tutti, poi voglio dire chi difende.
3: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331-8200213, che la Juve ormai è il Manchester United italiano e non ritornerà. Mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato, a mio parere, inutile, così non parto più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera... che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo, lo chiedo, c'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta, cioè che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, no, mo c'è la Coppa e poi c'è la
2: scontro Sarri-Spalletti.
3: Hai capito? Michelangelo.
9: Ma no, io dico che insomma siamo alla terza partita, la quarta,
3: capito, però
9: diventa complicato, cioè diventa complicato, certamente le vittorie aiutano, si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi, sai,
3: però ce l'ha avuto pure il Sassuolo le occasioni,
9: Sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo, sembra una squadra, dici sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'... Poi lo sai come la penso io, ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci, no, non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. La Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
3: ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
9: ha preso un portiere italiano,
3: un paio di parate ieri sera
9: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri, e questo mi dispiace.
3: Il miglior acquisto del mercato è proprio Vicario in questo momento.
9: No, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
3: Lo so. Infatti c'era un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
9: Ma poi lo vedi in campo, si giocano così tanto, cioè... Non mi sembra una squadra quadrata.
3: Hai usato un termine scollato. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano. Vai, Orlando. Non ti sento. Adesso sì, vai. Sì, vai.
10: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non riesce a vincere, però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso, Michelangelo giustamente diceva ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan, il periodo del Milan, e la Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare di tornare a vincere, io credo ci voglia veramente del tempo. Dunque, i tifosi della Juventus, che Alessandro ha detto che sono un po' rassegnati, io li capisco, perché qui, per come la vedo io, poi spero di sbagliarmi per loro, qui ti giochi il quarto posto, niente di più.
3: Quindi, ma tu la vedi un inizio che ti fa respirare un'aria di crisi?
10: Ho visto uno Spalletti preoccupato, tirato, molto tirato, devo dirti la verità, che poi dopo si è preso anche delle colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma, secondo me non è giustificabile prendere...
9: Sono d'accordo, un'altra cosa voglio dire, no, ma io...
3: Sì, poi sento Alessandro,
9: batto sul tasto sempre degli italiani e tutto, no? Ma la Juve prendeva, aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che, faccio due esempi, che Fasuli che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi, no? Ma tu cerca di prendere questi giocatori, sono giocatori che sono forti, perché la Juve va a continuare a prendere questi...
3: Chi sono gli stranieri che non ti piacciono? Dimmi un nome.
2: Senti, Michelangelo, ti ha convinto.
9: Anche uno me ne piace.
2: Michelangelo, approfitto, visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Voltemade?
3: Calli, mo gli ha preso.
2: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
9: Voglio essere buono. Non voglio essere.
2: Non ti ha impressionato.
9: Mi ha impressionato.
2: No, Michelangelo, ti ho fatto una domanda, puoi rispondere, se no.
9: Mi ha impressionato perché è alto, ha sbagliato un gol di testa che insomma Vabbè, comunque,
3: che tu lo facevi il gol di testa in fila.
9: No, io di testa sì, sono andato una volta e ho fatto un gol, se vado due volte
2: è sembrato un po' spaesato, a disagio, bisogna aspettare, bisogna attendere l'inserimento, ulteriori miglioramenti.
9: Diamogli tempo, beneficio. la prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra, per cui
2: Alessandro siamo è soddisfatto di volte
9: più pazienti, pazienti, però voglio dire ma comprate i giocatori italiani.
3: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
2: Alessandro, sei soddisfatto di volte madre di questo impatto italiano dell'uomo l'omone di Brema, insomma, visto che
11: devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni, ricordo AIFA, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose, però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata, cioè ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro, due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
3: in faccia, e poi
11: l'affondo centrale, roba da scuola calcio secondo me, e quindi mi ha scioccato perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui se andava dritto arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere, ha temporeggiato e ha tirato e se l'ha fatto ribattere, la terza non poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, fa il gol al 94esimo, non prende mai quel gol al 95esimo. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi, io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono. Io
3: è a carità, rischio, è a rischio
11: Marco, allora io sto dalla parte di Carnevali che oggi ha fatto un intervento molto lucido
3: a radio anch'io,
11: però qui siamo al 13 settembre, cioè il tifoso della Juve deve pensare a un'altra stagione simile. Io mi fido di Carnevali, mi fido di Massara,
3: però tu mi sembra di capire, perdonami Ale, che un'area di crisi la stai percependo.
11: Per me sì, la sconfitta di ieri è per me inaccettabile. C'è un allenatore che ti dice l'ho detto io tutti avanti, ho capito, ma poi andare tutti avanti e lasciare scoperte in quella maniera lì, oltretutto con una squadra che già in contropiede te l'ha colpito 3 volte, la Juve perde a Sassuolo con 3 gol in contropiede, è inaccettabile per me, e chiudo, la sconfitta di ieri alla firma di Luciano Spalletti, dall'inizio alla fine.
2: Sai Marco, tu hai titolato Juve area di crisi, no?
3: Una domanda ho fatto, la mia è una domanda. Punto.
2: Sì, fatto bene, perché qui non facciamo sentenze ancora presto.
3: Domanda, solo domanda.
2: Però, quando è domenica, arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita, l'Atalanta sta bene, Cioè, attenzione, che qui se con l'Atalanta, che facciamo, che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale, ma è la realtà. Cioè, vincere aiuta a vincere. Tu, Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite. Mi segui?
3: Sì.
2: Quindi, se non batti l'Atalanta, è difficile che tu possa ripartire. Poi ti vengono i pensieri negativi.
3: Giusto? Correggetemi. C'è il NEC prima?
2: Sì, vabbè, il NEC. Ah. Sì, vabbè, ma ho capito. Ma qui, campionato, se tu non batti l'Atalanta, NEC o non NEC, trick, track... Tu devi battere l'Atalanta, cioè il NEC poi pure bere oppure pareggiare.
11: No Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in faccia.
2: Lo so Alessandro, però per non compromettere quella risalita tortuosa, molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre. Cioè l'altra si tarano su un punto, tre punti. E la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti. Capisci? E quindi se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco, ma poi, quello è un po' il problema.
11: Perdonami Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
2: No, vediamo,
11: che sono già tanti. sono già tanti. La Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure
2: no, però tu altre. Devi vincere questa
11: bravo,
2: devi vincere bravo, questa bravo. E la prossima dove va la Juve?
11: La Juve c'ha NEC, Atalanta
2: e poi sosta.
11: Poi c'è la sosta e poi te lo dico.
2: Ma c'è Roma Inter, tu devi battere l'Atalanta per andare alla sosta a recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai, perché insomma adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria. Oh. Sì.
11: Allora però il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano, perché che
2: lui secondo me ieri ha voluto. Lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, l'analisi, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatori vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questo... Questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me sono più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere, 2-3 riferimenti. La Juve non ha 2-3 riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale. Ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla. Ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore, ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
11: Ma sono d'accordo.
2: Perché tu, no, guarda... tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro la rete. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
3: No, 0-0,
2: ma dai.
3: 0-0.
2: Ma come si fa?
12: Come si fa in allenamento?
2: Allora
3: chi è che voleva aggiungere, scusate?
11: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Columani, ragazzi, ma Columani?
3: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro, sì o no?
2: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare
3: gioca
2: davanti?
3: Voltemade, provalo dall'inizio.
2: Voltemade.
3: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade, Colomani?
2: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
11: Allora Stefano inventa l'October di qualcosa, cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus e lui lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro e la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no.
3: Michelangelo su Colomani, voglio sentire anche Orlando.
12: La faccia sì, tua è il programma. È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti una maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
3: Orlando?
13: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, questo pesa anche nella loro testa, soprattutto quella di Colomani, perché Voltemeda è appena arrivato,
2: sì, è vero, no?
13: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomani si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prendura l'attaccante, non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso. Il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
2: Però perdonatemi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomani.
3: Sì.
2: Allora, con Sessava Libegovic, che assistenza portano all'attaccante di riferimento? Cioè, Colomani non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomani...
3: Dici, però quanti gliene arrivano?
2: E quanti palloni... Cioè, la rifinitura, l'azione di Conceição Alibegović è finalizzata a cosa? Ha un repertorio personale, vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude. Ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
9: Ti posso dire una cosa, sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ma una cosa... io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie. Cioè, non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol. Cioè, alla fine, però, se tu la punta non è impercettibile, ma caspita, tu vai a prendere con Conceição, dice, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
3: Poi diceva a volte male, magari lo guarda,
2: volte male, adesso che secondo me io pensavo Alessandro era più dubbi, certo, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che volte male potesse dare una mano e ancora vabbè, però mi lascio vediamolo, questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto.
3: Si sente che
2: però volte male magari provarlo adesso, magari lega il gioco. Gli ha detto di lega il gioco, si è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia, ma come entri?
3: Comunque ragazzi,
2: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti, oh, quel colpo di testa, e tu devi prendere lo specchio della porta, oh.
11: Almeno lo specchio,
3: assolutamente. Senti, Alessandro, chiudiamo così, senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della nazionale confuso, egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti, occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio, il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice è già pronto Antonio Conte,
2: ma non entra in corsa Conte,
3: Ale, qui questa è la situazione, quindi...
11: Ma guarda Marco,
3: è a rischio? È a rischio secondo te?
11: Guarda, io spero ancora di no, perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale, però voglio capire con che Spalletti ho a che fare,
3: questo
11: non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello di
3: della nazionale, ma io lo sapevo.
2: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi,
3: ragazzi?
2: Adesso con chi lo cambi, Marco? Solo,
11: e a me fa fatica dirlo, e sapete quanto mi fa fatica dirlo?
2: Ma in corsa entrerebbe Conte?
11: Io
2: Michelangelo entrerebbe con
11: la Juventus,
2: e me no.
11: A quel punto, se la medicina è quella,
9: io credo alla Juve, sì.
2: Alla Juve sì.
3: Vedi Michelangelo dice alla Juve
2: ma
3: sì.
2: Io l'ho fatta allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
11: No,
2: ma stiamo parlando delle ipotetica disponibilità del signor Antonio Conte.
9: Secondo me la Juve lui lo farebbe solo per la Juve.
3: Solo per la Juve. Orla.
11: Quando ero bambino e c'avevo la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva e quelle di glicerina bruciavano anche. Madonna, però me le mettevo e stavo meglio.
3: Ah, che quindi paragone che fai.
11: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
3: Ho capito, va bene.
11: Bruciava anche un po'.
3: Vabbè. Orlando.
2: Massimo.
3: Tu che dici?
14: Ma dico che Michelangelo secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno secondo me possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa c'è almeno 4 squadre più forti.
3: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, io però
2: rimango più
3: preoccupato.
2: Thuram, Yıldız, Locatelli.
3: Ok, però io sono più preoccupato. No, allora, posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco
2: non
3: è stato risolto,
2: giocatore.
3: Io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera, so 3 indizi che sono preoccupanti. Io la metto
2: E lo sai che succede poi dopo
3: sono
2: un allenatore è sfortunato in questo momento Spalletti, poi magari si sta avvitando pure lui con queste reazioni
3: un po'.
2: Però senza 9 giocatori sai come va a finire poi? Che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte, arrivi terzo, capisci come poi funziona così il calcio.
3: Ci fermiamo, ci fermiamo.
2: C'è l'allenatore che adesso non c'ha 9 giocatori, arriva l'altro,
3: ce
2: magari
3: tutti, poi, e c'ha tutto. Può essere. Va bene, mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
2: Ciao,
3: a
2: Alessandro,
3: presto, buon lavoro.
15: Ciao, ragazzi, allora, mettermi la supposcina.
3: Sta buono, sta buono. Allora, Michelangelo, ti saluto anche a te, ci vediamo prestissimo.
2: Ciao Michelangelo.
3: Ciao Michelangelo, ciao, un ragazzi, abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Bene, bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora, ciao, abbiamo lasciato, lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Come è venuto, come non è venuto forse l'anno scorso. Ah, perché non, la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi c'è, ci scrive che c'è, la Juve è un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in, questi, in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
3: trovato.
2: Massimo.
15: Buon pomeriggio.
3: E ciao, poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito. Caro Stefano, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, ben trovato.
2: Caro
3: ben trovato,
2: Maurizio.
16: Maurizio.
2: Ciao
16: ragazzi, ben trovato. Ciao.
2: Che
16: ciao,
2: bello rivederti.
16: Un saluto affettuoso a voi.
3: Come stai Maurizio, prima di tutto? Che un po' che non ci sentiamo.
16: Bene, bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo, e la vittoria di ieri era imprescindibile, sarebbe, veramente avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
3: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna, è una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e Coppa, Stefano?
2: Però bisogna, abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
3: La prestazione, ma... sì.
2: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano...
3: Beh, De Bruyne bene, no?
2: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
3: Però insomma...
2: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire...
3: Favasuli adesso non lo togli più lì, eh? Come fai?
2: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza di entusiasmo, in questo momento soprattutto dove
3: sei... sei più per l'equilibrio?
2: No, per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile, giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, Napoli è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me, deve Allegri, questa sosta è benedetta.
3: È fondamentale, tu dici.
2: Adesso andare a Firenze deve, non deve perdere.
3: Che non sarà facile.
2: Perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti, riguardo l'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma ci abbiamo tutti amici a Napoli. E quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior allenatore, l'allenatore diciamo ideale per i tifosi del Napoli, però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno.
3: Ma...
2: e quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
3: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
17: Sì, perché anch'io l'ho visti bene a Milano, al di là che hai avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? Di far quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi, perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
2: non è facile,
17: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti, di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio, adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi, perché la Fiorentina sembra ma che si sia ripresa al di là del risultato.
3: C'è un Mastantuono poi, che hai visto che roba,
17: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre, non saprei dirti chi è il favorito.
3: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
16: Guarda Marco, allora al Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anghissà e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare nel ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovane, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16, non sono pochi. Sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anghissà rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi direi più una identità di gioco che tre elementi. Nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
3: sì.
16: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti e quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anghissà, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno, Anghissà si pensa che rientri già con la Fiorentina, dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret, subito dopo una settimana o due rientrerà Tomine, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, è soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi... rimarranno in salute, perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo, quindi può sì
3: per me il Napoli è forte, pure per me, io sono d'accordo,
16: può certamente giocare nei quartieri alti,
3: sbanda.
16: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori, cioè De Bruyne ha 35 anni compiuti, De Bruyne è un giocatore fondamentale, c'è o non c'è, cambia tutto. McTominay ha 30 anni, anche se
3: non c'è, cambia tutto.
16: 32,
3: No, assolutamente. Vediamo, Stefano, perché poi dipende anche un po'.
2: Napoli è forte,
3: per me. Io sempre
2: deve salire di condizione. Ci sono uomini un po' stanchi, per esempio, Politano non lo vedo brillantissimo. Deve mettere a posto anche un po' la condizione atletica di questa squadra. Allegri, ma lo ha detto. Arriviamo alla sosta e poi sistemiamo anche le cose da questo punto di vista, che non mi sembra poco, perché è una squadra che va a tratti, fa un po' di fatica, c'è poco strappo, poca qualità. Poi, come ha detto giustamente Maurizio, mancano giocatori importanti, però insomma il Napoli resta, secondo me, a livello d'organico, la seconda forza del campionato.
3: Orlando, i quartieri alti, oppure Inter e Roma, io ci metto anche il Como, in questo momento sono avanti e difficili da recuperare. Io ti parlo come gioco, non come punteggio della classifica, come struttura in questo momento. Massimo, c'è o me lo sono perso? Ecco, vai. No, ti sento basso, me lo alzate? Ok, vai.
17: Beh, insomma, è stato detto tutto correttamente. Se il Napoli ha la squadra a disposizione,
13: è vero, non è stato fatto il mercato, ne abbiamo già parlato, forse è stato un errore anche da parte dell'allenatore di non chiedere qualche giocatore in più, però se il Napoli sta bene, tenendo conto però che il Napoli secondo me gestire tutte e due le competizioni, campionato e
3: Champions,
13: fa più fatica delle altre perché ha tutti questi infortunati. È importantissima la partita di Firenze, perché se il Napoli dovesse vincere e poi arriva la sosta, recuperi i giocatori, allora a quel punto aumenta un po' tutto, no? L'autostima, il pubblico, la piazza comincia a tornare l'entusiasmo, certo, queste cose che sappiamo siano molto importanti, però a patto che i giocatori, sai, senza giocatori non vai da nessuna parte. In questo momento, secondo me, Allegri sta facendo bene, gestendo bene una situazione non facile in una piazza comunque molto complicata.
3: No, ma poi andare in pausa con una vittoria è proprio salutare, no? Perché cioè, siccome c'è la sosta lunga, è una vittoria che rimane. Sono quelle vittorie che quando c'è la sosta rimangono. Poi questa su due settimane, mi sembra. No? Sì. Quindi ha un effetto ancora più lungo delle altre volte. Vi riporto due messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori al 331-8200-23. Buon pomeriggio, perché non si vede il trascorso di Allegri? È sempre partito in sordina e poi ha inanellato serie di risultati utili notevoli. Può essere un modo di preparare le squadre per una intera stagione in crescendo? Poi nascondersi, scrive Ivano, dietro gli infortuni è sempre una dimostrazione di inferiorità. Se il Napoli non ha fatto acquisti, devono ringraziare Conte. Come rispondiamo a questi due messaggi, Maurizio?
16: Non so Conte che c'entri, francamente.
3: Pure Conte, per me c'entra niente, però.
16: Conte, se l'ascoltatore fa riferimento all'ultimo mercato del Napoli, io credo che a Conte... O se Conte è l'autore del mercato, perché anche questo va approfondito e va appurato, perché non è così. Ma se Conte, se dobbiamo parlare dell'ultimo mercato, io credo che solo Lucca possa essere addebitato a Conte, perché Beo che mai là, e solo gli altri due acquisti di Conte in questa rosa ci stanno, secondo me, anche bene dal punto di vista del posizionamento. Lucca, certo, può essere un problema, ma io credo che il problema sia più riferito al triennio precedente, i vari Lindstrom, Kajuste, Ngonghe, che sono stati veramente la palla al piede del mercato del Napoli. Per quanto riguarda invece nasconde il titolo di fortuni, no, io citavo soltanto quelli che mancano in questo momento e che farebbero certamente parte degli 11. Poi, per carità, possono, gli infortuni ci stanno in una stagione. La Juventus ha diversi infortunati, ho sentito ne parlavate, ma la Juventus ha comprato 11 giocatori nella sessione del mercato estivo, 11. 11 sono tanti, quindi direi che può fronteggiare più agevolmente quelli che sono gli infortuni.
3: Poi ti devo chiedere una cosa dopo, Maurizio, su Spalletti. Stefano, cosa delle partenze di Allegri? Ma è ancora l'Allegri di quel periodo che partiva in sordina?
16: Poi anche su questo, scusa Marco, le partenze di Allegri io chiederei ai tifosi del Milan in merito al finale di stagione
3: perché
16: di
3: ieri sono partiti bene l'anno scorso, hanno sbagliato la prima partita e l'ultima partita, cioè sono stati fuori dalla Champions alla prima e all'ultima partita, hai capito? Cioè, voglio dire, non è che era partito male l'anno scorso.
2: Marco, ma tu sai quanto
3: io mi chiedo
2: caro...
3: sempre se è l'Allegri che noi ricordiamo caro... del periodo travolgente della Juve. Io questo mi faccio sempre questa
2: quanto
3: domanda.
2: Quanto mi è caro questo tema sul discorso di resettare, cioè quello che oggi è nuovo, domani è vecchio, e gli allenatori pure, anche se hanno un curriculum d'oro, di platino, d'argento, fate voi, si devono rimettere sempre in discussione. È la legge del calcio moderno, che piaccia o no, dice no, ma il calcio è sempre lo stesso, sì e no. Mio modesto parere, e quindi gli Allegri, i Sarri, gli Spalletti, i Gasperini e via dicendo, devono ogni volta mostrare un volto frizzante, fresco, leggero al tempo stesso, anche se poi è un termine poco, diciamo, adatto a quello che voglio dire, cioè, nel senso che Allegri, è inutile le partenze di Allegri, è l'allenatore del Napoli e deve fare l'allenatore del Napoli. Dimenticando che ha vinto il più scudettato, il più vincente, quello che ha fatto più punti nella storia della nostra Serie A, quello non glielo toglie nessuno e non glielo toglierà mai nessuno. Ma non basta, Cioè Gasperini alla soglia dei 70 anni è il più giovane allenatore della Serie A.
3: Per modernità di
2: allora, se a un certo punto poi quando parlano li sentiamo, non ci capiamo granché, insomma, almeno per quanto riguarda, o sono rincoglionito io, ma insomma voglio dire, li senti, sembrano tutti delle cose un po' dettate, secondo delle circostanze. Devi dimostrare di essere attuale nonostante il curriculum che ti porti dietro. Questo è il calcio. Allora ieri, per esempio, quando io ho detto che Spalletti cerca di intercettare quell'intensità, però è un'azione scomposta, molto personalistica, nel raffronto col collega. Cioè, se tu è un discorso psicologico che poi un allenatore porta dentro il gruppo. Cioè, il giocatore si accorge se tu vuoi dimostrare di essere all'altezza di Fabregas, di Chivu e di Gasperini. In questo momento tu non puoi, non stai a quel livello. Devi oltrepassare un livello, devi stare nel tuo livello per poi dopo magari sperare di competere con quel livello lì. Che anche se sei un fenomeno, è una frustrazione per un allenatore, certo, che magari certo. Vale di più di questi che ho citato, oppure potenzialmente di più, ma in quel momento non lo puoi fare, in questo momento qua non lo puoi fare. E allora l'intelligenza e l'umiltà è di capire, Allegri sta a Napoli, ah ma io mi ricordo a Higuain ho fatto, io mi ricordo 3-2, io mi ricordo, ti ricordi niente, ti ricordi che c'è Firenze fra 5 giorni e ai tifosi del Napoli servono 3 punti, al Napoli oggi servono 3 punti, e chi se ne frega del passato, perché non vai un metro avanti.
3: No, ma infatti
2: non vai... Allora questi, mamma santi, questi totem, questi allenatori devono dimostrare a loro stessi di stare sul pezzo,
3: sì,
2: come
3: sì.
2: Essendo proprio più semplici possibili, ma anche più complessi e complicati. Cioè ti devi trovare in una situazione che quello che hai fatto lo scorso anno, Gasperini, Champions League è finita, quest'anno è un altro capitolo, e allora lì parti bene con la testa giusta. Se no, se vivi di ricordi,
3: poi,
2: se sei finito.
3: Vai.
16: Una cosa è, dipende anche dal materiale umano che hai a disposizione. Perché fare il se tu hai Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini nel miglior momento della loro carriera, puoi impostare il gioco che vuoi basandoti su una difesa così forte. No? Diverso è avere, per esempio, Rafa Marin e Rachmani, cioè con tutto il rispetto e l'amore che porto a questi giocatori, però è ben diversa questa condizione.
3: Certo, dipende.
16: Dal materiale umano che hai, non puoi proporre lo stesso gioco, non puoi fare lo stesso piatto con ingredienti diversi. Questo è il concetto di fondo. Penso che sia questo
3: alla base di... Un tuo pensiero che siamo quasi in conclusione, vai.
18: Sì, no. Guarda, io ti dico, ho giustificato Allegri anche nelle 2 sconfitte, te le ho motivate. Se a Firenze rivedo l'Allegri che si abbassa e che gioca di ripartenza, se fossi un tifoso del Napoli non sarei contento, perché questa squadra ha tutto per imporre il gioco, ha qualità a centrocampo e gli mancano, abbiamo già detto, dei giocatori. Davanti comunque gli esterni sono forti, è vero, Politano è in un periodo non eccellente, però Højlund è un giocatore che dà garanzie. Insomma, se vieni qua a Firenze e fai la partita di attesa, come abbiamo visto tante volte fare e praticare da Allegri, e allora lì dico Allegri non è cambiato da questo punto di vista. Deve, come ha detto Stefano, deve fare che il calcio è cambiato.
3: A proposito, Orlando, poi ho una domanda anche per Maurizio, proprio in conclusione. Orlando, invece, che cosa ne pensi dell'Atalanta di Sarri? Perché io oggi ho fatto un titolo, la Dea circa Sarri, e Sarri non trova la Dea, perché insomma sembrano un po' distanti, no? È un momento che dobbiamo soltanto...
2: Qui abbiamo Maurizio, è un capitolo dello stesso, infatti, è un capitolo dello stesso romanzo.
3: No, perché voglio dire, io sento sempre dire bisogna dargli tempo, poi arriva Gattuso in mezzo a tutta una confusione, mette insieme una squadra all'ultimo momento. Prende sta squadra, fa 10 punti, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato, ha detto a fine partita, io non lo so, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato, ha detto a fine partita, io non lo so, Orlando,
18: penso che sia anche lui intanto a rischio, a rischio, perché l'Atalanta comunque l'ha dimostrato anche nella passata stagione, non ha più quella mentalità, ormai sono anni, no, che si sente giustamente una grande squadra e vuole lottare per obiettivi, e la prossima partita è Juventus-Atalanta. Se dovesse perdere, i punti in classifica sono davvero pochi. Io, è vero, Stefano ha detto c'è una bella fase difensiva, tutto vero, però vedo difficoltà poi nella costruzione. L'Atalanta costruisce poche palle gol, e questo secondo me, boh, non lo so, il Sarri che abbiamo visto
3: Nosri Napoli, ieri ha detto che... siamo più liberi. Nosli ha detto con Gattuso siamo più liberi.
2: Ho capito,
3: ragazzi, ha detto un giocatore,
2: come Fagioli che dice,
3: ma perché non è vero che erano più liberi, che sono più liberi.
2: Sì, però è sempre così quando uno,
3: vabbè, no,
2: magari...
3: io perdonati, mi era soltanto per dire, poi per carità.
2: Sì, ci sta, ma
18: comunque questa sua rigidità tattica secondo me penalizza un po',
2: però Massimo, guarda che Juve-Atalanta secondo me rischia più la Juve dell'Atalanta,
18: ma di sicuro in questo momento sì, assolutamente d'accordo con te.
3: Maurizio, tu che ne pensi guardando da questa situazione, questo cambio?
16: Io penso che l'Atalanta, tra un allenatore e l'altro, sono 10 anni che ha giocato nella stessa maniera.
3: Esatto.
16: Arriva un allenatore propone un gioco totalmente diverso. Ci vuole tempo. Se si pensava di avere il Sarri ball alla seconda giornata, è stupido.
3: Ma non si
16: aspettava.
3: Vede più dai tempi di Napoli il Sarri ball, Maurizio, abbi pazienza.
16: Non credo che l'esperienza con la Lazio sia stata del tutto negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto che ha vinto la Juventus, ha vinto Sarri
3: senza fare il Sarri ball, però
16: ha vinto l'Europa League col Chelsea, cioè non è uno
3: senza
16: che
3: fare
16: dopo
3: il Sarri
16: Napoli...
3: ball.
16: E vabbè, ma non è che uno che dopo
3: sono
16: Napoli...
3: puntiglioso oggi, Maurizio, perdona.
16: Sì, ma il calcio, allora, se vuoi vedere qualcosa di bello, vai a vedere il nuoto sincronizzato, è molto bello. Vai a vedere
3: no,
16: il balletto.
3: Però
16: il balletto è molto
3: quel Napoli di Sarri è stato
2: una disciplina, ma è vero, armonica.
16: Il calcio è un gioco finalizzato a segnare un punto più dell'avversario.
3: Sì, per carità. Però quel Napoli
16: quindi,
3: è stata una meraviglia.
16: A me non pare che la situazione che ha avuto a Roma con la Lazio sia stata semplice. Io dico che io personalmente credo che Sarri sia uno dei migliori tecnici italiani in assoluto. Credo che sia preparato e che si rinnovi, come diceva Stefano. Sono convinto che se avranno la pazienza di aspettarlo, anche a Bergamo riuscirà a mettere una squadra molto più che decente in campo.
3: Orlando, stavi aggiungendo una cosa e poi ci stiamo per salutare.
18: No, detto Valerio, dice bene, perché la scusante che do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta nella testa di tutti in quell'ambiente i 10 anni di Gasperini, e buttarselo alle spalle anche per i giocatori non è semplice.
3: No, assolutamente.
18: Un po' di tempo gli va lasciato. Poi se l'Atalanta è diventata una squadra, mangia allenatori e dopo la quinta giornata e pensa che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo. Però ecco, questa scusante gli va riconosciuta. Ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore completamente diverso.
3: Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti, questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sentore che ci sia un po' di crisi in atto in casa Juve?
16: Nervosismo senz'altro. Io ho sentito l'intervista del post partita, ha mangiato l'intervistatore che ancora doveva fare una domanda proprio sul volto che aveva. Ha detto ma non piangi tu, devo piangere io. E sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe, il che non necessariamente è una cosa negativa, perché magari poi questo modo di fare, io quello che non credo sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevamo vincere e abbiamo voluto vincere, la colpa è mia perché ho detto vinciamo. Una squadra non fa errori difensivi così clamorosi perché in proiezione offensiva, cioè loro hanno preso due gol consecutivi veramente con degli errori tecnici da parte dei difensori, difensori che si chiamano Bremer e Lukumi.
3: È vero.
16: Galù, non è che sono, non sono ragazzini.
3: Lukumi, è vero, quello che è stato insomma come uno dei, un grande acquisto della Juventus.
2: Lukumi?
3: Sì.
2: No, l'ha sostituito perché era ammonito.
3: Era ammonito, sì. Vabbè.
2: Però ha ragione Maurizio, dai. Le letture
3: sì, è vero.
2: Sono state clamorosamente negative. Insomma, Douglas Luiz contro Azic, e poi mia. L'uscita di Bremer tardiva su Bacolà. Che...
16: Quando Calulu non ha messo fuori gioco Sebastiano Esposito sì, sul primo gol.
3: Male, è vero. Va bene, Massimo Orlando, grazie. Ci sentiamo Massimo. Venerdì. Massimone, un abbraccio.
19: Ciao,
3: grazie.
19: Ciao.
3: Maurizio, è stato come sempre un piacere.
2: Un onore, un piacere.
3: Come
2: sempre. Ciao, Maurizio, ragazzi, a presto.
3: Ci sentiamo presto.
16: Gioia parlare con voi.
3: Anche per noi. Un abbraccione a Maurizio e Giovanni, grazie. Ciao. Noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora. Dobbiamo recuperare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi, delle partite, le ultimissime. Quindi a tra poco.
20: State ascoltando le repliche della programmazione.

0: Gattuso.
1: Tu dici che fa bene? Fa bene Gattuso a fare questo tipo di scelta?
0: Oh, ma ha, se tutti hanno queste riserve insieme, nei confronti di questo calciatore,
1: ha paura che possa così mettere in difficoltà.
0: Ma è un giocatore molto importante, che entra in uno spogliatoio dove giochi una volta a settimana, capisci?
1: Che non è vorrebbe semplice, magari giocare molte partite, dopodiché allora io ho messo in piedi questo gruppo, questi ragazzi tutti
0: hanno lavorato un mese e mezzo insieme, insomma, poi alla fine capisco anche le decisioni da parte degli allenatori su alcuni calciatori.
1: Pure questo c'è un valore in un gruppo, voglio dire, assolutamente. Con noi c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao, Andrea, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: C'è anche Franco Piantanida da Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Buongiorno.
1: Che dici, Franco, che mi dici tu su questa scelta di Gattuso? Sembrerebbe essere questa, diciamo, la motivazione, no? Del suo no. Stavo leggendo un po' di cose.
3: Sono sempre con gli allenatori che fanno delle scelte anche forti o che possono sembrare impopolari, tipo questa, ma se è una scelta sua non avrà rimpianti e va bene così. Cioè, ecco, l'importante è che la società metta a disposizione la possibilità di dargli un bello stipendiuccio, perché quello prende tanti soldi, e Gattuso dice no. Io società dico viva Gattuso, andiamo avanti così. Se è così, perfetto. Poi,
1: cioè, tu dici appoggi completamente la scelta dell'allenatore, insomma, questo che...
3: li appoggio sempre le scelte degli allenatori, nel senso che qua, e soprattutto appoggio quando le società appoggiano le scelte degli allenatori, quindi certo, giusto così.
1: Certo. Piervincenzi?
2: Ma no, guarda, da un lato è comprensibile, perché hai paura di toccare un qualcosa che sta veramente funzionando. Dall'altro può essere anche presa come mancanza di personalità, cioè la paura di non saper gestire quel tipo di giocatore là. Cioè, se vuoi crescere, Icardi lo devi accogliere, perché è un centravanti che per la Lazio con quel 4-3-3 può fare pure un gol in due partite, perché i numeri di Icardi dentro l'area sono quelli, si sa muovere benissimo, è un giocatore ancora forte. Io l'avrei preso. Poi gestirlo, l'allenatore è pagato pure per gestire giocatori complicati, tra virgolette, non puoi avere solo soldati, e quindi io l'avrei preso.
1: L'avresti preso. Aspetta, che voglio chiedere anche a Lorenzo Di Benedetto, che saluto da tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
4: ciao,
1: ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Lo sai, no? Martedì c'è il terzetto mitico, Piantanida, Piervincenzi, capito? Qui ti mettiamo con la doppia P, caro Di Benedetto, doppia P a confronto, quindi...
4: Perfetto.
1: Senti Lorenzo, senti Lorenzo, la situazione Icardi, stavamo un attimo ragionando, Piervincenzi ha detto al di là di che possa turbare l'equilibrio, io un giocatore così lo prenderei sempre. Piantanida invece è d'accordo più che un giocatore del genere poteva portare un po' di scompiglio, e quindi se Gattuso ha scelto questo va appoggiata la scelta dell'allenatore. Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu, più o meno, no?
0: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica, ce n'ha 10, non è facile.
1: Dibe, come stanno le cose? Come vi risulta a voi lo scenario?
4: Ma insomma, si sono risentiti con gli agenti, però Gattuso non è convintissimo di prendere Icardi, perché appunto, insomma, sono sempre i soliti discorsi, ovvero ha creato un equilibrio nello spogliatoio, sembra che Icardi sia il male, mi viene da dire, però sì. Io sono più dell'idea che, insomma, io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Poi non credo che sia questo ragazzo terribile che spacca gli spogliatoi. Vi dico un'altra cosa, ve la butto lì, ma perché non lo prende la Juve? Cioè, è l'unica speranza che ha la Juve di fare un gol in campionato con un attaccante.
0: Ma c'è Voltemade, Lorenzo.
1: C'è Voltemade,
4: sì, forte.
1: Come forte? Che fai? Pure tu metti in discussione Voltemade?
0: Perché? Non è
4: io dal primo... Cioè, no, guarda, non è un cattivo giocatore, ma non è un attaccante.
0: Giocato 30,
4: cioè, non è un centravanti. Non è un centravanti. È un attaccante, fa 10 gol quando va bene, ma deve andare parecchio bene.
1: No, io so, io quando sono andato a vedere i
0: ma
1: numeri
0: non è un centravanti, ma mi dite il ruolo di Voltemade, perché veramente io
1: non lo so, ce lo dice Piervincenzi, che ruolo c'ha Voltemade,
0: un crack in senso positivo, ma invece
2: allora Voltemade quando è entrato sembrava uno preso per strada.
0: No, ma io dico il ruolo, Andrea,
1: non esagerare,
0: il ruolo, Andrea,
2: ma ragazzi,
0: l'Andre 21 tedesco, ho visto un europeo, giocava centravanti, segnava un gol a partita.
2: È uno che si abbassa per giocare, ma non è cattivo in area di rigore, non è un centravanti. Ha ragione Lorenzo, Icardi alla Juve, come si muove lui, se la squadra gioca i gol li fa.
0: E allora che hanno preso? Icardi,

0: è uno che in area
1: Spalletti
0: manca,
1: voleva il centravanti che gli hanno preso. Povero Spalletti.
0: Io a volte Mate sembra un giocatore preso tanto per prenderlo. Secondo me non rientrava proprio in quel discorso Juve,
2: terribile,
0: non c'entra niente. McKenny da tre quarti fa il doppio di quello che fa Volpe Madre, perché si muove meglio, arriva con più tempo, è più cattivo.
2: Ma lo stai distruggendo, lo... lo hai distrutto
1: Franco, cioè... tu che dici?
2: Lo ha distrutto in 5 secondi, cioè proprio mi sembra un po' piantanita. Che voto gli dai a Volpe Madre?
3: A volte, ma che voto devi dare? Ancora non abbiamo visto. Cioè, in generale, generale
2: su quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido, mi sembrava di rivedere.
1: Ci siamo interrogati,
2: Rush,
1: Franco,
2: ve lo ricordate?
1: Su quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.
2: Quel colpo di testa mi sono venuti i brividi proprio.
3: Ma le modalità dell'arrivo di Volpe Madre fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno e quindi inevitabilmente poi peschi Volpe Madre. No, su Icardi poi, Marco, io non ho detto che crea scompiglio, io ho detto che sto con Gattuso, io sono icardiano fino al midollo, me lo porterei a giocare in qualsiasi squadra del mondo, però capisco Gattuso, poi dico, io Icardi oggi in Serie A, anche a 34 anni, la doppia cifra di gol la fa bendato.
1: Però Franco, l'ipotesi che ha lanciato Lorenzo non è tanto per... cioè voglio dire, ci sta... per la Juve,
3: è la Juve, no, nel senso, ragazzi, sarebbe l'ennesima pietra sopra la società Juventus FC, così come era, e vabbè, non c'è più, o comunque non c'è più in quello stile, ma sarebbe l'ennesima, cioè la Juve si tira una coltellata se prende Icardi a tutto quello che è la Juventus e che non è riuscita a fare, quindi negli ultimi 3 mesi, per dare una squadra a Spalletti, se prende Icardi perché si rendono conto dopo 4 giornate che non hanno un attaccante buono, sarebbe un disastro totale. Poi, per carità, ne hanno fatti talmente tanti sul mercato negli ultimi anni che possono fare pure questo. Poi Icardi farà benissimo,
0: però a livello di immagine, 40 giorni fa si diceva che ha preso la miglior dirigenza in Italia.
2: No, io però voglio fare un appunto, scusatemi, approfitto un attimo della presenza, vi fermo un secondo, era un tema che volevo trattare anche con Lorenzo, perché voglio sentire anche, insomma, chi il mercato lo segue tutti i giorni, costantemente, e via dicendo. Però Lorenzo, ti voglio coinvolgere su questo discorso, il mercato di Cannavale, perché bisogna pure dire, Spalletti avrà tutte le sue responsabilità, ok? In questo momento, la comunicazione, qualche scelta, quello che volete. Però il mercato è stato fatto e, come abbiamo detto, no? Ha chiesto 3 giocatori, non sono arrivati. Cioè, si può mettere in discussione il mercato dei Carnevali, ragazzi? Perché se questo mercato lo avesse fatto, io prima ho fatto una provocazione a Stefano, se questo mercato lo faceva Giuntoli o Comolli, che cosa dicevamo oggi?
4: Certo, no, sono d'accordo, si può mettere come in discussione, poi siamo sempre lì, no, perché diamo i voti del mercato a fine mercato, poi puntualmente veniamo smentiti, io mi diverto tantissimo a scrivere, ci metto anche tanto a scrivere 20 pagelle, sono 20 idiozie che scrivo tutte le volte, perché poi dopo tre giornate scriverei tutto il contrario di tutto, però alla fine fa parte del gioco. Cioè, secondo me la fotografia del mercato della Juventus, al netto dell'attaccante pagato potenzialmente 50 milioni sbagliato, di Volpe Madre presa all'ultimo secondo, ma la fotografia del mercato della Juve, del momento della Juve, è l'operazione Kessié. Cioè Kessié aspetta un mese la Juve, che deve prestare quello, dare via quell'altro, recuperare 3 spiccioli da una parte, 4 spiccioli dall'altra, arriva ad avere la possibilità di prenderlo, gli dice di no e va all'Atalanta. Cioè, questa è la fotografia di quello che è stato il mercato della Juventus in quest'estate. Perché prima Franco diceva giustamente che la vecchia Juventus non c'è più, ma non c'è più davvero, cioè, ma si sta sbiadendo anche il ricordo. Quindi non lo so, cambia le dirigenze, ma i problemi sono sempre gli stessi. Si riarriverà alla fine di questa stagione con la Juventus che secondo me farà una fatica immensa soltanto a rimanere aggrappata al treno che porta la Champions League, non ti dico a lottarci, ma soltanto a rimanerci aggrappata, perché secondo me farà una fatica immensa. E se poi arriva e non arriva in Champions nemmeno l'anno prossimo, che si fa? Si ricambia tutto? Si manda tutti via tutti i dirigenti? quest'anno hanno presi tre, eh? Cioè sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A, perché c'è Ottolini, che è quello un pochino meno famoso, mettiamo lì, che c'ha un po' meno esperienza a grandi livelli. Carnevali comunque a grandi livelli non c'è mai stato, perché è stato al Sassuolo, con tutto il bene del mondo che possiamo volere al Sassuolo, ma vediamo anche gli allenatori, chiunque passa dal Sassuolo fa molto bene. Poi vanno via e fanno dei disastri. Faccio un nome su tutti: De Zerbi, che secondo me è una cosa clamorosa, il perché abbia tutto questo questa pill non riesco a capire, però è. E Massara, che comunque è stata alla Roma, è stata al Milan. Cioè, questi sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A. Li hanno uniti e hanno fatto un disastro.
1: Bene.
2: No, però perdonami Stefano, così coinvolgiamo tutti. No, ma... I problemi che io, quando ho detto quest'anno all'inizio, vi ricordate, ho detto guardate che questa Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, anzi... I problemi sono quelli, non c'è detto. Qualità in mezzo al campo, in attacco
1: però
2: quello
1: non
2: che
1: mi
2: è.
1: Sembra così dimessa questa, poi sembra una squadra sprovveduta sul campo, perché insomma voglio dire, i primi 10 minuti gli ultimi minuti gestiti male da contro il Sassuolo però il lavoro dell'allenatore, quante volte l'abbiamo detto Marco, che è importante, cioè non sarà la rosa migliore del mondo, non sarà la squadra più fantascientifica del mondo, però insomma è una squadra che va allenata, va valorizzata, devi individuare i punti deboli, devi rafforzare, devi migliorare i punti forti, se ci sono. Voglio dire, il lavoro di un allenatore è questo, non voglio dare la responsabilità a Spalletti, che ritengo formidabile come allenatore, anche in questo momento di crisi. Però insomma, adesso attaccarsi, è vero, è stato un mercato a ribasso, vuoi anche per i paletti, vuoi anche per le difficoltà. Poi la provocazione la raccolgo e ci sta. Cioè abbiamo incenerito, polverizzato
2: Giuntoli,
1: come lì.
2: Meno male che c'è Giuntoli, perché
1: e,
2: il mercato
1: Carnevali
2: di Giuntoli
1: non dobbiamo dire niente.
2: E c'è ancora.
1: Si poteva fare meglio, punto di domanda, su Voltemate, su qualche profilo, Celic. Mettiamoci un po' la campagna acquisti di Massara, ma non di Carnevali. Cioè Carnevali fa l'amministratore delegato. Cioè Massara... è andato via da Roma, alcuni l'hanno rimpianto, povero Massara, insomma, capisci tutto questo, sì. Gasperini poi alla fine va come un treno. Cioè, poi, sai, tutte queste cose, questo parteggiare per uno o per l'altro, poi dopo c'è il calcio, c'è il campo che parla, le scelte che parlano, e devo dire che adesso, per adesso, poi il campionato è lungo, le scelte della Juve non sono state così clamorosamente convincenti.
3: No, io mi ricordo qui con voi quest'estate, comunque dicevo, era una grande dirigenza, questa era una grande triade, ed è, secondo me lo è ancora. Poi questa grande triade ha sbagliato il mercato, sì, assolutamente ha sbagliato completamente il mercato, o non l'ha fatto alle aspettative che ci immaginavamo. Poi io credo che questi anni di Juve stiamo andando sempre di più verso, è la terza volta che vediamo fare tre mercati per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi evidentemente il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi 2 anni fa per un altro allenatore che non li facevano giocare, non è detto che Voltemade con un altro allenatore o Colomuani con un altro allenatore, come peraltro di cui abbiamo una prova su Colomuani, che con un altro allenatore ha portato la Juve in Champions, no? Quindi se e torno a quello che diceva prima Stefano, su Spalletti, oggi... devo trovare un problemino in più alla Juve, cioè un 51% 49%, secondo me di Spalletti c'è qualche colpa in più.
1: C'è Franco, Andrea,
2: quindi
1: tu metti
2: un
1: Marco.
2: Po' più di responsabilità a Spalletti?
3: Assolutamente.
1: Cioè il discorso è questo qua, ma sta squadra, ma per mettere un tema in più sul tavolo, Lorenzo, mi rivolgo per prima, ma potrebbe giocare in maniera differente da quello che sta facendo con Spalletti? Cioè se Franco dice correttamente Colomuani, sì, non sarà una spada, come si dice, cioè, là davanti, né, che è una saetta, però con Tudor ci ha fatto vedere qualcosa, insomma, ha fatto dei gol significativi, importanti, e giocava in una maniera diversa. Ora non è tanto che
2: ha avuto Tudor, ce l'ha avuto Colomuani.
1: Ce l'ha avuto Tudor, non sbaglio.
4: Sì, Tudor. Sì.
2: Mi sono dimenticato, sì. Perdonatemi.
1: Io ti rammento e ti ricordo che Tudor è andato in Champions League, sì. Caro
2: no,
1: Marco. Quindi volevo sapere da Lorenzo... No, nel senso, perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' che lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti, che secondo me lui è allenatore, non lo facciamo come fenomeno, non è no. Però insomma si può giocare in maniera diversa, cioè la Juve può entrare in campo con un sistema diverso. Che ne so.
2: Pier Vincenzi, rispondi tu così finisci anche sull'altro discorso del mercato.
0: I tifosi addetti dal Bratone. Il Bratone non esiste, la Juventus ha ragione Lorenzo, un ricordo spiadino, cioè nel senso in campo non va il nome, non vanno le maglie e non va il blasone, va l'organizzazione dei giocatori, però dimostra che le tre squadre in vetta sono quelle che giocano meglio, non sono le più ricche, le più, sono quelle che giocano meglio, che il Como, mentre la Roma, e sotto ci stanno la Lazio, Frosinone, che hanno espresso un ottimo calcio. Quindi i nomi, Colomani 50, ma chi è Colomani? Che ruolo ha? Perché per esempio non è un centravanti alla seconda
1: sì,
0: punta.
1: Sì, ma Andrea, ma non ti porre, andiamo sul campo, che è una cosa che ti piace. Colomani ce l'hai, lascia perdere quanto è stato pagato, può giocare, ma perché non becca una palla? Io voglio sapere perché non becca una palla durante una partita di calcio, perché non ignoriamo il pallone, perché è proprio scarso lui.
0: No, Selic persino sinistra dice non troviamo Colomani sui piedi, ha detto Spalletti. Ma con Selic persino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, te ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano. Se si prendono a caso come Bolsemate, come Colomani centravanti puro e come tanti altri giocatori, per quale non funzioneranno mai. E l'indice, cioè il punto te lo dà Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì. Quello fa due gambe.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto. Mi sa che mi deve rispondere Lorenzo. Perché
0: l'Atalanta mette Balerdi e quell'altro. Sono prezzi funzionali.
2: Ok, tu dici giocatori funzionali. Lorenzo, ti mancava la risposta. Aspetta, Lorenzo.
4: No, io però, Stefano, tu intendi come modulo, per esempio, o come atteggiamento?
1: Ma allora, come modulo, non lo so. Fai tu, cioè, nel senso, c'è una via, un'alternativa campo per uscire fuori da questa impata, da questa palude, perché come mi sembra modulo, una cosa cioè, per sbloccare modulo, qualche giocatore che magari adesso non sta facendo fatica a farci vedere qualcosa, non lo so.
4: Sì, però allora, prima ti rispondo un attimo su Colomani. No, allora Colomani dici con un allenatore diverso ha fatto bene in Serie A.
1: Ha detto
4: A,
1: Franco.
4: Sì, sì, no, Colomani ha fatto bene tre partite.
2: Ma quando ha fatto bene?
4: Che Colomani ha fatto le prime tre partite con la Juve 5 gol. Nelle restanti 13, perché ne ha giocate 16 in quell'anno lì, ne ha fatti 3 di gol. Quindi ha avuto un impatto devastante. 5 gol in 3 partite. Poi 3 gol in 13.
0: Vabbè, ma
4: quindi
0: il giocatore che ha fatto la finale Coppa del Mondo non è una pippa, Lorenzo.
4: No, va bene, cioè, però non è
2: funziona. Chi ha fatto?
4: Non è un giocatore
1: in Francia. Ha giocato, non sei. Come ha giocato? Ma come che ha giocato? Ma se segnava quella, la Francia è diventata campione del mondo,
4: Marco,
1: la parata di Martinez.
4: C'è la parata del tipo Martinez, quella clamorosa
2: secolo. Ah, è vero, scusate.
1: La parata del secolo, Marco.
2: Vabbè, ogni tanto fa qualcosa pure lui.
0: Con la Francia, già che sei convocato con la Francia, vuol dire che stai davanti a 10 fenomeni, non che i Francia sono tutti forti. Quindi partiamo da.
2: Quindi allora qual è il problema? Spalletti? Ditelo chiaramente, no. Il problema è Spalletti?
0: Spalletti, ma Spalletti non è un grande allenatore, perché la squadra non funziona, punto, non va.
2: Ma allora il problema di chi è?
1: Vabbè, allora di nessuno.
2: No, perché sennò qui allora Colomani lo salviamo, Spalletti lo salviamo, no, Carmelo lo salviamo.
4: Io
1: però Lorenzo, Lorenzo non hai completato.
4: Non ho completato. Allora, secondo me come modulo non puoi cambiare, è difficile, perché che ti inventi? Allora, centrocampisti non ce le ha. Quindi a tre in mezzo non ci può giocare, non ce li ha, non ha centrocampisti. Giochi a tre dietro, che fai? 3-4-3? Ti sbilanci ancora di più. 3-5-2, non hai tre centrocampisti, non hai due attaccanti, hai gli esterni che poi dove te li metti? Cioè la Juve ha tanti esterni, perché ora guardiamo, Ildiz è infortunato, ma c'è Conceição, c'è Nico Gonzalez, c'è Alaibegovic, c'è Zegrova, e tutti questi esterni dove li metti? Cioè, secondo me ne esci male di a livello di modulo.
1: Ce n'è 115 gli esterni.
4: Capito, cioè non puoi giocare a due punte perché le punte non ce l'hai. Cosa fai? Snaturi con sei Saulo, fai giocare seconda punta, che è una delle poche cose che in questo avvio di campionato sta parzialmente funzionando. Zegrova sono riusciti a tenerlo fuori dalla lista dell'Europa League. Ora dirai, ma la Juve l'Europa League? No, la Juve l'Europa League è bene che ci punti.
1: Sì, ma quello non so se
2: allora.
1: No, dico Marco, per Spalletti, sì, a fine partita, sarò brevissimo. Sai quando Zegrova, visto che ha fatto due gol, ma ne parla sempre come se
4: sì, sì, mi tocca non parlare bene del,
1: cioè, capito? Sì. No, è quello un po' che mi, io mi dico,
2: io ma allora, ragazzi, per me Spalletti è quello della nazionale italiana, sta entrando in vigolo, poi vediamo che succede. Però Piantanida, ti chiedono se è il caso di richiamare Conte.
3: Oggi, adesso, cioè, se tu mi dici alle cosa sono 14:59 del 14, 15 settembre
1: c'è la sostona, no.
2: C'è la sosta, occhio, no, che c'è pure la sfida con l'Atalanta.
3: In assoluto sì, oggi dopo la sosta secondo me poi cambia poco. Poi chiudo su Spalletti, chiudo con l'ultima cosa, però se non vanno bene Vlahovic, David, Openda, Colomuani, Voltemade e Ildiz ha avuto un rendimento terribile sotto Spalletti, a me viene da pensare che il problema sia Spalletti, cioè nel senso in questa situazione qua, perché se no è che non so io se fossi chi dobbiamo comprare a Spalletti per farlo tornare Spalletti, nel senso secondo me è un po' di magic touch, io
2: la vedo come te, mi sembra che allora posso dirla tutta: Sarri è rimasto a Napoli, Spalletti è rimasto a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché dopo quelle esperienze non sono più stati come erano prima, o no? Spalletti dopo Napoli
1: stanno
2: che ha
1: trovando
2: fatto?
1: Delle
2: dopo
1: difficoltà.
2: Napoli che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
3: Hai ragione, sono d'accordo.
2: Sarri dopo
4: quindi
2: Napoli
4: si è
2: arrabbiato.
4: Il titolo è vedi Napoli e poi muori.
2: Che ti devo dire? Vediamo Conte che farà da qui in avanti. Però insomma.
1: Te dici che Napoli è certo.
2: No, però hanno dato il meglio proprio di loro. Poi
0: la cosa particolare è che la Juve aveva un'identità più marcata l'anno scorso con Spalletti venuto in di quanto da oggi con Spalletti che ha cominciato a luglio,
1: è vero. Bravo, questa è una bella osservazione.
2: Bravo Andrea.
1: Cioè, era migliore quella Juventus quando è entrato in corsa che non questa che sembra quella di Tudor,
2: che si è perso, che si è perso con sto carro. Scendi dal carro, no. Luciano, fammi sto favore.
1: Il 4-3 di Totti, pirotecnico contro l'Inter, c'era Tudor 4-3 pirotecnico, bello, tutti entusiasmati.
2: A te è rimasto Tudor proprio in testa, non c'è niente da fare.
1: Io ho visto la Juve di Tudor a Reggio Emilia, ragazzi,
2: spettacolo. No, Andrea, Tudor era calcio spettacolo.
1: 3-3 in Champions League, rimonte 4-3 con la Juve.
2: Piantanida, prima di salutare, chi consideri come vero antagonista dell'Inter?
3: Roma, siamo e saremo sempre qui da oggi fino a metà maggio.
2: Non hai dubbio, il Como lo scarti proprio?
3: No, lo tengo, ma se mi chiedi una antagonista ti dico la Roma, se me ne chiedi due ti dico anche il
2: Cos'è
3: Como.
2: Che ti impressiona della Roma e poi ti saluto?
3: Che hanno finalmente capito come allungare la rosa per tenere la squadra ad alto livello e per portarla a un livello più alto. Perché vedi Balerdi, vedi i giocatori che subentrano. Una volta la Roma dice: ah, cavoli, ha fatto così, ma sono questi 11, poi dopo 12, 13, 14 male. Oggi, secondo me, la Roma, a parte forse male, ma ti dico, prima o poi male sta a casa, e Castro la mette.
2: Dibe, ti vengo anche da te, stessa domanda.
4: Sì,
2: e poi ci salutiamo.
4: Io sono la penso allo stesso modo, cioè la Roma secondo me può arrivare fino in fondo, spero che arrivi fino in fondo e poi apriamo un argomento che magari trattiamo un'altra volta, che l'Inter gioca senza portiere e quindi giocare senza portiere è un problema a questi livelli, mentre la Roma ha un portiere devastante. E il Como è difficilmente decifrabile, perché se dovesse reggere allora sarebbe tutto fantastico, cioè vedere una lotta a tre sarebbe bellissimo, però ancora secondo me non ce l'ha le carte in regola per poter durare fino alla fine della stagione con la doppia competizione per la prima volta, con ragazzi abbastanza giovani, con un allenatore giovane anche, che insomma gestire la doppia competizione non l'ha mai fatto, mentre Gasperini lo ha fatto e come. Quindi sì,
0: come
4: io dico la Roma.
0: Scafato di tutti, Lorenzo, Fabregas è più scafato di tutti quanti.
2: Vedi, devi rispondere subito, Vincenzi, credi in Fabregas.
1: Bisogna stare
2: va bene, sì. Vediamo.
0: Vecchio,
2: Va bene, vediamo, vediamo.
1: Sa fare anche dei sani catenacci.
2: E come no? Quindi, proprio, capito?
1: Ragazzi, attenzione.
2: Attenzione al catenaccio di Fabregas, se quando lo fa lo fa bene.
1: Fa bene.
4: Ma sa fare tutto Fabregas, ma se lo chiami ti viene a pulire anche casa e ti fa anche la carbonara.
2: Non si sa mai. Grande Lorenzo,
1: quella
2: presto,
1: no.
2: Un saluto.
1: Quella non la sa fare.
2: Quella sappiamo fare qui. Un saluto a Lorenzo.
1: Ciao
2: di
1: Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo, un saluto anche. Ciao. A Franco Piantani, da presto Franco.
1: Ciao, Franco,
2: buona settimana. Ciao, Andrea, rimani in lì che ripartiamo tra poco insieme, dai.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo tornati di nuovo con voi.
1: Sono ciao Marco, ciao a tutti.
2: Mi dice che provo anche anche cugini. Quindi vedete voi. Allora, mi è scritto adesso. Allora, ma scusate, con Voltemade e Colomani, ma con questo attacco dove vuoi andare? E non dico il centrocampo, se no sprofondiamo sottoterra. Quindi critica l'attacco e al centrocampo, che è una cosa insomma abbastanza evidenti. Poi ti chiedono, ma Colomani nella Roma è male, nella Juve che si direbbe di Gasperini e Spalletti? Domanda troppo impegnativa? No Stefano, le domande vanno fatte, l'hai fatta, la rigiro. Che si direbbe attaccanti invertiti?
1: Beh, adesso il campo parla chiaro, però poi c'è
2: magari
1: anche un tentativo da parte...
2: Manino lo prende.
1: Adesso, premesso che insomma poi devi anche indovinare le scelte, quindi sarà stato bravo pure Gasperini, non so chi no, a individuare Malen. All'inizio Malen non è che si pensava che potesse no, fare tutti questi gol.
2: No.
1: Nemmeno Colomani. Bravo anche Gasperini.
2: Nemmeno Colomani, perché tutte e due non venivano da un curriculum di gol stratosferici.
1: Quindi,
2: erano, possiamo dire, due giocatori il cui, che erano da scoprire tutte e due. Solo che uno è costato, mi sembra, 25, e uno, la metà, insomma, l'altro è costato il doppio.
1: No, al di là di questo, però insomma, non mi sembrano due bombe. No,
2: non erano due bombe.
1: Dal passato. Quindi, però uno quindi segna Stefano, Raffica e l'altro no.
2: Dacci ad una risposta, Stefano te l'ha data in pallomeno, poi chiediamo all'amico se può dare lui.
1: No, io dico che anche il lavoro dell'allenatore può contribuire a migliorare.
2: Assolutamente, assolutamente. Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo,
2: ciao, Mimmo. Ben trovato. Ti rivediamo. Oh, come, tutto bene Mimmo? Un po' che non ti vedevo.
6: Benissimo.
2: Con noi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
2: Ciao
1: Simone.
2: E c'è anche Andrea Piervincenzi, nostro match analyst. Ciao di nuovo Andrea. Simone, ti voglio far arrabbiare perché nel blocco precedente non hanno dato grandi garanzie al Como per vincere lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vero antagonista dell'Inter in questo momento dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul campo, perché la strada è lunghissima ancora, quindi... Oggi sembrano tre squadre candidate insomma a lottare per il titolo, poi chissà, magari andando avanti se ne unisce un'altra, non lo sappiamo. Non hanno messo il Como, Simone, è un errore a tuo giudizio? Tu chi ritieni come vero antagonista dell'Inter che ieri ha strapazzato, ha spazzato l'Udinese?
7: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. No?
2: Chi è? Perché?
7: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità. Perché comunque ci sono dei giocatori che faranno parlare di loro in futuro, a mio modo di vedere. Se non vogliamo mettere e certificare quello che Como l'anno scorso ha fatto in termini di spettacolarità e di identità di gioco e quello che l'allenatore Fabregas, che insieme a Gasperini e a Cibu ha dato un'identità alle loro squadre, io dico va bene, ok, accetto tutte le idee di tutti e nel rispetto delle idee di tutti, però il Como è da considerarsi uno sparring partner che può essere della
2: quindi tu consideri il Como come antagonista più della Roma o sullo stesso livello?
7: Sullo stesso livello della Roma. Io dico che c'è leggermente davanti l'Inter, perché per qualità e quant'altro c'è l'Inter davanti. Roma e Como comunque sono appena appena sotto, però... vorrei dire, oggi come oggi, la Roma è prima in classifica per differenza reti, perché comunque l'Inter è stratosferica, non nessuno lo esclude, ma i gol che comunque ha preso rispetto a quelli della Roma e del Como, Roma ha preso un gol, il Como ne ha presi 3 o 4. Io dico che oggi come oggi è da considerarsi sia Roma che Como una squadra che ha un equilibrio, certo, e certo, un'identità di gioco.
2: Senti, domanda velocissima, poi lascio la parola a Cugine Vincenzo e Stefano. Martinez ieri male, e qualcuno già dice ora di far giocare Provedel. Come risponderesti, Simone?
7: No, non sono d'accordo. Allora, per l'amor del cielo, e per giocare in una squadra quale quella dell'Inter, in un palcoscenico di San Siro, ci vuole anche fargli fare la giusta gavetta e del tempo. E per giudicare un portiere non è una partita. Una partita, cioè, è troppo semplicistico addossare le colpe a un portiere per una partita. È vero che ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori di presunzioni, visto Madrid e anche ieri sera, non di presunzione ieri sera, ma ieri sera un errore tecnico. Però io considero comunque Martinez un portiere che può essere all'altezza, è da dimostrare, va dato anche per un portiere, né una partita che fa del portiere un portiere campione o meno. Anche Donnarumma adesso nel tempo si è praticamente consacrato. Oggi Martinez bisogna dargli quel tempo necessario affinché possa limare, insieme al preparatore dei portieri, i suoi difetti di presunzione e tecnici.
2: Mimmo, vengo da te perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: è più di un anno che io e del signor Braglia ve lo diciamo, bisogna portare rispetto al Como ed un grazie di cuore a Fabregas, che ormai è l'anti Allegri per eccellenza. Ma che c'entra Allegri, poraccio? Stiamo qui parlando di siamo sempre Allegri, mettiamo in mezzo, spuntano Allegri sempre comunque, no? Adesso si parlava, insomma, dell'antagonista dell'Inter, e giustamente Simone ribadisce il fatto che il Como è allo stesso livello della Roma, quindi sono due le antagoniste dell'Inter. Mimmo, tu come la vedi?
6: Io dico che è così, perché bisogna fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente. E sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte delle altre, tutte fatte in maniera diversa, ma tutte con grande capacità di attaccare, di fare gioco, di creare occasioni da gol e di dimostrare grande personalità. Forse paradossalmente quella che in questa prima fase ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter nella fase difensiva. Però poi è anche vero un altro discorso, che se andiamo a vedere i dati dell'Inter in questa prima fase, ci sono già parecchi giocatori che hanno fatto 2 gol. Esatto. Quindi questo vuol dire una capacità di mandare tutti a segno. Scusami?
2: 5 giocatori in gol hanno fatto
6: 2 gol. 5 giocatori che hanno fatto 2 gol. Esatto. Questo è significativo di una squadra che gioca comunque sempre a ritmi molto alti, che costruisce tantissime occasioni. Ieri non a caso ne ha fatti 5 e il portiere dell'Udinese è stato il migliore in campo della sua squadra. Quindi, però la Roma ha fatto un ulteriore salto, il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo dentro ancora giocatori di qualità. Quindi sono d'accordo sul fatto che siano queste tre che si giocano lo scudetto.
2: Pier Vincenzi,
7: no, meno male uno che la penso come me. No,
2: io invece ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter, poi vediamo che fanno.
0: Certo. Sul campo
2: io la vedo così,
0: tutti la vedono così. Per fare un campionato di vertice, te lo dimostra tutte le domeniche il Como, ha dimostrato anche con l'Istria. Quindi è un contesto anche lì che funziona, grande identità, anche grandi giocatori, c'è una 6-7 veramente forti. I due difensori centrali, ragazzi, ce l'hanno in pochi. Ramon, 300, è in crescita esponenziale, ogni mese che passa migliora. Vicino c'è Salabà, che è un giocatore già fatto, due terzini molto tecnici. Como, ragazzi, non ti dico che l'Inter, perché l'Inter è più forte, ma è lì dietro, vale la Roma.
2: Cioè, secondo te c'è il Como dietro l'Inter? Io questo volevo capire oggi. Cioè, se noi dovessimo.
0: Roma stanno dietro l'Inter. Però
2: cioè, tutte e due allo stesso livello, cioè il Como è allo stesso livello della Roma?
0: Sì, per me sì. E ti dico, però sull'Inter c'è un dato spaventoso.
2: Per me la Roma è più forte del Como, ragazzi. Scegliere tra le due squadre, perché devo dire, perché lo stesso livello?
1: Roma pure è forte.
2: Non so dire che il Como non sia forte, dico la Roma è più forte.
1: Certo.
2: C'ha una qualità.
1: Qualcosa in più.
2: Qualcosa in più ce l'ha.
0: Comunque, tornando all'Inter, ha fatto 97 tiri in 4 partite. È un dato praticamente che può fare il Bayern Monaco.
2: Ma infatti io non mi preoccupo della difesa. Quando c'è una squadra che produce così, ma che te devi preoccupare? Dai.
0: Però vi dico una
2: cosa, sabato che succede.
0: Tornando a quello che ha detto Mimmo, sono tre allenatori che veramente stanno guardando avanti.
2: No, su questo non c'è dubbio. Loro sono avanti e gli altri stanno indietro come allenatori. Fuori io a Morin, ma ancora. Io mi tengo a Morin fuori da sto.
0: Attacca con 9 giocatori, perché i due braccetti ormai fanno praticamente le mezzali, gli esterni fanno le ali, due attaccanti. Le due mezzali sempre nella zona di rifinitura.
2: No, per questo c'è dubbio.
0: Ma l'Inter si avvolge, è spaventosa. La Roma uguale, ha i due braccetti che creano, che giocano, i due quinti che vanno, attaccanti di grande qualità, sono giocatori che allenatori che palesemente giocano per fare un gol.
2: Ma l'Inter è un tornado, ragazzi.
0: Tra i tre il più equilibrato è Fabregas, probabilmente, perché Fabregas, per quello dico, è più scafato degli altri. Fabregas è uno che è entrato in campo a Milano per vincere una partita e spostato un pallone. Cioè Fabregas è uno che non si vergogna di niente, è noto. Comunque,
2: dietro a questi tre allenatori, però tu hai fatto un discorso di questi tre e siamo tutti d'accordo. Dietro a questi tre allenatori, Stefano, tu che stai lì, conteggi e fai.
1: No, perché faccio il raffronto sempre del campionato precedente, caro Marco.
2: Che esce
1: non
2: fuori.
1: È che sto qua, fai.
2: Ma io lo so, ti vedo che fai. Scherzando. Anche un ascoltatore dice: ma
1: no,
2: che scrive in pallone?
1: Sembro Sarri.
2: È come Sarri, scrive in pallone.
1: Ma
2: è una roba incredibile.
1: È un maestro da seguire. Ah, no, dicevo che lo scorso anno la Roma, dopo 5 giornate, aveva 12 punti insieme a Napoli e Milano, erano in testa della classifica, la Juve 11, il Como 6, 8 punti, cioè la squadra che è migliorata di più, facendo il trend, poi facciamo dopo 8 giornate, Napoli, Roma sempre in testa, anche lo scorso anno, dice, attenzione, cioè il campione è lungo, l'Inter dietro era a 9 punti, in crisi dopo 5 giornate, l'Inter era quarta dopo 8 giornate,
2: e dopo ha messo la marcia,
1: poi seconda
2: via.
1: Dopo 10 giornate a un punto dal Napoli, 22, Milan 21, Roma 21, e poi il Como era 1, 2, 3, 4, 5, sesto. Ecco. A 17 punti, già ne ha fatti 10.
2: Quindi, in base a
1: e questa
2: cosa,
1: 4 giornate.
2: Ci dobbiamo preoccupare di
1: per il Como.
2: Sì. Per il Como, ci dobbiamo
1: sono
2: preoccupare.
1: D'accordo con Braglio.
2: Però ci arriva,
1: cioè,
2: un
1: l'unica
2: messaggio.
1: Squadra che ha avuto un'evoluzione al primo anno di Fabregas, il secondo e sempre in crescendo.
2: Quindi vince lo scudetto?
1: No, questo non lo so.
2: Ah, perché,
1: non lo so, però bisogna prenderlo in seria considerazione, perché bisogna fare ironia.
2: Il Como dà maggiori garanzie rispetto alla Roma, la cui tenuta è legata a Dybala e Malen. Sei d'accordo, Mimmo? Ci scrive un ascoltatore, Fabio. Scrivete pure da dove scrivete,
8: no,
2: da dove ci seguite. Vai,
8: no, allora, sono d'accordo sul fatto che siano stati in questa prima fase della stagione i due giocatori determinanti, però la Roma ha un organico di livello, quindi io capisco che si possa pensare, perché ci sono dei precedenti, che dopo qualche mese di campionato la Roma si perda, ma io credo che la Roma abbia fatto dei passi avanti notevoli sotto tutti i punti di vista, nell'organizzazione, nell'idea di calcio. Mi sembra anche un ambiente un po' meno schizofrenico e meno umorale rispetto a prima, probabilmente perché Gasperini anche da questo punto di vista riesce a dare una tranquillità, una consapevolezza del lavoro, ecco, c'è una consapevolezza del lavoro della Roma, quindi è vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti. È chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi 6 mesi, infortuni, disgrazie di ogni tipo possono capitare, però indubbiamente Malen e Dybala sono stati determinati in questo momento. Nel gioco lungo potrebbe essere una variabile questa della Roma, però io credo che sia comunque una squadra complessivamente un organico di alto livello.
2: Di alto livello. Maurizio ci scrive che Roma, e come Roma attualmente, le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo. Vabbè, e quindi Maurizio la pensa così, però Massimo a un certo punto interviene e scrive: ma state sottovalutando il Napoli, lo avete escluso da tutto, c'ha ragione. Voi il Napoli l'avete tagliato Firenze, fuori da ogni cosa, non c'è un discorso sul
1: a Firenze,
2: Napoli.
1: Dopo 5 giornate a meno 3 dal Napoli di Conte.
2: Hai capito? Cioè, se vince a Firenze, scusa un attimo, aspetta un attimo, Pier Vincenzi, mi fai.
1: Va a 9 punti.
2: Se vince,
1: lo scorso anno, dopo 5 giornate, ne aveva fatti 12. La Roma praticamente è stabile. Quelle che sono in grande ascesa, sembro seguro del meteo.
2: Mi piace questa cosa.
1: Previsione.
2: Ti uso come statistico.
1: In grande ascesa sono l'Internazionale di Milano e il Como.
2: E il Como.
1: Perché se il Como vince a Frosinone va più 5.
2: Come contento
1: e se l'Inter sbanca l'Olimpico va più 6.
2: Ma tutta questa cosa di Braglia, questa contentezza, secondo me nasconde qualcosa.
1: Rispetto allo scorso anno.
2: Dobbiamo indagare su questa cosa di tutta. Simone, hai capito? Però il Napoli perché non lo considerate? Adesso, a parte le battute, avete detto questi tre allenatori fortissimi, bravissimi, dietro loro nessuno. Cioè non c'è un allenatore che si può inserire, che vi dà delle garanzie. Niente, proprio zero. Braglia.
7: Ma se devo giudicare dalle prime partite di campionato, tutte le altre squadre hanno delle grosse problematiche. Quelle che hanno un'identità e che hanno fatto vedere una crescita esponenziale,
2: okay, sono loro.
7: Sono queste tre
2: però
7: squadre.
2: Ma
7: ascoltami, ma il problema è allora.
2: Tu il Napoli lo hai tagliato fuori da tutto, di la verità. Questo il Napoli non hai garanzie sul Napoli tu.
7: No, non ho garanzie perché non vedo dei miglioramenti, pur essendo una rosa comunque valida, anche se un po' scarna, perché comunque a livello di qualità. A livello di qualità, dopo nella panchina, secondo me non ci sono giocatori che possono sostituire. Io quello che vedo nella Roma e quello che diceva il signor Cugini prima.
2: Signor Cugini è bellissimo.
1: Signor Cugini,
2: grande Mimmo.
1: No, ma dici poco, Simone, signor Cugini.
2: Però è sinonimo di grande educazione da parte di Braglia.
1: Ha
7: detto
2: che è la prima volta che lo sente. Di grande rispetto. Simone, su questo è impeccabile. Vai, Simone.
7: Poi se posso dar del tu, per la volta del cielo.
1: Vabbè, ma Mimmo, dai. Ci mancherebbe. Te lo concede. Mimmo te lo concede. Il signor Cugini ti concede di chiamarlo Mimmo.
2: Facciamo così che... Vai.
7: E comunque, quello che vedo in queste tre squadre è la duttilità, oltretutto tecnica, degli allenatori, è perché sono gli allenatori che migliorano le squadre. Poi possiamo dire che ci sono i giocatori che possono
1: capito, ma bisogna vedere anche chi ti prendono.
7: Stefano, chi ti prendono è perché gli allenatori. Ma esatto, chi non ti prendono? Gli allenatori.
1: Poi sono d'accordo con te, gli allenatori poi si devono mettere a fare gli allenatori.
7: Allora, ma gli allenatori si devono mettere a fare gli allenatori e a farsi comprare quelli che vogliono comprare. E Fabregas e Gasperini si sono fatti comprare chi hanno voluto che la società, le proprietà comprassero. Cioè il discorso della validità oltretutto manageriale. No, non è questione
1: Però Chievo pure lo scorso anno ha preso Bonnia, ha preso su i giocatori che voleva.
7: Non è questione di soldi.
2: Però io avevo chiesto il Napoli, tu lo segui.
1: No, l'ha proprio distrutto.
2: Non può partecipare
7: non può partecipare per vincere lo scudetto.
2: Quarto posto. Guardate che lì c'è un posto solo, quindi vacante adesso.
1: Vabbè, ma adesso piano, un posto solo. Ma siamo agli inizi. Ho letto la classifica dopo 5 giornate.
2: Vabbè, quindi Mimmo
1: c'era
2: Napoli,
1: Juve che era quarta.
2: Mimmo il Napoli, un ascoltatore dice: perché non considerate il Napoli? Ha una rosa di calciatori è superiore ad alcune lì davanti, dice Massimo.
9: Io lo considero. L'organico del Napoli è molto buono, però ci sono due problemi non da poco. Il primo è che è una squadra con un'età media molto alta e che viene da 2 anni con Conte. E questo pesa, lo dicono i precedenti, perché sappiamo bene che il tipo di allenamento di Conte è un allenamento molto duro e quindi... Non a caso, solitamente dopo 2 anni lui se ne va,
2: certo.
9: O quantomeno cambia radicalmente le squadre. Quindi questo è una squadra un po' usurata, una squadra anche dal punto di vista mentale, secondo me, un po' prosciugata nella voglia, nella mentalità vincente, negli stimoli. Insomma, il lavoro di Allegri, secondo me, è piuttosto complicato.
2: Okay.
9: Effettivamente è una squadra che non ha fatto un grandissimo mercato e che in questo momento anche un paio di giocatori infortunati che secondo me sono molto pesanti. Parlo di Bongiorno e di Anguissà, cioè la fase
2: Quindi
9: difensiva del Napoli
2: da,
9: nella prima fase.
2: la carta d'identità e gli infortuni ti tendono, diciamo, in questo momento a dare meno
9: Sì, no,
2: considerazione,
9: me
2: meno peso.
9: lo fanno vedere un po' distante dalle tre di cui abbiamo parlato, ma comunque molto più avanti rispetto a quelle che secondo me sono le grandi delusioni di questa prima parte del campionato, che sono delusioni a mio avviso clamorose, che sono Juventus e Milan, sul piano del gioco, non solo dei risultati.
2: Pier Vincenzi, perché poi c'è una curiosità, vai.
0: Allora, guarda, sul Napoli secondo me il livello più o meno è quello di Juve e Milan. Sono tre squadre in evidente difficoltà e le tre di cui ha parlato Braglia sono nettamente avanti. Quindi per me è un posto, sono convinto che si giocano queste tre squadre per la Champions. L'Atalanta anche la metto fuori. Ma perché penso che Napoli io quando la vedo ha tre marce in meno delle altre, del Como, dell'Inter e della Roma. Ma non ha fatto male col Bologna, ha dominato la partita, ma la vedi che gli manca quella velocità di pensiero, di esecuzione che hanno il Como. Cioè, quando io vedo il Como è come se vedo l'Arsenal. Quello è, con la velocità di gioco che ha. Uguale l'Inter,
2: Mamma
0: uguale
2: mia.
0: la Roma. Sono squadre a livello europeo, potrebbero giocarsela con tutte queste tre squadre, e lo faranno. Le altre tre le vedo molto indietro, soprattutto Milan, che vedo una confusione anche tattica, tecnica, incredibile.
2: Sì, su Milan dopo ci andiamo. Tu, Stefano, sei d'accordo anche tu in questa faccenda? Mettiamo il Napoli
1: No,
2: così, in questa cosa. No,
1: io
2: io
1: andrei
2: di
1: più
2: Allegri non mi
1: cauto.
2: fido, capito? Cioè,
1: Andrei più
2: Allegri
1: cauto.
2: è
1: Adesso il
2: sempre.
1: test del Franchi è
2: Capito?
1: molto
2: È
1: importante,
2: quello,
1: perché c'è
2: voglio
1: la
2: vedere.
1: sostona,
2: Perché poi
1: non
2: la
1: c'è la
2: Fiorentina
1: sosta,
2: arriva
1: c'è la sostona.
2: carica di questa vittoria, la Fiorentina, quindi, e Napoli che è così, per far colpa a Firenze,
1: Se
2: insomma,
1: inforca un'altra
2: l'Inter, ma
1: volta.
2: poi queste sono.
10: Domani mattina fa il colpo Firenze.
2: Vabbè, per te non lo può fare il colpo, Braglia, però non è così proprio impossibile, insomma, non è che va a giocare contro Real Madrid, dai, su, con tutto il rispetto alla Fiorentina, adesso, buona squadra o no, Mimmo, si può fare un'impresa del genere?
9: Le potenzialità ce l'ha sicuramente il Napoli per farlo. Poi ogni partita è diversa dalle altre, però col Bologna secondo me hanno fatto una buona partita, ma anche a San Siro avevano giocato una buonissima partita. Tutto sommato è stato anche poco fortunato il cammino del Napoli, perché la partita che secondo me hanno giocato peggio è stata quella con l'Arsenal, dove hanno rinunciato completamente a giocare, e lì è stato secondo me un po' imbarazzante. Però a San Siro e anche con il Como, col Como c'è state due situazioni incredibili di gol regalati. Quindi ecco, la cosa che mi sorprende di più è la fragilità difensiva, considerando che Allegri ha sempre fatto della difesa il suo punto di partenza.
2: Senti Mimmo, ma rischia Spalletti?
9: A meno che non sono diventati matti a Torino, credo di no, perché sono passate 5 partite, cioè mi sembrerebbe veramente. È vero che la Juve negli ultimi anni si è, tra virgolette, divertita a cambiare tutto a ogni stagione, ma poi i risultati si sono visti. Quindi io penso che.
2: Ma una critica al mercato di Carnevali Massara la faresti, oppure dipende tutto da
9: La critica
2: Spalletti?
9: al mercato la faccio, ma però le difficoltà le conosciamo, cioè. Nel senso che non è che c'erano tutti questi capitali da investire dopo tutto quello che era stato speso
2: Ma
9: negli
2: hanno
9: ultimi
2: scelto
9: anni.
2: bene quello che avevano da
1: Hanno già
2: investire?
1: speso prima.
2: Cioè,
9: Ecco,
2: quello che
9: e il
2: avevano hanno
1: punto,
2: scelto bene?
1: tanto.
2: Quello che
9: Il
2: avevano
9: punto
2: hanno scelto
9: secondo me
2: bene?
9: non. Il punto non è se hanno scelto bene, ma il punto è se hanno scelto insieme,
2: Ah, ecco.
9: cioè
2: Questo.
9: sulle
2: Grande
9: indicazioni
2: risposta.
9: dell'allenatore.
2: Questa è una bella risposta, sì.
1: Una grande risposta.
2: Questa me la prendo e la porto a
1: Però sul
2: casa,
1: piano
2: insomma.
1: economico, Marco, tu spingi sempre lì, ma insomma, Giuntoli ha speso una cosa
2: Ma questo ha
1: impressionante.
2: speso
1: Como lì ha
2: 50
1: speso.
2: milioni
1: Ma no, ma ha detto
2: per
1: bene Mimmo,
2: Colomanì.
1: ma
2: Oh,
1: Paletti.
2: 50 milioni per
0: Però,
2: Colomanì.
0: scusate
2: Ali
0: ragazzi, Marco
2: Abegovic,
0: dice una
2: quanto è
0: cosa
2: costato,
0: esatta.
2: Mimmo? Ali Abegovic, adesso. Quanto è costato?
1: Ma fai i conti
9: È una
1: adesso.
9: quarantina, una
2: Oh, sono
9: quarantina.
2: già 90! E sono già 90! Sono stati 90 milioni, sono stati investiti bene? No, cioè, facciamoci una
1: Sai che
2: domanda.
1: sta sorgendo questo
2: 90
1: dubbio?
2: milioni.
1: Si sta
2: Ragazzi,
1: palesando questo
2: due
1: dubbio.
2: giocatori mi hanno nominato Mimmo, 90 milioni.
1: Soltanto.
2: Cioè, come diceva Di Gennaro sempre quando c'erano queste
1: I
2: soldi,
1: pippoli.
2: i pippoli, 90 pippoli Di Gennaro
1: I
2: diceva sempre, 90 pippoli sono stati spesi, ragazzi.
1: pippoli.
2: Qui una domanda bisogna pure che uno se la pone, cioè.
0: Comunque, Mimmo ha detto una cosa interessante, di questa cosa di scegliere o meno insieme. Però se Spalletti ha spinto su Colomanì, poi il problema vero ce l'ha Spalletti, perché come ma quando Gasperini ha spinto per prendere,
2: ma secondo me
0: male,
2: ma secondo me Spalletti voleva Vlahovic, ragazzi, ma quale gol umani, dai, ma dopo
1: vabbè,
2: che
1: ma non fa? Si poteva fare l'operazione Vlahovic,
2: ma siamo sinceri, dai. Ma se lo sogna fare, anche alla notte Vlahovic, ma dai, o oh no Mimmo, enorme. Voleva Vlahovic secondo te? Ma dai,
9: Ma non sono così addentro alle cose juventine, però è chiaro che intanto per me Colomani non è un centravanti ma una seconda punta, quindi avrebbe bisogno di un altro metterlo,
1: quando non segni si dice sempre così.
2: Questa è bellissima.
1: Non segni. Forse è la seconda punta, questa, la terza punta.
2: Questa è magnifica.
9: Forse si dice così perché non segni.
2: È verissimo. Va bene, va bene. Mi devo fermare. Andrea Piervincenzi, grazie. A presto.
0: Ciao, ragazzi, un abbraccio.
2: Un abbraccio. Mimmo, anche a te. Ci sentiamo
1: ciao,
2: presto.
1: Mimmo.
2: Un abbraccione.
9: Ciao, presto,
2: ciao Mimmo. Grazie ancora. Simo, rimani lì perché andiamo sul capitolo Milan. Tra poco, dai, tra pochino.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: No, scusa, ero andato a vedere il costo complessivo dell'operazione Alia Begovic, sono 38
1: Vai.
2: Milioni. Così, giusto per capito, c'è una
1: quindi somma 30, complessiva?
2: 30 milioni di euro parte fissa e poi ci sono i bonus. Operazione complessiva di Colomani 50 milioni complessiva. Inutile che qualcuno mi scriva, no, 38, fai il totale, sono 50 milioni, quindi non ci giriamo intorno. Va bene, allora andiamo avanti. Con noi c'è Simone Braglia, come
1: ciao,
2: sempre
1: Simone.
2: Grande Simone. Ciao Simone, ben trovato. È caduto, andiamo avanti. Franco Ordine c'è? Franco, grande Franco c'è? Ciao Franco.
11: Eccoci.
1: Ciao Franco.
2: Grande Franco. Chi è? Sento un tweet. Poi dovremmo avere anche Paolo Marcello di Netweek con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
12: Ciao ragazzi, ci sono. Buongiorno
2: grande
12: a tutti.
2: Paolo. Stiamo ripristinando il collegamento con il nostro Simone Braglia che c'è. Eccolo qui. Ciao Simone, ben trovato.
13: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
2: Franco, parto da te, so che hai assistito alla conferenza stampa di Amorim in vista della partita con il Benfica, partiamo in ogni competizione per vincere, dice il tecnico del Milan. Amorim, vogliamo una finale di Europa League, non c'è un obiettivo minimo, capito? Sappiamo cosa sarà difficile, ma vogliamo provare ad arrivare fino in fondo, si presenta così. Franco.
11: Sì, ma insomma, diciamo sono più espressioni, diciamo, di ottimismo di bandiera che diciamo dichiarazioni impegnative. Lui dice come Milan noi non possiamo parlare di obiettivo minimo, perché naturalmente se avesse detto il nostro obiettivo minimo è non so, i quarti di finale, avrebbero cominciato a dire vedi allora e cioè, quindi cominciava tutta la diciamo la contronarrazione, perché dobbiamo parlarci molto chiaro, il Milan in tutti questi anni è un po' vittima di questa grande contraddizione, e cioè da una parte il suo status, il suo album dei trionfi e la sua galleria dei trofei, e dall'altra diciamo le sue la sua cifra tecnica, il valore in assoluto. Da questa contraddizione viene spesso pagata nelle dichiarazioni, perché obiettivamente il Milan di oggi nessuno si sente di dire che è un Milan che può competere con Inter, Roma e Como per vincere lo scudetto. Secondo me fa fatica, il mio pronostico personale fa fatica anche arrivare nelle prime quattro, e quindi si porta dietro. Allora, siccome la critica di fondo nei confronti della proprietà è ecco, voi non pensate al risultato sportivo ma solo al risultato economico, allora da questo momento in poi è diventato noi dichiarazioni di intenti, noi proviamo a vedere di vincere ogni partita e quindi proviamo a vedere di vincere l'Europa League, ma è una dichiarazione diciamo che lascia il tempo che trova, ecco.
2: Marcello, ti voglio sentire anche a te su questo Milan, perché io ve lo devo dire la verità, l'ho detto dall'inizio, quindi mi assumo le mie responsabilità. Io continuo ad avere fiducia in Amorim, cioè a me mi trasmette una sensazione di fiducia questo Milan, per me sta più avanti della Juventus in questo momento, e quindi deve fare delle scelte, perché per esempio a me è piaciuto il secondo tempo con la Lazio perché ha cambiato qualcosa rispetto a come è partito Stefano, aveva fatto delle scelte iniziali,
11: ha
2: cambiato tutto e soprattutto ha dato delle indicazioni anche dopo su alcuni giocatori che hanno fatto venire fuori un sacco di polemica, facciamo il nome su Modric, no? Tutto quello che ne è venuto fuori, però io continuo ad avere un po' fiducia, cioè mi sembra un allenatore che sta lavorando per dare
1: una strada che sia arrivato a Milano in un grande club, sa dove si trova e non vuole passare inosservato. Poi, sai, un conto è riuscirci, un altro no. Però farà di tutto per mettersi in evidenza e per fare un ottimo lavoro. Poi bisognerà vedere. Se la fortuna lo aiuterà anche.
2: Per esempio prima c'era un ascoltatore che ci ha mandato un dato interessante, dice che Gonzalo Ramos fa un sacco di chilometri durante la partita, forse un attaccante dovrebbe correre meno e stare più dentro, cioè per dire, no? Anche qui su Gonzalo Ramos tante osservazioni per il prezzo che è stato pagato, ha fatto un solo gol, dice criticate Colomani, ma pure Gonzalo Ramos ad oggi ha fatto ben poco.
1: A me piace forte.
2: Sì, che piace, sì, però ha fatto.
1: Sì, poi dopo gli mettiamo il cartellino, quanto cosa, 75, l'altro 50, quell'altro 40. Cioè, sì, sono d'accordo. Però insomma, Gonzalo Ramos è un giocatore forte, secondo me. Merita un'assistenza diversa, ecco, differente da quella che.
11: Marcello. Questa mi sembra l'osservazione principale.
2: Ecco.
11: E cioè, Ramos nell'unica partita in cui ha avuto le occasioni per fare più gol, l'unica partita è stata quella con Venezia. Nelle altre tre, obiettivamente, di occasioni per tirare in porta non ne ha avute. E quindi, secondo me, il giudizio è assolutamente inattendibile finora. Se noi partiamo dal fatto che ha fatto soltanto un gol contro il Venezia, dopo averne sbagliati almeno due o tre abbastanza clamorosi. Quindi, questo è il punto, diciamo. Di rottura un centravanti, cioè voglio dire, facendo un paragone, mentre Colomani per esempio sbaglia giocate elementari, si divora gol elementari come quello di Frosinone, e obiettivamente Gonzalo Ramos, siamo fermi alla partita col Venezia,
2: esatto. Cioè non ha avuto tutte queste occasioni Franco, per proprio per essere Marcello, vengo da te, poi sento anche Braglia, che è sempre stato non ha grandi fiducia in questo Milan, quindi parto prima da Marcello, voglio sentire un po' il suo pensiero.
14: Ora, su Amorim mi piace molto il personaggio, schiena dritta, ha delle idee, è giovane, ha un'ottima comunicazione, secondo me a volte alza un po' il tiro, però secondo me per instillare anche un po' di fiducia alla squadra. Ritengo comunque che l'Europa League possa essere un obiettivo per il Milan, guardando la lista banalmente delle squadre che ci parteciperanno, non vedo delle forze particolari, cioè ci sono le inglesi, c'è il Benfica, squadre che tra l'altro il Milan affronterà dalla League Phase, ma non vedo formazioni così di rango incredibile, quindi perché non alzare l'asticella e provare a dire che il Milan può provare a giocarsi questa competizione. Amorim mi convince nell'arco del tempo, Amorim mi convince se sarà vero che Cardinale gli darà il tempo di cui necessita, perché sennò è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo gli allenatori hanno bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo, se poi magari la prima sconfitta, qualora fosse arrivata all'Olimpico con la Lazio, saremmo stati pronti a ricoprire Amorim di qualsiasi vezzeggiativo non positivo. Amorim ha bisogno di tempo, il suo calcio è totalmente...
2: Quanto tempo? Perché io quando sento sta cosa mi vengono un po' i brividi, Paolo.
14: Cosa vogliamo da Amorim?
2: No, quanto vogliamo tempo bisogna dare ad un allenatore? Dipende. Quanto?
14: Dipende dall'obiettivo. Che cosa vogliamo da Amorim quest'anno? Che vinca lo scudetto? Direi che
2: no, scudetto
14: non... vogliamo che arrivi in Champions League, perfetto.
2: Però un ascoltatore dice, è possibile che una squadra che spende 100 milioni non corre per vincere lo scudetto? Ora questo non è che
14: bisogna
2: una...
14: vedere anche da dove
2: più di 100 milioni
14: è possibile che una squadra che ha speso più di 100 milioni giochi in mezzo al campo con Musa, che l'anno scorso all'Atalanta correva per Zingonia ma in campo praticamente non giocava mai,
2: ma fortuna che ha fatto entrare Musa,
11: e allora
2: però,
11: se fosse vera questa se fosse vero questa analisi, allora il Como, che ne ha speso 440, dovrebbe concorrere per vincere la Champions League.
14: No, esatto.
2: No, no, ma io ti riporto la l'osservazione dell'ascoltatore.
11: Io faccio l'equiparazione, faccio l'equazione.
2: Hai fatto
11: se
2: bene.
11: Tanto, mi dà tanto. Il Como, che ha speso 440 milioni,
2: deve lottare per vincere la Champions, certo.
11: E ha impiegato 3 anni e mezzo per arrivare fin dove è arrivato oggi, quindi non 3 mesi come Amorin. Secondo me deve vincere la Champions League, e se non vince la Champions League, come direbbero nei confronti della Juventus o del Milan, sarebbe un fallimento.
2: Hai capito, Braglia? Adesso rispondi tu.
7: Ah, quasi. L'ultima...
2: A tutto. Vai, vai al Milan, anche a questa osservazione, visto che sei stato il religioso,
7: no,
2: silenzio.
7: Allora, a mia mo- no, ma

0: sia Franco che Marcello, se non sbaglio.
1: Sì, sì, Paolo Marcello.
0: Che Marcello. Cioè, io intravedo in questo Milan, in questo momento qui, una presenza molto più assidua rispetto all'anno scorso da parte della proprietà. Ed è vero che comunque se vuoi fare una proprietà, un Milan che ricalchi quello che è stato il passato, ben lungi da quello di ritornare a quel passato, comunque ad oggi, ci vuole del tempo e una continuità, come diceva Marcello giustamente. Devi dare all'allenatore del tempo perché possa, perché anche il Como stesso, è vero che ha speso tutti quei denari, ma qualitativamente 5 anni fa, 7 anni fa il Como era in Serie D. Ci è voluto tempo per poter arrivare dove è arrivato.
1: Ci è voluto quello che è arrivato con i soldi, se no non so se facevi sta scalata.
2: No, stavi in Serie D, caro Brian, capisci?
0: Ma quello è facile. Ma scusa, Marco.
1: Con la competenza, con la competenza.
0: Non possiamo analizzare sul discorso.
2: Ma sì, dai, abbiamo capito il senso del tuo discorso.
0: Allora, quando siamo seri, facciamo seri.
1: Ci vuole la competenza.
0: Se vogliamo provocare, va bene.
1: Però, Simone, c'è la competenza, ma ci sono stati i soldi. Perché
0: c'è stata
1: se no non potevi andare a prendere certi giocatori dal Real Madrid, dal Barcellona, non lo facevi, se non arrivavano questi il Como non lo poteva fare, magari faceva un'altra strada più lunga.
0: Ma perché sono arrivati?
1: Io non lo so perché sono arrivati, ancora molto.
0: C'hai un allenatore che è Fabregas, che comunque sia è agganciato e ha la possibilità di comprare in un ambiente che conosce dei giocatori che sono validi per quello che è l'attendibilità del suo gioco, e quindi va a comprare dove lui è certo di dover comprare.
2: No, ma Marco faceva riferimento, Simone, alla disponibilità di Suarzo, tutto qui, cioè nel senso che ha una
0: ma al di là di quello,
1: ci vuole la competenza, su questo io sono d'accordo. Su questo non c'è,
2: accorciare
1: non
2: i tempi
1: ci piove,
2: e diventare
1: perché basta vedere il mercato
2: subito
1: che fanno le altre, voglio dire, ti accorgi che hanno perché
0: sì, però scusa, cioè, Marco, se tu fai il discorso dei allora il discorso dei soldi, il Como ha speso, ma ha riqualificato quei giocatori per cui ha speso e ha valorizzato quei giocatori. Oggi il patrimonio della squadra è totalmente diverso rispetto ai soldi che ha speso.
2: Ma al di là di questo, Marco voleva dire, rimaniamo in tema rosso-nero, cioè Berlusconi entra in campo con una valanga di soldi, rompe gli schemi, si compra i migliori e vince, poi diventa capisci?
3: Vai, Franco. A proposito del Como, Braglia deve capire che il ragionamento, quando si parla di economia e finanza, non va fatto in assoluto. E cioè, il tema del Como, per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni? Allora, il punto è che fino a quando c'è da una parte la famiglia che apre il portafoglio e dall'altra non intervengono i ceppi del Financial Fair Play, perché l'anno 21 lui dovrà rispondere al Financial Fair Play e non potrà fare nessuna di queste operazioni. Quindi stiamo parlando di un modello che resiste fino a quando la famiglia gli viene la possibilità di spendere, la volontà di spendere. Il giorno in cui la famiglia dovesse decidere che ha finito di spendere soldi per il Como, per il lago e per i comaschi, il Como ritorna tranquillamente, beatamente, serenamente in Serie C.
4: Ragazzi, scusate.
0: Franco, stai sbagliando enormemente.
3: Io?
0: Scusami. Scusami se ti riprendo. Franco,
1: ognuno dice la sua. Vai, vai,
0: finanziario, ma hai parlato di economia. Permettimi che da consulente finanziario, che oggi sono più anni di consulenza finanziaria che di carriera calcistica. Allora, è come una squadra dei vecchi magnati che avevamo noi, Berlusconi e quant'altro, perché devi sapere, se non lo sai, che il Como si alimenta e utilizza la squadra del calcio, la squadra di calcio, come è sempre stato per i magnifici.

0: impegnati, vedi Berlusconi, vedi Moratti e vedi quant'altro, per poter implementare le sue attività all'interno del territorio comasco. Il Como utilizza il calcio per quello che serve a livello turistico, di espandersi da un punto di vista turistico in questo territorio. Quindi la tua affermazione di squadra di Serie C, che tornerà in Serie C, mi sento di doverti dire che stai sbagliando. Io mi auguro che non sia così, ma stai sbagliando da un punto di vista prospettico, da un punto di vista futuribile, perché la proprietà sta implementando l'attività turistica sul lago di Como in maniera preponderante con le attività turistico-alberghiere e utilizza il sistema calcio per quello che serve a livello di turistico-alberghiero. Quindi, se mi parli di economia, questa economia non è l'economia solo calcistica, vedendola dal punto di vista calcistico. Il calcio è il mezzo di merchandising per quello che è l'attività sul territorio.
1: Va bene, allora facciamo così, visto che tu sei un esperto, giustamente, dal tuo punto di vista, facciamo così. Io ti auguro lunghissima vita. Ne riparliamo tra 5-6 anni, va bene?
0: Va bene, non c'è problema, ma
2: è una visione
0: quinquennale
3: di Franco.
2: Ma io,
3: ci mette
2: io
3: un po'.
2: Sono curioso anch'io, cioè mi...
1: Ma quanti
3: sì,
1: benedetti
3: però...
1: alberghi a 5 stelle deve
3: Franco,
1: costruire
3: però...
1: sul lago di Como per recuperare i 440 milioni? Ma quanti? 970 alberghi di
2: ma li va a costruire a pure
1: stelle.
2: Sui nelle Alpi.
1: Ma queste sono favole di Cappuccetto Rosso, per favore, non le raccontiamo, perché poi c'è qualcuno che ci crede.
3: Simone ci è rimasto male, però Franco, non rompiamo.
1: Ma no,
0: ma
1: Simone,
0: io rispetto Simone, le...
1: Simone,
0: io rispetto
1: non può rimanerci male, perché nel conflitto tra Simone, che comunque sa di calcio e si occupa anche di economia, lui sa benissimo che il conto non potrà mai essere pari, e nemmeno meno 100 e meno 150. Su, dai.
2: Vabbè, dai, vediamo
0: se
2: che
0: questa
2: che
0: è la visione. Io rispetto la tua visione, per l'amor del cielo, però io ho una visione diversa. Perché,
1: ma certo,
0: perché ci sono dati di fa, perché ci sono
1: ma
0: dei
1: sei
0: dati
1: convinto
0: di fatto,
1: tra l'altro non hai una visione diversa solo per spirito polemico, hai una visione diversa per convinzione, e quindi
0: sei ancora
1: più meritevole. Io ti dico che tra 5-7 anni, secondo me, io augurando a te e a me lunghissima vita,
3: certo.
1: Io mi vedo con te in tribuna a Como, a vedere Como Foggia nella migliore delle ipotesi.
3: Se Foggia resta in Serie C.
2: Va bene, dai, ognuno poi vediamo che succede.
3: Paolo, che dici
2: no,
3: tu?
2: Paolo, io vi posso chiedere una cosa solo, però di campo, visto che siamo alla vigilia della partita. C'è il rischio che Modric possa essere un po' part-time,
3: ecco,
2: con Amorim? In questo, dopo l'ultima partita, non vuol dire non considerare la grandezza di questo calciatore, perché già questa cosa su Modric ha aperto una polemica, non si può mettere in discussione.
3: Cominciamo da Paolo.
2: Paolo, se c'è questo rischio che possa, diciamo, essere part-time e non più centrale come lo stato, ad esempio, con Allegri, ecco.
4: Ma non lo vedo come un rischio, cioè la vedo come una certezza. Ragazzi, Modric va per i 42 anni, ma ci mancherebbe altro che non fosse
1: appena fatto 41. Appena fatto 41.
3: È entrato nel 42esimo.
4: Esatto, 41, un giorno ne farà 42.
2: Vabbè,
4: con Allegri, 41 con Allegri Modric era protetto. con Allegri Modric giocava in una squadra con
1: allora io ce l'ho 87 di anni.
2: Aspetta Franco, sei scatenato oggi, io ti voglio bene. Aspetta, fai finire a Paolo e vengo subito da te, Paolo.
4: Con Allegri era molto più facile per Modric giocava in un baricentro basso davanti alla difesa, protetto da due mediani. Adesso, a parte che gli anni passano, ma il modulo di Amorim è ben diverso, cioè c'è bisogno di un assaltatore. Avete visto la differenza mettendo Musa al posto di Modric, ma a prescindere però dal minutaggio di Modric, che non potrà che essere inevitabilmente più basso rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni prima ancora, la presenza di Modric anche solo a livello di personalità in uno spogliatoio è basilare, ragazzi. La presenza di Modric è quella che servirebbe alla Juventus, quando nello spogliatoio si entra e ti guardi attorno e non capisci dove sia un leader. Modric lo guardi negli occhi e capisci che tu devi tirare dritto. Quindi, a prescindere che non sia più fondamentale, il suo apporto dal primo minuto piuttosto che in tutte le partite. Io penso che sia importantissimo che Modric faccia parte della rosa del Milan per aiutare Amorim a costruire anche a livello mentale, non solo a livello fisico e tecnico, una squadra che valga la pena di essere chiamata Milan.
2: Braglia, tu che ne pensi? C'è il rischio di un Modric part-time?
0: Sì, può esserci il discorso di Modric part-time, anche perché l'anno scorso, se abbiamo visto, non è che abbia
2: fatto... Cioè, part-time, mi spiego, meno centrale nel progetto tattico di un allenatore, ecco questo, poi per carità.
0: Ma con l'età che ha, ascoltami, purtroppo l'età anagrafica rispecchia quello che è anche il dinamismo che viene meno nel tempo. Per cui l'anno scorso ha fatto un grande inizio di campionato e poi anche lui... È crollato dal punto di vista fisico e forse mentale.
3: Sai che io... le
0: qualità non si discutono, per amor del cielo.
3: Scusa Simone, se ti interrompo. Io invece ho un'opinione contraria.
2: Cioè,
3: Modric è vero, 41 anni, però se giocasse nell'Inter o nella Roma o nel Como si divertirebbe ancora e farebbe la differenza.
2: Sì,
0: però part-time.
3: Perché ha bisogno, ma part-time o non part-time, insomma, guarda, 60 minuti netti di grande qualità li può garantire.
2: Cioè tu dici in quelle squadre potrebbe avere più presenza.
3: Ma certo, perché deve trovare una squadra che va 100 all'ora già fatta, costruita, matura, consolidata.
2: E gli altri corrono e lui sta fermo praticamente.
3: Milan si deve costruire e quindi non ha torto e non ha ragione né l'uno né l'altro. Cioè abbiamo detto, hanno detto bene Paolo e Franco, l'età, 41 anni, però secondo me è ancora vivo. Cioè io non è che lo vedo così male in campo, vedo gli altri e poi vedo Modric e ho detto però insomma il gioco del calcio mi sa che va verso la direzione di Modric, però io sono opinioni, detto questo secondo me questo volevo dire, volevo aggiungere, mettiamolo nell'Inter, mettiamolo nella Roma, mettiamolo nel Como e tu vedrai che Modric ti fa 23 partite e magari vinci lo scudetto.
4: Sono d'accordissimo, però nell'Inter è un modulo diverso, avrebbe due mezzali di fianco che lo aiuterebbero nel fare quello che vuole lui.
3: Ha bisogno di gente che corre. Cioè,
2: Simone
4: ha un'idea di calcio molto, molto integralista, se vogliamo, talebana, è quella, con due centrocampisti in mezzo. La deve cambiare radicalmente in favore di Modric, 41 anni?
3: No, sono d'accordo. No, era una, era una controdeduzione, cioè nel senso...
4: È capitato nella squadra sbagliata, secondo me, con l'allenatore sbagliato, semplicemente.
3: Cioè, è vero che 41 anni lo mettono un po' lì, insomma, lo frenano, è come se lo frenano, però secondo me è ancora vivo il calciatore.
2: Non so se Simone aveva finito, Simo?
0: Sì, avevo finito.
2: Vai Franco, ti è piaciuta questa aspettavo il tuo pensiero.
5: Allora, io ve lo dico in maniera molto chiara e molto netta. Io farò delle barricate per evitare che parta questa campagna di demonizzazione anagrafica nei confronti di Modric. Mi sdraio per terra davanti ai cancelli di Milanello. Questa è la prima. La seconda, l'anno scorso ha fatto il finale così, come dice Braglia, perché nella partita con la Juventus Locatelli saltando gli ha rotto lo zigomo, gli ha frantumato lo zigomo, per cui nel finale un po' non l'abbiamo avuto e un po' ha giocato in condizioni molto meno mate per la frattura dello zigomo. Aggiungo, nella partita non bella del primo tempo con la Lazio c'è un solo giocatore che va in area, nell'area della Lazio, a conquistare in pressing un pallone che viene trasformato in clamorosa occasione da gol non sfruttata da Ramos, ed è Luka Modric. Allora il punto secondo me è proprio questo, pensare che Modric per via solo e soltanto dell'anagrafe non possa giocare nel campionato italiano nel Milan è solo e soltanto una dichiarazione di idiozia calcistica. Pensare che ci possa essere un qualche problema legato al fatto che si passa dal centrocampo a due al centrocampo a tre, può darsi che sia così, ma non in assoluto. Io penso che invece se la squadra gira, se la squadra balla come ha ballato bene nel secondo tempo con la Lazio, balla anche Luka Modric e ci avanza.
2: Non c'era lui quando ballava, eh?
5: Appunto. Se dico balla come nel secondo tempo, balla anche Luka Modric e ci avanza pure il resto.
2: Vabbè.
4: Ragazzi, scusate, sì. Amorim l'ha detto, Modric, se dominiamo va benissimo, se siamo in difficoltà meno. Cioè, proprio è una questione tattica, non può fare andare
3: allora
4: andare
3: perché
4: avanti
3: ha giocato
4: indietro.
3: Contro la Lazio?
4: Perché sperava Amorim di dominarla la partita, evidentemente poi non è successo questo. Amorim nel Manchester United arriva e si trova a centrocampo Casemiro, che ha fatto la storia del Real Madrid e anche del Brasile. E Casemiro dopo un anno va via, non è il suo, non poteva fare avanti e indietro. Infatti gioca Musa, ragazzi.
3: Ma come gioca
4: non
3: sto
4: perché Musa
3: sta
4: meglio di Modric.
2: Vabbè, saremo a vedere, dai.
3: Come giocava il Manchester.
2: Intanto vi dico che sta traballando la panchina del Bologna, si sta riflettendo sul futuro di Domenico Tedesco. Ne avevamo parlato in apertura di trasmissione e quindi è a rischio la panchina di Tedesco al Bologna.
5: Alternativa?
2: Al momento non si parla dell'alternativa. Si parla solo della sua, diciamo, situazione, si sta riflettendo.
5: Anche perché chi decide è il famoso muto di Bologna, no? Sartori, quello Sartori. Non lo dice nemmeno a se stesso.
4: Agli allenatori.
5: Sartori non lo dice nemmeno a se stesso qual è l'alternativa per paura che qualcuno scopra il suo pensiero con la nuvoletta.
2: Braglia sorride, vero? Sì. Sto sorridendo, Braglia, come dire, conferma quello che sta dicendo. Franco, senti, ma come antagonista Inter in questo momento chi consideri? Se ti faccio questa domanda, bruciapelo alla quarta giornata?
5: No, ma è che nessun bruciapelo. I fatti parlano per tutti quanti. La Roma, che però già alla prima prova post Champions qualche passetto indietro sul piano del ritmo, dell'intensità lo ha avuto, così come lo ha pagato l'Inter, che pure ha giocato martedì sera e lunedì sera, quindi praticamente con una settimana di tempo a disposizione. Lo stesso dicasi del Como, perché il Como nessuno lo dice oggi.
2: Vai, che dici il Como?
5: Perché nessuno lo dice. Allora il Como il Como
3: ce l'hai col Como, Franco, perché?
5: No, ma non è che ce l'ho col Como, ma devono raccontare come stanno le cose. Allora il Como gioca benissimo, fa il possesso palla 85%
2: però
5: a zero. Il Parma, quello sfigato di squadra di Parma, ha fatto un palo. Limoni si mangia sullo 0-1 da solo di testa davanti alla porta il gol dell'1-1 e poi fa il 2-1. Cioè, voglio dire, gioca benissimo, ma tutte e tre, questo volevo dire, il concetto di fondo,
2: chiarissimo.
5: Tutte e tre nella settimana post Champions qualcosina sulla brillantezza hanno pagato. Adesso tra un po' il campionato si ferma, c'è la mega sosta di 3 settimane, quando poi riprende e si gioca ogni 3 giorni, poi io vado a letto e vado a dormire e mi voglio svegliare verso aprile-maggio. Mi voglio svegliare ad aprile-maggio. Ad aprile-maggio raccontatemi come vanno le cose, va bene?
2: Guarda, questo siparietto Braglia Ordine
3: Franco,
2: lo dobbiamo riproporre proprio
3: Franco,
2: sul Como,
3: sì,
2: perché mi piace
3: forma,
2: tantissimo,
3: Franco,
2: in grande forma veramente.
6: Beh, ma aprile-maggio che cosa succede?
3: Ti dice che la classifica non sarà questa, che alcune squadre cresceranno, altre non crescono.
5: Che sapremo come hanno fatto in Champions, certo.
6: Vabbè, però è troppo comodo fare così. Ho capito,
3: deve fare i vaticini.
6: Ho capito, però,
3: ma
6: chi sarà la squadra che c'è davanti? Cioè, almeno
5: davanti
6: io mi
5: c'è
6: prendo
5: l'Inter, dietro la Roma e il Como. Questo mi sembra indiscutibile.
3: E lui dice ad aprile, vedremo
2: dove saranno.
5: Io dico, quello che dico io è: se già la prima volta, la prima e unica settimana in cui hai giocato 3 volte, hai già avuto, perché anche l'Inter, come avrete visto, non so se ve ne siete accorti, nel primo tempo, i primi 20 minuti era rimasto
2: negli spogliatoi, è vero,
5: e quindi obiettivamente ha concesso all'Udinese giocava da solo. Beh, l'Udinese ha fatto due gol, no? Giustamente. Beh. E sono preso con quel poveretto di Martinez. Solo con Martinez, con gli altri 10 no, non so, sono preso. Va bene.
2: Vabbè.
5: Allora, quindi è successo a tutte e tre che alla prima settimana di tre partite
2: hanno avuto dei piccoli mancamenti.
5: No,
2: diciamo.
5: No, no, hanno perso un po' di brillantezza. Io dico che
3: ci vediamo con più là.
5: Quando poi non sarà solo una settimana, ma saranno più settimane, voglia. Allora probabilmente vedremo alla fine.
3: Poi c'è
5: resiste
3: il periodo delle castagne, Franco, i panettoni, vabbè, il Natale. Che... È lunga.
6: Allora io dico, allora
3: la
6: io
3: saggezza
6: dopo
3: di
6: tutto...
3: Franco al primo posto.
6: Allora, dopo tutto sto panegirico di Franco, io dico,
3: tu stai rosicando,
6: io dico che l'Inter vince la Champions League, perché si presterà per di più, e come Roma si giocano lo scudetto.
2: Vabbè, prendiamoci questa
3: e Milan dove lo metti, Franco, Braglia, tu che sei ma cuore rosso nero, e Milan dove lo metti?
5: Simone dietro. Guarda, facciamo così. Allora, quando succede questa roba, cioè tutti questi tre pronostici tuoi, cioè l'Inter che vince la Champions, come Roma che giocano per lo scudetto, io fin da adesso ti invito ufficialmente e ti pago una cena in un ristorante che scegli tu a Milano. Se invece
3: pure io,
6: vieni sul lago di Como, così ti
3: te legnano al lago di Como.
5: Vengo sul, però mi
6: vieni
5: devi
6: sul lago di Como, te la offro io volentieri, Franco.
5: In un 5 stelle costruito dalla famiglia Artono.
6: Andiamo a Villa d'Este.
3: Va sempre Franco. Va sempre là, ti porterà lì, capisci? Lui ti fa vedere, no, ti farà vedere che paga lui, ma non paga lui, capito Franco? Ti fa vedere, visto Franco, da pagare.
5: Villa d'Este non è costruito, è proprietà di Artomo, e quindi io voglio andare in un ristorante di 5 stelle costruito da Artomo. Quando lo costruiscono questo albergo a 5 stelle?
2: È troppo forte.
5: Mi chiami?
3: Franco, sai come facevano i cori di una volta? Ti vogliamo così.
5: Succede? Ascoltami, se non invece non succede... Se non succede, poi la mattina ti svegli tutto sudato.
6: Non c'è problema, se non succede vivo lo stesso.
2: Paolo, tu sei da può avverarsi l'ipotesi di Braglia e ci salutiamo.
3: Le profezie di Braglia.
2: Le profezie,
4: detto? Campionato Inter?
2: No,
3: Como e Roma sono spartiti. E l'Inter vincerà
5: Roma
3: la Champions League.
5: No, si gioca lo scudetto e l'Inter vince la Champions. Sì.
3: Dell'anno del mare.
4: Mai, però voglio chiudere dicendovi solo una cosa, ragazzi: il Como bisogna tifarlo, il Como bisogna amarlo, non bisogna
6: ignorarlo,
4: perché è una benedizione per il calcio italiano. Sempre abituati
3: a non lo dire a Franco.
4: Non dall'Italia a spiegarci il calcio è una benedizione.
3: Vabbè, dai, lasciamo
4: italiano il Como.
3: Alla prossima, alla prossima.
5: Parla per te.
4: Sempre per me.
3: Se no finisce più la mezz'ora qua, Franco. Si scatena tutto.
2: Il grande Franco Ordine, che salutiamo.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Simone Braglia, ciao Paolo Marcello, grande.
4: Grazie. A presto. Break.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: No, stavo vedendo in tanto c'è la conferenza stampa, ricordiamo che tra poco sta parlando Spalletti, sta parlando anche Kalulu. La conferenza stampa della Juve contro il NEC, impegnata in Europa League.
3: Questa è una partita importante.
2: Sì, poi ne parliamo adesso, parliamo anche di Milan-Benfica. No, però stavo dando un'occhiata che in Premier League l'anno scorso, dopo 5 giornate, avevano già silurato 2 allenatori.
3: Siamo a 2 pure.
2: 2. È 2 però. 5 giornate, 2.
3: Però secondo me...
2: Noi vediamo adesso la quinta, ci dobbiamo ancora arrivare.
3: Prima della sostona...
2: Sono già saltati 2? Pure noi.
3: Sono 3-4.
2: Tu dici che c'è pericolo che facciamo un filotto clamoroso
3: però
2: in questa...
3: secondo me altri 2 potrebbero.
2: A proposito di allenatore, c'è Sandro Pochesci con noi. Ciao mister.
3: Ciao,
2: mister. Buon pomeriggio.
8: Ciao. Un abbraccio a tutti i tuoi ospiti.
2: Ciao mister. Poi c'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
9: Ciao ragazzi.
2: E abbiamo anche Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco.
3: Ciao,
2: eccolo
3: Francesco.
2: Qui, lo vediamo pure. Ciao Franci, ben trovato. Però mi sembra che sia frizzato.
9: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Adesso ti vedo meglio. Prima
10: Non vi vedo, ma vi sento.
2: Ok, ok, adesso vediamo. No, perché ero un attimo frizzato, eravamo preoccupati. Allora, dunque, parliamo un po' di Milan, impegnato questa sera con il Benfica. Bella partita, bella sfida per Amorim, per Gonzalo Ramos, le scelte. Stavo leggendo la formazione, insomma, parte... Francesco, vengo da te. Le scelte sono... Modric rimane fuori, almeno da quello che vedo, no? Ma non c'è Francesco.
10: Sì, Modric dovrebbe okay. Partire fuori. Mi sentite?
2: Vai.
3: Sì, ti sentiamo, Francesco, vai.
10: Dicevo, Modric, sì, Modric dovrebbe rimanere fuori, con i centrali formata da Musa e Yashari, Hutchinson trequartista, anche Rabiot resta fuori. Non sono così convinto delle scelte di Amorim. Mi sembra che per essere la prima di Europa League si sia preso qualche rischio di troppo nel fare un po' troppo turnover, penso a Terracciano in difesa. Non lo so, ma ci sarei andato un po' più cauto, considerando che questa è una partita importante, perché poi è la prima, la devi vincere, cioè per fare turnover ci sarà tempo e modo. Mi sembra che non si debba neanche esagerare, cioè è vero che le rotazioni sono importanti, è vero che domenica c'è un'altra partita, però c'è Milan-Lecce, cioè in questo momento avrei dato la priorità al Benfica più che al Lecce, insomma, da questo punto di vista. Poi anch'io sono curioso di vedere, per
2: non
10: esempio,
2: avresti messo fuori Modric, fammi capire.
10: Modric l'avrei lasciato fuori, quello sì. Sto pensando più che altro alla difesa. Avrei, per esempio, anche a sinistra ha riesumato Bartesaghi. Io avrei dato un'altra chance a Moreira, che è stato assolutamente determinante contro la Lazio. Perché non dargli un po' di continuità? Oppure Pulisic, che è stato fondamentale, perché non farlo giocare dal primo minuto? Sicuramente entreranno nel corso della partita, però io avrei dato un segnale forte, considerando che è il Benfica che deve fare turnover, perché c'è Porto Benfica domenica sera. Quindi la necessità di turnover è più dalla parte del Benfica che dalla parte del Milan, che con tutto il rispetto domenica sera affronta il Lecce.
2: Che ne pensate? In Pallomeni, vengo da te, poi sento il mister e Buscaglia, che ne pensate? Ieri ha detto ordine, dice non facciamo questo problema di Modric, altrimenti io vado a Milanello, mi immolo.
3: Al di là della scelta scatenato. Individuale, Modric sì o Modric no dal primo minuto, secondo me un allenatore meno fa rotazione all'inizio e meglio è per consolidare una squadra, qualcosa, creare delle consapevolezze, insomma, voglio dire, Gasperini è un esempio, Fabregas è un altro, Chivu è un altro ancora. Fai giocare 7-8 e poi dopo piano piano metti. Quindi sono in linea con quello che ha detto Francesco, insomma, tutta sta rotazione, il Milan ne cambia, poi per carità la puoi vincere cambiando anche in corsa, l'abbiamo visto a Roma con la Lazio, però il Milan ancora si deve fare.
2: Quindi tu eviteresti tutti questi cambiamenti?
3: Troppi ne eviterei, insomma.
2: Mister Pogesci.
11: Beh sì, concordo su quello che state dicendo, perché è vero che domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto tre cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano tra preparazione, amichevoli e tutto quanto. Quindi vedo che non riesce ancora a inquadrare per me i titolari, no? Tanti dicono però ha fatto i cambi, allora che ha indovinato i cambi o ha sbagliato la formazione? Perché poi il rebus è sempre questo, no? Quando uno fa i cambi bene ha azzeccato i cambi. Invece tanti, una volta uno mi ha detto, ma non è che ha sbagliato la formazione, allora bisogna capire questo qui, anche il modo di giocare, lui che è stato sempre un super offensivo, e questo 3-4-3 che era partito mo sta un po' cambiando con un 4-2-3-1 che forse gli dà più equilibri, anche se poi ci ricordiamo la partita con la Juventus, se no un allenatore magari più attento e che conosce magari il nostro campionato, quando entra Gatti e lo vedi in aria, Gatti è quello più che ha marcato, perché è vero che sicuramente lui sul terreno è un difensore, ma noi sappiamo benissimo che è uno dei giocatori che quando va in area è più pericoloso di un attaccante, insomma. Ecco, io penso che ci abbia un po' il Milan c'ha il problema dell'attaccante, della punta centrale, sì, che deve risolvere.
2: Si deve bloccare, mister. Ramos è forte.
11: Sì, forse sono d'accordo con te, però sai benissimo che l'attaccante vive del gol, perché la prestazione sono pochi che la guardano. e quindi se non fai gol poi cominciano a subentrare
12: un po' di problemi mentali
11: quando tiri la porta la vedi stretta, il portiere grande, e chi fa attaccante sa che è fondamentale segnare. Una volta io giocavo con Alberto Di Chiara, pensa, 14 anni, fece un partito, ma non fece gol, era distrutto. Ho fatto, ma perché? No, io devo sempre segnare. Però capì la psicologia dell'attaccante, che conta solamente buttarla dentro.
2: Buscaglia, vengo da te, c'è questo messaggio del nostro ascoltatore al 3182002013 che ci scrive: Amorim è un altro fenomeno che pensa che lo schema sia superiore agli interpreti. Vabbè, che questo è un po' sempre il luogo comune quando c'è un allenatore che vuole qualcosa di... Vabbè, dai, Righi.
13: No, vabbè, sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto, molto, molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate, analiticamente questa è una squadra che ha sempre segnato nel secondo tempo, anche in estate.
2: Sì.
13: E quindi questo se lo porta dentro da un po'. Nel momento in cui la partita si fa calda, si fa dura, il Milan arriva. Questo lo ha sempre fatto, ripeto, anche dalle amichevoli quest'estate. Quella migliore che ha fatto è stata con lo United a Ferragosto, ne ha fatti tre nel secondo tempo, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Per cui, per il resto è abbastanza una nebulosa. Non credo che sia una squadra così profonda, perché il sostituto di Musa, che è diventato imprescindibile al Milan, si chiama ancora Musa. Secondo me ci sono stati dei movimenti di mercato mancati, ecco, oltre a tutta una serie di espressioni come mettere dichiaratamente fuori rosa quattro giocatori, per cui sostanzialmente depauperarli, perché poi è chiaro che il prezzo lo fa chi compra, a quel punto non più chi vende.
2: Certo.
13: E infatti Tomori è rimasto, cioè è ancora tutto da interpretare, però occhio, perché il Milan ha espresso picchi di rendimento veramente molto molto alti, quindi è una squadra che secondo me va aspettata verso novembre.
2: Secondo me ha più margini di miglioramento in questo momento di incertezza di Napoli-Juventus. Cioè io ho questa convinzione, magari sbaglio e chiedo a voi un pensiero, Stefano.
3: Sì, ci può stare,
2: io ho questa convinzione dall'inizio, però magari...
3: Però ripeto, basta non perdersi attraverso troppi esperimenti, perché poi rischi di incartarti, capisci? Poi devi legare sempre tutto al risultato, deve essere tutto una conseguenza, ma io credo che poi Amorim abbia le idee chiare. La domanda è: Salemakers gioca ancora nel Milan? No, non lo so, io rinunciare a un giocatore di questo tipo, di questa dottilità, di questa anche spinta, questo,
2: forse è vero quello che dice mister Pochetti,
3: è un giocatore temperamentale, tecnico,
2: non ha inquadrato le scelte Amorim, cioè,
3: no, non lo so. Salemakers gioca in un modo e allora quell'altro, però insomma ci sono giocatori importanti,
11: è stato sempre messo da parte, poi entra all'Olimpico e cambia la partita,
2: però era anche arrivato da poco, magari doveva
11: Pulisic pure magari viene
3: giocare.
11: Capisci, ce n'ha tante de frecce nell'arco il Milan, soprattutto a tutti i giocatori, tutte mezze punte, quindi io penso che il
3: ottimi calciatori uno,
11: sì, ma infatti quando si accendono hanno una qualità impressionante. Il quarto d'ora che hanno fatto con la Lazio è stato la Lazio non usciva più dall'area di rigore, no, dalla metà campo, quindi c'è una forza, ti fa vedere che a livello offensivo la squadra è molto predisposta.
3: No, l'unica cosa è curiosità è che per esempio Rabiot lo sposta sulla tre quarti, no? Avendo poi il mondo là davanti.
11: Sì.
3: E il Milan c'è una qualità impressionante, Pulisic, Salemakers.
10: In più Stefano,
11: per me lui se lo riesce a mettere in mezzo al campo, io penso è quello che gli manca un po' di fisicità, perché le geometrie le può tirare fuori con Modric, ma Rabiot secondo me è il giocatore che deve mettere davanti alla difesa, perché poi l'inserimento,
2: quindi tu dici in mezzo Rabiot. Aspetta un attimo mister, c'è anche Francesco, vuole aggiungere una cosa?
11: Sì.
2: Bonfanti stavi aggiungendo, e poi anche
10: Buscaglia. Tra l'altro nel dover fare delle scelte in questo momento mi rendo conto anche della difficoltà, perché Rabiot con Torino e Venezia entra da trequartista e la partita insieme a Mackers.
2: Facciamo una cosa, Francesco. Francesco, ti chiedo una cosa perché non riusciamo, ci sono qualche problema nel collegamento. Lo chiamate telefonicamente al volo, lo facciamo intervenire perché video oggi c'è qualcosa che non va. E così sento Buscaglia. Righi, stavi aggiungendo una cosa, perdonatemi. Vai.
13: No, aggiungo una spiegazione più che altro, sì, del perché era più trequartista, che poi con la Juve invece è stato costretto a giocare a spalla a porta ed è diventato ininfluente. Rabiot, secondo me, ha bisogno di campo, ma sta lì. E guarda caso, se non sta lui, mette l'Ostus Cic, perché Gonzalo Ramos non arriva mica a 1,90 m, ragazzi. Cioè, il Milan ha bisogno di riempire l'area. È esattamente il problema che ha la Roma, che fa avanzare Cristante e Mancini. Cioè, il Milan non ha struttura davanti, ha bisogno di riempire l'area, e ha l'Ostus Cic e Rabiot, non ne ha altri. E quindi uno dei due là deve stare.
2: Abbiamo ripristinato il collegamento con Bonfanti. Scusami, Francesco, ma non riusciamo a sentirti bene. Vai.
10: No, dicevo che poi anche alcune scelte secondo me dovrebbero essere quasi definitive, cioè secondo me che Estupiñán non sia un giocatore da Milan mi pare sotto gli occhi di tutti, che l'Oftupcic non possa giocare da tre quarti anche, però poi capisco anche le sue difficoltà quando hai uno come Rabiot che entra da trequartista con Torino e Venezia e fa particolarmente bene, però poi in realtà con la Lazio e con la Juventus non fa particolarmente bene e diventa fondamentale nel centrocampo in cui metti Musa. Cioè ci sono ancora una serie di accorgimenti, cioè cambi qualche tassello e la squadra inizia a girare. Deve trovare, secondo me, la combinazione giusta per farli girare tutti quanti. Cioè, se noi pensiamo, ieri Amorim lo ha detto, Moreira, con la Juventus avete detto tutti che non era un giocatore da Serie A, non era un giocatore da Milan, ma Moreira è diventato l'eroe del Milan nel momento in cui fa due gol all'Olimpico. Cioè, sicuramente è il tempo che dirà quelle che saranno le scelte definitive. Secondo me su alcune cose potrebbe avere qualche certezza in più, cioè il fatto che se sta bene questa squadra non possa prescindere da Pulisic mi pare un dato di fatto, perché Pulisic se sta bene è un giocatore che fa oggettivamente la differenza, cioè, così come per esempio in questo momento il centrocampo del Milan deve aver dentro Musa, uno dei due deve essere Musa, e in questo momento Modric è in difficoltà, capisco la scelta nel volerlo lasciare fuori, perché se ci sono partite di corsa, di gamba, di pressing, non sono le partite per Modric. Quando il Milan diventerà un Milan capace di dominare le partite, allora sicuramente uno con i piedi di Modric avrà un suo perché e come.
2: Allora andiamo un attimo a sentire al volo, sta parlando Spalletti, prendiamo proprio un passaggio, entriamo dentro, vai andiamo a sentire un attimo.
12: Ovviamente da un punto di vista di squadra qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco. Anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema.
2: Beh, rientriamo, insomma, a parlare di ritmo mentale, e poi tra l'altro ha detto anche che continua a credere in Kolumani, e tra l'altro aggiungo pure che Kalulu ha detto su un passaggio: non ho dubbi sulla stagione di Kolumani. Un pensiero veloce, Stefano?
3: Che devono vincere.
2: Devono vincere, basta.
3: Che si devono dare una mossa.
2: Righi.
13: Su Juve o Kolumani?
2: Questo passaggio che abbiamo sentito parla di ritmo mentale, nell'approccio e su Kolumani, insomma, anche ci ritorna, no? È il suo carro, ormai abbiamo capito che lì sta e lì non scende, insomma.
13: Anche perché il mercato è chiuso, quindi non è che c'è tanto altro da girarci attorno. No, prendo quello che hai detto tu prima, Marco, cioè il discorso dei margini di crescita. La Juve ha 714 infortunati. cioè la Juve da qua a due mesi deve rastrellare, basta, finché non torna almeno Ildiz, deve rastrellare. Cioè sulla Juve secondo me adesso, cioè, si sospende qualsiasi tipo di giudizio e bisogna semplicemente chiedere a Spalletti di essere il più concreto possibile, stop. Ma non, che fa? Con chi? Cioè si gira e chi mette? Cioè la Juve è dimezzata, cioè, e non in interpreti qualsiasi, cioè deve aspettare dicembre, per due mesi la Juve deve rastrellare e basta, poi si vede.
2: Pochesci, mister, potrebbe essere arrivata l'ora di Conte?
14: Ma io non credo in Conte perché non è mai entrato in corsa, non credo che sia un allenatore che si va a prendere un mercato fatto
2: nemmeno
14: da
2: la
14: altri.
2: Juve entrerebbe in corsa secondo lei, mister?
14: Ma io penso di no, perché poi le caratteristiche degli allenatori sono, si conoscono. Non è mai entrato e non credo che farà un'eccezione, perché magari il suo grande amore tutto, potrebbe anche farlo, però non vedo una soluzione che possa dar bene alla Juve. Anticipi 4-5 mesi, ma Conte non ne ha bisogno, perché quando Conte arriva ha l'idea molto chiara come fare Piazza Pulita, perché l'ha dimostrato nelle società che ha allenato.
2: Certo.
14: Penso che Spalletti finirà l'anno e è normale che se ci sarà una grande certo, se perdi partite come quelle del Sassuolo sei indifendibile, come oggi è indifendibile che Colimani lui lo difende a spada tratta proprio per questo suo modo di essere testardo, toscano.
2: Però chi mette normale... al posto di Colimani? Non è che c'ha tante
14: cose. Ma ci sono tanti allenatori. Ci sono tanti allenatori che hanno inventato giocatori. Lui si è inventato alla Roma Totti Frazzonueve, si è inventato.
2: Ma non c'ha più nessuno, mister, che si inventa?
14: Lo so, però puoi inventare tante cose. Nico Gonzalez lo puoi mettere più avanzato. Ti puoi inventare il mondo nel calcio, perché quando pensi proprio che ci sono le cose più disperate, che l'allenatore deve trovare soluzioni.
2: Un'invenzione di aspetti. Francesco?
15: Guarda Spalletti, cioè, se c'è una cosa che abbiamo detto l'anno scorso è stata la cosa buona della Juve, che è arrivato Spalletti, quindi a prescindere dal fatto che la Juventus vada o non vada in Champions, deve ripartire da Spalletti. Quindi secondo me se c'è una cosa che ha fatto correttamente la Juve è stata ripartire da Spalletti. Se adesso Spalletti deve essere messo in discussione perché ha avuto un inizio difficoltoso con, giustamente come dice Ricky, a una marea di infortuni, mi sembra veramente un paradosso questo. Oltretutto, cioè, Spalletti qualcosa deve inventarsi, sì. Si è inventato Gatti centravanti per pareggiare la partita con il Milan, cioè quello è anche un segnale, no? Certo, guardate, certo, cosa sono costretto a fare, metto dentro Gatti centravanti che mi fa pareggiare la partita. Se poi Colomboni non segna neanche a porta vuota, Voltemare è secondo me un oggetto abbastanza misterioso e non so quanto sia il centravanti che voleva Spalletti, che ha reclamato un numero 9 per tutta l'estate e non gliel'han preso. Insomma, io mi rendo anche conto delle difficoltà di Spalletti stesso, cioè, certo, fossi nella Juve l'unica certezza che avrei è proprio Luciano Spalletti in panchina, anche perché con questa squadra Conte farebbe meglio, siamo proprio sicuri. Lui che ha fatto spendere 300 milioni di euro al Napoli va alla Juve e che non può far mercato o che può fare un mercato estremamente
2: contingentato. Dici, farebbe meglio con questa squadra? È il punto di domanda che rimane. Perché,
15: secondo me appunto, mai, secondo me no, assolutamente no.
2: Questa è la domanda insomma che rimane, perché non possiamo sapere. No, approfitto ancora di faccio un altro giro. Stefano, prima non mi hai risposto, tu così coinvolgo anche gli altri. Su questo confronto Roma-Inter, sullo stratega, chi può fare la mossa più, la strategia, Gasperini, Chivu? Un confronto anche tra due allenatori che sono molto offensivi, propositivi, le due squadre segnano molto. Ti aspetti, non so, più da Gasperini?
3: Vanno per conto proprio, insomma, sono due squadre ben allenate da due grandi allenatori e credo che vadano per conto proprio, cioè nel senso che hanno ormai automatismi.
2: Ma il guizzo da chi lo aspetti in questa partita?
3: No, non lo so, io mi aspetto una partita molto aperta, imprevedibile, a qualsiasi pronostico e ricca di gol.
2: Quindi le difese messe sotto
3: l'Inter
2: pressione.
3: Sta in un momento che prende gol anche se c'è uno starnuto. Quindi...
2: La Roma non ha mai preso un gol.
3: Però ha una forza incredibile di ribaltare pure una montagna.
2: È vero.
3: La Roma non ce l'ha, quindi è più attenta. Diciamo tra le tre di testa è quella più ordinata. 12 gol fatti, uno subito, quindi proprio certifica la certificazione, l'ordine proprio del lavoro di un allenatore.
2: Sì, sì.
3: Però l'Inter è una cosa, quando si mette in moto... Però deve stare attento a questa presunzione relativa di dire, vabbè, sai, ribaltiamo ogni partita, non è così.
2: Poi, no, ecco, poi dipende pure dall'avversario che c'è davanti.
3: No, no, devi stare attento, l'ha detto anche Zinischi a fine partita, quindi mi sembra che ci sia questa lotta questa forza anche, diciamo così, nuova della Roma, che ha vinto una partita sporca a Torino nel secondo tempo. C'è l'emblema e il tiro di, che poi ha commentato Righi, l'ho ascoltato, e complimenti. No, dico, il tiro di Pisilli quando c'è il crampo, sì. Quello è il fotogramma della sofferenza, della fatica di una Roma, certo, che certo. L'ha vinta anche un po' con le unghie e con i denti.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Io quando, secondo me i campionati si vincono regolarmente quando stai in forma, ecco, tipo col sistema
2: di, poi le partite sporche
3: e poi quelle partite lì, secondo me Torino molto. È stata una roba così,
2: una via di mezzo,
3: e dall'altra sì. Parte invece c'hai uno schiacciasale, una macchina da gol, una squadra che può fare 105-110 gol.
2: Righi, che ne pensi tu che hai commentato l'ultima partita? E ti chiedo anche una cosa su Abate, perché è a rischio esonero, anche lui, vai.
13: Allora, quello che è emerso da Torino-Roma è quello che abbiamo provato a sottolineare nel post partita, cioè la Roma adesso cambia abito e non ha più bisogno di andare a mille all'ora per vincere la partita. E anche gli elementi per farlo, a me è piaciuto tantissimo l'impatto di Deron. Si passa dalle parole alla pratica, cioè i due capitani, Valerdi e Deron, come li ha descritti Gasperini, eccoli lì. Quindi è in grado anche di fare una partita muscolare in cui c'è da prendersi i crampi, in cui c'è da andare a marcare il territorio. Adesso è in grado di farlo, quindi questo sicuramente sì. Per rispondere alla tua domanda, chi il guizzo? Se per guizzo intendi dire la mossa che ti può cambiare la partita, sicuramente Chivu, perché io credo che Gasperini abbia proprio la curiosità di vedere la sua Roma così com'è contro la corazzata del campionato.
2: Okay.
13: Perché siamo alla quinta, cioè c'è tutto il paracadute del mondo per chi perde. Quindi non è il caso di essere timidi né per Roma, né per Inter. Certo. Il motivo per cui concordo con Stefano, cioè qua è pallottoliere, come si diceva una volta. Ci si diverte tantissimo in Roma Inter, ci si diverte tantissimo e non decide niente. È chiaro che le prossime tre per la Roma, soprattutto secondo me quella dopo la macro sosta, che per noi è un'incognita totale, perché non l'abbiamo mai vissuta.
2: Mai vissuta, è vero.
13: Mai vissuta, c'è come Roma. E quindi quella è veramente ancora più interrogativa di Roma Inter. Roma Inter è uno spettacolo e sono curioso di vederlo. Abate esonerato, ti prego, no. Cioè, vi prego.
3: Righi, il Como quanti ce n'ha di nazionali? Che vanno...
13: Dipende, perché in realtà Miglio secondo me non ci va in nazionale. Nico Paz, cioè, l'Argentina è un grande quesito, perché le tre amichevoli che deve fare, perché non ha gare ufficiali, che dovrebbero essere anche il corridoio di saluto di Scaloni, praticamente non le vuole giocare nessuno. Quindi non è così semplice. Resta anche da capire chi convoca eventualmente la Spagna, per cui potrebbero anche non partire in molti, guarda.
3: È un vantaggio.
2: Quindi mi dicevi Abate non resonero e...
13: No, vi prego. Cioè,
2: non decido io, leggo che è a rischio esonero, quindi.
13: Cioè, ma per piacere, cioè, ragazzi, adesso basta, cioè, adesso io tiro una linea, scusatemi, mi incavolo. Cioè, fatemi capire, gli hanno dato 5 giocatori, 5 le ultime 3 ore di mercato e Abate quali ha? No, adesso basta, cioè veramente adesso basta. Aspetta. Perché se paghino sempre gli allenatori che allenano 5 giorni, no.
2: Pochesci!
14: Ma dai, qui stiamo già parlando anche di De Rossi, se non vince, non si può giudicare un allenatore di dare 10 partite, gliele devi dare, non puoi arrivare alla... Ma anche lo stesso allenatore del Bologna, dai, non, si fa un progetto, si fa tutto quanto, allora per me ci sono altri problemi di gerarchie dentro la società che magari... Ci sono state delle scelte che non devono essere fatte, perché così quando non si è tutti convinti di una scelta tecnica accade che alla quarta. Io non posso pensare che un progetto calcistico a livello di Serie A, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio, Bologna, dove secondo me è il direttore sportivo più forte che c'è sta in Italia, l'ha dimostrato in tutte le società che è andato. Ma sì, ho capito, però mandare via un allenatore dopo 4 partite significa non avere le idee chiare su quello che si è fatto. Come si fa a mandare via Abate, che con la Roma è stata in partita fino al 95esimo? È stato in partita perché ha fatto 2 recuperi il difensore della Roma, Valerdi, che si poteva trovare il giocatore a tu per tu col portiere. Quindi come facciamo a giudicare un ragazzo che è debuttante in Serie A, dove ha fatto bene in Serie B, dove ha fatto bene in Serie C, dove secondo me bisogna dargli le 10 partite, bisogna dargli
2: 10 partite. Ti chiedo al volo, perché sono i tempi strettissimi, vi chiedo di essere velocissimi sul confronto Gasperini-Chivu. Da chi ti aspetti qualcosa in più?
14: Ma Gasperini deve giocare alla Gasperini e l'Inter, ragazzi, una squadra che nelle ultime 2 partite riesce a recuperare 2 gol al Napoli, 2 gol all'Udinese. Io penso nessuna squadra in Italia oggi possa partire col 0-2 e fare 5 gol, quindi l'Inter è la grande favorita, però io ho molta fiducia nel gioco di squadra dei Gasperini, ma soprattutto nello zoccolo duro che che ha rilanciato lui e poi nella finita dell'Olimpico. Perché se perde l'Inter non accade niente, ma se perde la Roma cominceremo a dire: ecco, la prima partita importante che fa la Roma, i soliti
2: problemi. Ma perdere con l'Inter non è che sarebbe,
14: sì, ma ci può stare, ma bisogna, dramma, vedere anche come, bisogna vedere anche come perdi.
2: Vediamo
14: anche come perdi.
2: Vediamo. Bonfanti?
15: Ma secondo me conta più per la Roma che per l'Inter, perché gli ultimi confronti tra Gasperini e l'Inter sono stati un massacro. Gasperini non ha mai vinto contro l'Inter, cioè è una squadra che lo ha messo sotto già dai tempi dell'Atalanta in maniera importante, e quindi sicuramente diventa un banco di prova fondamentale. È vero che c'è tutto il tempo del mondo per rimediare, però insomma, se l'Inter passa anche all'Olimpico, magari con autorità, secondo me ci sta dando un messaggio molto chiaro per quello che sarà il campionato.
2: Vediamo, vediamo. Io vi voglio ringraziare tantissimo, grazie a Ricky Buscaglia, un abbraccio Ricky, saluto, buon lavoro, grazie a Mister Pokeshi e a Bonfanti, a prestissimo. Grazie. Ciao ragazzi, break per noi.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo un po' in ritardo, ma recuperiamo velocemente, caro Stefano.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Prendo al volo un messaggio perché chiudo un po' il discorso di prima, dove il nostro amico Dario dice: secondo me Abate non va esonerato, non ancora, almeno all'ultimo giorno di mercato gli hanno inserito 5 giocatori, alla terza di campionato aveva un'altra squadra rispetto alle prime due, in più a differenza di Fiorentina e Bologna qualche principio di gioco si intravede. Per me la sosta gli potrà essere molto utile. La sosta potrebbe essere utile anche sotto questo punto di vista, non soltanto a cambiare l'allenatore.
3: No, ma non bisogna esonerare tanto per esonerare, per dare...
2: dove c'è un problema.
3: Dai, secondo me a Firenze e a Bologna c'erano dei problemi difficili da risolvere, quindi bisogna intervenire.
2: Allora, abbiamo con noi Vittorio Reggia, che saluto. Ciao Vittorio,
3: ciao Vittorio.
2: Ben trovato, buon pomeriggio.
16: Buon pomeriggio.
2: Poi c'è anche il direttore di allenatori.net, Fabrizio Ferrari, con noi. Ciao Fabrizio. Ben trovato.
17: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, ascoltate, vi faccio sentire un piccolo estratto di Spalletti che ha confezionato il nostro Francesco Tringali in redazione, e poi apriamo un attimo il dibattito su questo tema, visto che ha parlato Spalletti e ci sono un po' dei giorni particolari, c'è l'ombra di Conte di nuovo che aleggia, quindi, oppure non è mai andata via sta ombra. Sentiamo un attimo Spalletti.
18: Serenità per come sta andando la squadra, per tutto quello che si dice attorno in questi giorni.
12: Pressione. Parlare di pressione. Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché devo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile, come 70 anni fa avevano tante famiglie, io dovevo portare a casa roba, io avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola, il giorno andava a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che, che ho messo moltissime cose a posto. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me, quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare. E nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
2: Stefano, parto da te, poi sentiamo tutti gli altri. Naturalmente la domanda del collega Balzanini ha riferito al fatto dell'ombra di Conte, dai, è stato.
3: Ma lui ha risposto.
2: Ha risposto. Che cosa ne pensi?
3: Vabbè,
2: la pressione,
3: bimbo,
2: eccetera. Sì. Tutti quanti siamo sotto pressione.
3: Però mi è piaciuta questa cosa, sai. Spalletti fa sempre un po', no? Dà anche spunti, soprattutto per le sue, insomma, il suo modo di esprimersi, eccetera, eccetera. Però io credo che sia molto avvelenato di quello che è successo a Reggio Emilia a Sassuolo. Contro il Sassuolo, e quindi bisogna mettere a posto un po' di cose e magari, come ho sempre detto Marco, andare sul campo e capire perché Douglas Luiz esce molle nell'uno contro uno con Azic, perché Bremer esce male sulla giocata di Bacolà che apre la strada sul 2-1 di Bovi. Insomma, sono cose che una squadra importante, una squadra non forte, una squadra vera, perché la Juve non sarà mai una squadra forte,
2: ma deve
3: fortissima,
2: essere
3: però vera, e ancora non lo è. Questo è la grande preoccupazione in casa Juventus.
2: Oreggia, non lo sento, me lo alzate, non lo sento, non ti sento Vittorio, avvicinati a vediamo,
16: Senti?
2: Adesso sì.
16: No, dicevo che ho ascoltato un'altra lezione di filosofia da parte di Spalletti, va bene così. Io non sono molto, sono molto onesto, io credo che dopo 10 mesi che allena la Juventus, dove anche lui ha la colpa della mancata qualificazione in Champions, sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più con i giocatori che ha. Non aspettarsi di più.
2: Anche con
16: assoluto.
2: Tutti gli infortuni, ti chiedo, Vittorio, in questo momento?
16: Parliamo degli infortuni. Quanti titolari ci sono infortunati? Titolari infortunati.
17: Turam, Ildiz, Cambiaso.
16: No, Cambiaso non è titolare. Non è titolare. No, ma non lo è.
3: Turam, Ildiz, Locatelli, sono tre.
16: Giocato, giocava Celic. Sono due.
3: Tre.
16: E allora?
2: Tre, Locatelli. Pure Locatelli dobbiamo aggiungere.
17: Locatelli, sì, sì. Sono tre.
16: Io credo che il vero handicap a livello di infortuni della Juve sia Locatelli. Mi vengono i capelli dritti a pensare che Locatelli sia indispensabile, e McKennie, che non abbiamo citato.
3: Ah, 4,
16: più il Diz. Questi sono tre giocatori che sono venuti a meno. Ma il problema non è chi c'è o chi non c'è, è che non c'è il gioco. Manca di nuovo il gioco alla Juventus. Manca il gioco, e purtroppo questo è un dato di fatto. Ci sono altre squadre che hanno obiettivi minori, ma lo stesso Sassuolo, che ha giocato con grande umiltà contro la Juve, difesa e contropiede, a un certo punto è venuto fuori la Juve, e di nuovo la Juve più o meno quella di Tudor. C'è una Juve confusa, una Juve che non ha un senso, legata alle iniziative dei singoli, con scelte sbagliate di mercato, dove c'è un centravanti che non segna, ma non è colpa sua, perché non è un centravanti, non ha mai fatto il centravanti come intendeva Spalletti, e qui viene chiamata anche in causa la società. Hanno preso un vice Colomuani che è Voltemade, che non è un altro centravanti, e cioè, poi alla fine Spalletti per me ha le sue colpe.
2: Se queste scelte le avesse fatte Giuntoli o Comolli, avremmo detto altro, secondo me.
16: No, ma guarda, ti posso dire, io sono criticissimo anche.
2: No, mi riferisco in generale, Vittorio, non singolarmente a te. In generale.
16: No, ma io ti dico, io credo che questi dirigenti, che comunque sono arrivati in corsa, bla bla bla bla, quindi qualcosa lo devi concedere, che hanno avuto dei problemi a allestire la squadra per il famoso settlement agreement della UEFA, però non sono riuscito a vendere un giocatore, hanno speso, ma a mio avviso, troppo per Colomuani e abbastanza per Lukumi, e hanno poi preso tutti i prestiti. E io, c'è Alajovic, che è un ragazzo di belle speranze, di belle prospettive, però in queste partite che ha giocato da titolare, avete visto che è giovane, che è ancora acerbo, no? Cioè, ha degli alti e bassi, nel senso che compare e scompare dalla partita.
2: Sì, sì,
16: poi,
2: sì, sì.
16: Poi lo devi far giocare, perché non hai nessun altro, no? Ti sei aggrappato in queste prime 4 partite a quelli che erano gli esodati, che non vedevi l'ora di cacciare e che poi ti hanno salvato. Quelli che dovevano
2: al mercato di Giuntoli si è aggrappata la Juve, al mercato di Giuntoli. No, ti chiedo una cosa prima di sentire Ferrari, poi lascio a lui naturalmente lo spazio che serve. Pensi che sia arrivato il momento di pensare a Conte?
16: No, assolutamente no, perché ti dico, con grande ammirazione e amicizia che ho con Antonio, ti dico che cambiare un altro allenatore in corso, dopo aver dovuto essere passati da Allegri a Thiago Motta, da Thiago Motta a Tudor a Spalletti, da Spalletti a Conte, cioè diventa una squadra veramente la peggior Inter dei tempi
2: non
16: di Moratti.
2: Non da Juve, dai.
16: Non è un accorteggiamento da Juve. No. Bisogna andare avanti, ma bisogna che tutti, io dico tutti, dalla società all'allenatore medesimo, si rimettano in carreggiata. Io direi meno filosofia, meno concetti vaghi, molto più concretezza. La Juve deve vincere, e per vincere deve segnare, punto. Se non tira in porta, se non segna, se abbiamo un giocatore, e poi concludo, come con Seisao, che entra 15 volte in area, non riesce a fare un assist giusto, perché non ha fatto un assist giusto, e quando ha la palla per fare gol sbaglia, e allora poi diventa tutto più complicato. Vi è più in una situazione di emergenza come questa, dove mancano dei giocatori.
2: Vado da Fabrizio Ferrari, tra l'altro arrivano messaggi di ogni tipo, da chi dice bisognerebbe fare mea culpa e chiedere scusa a Vlahovic, che sarebbe servito e come, c'è chi dice non possiamo minimizzare i tre titolari che mancano in questo momento, insomma varie posizioni. Fabrizio.
17: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale del campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato, e lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque, il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte, Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare, anche quando a Napoli provava a chiamarlo De Laurentiis per il dopo Spalletti, per il dopo Garcia, lui non prese in considerazione nemmeno la possibilità. E poi c'è da dire che lui non va in una situazione in cui lui prende i giocatori. Lui può prendere, quando va in un posto dove può scegliere i giocatori e fare la sua immagine e somiglianza, come ha fatto all'Inter, come ha fatto l'anno scorso a Napoli, come ha fatto in parte

0: per il dopo Garcia, lui non andò aspettato fine stagione e ha dato qualche indicazione a Manna per i giocatori che voleva. L'anno scorso ha fatto la squadra come la voleva lui, e comunque lui è venuto già due volte dopo Spalletti, una volta all'Inter, e comunque Spalletti aveva fatto un certo tipo di lavoro, ha riportato l'Inter in Champions, era arrivata a pari punti col Tottenham, poi finalista nel girone di Champions. E a Napoli un anno dopo, vabbè, dopo che Spalletti aveva vinto lo scudetto, c'è stato l'anno di transizione, ma lui dopo è tornato a giocare a 4 dopo che era partito a giocare a 3. Quindi secondo me Conte non verrebbe mai in una situazione, in una società che non può spendere, perché Walter Mad è arrivato a costo zero, prestito secco, e però il Newcastle...
1: Io ti riporto una cosa che abbiamo raccolto qui con Stefano giorni fa, possiamo dirlo, no? Perché Michelangelo Rampulla è un nostro amico, interviene spesso e conosce molto bene Conte. Lo sai che cosa ci ha detto lui? Che per la Juve lui potrebbe anche...
2: Fare un'eccezione
1: a questo del discorso di arrivare in corsa. Questo ha detto Michelangelo Rampulla, quindi non noi, però visto che tutti diciamo questa cosa, Michelangelo ha detto attenzione che per la Juve potrebbe anche, diciamo così, superare questo limite, questo input che lui ha sempre dato.
0: Sì, ma queste sono cose che si dicono, però lui a metà stagione non viene, ma non viene in una società con una rosa come questa.
1: Ok,
0: questa è una rosa. Nella partita col Sassuolo, mi dite un top player, cioè, che era in campo? Io, se vado a vedere Juventus Roma,
1: però perdonami Fabrizio, non voglio fare un dibattito
0: Juventus
1: con te.
0: Juventus Napoli 3-0, Juventus Roma 2-1, mancano 5 giocatori che in quella partita erano Locatelli, Yıldız, McKennie, Thuram e Cambiasso, cioè che mancavano in questa partita. Io
1: sì, però non è che giocavi contro il Real Madrid, perdonami, io faccio sempre
0: ma
1: questo.
0: Ma che cosa c'è? Ma oggi come oggi, anche se incontri l'Udinese devi stare attento, cioè il Sassuolo l'altro anno ha battuto il Milan, ha battuto il Como.
2: Comunque
0: cioè...
2: Fabrizio, è un discorso un po' antipatico questo, perché c'è un allenatore, c'è Spalletti che allena la Juventus, però tutti dicono ah, ma Conte con questa squadra, secondo me Conte, lo stadium, la Juventinità, tutto toccherebbe tasti differenti e darebbe a questo gruppo un qualcosa in più, secondo me farebbe bene, e anche in corsa secondo me la potrebbe raddrizzare.
0: Come ha fatto al Tottenham il secondo anno, cioè,
2: Fabrizio, però la Juve per lui è una cosa speciale, quindi potrebbe fare un'eccezione. Poi sono d'accordo con te che magari è difficile che ciò avvenga. È difficile che ciò avvenga, però secondo me per la Juventus farebbe un'eccezione. Questo,
1: sì, pure per
2: secondo
1: me. Io sono
2: detto questo,
1: che...
2: poi auguriamo a Spalletti di rimettere a posto le cose.
0: Non è una squadra, perché
2: è un discorso un po' antipatico, però lo facciamo per ipotesi. Conta, la Juventus farebbe bene con questo gruppo di giocatori? Secondo me la risposta è sì.
0: Io ti dico, io l'ho visto Conte.
2: Secondo me sì. Secondo me la porta in Champions League questa squadra qua.
1: Allora,
2: perché fino a prova contraria, caro Fabrizio, Tudor l'ha portata. Tudor l'ha portata in Champions League questa squadra qua, più o meno.
0: Vabbè.
2: È la portata in Champions League.
1: Però questo è vero.
2: E Allegri pure.
1: Me lo dice sempre a me Stefano che io non sono.
2: No, ho capito, ma l'unico che non l'ha portata. Ai noi, eppure perché è un grandissimo, è lui.
1: Vai, finisci un attimo, voglio sentire anche Reggio. Vai, Fabrizio, vai.
0: No, cioè, l'anno scorso, quando è subentrato Spalletti, adesso non dico il nome, ma un collega, insomma, di un giornale nazionale importante, sportivo, mi ha detto, che segue la Juve, mi ha detto, davanti alla Juve ci sono 6 squadre più forti, è impossibile che Spalletti porti la Juve in Champions. E poi dopo, a fine campionato, terzo, ha detto, Spalletti ha fatto un miracolo.
2: Ma non ti sto, ma Fabrizio, non stiamo dicendo questo, stiamo
0: dopo,
2: dicendo...
0: Cioè, questo, che lui era riuscito a portare al terzo posto senza carattere,
2: Fabrizio, perdonami, non fa ste cose, quei fichi bellini, le cose, cioè, nessuno mette in discussione la bravura e il valore di Spalletti. Si sta dicendo che sei l'allenatore della Juventus Football Club e fino a prova contraria Juventus Football Club ha 8 milioni di tifosi al seguito, giusto? Partiamo da questo presupposto, se no, con tutto rispetto, se allena una squadra così, vabbè, allora vale tutto. No, non vale tutto. Non vale tutto, certo. Non vale tutto. Se arrivi sesto, non vale tutto. Capito, Fabrizio, come funziona la Juventus?
1: Ma poi l'hai persa le ultime due partite.
0: Stefano, il blasone non va in campo.
2: Ma devi arrivare a quarto. Mica ti sto dicendo che devi vincere la Coppa del Mondo. Quarto devi arrivare.
0: Scusa, ma stiamo parlando, il Milan aveva una squadra, una rosa migliore della Juventus. Sono andati in Champions. Stavo discutendo la Juventus.
2: Ma c'è arrivato il Como quarto.
0: Ah, perché quindi.

0: Pippo, secondo te ha una rosa inferiore a quella della Juve dell'anno scorso?
1: Ma secondo te i giocatori del Como sono più forti proprio in maniera assoluta e netta rispetto a quella della Juve?
0: I giocatori del Como in questo momento sono più una rosa. Io preferisco la rosa del Como o dell'Atalanta. Okay.
1: Ma
0: della
1: alla fine della fiera conterà l'allenatore o no? Perché tu sei uno che no.
0: Ma per carità, l'allenatore, se non ci sono i giocatori, dove può arrivare? Scusa, non sono è che tu hai una Ferrari o una
1: Sì, ma non mi sembra che mo la Juventus non abbia giocatori di basso, che sono tutti mediocri alla Juventus.
0: Quali erano i top player in campo?
1: Se arrivi quarto per 2 anni di fila, quindi vuol dire che è un gruppo da quarto posto.
0: Quindi col Sassuolo, quali erano i top player in campo?
1: Rispondi alla mia domanda. Se la Juventus arriva quarta con Tudor, che dici? Anche quella squadra lì, diciamo, un miracolo che è arrivato quarto.
2: Sì, ma io ti ho chiesto, Stefano, la Juventus col Sassuolo, quali erano i top player in campo?
1: E nel Sassuolo quali erano i top player?
2: Ma se Matic
1: col frac governa una partita dal primo al 95esimo minuto con il frac, no? Il frac e il cappello. Matic, 38 anni, ci sarà un problema o no, secondo te? Parliamo di calcio.
2: Cioè, quindi secondo te Verratti è un giocatore normale?
1: Ma non fare così. Rispondi a sta domanda. Matic si è mangiato il centrocampo della Juventus da solo quasi. Allora, devi rispondere a sta domanda.
2: Però tu non mi hai risposto quali sono i top player della Juventus in questo momento.
3: Quindi scusami, faccio una domanda a tutti e due, così ci coinvolgiamo anche Vittorio. Quindi fatemi capire.
2: Scusami,
3: ti fermo un attimo. Fabrizio, ti fermo un attimo. Quindi per battere il Sassuolo ci vogliono i top player, sennò non si può giocare a calcio contro il Sassuolo. Questa è la domanda che faccio.
2: Se tu sei una squadra normale, il blasone non va in campo.
1: Siamo d'accordo. Ma si poteva fare qualcosa di diverso?
2: La prima parte della partita.
1: Si poteva fare qualcosa di diverso?
3: Sì, ma non siamo l'Inter è più forte della Juve, questo lo sappiamo, eh. Non è che ce lo dobbiamo
2: Però comunque
3: oggi.
2: L'Inter che non entra in campo va sotto 2-0 con l'Udinese.
3: Vabbè, voglio sentire ti fermo un attimo, se no facciamo un monologo noi, non va bene.
2: Una buona squadra, perché non è una squadra da salvezza, è una squadra alla metà classifica. Qualsiasi squadra forte oggi come oggi può giocare. Non dimentichiamo che l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina, che poi ha vinto il mondiale. Oggi come oggi, se sei una squadra, se incontri una buona squadra e tu non sei una squadra fortissima, puoi perdere anche con una buona squadra.
1: Ma
2: io preferisco la mentalità.
3: Perdonami, ti fermo un attimo, voglio sentire anche
2: Juventina.
3: No, ma qui non siamo, però tu ne fai una questione
1: Fabrizio,
3: di mentalità.
1: Ma nessuno mette il lavoro in discussione il valore di Luciano, che è formidabile allenatore, ma parliamo di calcio. Ma perché? Ma come fai a prendere gol così il 3-2, il 2-1, l'1-0? Come fai a prendere gol?
2: Ma mica saranno errori falletti se la squadra si trova in
1: allora, sono errori di tutti.
3: Vittorio, posso sapere il tuo pensiero? Perché io, scusatemi, visto che parliamo di top player, leggevo un attimo la formazione dell'anno scorso, questa squadra qui, che pareggiò in casa della Juventus e fu una delle partite chiavi per perdere la Champions. Questi erano Montipò, Frese, Edmundson, Nelson, Belgali, vado avanti, era il Verona. La Juventus scendeva in campo con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Thuram, Conceição, David e Yıldız. Non ha battuto il Verona, con Verona e Fiorentina ha fatto un punto. Non è andata in Champions perché non aveva i top player o perché ha sbagliato queste due partite?
2: Quanti tiri ha fatto in quella partita? Scusa Marco, quanti tiri ha fatto la Juventus col Verona in quella partita?
3: Ma non ha vinto, ha fatto 1-1.
2: Ho capito, ma
3: ha fatto 1-1. Non vuol dire niente sto discorso.
2: Sono tre anni che non ha tradizione che non andiamo al mondiale, perché guardiamo queste cose.
3: Vabbè, guardiamo solo. Allora ci vogliono i top player per battere Verona e Sassuolo.
2: Ma andiamo via un allenatore all'Atalanta, Gasperini.
3: Io non ho
2: prime 5 giornate all'Atalanta. Però ne ha perse 4 e è rimasto 9 anni.
3: Ma non sto parlando di mandar via nessuno, stiamo analizzando
2: qualcosa. Ma ti faccio l'esempio, critichiamo una partita, cioè,
3: ma uno che non va in Champions va criticato, ragazzi, era venuto con questo obiettivo.
1: Che stiamo parlando della Juventus,
3: ma di che cosa stiamo
1: Fabrizio
3: parlando?
1: Non stiamo parlando di
3: ma
1: una società
3: Fabrizio
1: normale.
3: Fabrizio, lui viene alla Juve, scusami, Vittorio.
1: Vabbè, ho capito, allora
2: rispetto al Milan aveva più qualità per andare in Champions.
3: Ma sono stati in squadra che
1: andare a prescindere.
3: Milan e Juve sono stati l'obiettivo. Ma Milan e Juve sono stati in zona Champions fino all'ultima giornata, ragazzi. Il Milan ha mandato via Allegri perché non è andato in Champions.
1: Si partecipa.
3: Vittorio, mi posso chiederti un tuo pensiero? Cioè,
4: anche perché io tra un minuto vi devo lasciare.
3: Sì, perdonami.
4: Guarda, io il mio pensiero l'ho espresso, io credo che non sia da mettere in discussione la bontà dell'allenatore, perché è un ottimo allenatore, perlomeno era il migliore, la migliore delle soluzioni possibili in quel momento per la Juventus. Credo che però parlino i fatti, no? Cioè, io lo ribadisco, la Juventus a mio parere non ha un bel gioco, almeno in queste prime, lasciam perdere le ultime partite, che uno lo dimentica, ma le ultime partite dello scorso campionato, che sono costato la Champions, sono state tragicomiche. Non mi pare che quest'anno, affrontando il Frosinone, il Parma, il Sassuolo e il Milan, la Juventus, con più o meno infortunati, abbia offerto del bel calcio e abbia fatto divertire la gente. Io dico solo questo, poi sicuramente migliorerà, sicuramente è stato fatto, a mio avviso, un mercato sbagliato,
3: esatto,
4: più che altro di prestiti, perché non c'erano i soldi, quei pochi sono stati destinati a Colomani e a Lukumi e a Leibegovic, e quindi questi sono i risultati. Io non credo che bisogna fare una guerra di religione,
3: esatto,
4: penso che comunque le prossime due partite, per tornare poi a bomba e salutarvi, sono importanti, perché quella di domani e quella con l'Atalanta, se per caso prendono una butta piega, poi diventa difficile per Spalletti e per la società e per i giocatori continuare ad andare avanti in serenità, perché già l'ambiente è abbastanza surriscaldato. Se per caso non dovessero andare a dama quelle due partite, io la vedo un po' difficile, vivendo a Torino, conoscendo l'ambiente della Juventus da tanti anni, credo che ci sarebbero dei problemi. Poi la colpa non è solo comunque di Spalletti,
1: certo,
4: e della società,
1: ma è evidente, ma infatti, ma nessuno lo dice, nessuno
4: dei giocatori dice. Però che ci sia un po' di responsabilità della
1: Vittoria, uno analizza i fatti, tu perdi 3-2 a Reggio Emilia col Sassuolo, noi ne parliamo, e poi Fabrizio magari ha un'opinione diversa, ha un'analisi, un punto di vista, una lettura differente, ci sta, però insomma la Juve prende 3 gol in quel modo a Reggio Emilia, per me fa più notizia rispetto alla sconfitta in sé, insomma, voglio dire, una squadra che si rispetti non può prendere gol così.
3: No, ma
4: ragazzi, io vi devo lasciare.
1: Ciao Vittorio, grazie,
4: buona
1: grazie. Capito,
4: grazie,
1: Fabrizio?
4: Grazie.
1: Fabrizio, nessuno mette
2: no,
1: in discussione.
2: No, io dico una cosa diversa, dico che noi guardiamo la Juventus per il nome del blasone che ha.
1: Ma Fabrizio, noi non siamo ma pensa, guarda che Marco mi ha detto, ma tu per sei, io sono per andare avanti con Spalletti, non è che risolvi. Però le analisi delle partite vanno fatte, capito?
3: Dai, vai, no,
2: io ti dico,
3: veloce che devo
2: fare
3: chiudere
2: la partita, vai. L'analisi sull'episodio, sì. Ti dico che quando scendi in campo contro un Sassuolo che c'ha Berardi, come si chiama, Lorienté,
1: Cinquegrano,
2: Cinquegrano è esordito quest'anno, però comunque, ma con questo non puoi dire che
1: Lipani,
2: un giovane che sta facendo bene, allora io ti ho chiesto nomi della Juve che c'erano,
1: ti faccio pure il Sassuolo.
3: Fabrizio
2: è fuori, Thuram era fuori,
3: Fabrizio, però, fuori. Fabrizio, perdonami, tu sei molto bravo dal punto di vista tattico, non mi puoi venire qui a me oggi a spiegare la partita, te lo dico in grandissima amicizia, non mi puoi venire a spiegare la partita col Sassuolo dicendo che la Juve ha perso perché mancano i top player, non ti crede nemmeno un ragazzino di 14 anni,
2: vabbè,
3: è inaccettabile, è inaccettabile. Tu mi devi spiegare gli errori che sono stati fatti tatticamente sul campo, questo mi devi
1: Fabrizio,
3: spiegare,
1: tu che
3: non
1: sei
3: che
1: più bravo di noi
3: mi viene a dire la Juve ha perso perché mancano i top player, e allora alziamo
1: dimmi
3: le
1: perché
3: mani.
1: Ha preso quei 3 gol,
2: la Juventus è una squadra normale.
3: No, è inaccettabile.
1: Va bene, ho capito. Fabri, lascia perdere questo, ma mi devi spiegare come si prendono
2: Udinese e Sassuolo valgono una delle squadre più importanti, se vabbè, non scende
3: questo,
2: in campo quella che è.
3: No.
2: Perché l'Inter te l'ha dimostrato, l'Inter nelle prime cose, primi vabbè. 20 minuti.
3: Vabbè, no, questo è un pensiero tuo, io lo
1: però,
3: rispetto.
1: Fabrizio,
3: però,
1: da te che sei più esperto di noi,
3: però
1: Fabrizio, tu sei più esperto di noi dal punto di vista tattico, ci devi spiegare i 3 gol subiti dalla Juventus, è una curiosità che anche
2: ma
1: i nostri ascoltatori.
2: Ma quelli sono errori singoli, perché mica penserai che...
1: Errori singoli, allora mi hai dato la risposta, finalmente hai risposto, ma finalmente hai risposto, prima l'avevi catalogati come episodi, sai, sono episodi.
3: Vabbè, mi devo fermare, capito? Ragazzi, che sennò sforiamo che abbiamo un altro blocco di approfondimento.
1: Va bene Fabrizio, dai.
3: Ci risentiremo.
2: Però l'ultima cosa che voglio dire,
1: vai.
2: Io preferisco un allenatore che sul 2-2 preferisce provare a vincere la partita, che uno come
1: Inzaghi,
2: che quest'anno in Arabia non ha mai perso una partita, però è arrivato secondo dietro Jorge Jesus. Perché oggi come oggi pareggio non serve a niente, perché
1: no, questo è vero,
2: sei volte,
1: bisogna vedere però come vai dall'altra parte,
2: tre, se fatto tre punti in
3: più. Vabbè, dai, la tua battaglia contro Inzaghi la conosco, non ho capito per quale motivo Inzaghi lo scudetto lo ha vinto.
2: Ha vinto tante Inzaghi,
3: l'Inter. Però lo scudetto l'ha vinto.
1: Va bene, dai Fabrizio, non personalizziamo, dai, il calcio è bello.
3: Ci fermiamo qua.
1: Ciao Fabrizio.
3: Break per noi perché abbiamo un altro approfondimento, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bentrovati, un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ben trovato. Allora facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi partiamo perché abbiamo tanti temi da affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia e via i titoli. Dopo la partita di Europa League, Milan, caos totale sia dal punto di vista delle idee ma anche delle scelte. Ne parliamo perché è il caso di dire: Amorim è già un flop? Sempre Milan, Ramos è un caso, anche ieri uno dei peggiori in campo, un solo gol in 5 partite per il giocatore pagato 75 milioni. Juve cambia vestito, la squadra ripassa con la difesa a 3 di Spalletti questa sera contro il NEC. È il caso anche di dare uno sguardo al Cagliari, Pisancare ancora meglio dello scorso anno, a punti in più, un Cagliari che è partito fortissimo. Sarri, Allegri, cambiare passo in questo turno di campionato, due partite non semplici per i due allenatori che devono dare una svolta, quindi il Napoli che affronta la Fiorentina e l'Atalanta che affronta la Juve. Stefano, ci siamo, veniamo dalla serata di ieri sera di Europa League, la prima serata delle due italiane, questa sera tocca alla Juventus e poi ci andremo un po' nel dettaglio per analizzare anche le scelte di Spalletti, però veniamo da questa partita. Se devono cambiare passo Sarri e Allegri, ieri veramente il passo di Amorim e del Milan è stato imbarazzante,
1: sì, molto deludente.
3: Allora ne parliamo subito, ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
9: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
3: Con noi c'è anche Antonello Valentini.
1: Ciao Antonello.
3: Ben trovato anche a te.
10: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
3: Ben trovato. E allora Stefano, partiamo dal Milan. Io prima nei titoli ho detto Amorim è già un flop, la domanda nasce spontanea dopo la partita di ieri sera, bruttissima partita, ancora tanti cambi, idee confuse, anche lui addirittura a fine gara ha detto forse non ho i giocatori adatti, mentre all'inizio della stagione aveva dato un 10 al mercato del Milan.
1: Confusione.
3: Un po' di confusione.
1: Sotto il cielo di San Siro. No, adesso a parte tutto, voglio dire, molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Amorim sul piano della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, e è il caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fissi, per poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma. Moreira riesce, entra fuori dal campo, Salemakers e Pulisic che sono alternative, Rabiot che non si capisce se deve fare il trequartista nella vita o altro, e quindi ci sono secondo me delle scelte un po' anticipate rispetto a quello che deve essere il corso naturale di uno sviluppo di una squadra che deve prendere forma. Prima dai forma alla squadra e poi magari metti Rabiot trequartista. Un po' un elettroshock che ha portato delle buone prestazioni, per esempio mi ricordo quella di Torino, molto aggressiva, ricca di personalità eccetera eccetera, poi però la reazione a Roma è sempre una reazione a un errore di impostazione,
3: sì.
1: Cioè il 2-2 non è che deve capito, impressionarci. E quindi ieri proprio sia il punto più basso. Cioè io dico, faccio un'analisi sul lavoro dell'allenatore, ecco, l'allenatore secondo me dopo questa partita, al netto della sconfitta, al netto deve interrogarsi sul fatto dove possiamo andare con questi calciatori. E secondo me Mina ha ottimi calciatori, però secondo me messi male, scelti male, e vediamo, insomma, il lavoro.
11: Ti sei insinuato un po' il dubbio su Amorim?
1: Flop, insomma, mi sembra esagerato.
11: Vabbè, abbiamo forzato il titolo.
1: Però
11: insomma,
1: anche però... lui, magari anche accorciare queste dichiarazioni, no? Cioè, ti hanno Europa League, sì, almeno in finale, come hai detto tu, mercato da 10, poi non lo so se c'ho i giocatori che hanno le caratteristiche, insomma, dire, meno parlano alcuni allenatori, meglio è, secondo me.
3: Ravezzani, abbiamo forzato un po', sì, però insomma io te lo chiedo anche a te, è già un flop?
12: Beh, al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro, e quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano, dove non hai una serie di allenatori un po' rozzi che non hanno mai studiato la tattica, che si fanno intortare da lui perché è più intelligente, più brillante, e sbagli già l'approccio. Cioè, lui è venuto a allenare in un calcio che è sicuramente un calcio in declino, ma che a livello di allenatori ha sempre espresso l'elite europea e mondiale, no? Quindi cosa vuoi andare a insegnare tu a Ancelotti, a Sarri, allo stesso Chibu che è cresciuto tatticamente in Italia, non dobbiamo dimenticarlo. Invece è arrivato qui e c'è questa frase che io non dimentico, che lui ha detto: siete provenuti con me perché sono giovane, perché vengo dall'estero e insegno un calcio nuovo. Ecco, lì hai tutta la presunzione sua, che poi va a cozzare col fatto che se tu ti presenti così, i tifosi milanisti, ma potrebbero essere romanisti, napoletani, quello che vuoi, ti dicono: va bene, facci vedere, no? Sei venuto a dirci che ci fai vedere qualcosa di fenomenale, e ti posso dire che mi spiegavano ieri che all'interno del Milan gli hanno detto: per favore non parli più di calcio dominante, perché è una cosa che ci si ritorce contro. E lui nell'ultima intervista prepartita alla TV del Milan ha detto: voglio domani un Milan dominante. Segno che non ha capito niente. E quindi questa sua presunzione, unita al fatto che deve ovviamente allenare una squadra che non è fenomenale, perché è una squadra che storicamente ha disinvestito un po' in tutti i ruoli in questi anni per tenere il bilancio a posto, hanno preso un attaccante che non fa gol, che non è un dettaglio nella vita. E io chiudo, ricordo sempre, lo dico alla nausea, quando Cesare Maldini mi diceva: una volta che sono 1-0 io dico: adesso vieni avanti tu che mi viene da ridere. E Milan sull'1-0 fatica enormemente ad andare, perché il centravanti non è mai pervenuto. E questo è un altro problema enorme di là dell'allenatore. Sono problemi portoghesi, diciamo così.
3: Problemi portoghesi. Antonello Valentini invece, che idea hai tu?
10: Ma avete detto già un po' tutto, non posso che essere d'accordo con voi. Mi pare che Amorim si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo del mondo, ma comunque di livello medio-alto. Forse bisognava un po' come dire, avvertirlo, seguirlo, accompagnarlo. Io però, ma qui mi rimetto più alla competenza di Stefano, perché io non sono un tecnico, la cosa che mi ha un po' impressionato negativamente ieri sera è stata anche la, come dire, l'approssimazione di certi piedi. Ecco, ho visto tanti passaggi sbagliati, tante conclusioni, come dire, sbilanciate. Insomma, a Roma si dice piedi fucilati, non voglio esagerare perché non è così, ci mancherebbe altro, però non mi ha entusiasmato la qualità tecnica di alcuni giocatori, e questo poi alla fine pesa, perché il Milan voglio dire, ha disinvestito, come ha già detto Fabio, e questo è vero, però si è buttato su questo mercato secondo me in maniera un po' troppo, come dire, spregiudicata, e senza portare a casa quello che servirebbe alla squadra per risalire la china.
3: Posso chiedere?
12: Posso
3: prego,
12: dire?
3: Prego Fabio.
12: No, le parole di Antonello sono frutto di saggezza. E la cosa che manca al Milan, cioè, purtroppo tra i tanti problemi non c'è un Antonello Valentini al Milan che prenda Amorim sotto braccio e gli dica: guarda, stai calmo, evita di dire queste cose.
10: Non mi insultare.
12: No, perché questo va a ruota libera, senza avere un dirigente vicino che lo consigli, che gli spieghi, che gli dia un riferimento, anche questo è importante.
3: Sì, sì, sì, poi soprattutto per un allenatore straniero che viene in un calcio diverso, italiano, con tutto, noi sappiamo, difficile tatticamente, anche tanto ricco di polemiche, Stefano, quindi ci vuole anche un'indicazione. Però vi chiedo una cosa, voi insomma di esperienza ne avete, se secondo voi percepite che ce la possa fare questo allenatore a prendere la strada, a dare una strada a questo Milan, oppure avete sensazioni diverse, Stefano? Ti vedo molto...
1: Ma perché cosa?
3: Cioè, la stagione è appena iniziata, qui...
1: Ma tu dici per lo scudetto?
3: No, no, per dare... Cioè, così non so dove arriva il Milan.
1: Non lo sa neanche il Milan.
3: Così non...
1: Questo è molto, molto preoccupante. Non lo sa neanche
3: anche perché oggi Cardinale dice che arriva
1: quando tu sei dentro uno spogliatoio praticamente in una stagione che i giocatori, come anche voglio dire, se stanno, ce la mettono tutta, però sono generosi e il prodotto non è evidente, non c'è efficacia, non c'è niente, non c'è efficienza, quindi che ti devo dire, Marco?
3: No,
1: non
3: guarda,
1: lo sa neanche il Milan,
3: secondo anche me. Qui tutto mercato web riporta, chiedo a Gabriele se può andare un attimo sul sito, e dice Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan nel pomeriggio confronto con Amorim.
1: Sì, però lui pensa c'era pure Conte a vedere la partita.
3: Pure Conte c'era, sì.
1: Non sappiamo.
3: Tu no, dici che con l'ombra di Conte adesso
1: me,
3: si è spostata a Milano.
1: Guarda,
3: da Torino è passata a Milano.
1: L'ombra, io secondo me Milan, Juve, Napoli,
3: Conte, guarda, una roba.
1: C'è qualcosa che succederà. Non so individuare chi tra le tre, ma secondo me ci sono dei
3: qualcosa
1: problemi.
3: Succederà.
1: Qualcosa succederà.
3: Fabio, ti leghi anche tu a questa, diciamo, indicazione di Stefano oppure no?
12: Ma io non credo nel potere taumaturgico dell'allenatore. Premessa. Cioè, tutti noi tifosi, anche noi giornalisti, siamo convinti in maniera molto superficiale che metti un altro allenatore questa squadra vince. No, la squadra vince intanto se dei giocatori buoni. Marcello Lippi ha vinto un mondiale e 8 anni dopo è stato eliminato tra il generale di sprezzo, eppure era sempre Marcello Lippi. Tu, se non hai il centravanti che fa gol, hai un problema che nessun allenatore ti risolverà mai. Mai. Guarda la Roma con Male, come è cambiata improvvisamente.
3: Però permetto di dire, Fabio, che Gasperini un'identità l'aveva data anche senza Male. Poi Male gli ha risolto il problema offensivo del gol, però la squadra...
12: Ma non è arrivato alle prime quattro, però,
3: Ho capito,
12: con la,
3: è arrivato uno
12: bella
3: che
12: identità,
3: fa...
12: Sì, senza sì. Male non è arrivato alle prime quattro.
3: Però io preferivo la Roma di Gasperini senza Male che il Milan in questo momento di Amorim. Cioè almeno aveva una struttura di squadra, cioè vedevi dei movimenti, vedevi una squadra che aveva lavorato sul campo. Ieri sera io sono rimasto esterrefatto, cioè mi ho detto ma questi è un po' come la Fiorentina di Grosso, che sembrava essere riuniti prima della partita,
1: un po' quello, dato quella sensazione.
12: Dammi un centravanti che fa gol e un portiere che para, diceva Nero Rocco,
3: sì, questo,
12: no?
3: Sì.
12: Ecco, se tu già parti senza il centravanti che fa gol e metti Antonio Conte, giocherai meglio, farai un po' meglio, ma questa sarà sempre una squadra che faticherà a arrivare tra le prime quattro. E questo è il vero problema del
3: Quindi
12: Milan.
3: Quindi l'ombra di Conte si è spostata a Milano, Fabio.
12: Tra Torino e Milano.
3: Viaggia tra Torino e Milano. Dice, una panchina la trovo in corsa prima o poi. Vabbè, vediamo. Ma no, un'altra cosa vi voglio chiedere su... no, mi mancava Valentino su questo discorso... Antonello, perdon, Valentino. Mi mancava il tuo pensiero sul fatto, credi che possa, insomma, fare qualcosa in più Amorim, oppure questo, e quindi ci dobbiamo porre la domanda.
13: No, io sono buonista in questo caso. Penso che Amorim debba rimettere i suoi piedi per terra, capire dove sta, e qualcuno deve aiutarlo a farlo. Deve parlare di meno e lavorare di più sul campo, perché l'allenatore c'è, non è uno sprovveduto, ci mancherebbe altro. Però il deficit di organico che segnala il mio amico Fabio Ravezzani sono evidenti, e tu ci puoi mettere pure Padre Pio ad allenare il Milan, però se non c'è uno che riesce a buttarla dentro, ieri sera non è che non ne hanno create di occasioni, però sempre in maniera impacciata, un po', come dire, incontrollata, senza un minimo di raziocinio, cioè vuol dire, poi ci vuole il finalizzatore.
3: Veniamo a Gonzalo Ramos.
13: Ma non ci siamo.
3: È un caso, Stefano, Fabio e Antonello, è un caso sto Gonzalo Ramos, oppure è l'impatto del campionato italiano, dobbiamo aspettare? Che...
1: Secondo me è anche il gioco, insomma, che esprime la squadra. No, certo. È un attaccante che va sostenuto, va assistito in una certa maniera. È difficile, insomma, che Gonzalo Ramos possa essere
14: uno Lautaro Martinez, insomma, che ti, si inventa il gol, che te, se lo suda. Se
3: no,
14: lo...
3: però...
14: Sì, no, è stato pagato tanto, e quindi...
3: Qui mi sento insomma, di dare ragione
14: me,
3: a chi dice uno che
14: viene
3: pagato...
14: Per me è un buon attaccante, però insomma, non, tranne la partita col Venezia, sì. Quante palle gli sono arrivate? Insomma, un po' il discorso con l'Omonia alla Juve. Ha sbagliato tanto col Frosinone, ha sbagliato anche Gonzalo Ramos col Venezia, poi ha fatto gol. Mm-hmm. E poi non l'hanno mai presa, anche perché non gli è arrivato mai un pallone. Mm. Quindi quando non ti arriva un pallone... Il problema è
3: tu momentaneamente lo salvi ancora, cioè io lo pensi salvo, sì. Ok, ok. Fabio, che idea ti stai facendo? Perché pure lui, insomma, adesso qui vi riporto i messaggi e sono tutti messaggi molto negativi, cioè cominciano a pensare che sia un flop da 75 milioni. Pesante, Fabio, no?
12: Ma sono un po' deluso da Stefano, perché la sua analisi non ti convince, perché non c'ha pallone. Grazie al piffero. No, il pallone, se sei stato pagato tanto, non li vai a trovare. Il Milan di pallone ne ha buttati tanti in area, sia nel secondo tempo con Lazio, sia anche nella partita di ieri. E allora facciamo un'analisi più concreta. Un grande centravanti deve avere delle grandi qualità. Stefano, dimmi quali sono le qualità di Gonzalo Ramos. Cioè, è uno con lo scatto bruciante? È uno che ha un tiro...
14: È uno che sta dentro il rigore, ha il senso del gol, ha una buona tecnica e quindi va sostenuto, va creata un'empatia, un alchino...
12: Buona tecnica ce l'hanno in 100.000, non basta una buona tecnica.
14: No, lo so, però adesso il prezzo che è stato, cioè, voglio dire, 80 milioni...
3: Guarda, qui c'è un messaggio che vi riporto di un ascoltatore, dice: Gonzalo Ramos, se fosse con Gasperini, farebbe sfracelli.
14: Sono d'accordo.
3: Vedi che poi dopo c'è chi dice...
12: Prendi Malen, guarda come gioca Malen quando gli arriva un pallone. Poi dai lo stesso pallone con Salerno, se vedi la differenza.
3: Però Malen ha cominciato a segnare con Gasperini, prima segnava.
14: Però Gasperini ha avuto un sacco di attaccanti, Fabio, diversi, che li ha fatti sempre segnare. Cioè non dico che adesso la responsabilità a metà, sono d'accordo con te, sta deludendo, magari non sarà il più forte attaccante del mondo, ma secondo me non è il più scarso attaccante del mondo.
12: Ma io voglio dire che quando tu giochi comunque nel Milan, in queste partite in cui il Milan a volte ha fatto bene, a volte ha fatto male, ma comunque produzione offensiva c'è. Il punto non è che ha fatto solo un gol. Se tu vai a cercarmi le giocate di Gonzalo Ramos, che dici non ha fatto gol, però ammazza, lì ha fatto un tiro che ha sfiorato la traversa, lì il portiere l'ha presa, lì ne ha saltati due, non c'è mai un'azione così. Capisci? E questo è il cefalogramma piatto che preoccupa di Gonzalo Ramos.
14: Sì, ieri male.
3: Ieri malissimo, sì, sì.
12: Ma pure le altre volte, no? A parte noi di lui ci ricordiamo quella serie di gol sbagliati pazzeschi, e gli può succedere. Ma la giocata in cui dici ammazza questo, però che bravo che è stato, che anche se non ha fatto gol, io ancora non l'ho vista.
14: Vero, vero.
3: Questo è vero, sì, sì, è vero. Antonello?
13: Ma sai, il problema di queste grandi società, di queste grandi squadre che hanno ambizioni di primato e hanno alle spalle tifosi, movimenti, grossi finanziatori, eccetera, è sempre quello, abbastanza ovvio, sto scoprendo l'acqua calda, di non poter avere tanta pazienza, perché nel frattempo che altri camminano tu segni il passo e la pressione sale. Quindi Gonzalo Ramos certamente non è un bidone, parliamoci chiaro, però va messo nelle condizioni di esprimersi, e più sale la pressione, meno lui riesce a segnalarsi, perché non mi sembra poi un fulmine di guerra in area di rigore. E Malen è uno che la palla se la va un po' a cercare, che accelera, si
3: però
13: ferma.
3: Però Antonello, quando Malen, quando Malen è arrivato alla Roma e andavi a leggere il suo score... Io non pensavo mai che potesse giocare
12: alla sinistra, però non
3: ho capito, però tutti pensavamo che non era un centravanti, e invece quello
13: torniamo anche all'ambiente in cui si prepara, come gli prepari il gioco, questo secondo me conta molto. Però il Milan, come le altre grandi squadre del campionato italiano, non possono avere la pazienza di aspettarlo.
3: Sì, questo è vero. Prego, Fabio,
12: se posso, poi vi devo salutare. Sì. Faccio un esempio che convincerà, spero, anche Stefano. Prendiamo una squadra che notoriamente non è accreditata di un gioco molto offensivo, il Napoli.
3: Sì.
12: Ok. Højlund, a meno palle forse di Gonzalo Ramos teoricamente, sì. Ma lo vedi che c'è, lo vedi che ogni tanto parte come un treno, lo vedi che tira, che incrocia,
14: sì, ho capito,
12: che
14: fa gamma. Ma questo hai ragione.
12: E Gonzalo Ramos questa cosa non l'abbiamo mai vista fare. Allora, se io oggi dovessi dirti è più forte Gonzalo Ramos o Højlund, non avrei dubbi, è più forte Højlund.
3: In questo momento sì. Fabio, prima di salutarti, però te lo chiedo una cosa e poi la chiedo anche a Antonello. Che idea ti stai facendo del caso Malagò?
12: Ah, lì solo Antonello ci può spiegare. Guarda, non ti nascondo che sono stato tentato di mandare un messaggio per farmelo spiegare, quindi cedo il passo a chi sa.
3: Vai Antonello, chiudi tu no, su questa
13: partiamo,
3: parte. Dai.
13: Partiamo da un presupposto noto, che Giovanni Malagò è in perfetta buona fede rispetto a questa situazione e che è mancata magari un controllo più severo, più rigido, più approfondito degli uffici federali, della segreteria e degli tanti e presentissimi consulenti giuridici della federazione, perché bastava avvertirlo 48 ore prima della presentazione della candidatura, si sarebbe tesserato per qualsiasi squadra del campionato di calcetto, di
3: settore
13: giovanile,
3: in Italia una tessera conta tanto,
13: avrebbe risolto il problema. Detto questo, il Taucher, il procuratore generale del CONI, sì, segnala una violazione della norma,
3: sì,
13: e adesso la patata bollente è nelle mani di Bonfiglio e del CONI naturalmente, però io mi auguro, devo dire la verità, mi auguro che, come dire, si arrivi a una soluzione che si può trovare, secondo me, di ragionevolezza e di buonsenso. Io sfido, se noi quattro scendiamo per strada adesso al bar sotto i vostri studi, fermiamo le prime 100 persone e gli chiediamo: ma secondo voi uno che ha fatto 15 anni presidente del CONI e membro del CIO può fare il presidente della Federcalcio, visto che è stato tra l'altro accreditato dalla Serie A, ha preso il 63% dei voti, o non può farlo perché c'è un vizio di forma che non è addebitabile al soggetto? Beh, io insomma credo che 100 persone su 100 risponderebbero: ma com'è possibile? La gente non lo può capire questa cosa. Allora adesso sta prendendo piede in questi giorni, anche se qualcuno ironizza e non so perché, l'ipotesi che secondo me è praticabile, che cioè il CONI sia costretto dalle norme, dal rispetto delle norme, a commissariare la federazione, e che il commissario sia Giovanni Malagò, per dargli comunque atto della sua forza, non solo personale, ma politica, che ha avuto nelle elezioni del 22 giugno. Tra l'altro vi segnalo che si fanno dei paragoni che non esistono con dei precedenti, e vi segnalo che sia l'ex presidente Gravina, che ha detto l'altro giorno da Salonicco dove era per la UEFA, che ritiene assurdo un commissariamento della federazione, ma anche Giancarlo Abete, attuale presidente della Dilettanti, sì, sì, che è stato il suo avversario politico nell'assemblea del 22 giugno, mi risulta che negli organi direttivi centrali della Lega Dilettanti abbia espresso la sua netta contrarietà al commissariamento della federazione, che sarebbe un ulteriore vulnus e un ritardo dei tempi in questo tentativo, in questa prova, in questa sfida che Malagò sta affrontando di rilanciare il calcio italiano. Quindi io mi auguro che prevalga il buonsenso e che si trovi una soluzione ragionevole,
3: ma
13: che non esponga la federazione all'ennesimo commissariamento. Guarda, io ne ho vissuti 4-5, Pagnozzi, Petrucci, Pancalmi, Guido Rossi, sono sempre passaggi traumatici. Allora se invece la persona che resta Malagò, che poi indice le nuove elezioni e probabilmente viene rieletto, io non ci vedo niente di scandaloso.
3: E pensi che si possa andare in quella direzione, cioè di evitare il commissariamento?
13: No, io penso che probabilmente il CONI non può evitarlo il commissariamento, probabilmente sentiremo gli esperti del CONI, però può commissariare affidando il commissariamento a Giovanni Malagò, che cioè Giovanni, lo stesso Malagò, diventi il commissario straordinario della federazione, indica entro 90 giorni le nuove elezioni e poi si candidi. Nel frattempo immagino che si sarà tesserato per
3: correggere questo errore.
13: E quindi si risolverebbe così, perché io, la gente non lo può capire se Malagò non può fare il presidente della federazione, a mio avviso.
3: No, ma infatti te lo dico, io sono tra la gente che non capisce.
13: Non è nelle sue responsabilità, peraltro.
3: No, sono tra la gente che non capisce nemmeno io. Cioè, credo che insomma abbiamo un sacco di problemi. Qui stiamo parlando di un cavillo e sinceramente rimango basito, faccio l'uomo della strada stavolta. Ieri abbiamo avuto un avvocato che ci ha spiegato tutto, ci ha fatto vedere gli articoli, le cose, anche lui diceva: ma com'è possibile questa situazione? E qui vediamo. Poi senti Malagò che parla di fuoco amico. Mm.
14: Sì.
3: Quindi vabbè, vediamo, Antonello, speriamo di non vivere un'altra situazione imbarazzante. Ah,
13: io giustamente il presidente del CONI Bonfiglio ha preso tempo fino al ritorno di Italia-Turchia che si giocherà il 5 ottobre, quindi ci saranno nel frattempo 4 partite della nuova nazionale di Mancini, certo. Quindi anche questo mi sembra un passaggio abbastanza delicato e corretto per non mettere benzina sul fuoco in un momento in cui quello che ci interessa è rilanciare soprattutto la nazionale dopo 3 mondiali falliti e dopo i disastri che tutti conosciamo.
3: Assolutamente. Antonello, ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo come sempre.
13: Grazie a
3: un abbraccio,
13: grazie a voi.
3: Presto.
13: Ciao.
3: Fermiamo, ritorniamo. Guarda, ci sono un sacco di messaggi, Stefano, sul Milan che ti devo sottoporre. Rimaniamo ancora su questo tema, su Amorim, su Gonzalo Ramos, insomma, poi abbiamo tempo e modo per andare anche sulle scelte della Juve, perché Camillo De Michelis mi scrive in privato che ci potrebbe essere una variante rispetto alla formazione che ci aveva annunciato prima. C'è qualcosa, qualche cambiamento? Ne parliamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Siamo tornati, Stefano, di
14: eccoci
3: nuovo.
14: Qui, ciao,
3: Stefano,
14: Marco,
3: ti leggo al volo dei messaggi al 331-8200-23. Ramos mi sembra sia l'attaccante portoghese medio per antonomasia. Con una buona tecnica nell'uno e buona tecnica null'altro. Fa tutto, ma non eccelle in nulla. E deve avere una squadra che gli costruisce 1000 occasioni. Un Nuno Gomes più scarso. Mamma mia. Non boccerei Ramos. O altri, boccio Amorim. Basta con questa fissa del piede invertito sull'esterno, far perdere un tempo di gioco. Il trequartista puoi tenerlo così. Basta vedere con la Lazio si è discusso Modric che si è trovato in un imbuto con Estupiñán e Loftus-Cheek che non permettevano di aprire il gioco. Moreira a piede invertito ne segna 2? Domanda. Quindi basta con l'invertire. Poi puoi mettere Malen al posto di Ramos e Colomani, nemmeno lui toccherà palla. Non è una questione di giocatori, ma di ambiente. Vedi? Vanno anche su questo. Ramos prima della partita contro il Benfica ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrava un chirichetto. Via, asfaltato pure questo. Gonzalo Ramos è un attaccante che nemmeno al Paris Saint-Germain, quando aveva 5-6 palle gol a partita, non riusciva a segnare. Vedi, sono tutti molto avvelenati proprio. Ciao ragazzi, il fenomeno Ramos è stato pagato il doppio del bidone Colomani, 75 più 10 il primo, 38 più 11 il secondo. Quindi vedi, pure dice, giustamente uno viene pagato così. E quindi questo è il clima, caro Stefano. Quindi ho chiesto
14: fare,
3: se Ramos sarà un caso per i nostri ascoltatori.
14: È
3: un caso, c'è
14: lo
3: poco
14: è
3: da fare. Va bene, andiamo avanti perché dobbiamo rimaniamo sul Milan con Federico Bertone di Netwick.
14: Ciao Federico,
3: ben trovato.
15: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: E poi c'è Andrea Saroni di TGcom 24. Ciao Andrea, ben trovato.
14: Ciao Andrea.
15: Ciao, ben trovato.
3: Ok, io vi chiedo a voi prima, noi siamo partiti, che poi è un'altra domanda che stavo parlottando adesso con Stefano prima di andare in diretta, ci vengo subito, però voglio chiedervi, è già un flop sto Amorim? Perché io fino ad oggi l'ho difeso, ci credo ancora.
14: Ho perso
3: ancora
14: una partita però, Marco, dai.
3: Ci credo ancora un po', però
14: flop,
3: io ho capito,
14: ma
3: io ho visto delle cose... Ho visto delle cose che mi hanno
14: però è stata una bruttissima partita,
3: mi hanno messo dei
14: carità
3: dubbi in testa proprio, dico,
14: però
3: ma
14: non ha persa una,
3: è vero, insomma persa
14: una
3: però,
14: la prima
3: boh.
14: Che persa,
3: c'è anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web.
14: Ciao Lorenzo, ben trovato.
15: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Aspetta, voglio iniziare da Andrea Saronni. Andrea, come risponderesti a questa domanda? È già un flop Amorim?
15: Beh, fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, eh. Cioè è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso. Siro, un avversario prestigioso, la squadra più forte, credo, sulla carta che il sorteggio ti metterà davanti in questa prima fase di Europa League, 65.000 persone, sei venuto da quel bel secondo tempo, almeno quella bella reazione, quel pareggio ripreso con la Lazio, eccetera. Domanda, perché? E soprattutto è la prima partita infrasettimanale che fai. Perché devi cambiare mezza squadra? A che titolo? Poi mettendo chi, scusate? Abbiamo avuto proprio davanti una squadra, il Benfica, che mi sembra che sia molto attrezzato come rosa. Hanno cambiato molti giocatori, avete visto che il livello è rimasto alto lo stesso e abbiamo visto altri ottimi giocatori in campo ieri sera. Il Milan esattamente al posto dei vari Pulisic, dei vari Moreira, dei vari Rabiot, dei vari Ghila, chi mette in campo? E lì è lì che onestamente dici flop Amorim, forse non metterci ancora il timbro, però gli stessi errori compiuti con altri uomini nella prima parte della partita con la Lazio, della formazione iniziale con la Lazio, e in più un atteggiamento e una, come dire, gioco e quello che vediamo in campo in assoluta e continua regressione rispetto alla prima giornata. Io non so se, mi auguro voi abbiate visto tutte le partite del Milan, io le ho viste tutte, 5, compresa questa di Europa League di ieri sera, e è costante il passo indietro. Si era visto
3: quello che diceva prima Stefano,
15: un buon Milan quasi ottimo col Torino, poi così col Venezia, però comunque il gioco offensivo non era mancato, c'erano state tante occasioni, poi già con la Juve si è andato a fare una partita onestamente poverella e addirittura la stavi tirando a casa, e comunque hai mantenuto come
3: quindi passo indietro,
15: certa...
3: dai,
15: costante passo indietro,
3: costante passo
15: questo,
3: indietro.
15: Questo è un segnale,
3: questo è un segnale. Tra l'altro vado da Lorenzo perché oggi nel suo editoriale lui scrive: Amorim, tanto caos e poco certezze, qual è la sua vera idea? Qualcuno avrà capito che il problema del Milan non è certo Modric? Lorenzo.
16: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore, per nessuna squadra. Quindi questa era un po' la provocazione. Per il resto, comunque sono d'accordo con quello che è stato detto adesso e aggiungo il fatto che comunque lo stesso Amorim, dopo la partita con la Juventus, cioè è andato davanti alle telecamere a dire non meritavamo di vincere, e anche questo secondo me è un errore, perché tu puoi anche pensarlo, ma perché lo devi dire? Cioè perché devi andare a dire davanti alle telecamere? Sappiamo benissimo come forse lui non è ancora molto scafato con quel che succede in Italia e su come funziona, ma ogni parola poi può essere usata contro di te. Quindi è inutile, la stavi quasi portando a casa, vai lì e dici peccato, abbiamo preso quella all'ultimo minuto, dovevamo stare più attenti sulla palla inattiva nel gol di Gatti, però visto un po', cioè pingi soprattutto davanti alle telecamere, anche perché comunque dai forza alla tua squadra. Se arrivi davanti alle telecamere e dici la Juve non meritava di perderla questa partita, cioè i tuoi giocatori poi che comunque sentono, leggono e tutto, dicono ma come? Cioè secondo me è un errore. E poi tanto caos, cambi tutti i giocatori tutte le volte.
3: Ma è un Lorenzo, è già un flop, dimmi la verità.
16: No, ancora, dopo 5 partite non si può. Dopo cinque partite non si può. Sentivo prima Stefano che diceva ne ha perso una sola, sì, perché gli è andata bene. Cioè conta anche il giusto che ne abbia perso una sola. Sono d'accordissimo con il costante passo indietro. Però io dico una cosa, ci sono tanti allenatori che nella prossima giornata si giocano tantissimo, perché l'ho detto ieri, lo ripeterò all'infinito, questa sosta di 3 settimane farà fare dei ragionamenti molto più approfonditi a tutte le società sugli allenatori.
3: Sì. Bertone, tu sei anche tu di questa idea oppure per te è un flop?
17: No, io pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan dal Torino-Milan a Milan-Benfica ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Ma Pulisic, se il Milan non fosse stato sotto di 2 gol con la Lazio, forse non l'avremmo ancora neanche visto. invece ha dimostrato che sta bene. Per me è uno dei giocatori più forti della Serie A e non può non giocare in questo Milan. E quindi ci sono delle cose su cui obiettivamente Amorim sta sbagliando, però io vedo un disfattismo, ragazzi, che veramente è incredibile. Stamattina ho letto delle cose, adesso non voglio fare nomi anche perché non è carino, però ho letto delle cose che non ho mai letto prima su alcuni giornali anche importanti. Dopo una sola sconfitta, va bene, ci sono dei problemi, ripeto, nessuno li nega, però a leggere certi giornali stamattina sembra che il Milan stia retrocedendo. Cioè io ho letto...
3: È quello che diceva prima Stefano, dice, ha perso una partita.
17: Ragazzi, ma io ho letto testuali parole, questo Milan forse, e sottolineo forse, può andare in Conference League. Mi sembra un giudizio un po' affrettato.
3: No, però ti posso dire una cosa, a me la cosa che invece ha dato fastidio... Allora, io sono sempre stato dall'inizio molto favorevole a questa scelta di Amorim, ho detto, secondo me uno che ha delle idee, diamoli... Cioè, rimango parzialmente ancora convinto, parzialmente, perché ieri sono stato disorientato anch'io. Cioè, però ieri
1: quando... sei rimasto male.
3: Sì,
1: ieri.
3: Ma sai che, su che cosa? Sulla comunicazione. Cioè lui quando dice forse non ho i giocatori adatti, là sono rimasto perplesso, perché a me mi hanno stancato sti allenatori che parlano dei giocatori adatti.
1: No, ma è quello, cioè, è il problema della comunicazione, no, dell'effetto.
3: No, basta.
1: No, adesso siccome è un calcio mediatico, allora c'è anche una competizione fuori tra i microfoni tra gli allenatori. E gli allenatori si trasformano in conferenzie, cioè sfociano nel convegno, sai, quando devono fare. E invece no, ti devi limitare, come ha detto giustamente Lorenzo, e condivido. Cioè, tu vinci anche non meritando,
3: sì.
1: Oppure, ma che te frega, ma che, perché devi dire meritava la Juventus? Ha ragione Lorenzo. Quindi c'è questa cosa tipo, dai, parliamo un po', mi piace, parliamo 20-30 minuti insieme, sì, Spalletti sì. Che parla, quell'altro che parla, e parlano, ma sembra un convegno, capisci?
3: Sì, invece sì. Che poi alla fine tirano fuori loro gli errori,
1: esatto.
3: Non siamo noi.
1: Quindi
3: cioè,
1: c'è anche questa, questo campionato dei microfoni, ecco, fuori dalle partite, che è straordinario.
3: Al mercato del Milan,
1: dove
3: dopo
1: si incartano,
3: partite,
1: esatto,
3: mi dici
1: bravo,
3: che c'è i giocatori che si adattano.
1: Perché poi nella comunicazione è tutto veloce, ti ritrovi le tue parole, c'è una contraddizione vivente, per tu hai detto, che hai detto prima Amorim, do 10 al mio mercato, al mercato del mio, poi ha detto no, però insomma i giocatori non ce ne
3: hanno. No, così dopo dici, questo che fa?
1: Bravo.
3: Cambia dopo 5 partite. Insomma,
1: perché
3: non è...
1: c'è questa cosa qua?
3: Dai, su. No, però vi faccio una domanda, siccome c'è st'ombra che sta tra Torino e Milano, ieri stava a Milano.
1: Ma io però, io te l'avevo detto ieri,
3: Milano,
1: Lorenzo
3: Conte.
1: è già pronto.
3: Con l'uomo editoriale
1: dopo la quinta giornata. Allora ce ne sono almeno 5. No, la classifica delle pericolanti, ce ne sono almeno 5 che rischiano se non vincono. Quindi 3 su 5 secondo me possono saltare.
3: Che non lo fa subito,
1: però no. Io ti dico, attenzione, monitoriamo anche le partite di Firenze, di Torino e di Milano, perché questo è Milan Lecce, Napoli, i Fiorentina Napoli e Juventus Atalanta.
3: Certo.
1: Perché secondo me tra queste tre qualcosa
3: succede però,
1: oppure 2 su 3, non lo so.
3: Okay.
1: Juve, Milan e Napoli.
3: Voglio chiedere una cosa, parto da Lorenzo, chi resisterà di più all'ombra di Conte, Spalletti o Amorim?
16: Amorim.
3: Tu dici Amorim ce la fa.
16: Io Spalletti l'ho visto in difficoltà,
1: Ma dai, mi dai Spalletti spacciato, Lorenzo, no?
16: No, spacciato no, ma mi ha chiesto chi resisterà di più, mica mi ha chiesto chi viaggia fatto fuori la prossima settimana.
1: No, la prossima settimana, però lui tra un mesetto lui dice, capito?
16: No, ma sai, un mese vale la prossima settimana, o si va, cioè, perché tra un mese ora ci si ferma e poi ci sta
1: pure
16: per un mese.
1: È vero.
16: Quindi, cioè, o campi una settimana, se campi una settimana, campi un mese, è la stessa cosa.
1: È vero, è vero.
3: Quindi tu, però, tu dici più Amorim resiste? All'ombra di Conte,
16: Spalletti non l'ho visto bene, sempre mi piace tantissimo il campionato delle dichiarazioni che ha detto Stefano.
1: È bello, da farci un pezzo,
16: sì,
1: dai,
16: bello,
1: dai.
16: Veramente bello. E, no, l'ho visto un po' stravolto, perché c'è ma anche quella figura che ha fatto all'intervista post partita con Sky, cioè quando gli ha detto al giornalista non piangere. Poi si è messo lì a fissarlo per un minuto.
3: Inquietante quando fa così.
16: Esatto. E quando Spalletti comincia a far così, vuol dire che è in difficoltà. E quindi non lo, e più che altro ha un cliente scomodo, perché ha un'accoppiata deve affrontare una accoppiata terribile domenica. Perché prima cioè Sarri è giunto lì, hanno il dente avvelenato, tutta la bocca hanno avvelenato.
1: Mamma mia, che partita,
3: entrano
1: ragazzi.
3: Proprio, capito? Allora tu dici
1: arrivano belli resiste. Freschi loro.
3: Saronni, chi resiste di più a quest'ombra che gira tra Milano e Torino?
15: Allora, chi resiste non lo so. Se mi consenti inverto, ovvero facciamo che a parità, sai, di offerta economica, insomma, sì. Conte sia di fronte a una scelta. Io ti dico che paradossalmente, anche se lui è vecchio cuore juventino, bandiera juventina, eccetera, alla Juve trova una società, discutibile finché vuoi, ma trova una società, trova Carnevali, trova una struttura.
3: Sì.
15: Al Milan forse gli potrebbe pure piacere perché c'è il vuoto. E quindi potrebbe fare
3: comandare
15: assolutamente tutto quello che vuole. Senza
1: interessante questo, eh?
15: Se non con l'amico Jerry, faccio tutto io Jerry, faccio che pensi mi, come diciamo a Milano. No? esatto. E però a quel punto, proprio per mancanza di società, al di là dell'aspetto economico,
1: c'è questo
15: che
1: vuoto che tu dici lo riempirebbe lui da solo.
3: Chiavi in mano. Chiavi in mano mi piace, cioè chiami in mano, fa un po' come te pare, entri dentro e fai tutto
15: esatto,
3: tu.
15: Esatto.
3: Bertone,
15: e credo che questa sia una situazione che ha uno come Conte.
1: Ma perché
15: Conte
1: è andato
15: potrebbe
1: a San Siro a vedere Milano?
3: Vabbè, perché è andato a vedere la partita, scusa.
1: Non lo so.
3: È andato lì, si è messo tu a vista la partita.
1: Stasera si vede Juventus o Napoli.
3: Dicono che forse va anche lì. Dicono che stasera forse sta anche lì.
1: Sta diventando una sorta di sta sul tre, si porta un trespolone di quelli.
3: Un trespolone proprio.
1: Vabbè, ma no.
3: Aspetta. Fammi sentire
1: però,
3: Bertone, Federico.
17: A mio modo di vedere, Conte al Milan non è un tema, perché il Milan non lo ha mai voluto. Al Milan non esiste la figura dell'allenatore che fa tutto quello che vuole, lo sappiamo. Al Milan c'è l'idea del fondo, di Cardinale, quindi è troppo ingombrante. È una figura che anche 2 anni fa, quando invece andava preso, perché 2 anni fa Conte era sul mercato e sarebbe venuto, non lo hanno voluto. Mentre Conte alla Juve è un tema, è come se è un tema, è un dato di fatto che lì c'è una corrente che soffia, è la corrente di Chiellini, e non voglio dire che ci siano delle manovre dietro a Spalletti, perché non è così, però sicuramente se Spalletti salta sappiamo già qual è la prima scelta della Juve,
3: quindi tu lo dai a Torino, ecco, che si concretizza a Torino.
17: Attenzione, io non do per certo che questo succederà,
3: però mi piace la chiave di lettura, mi permetto di dire, di Andrea, cioè nel senso, vero quello che dici tu, ci può stare che Chiellini lo voglia eccetera, però al Milan potrebbe veramente gli dai le chiavi, fa un po'.
17: Ma non vogliono dargli le chiavi, cioè il Milan non vuole darle a nessuno le chiavi.
3: Tu dici? Vabbè, vediamo. Non so. Vediamo un attimo.
1: Comunque ieri Spalletti ha parlato di locandine, non so se perché.
3: Pure.
1: Non hai sentito quel passaggio? Locandine la locandina Conte.
3: Ma io è vero, sai cosa? No, però
1: è divertente.
3: Faccio un altro giro prima di chiudere.
1: Ma chi è il primo posto nella competizione delle dichiarazioni?
3: Non lo so.
1: Lorenzo. A chi mettiamo al primo posto?
18: Sei te però che l'hai
3: lanciato.
18: Ti meriti di dire
1: però così sono curioso di sapere.
3: Secondo me Spalletti sta
1: In testa alla classifica.
3: Spalletti sta
16: davanti. No, Spalletti ma mani basse, ma anche 7-8 punti di vantaggio sulla seconda.
3: Però Amorim giustamente mi ricorda Fabrizio qui ci scrive, dice: "Ma Amorim aveva detto mercato da 10". È vero, Questo
17: è vero.
3: Questo l'ha detto Amorim, mercato da 10.
17: L'ha detto prima di Juve Milan.
3: Ieri c'ho i giocatori adatti, insomma. Sentite, ma invece giro veloce sul centravanti, Gonzalo Ramos è un caso? Di Benedetto.
16: Siamo veramente perfidi.
3: Dai una spaltata.
16: È un attaccante che ha fatto un gol in 5 partite, un caso non è, ma quasi. Allora ragazzi, il problema è uno solo: se il Milan l'avesse pagato 20 milioni eravamo qui a dire no, ma che tranquillo, diamogli il tempo di ambientarsi, però quando spendi 75 milioni il tempo di ambientarsi non ce l'hai. Rovescio la cosa: è colpa di Gonzalo Ramos se l'hanno pagato così tanto? No, lui non c'entra assolutamente niente, però pesa, è una valutazione che pesa per forza, perché se parliamo dei potenziali 50 di Kolumani, dobbiamo parlare anche dei,
3: certo,
16: dei 75 di Gonçalo Ramos. Purtroppo io, guarda, ieri in redazione ho fatto una proposta a Juan Gaetano Mocciaro, che è milanista, e era un po' disperato. Ieri sera eravamo insieme lì in redazione a seguire il Milan, lui faceva pagelle e tutto. E gli ho detto, ma io fossi nel Milan, userei una scusa, non lo so, ci ricordiamo Van Basten quanto è stato forte, ci ricordiamo Pippo Inzaghi quanto è stato forte, e allora abbiamo deciso come Milan di ritirare la maglia numero 9. Perché se la maledizione del 9
3: dici che porta
16: Iella
3: sta maglia.
16: Ma è così, solo Giroud,
3: è vero,
16: parzialmente. Ma poi, ragazzi, abbiamo visto.

0: morti fermo a questo dato, ve lo ricorderete, Lazio-Milan, giocatore che ha percorso più chilometri in campo Gonzalo Ramos, quindi mi sembra che uno che fa questa cosa di mestiere non faccia il centravanti, ma non perché non lo vuole lui, evidentemente qualcuno non glielo fa fare. Scusa.
1: Bertone?
2: Guarda, io aggiungo un altro dato che riguarda la partita di ieri sera: 4 palloni toccati in area di rigore in 90 minuti. Quando un centravanti tocca 4 palloni in area, spalle alla porta in 90 minuti, secondo me non gli si possono dare tante colpe. Le colpe sono del gioco che non lo mette minimamente in condizione. Io un centravanti lo critico nel momento in cui sbaglia i gol, ma questo non tira proprio in porta. L'ultimo tiro in porta l'ha fatto a Milan-Venezia. Questo è un problema, cioè onestamente non si può comprare un centravanti e lasciarlo da
3: Federico
2: solo.
3: Andrea,
1: sì, sì, no, pure d'accordo, sono d'accordo con loro due. Lo salvo questa volta, lo salvo anch'io.
3: No, tu già l'hai io Ramos, quasi condannato.
1: L'ho messo pure capocannoniere quest'anno.
3: Lo so, però ieri non ti ha convinto e mo l'hai abbandonato. L'hai
1: ma
3: abbandonato.
1: Non ne so prendere una. L'ultimissima e vi saluto. Mi scrive... E ci fa sapere Camillo De Michelis che molto probabilmente, siccome andiamo su questo tema dopo nel prossimo blocco e voglio sapere che cosa ne pensate, che molto probabilmente questa sera la Juve potrebbe giocare con i due attaccanti, ragazzi, con Voltemade e Kolumani. Potrebbe essere la svolta in avanti della Juve.
3: Annunciate
1: io leggo quello che mi scrivono e lo dico, insomma, ragazzi,
3: sì, no.
1: Che dite? Potrebbe essere la spallettata? Che dici?
3: Io sono d'accordo sul fatto che quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna cambiare, provare a cambiare cercando di migliorarsi.
1: Okay.
3: Io credo che faccia bene Spalletti, poi non è detto che insomma poi ci sia risultato oppure la prestazione non sia convincente, però qualcosa si deve inventare, dai, l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenere.
1: E Lorenzo Di Benedetto?
4: Ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? E abbiamo detto ma come fa a giocare con due punte? E poi gli esterni dove se li mette? Voglio vedere, cioè, magari è un esperimento, ma un esperimento che quanto potrà durare? Perché poi, ora, Irndiz non c'è, va bene, ma Zegrova, con Seisao, tutti gli esterni che ha la Juventus, la batteria di esterni che ha la Juventus, poi dove li metti? Se giochi col 3-5-2 o con il 3-4-1-2, perché sono queste le due,
1: sì, le due opzioni.
3: Te li tieni in panca, Lore.
4: Ho capito, però anche lì no.
3: No, magari poi la puoi cambiare dopo, non lo so, però c'è più equilibrio, cerchi un equilibrio.
4: Io dico una cosa, allora abbiamo visto il Sassuolo, una Juve agghiacciante, no? I due migliori contro la Juve sono stati... con Seisao nel primo tempo, che poverino, il giorno che dovesse riuscire a trovare la continuità a
3: la
4: livello
3: porta
4: di gol, esatto, dicevo quello il giorno che comincerà a segnare varrà 100 milioni.
3: Spalletti la chiama la casina.
4: Però dico, chi è stato l'altro migliore della Juventus?
3: Alaibegovic.
4: Zegrova chiaramente ha fatto doppietta, va bene. Cosa fai la partita dopo? Cambi modulo e Zegrova... Ah no, a parte non c'è nemmeno, scusate, no, ho detto una canzone di là. Perché hanno fatto la genialata, non l'hanno messo in lista.
1: Vabbè, comunque, potrebbero esserci... Saronni, che dici? Potrebbe essere la spallettata?
0: Ma posso dirti una roba, cioè che pure loro stanno messi bene,
3: una bella partita.
0: È vero che 75 milioni di Gonzalo Ramos non li hanno spesi, però pure sto Voltemade. Poi ti posso fare una confessione, lo so.
1: Ma sai
0: che
1: chi mi ricorda a me, Saronni? Sai chi mi ricorda? Jan Rush.
0: Invece ti stavo dicendo un'altra cosa. Io è un mio gravissimo difetto. Siccome non sono stato né un grande calciatore né un grande allenatore, sono un po' lombrosiano sui calciatori, cioè io li giudico e non c'ha la faccia da bomber, povero.
3: Quando lo guardi, Andrea, non ti suscita.
0: Lo vedo e siccome un centravanti deve essere anche un po' un killer.
3: Sì, ho capito, non c'ha quella fisionomica tale che tipo
0: la faccia del killer ce l'aveva Vlahovic,
1: quello ce l'aveva, sì, ce l'aveva.
0: Se
1: parli di Vlahovic e del sultano.
0: Molti auguri anche loro.
1: Molti auguri. Bertone, lei che dice? Abbiamo trovato una soluzione, sì o no? Potrebbe essere.
2: Sono d'accordo con Lorenzo. È una cosa che magari puoi fare una partita, però non avrebbe senso come hai costruito la rosa della Juve. Secondo me è un tentativo di dare una mano a Kolo Muani, no? Gli metto

0: uno vicino. Colomoni non è una prima punta, questo è l'errore che ha fatto la Juventus, prendere 50 milioni per un centravanti che però non è un centravanti. E quindi nel tentativo, secondo me, di sbloccarlo, considerando anche che la Juve stasera gioca una partita sulla carta molto più facile di quella che ha giocato
1: al vecchio
0: Milan.
1: Modulo, al modulo di Tudor.
0: Insomma. Sì, cioè, secondo me contro il NEC in casa puoi anche permetterti le due punte, la vuoi vincere, vuoi far vedere subito partire aggressivo. Però non è la soluzione, cioè, se la Juve adottasse questo modulo non avrebbe neanche una punta di riserva, tra l'altro, cioè come la fa una stagione così?
2: E dopo mette... No, però voglio dire una cosa, c'è in Pallomeni che so tre giorni che mi parla di Tudor, ma è una roba incredibile.
1: L'ultimo allenatore che ha centrato la qualificazione in Champions League, cioè né più né meno, non è che sta dicendo che...
2: No, no, hai ragione.
1: I fatti riportano che a Venezia...
0: Tudor sta in Pallomeni
1: grazie...
0: come Vlahovic sta a Pisa.
2: È vero,
1: no, dicevo, è vero. Tudor ha centrato la qualificazione,
2: certo, è vero, dagli la mano e
1: e Colomani con lui ha fatto benino,
2: non ti allarga
1: benino bene, poi benino, però insomma poi alla fine bene, e come l'ha fatto con lui due punti.
2: Vabbè, comunque.
1: Cioè, con 3-5-2
2: giocavano. Mi raccomando,
1: giocava,
2: Lorenzo,
1: 3-4-2-1.
2: Cerchiamo di capire quest'ombra come si muove, perché qui va bene, dai, ci sentiamo prestissimo. A domani per i pronostici.
1: Ciao
2: Lorenzo, un abbraccio.
0: Ciao
2: ad Andrea Saronni,
1: grazie. Ciao Andrea, ciao Federico.
2: Un abbraccio a Federico Bertone.
0: Ciao,
2: Break per
0: ciao,
2: noi
0: ragazzi.
2: E ripartiamo dalla Juve, a tra poco.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questo venerdì di TMV Radio a tutta C per la finestra mattutina qui dalla sede di Roma, un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano che peraltro nelle ultime ore, negli ultimi giorni ha regalato anche dei risultati interessanti nel turno infrasettimanale che fra poco andremo ad analizzare, ma poi c'è anche tanto altro di cui discutere. Io intanto saluto in cabina di regia Costantino Fazzari ad accompagnarmi, il sottoscritto qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci. A breve avremo subito i primi collegamenti, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre impressioni e con le vostre domande al 331 82 00 213. Ovviamente poi saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61, appunto numero 61 del digitale terrestre. Come dicevo, c'è stato questo turno infrasettimanale di campionato. Ieri si è concluso con le gare del girone A, gare all'insegna del segno X, a dir la verità. Non tutte, però, infatti ci sono anche delle indicazioni già parziali. Ovviamente siamo solo all'inizio del campionato, ma già parziali a livello di classifica. Andiamo a commentare il tutto con Nino Sergi per la redazione di Tutto C. Ciao Nino, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, che cosa ci hanno raccontato queste gare del girone A? Perché abbiamo visto insomma dei successi in trasferta, come quello dell'Arzignano contro l'Albino Leffe, come quello del Lecco sul De Senzano, ma poi soprattutto, e apro qui una parentesi, più avanti avremo proprio un approfondimento sulla partita, il Cittadella vince ancora contro la Juventus Next Gen e si porta avanti con una mini fuga. È vero che poi bisogna guardare anche come vengono ottenute le vittorie, però intanto Nino, la partenza a livello di graduatoria è ottima e ora c'è un più 4.
2: Sì, assolutamente, è stata una grandissima partenza da parte del Cittadella, me lo aspettavo, ce l'aspettavamo, anche perché dopo i passi falsi della scorsa stagione il Cittadella è comunque una squadra che ha fatto sempre bene dalla Serie C alla Serie B. Comunque è inutile andare ad elencare tutte le imprese con tutto il direttore generale Marchetti. Sicuramente quello che ha lasciato sorpresi un po' tutti era stata la tempistica riguardo l'addio di Iori dalla panchina a inizio stagione. Ha fatto un po' riflettere, perché praticamente sembrava lui a un certo punto l'allenatore confermato per questa stagione, invece poi si è scelto di cambiare, di affidarsi a Musso, che comunque sta facendo un grandissimo lavoro. Poi Marchetti è stato bravo anche a puntare su calciatori anche con non solo giovani ma con voglia di rivalsa. Mi viene in mente Antonucci, che veniva da stagioni complicatissime, l'ultima grande stagione forse era proprio a Cittadella, dove ha segnato 12 gol in Serie B 3 o 4 anni fa. E invece uno dei punti di forza di questo Cittadella l'ho dimostrato la scorsa partita, segnando un gol fantastico. Ieri poi sono arrivati i gol di due giovanissime. Cittadella comunque anche nelle difficoltà, perché lo ha dichiarato anche Musso in conferenza stampa, ha dimostrato comunque una grande maturità, ha rischiato, ha segnato, ha protetto questo importante vantaggio, poi ha raddoppiato. Comunque una vittoria di carattere, una vittoria di maturità, mentre chi è non in difficoltà, però sicuramente c'è qualcosa da sistemare in caso di non Brescia, nonostante mancano almeno cinque giocatori importantissimi. Però il Brescia sta un po' faticando, certo, fino al 95esimo ieri erano 3 punti importantissimi, poi è arrivato il gol praticamente allo scadere per il pareggio del Treviso. Era una partita sinceramente abbastanza complicata, perché il Treviso sarà una squadra difficile da affrontare per qualunque avversario e si candida a essere una delle sorprese di questo girone. Ma sai, quando parti da super favorita, perché parliamo di inizio estate, dopo la promozione lo scorso anno del Vicenza, comunque il Brescia è la vera favorita, almeno a livello di organico, di ambizioni e di società, di questo girone A. Sicuramente paghi anche, soprattutto le prime giornate, lo scotto di essere la squadra da battere. probabilmente in questo momento sta attraversando queste difficoltà, ma per gli elementi che hai in rosa, per l'allenatore, per tutto, secondo me, poi quando si entrerà nella fase decisiva del campionato saprà dire la sua. Sicuramente è importante non perdere troppi punti in questo momento, però non è una squadra che è partita col piede sbagliato, sono due pareggi consecutivi, però sicuramente c'è tutto il tempo per recuperare, anche se già, come dici tu, sono 4 punti dal primo posto, ma tolto questo a pressione di essere la favorita assoluta, secondo me il Brescia poi alla fine potrà fare un grandissimo campionato.
1: Sì, io resto convinto di questo, anche perché poi non me ne voglia il Cittadella che ha meritato i punti sul campo, però in alcune gare ha faticato, magari è stata brava a portare a casa alcuni momenti complicati della partita, a tenere botta e poi a vincere. Però siamo tutti curiosi chiaramente di vedere poi nel lungo periodo sul Treviso, devo dire la verità, Nino, avevamo chi più chi meno tutti delle aspettative su questa squadra che ha cambiato inevitabilmente anche tanto, però devo dire che l'apporto di alcuni nuovi sta andando forse anche oltre le aspettative, da Cappelletti, Romeo, Bove principalmente, che sono già diventati delle sorte di perni insostituibili, anche Maestrelli comunque devo dire si sta distinguendo. È una squadra molto fastidiosa, questi 4 risultati utili consecutivi certificano probabilmente la bontà di un progetto, ma anche i valori banalmente intrinsechi, della composizione dell'organico.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo detto anche prima di iniziare la stagione del Treviso, per rose, per acquisti mirati, sicuramente farà un grande campionato. C'è stato un grande lavoro dietro questo Treviso, anche perché sul mercato è andato a pescare quei giocatori funzionali, quei giocatori da Serie C che ti permettono di poter fare un grande campionato. Mi ricordo un po' anche il Trento, pure la scorsa stagione delle squadre che ha insidiato le prime
1: Assolutamente.
2: posizioni, e grazie a un lavoro certosino non solo sul campo ma anche sul mercato. Poi in panchina c'è Golini che non lo scopro certo io, quindi è un allenatore importante. Sicuramente questi risultati consecutivi danno fiducia a un ambiente che è arrivato comunque con un grande entusiasmo, perché ha vinto il proprio girone in Serie D, e rispetto alle altre promosse sicuramente parte con più forti approcci, nel senso con una rosa che può fare davvero, davvero bene. Non sarà una squadra che si limiterà soltanto alla lotta a salvezza, ma secondo me andrà a inserirsi dietro il primo o il secondo posto per poi qualificarsi ai playoff. Sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, come ce ne sono comunque diverse nel girone A, perché si è sempre parlato di Brescia e Cittadella, ma comunque ci sono tante realtà importanti e tante squadre che hanno costruito dei buoni organici e che alla fine si stanno vedendo. Vedo anche il recupero da parte dell'Ecco, perché non era partito benissimo. Nelle ultime partite ha trovato 4 gol, dopo che nelle prime tre non era andata mai a segno. Sicuramente sono segnali importanti. Ricordiamo che non aveva nemmeno Capello a disposizione per infortunio, quindi dovrà ancora avere tutto l'organico a disposizione valente, ma è un buon segnale, perché ieri doveva arrivare un risultato positivo ed è arrivata una vittoria importante.
1: Eh sì, una vittoria che pesa sicuramente in questo momento. E poi per chiudere un po' il cerchio, Nino, che ce le siamo già lasciate alle spalle negli scorsi giorni, ma ci sono state le gare anche degli altri raggruppamenti. Quindi mi premeva chiederti poi un'opinione su anche le altre partite, in particolare su alcune piazze che magari stanno un po' zoppicando, al contrario di altre che invece viaggiano. Ecco, per esempio il girone B, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi adesso per il Pescara, che comunque è incappato in un altro pareggio. È vero che nel secondo tempo contro il Gubbio ha fatto la voce grossa, ma poi è arrivato solo un gol, è valso solo un punto. Ti chiedo quanto è salda la panchina di Boucher o quanto può traballare. E poi nel girone C invece vediamo il Sorrento magico che continua a viaggiare, al contrario, ecco, ad esempio, di altre grandi piazze come il Cosenza, che ha vissuto un avvio di stagione sportivamente quasi drammatico.
2: Sì, allora, per quanto riguarda il Pescara, sicuramente dopo una buona partenza, perché era partito subito con una vittoria, comunque non, per il momento anche dal punto di vista del gioco non stiamo vedendo un Pescara così brillante.
1: No.
2: Sicuramente qualche problema da risolvere c'è, anzi oggi è uscita anche una possibile indiscrezione riguardo il futuro della panchina di Boucher, perché Sebastiani ha sempre protetto il lavoro del tecnico in queste prime giornate, nelle sue uscite, in alcune uscite televisive, ma comunque con il Vado, che è un'altra squadra in difficoltà. Comunque può essere una partita spartiacque per il futuro del tecnico del Pescara, anche perché andare poi, non parlo soltanto di Buscema, parlo della situazione anche che riguarda Boscaglia e la Sampre Pertese, andare a esonerare dopo un turno infrasettimanale, comunque con un'altra partita ravvicinata, forse non è la soluzione migliore. Sicuramente il Pescara è chiamato a fare il risultato contro il Vado. Se arriverà un altro risultato deludente, probabilmente qualche ragionamento sul futuro di Boucher ci sarà da parte della dirigenza, come sta ragionando anche la Samp Benedettese in questo momento, perché ieri sono usciti i nomi di Colantuono, di Stellone, in caso di esonero di Boscaglia. La cosa certa è che, almeno in questo momento, la dirigenza ha dato tempo fino una deadline fino a lunedì. Poi ci sarà la partita con la Pianese. Se arriverà l'ennesimo risultato negativo, probabilmente si cambierà in panchina, nonostante Boscaglia poi in estate, dopo la salvezza rocambolesca dell'anno scorso, ha firmato un contratto biennale. Sicuramente, passando invece al girone C, c'è questa sorpresa Sorrento, con una squadra ben assortita che sta giocando benissimo con Maiuri. Poi è un momento in cui sicuramente tutto va bene al
1: Sì.
2: Sorrento, perché c'è da dire anche questo: il capocannoniere è un difensore centrale con 5 gol in 5 partite. Comunque sta esprimendo un gran gioco, ha perso anche degli elementi importanti rispetto alla scorsa stagione, ma ne ha
1: Sì.
2: messi dentro altri che sicuramente potranno ripetere quello che hanno fatto i predecessori. Ma comunque il Sorrento si candida ad essere una delle mine vaganti del girone C, perché quando parti così bene, comunque ricordo anche il Cerignola 2 anni fa, quando ha lottato quasi punto a punto con l'Avellino per poi mollare quasi alla fine. Comunque sono squadre toste, squadre difficili da affrontare. Poi, per quanto riguarda le squadre in difficoltà, certe volte sembra poi alla fine di sparare sulla Croce Rossa per quanto riguarda la situazione del Cosenza, perché sicuramente
1: Conosciamo
2: è
1: bene.
2: una. Sì, perché poi è arrivato anche il comunicato da parte di Guarascio nel dopopartita, che parlava di una possibile cessione della società se arriva qualcuno interessato al Cosenza, ma sappiamo che in questi anni comunque di soggetti interessati al club hanno bussato alla porta di Guarascio, hanno trovato le porte non sigillate ma di più, quindi sicuramente c'è tanto da lavorare, di cui lavorare a Cosenza, soprattutto dal punto di vista societario, perché la squadra sta pagando anche tutta questa instabilità. Poi alla fine ora si giocherà con la Scafatese, sarà un altro match importantissimo, anche perché poi tutti i problemi si riversano sul campo, ed è anche inaccettabile che una squadra in superiorità numerica perda 5-2 in casa del Giuliano, che è una squadra che comunque ha fatto un solo punto fino a questo momento, soprattutto in 11 contro 10, nonostante qualche errore dell'estremo difensore. Comunque sono risultati inaccettabili per una piazza come Cosenza. Si è parlato tanto di svincolati, ma alla fine siamo al 18 di settembre. E dal primo al 18 settembre non è arrivato nessuno, manca un attaccante che il direttore Lucioni cercava già nell'ultimo giorno di mercato, ma alla fine non si è mosso nulla, mentre le altre sul mercato degli svincolati comunque sono mosse. Il Bari potrebbe annunciare addirittura altri
1: Leggevo.
2: due calciatori, altri due calciatori nella giornata di oggi. Quindi sicuramente la situazione a Cosenza non è delle migliori. Si giocherà nuovamente all'uscita per l'ennesima volta in campo neutro, per l'ennesima volta a porte chiuse, anche se giocando anche al Marulla con la protesta dei tifosi, comunque come se si giocava quasi a porte chiuse anche in casa. Sicuramente una situazione esplosiva quella che si sta vivendo in casa Cosenza, e quando si parte così poi è difficile andare a raddrizzare la stagione. Cosenza quest'anno rischia veramente grosso.
1: Eh sì, perché poi, come detto bene, riuscire a dare una sterzata è tutt'altro che scontato. Nino, io a questo punto ti ringrazio per questa panoramica sulle gare dei tre gironi, questo turno infrasettimanale, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto Cino. Ci andiamo rapidamente in pausa e poi torniamo subito con il primo ospite della puntata di A Tutta C, a fra poco.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, prosegue la programmazione di A Tutta C, ma non perdiamo troppo tempo perché avevamo anticipato subito il prossimo ospite che è arrivato, chi ci sta raccontando anche per questa stagione la Serie C tramite i microfoni di Sky Sport e che ha avuto peraltro parecchio da fare in questi ultimi giorni con questo intenso turno infrasettimanale. Mi fa piacere ritrovarlo a distanza di un po' di tempo, Gioele Anni. Ciao Gioele, ben ritrovato. È un piacere.
1: Ciao Lucio, grazie per l'invito, è un piacere.
0: Grazie a te ovviamente per essere qui con noi. Chiaramente ci soffermiamo principalmente sulle gare che hai commentato, poi magari facciamo una rapidissima chiacchierata anche in generale, però se sei d'accordo andrei in ordine cronologico, Gioele, quindi parto dalla prima gara che hai commentato, poi arriviamo a quella chiaramente di ieri, e quindi parto da questa vittoria del Ravenna in trasferta sul campo dell'Ostiamaro. Una vittoria di misura, ma una prestazione comunque convincente ancora una volta del Ravenna. Ti chiedo che partita è stata innanzitutto.
1: Sì, è stata una bella partita. Intanto il Ravenna comincia la partita con l'Ostiamare schierando tutti insieme Nicolas Viola, Marcelo Reiana, Casiraghi e due attaccanti.
0: Hai già anticipato un tema.
1: Ecco, e poi la partita la decide Tenkorang, che è forse il centrocampista, come dire, meno noto anche al grande pubblico, ma poi sappiamo bene che in Serie C bisogna costruire squadre in cui insomma si armonizzano varie caratteristiche, e penso che Mandorlini, proseguendo il lavoro iniziato l'anno scorso, si stia anche divertendo insomma a creare una squadra con veramente tanto talento.
0: Sì, decisamente, la qualità non manca, peraltro è proprio già anticipato un tema, perché a me sembra una squadra al momento anche molto ben congeniata. È ovvio che spesso ci siamo soffermati, anche quando si è composta la rosa di quest'anno, Gioele, sull'attacco, sul Rabbi, Fischnaller lo conosciamo, però quello che si è visto contro l'Ostiamare e che è risaltato molto è stato anche l'incisività di questo centrocampo, che unisce tante caratteristiche. Da Tenkorang, Viola, Casiraghi, poi Orellana, che comunque rimane un jolly secondo me molto interessante anche a ridosso della zona offensiva. Ecco, ti chiedo se anche questo è un punto di forza della Ravenna, perché poi l'azione del gol secondo me è emblematica per il coinvolgimento di praticamente tutti questi elementi.
1: Sì, veramente grande qualità, ma qualità proprio diffusa e anche mixata con tanta esperienza, appunto. Sì. Mercoledì è rientrato dal primo minuto Donati, che non giocava da un po'. C'è stata un'azione sul finale in cui i compagni non hanno chiuso bene, Donati l'ha inquadrato proprio in primo piano, ha fatto una faccia di quei giocatori che no, ti basta uno sguardo per far capire che anche se sei in vantaggio non bisogna mai far calare la tensione. Ma anche la fase difensiva, sono andati a prendere Zaro dalla Serie B, mi ha impressionato l'altro giorno Esposito, è entrato nel finale, ha fatto un finale di partita. Esposito è un giocatore che è con Ravenna dalla Serie D, è cresciuto e quindi ha anche un'appartenenza. Ci sono tutta una serie di elementi che mi sembra stiano dando faccia a una squadra seria, molto molto seria. Insomma, lo sapevamo vedendo il mercato, le prime partite di questa stagione. Mi sembra che lo confermino.
0: Sì, è una certificazione che ci aspettavamo in campo e che devo dire stiamo avendo. Peraltro poi, Gioele, questa è una squadra che ecco, è anche bella da vedere in alcuni tratti, però sono comunque 343 minuti di imbattibilità, non sono neanche pochi considerando il campionato, chiaramente. E tu dicevi Zaro, Donati, comunque sono elementi di esperienza, secondo me possono dare una grossa mano, ma anche Bani e Bianconi, che sono comunque un po' più giovani, mi sembra siano partiti con il piede giusto. Ecco, anche in difesa al momento, nonostante qualche pericolo poi venga corso, ma è normale, c'è una retroguardia che regge, Gioele.
1: Sì, una squadra proprio quadrata in cui tutti si aiutano. Ecco, nello specifico della partita con l'Ostiamare c'è stata qualche fase della partita in cui la squadra era un po' lunga. Esatto. È evidente che questo centrocampo così tecnico qualcosa doveva lasciare. Il primo tempo è stato un po' molto rapsodico, no? C'erano azioni da una parte, azioni dall'altra. L'Ostiamare, che è una buona squadra, è arrivata varie volte al tiro, però poi appunto il Ravenna ha potuto mettere in campo tutta questa qualità, questa forza offensiva, e poi non dimentichiamoci che Rabbi non ha segnato l'altra sera, ma in questa stagione ha già segnato 6 gol in 6 partite, va avanti a doppiette Rabbi, quando esatto. Si accende poi non si ferma. Fischnaller non ha ancora segnato,
0: è vero.
1: non segna da 9 partite, mi pare, considerando anche la fine della scorsa stagione, che per Fischnall, se non è un record, poco ci manca. Però è assolutamente dentro la squadra, lo vedi come lavora, come va a occupare gli spazi in profondità, come gioca di sponda, come si intende. Tanti giocatori arrivati da poco, ma si capiscono. Casiraghi e Fischnaller giocavano insieme al Südtirol. Veramente c'è un bell'amalgama.
0: Eh sì, poi Casiraghi mi sembra anche a sua volta abbia cominciato con il piede giusto, per me può essere veramente uno
1: 3 assist in 2 partite.
0: Sì, ma poi proprio il tipo di qualità che mette al servizio della squadra, e anche si sente già un giocatore importante, ci mancherebbe altro. Però poi ecco, ti chiedo anche sull'Ostia Mare, Gioele, perché sono curioso di sapere la tua opinione prima di passare all'altra partita. Stavi dicendo che comunque qualche cosa ha creato, ed effettivamente ci sono state delle chance per i padroni di casa, soprattutto in una fase. Spinosa forse è stato uno dei più convincenti. Ti chiedo però che cos'è che manca. La mia idea è che manchi un po' di attivazione offensiva ancora a questa squadra. Ogni tanto c'è qualche bella iniziativa, ma più dei singoli le qualità non mancherebbero neanche, perché Toscu secondo me è anche un ragazzo interessante, ma gli mancano i tempi ancora del calcio dei grandi. Tonin purtroppo ha mancato una grande occasione, ma non è un bomber. Vedremo da Andrea che cosa potrà dare, ma anche lui, a parte quell'exploit a Cerignola, non è un grandissimo mattatore. Bagge degli spunti li sta dando. Insomma, ti chiedo però a te, che cosa hai visto dell'Ostia Mare, che cosa manca un po' a questa squadra?
1: Sì, è una squadra che ha coraggio, perché appunto prima ricordavo la formazione iniziale della Ravenna, ma anche l'Ostia Mare ha giocato con 2 punte e 2 esterni, Spinosa e Toscu, che sono molto offensivi. Io sono molto curioso di vedere D'Andrea, secondo me ha fatto molto bene anche l'anno scorso col Pineto, magari un po' meno in termini proprio anche come leadership in attacco. L'anno scorso ho visto e commentato più volte il Pineto, e D'Andrea era proprio un punto di riferimento anche lì, una squadra molto offensiva che giocava bene. Poi lui è romano, insomma, è tornato a casa nel suo territorio. Secondo me può essere un giocatore che è mancato nelle scorse settimane per un problema fisico e che può dare quello spessore. Poi chiaramente una neopromossa si scontra con tutti quelli che sono i problemi, le difficoltà di un campionato più difficile come quello della Serie C. Però sappiamo che insomma l'Ostia Mare ha anche tante persone in società che sanno bene cosa vuol dire affrontare determinati campionati, insomma il patron Daniele De Rossi, papà Alberto presidente. Mi sembra una squadra che può affrontare un bel campionato e far crescere questi giovani talenti. Tu nominavi Toscu, ma ce ne sono anche altri. È una squadra con un'età media molto giovane. Mi è piaciuto Castaldo, questo terzino sinistro giovane, classe 2006, d'altra sera. Comunque davanti a Ravenna, che è una corazzata del girone, assolutamente non ha sfigurato.
0: No, ma devo dire, non ha sfigurato nettamente contro nessuno finora l'Ostia Mare, quindi servirà.
1: È un girone molto complicato,
0: sì.
1: Il girone B è veramente, caspita, ci sono delle squadre
0: lì davanti, ecco.
1: In questo momento forse il girone, stando un po' a questo avvio di campionato, quello che mi sembra abbia più squadre attrezzate per un campionato di alto livello.
0: Beh sì, l'abbiamo detto tante volte, il fatto che molte retrocesse fossero proprio nel girone B lasciava presagire queste dinamiche. Devo dire, al momento, ecco, dicevo, la classifica ce lo certifica, quindi sono molto curioso anche io. Un girone che poi a me è sempre piaciuto, anche quando era un po' meno competitivo. Quest'anno mi sembra che abbia anche grande competitività. Però poi, spostandomi di raggruppamento, Gioele, vengo alla gara di ieri. Io ti ho disturbato proprio prima che tu entrassi in cabina per commentare Cittadella Juventus Next Gen. Arrivata un'altra vittoria per il Cittadella, che al momento non si ferma. Non è stata per una partita scontata, anche per quello che sono riuscito a vedere in diretta. Ecco, anche qui, che commento ti senti di fare su questa gara?
1: È una partita estremamente solida, insomma, quando una partita finisce 2-0 con un gol per tempo, no? Di solito è proprio indice di una squadra forte che gestisce. Il Cittadella di queste prime partite sta dimostrando grande maturità. Anche qui mi piace segnalare che in una squadra appunto con tanta esperienza, ieri dalla panchina entrano Barberis, che ha fatto la Serie A, Antonucci e Mensah, sono 3 giocatori che per la Serie C sono di altissimo livello, sì. Entrano nel secondo tempo, insomma, a gestire ulteriormente la partita, ma la partita la decidono un 2007, Gobbato, ragazzo di Cittadella, che segna il suo primo gol con il Cittadella, e sappiamo quanto il Cittadella sia una squadra storicamente attaccata, legata alla sua identità, al suo territorio, ha in panchina un allenatore che è lì da più di 15 anni, ecco, con vari ruoli all'interno dello staff. E poi Ihnatov, questo ragazzo del 2006, anche lui un talento del territorio, cresciuto da tanti anni ormai a Cittadella, è una squadra solida che ha aggiunto alcune cose alle cose buone che già si erano viste nel finale di stagione, secondo me l'anno scorso con Iori, un'annata non semplice, però il Cittadella è arrivato bene al finale, esce ai playoff contro il Ravenna dopo due partite molto combattute, e l'avvio è stato veramente importante. D'altra parte una next gen che conferma intanto di fare la cosa più importante, cioè costruire talenti a favore della prima squadra. Anche ieri sera in Europa League ha giocato Owusu nel finale, sì. Domenica è entrato Obaudo a Sassuolo, quindi sicuramente questa è la missione più importante. Certamente la next gen ha bisogno di un po' più di fame in attacco, sono tre partite che non segna.
0: Sì, e che crea peraltro occasioni, quindi poi anche questo è un tema, però prima tornando sul Cittadella, ecco, stavo pensando anche alle parole che stavi dicendo, sicuramente è una partenza, ecco, perfetta a livello di punti, poi io sono curioso di capire quanto potrà reggere dei ritmi molto elevati questa squadra, perché alcune gare sono state un po' difficili, devo dire, anche nella gestione. È una squadra che ha dimostrato di avere delle letture sicuramente in alcuni momenti della gara positive, poi ecco, il campionato è molto lungo, però dicevo, anche su Musso ti aspettavi che potesse avere questa incisività al momento, perché mi sembra molto ben voluto dal gruppo. Poi tu dicevi appunto 12 anni nello staff tecnico, ma anche 12 anni, se non ricordo male, da calciatore, quindi è praticamente uno dei tanti che a Cittadella prima vive delle esperienze sul campo e poi diventa una sorta di abitué.
1: Sì, sì, lo ha detto anche Antonucci l'altro giorno dopo il suo gol, in diverse interviste ha fatto i complimenti pubblicamente, insomma, a mister Musso. Devo dire, è partito un po' a fari spenti il Cittadella, appunto anche questo incarico a Musso è arrivato un po' tardi nel corso dell'estate. Forse le ultime settimane di mercato hanno definitivamente certificato l'ambizione di una piazza che sappiamo programma sempre con grande lucidità, e quando lavori bene, quando programmi bene, poi magari una stagione risulta un po' più incerta, ma due non le sbagli, ecco. E quindi sì, è una grande protagonista. Poi sai, un allenatore nuovo chiaramente è sempre un po' un'incognita, anche se appunto parliamo di una persona assolutamente conosciuta,
0: esatto,
1: nell'ambiente
0: nuovo tra virgolette,
1: esatto, però non sai mai quale possa essere l'impatto. È un po', non so se hai presente quello che ha detto Amorim nei giorni scorsi: vincere aiuta a comprare tempo, a comprare fiducia. Direi che a Cittadella stanno, non che ne avessero bisogno, ma stanno comprando tempo e fiducia in aggiunta.
0: Sì, di sicuro ne stanno comprando più il Cittadella in Serie C che non il Milan al momento in Serie A nelle coppe europee. Ma al di là di questo, poi peraltro, ecco, per chiudere e andare anche poi a fare il punto della situazione sul Cittadella, come hai visto la coppia degli esterni? Perché mi sembra che si stia creando una certa alchimia tra i due quinti, Ndrekà e D'Alessio, non a caso al momento sono praticamente gli insostituibili. Mi sembra che siano una carta importante del Cittadella, ossia che questa squadra possa, non possa prescindere dall'intensità dei due esterni a tutta fascia, però non so se è la stessa impressione.
1: Sono molto funzionali, sono anche molto equilibrati, nel senso che...
0: Esatto, non sempre spettacolari, sì. Però utili.
1: Sì, assolutamente. Ndrekà spinge un po' di più, D'Alessio è un po' più contenitivo, giocatori molto puliti tecnicamente. In un modulo come quello i quinti sono importanti, sono fondamentali. Ma ho visto bene tutto lo sviluppo del gioco. In una partita in cui il Cittadella non ha alzato particolarmente i ritmi, la palla l'ha tenuta quasi sempre la next gen. La Juve next gen ha questo dato di possesso palla il più alto del girone A, anche ieri abbondantemente sopra il 60%, a maggior ragione in una partita come quella di ieri. Il fatto che un D'Alessio, un Ndrekà sulle due corsie potessero spingere, correre, portare la loro freschezza, il loro passo, la loro qualità è stata una delle chiavi.
0: Sì, decisamente, infatti non a caso, al momento, come dicevo, sono praticamente sempre in campo dal primo all'ultimo minuto. E per chiudere sulla next gen, Joele, l'ultima domanda, ecco, dicevamo, i risultati ultimamente non sono arrivati, un solo punto in tre partite senza aver segnato, però io non farei al momento drammi, manca un po' di cattiveria probabilmente sia davanti che dietro, ma quello è un classico quando si hanno squadre molto giovani. Mi sembra che però la strada tracciata non sia così negativa, di chance ce ne sono state non concretizzate anche da Durmisi, poi ho visto anche un Melegoni comunque di nuovo con un buon ingresso in Serie C, è da valutare, ma finora mi sembra abbia dato anche lui buone risposte.
1: Sì, Melegoni assolutamente è di un livello superiore, si è visto anche proprio l'impatto fisico, già dalla prima partita con la Pergolettese è stato dominante sia tecnicamente che fisicamente. Ieri a me Durmisi è piaciuto molto, si è costruito tre palle gol, è stato un po' sporco sotto porta, su un'occasione in particolare una grande parata di Zanellati, che è un ottimo portiere, lo aggiungiamo.
0: Cominciato alla grande, devo dire.
1: Sì, anche lui con ormai tanta esperienza, quindi mi sembra proprio maturo per una stagione importante. Ecco, Durmisi a me piace molto, è un ragazzo del 2008, quindi ancora più giovane dell'età media della Next Gen, che quest'anno si è ulteriormente ringiovanita, ha bisogno di tempo e in questo contesto il progetto della Serie C è quello giusto, come abbiamo visto con tanti esempi per far crescere i ragazzi. E poi la Juve Next Gen storicamente, ma un po' tutte le Next Gen partono sempre un po' a rilento, appunto perché lo scotto da pagare con il calcio dei grandi è doppio, e quindi penso che mister Brambilla abbia assolutamente, sia consapevole di avere in mano una bella rosa, e anche quest'anno farà il suo ottimo lavoro.
0: Sì, come dicevo, ecco, non farei drammi per questo avvio, comunque poi neanche totalmente disastroso a livello di graduatoria. Senti Gioele, so che ti devo poi liberare per lasciarti ai tuoi impegni, ti chiedo però se già sai chi commenterà in questo nuovo turno di campionato.
1: Sì, poi ti vorrei rapidissimamente proporre un piccolo tema, però intanto ti dico che...
0: Vai, sei padrone.
1: Commenterò Vado Pescara, quindi ascoltavo con molto interesse anche prima Nino Sergi già analizzare questa partita che è molto delicata per entrambe le squadre.
0: Sì.
1: E volevo dirti questo, oggi dovrebbero uscire le convocazioni di Mancini con Momo Zoma e Issa Dumbia. Ecco, parlavamo poco fa di programmazione, di saper strutturare nel tempo le squadre. Zoma e Dumbia sono due ragazzi che noi che seguiamo la C abbiamo visto giocare tante volte con l'Albino Leffe, sono sì, cresciuti nel vivaio Albino Leffe,
0: hanno fatto anche la differenza.
1: Caspita, ma da ragazzi, proprio da ragazzi ragazzi, insomma, un club che non ha avuto paura di lanciarli titolari anche a 17-18 anni, e così vederli in nazionale oggi, se saranno confermate insomma le indiscrezioni secondo cui Roberto Mancini dovrebbe puntare anche su di loro, è una bella soddisfazione anche per noi, dai, che seguiamo con passione.
0: Sì,
1: la Serie C.
0: No, sono d'accordo.
1: Premi il lavoro di chi lavora bene con criterio e con un bel vivaio, in particolare in questo caso Albino Leffe, ma ci sono tante società di Serie C, prima citavo il Cittadella, che lavorano veramente bene.
0: No, hai fatto benissimo a sottolinearlo, tra l'altro poi con l'Albino Leffe cogliamo l'occasione per salutare Matteo Viscardi, che sentiamo anche spesso, ecco l'Albino Leffe, a proposito di talenti, basta quello che hai nominato per far capire la produzione, quanto poi continui veramente a produrre elementi di qualità. Gioele, io allora a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai e che mi hai dedicato, e ti lascio al tuo lavoro, e poi ti auguro buoni commenti per le prossime partite. A presto.
1: Sempre bello Lucio, alla prossima, grazie.
0: Grazie a Gioele Anni per questo punto, per questa chiacchierata sulle gare che ha commentato ultimamente, poi in generale anche su quelle che commenterà, lo sentiamo spesso appunto ai microfoni di Sky Sport, e lo stiamo sentendo anche nell'arco di questa stagione con poi già tante partite, come dicevo, tra ieri e l'altro ieri ha avuto parecchio da fare. Comunque su quello che stava dicendo Gioele assolutamente siamo d'accordo, vedere questi calciatori prendersi i meriti per quello che hanno fatto e per quello che le società gli hanno concesso è sicuramente una bella nota. Poi il fatto che qualcuno sia dovuto andare fuori dall'Italia per trovare spazio è sempre un altro discorso, riferimento a Zoma, che ormai vediamo in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, con il Norimberga, dove sta continuando a raccogliere consensi e risultati, perché di mese in mese continua a dare grande continuità. Già l'anno scorso è stata una stagione di livello, non solo realizzativamente parlando, e si sta confermando quest'anno ancora nella Serie B tedesca, quindi complimenti a loro, complimenti come dicevamo anche all'Albino Leffe. Noi stiamo per andare in pausa intanto, perché nel prossimo blocco avremo comunque un altro ospite per parlare del Gubbio. Ecco, prima intrecciavamo i temi con il Pescara. Il Gubbio lo ha fermato il Pescara 1-1, per poco addirittura non riusciva a portare a casa i tre punti. Poi gli abruzzesi, il Pescara, sono usciti fuori nella ripresa, è arrivato un pareggio, però un Gubbio che nonostante le numerosissime assenze sta dando ancora una volta dimostrazione di avere grande carattere e grande organizzazione, quindi ne parleremo con chi poi la squadra la organizza effettivamente sul campo, con mister Mimmo Di Carlo. Noi intanto però, come dicevo, stiamo andando in break e quindi rientriamo qui fra pochissimo per gli ultimi minuti di A Tutta C. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a Tutta C che prosegue in questo venerdì 18 settembre 2026, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, a breve dovremmo avere un altro ospite per poi chiudere la puntata di oggi, un ospite come dicevamo non di secondo piano, anzi di primissimo piano, per parlare appunto dell'avvio della stagione per quanto riguarda il Gubbio nel girone B, come sempre una realtà che ormai conosciamo benissimo e che continua a lottare in questa stagione. Ha ottenuto finora 7 punti in campionato, 7 punti non scontati anche alla luce poi delle numerosissime assenze che si sono susseguite in questo avvio, ma ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, mister Mimmo Di Carlo. Ben ritrovato mister, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E dicevamo mister che non è stata una partenza facile per via delle tantissime defezioni che poi si sono accumulate, però il Gubbio continua comunque a raccogliere punti, è arrivato anche questo pareggio seppur complicato contro il Pescara, pur sempre un punto di valore. Le chiedo che tipo di risposte le sta dando questo gruppo in un momento di difficoltà tutt'altro che indifferente.
1: Ma no, abbiamo iniziato non bene la prima partita perché non eravamo ancora pronti, diciamo, fisicamente come squadra, perché non avevamo fatto tante amichevoli quest'estate qui, quindi abbiamo meritato di perdere la prima partita, mentre le altre partite, cambiando anche un po' il modulo, abbiamo trovato un po' l'equilibrio e soprattutto anche il gioco, che è quello che conta di più in questa categoria, perché devi avere una tua identità per cercare di vincere le partite. Quindi dalla Reggiana, dalla Coppa Italia Reggiana in poi abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sono arrivate anche magari sì la sconfitta della Reggiana, ma facendo una buona prestazione, e poi stiamo crescendo, stiamo cercando di diventare sempre più squadra, e a parte la partita con Latina, che è stata una partita difficilissima, perché esatto. Latina è stata veramente una squadra che ci ha messo un po' in difficoltà, però questo gruppo sta crescendo e io ho grandissima fiducia, ancora tantissima fiducia di margini di miglioramento, ma soprattutto nella squadra.
0: Sì, i margini ci sono, anche perché poi ha detto bene mister, anche questo è un punto, uno vede 6 punti tra Latina e Campobasso, 7 gol segnati, possono sembrare all'apparenza guardando il tabellino delle gare facili, ma sono state partite ostiche, tutte e due, anche quella contro il Campobasso, peraltro in un campo molto difficile. L'impressione è che questa sia una squadra che al momento sa resistere alle intemperie anche nella gara stessa, perché ci sono stati dei momenti di grossa pressione delle avversarie, però alla fine sono arrivate delle vittorie e soprattutto una bella incisività anche in fase offensiva nei momenti cruciali. È una squadra che sa resistere anche ai momenti duri, questo Gubbio?
1: Ma il Gubbio deve avere questo atteggiamento, questo spirito del battagliero, il suo allenatore è così, e la squadra è così, i tifosi vogliono questo tipo di atteggiamento. È chiaro che la mancanza di qualche giocatore importante, se vogliamo dire di qualità, soprattutto di qualità, ne cito due, Carraro e Pinato, sono due giocatori di grandissima qualità, chiaramente ci farebbero comodo insieme a qualche giocatore magari in attacco che nelle ultime partite sono mancati, però dimostra sempre questo, in campo si va alla squadra e si gioca da squadra, e quindi questo pareggio a Pescara, abbiamo fatto un primo tempo veramente di ottima qualità tecnica, sto parlando, abbiamo giocato a calcio, abbiamo aggredito alto, abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo fatto vedere anche delle ottime cose per Pescara, ma nella seconda parte, come ha detto prima lei, nei campi nostri non sono stati magari inferiori ai campi loro, cioè questa è la realtà, quindi negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, però anche lì nella sofferenza si vede il gruppo squadra, capitanato dal nostro Andrea Signorini, e alla Mantia, che sono due veramente giocatori, sì, hanno un'età ma hanno una grande esperienza, e in campo fanno sentire proprio la loro forza, la loro leadership. Questa è la strada nostra, questa è la strada giusta. È chiaro che bisogna battagliare, bisogna pensare sempre alla partita successiva. Oggi abbiamo da pensare all'Ostiamare, che è una squadra che non è una promossa, gioca un buon calcio, sono molto compatti, e ogni partita ha le sue difficoltà, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada con la nostra mentalità.
0: Sì, tanto insomma il girone B quest'anno a maggior ragione, già lo era gli altri anni, ma anche quest'anno si sta confermando molto competitivo e forse lo è diventato ancora di più, quindi le gare non saranno mai agevoli, però lei poneva giustamente l'accento, mister, sull'importanza anche dei leader, dei giocatori di esperienza, anche per poi far maturare ovviamente gli elementi più giovani. Proprio per anche le tante defezioni ne abbiamo visti parecchi in queste prime settimane. In particolare, ecco, le volevo chiedere che tipo di risposte le stanno dando questi ragazzi, e nello specifico volevo chiederle anche di Minta innanzitutto come sta, perché l'abbiamo visto uscire purtroppo proprio nella gara contro il Pescara, però sembra che abbia iniziato veramente con il piede giusto, al di là dell'incidenza di tabellino nelle ultime settimane, molto molto bene.
1: Allora, i giovani, noi sappiamo che siamo a Gubbio, l'obiettivo è anche di valorizzare i giovani che abbiamo noi in squadra, quelli di proprietà e quelli che sono in prestito, perché l'obiettivo della società è anche far giocare i giovani, quindi io ho sposato in pieno questa linea con la società e meno male, perché comunque i giovani danno grande energia, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di sbagliare, però... Tutti quelli che sono arrivati come l'anno scorso sono ragazzi a posto, hanno fame, hanno voglia di farsi notare e devono solo cercare di trovare magari un'intesa con la squadra, perché quindi fra un mesetto e mezzo, dopo 12 partite, tutti saranno cresciuti, tutti avranno magari capito che non bisogna giocare solo per se stessi, magari per la squadra, e quindi il gruppo sicuramente crescerà, ma i nostri giovani sono la nostra linfa, perché i giocatori esperti devono dare la mentalità e la strada, ma poi tutto il resto della squadra deve percorrerla a 1000 all'ora senza fermarsi mai. Quindi sul discorso giovani sono molto contento, perché hanno margine di miglioramento e comunque se giochiamo da squadra anche loro se ne avvantaggiano. Per quanto riguarda Minta, è uscito per una piccola contrattura, penso che adesso domani faremo gli esami, se saranno negativi sicuramente, se lui sta bene potrebbe rientrare, ma se gli esami diranno che non saranno, che deve star fermo, quindi
0: certo.
1: Non l'avremo per la partita, ma questo lo sapremo solo domani. Dispiace, perché Minta per noi è un titolare importante, perché l'anno scorso ha fatto fatica all'inizio, poi nella seconda parte del campionato veramente è stato un giocatore devastante, tra virgolette, per le sue qualità che ha, e quest'anno invece ha iniziato col piede giusto. Speriamo che non sia niente di grave e l'aspetteremo, se qualcosa magari di più l'aspetteremo.
0: Eh sì, perché come dicevo, finora ha inciso e non poco, e poi si attendono anche gli altri rientri, mister. Ecco, prima ha nominato i giocatori tra virgolette più importanti, le chiedo quando rientrerà Carraro, che cosa potrà aggiungere a questo Gubbio, perché l'anno scorso è difficile non definirlo il leader principale, è stato veramente sempre non solo presente ma sempre decisivo, incisivo ai massimi livelli. Ecco, quanto conterà riaverlo poi nel corso di quest'anno?
1: Ma noi quest'anno io devo ringraziare la società, perché comunque ha fatto una rosa, cioè nel senso il direttore e il presidente, ha fatto una rosa molto ben equilibrata ed duttile, ok? Alternando la qualità chiaramente a quello che sono poi le caratteristiche che piacciono a noi, no? Di anche di aggressività. E purtroppo Federico sta pagando ancora un po' di diciamo dell'anno scorso. Di questo fastidio che ha al pubere, e stiamo cercando di recuperarlo, perché fra Federico Carraro, che è un giocatore per noi di qualità importante, sappiamo bene lui dette tempi di gioco, oggi gioca Di Noia, che sta giocando, cioè sta crescendo, sta facendo bene, ma Carraro ha altre caratteristiche di Di Noia, e quindi spero nel giro di 15 giorni, una settimana, 15 giorni di poterlo rivedere in campo, perché la qualità di Carraro ovviamente ce l'abbiamo in pochi come regista, ma io cito anche Pinato,
0: certo,
1: che noi stiamo cercando di recuperare anche lui, perché sono due giocatori di una qualità eccessa che per la categoria veramente sono giocatori che ci fanno la differenza, quindi bisogna essere bravi, avere pazienza, avere equilibrio, oggi bisogna stringere quello che sono tutte le cinghie che abbiamo per tenere duro in questo momento qua, ma io confido nella squadra, confido nello spirito di gruppo, perché è sempre stata la nostra arma in più, a prescindere dai giocatori di qualità o non qualità, perché poi i risultati, ripeto sempre, lo fa la squadra, lo fa lo spirito di squadra, ma soprattutto quella mentalità che cominciamo ad avere e che stiamo crescendo, perché noi adesso affrontiamo le partite sempre cercando di vincerle e non per sopravvenderci.
0: È giusto, è la mentalità poi anche quella che fa la differenza nello sviluppo del gioco, quindi su questo c'è veramente ben poco da dire. E prima di salutarla, mister, ovviamente anche facendole l'in bocca al lupo, dicevamo, ora c'è questo impegno contro l'Ostia Mare, le chiedo che cosa si aspetta. È una squadra molto intensa, finora le è mancato qualcosa lì davanti, proprio nei meccanismi offensivi, ma è una squadra che spinge sugli esterni, ha una discreta, qualità, quindi le chiedo che ostacolo è questo dell'Ostia Mare?
1: È un bel esame per noi perché è la terza partita in una settimana, anche per loro chiaramente. E abbiamo studiato, è una squadra ben allenata, compatta, con delle qualità, diciamo, quelle qualità che dico sempre io di una squadra che arriva da una vittoria del campionato, che chiama un tiro battagliero, difficile da perforare perché comunque si difendono veramente bene. E quando attaccano, attaccano sempre spazi in profondità. Quindi bisogna fare bene le cose preventive, bisogna avere pazienza, bisogna far girare la palla velocemente, cercare il buco quando si crea, o cercare soprattutto, che poi alla fine sono i dettagli che fanno la differenza, cercare quella giocata individuale quando le partite sono un po' stagne, si dice così. Quindi la partita deve avere molta pazienza, ma bisogna tenere ritmi alti. Se teniamo ritmi alti, sicuramente avremo molta più possibilità di arrivare ai 3 punti.
0: Perfetto, allora mister, a questo punto non mi resta che augurarle buona fortuna per questa partita e in generale per il prosieguo di stagione a lei e al Gubbio. Grazie, mister.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: Grazie a mister Domenico Di Carlo, ma anche grazie a Massimiliano Francioni, ovviamente, per aver permesso poi il collegamento, sempre gentilissimo. Quindi gli mandiamo un saluto veramente di cuore. E a questo punto noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C. L'appuntamento chiaramente sarà poi a settimana prossima, lunedì, come sempre, dalle 9.45 alle 10.45, mentre la replica della puntata odierna andrà in onda dalle ore 17 alle ore 18. Adesso invece i podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà Vincenzo Maraggio con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle ore 13 e con il sottoscritto. Ci rivedremo proprio dalle 13 alle 14 con l'anteprima di Maracanã, che poi proseguirà invece fino alle ore 17. Io saluto Costantino Fazzari in cabina di regia, anche Andrea Maglioca, che ormai già da un po' lo sta affiancando. E mi raccomando, rimanete su TMV Radio. Ci rivediamo fra poco.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore.

0: di mancanza, in qualche caso, di competenza?
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti a quelle, ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelata una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare, i giocatori quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui e ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte. Chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto.

0: Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre. Quello
1: Senti,
0: che
1: comunque,
0: oggi,
1: sì, prego,
0: dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra, non è
1: non c'è
0: una
1: dubbio.
0: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
1: E tornando a Roma-Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
0: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto e l'Inter a campo scoperto diventa devastante perché ha dei giocatori che ga hanno gamba, si propongono in verticale, Chivo li fa giocare molto bene. Si propongono in verticale coi tempi giusti e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
1: Meglio Malen o Lautaro?
0: Dammeli tutti e due, no, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
1: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
0: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità. Quindi questo potrebbe essere un po' la svolta. Anche se dovesse essere, che mi auguro di no. Una partita che va male, l'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
1: Da ex Viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
0: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
1: Certo.
0: domenica scorsa. Farei magari, direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arembaggio.
1: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
0: Ma allora, sorpreso no perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però. Ecco, questo dobbiamo dirlo.
1: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
0: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
1: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
0: Esatto.
1: Sarri.
0: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio, Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto, riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
1: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
0: Esatto, no, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
1: Spalletti è di
0: No,
1: Certaldo,
0: dove.
1: mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
0: Ah,
1: zone del
0: ok, ma
1: Valdarno.
0: sono vicini allora, non è che
1: Sì, non
0: sono
1: sono
0: vicini.
1: lontanissimi, no, sono lontanissimi, è vero, è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
0: Grazie a
1: contributo. Alla
0: te.
1: prossima. Dopo
0: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
1: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno dirottato sul centro-sinistra con Shintian a completare il reparto. Assente anche Apps, sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio, nuovo appuntamento con un grande personaggio che ha fatto e ha vestito la storia di grandi maglie del nostro paese, un personaggio bellissimo a livello calcistico, ma non solo, perché ci racconterà tante curiosità della sua vita, della sua carriera. Questa è la Storia di Calcio di Luciano Marangon. Sì, perché Luciano Marangon è un ragazzo di Quinto di Treviso che comincia a sognare il grande calcio nel settore giovanile della Juventus, senza però riuscire a esordire in bianconero. Il suo percorso passa dal Vicenza, dove trova la sua prima grande occasione e soprattutto una squadra destinata ad entrare nella storia. È il Vicenza di Giovan Battista Fabbri e di Paolo Rossi. Marangon è giovanissimo, ma diventa protagonista della cavalcata che porta i biancorossi dalla Serie B alla Serie A e nel 77-78 addirittura ad uno storico secondo posto in campionato. Da lì comincia un viaggio attraverso alcune delle piazze più importanti del calcio italiano: il Napoli di Corrado Ferlaino e Rino Marchesi, la Roma di Nils Liedholm e poi il Verona di Osvaldo Bagnoli, quello che nel 1985 realizza una delle imprese più incredibili della storia del nostro campionato, ovvero lo Scudetto. E dentro quella squadra c'è anche lui, Luciano Marangon, un terzino sinistro di spinta, elegante, veloce, capace di accompagnare l'azione e di interpretare il ruolo con una qualità tecnica superiore alla media. Proprio per questo si affaccia a lui l'Inter e anche lì la carriera comincia però a prendere una piega diversa, perché gli infortuni diventano sempre più pesanti. A soli 30 anni Marangon è costretto a smettere, e c'è un'altra storia anche che attraversa tutta la sua carriera, quella della nazionale, perché Enzo Berzot lo tiene fortemente in considerazione, lo convoca 3 volte e gli concede l'esordio proprio alla vigilia del mondiale del 1982. Sembra il momento perfetto per coronare il sogno più grande. Invece Marangon non entra nella lista dei 22 che voleranno in Spagna vincere il mondiale. Uno scudetto storico, aver vestito le maglie di Roma, Napoli, Verona e Inter, essere arrivato a un passo dal sogno mondiale azzurro. Una volta chiusa la carriera, poi aver scelto anche una vita completamente diversa: viaggi, spostamenti, Centro America, quasi 9 anni lontano dall'Italia, fino ai Ibiza, i suoi locali, Ibiza, dove vive ancora oggi. Una storia di calcio sì, ma anche la storia di un uomo che dopo aver vissuto il grande calcio ha semplicemente deciso di vivere. E forse è proprio questo che rende Luciano Marangon un personaggio così particolare da raccontare, un personaggio per la nostra nuova storia di calcio. Luciano Marangon, grazie per essere con noi, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Ciao, grazie a te. Mi hai ricordato tante cose che me le ero quasi dimenticate.
1: Senti, che cosa hai provato? Dai un po', dimmi cosa ti passava per la testa.
2: Quando? Quando ti ascoltavo?
1: Mentre sì, sì.
2: No, va bene, sai, sono ricordi che comunque belli, perché ho avuto una carriera molto fortunata. A parte, come dicevi tu, gli ultimi 2 anni, soprattutto l'ultimo anno all'Inter, questo grave infortunio mi ha portato a fare una scelta, ma non tanto di smettere perché non volevo più giocare a calcio, perché io volevo, come sempre, ero uno un po' più avanti degli altri, dei miei compagni, e volevo fare un'esperienza all'estero. Quindi col nulla osta dell'Inter ero andato in Inghilterra a allenarmi ospite di una squadra, il Tottenham, che all'epoca nel calcio inglese non c'era l'importanza di oggi. Oggi è il primo posto nel mondo come campionato, a quei tempi lì era ancora un po' nascosto, era più importante il campionato italiano. Però a parte questo, chiaramente io volevo fare questa esperienza. L'Inter però dell'epoca, che non c'era la legge Bosman e altre regole diverse da oggi, pretendeva molti soldi per il mio cartellino, hanno trattato per un po', poi vedendo che non c'era la possibilità di, anche perché loro pensavano che io comunque rimanessi lì o comunque andassi a qualche squadra italiana, invece io continuavo a dire: guardate che se non mi date questa possibilità smetto di giocare. Un mattino mi sono svegliato, come sempre la mia testa un po' un po' pazza, un po' folle. Sono andato dal presidente dell'Inter, il povero Pellegrini dell'epoca, gli ho detto: Presidente, grazie di tutto, ma io da questo momento me ne vado e smetto di giocare. Vabbè, gli ho detto con un tono un po': ho detto, vada a quel paese lei, il pallone, l'Inter, Milan, qualsiasi squadra, io smetto di giocare. Ho preso una 24 ore, no, vabbè, un po' più grande, e mi sono trasferito a New York.
1: Incredibile.
2: E da lì l'unico che mi ha cercato dopo qualche settimana, anzi qualche giorno, è stato Trapattoni per convincermi a tornare sulle mie idee, su quello che... però io gli ho detto di no. E comunque l'Inter per 2 anni, non mi ha dato la possibilità di provare esperienze eventualmente, perché mi è capitato a New York che in quel periodo andava molto il calcio a 5 indoor. E io ho conosciuto il figlio di un proprietario di una squadra importante di Los Angeles, e quando ha saputo che ero un ex giocatore, diciamo, professionista importante, mi ha offerto qualsiasi cosa per giocare nella sua squadra 5. Io ho chiamato l'Inter perché, essendo nel circuito FIFA, ero ancora vincolato all'Inter. L'Inter mi doveva dare il nulla osta, invece l'Inter non me l'ha dato a quel punto lì. Quando passano poi un po' di mesi,
1: Certo, perdi la forma,
2: ma
1: perdi
2: no,
1: tutto.
2: perdi un po' tutto, perdi la mentalità del
1: Certo.
2: professionista, il fatto di allenarti tutti i giorni. Poi, vivendo a Manhattan, sai, 30 anni, 31 anni avevo, qualche soldo in tasca, perché avevo qualche soldo in tasca. La vita di Manhattan mi ha portato a dire: ma chi me lo fa fare a tornare? È 20 anni che faccio sacrifici, che rinuncio a tutto per il calcio, perché era una forte passione. Quindi non ci penso
1: Luciano,
2: proprio.
1: dalla fine all'inizio, perché
2: Sì.
1: dall'Inter finale alla Juventus iniziale. Mi racconti un
2: Sì.
1: po' quel Luciano che costruiva un sogno all'interno del club più importante d'Italia, la Juventus, eppure tu con la Juventus dei grandi non sei riuscito mai ad esordire perché poi passi al Vicenza. Gli inizi alla Juventus, Luciano.
2: Beh, all'inizio io avevo 13 anni quando mi hanno portato a Villa Alperosa, dove la Juventus aveva questo collegio dove eravamo una quarantina, 30, 40 ragazzi da tutta Italia, selezionati come sono stato selezionato io. Io giocavo in una squadretta del mio paese, in Veneto, degli osservatori della Juventus che giravano spesso in quel periodo in Italia. C'erano ogni squadra, anche la più piccola. C'erano degli osservatori del luogo che, quando vedevano un ragazzo che poteva avere un talento, che poteva avere un margine di miglioramento anche, lo segnalavano alle varie squadre. E quelli che hanno visto me mi hanno segnalato alla Juventus, mi hanno preso, ho fatto dei provini. Dopo un paio di provini, hanno parlato con i miei genitori e mi hanno acquistato, proprio perché io ho trovato... Mio papà manca già da diversi anni, ma alla sua morte, guardando nelle sue carte, abbiamo trovato il vecchio contratto della Juventus quando io avevo 13 anni, che per 10 milioni di lire mi avevano acquistato dai miei genitori.
1: Fantastico.
2: Quindi cose di un altro mondo, guardando il calcio di oggi. Vabbè, e ho fatto tutta l'altra fila poi del settore giovanile della Juventus, avendo poi delle qualità, essendo anche abbastanza forte, perché dicevano che ero forte, sono passato subito dagli allievi alla primavera, quindi con Alessandrelli, Motta, Chiarenza, ragazzi io sono del 56, loro erano del 54, 53, 54, quindi un paio d'anni più di me. Ho vinto due titoli italiani con la primavera della Juventus. E poi arriva ai 17 anni, 18 anni, che chiaramente la Juventus cerca di, perché era difficile all'epoca, a quell'età, entrare subito nella prima squadra della Juventus, cioè della Juventus, come era quasi impossibile entrare nella squadra della Roma, del Napoli, dell'Inter, del Milan, cioè le squadre importanti facevano fatica a far esordire. Credo che l'unico che rimane nella mente sia Totti, che sia cresciuto giovanissimo ha esordito nella Roma, nella propria squadra. Vabbè, comunque ti davano in prestito a qualche squadra, quindi il mio valore, io ero richiesto e la Juve mi voleva dare a squadre di Serie A. E un giorno Boniperti, presidente, il grande presidente Boniperti, mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto: Marangon, ho una grande sorpresa per lei, c'è una squadra di Serie A che la vuole e quindi noi siamo disposti a darle in prestito per farsi esperienza, per crescere, per poi un giorno riportarla da noi, speriamo. E quindi io ho detto: ah, grazie presidente, bene. Qual è? E mi dice il Catanzaro. A quel punto lì, io da Veneto, all'epoca era appena cioè sempre, io sono cresciuto a pane e terroni, diciamolo, tra i ragazzini nel nostro Veneto, nel nostro quartiere, nel nostro rione, c'era questa cosa che da Roma in giù, anzi forse da Firenze in giù, era un altro mondo, un'altra Italia. Vabbè, comunque, per farla breve, io gli ho detto: no presidente, al Catanzaro ci andrà lei, o mi trova una squadra nel nord, al di là della categoria, o mi trova una squadra al nord, oppure io smetto di giocare. Lui mi ha guardato quasi adibito e mi ha detto: Marangon, guardi, lei ha un bel carattere, un forte giocatore, però sappi che con questo alla Juventus non giocherà mai, mai, non tornerà mai più alla Juventus. E fui dato al Vicenza con altri ragazzi. Poi
3: fermo lì. Intanto ti ringrazio, perché io da Terrone, proprio di Catanzaro, e è una è una cosa strepitosa.
2: Sto
3: scherzando, però sai, capisci che te lo dovevo dire e non me la potevo tenere caro Luciano.
2: Ma tanto lo sai benissimo che
3: certo,
2: 50 anni
3: certo.
2: Fa, cioè, esiste ancora oggi, un po' meno, grazie a Dio. Oggi ce l'abbiamo con gli
3: non entriamo. Ti voglio far vedere una foto, perché c'è il capitolo Vicenza, sono tante soddisfazioni, ma vorrei che me la legassi anche a questo personaggio qui che ti mostro, perché insomma questa foto è bellissima, è storica. Il grande Lane Rossi con te, con Paolo Rossi, mi racconti un po' cosa ricordi, qualcosa ancora di particolare che c'hai come nel cuore di Paolo e del Vicenza?
2: Ma ci sono persone della famiglia e attorno, quindi amici che nella vita, quando vengono a mancare, ma non se ne andranno mai e non se ne vanno mai dai pensieri, da non so come chiamarli, e Paolo è uno di questi per me. Io sono cresciuto proprio nei ragazzi della Juventus con lui l'anno che io sono andato a Vicenza lui fu mandato in prestito al Como, però il Como non ebbe molta fortuna, giocò pochissimo, e mi ricordo che il presidente della Vicenza, Farina, mi chiese a fine del primo anno se gli davo qualche indicazione di qualche giocatore che aveva giocato con me e ragazzi a Juventus. Io gli ho detto: guardi presidente, prenda Paolo Rossi, perché Paolo è veramente uno bravo, ma ha avuto infortuni alle ginocchia, un po' debolino, a Como non ha giocato. Gli ho detto: presidente, si fidi di me, lo prenda. Lui l'ha preso, non perché gli ho detto io, ma perché poi si sarà informato e sapeva che aveva delle qualità. È arrivato Paolo, e da lì è partita questa cavalcata di un Vicenza che per un paio d'anni, 2, 3 anni, è stato chiamato poi il Reale Vicenza con Jimmy Fabbri, ma avevamo giocatori come Filippi, come Faloppa, Galli, portiere, cioè avevamo Prestanti, Stop, cioè adesso per le generazioni oggi sono nomi che uno dice: boh, chi sono? Però all'epoca erano giocatori di prima qualità, veramente. E Paolo con il Vicenza è nata la leggenda del Pablito nazionale, che non è nato col mondiale dell'82, è nato proprio con gli anni del Reale Vicenza.
3: Fantastico. Che rapporto Paolo, avevate?
2: Paolo, ma un rapporto di fratelli, perché eravamo cresciuti nel collegio della Juventus, e poi cioè noi quegli anni lì ci frequentavamo, eravamo giovani, eravamo arrivati e c'erano nella squadra gente molto più grande. e quindi noi eravamo tutti i giorni, tutte le sere, allenamenti, e dopo allenamenti eravamo assieme, cenavamo assieme, e stavamo sempre assieme. Quindi abbiamo fatto 3-4 anni finché poi io sono andato al Napoli, lui è andato al Perugia, assieme. E poi abbiamo continuato perché lui poi ha sposato una ragazza di Vicenza e ha avuto un figlio, Alessandro, lì a Vicenza. Io ho avuto un figlio con una ragazza di Vicenza e sono amici, Beatrice e Alessandro sono amici, e quindi io andavo spesso a trovare mia figlia a Vicenza e lo incontravo spessissimo, perché lui, anche se era separato dalla moglie, veniva spesso a trovare il figlio, e quindi abbiamo passato fino agli ultimi giorni della sua vita, ci siamo sempre visti, ci siamo sempre frequentati, vabbè, avevamo un po' di vite diverse, io poi ero in giro per il mondo, però ogni volta che io andavo a Vicenza lo incontravo e stavamo delle serate a raccontarcela, così,
3: bellissimo,
2: a mangiare assieme. Quindi quando è mancato ce l'aspettavamo, perché sapevamo tutti, cioè tutti noi che gli stavamo vicino, che stava male e che non ce l'avrebbe fatta. Anche se lui invece fino all'ultimo era convinto di uscirne e di farcela. Come sempre è giusto anche che le persone malate abbiano questa forza e questo coraggio di crederci fino alla fine. Però noi sapevamo che da un giorno all'altro poteva accadere. E però quando accade poi soffri, c'è un dolore forte che perché ti dispiace, perché quando poi se ne va un amico giovane, sai, se ne va uno come ultimamente ho perso Bagnoli, però 96 anni, ha fatto la sua vita, bella vita, e forse era anche giusto, perché non stava bene, non riconosceva neanche più la famiglia. Ma Paolo era pieno di vita, era giovane, aveva 60, non mi ricordo se 61, 62, 63 anni, era giovanissimo,
3: certo.
2: aveva una famiglia splendida, cioè c'erano tutte le cose che chiaramente poi quando è accaduto, quando mi hanno chiamato dicendomi Paolo se n'è andato, è stata dura.
3: Hai perso un fratello, da come ce l'hai raccontato.
2: Io sono uno un po' che non riesco a esternare i miei dolori, però dentro ho pianto molto internamente.
3: Luciano, hai citato anche un altro grande che ci ha lasciato questo davvero recentemente, che era Mister Bagnoli. E sì. ci porti anche un po' in quello scudetto, la straordinarietà di quell'evento, e qual è, se chiudi gli occhi, un momento preciso vorrei che mi fotografassi di quel Verona, nel rapporto con i compagni, nel rapporto di Bagnoli, qualche aneddoto, così come me l'hai raccontato, delle altre squadre precedenti al Verona che hai avuto.
2: Sì, è un po' difficile perché ce ne sono tanti. Io ho avuto la fortuna di stare 3 anni. E sono arrivato quando loro erano risaliti dalla Serie B, e il primo anno di A forse è stata il Verona più forte, anche di quello che dopo tre anni, cioè il terzo anno, ha vinto lo scudetto. Però a parte questo, c'era un progetto, perché sai, io venivo dalla Roma, ero comunque nel giro della nazionale, non sono andato ai mondiali per un infortunio, altrimenti facevo parte dei 22, anche se ero comunque una riserva, una cosiddetta riserva, però ero in quel giro lì, quindi dalla Roma, giro della nazionale, andare al Verona appena risalito, e invece quando sono arrivato e ho parlato con Mascetti e con Bagnoli, mi sono trovato di fronte a due personaggi, a due persone vere, per bene, convinte delle loro idee e di quello che loro volevano fare, quindi mi hanno convinto a tal punto che sono rimasto lì, ho filmato e ho passato 3 anni meravigliosi in una delle più belle città italiane, bisogna dirlo, in una delle più belle città italiane, con un pubblico incredibile, con della gente, io poi sono veneto, quindi non avevo tanto bisogno di conoscerla, ma il Veneto è un popolo di lavoratori, è un popolo umile, con i piedi per terra, con la testa sulle spalle, che lavora molto serio e che ha rispetto un po' di tutto. E infatti vivere a Verona non abbiamo proprio, cioè vivevi con la massima tranquillità del mondo, quindi non eri soggetto a città come Milano, Roma o Napoli, dove ti senti la pressione addosso dal mio punto di vista. Cioè io ho giocato e me la sentivo molto di più di quello di Verona, che invece finiti gli allenamenti eravamo come delle persone, come tutti gli altri, cioè eravamo accolti nella città, nessuno ti disturbava, nessuno ti fermava per strada, ti metteva pressione, nessuno ti chiedeva niente. Era bello a vivere in una città come Verona. E la squadra era così, di gente... Io sono stato fortunato perché la mia generazione era fatta di ragazzi per bene. C'è solo una parola, delle persone oneste, semplici, per bene, per nulla atteggiati, come li vedi da diversi anni i giocatori di oggi, con queste anche... Basta vedere le reazioni nei miei tempi al gol di un giocatore e le reazioni di oggi. Cioè, io oggi veramente li prenderei. Io, se fossi l'allenatore, gli darei due giornate di squalifica io a uno che ha quegli atteggiamenti nel momento che fa un gol durante una partita, quando mancano 50, 60, 70 minuti. La maggior parte delle volte poi perdono, ci sono delle sconfitte e stanno tutti con le orecchie abbassate e non dicono niente e sono incazzati. Cioè, deve avere un rispetto per gli avversari prima di tutto, e poi anche della gente avversaria prima di tutto. Quindi io certi atteggiamenti, se fossi un allenatore, non li accetterei dalla mia squadra. Però diciamo che io ho avuto la fortuna di giocare in squadre come Vicenza, Napoli, Roma, Verona, ma Inter stesso, con ragazzi semplici, incredibili, ragazzi umili, che ancora
3: Senti,
2: oggi,
3: Luciano,
2: infatti ancora oggi
3: devo, ti devo chiedere anche del Nela Marangon, passando ai tempi della Roma, il tuo rapporto anche col Barone,
2: sì.
3: Che dimmi un po' di Roma, dai.
2: Sebino, ho visto che hai messo una foto.
3: Sì, adesso te la facciamo
2: mia
3: vedere.
2: Mia di Sebino durante l'allenamento, guarda i nostri sorrisi, noi entravamo in campo con il sorriso, ecco, questa foto, lì si vede come l'ambiente che aveva creato anche in quella Roma, quei ragazzi, Lido stesso. Lido era una persona, ha avuto un gruppo di allenatori, devo dire, tra Trapattoni, Lido, Bagnoli, Gibi Fabbri, Marchesi. Io ho avuto la fortuna di avere degli allenatori incredibili, Castanier, cioè tutte persone, grandi personaggi. Vabbè, Lido era incredibile, perché veramente, veramente lui entrava... Anche durante gli allenamenti, lui gli piaceva tirare in porta, quindi allenava quasi i portieri. Noi avevamo un preparatore atletico che ci prendeva in mano all'entrata in campo, ci faceva tutto, e poi Lido arrivava alla fine, quando c'era la partitina classica del fine allenamento. Se no, lui stava lì a tirare in porta tutto il tempo. Poi quello che ricordo fortemente di Lido, che lui la domenica in ritiro non si vedeva mai. C'era, ma non si vedeva, non ti disturbava, non ti diceva niente. Lui arrivava la domenica, un'ora e mezzo prima della partita, entrava in spogliatoio con le maglie e diceva numero uno, adesso parlando della Roma, numero uno Tancredi, numero due Nela, numero tre Marangon, numero quattro mi ricordo chi c'era, Falcao, numero cinque Spinosi o Righetti, e via così. E poi ci guardava e diceva: ragazzi, sono loro, è la squadra avversaria che si deve preoccupare, voi giocate come sapete, e andava via. Questo era Lido, almeno nell'anno, l'unico anno dove ho giocato io, che si è arrivati comunque, abbiamo lottato fino alla fine per lo scudetto. L'anno dopo, la stessa squadra con Maldera e uno straniero, mi sembra Proasca, che è arrivato al mio posto, la stessa squadra ha vinto poi lo scudetto. Quindi eravamo una squadra forte, cioè, Falcao, Di Bartolomei, Ancelotti, Bruno Conti,
3: Invece un altro grande allenatore, un commissario tecnico è stato Berzot. Così poi andiamo a chiudere. Luciano, sì. Berzot, quanto ti è dispiaciuto non far parte di quei 22 e di poterti togliere una grande soddisfazione mondiale come quella in Spagna?
2: Ma guarda, devo esserti sincero. Io non sono stato convocato per infortunio perché ho fatto 2 anni nella rosa della nazionale. Ho fatto panchina, ho esordito una volta perché c'era Antonio Cabrini nel mio ruolo, quindi io ero un po' un eclettico, ero un po' una riserva di tutta la parte difensiva e della parte bassa anche del centrocampo. Però al di là di questo, io mi rendevo conto che non avevo grandi possibilità di giocare, a meno che Cabrini non si infortunasse o non prendesse squalifica per più di una giornata. Quindi io spesso durante questi 2 anni dicevo anche a Berzot, cioè non mi convochi perché io di far panchina non mi piace e quindi preferisco essere libero, c'è la sosta, c'è una settimana un po' tranquilla con la squadra con cui giocavo, quindi non mi convochi. Poi è chiaro che era fortuna perché avevo un rapporto simpatico di padre e figlio con Berzot, quindi mi permettevo anche ogni tanto di dirgli questo. Quando sono venuti i medici a vedere l'infortunio, uno stiramento alla coscia, e vedevano che dovevo star fermo quasi 20 giorni, più di 20 giorni, quindi era impossibile prepararmi per poi l'avventura mondiale, e quindi non mi è neanche tanto dispiaciuto. Ho preso un aereo, sono andato ai Caraibi a fare la vacanza, a fare quel 20 giorni che avevo di vacanza, a rientro a New York. Perché sono passato per New York, ho visto nella Gazzetta, ho visto campioni del mondo, tanto due. Allora ho chiamato Paolo Rossi, Tardelli, gli amici della nazionale, e con maggior parte di loro ci siamo ritrovati a Ibiza poi per le vacanze.
3: Cioè, non hai visto neanche la partita?
2: No, ho visto una partita. Io ero un'isola dei Caraibi, quindi no, perché ero un po'. Le ho viste tutte dopo.
3: Ah, ok. Particolare, cavalcata. Molto particolare, sì, questa cosa, caro Luciano.
2: Ma io sono sempre stato un giocatore un po' atipico. Io il lunedì non compravo i giornali per vedere le pagelle o per capire se avevo. Cioè, io sapevo quello che avevo dato in campo perché parlavo subito dopo la partita, parlavo sempre con i miei allenatori e con i miei compagni. Quindi sapevo benissimo. Poi mi piaceva fare, cioè, quando uscivo dagli spogliatoi. Durante la settimana o la domenica mi piaceva avere la mia vita, avevo i miei amici, andavo in montagna quando poi avevo una figlia piccola, quindi andavo a trovare 2 giorni mia figlia, cioè facevo una vita come una persona normale.
3: Allora ti sto per salutare, ma ti devo fare un po' di domande a raffica. Sei pronto?
2: Ecco.
3: Allora
2: sì.
3: Partiamo dal calciatore più forte con cui hai mai giocato.
2: Giocato o contro?
3: Con cui hai giocato, compagno di squadra.
2: È dura. In un ruolo Paolo Rossi, in un altro ruolo Falcao, in un altro ruolo Bruno Conti. Cioè io ho avuto la fortuna di giocare nell'Inter, ho giocato con Rummenigge, con Altobelli, nei vari ruoli ho giocato con i più forti giocatori dell'epoca.
3: Perfetto. Il giocatore più forte contro cui hai giocato?
2: Ma direi Maradona, è troppo semplice dirlo. Contro Diego è troppo facile. Però ecco, in quegli anni lì devo dire che il campionato italiano era il numero uno al mondo e tutti i più forti del mondo, li possiamo elencare da Platini a Zico a Falcao eccetera eccetera, erano tutti nel campionato italiano, quindi ho giocato contro tanti giocatori importanti e forti.
3: E invece l'allenatore che ti ha dato di più in carriera? So che ne hai avuti tanti, ma me ne devi scegliere uno, Luciano, proprio che ti ha dato.
2: Sì, no, Bagnoli sicuramente.
3: Ok.
2: Senza fuori dubbio, anche se poi con Marchesi, con Trapattoni, con Lido mi hanno insegnato e avevo un ottimo rapporto, ma i 3 anni fatti con Bagnoli devo dire che è stato l'uomo, il mister più importante per me.
3: E il presidente che invece con cui ti sei scontrato di più, il presidente più particolare, dai, dimmi.
2: No, io mi sono scontrato un po' con tutti, con Ferlaino, infatti non mi ha neanche, mi poteva portare, ero stato il migliore quell'annata, io e Rudy Kroll erano stati i migliori a Napoli e potevo rimanere 10 anni a Napoli, ma lui per poche migliaia, milioni di lire non mi ha proprio voluto tenere. E io sono andato poi alla Roma, però con Ferlaino, con Viola e Giussi Farina sono i due presidenti con cui sono andato più d'accordo, e gli altri ho sempre avuto degli scontri, perché Pellegrini all'Inter, no, anche nel Verona c'era un gruppo all'epoca, c'era Chiampan un anno, poi c'era Guidotti, Chiampan, e devo dire persone, ho avuto tanta fortuna di conoscere della gente che poi mi ha insegnato a come affrontare la vita dopo il calcio.
3: Luciano, è stato fantastico. Grazie, grazie, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
2: Grazie a te per essersi ricordato di noi vecchietti.
3: No, no, alla
2: sono
3: grande.
2: Sono passati un po' di anni.
3: Alla grande, Luciano. Personaggio e calciatore incredibile. Grazie, grazie a Luciano Marangon.
2: Grazie,
3: e che dire, grazie a voi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Adesso, a parte tutto, voglio dire, molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Mourinho sul piano del, diciamo, della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fisico, e poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma.
2: Al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro. E quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano,
3: mi pare che Amorim si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo nel mondo, ma comunque di livello medio-alto.
4: Fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, eh? Cioè è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso.
5: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore, per nessun allenatore, per nessuna squadra.
6: Pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan, dal Torino-Milan a Milan-Benfica, ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã. In questa anteprima con me Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
8: Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio, ci siamo in questa anteprima dove ci porterà così verso la puntata dove andremo ad analizzare tante cose, ripartendo dalla partita di ieri sera della Juve che chiude la due giorni di Europa League dopo la sconfitta del Milan con il Benfica. Arriva il 5-0 della Juventus contro il NEC, quindi andremo anche a capire che cosa ha detto.
8: Analizzare
7: mi sembra una parolona proprio grossa associata a sta partita.
8: No, con tutto il rispetto per gli avversari, però e poi
7: c'è questa giornata di campionato molto molto elettrizzante, molto bella. Poi arriveranno poi ci sono le convocazioni di Mancini, quindi sì, si inizia il percorso della nazionale. È chiaro che oggi ci concentreremo molto su questo fine settimana che ci regala veramente tre partite molto belle, a cominciare da domani alle ore 18 c'è questo big match che sa tanto di scudetto, di lotta a scudetto tra Roma e Inter, le due squadre che stanno benissimo, che sono partite fortissime, che sono quelle
8: a punteggio pieno.
7: Esatto, che segnano di più, la Roma è quella che subisce meno, quindi ha trovato anche un equilibrio importante. L'Inter invece prende qualche gol in più, ma ha una forza offensiva notevole. Poi c'è Fiorentina-Napoli, che è altra partita questa molto bella, con il Napoli che deve far capire a tutti gli effetti se è ripartito o meno contro un avversario che con l'arrivo di Vanoli intanto ha vinto due partite. La Fiorentina
8: cercano continuità tutte
7: e
8: due.
7: Sì. E poi Juve-Atalanta per capire come sta veramente la Juve, cioè questo è il test vero, no? Quello di ieri sera è stato un allenamento. Il test vero è quello con l'Atalanta, anche per capire
8: scaldato i motori.
7: Sì, anche per capire poi l'Atalanta di Sarri, di Giuntoli, quindi anche questa è una partita che ci potrà dare delle indicazioni, e siamo soltanto alla quinta giornata di campionato, ma in queste prime cinque giornate abbiamo visto veramente tante cose, tanti spunti che ci ha offerto questo avvio di campionato della Serie A.
8: Ma addirittura anche abbiamo
7: bello
8: visto,
7: secondo me.
8: Beh sì, poi abbiamo visto, diceva, addirittura panchine cambiare.
7: Secondo me ce ne saranno altre.
8: Tu dici a stretto giro di posta. Beh, secondo poi se ne parlava anche nella zona bassa.
7: Ma guarda, io ti dico subito, così lo dico anche i nostri amici ascoltatori al 331-8200-23, si possono divertire. Io penso che questi nomi qui, tra questi nomi qui, qualcuno esce. Ossia,
8: Juric, lo
7: Stroppa,
8: che è a
7: Questa, De Rossi, Abate.
8: Tu dici durante la sosta.
7: sì,
8: la lunga sosta per riflettere.
7: No, ma perché questa, allora, prima di tutto è un'anomalia che non abbiamo mai vissuto.
8: Beh, non una sosta così lunga, no?
7: Mai.
8: Tre
7: sembra
8: settimane.
7: Quella lì della Bundesliga quando si fermano e...
8: Sì, loro fanno l'interruzione lunga e stanno fermi
7: quanto
8: per
7: fermo?
8: Settimane.
7: Un mese? Quanto
8: sì, quasi un mese.
7: Beh, qui siamo a tre settimane. Non è che siamo lontanissimo.
8: Molto
7: quindi...
8: lunga.
7: E allora ti dico, questa è un momento, questo è un momento, Lucio, dove se tu vuoi cambiare l'allenatore e prendere quello nuovo e quelli che ti rimangono...
8: È
7: chiaro
8: indicato.
7: Che, ad esempio...
8: Certo.
7: Ci sono squadre che avranno meno nazionali, quindi lavoreranno sostanzialmente col gruppo. E allora questo è un momento che tu potresti anche fare un pensierino. Dirò, le cose, facciamo un bilancio, 5 giornate, non sono andate bene, cambio l'allenatore, lo chiamo subito, il primo allenamento. Credo che comunque le squadre da martedì si alleneranno.
8: Ma sì,
7: le
8: certo.
7: squadre di club. Quindi...
8: Poi dicevi, molte non avranno tanti nazionali. Esatto,
7: quindi però si allenano,
8: completo,
7: però si allenano, però
8: si allenano.
7: Fanno quindi,
8: testa, amichevoli.
7: Secondo me è un momento... propizio.
8: Mi dici questo
7: propizio.
8: Fine settimana può essere
7: sì.
8: indicativo.
7: Io vediamo che succede con i risultati, però questi secondo me di questi allenatori qualcuno salta.
8: Già oggi c'è Monza Sassuolo,
7: è già
8: un'occasione per il Monza per cercare di muovere un po' di più la classifica. Però non è scontata. Poi
7: no,
8: bisogna anche guardare anche qui con tutto il rispetto, Marco, ai valori delle rose, ci sono in Serie A delle rose che non sono secondo me così competitive nella no. zona bassa della classifica, quindi poi vanno fatte valutazioni anche dalle società sui giocatori che hanno messo a disposizione dei
7: vediamo
8: tecnici.
7: Vediamo che succede, naturalmente noi non siamo qui a gufare la uscita di qualche allenatore,
8: osserviamo
7: e commentiamo e devo dire che ci sono state alcune situazioni dove secondo me il cambiamento era inevitabile. Poi noi abbiamo citato le tre partite importanti, ma non dimenticherei in tutto questo Frosinone Como.
8: Ah.
7: Perché il test del Como che sembrerebbe
8: sulla carta
7: meno complicato o il meno complicato di tutti, però attenzione perché il Frosinone gioca a calcio, è una squadra che ha portato con sé tutto quello che ha costruito l'anno scorso in Serie B, lo sta continuando a mostrare anche in Serie A, quindi il Como ha una partita che potrebbe nascondere delle
8: non insidie. Scontata dici?
7: Non scontata.
8: Ma perché
7: non
8: stanno
7: scontata.
8: Molto bene anche atleticamente.
7: Sì, sì, io le ho visti bene, ho visto Frosinone. Un paio di partite del Frosinone, ma ti devo dire che anche con la Juve la prima partita, mi ricordo, il primo tempo poteva prendere
8: faticò un po',
7: imbarcata,
8: però
7: dopo è uscito fuori una squadra che comunque ha una struttura e fa vedere la sua idea di gioco, quindi attenzione perché il Como non ha una partita facilissima, ecco, diciamo così, deve fare molta attenzione, è chiaro che è favorito, è chiaro che è più forte, però
8: sì.
7: Occhio al Frosinone di Alvini che pratica un calcio gradevole
8: e convincente, certo.
7: Assolutamente.
8: Poi
7: il
8: Como negli spazi sa far male.
7: Dobbiamo anche dire che tra poco parlerà Gasperini, quindi ci avviciniamo sempre di più a questo match, siamo alla vigilia di questo match, alle ore 18 domani, veramente una gran bella partita che non è decisiva per nessuno, parliamoci chiaro, né in caso di vittoria della Roma né in caso di vittoria dell'Inter si decide qualcosa,
8: no.
7: Però sono quelle partite che ti possono dare un'ulteriore spinta positiva proprio per il cammino, lungo cammino in campionato, no? E si affrontano le due squadre che stanno meglio, le due squadre che hanno anche qualità e che hanno giocatori che possono risolvere, due allenatori bravi.
8: Beh,
7: che dal punto di vista della
8: sì,
7: strategia
8: tra i migliori
7: possono riservarsi qualcosa.
8: Certo, poi è uno scontro anche interessante perché sì, è sempre ragionato Marco, le squadre di Gasperini contro l'Inter negli ultimi anni hanno faticato,
7: sì.
8: L'Atalanta ha faticato, la Roma l'anno scorso ci ha provato, poi c'è anche questa curiosità che la Roma praticamente non riesce mai a battere l'Inter all'Olimpico.
7: È vero.
8: Sono 10 anni che
7: la
8: Roma
7: legge
8: non vince
7: dei grandi
8: una
7: numeri,
8: gara.
7: Tu dici.
8: Vabbè, qui non lo so, fare gli scongiuri Andrea, capitano
7: di
8: regia,
7: di solito la legge dei grandi numeri
8: è solo un
7: puntualmente...
8: dato, poi contano fino a un certo punto, quello che conta è il campo, è una gara da vivere con grande attenzione, sono le due squadre che giocano forse il calcio più bello anche insieme al Como di questa Serie A, quindi
7: sì,
8: speriamo
7: sì.
8: che
7: più bello,
8: possa
7: più intenso,
8: essere
7: più tecnico, più organizzato
8: sì.
7: Delle squadre
8: di livello.
7: Sono due squadre tra l'altro sia l'Inter che la Roma che sanno interpretare i momenti della partita, quindi non è che sono due squadre quotate solo ad attaccare ma sanno anche interpretare il momento della gara, come va eventualmente cambiato qualcosa, quindi ripeto, il bello è che assisteremo, speriamo di assistere ad una bella partita. Dai,
8: beh, perché sono due squadre abituate a tenere un ritmo alto.
7: Sì, sì.
8: Fanno male quando alzano
7: L'Inter
8: il ritmo.
7: Sembra in certi momenti una squadra da Premier.
8: ha dei momenti in Serie A, sì, in cui quando spinge, in Serie A che ma tant'è roba... che Marco, quante rimonte abbiamo visto dell'Inter negli ultimi tempi? Già in questo campionato,
7: no, a me l'Inter mi impressiona quando aziona quella marcia travolgente, quando veramente sembra che qualcuno suona una carica e loro partono e lì ti
8: non si tengono,
7: no,
8: lì ti invece è finito ritmo, sì, è finito travolto, il Napoli è finito quasi travolto, ovvero che poteva vincerla, ma la rimonta c'è stata. Ma ricorderai, Marco, l'anno scorso in Coppa Italia, quell'incredibile rimonta contro il Como. Ad un certo punto l'Inter sembrava in balia del, quasi in balia dell'avversario, poi ha deciso che voleva rimontare e ha rimontato nell'arco di pochi minuti.
7: Bene, bene, bene, bene, bene. Insomma, abbiamo tanti. Poi ci abbiamo, adesso tra poco facciamo partecipare anche al gioco pronostico i nostri ascoltatori con un paio di partite, perché sono due, ci sono partite molto belle e anche difficili da pronosticare. E dunque, poi venendo un po' per concludere il giro europeo, ieri sera la Juventus, insomma, ha giocato... Al di là, la Juve ha fatto il suo dovere, punto. Io la riassumo così: la Juve fa il suo dovere e vince una partita segnando tanti gol contro una squadra meno che mediocre e
8: modesta a livello europeo.
7: Tra l'altro, quando vedi queste partite con questi avversari, dici: ma questi come fanno ad arrivare in Europa League? Perché arrivano in Europa League? Perché poi io non so se queste partite siano proprio
8: probanti,
7: capito?
8: Diciamo che bisogna anche dire una cosa, ma
7: il regolamento è fatto così, abbiamo queste squadre,
8: poi questa è una squadra,
7: questa partita,
8: come quando capita a questi club di non alta fascia e dei campionati non di vertice, spesso quando fanno un grande exploit poi vendono. Il Nijmegen l'anno scorso ha venduto, quest'estate ha venduto quasi tutti i protagonisti dell'anno scorso, e quindi poi inevitabilmente, già l'anno scorso era una grande impresa, quest'anno una squadra modesta con dei buoni giocatori,
7: sì,
8: ma poco di
7: più. Ieri veramente, ragazzi,
8: comunque dicevamo, la Juventus
7: è stata una sorta ha fatto l'allenamento e l'ha fatto bene, appunto, e ha fatto bene l'allenamento, ha
8: cercato soprattutto a indirizzarla subito, quello è stato il merito,
7: però c'era una netta differenza. Dove cosa possiamo dire dei singoli? Possiamo dire che Alija Begovic ha mostrato questa qualità che c'è, è indiscutibile, poi deve essere continua sia nella presenza che nella prestazione.
8: E è il passo che deve compiere.
7: È il passo che deve compiere. Nico Gonzalez si conferma in un momento molto positivo, quindi bisogna sfruttare assolutamente questo momento.
8: Di
7: Nico, no, per me è stato il migliore in campo.
8: No, ma dico in generale del momento della
7: Juventus. Assolutamente, non c'è dubbio. Quindi

0: il lancio che arriva dal gol, vabbè, c'è l'errore incredibile del portiere avversario, veramente grossolano.
1: Uscita avventata.
0: Però questo c'ha un bel piede, fa certe sventagliate quando apre.
1: Ma lui è sempre stato
0: molto
1: bravo,
0: molto bravo. Tanto ormai i portieri devono avere anche questa caratteristica, quindi mi sembra uno, ecco, credo che la titolarità in Europa League possa essere la sua.
1: Secondo me perlomeno nella fase a girone sì. Poi io l'ho già detto, io l'ho visto tante volte giocare anche in Bundes, è per me più forte Vicario forse come portiere sì.
0: tra i pali,
1: un portiere con i guanti. Però Grabara non è scarso e in Europa League, tanto più con avversari insomma non irresistibili, irreprensibili, può giocare titolare, assolutamente sì.
0: Bene, bene. Poi anche diciamo così un pensiero su Voltemade, io mi sono permesso di scriverlo, lo ribadisco, non mi ha impressionato ieri sera, lo dico subito, non è un centravanti, ieri aveva tutto meno che del centravanti, e questo si sapeva, molto goffo, ha sbagliato una palla, gli è arrivata una palla, ha colpita col ginocchio, non so che voleva farli.
1: Sì, in area di rigore.
0: Sì. Sì, tra l'altro non riempie mai l'area di rigore, ma tende sempre un po' ad allargarsi, a venire in mezzo, quindi
1: sono le sue caratteristiche.
0: Per carità, dice qualcuno, mi ha detto è stato preso per fare la sponda. No, secondo me alla Juve serve uno che la butta dentro più che fa la sponda, però ripeto, ogni giudizio non può essere definitivo ad una prima partita. Tra l'altro, però devo essere sincero, contro una squadra così scarsa, perché bisogna dire scarsa, gli attaccanti devono, secondo me devono fare più differenza. Quando incontri un avversario così debole,
1: lui ha segnato sul rigore, non è stata una prestazione.
0: Non lo considero proprio il rigore.
1: Sì, non è stata una prestazione indimenticabile. Lo conoscevamo, Marco.
0: Da 6, una prestazione da 6, niente
1: sì,
0: di più.
1: Leggermente positiva, qualche buon movimento. I test provanti anche per lui saranno altri. Io l'ho detto quando è arrivato, non mi aspettavo Faville. Per me non è neanche lo scarsone che
0: è stato dipinto
1: nel corso degli ultimi giorni. È un modesto, un discreto attaccante.
0: Non so quanto
1: rigore.
0: Sia utile ad una Juve che là davanti doveva cercare qualcuno,
1: Marco,
0: che portasse qualche gol in più.
1: Due tutto attaccanti qui. Centrali alla Juventus che non sono due centravanti.
0: Esatto, che non sono due.
1: Quello
0: quindi,
1: è l'equivoco.
0: Dovrà faticare moltissimo anche Spalletti a cercare di farli di far dare una mano alla squadra, perché poi dopo devono essere gli altri a segnare. E non è facile trovare sempre i gol dagli altri quando i centravanti non sono.
1: No,
0: non hanno
1: gli esterni.
0: Quell'istinto proprio, quella famelico. Che non sono identificabili.
1: Aspetto
0: come
1: tanti gol
0: come centravanti.
1: Da McKennie forse, che riempie l'area di rigore. Paradossalmente è più bravo lui negli inserimenti di testa in area di rigore che non Voltemade o Colomani.
0: Allora, e naturalmente questa è una partita che non può pensare di esaltare nulla, lo diciamo subito. È una prova, un allenamento che non può non si può esaltare nulla della partita di ieri sera, se non il fatto che hai fatto 5 gol, punto e basta, hai vinto la partita. Quindi il vero test è quello che arriva con l'Atalanta.
1: Certo,
0: quello...
1: fa capire perlomeno non sono entrati sì. sotto gamba.
0: No, ci mancherebbe pure che entravano sotto gamba.
1: Però magari dopo la partita contro il Sassuolo invece sono stati concentrati.
0: Andiamo adesso a prendere un po' di messaggi, poi se ci sono anche degli approfondimenti che dobbiamo dare, diamo un'occhiata anche... ricordiamo che tra poco parla
1: Gasperini. Sì.
0: E poi c'è, attenzione, riporta tutto Mercato Web il silenzio non previsto di Chivu. Vediamo un attimo che
1: sì,
0: dice.
1: Leggevo su tutto Mercato Web.
0: Esatto, eccolo qui. Praticamente
1: niente conferenza.
0: Niente
1: non parlerà.
0: Non parlerà.
1: A sorpresa, dice, non ha fissato però la conferenza stampa, nonostante fosse prevista fino alla giornata di ieri, quando poi con il passare del tempo è stata presa la decisione di saltare il confronto pre-gara con i giornalisti.
0: Chissà perché, chissà per quale motivo.
1: Inaspettato.
0: Quando arriva una partita così bella è anche...
1: stimolante.
0: È anche stimolante sentire l'allenatore. No, non credo che ci sia paura. Sarà stata una scelta fatta con la società di comune accordo.
1: Probabile.
0: Però è strano perché, ripeto, quando c'è uno scontro diretto così, quando c'è uno scontro proprio al vertice tra due squadre molto forti, è anche bello sentire le parole degli allenatori.
1: Non avremo controparte, quindi
0: no,
1: Gasperini.
0: Mi dispiace però, perché a me queste cose qui
1: non sappiamo il motivo.
0: No, però per carità
1: diciamo che all'estero non esiste, in Inghilterra non puoi proprio
0: non capisco il motivo, no? C'è un
1: stampa.
0: Bel match, tra l'altro Gasperini ha sempre detto di stimare Chivu, quindi c'è anche un rapporto buono tra i due allenatori, sono
1: magari
0: le squadre
1: per carità, di forza maggiore.
0: Bisogna fare una polemica
1: proprio
0: per questa cosa, però un peccato, perché era bello anche sentire o è pretattica questa, quindi Chivu vuole nascondere un po' tutto e decide di fare, di non presentarsi in conferenza. Vabbè.

0: particolare.
1: Molto particolare. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ne recuperiamo qualcuno. Ricordiamo ancora, conferenza stampa tra poco di Gasperini. Non ci sarà invece quella di Chivu. Vai.
2: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Vi volevo chiedere questo. Ma per la Juve, Nico Gonzalez potrebbe essere il vero trascinatore? Ieri sera, ovviamente, sempre con le dovute proporzioni, mi sembrava un poco il Tevez della situazione. Non so voi cosa ne pensate. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie. Guarda, a me è un giocatore che piace. Mi sembra quest'anno molto rinfrancato. E quindi può essere utile. Ora, se sia... diciamo così, il trascinatore o meno non lo so, però lo vedo bene negli atteggiamenti, lo vedo bene in campo, nella lettura del
0: carico,
1: viso, quindi c'è secondo me molta stima da parte di Spalletti, perché lo ha detto più volte, quindi potrebbe essere un giocatore importante in questa stagione.
0: Di sicuro sì, poi...
1: Insomma, non è proprio scarso Nico Gonzalez.
0: Scarso non lo è mai stato. Io, se c'è una cosa che gli ho imputato sempre, è di non essere mai riuscito a fare il salto definitivo, perché nelle partite vere, anche quando c'era, quando era alla Fiorentina, tendeva un po' a mancare nelle gare vere, quelle pesanti, importanti per gli obiettivi magari europei. L'abbiamo visto bene pimpante con la Juventus in queste prime settimane. Voglio aspettarlo nelle gare, ecco, appunto, quelle che contano veramente. Lì capiremo se Nico Gonzalez ha fatto un salto o meno. Ad ora sospendo il giudizio, posto che bene, sta facendo bene. Poi leggiamo un lungo messaggio di Federico su Sarri.
1: Sì, immagino, tanto è monotematico. Allora, vai con un altro messaggio.
3: Buon pomeriggio, sono Ivano.
1: Ciao Ivano.
0: Ciao Ivano.
3: In merito ieri sera alla partita della Juventus con Neck, già il nome mi scappa da ridere, ma come si fa a non vincere una partita del genere? Una squadra è inguardabile, sono già diventati dei fenomeni? Grazie.
0: Ma no, dai,
1: ma non penso
0: proprio che... questo abbiamo detto, non è un
1: non
0: test.
1: Penso che ci sia stato qualcuno che li ha
0: ma neanche loro
1: definiti
0: stessi,
1: fenomeni,
0: ma lo sanno che era una partita ampiamente alla portata.
1: No, ma queste sono partite, ripeto, dove c'è troppa differenza e quindi non possono essere esaltate, ma allo stesso tempo ti possono dare delle indicazioni tattiche, per esempio la difesa a tre, che potrebbe essere secondo me una scelta di Spalletti, cioè magari l'adotta anche contro l'Atalanta e
0: può
1: quindi si è utilizzata questa partita anche per fare delle prove tattiche. Ha messo dal primo minuto Voltemader facendo poi entrare in corsa Colomani. Qualcuno gli ha chiesto prima della partita perché, mi sembra Capello, perché non giocare con due punte, che poi ieri ne avevamo discusso perché c'era arrivata un'indiscrezione qui in diretta che si poteva anche pensare ad una Juve con due punte
0: contro Voltemader e Colomani. No, poi è partito dal primo minuto.
1: Sì, lui dice io devo anche cambiarle in corsa, quindi ragiona così e si tiene.
0: Può avere senso, in realtà forte.
1: Può avere senso, assolutamente, però no, credo che insomma non penso che qualcuno possa definire fenomeno una squadra che batte una squadra così nettamente inferiore.
0: Ma
1: però
0: ripeto,
1: si possono trarre delle indicazioni,
0: sì,
1: stop,
0: sì,
1: senza esaltare più di tanto questo successo. Vai.
4: Ciao Marco, Antonio Samminato. Ieri bene la Juve, benissimo direi. Dai, a parte gli scherzi, bene la Juve, ma si può dire che male Neck, cioè la fase difensiva non so nemmeno cosa sia. Comunque, detto questo, secondo me è una cosa che io ho letto, non so se è vera, l'ha detto Spalletti, io premetto che ho letto questa cosa che mi preoccupa, è che quando parlava di Colomani lui ha detto che è stato l'unico ad andare in ritiro facoltativo. Ecco, io credo che una squadra come la Juve, club Juve, dopo una sconfitta a inizio stagione con il Sassuolo, come è avvenuta la maggior parte, anzi tutti i giocatori non vadano in ritiro, anche se era facoltativo, non è un bel segnale. Sbaglio?
1: Lucio.
0: Sì, beh, poi non era ritiro, diciamo che erano delle sedute extra per cercare di migliorare sostanzialmente la condizione. Lui è stato quello che si è presentato per lavorare. Lo ha elogiato Spalletti per questo motivo. Certo, poi bisogna vedere anche gli altri se e quanto ne avessero la necessità, non si sono presentati. È una nota a favore di Colomoni. Vediamo, comunque credo sia un aspetto di secondo piano.
1: Se era una cosa facoltativa non è obbligo.
0: No, certo, lui dice potenzialmente se si fossero presentati tutti sarebbe stato perfetto. Però
1: se è facoltativo vuol dire che uno può pure non presentarsi.
0: Vabbè, questo è ovvio, certo.
1: Non penso che ci sia niente di... Di strano. Scusate, mi sono distratto perché stavo leggendo questa notizia sul Messaggero di cronaca che mi lascia veramente basito, di un ragazzino di 13 anni di terza media che ha coltellato un insegnante all'uscita di scuola.
0: Ah, ho letto
1: gli ha spruzzato
0: rapidamente
1: lo spray al peperoncino sul volto della prof e poi ha tirato fuori il coltello. Indagano i carabinieri, la donna è sotto shock ma non rischia fortunatamente la vita. Io
0: beh, direi si commenta da sola, Marco.
1: No, ma è preoccupante che un ragazzino di 13 anni prima di tutto vada a scuola con un coltello e pensi di accoltellare una persona. Io veramente
0: mi chiedo chi siano i genitori. No,
1: beh, più che, sì, quello, ma che messaggi possiamo anche attraverso questa società, perché poi se vai sui social questi ragazzini vedono di tutto, quindi
0: sì probabile,
1: è
0: però
1: una roba,
0: certo,
1: proprio
0: dipende anche in che contesti si cresce, perché
1: sì
0: gesto del genere,
1: però sai, io non penso che ci sia magari sbaglio io, non penso che ci siano dei genitori che educano i ragazzini a 13 anni a dare una coltellata a un ragazzino, un ragazzino a dare una coltellata a un insegnante, non
0: però
1: lo so,
0: forse
1: è
0: un po' più di responsabilità,
1: per carità,
0: tanto.
1: Poi non è facile fare il genitore perché è forse il mestiere più complicato e difficile che c'è nella terra, però io cioè vedo questi ragazzini, ti parlo da padre di una 14enne che vedo dei comportamenti anch'io quando, cioè, un po' particolari, un po'.
0: Sì, però un conto è.
1: Sì, capito. No, ma a me spaventano queste cose perché poi è facile dire colpa dei genitori, è la prima cosa che ti viene in mente, no? Però, vabbè, scusate questa uscita di strada, però insomma, poi la cronaca fa parte anche della vita, soprattutto insomma, un ragazzino di 13 anni che in questo momento dovrebbe pensare a tutto meno che un gesto del genere, insomma.
0: Poco più che un bambino.
1: Non lo so, io a 13 anni ero veramente un coglioncello proprio totale che pensava solo a giocare, a divertirsi, basta, c'avevo un pallone, figurine, big gym, motociclettine ed ero il ragazzino più felice della vita.
0: La normalità.
1: Adesso invece mi sembra. No, ma lo sai, guarda, scusami che faccio. Noi ci annoiavamo anche noi. La generazione di oggi invece, ti parlo da padre di una ragazzina, non si sa annoiare, cioè la noia non la riesce proprio a gestire, e credo che invece sia molto importante. La noia ti stimola, ti aiuta anche a crescere, ti fa venire diventi creativo nella noia perché devi comunque. Noi ci divertivamo veramente con delle stronzate clamorose. Oggi invece mi sembra tutto, se non hanno il cellulare non riescono a stare un minuto o 30 secondi senza cellulare, senza iPad, senza una roba,
0: sì,
1: proprio
0: non è una buona abitudine,
1: così, scusate questa diciamo così deviazione,
0: parentesi sociale.
1: Deviazione, però mi ha colpito, no, allora volevo condividerla. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco.

0: E siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: In ciao Marco, prima. Ben ritrovati.
0: Allora, leggo al volo da tutto mercato web, Runaic ha parlato, gara molto importante con il Cagliari, Zaniolo sarà con noi, quindi c'è anche un'indicazione relativa a Zaniolo, andiamo dentro, Zaniolo ci sarà, non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora, dice Runaic, questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina. Domani prenderemo tutti insieme una decisione. Lui ci ha detto di sentirsi molto bene, ha fatto un paio di allenamenti pieni. In questi casi però va anche calcolato un po' di rischio visto il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari, poi chiaramente durante la pausa avrà il tempo di tornare al massimo. Sappiamo che grazie a lui siamo più forti, a qualità, conosce ormai a memoria la Serie A e tutt'altro che alla fine della sua carriera. Ha avuto un po' di sfortuna con questo infortunio.
1: Sì,
0: non solo con questo.
1: No, è stato un giocatore, direi che di
0: è stato un giocatore proprio colpito, martoriato. Come, purtroppo sì. ci sono tanti
1: capita.
0: Esempi di calciatori che
1: è successo anche a Felici del Cagliari, esattamente stessa sì. cosa, si è infortunato a un legamento crociato, è rientrato Felici proprio subito. È rientrato e si è rotto l'altro. Quella è veramente
0: sì.
1: una sfortuna, infatti cogliamo di nuovo l'occasione anche per fare l'in bocca al lupo a Felici, mentre non so se hai visto le parole di Gattuso che ha parlato anche insomma della partita, chiaramente la Lazio affronta il Venezia, un test che può permettere magari di andare ancora più avanti in classifica, ma ha parlato anche per l'ennesima volta di Icardi, però
0: sì.
1: è stato stavolta definitivo, veramente senza giri di parole.
0: Non sono molto d'accordo con quello che ha detto.
1: Ha detto finiamo questo casino Icardi o non Icardi, ha fatto 250 gol in carriera, nessuno discute il suo valore, abbiamo fatto però delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare, con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così. Noi in questo momento abbiamo giocatori che quando lavoriamo devono stare fuori perché abbiamo sei terzini, quando rientra Marusic due dovranno stare fuori e non è un bel vedere. Questi per me sono gli equilibri, quindi è stato chiarissimo, dice non prenderemo uno svincolato, tantomeno Icardi.
0: Vabbè, sì, perché c'era questa cosa di Icardi che era stato più volte accostato e c'era anche l'intenzione di da parte della
1: a lungo.
0: Però io questa volta non sono molto d'accordo con Gattuso, perché un giocatore forte
1: è vero che è una sola
0: aiuta.
1: Competizione
0: quest'anno. Lo so, però dai, stiamo parlando di un attaccante il cui spessore è superiore a tutti quelli che c'ha la Lazio, quindi è chiaro che se tu prendi Icardi devi farlo giocare, non è che lo puoi prendere e poi lo metti a fare l'alternativa con Pinamonti, però è questione poi di vedute,
1: sì,
0: secondo
1: progetti.
0: Me un giocatore forte stimola anche gli altri, io sono abituato sempre a guardare quelli più forti, non quelli meno forti, quindi la competizione ci deve stare, quando poi c'è quello più forte ti stimola ad essere a fare qualcosa in più, io la vedo così, poi
1: sì, può
0: rispetto
1: darsi.
0: Gattuso e ci mancherebbe,
1: anche se ti devo dire la verità, poi Icardi a 34 anni a febbraio secondo me ha senso a questo punto tra virgolette rischiare su Pinamonti. Hai preso Pinamonti e non è un ragazzino, perché è un classe 99, credi su un giocatore italiano, e allora a questo punto senza peraltro obiettivi macroscopici di stagione. Ci
0: bene,
1: può stare,
0: allora dice Merkel, ci scrive Marco per sdrammatizzare anche guardare il Milan annoia, ma non solo il Milan, ce ne sono delle squadre noiose, quindi
1: sì.
0: Allora poi la Juventus secondo voi, ci scrivono, è più avanti rispetto al Milan?
1: Io la risposta ce l'ho
0: anche io, ma io l'ho già data in questi giorni, per me no, per me non è più avanti. Quindi, anzi, all'inizio pensavo che fosse un po' più avanti il Milan dopo l'ultima partita, invece devo dire che per me sono lì, non mi faccio, in questo momento non mi faccio incantare dal 5-0 di ieri sera.
1: No, no.
0: Quindi per me sono lì, io ho sempre detto che non convincono nessuna delle due, mi dava prima della partita con il Benfica qualche sensazione che il Milan stesse un po' più avanti come struttura, invece Amorim lo vedo anche lui un po' in confusione.
1: Beh, ancora deve trovare il bandolo della matassa. Io la Juventus la mettevo leggermente avanti, invece, pensa, rispetto al Milan. Io penso che possa recuperare un po' di equilibrio. So che dopo la partita di Reggio Emilia sembra una sorta di bestialità, però credo la Juventus possa avere un certo
0: equilibrio.
1: Entrambe
0: devono fare di più,
1: sì, sicuro. Assolutamente. Sono più o meno sullo stesso livello, ma la Juventus la metto un gradino in più. La Juventus, se si completa, può
0: Ti lascio a te l'onore posto. Di leggere quel papier che scrive Federico.
1: Federico, che salutiamo.
0: Io mi arrendo, quindi.
1: Detto per non essere frainteso, perché il mio è un discorso serio. Quest'anno per i giocatori dell'Atalanta sarà come un test di ammissione all'università. L'università del calcio del docente Sarri. Un calcio che funziona a meraviglia solo se i suoi giocatori sanno applicare a memoria schemi ed automatismi. Chi sarà in grado di farlo potrà continuare, gli altri, senza fare distinzione sui nomi, verranno venduti a fine anno ed acquistati giocatori funzionali. Quindi dice Federico, chi ha le sue occasioni se le giochi bene, perché Sarri rimarrà, alcuni giocatori se non sono idonei al suo tipo di calcio, no.
0: Ultima ora della Roma, Gasperini ha parlato, Inter, punto di riferimento per il campionato, tutti hanno l'ambizione di riuscire a competere con loro, quindi è l'Inter il punto di riferimento, dice Gasperini, ci sta, perché insomma è la squadra che è forte, lo ha dimostrato anche in questi anni, seppur magari raccogliendo meno, secondo me, in campionato di quello rispetto al valore della squadra. Dammi un audio, vai.
2: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Ma l'attaccante tedesco della Juve è il classico acquisto finale che non sa, dovevi prendere qualcun altro e sei arrivato col fiato corto.
1: È la teoria di
2: Mono. Il primo che ti è capitato è piato, come l'altro anno Penda. E voi siete pure troppo buoni, per me è veramente una pippa. Vabbè. Scusate la parola.
0: No, come si traduce magari che chi non con... No, vabbè, dai. No, va bene.
1: Non molto capace, troppo qualitativo.
0: Però insomma posso dire che il nostro amico è molto
1: diretto, molto più diretto di quello che
0: molto
1: ho detto
0: molto
1: io prima.
0: E ha cercato di spiegarlo senza girarci intorno. Quindi
1: sì, io sono un po' meno cattivo nei suoi
0: confronti. Anche io, è un suo pensiero.
1: No, ma condivisibile.
0: Diciamo così, magari lo potevamo edulcorare noi, ma ci può stare. Allora vai, andiamo con un altro audio.
3: Buonasera Maracanã, un saluto ad Alessandro da Legnano. Allora, Alessandro. Chi non parlerà da quanto è stato detto da altri emittenti, perché praticamente c'è qualche dissidio con parte della stampa romana che ha forzato la mano ricordando, diciamo, il gesto che fece in Coppa Italia quando ancora era calciatore. Diciamo, alcune cose che sono state scritte e dette non sono andate giù all'allenatore. Scelta sua, io penso alla partita, onestamente. Vorrei divertirmi tanto, non vorrei vedere una partita bloccata, ma in stile Inter-Napoli, per intenderci. Magari con lo stesso risultato a favore dell'Inter non sarebbe male, però mi aspetto una partita tosta e secondo me la Roma è la vera favorita del campionato.
0: Vabbè, non c'è nessuna ufficialità su questa cosa perché non parla, quindi qualcuno ha ipotizzato un suo pensiero, ma
1: sì, andrà
0: l'ipotizzare verificato. Un pensiero non corrisponde alla realtà dei fatti, quindi al momento non c'è nessuna spiegazione a tal proposito. C'è qualcuno che ha detto io penso che non parli per questo motivo, però io penso...
1: Che dice invece per il caso Martinez, perché gli hanno chiesto di Martinez più volte, il caso portiere. Sono ipotesi, solo ipotesi.
0: Quindi al momento l'ufficialità è che non parla, poi magari ci daranno una spiegazione, però non in questo momento il resto sono tutte chiacchiere, non c'è nessuna ufficialità. Allora, Amorim ha detto in conferenza che l'Europa League è più difficile della Champions, ma questo è venuto al Milan con quel sorrisetto a prenderci per il, scrive Alessandro,
1: per i fondelli.
0: Comunicativamente ha fatto qualche, diciamo, scivolone. Il portiere dell'Inter è scarso, lo pensano in tanti, eppure è stato convocato dal CT della nazionale spagnola, è un campione del mondo, non si può considerare incompetente. Ciao a tutti.
1: Lui non era però nella rosa della...
0: Di chi?
1: Della Spagna, non era convocato al mondiale, comunque è nel giro della nazionale. Sì,
0: vabbè, cioè... se può dire che ha fatto qualche quaglia, però
1: no, no, era per dire non è proprio campione del mondo, però no, sì, per me rimane un buon portiere nonostante tutto, credo ancora in Martinez,
0: per esempio, pure Braglia, credo in Martinez.
1: Sì, ne parlavamo, eravamo molto d'accordo,
0: l'ho
1: certo,
0: sempre detto.
1: Ora non è un momento brillantissimo, deve
0: sì,
1: dimostrare.
0: Delle volte ci facciamo condizionare dalla stagione passata, Icardi è stato un grande in area di rigore, ma poi i comportamenti e gli infortuni lo hanno pian piano ridimensionato. Se a fine settembre è senza squadra, uno con il suo curriculum non è casuale. Fa bene la Lazio a non fare questa scommessa. Fosse in una situazione tragica ci stava la scommessa, ma si vede che l'equilibrio creato è ben solido. Tra l'altro io so che sta andando al Tottenham.
1: Sì, qualche voce c'era dall'Inghilterra, leggevo che qualcuno diceva di sì, qualcuno smentiva. Quindi anche lì andava.
0: Poi dice anche il discorso dell'ingaggio, da vedere poi di trovare l'accordo. Dunque, vai con un altro audio.
4: Buongiorno, sono Francesco della Calabria. Sì. Ma se la Juve recupera tutti gli infortunati, può vincere la Europa League e può arrivare dai primi quattro posti della Champions, se la può giocare con tutti, mi sbaglio o no?
0: Sì, diciamo così che è uno scenario fattibile.
1: Come sono gli obiettivi di inizio
0: anno? È uno scenario fattibile, poi vediamo quello che succede, sai.
1: E puntare ad arrivare più avanti possibile.
0: Il pronostico si
1: League.
0: Può anche fare, poi dopo c'è il campo, c'è tutto quello che deve dire, eccetera. Lo scenario potrebbe essere questo. Quarto posto che non sarà facile, perché bisogna...
1: No.
0: Al momento ci sono tre squadre che stanno avanti, e quindi c'è un posto. Al momento, poi il campionato
1: almeno
0: è lungo,
1: 3.
0: Ragazzi. Il campionato è lungo,
1: sì,
0: può succedere.
1: Ancora
0: di
1: è presto. Io mi espongo, l'avevo messa addirittura tra le prime quattro a Juventus, quarta nella mia griglia.
0: Allora, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Vogliamo inserirci in una fascia più alta del campionato, dice Gasperini. E quindi stanno riportando alcuni passaggi del tecnico della Roma in conferenza. Entusiasmo e voglia sono energie positive. Queste partite mentalmente si preparano da sole, e qui ha ragione, no?
1: Cioè, non c'è bisogno delle motivazioni,
0: beh,
1: non mancano.
0: Insomma, se ti devono stimolare quando devi affrontare l'Inter, vuol dire che insomma
1: ha detto comunque, poi vedo,
0: cambia mestiere.
1: Ha ribadito altre volte che lui ha detto vede l'Inter ancora più avanti rispetto a tutti.
0: Bene,
1: quindi
0: allora
1: anche rispetto alla stessa Roma.
0: Che altro possiamo recuperare, caro Lucio? Poi andiamo a messaggio, vai.
1: Sì, anche altre notizie, vedevo, ecco, anche tra le altre parole, sta parlando anche De Rossi, che ha detto che domenica sarà una partita importante contro il Parma, ha detto la gara dell'anno
0: scorso. È uno spareggio per rimanere in panchina.
1: Ah, tu dici per tutte e due? Beh, l'inizio a livello di classifica è eloquente, Genoa finora ha strappato solamente quel punto contro il Frosinone, un punto in classifica, il Parma a sua volta ha fatto solo un pareggio contro il Monza. Quindi chi perde scivola giù, chi riesce a magari a fare il risultato può risalire. Ha detto che comunque la squadra si sta allenando bene, che ci sono poi anche delle possibilità di variare il sistema di gioco, quindi mettere anche la difesa 3, la difesa 4. Ha difeso Colombo, che aveva sbagliato il calcio di rigore. Insomma, prova un po' a tenere sul pezzo la propria squadra. Certo è che sì, Marco, uno scontro
0: delicato, molto delicato, anche perché poi ci sono queste tre settimane che, ti ripeto, secondo me le valutazioni verranno fatte, ci saranno secondo me altri cambiamenti sulle panchine. Vai con un altro audio, Andrea.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma vi lancio una provocazione, ma quindi alla fine il problema non era Leao? Perché io pensavo che uno dei problemi fosse Leao, però alla fine, guardando un po' il Milan, mi sembra che il problema non sia Leao. Io continuo a pensare che il vero problema del Milan sia la difesa, dove il migliore Gila, che però si è dimostrato anche lui, secondo me, non così all'altezza, soprattutto dell'Europa. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: No, Leao è un problema per Leao. Cioè, Leao si è creato il problema da solo.
1: Sì, poi poteva rappresentare forse anche un problema.
0: Leao era il problema per Leao.
1: Anche forse un problema per il Milan, ma non l'unico.
0: Ha fatto di tutto per diventare un problema.
1: Non si poteva pensare che mandando via Leao il Milan, no, schiacciando le dita...
0: Non è che mandi via Leao e scegli, fai una scelta. Era impossibile continuare, quindi penso che non c'era più possibilità di stare insieme.
1: Ma credo che lui fosse riferimento a chi diceva che mandando via Leao il Milan sarebbe risorto.
0: Ma chi l'ha detta questa cosa?
1: Qualcuno l'avrà detta.
0: Non è che mandi via un giocatore e risolvi il problema.
1: È inutile.
0: Fai
1: pensare...
0: un mercato e fai. Però Leao, ragazzi, si è creato il problema da solo negli ultimi anni. A 27 anni, se non cambi, è grave. Quindi per me se l'è creato da solo. Poi magari dove va, troverà un ambiente diverso, non lo so. Vediamo. Io l'ho sempre definito un giocatore che quando c'ha la giornata positiva fa sfracelli, poi un giocatore normale. Diventa quasi anche insopportabile a tratti, quindi uno forte deve essere continuo. La continuità è una delle caratteristiche più importanti che deve avere un grande giocatore.
1: Certo.
0: Se no non sei un grande giocatore. Questo vale in tutti gli sport, la continuità. Cioè per raggiungere dei risultati devi essere continuo, devi martellare continuamente. non puoi mollare e fare una prestazione, poi ti fermi per tre, poi riprendi.
1: No,
0: poi
1: no,
0: fa...
1: è il salto definitivo.
6: Una certa continuity.
1: È una certa continuity, ci vuole.
0: Poi devi essere professionista, ma professionista con la P grande, non media.
1: Tu devi essere professionale quando vai a rendere sul campo, posto che poi sull'altra considerazione io sono totalmente d'accordo. Per me il problema del Milan è e rimane la difesa.
0: Sì, l'equilibrio, perché hanno fatto poco, hanno preso un giocatore solo.
1: Sì, ma anche l'equilibrio come è strutturata, io l'ho detto da prima dell'inizio del campionato, te lo ricorderai, avevo già delle perplessità sulla tenuta arretrata del Milan. Penso che sia così.
0: Rischia anche Abate nel Torino, un altro rischio, attenzione.
1: Dici?
0: Dica perde, poi vediamo che succede. Tra l'altro incontra Palladino, che ha la sua prima uscita con il Bologna.
1: Tutte e due squadre che non sono partite bene. Però allora, avrei su Abate, invece avrei pazienza. Esonerarlo dopo 5 giornate vorrebbe dire veramente una follia.
0: Sì, però
1: anche perdendo.
0: Secondo me rischia pure lui. Vai con un altro audio, Andrea, 331-8200-213.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere, voi che siete a Roma, praticamente noi dell'Inter abbiamo dichiarato che lottiamo per lo scudetto, quindi secondo scudetto consecutivo, no? Ok. Gasperini, a sentirlo, sembra ma sì, no, qui. Fabregas, nicchia, nel senso che comunque lui pensa al suo percorso, a lavorare e tutto. Ma allora, alla fine, la critica ha detto che Roma e Como sono le due, diciamo, antagoniste più accreditate per lo scudetto. Ma la Roma ci crede allo scudetto? Voi che siete di Roma, com'è l'ambiente? Cioè, oppure deve cadere giù dal cielo? Volevo soltanto una vostra opinione.
1: Guardavo Andrea dall'altro lato del vetro. Scuotere la testa.
0: Io penso che sia un obiettivo della Roma avvicinarsi sempre di più per poterlo vincere. Quest'anno hanno fatto dei bei passi in avanti, quindi cercheranno, come ha detto lo stesso Gasperini, di lottare praticamente per livelli più alti.
1: Questo sì.
0: L'anno scorso sono arrivati in zona Champions e quest'anno hanno inserito ancora dell'altro per cercare di diventare ancora più competitivi, e vediamo quello che succede. Però non è che a lottare allo scudetto ci arrivi subito così d'amblè, insomma. Gasperini al suo secondo anno
1: è già
0: fatto veramente tanto rispetto praticamente a chi magari si poteva pensare che ci volevano più anni, invece ha ridotto molto. Questa è una squadra che può competere. Poi l'Inter è la squadra da battere, c'è poco da fare.
1: L'Inter quindi, è più avanti, cioè, Marco, l'Inter è più avanti, di Roma e Como.
0: Ma mica lo scopriamo oggi, però mi fa strano,
1: sì, però per dire
0: che il tifoso ascoltatore dica un messaggio del genere. Cioè, l'Inter è chiaramente più avanti.
1: Sono potenziali competitor, però
0: provano.
1: L'Inter ha un divario. La Roma l'anno scorso ha fatto un grande campionato, però sono stati 73 punti. Calcio contemporaneo, Marco, ci ha insegnato che al di là di qualche anomalia, come per esempio la vittoria del Napoli nel 2024-2025 con 82 punti, il campionato si vince tra gli 85 e
0: sì,
1: 90 punti.
0: Però siccome
1: per
0: lui
1: la
0: chiedeva,
1: Roma fare un salto da 80, fino a 85-90,
0: però siccome lui chiedeva la Roma che vuole fare, quando Gasperini dice l'Inter resta la più forte, noi vogliamo inserirsi in una fascia più alta del campionato, che vuol dire, ragazzi, stavano già sono arrivati in Champions, la fascia più alta è lottare per il titolo, mi sembra scontato. Non è che dobbiamo fare
1: però
0: una traduzione,
1: secondo me ha ragione a dire che non sono alla pari con l'Inter,
0: ma certo che non sono alla pari,
1: l'Inter ha dei valori in più. Per me sono parole giuste e oneste,
0: certo,
1: questa volta di Gasperini.
0: Però è diventata molto competitiva. Il Como, io continuo a pensare che il Como non vince.
1: Marco, lottare per lo scudetto è un salto molto importante.
0: Certo.
1: Non è un qualcosa che si fa da un giorno all'altro schioccando le dita. Dicevo, l'anno scorso la Roma ha fatto 73 punti, vuol dire che tu devi trasformare almeno 4 delle sconfitte, 4-5 delle sconfitte dell'anno scorso, tutte in vittorie. Non è una cosa
0: poi
1: così
0: dobbiamo
1: immediata.
0: Anche dire una cosa,
1: può fare dei passi in avanti,
0: che l'anno scorso Roma e Como si trovano in Champions anche per gli inciampi di Milan e Juventus.
1: Sì, ma quello poi è un altro discorso, il percorso è quello che secondo me andava analizzato a prescindere dal risultato, è giusto così,
0: perché
1: poi
0: se la sono fatta sfilare sotto il muso proprio all'ultimo.
1: Dipende dall'Inter, perché se l'Inter fa un campionato come l'anno scorso è difficile pensare di insidiarlo.
0: Ma l'Inter è la più forte, punto.
1: Sì, sì, però ecco, dipende molto anche dall'Inter. Se l'Inter zoppica si può pensare.
0: Nick dice: mi ricordo quando Marco ha detto questa cosa e lo penso anche io, il Napoli deve pensare allo scudetto, l'obiettivo deve essere lo scudetto, avendo preso Allegri, se no in quel caso si parlerebbe di flop, ma lo continuo a pensare. Ma io infatti vi posso dire una cosa,
1: la tua competitor è il Napoli,
0: Io il Napoli ce lo metto.
1: Io no.
0: Io ce lo metto. Perché io di Allegri non mi fido, non è uno...
1: No, non è uno sprovveduto, è uno però sprovveduto. Non...
0: Vediamo, vediamo.
1: Non vedi i presupposti.
0: Perché il campionato è lungo, il campionato è molto lungo, e il Napoli la squadra c'è. Quindi al di là di tutto quello che possiamo dire su Allegri, può piacere o non piacere, però vediamo, vediamo, perché è una squadra forte secondo me. Calma a parlare di scudetto tra Inter, Como e Roma, aggiungerei anche il Napoli, Juve, Milan e Lazio. Stiamo, no, Lazio, Salvatore, te voglio bene, però Lazio,
1: non la inserirei, francamente.
0: Non
1: inserirei,
0: il Milan
1: non inserirei
0: in
1: neanche
0: momento,
1: Juventus e Milan,
0: esatto,
1: neanche lontanamente.
0: Nemmeno loro due in questo momento. Poi il campionato è lungo, questo è un altro discorso, mi sembra proprio...
1: Però noi ci esponiamo.
0: Ma per forza, sennò di che parliamo?
1: Ma infatti, no, ognuno parla delle proprie convinzioni.
0: Sennò, di, come dico sempre, ci vediamo a giugno e facciamo il bilancio del campionato. Oggi inserire Juve e Milan nella lotta al titolo... È un atto coraggioso, estremamente coraggioso.
1: Tanto ti do un aggiornamento, perché Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Quindi out Spinazzola, un'altra assenza per il Napoli, che devo dire anche quest'anno un po' alle prese con l'infermeria. Non è uno stop grave, però si ferma in vista della Fiorentina, quindi potrebbe essere un'ulteriore defezione in vista di una partita... Poi tutto sommato delicata.
0: Posso ricordare Sportissimo? Ce l'hai, chiedo al nostro regista, così ce lo mette a favore di camera. Eccolo qui, Sportissimo, è uscito questo nuovo magazine del nostro gruppo editoriale, quindi dell'editore Andrea Pasquinucci, sì, e il direttore Fabrizio Ponciroli. Sportissimo, con il QR code lo potete inquadrare, vi scaricate subito la vostra rivista oppure andate sul sito www.sportissimomagazine.it. questo è il primo numero di settembre, calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, insomma pallavolo e tanto altro in questa rivista, che trovate appunto online. Tutto gratuito, non vi chiediamo nulla da questo punto di vista. Tutto estremamente gratuito. La copertina è bellissima perché mette in prima pagina, in questa copertina, i due grandi campioni italiani di tennis e di Formula 1, ossia Sinner e Kimi e Antonelli, fratelli d'Italia.
1: Beh, chi meglio di loro poteva aprire questa...
0: Allora, termina qui l'anteprima, poi vi dirò anche i pronostici dopo per divertirci con noi. Grazie Lucio.
1: Grazie a te Marco.
0: A presto.
1: Buon fine settimana.
0: Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con Stefano Palomeni, tutti gli amici. Oggi qualche variazione così negli ospiti. Qualche cambio di formazione all'improvviso.
1: Alterni.
0: Sì, arriviamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano,
5: a tutti.
4: Ben trovato Stefano. Allora Stefano, facciamo una cosa, non perdiamo assolutamente tempo perché abbiamo tanti argomenti. Andiamo subito ai titoli e poi si parte, che arrivano gli amici e andiamo a tutti gli approfondimenti di questa giornata. Vai! CQ0 della Juve, un facile riscatto per la formazione bianconera, ma ci voleva in vista del vero test, quello con l'Atalanta. Roma-Inter, confronto totale tra le difese, gli attacchi e soprattutto anche tra i due allenatori, da una parte Gasperini, dall'altra Chivu. Spalletti Sarri, test decisivo, facciamoci questa così interrogazione, perché Spalletti deve dimostrare qualcosa soprattutto contro una squadra come l'Atalanta, e Sarri contro la Juventus vuole magari il riscatto di questo avvio con più ombre che luci. Fiorentina-Napoli, la verità, perché la Fiorentina arriva da due vittorie tra campionato e Coppa Italia, la Fiorentina di Vanoli. Il Napoli deve dimostrare di essere ripartito dopo la vittoria contro il Bologna. Como, trasferta insidiosa da non sottovalutare contro il Frosinone di Alvini. Ci siamo Stefano, ci siamo con un po' di temi che affronteremo oggi, è una bella giornata questa che arriva, sì. Che ci può dare ulteriori indicazioni, tutte le squadre hanno partite, quelle di testa, diciamo, partite che non vanno assolutamente sottovalutate, è chiaro c'è lo scontro al vertice tra Roma e Inter, quella è un capitolo a parte che analizzeremo nel corso di questa puntata.
2: C'è di tutto, poi anche la vittoria della Juventus ieri che è un po' rilanciata.
4: Adesso ci andiamo subito. Così.
2: Comunque insomma, per quanto riguarda le due partite Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta, bel bivio,
4: sì,
2: perché poi
4: sì,
2: ci abbiamo detto c'è questa sosta lunga,
4: esatto.
2: Sarebbe il caso per tutti quanti, insomma, gli allenatori di andare a riposo con qualche convinzione.
4: Mi sono
2: più,
4: segnato un po' di nomi di allenatori che sono a rischio,
2: tanti. Sono tanti da la zona pericolante anche
4: la zona pericolante ce ne sono parecchi e quindi vediamo un po'. E allora ci sono già pronti, allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo.
2: Ciao Daniele,
4: ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
4: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo. Ciao
7: Massimo. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ben trovato Massimo. Allora io ripartirei dall'ultima partita, quella che c'è stata ieri sera, così vi chiedo subito un pensiero. Questa Juventus che vince 5-0 con un avversario, dobbiamo dirlo, insomma, io ho detto prima, un allenamento che ci voleva per portare, Stefano,
2: è così,
4: freschezza, un po' di tranquillità.
2: Ho provato
4: eccetera.
2: Questa squadra, il NEC, è una squadra elettrica che ha denunciato una deficienza tattica non comune, e la Juve era l'avversario ideale per rilanciarsi, per trovare qualcosa, anche per una lucidità diversa, ma soprattutto c'è il lavoro dell'allenatore, insomma. Io andrei cauto prima di liberare Spalletti, da separare Spalletti dalla Juventus. Però certo è che la deve affrontare con questa cautela, perché con l'Atalanta sarà tutt'altra musica.
4: Diamo anche il buon pomeriggio ad Andrea Valentini che si unisce a noi. Ciao Andrea, ben trovato e grazie per aver accettato.
2: Ciao Andrea.
6: Grazie a te, ciao Stefano.
4: Allora, vado da Daniele, un pensiero su, poi dopo andiamo anche sullo specifico, che qual è l'indicazione che hai tratto dal punto di vista tecnico,
2: sì.
4: Ok. Daniele, sì. Pensiero sulla partita della Juventus ieri sera.
6: Ma credo che la Juve abbia fatto quello che doveva fare contro un avversario veramente modesto che vale forse in Monza se non addirittura meno, e quindi finalmente si è sbloccata, finalmente ha fatto vedere un po' di gol, ma andrei piano con gli entusiasmi, insomma, credo che abbia bisogno di altre conferme, già la prima ce l'avrà con l'Atalanta, insomma, in questo
4: test
6: fine settimana che sarà sicuramente più probante di quanto non sia stato questo avversario davvero poca cosa, quindi sicuramente vincere fa sempre bene, però poi bisogna continuare, insomma, ecco, bisogna dare continuità, bisogna far vedere che i progressi sono autentici, non dovuti alla modestia dell'avversario.
4: Sì, anche se Daniele, penso che converrai con me che è meglio arrivare poi ad uno scontro diretto con una vittoria che porta sempre l'aspetto di serenità nel gruppo che non va mai.
6: Vincere aiuta a vincere.
4: Assolutamente, è la cura migliore, è la cura migliore, non c'è dubbio. Vado da Massimo Bonanni, Massimo.
7: Ma dico cose che sono state già dette. Insomma,
4: cos'è che ti ha colpito allora un po' di più in questa partita? Perché al di là della pochezza della evidente, però se dovessimo indicare allora, qualcosa, ecco.
7: Allora, io credo che la Juventus debba continuare a giocare a 3, debba continuare a giocare con questo modulo, questo 3-4-3, 3-4-2-1, che mi sembra che gli dia delle soluzioni anche offensive migliori, diverse. E secondo me davanti, in questo momento io preferirei Voldemate piuttosto che Colomoni. E Nico Gomez lo sto vedendo bene, anche ieri ha fatto una bella giocata.
4: Hai ragione, migliore.
7: Secondo me Nico Gonzalez in questo momento, insieme a Conceição, ma anche Ale Begovic, ha fatto. Quindi sicuramente davanti la Juventus ha, però gioca 2-1, fa di giocare tutti,
4: quindi anche, Massimo, anche contro l'Atalanta tu andresti per questo tipo di scelta?
7: Io riproporrei il modulo che ha portato la bella vittoria di ieri.
4: Bene, vado anche da Andrea Valentini. Andrea, poi a Stefano vuoi sentire un po' il punto anche tattico?
8: Vai. Sì, no, come ha detto anche Massimo, ha detto un po' tutto voi. Io per trovare
4: a te cosa ti è piaciuto? Qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
8: Mi ho avuto l'impressione che, perché poi alla fine la partita si è sbloccata su un episodio, cosa che la Juventus secondo me negli ultimi anni non ha ne ha avuti pochi, ma gli episodi secondo me vanno sempre anche un po' cercati, e secondo me invece l'episodio è frutto di una ricerca di un qualcosa di tattico che magari non è stato provato, ma è venuto, perché si sono allargate le due i giocatori offensivi e Nico Gonzalez ha avuto, diciamo, un corridoio abbastanza aperto col portiere. Quindi la ricerca di quell'episodio lì è che poi ha messo un po' in discesa la partita. A me è piaciuto. Sul modulo ho qualche perplessità, perché mentre Celic a destra, che ha molta gamba, potrebbe fare molto bene, McKennie, che peraltro viene un infortunio, vederla tutta fascia oggi sinceramente mi dà qualche perplessità. Per il resto avete tutto voi, insomma, di esattarsi poco, piedi per terra e lavorare.
4: Stefano.
2: Marco, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, serviva cambiare, no?
4: Tu sei sempre stato per questo tipo di situazione, volevi un cambiamento.
2: Un cambiamento c'è stato, e credo che la Juventus debba continuare, sono d'accordo con Massimo su questa
4: strada.
2: Su questa strada, e ti dirò di più, secondo me, ma questo è il mio parere, Grabara è più utile di Vicario, e credo che sia lui il portiere titolare.
4: Addirittura?
2: Sì.
4: Ieri ha fatto proprio un po' di lanci.
2: Cioè, se io, ecco, l'unica cosa ieri vedendo la partita,
4: bella sta cosa,
2: al di là di questo, aveva ragione Boniek.
4: Boniek che qui l'aveva detto da noi.
2: Secondo me Spalletti non lo so che cosa farà, ma Grabara è portiere titolare della Juve.
4: Che dite,
6: per
4: ragazzi?
6: Ha speso un sacco di soldi per Vicario inutilmente, sostanzialmente.
2: No, Vicario è un prestito. Vicario è un prestito, l'ha preso Daniele. O no?
6: Ah, prestito, vabbè, allora non hanno preso granché, no? È un prestito, allora va bene.
4: Dicevi, Andrea?
8: Anche a me GB, insomma, che sai che io lo vedo spesso, e mi aveva detto che la Juve aveva fatto un grande acquisto, e di verità ha dato grande sicurezza sia con i piedi,
2: esatto, che bravo, ma non solo, poi lo vedo anche veramente sicuro, cioè, di una statura, e anche con questo piede, no? L'ha dato il laso l'1-0, ma non solo, ma anche c'ha questo calcio pulito che serve molto, e lo ha diciamo sottolineato anche Spalletti a fine partita. Secondo me, poi non lo so che cosa succederà, ma Grabara potrebbe partire titolare dal primo minuto anche contro l'Atalanta, secondo me.
4: Sai che mi ha colpito anche a me? È una cosa che te lo volevo dire.
2: Hai fatto la domanda, cosa ti ha colpito,
4: esatto,
2: di più?
4: Sai che
2: allora ha cambiato, finalmente che ha cambiato per me questa squadra di giocare a tre, anche in prospettiva, cercando quegli spazi per Colomani. Colomani negli spazi è devastante, giocatore forte, quindi anche se tu ti metti in un assetto, diciamo, più o meno difensivo per ripartire, cioè gli uomini per ripartire, Colomani potrebbe essere un fattore. Devi cambiare, perché quando le cose, insomma, non vanno, non c'è questo 4-2-3-1, secondo me è un po' legnoso, prevedibile, scolastico, non c'è grande qualità in mezzo al campo, in attesa poi dei recuperi, vai avanti così, poi quando rientreranno i migliori, poi il resto lo vedremo. Però secondo me Spalletti ha capito, insomma, da ottimo allenatore che era il momento di cambiare. È uno stimolo alla squadra, Marco. E Grabara non è un giocatore qualsiasi, non è un portiere qualsiasi, secondo me, ecco.
4: Mi ha colpito anche a me. Voglio, Stefano, tu lanci una cosa che per un certo verso condivido, potrebbe essere anche una cosa.
2: Lo so che non è carino nei confronti di un portiere italiano, vicario, cinema nazionale, cose. Però secondo me questo è forte.
4: Faccio un giro. Daniele, tu sei d'accordo? Intravedi uno scenario di questo tipo? Tra l'altro, solo per precisare, in modo tale che è stata definita l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Questo un po'...
2: Vicario,
4: sì. Daniele?
6: Anch'io la penso come Stefano. Credo che questo portiere polacco abbia dimostrato di poter essere titolare in questa Juventus e credo che lo schiererà titolare contro l'Atalanta.
4: Addirittura.
6: A questo punto temo che le gerarchie in casa Juventus siano cambiate, che Vicario diventi secondo portiere, magari giocherà le partite di Coppa mentre Grabara giocherà le partite di campionato, non lo so.
2: Per me lo cambia, Daniele, proprio per questo quello che diceva Andrea poco fa. C'ha un piede più forte, più tecnico di Vicario, cioè adesso giochi anche con i piedi e poi vero. Tra l'altro mi è sembrato anche sicuro in qualche intervento, poi magari farà una papera domenica, eh?
4: Braglia lo scateniamo oggi su questo,
2: no,
4: discorso.
2: Ma lo so, però mi sembra serena.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In primo piano il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti. Seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
9: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ralpe, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
10: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
9: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul Pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
10: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
9: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è A Tutta C. Ovviamente torna il nostro primo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C. Daniele Uccellieri ovviamente che vi parla al microfono, in una Serie C che non si ferma nonostante lo stop per le nazionali in Serie A e Serie B. La Serie C continua e stasera si chiuderà la sesta giornata, perché si è già giocato il turno infrasettimanale in Serie C la scorsa settimana. Vado a leggere velocemente il programma delle gare rimanenti che si disputeranno questa sera alle 20:30, 3 nel girone A, 3 nel girone B. Andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa mattina.
1: Allora, non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20:30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio stagione, non è del tutto irresistibile, la Vispesaro è ultima in classifica, ha l'occasione di andare in testa alla classifica, a 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
2: Sì, sulla carta è la classica partita dal pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, perché sì, indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però, come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
1: Matteo, una riflessione sulla Vispesaro, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene. Molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
2: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu giustamente esatto, hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Se andiamo esatto, a prendere il cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa tre stagioni fa salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi, la squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto, l'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai che insomma sì, è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì

0: ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
1: Mi sposto Matteo nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia l'estate scorsa, quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A, sarebbe stata la squadra, da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo, perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo, e su 6 partite giocate ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo del Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
0: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a sé e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa, è stato il Sudtirol, c'è stata la Feralpisalò, quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle co non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, deve stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa, per
1: Esatto.
0: valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
1: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica, dove si lotterà per la salvezza, con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
0: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio a Lumezzane
1: Iniziato.
0: più di 10 anni
1: Sì.
0: fa, nel 2013-2014, adesso non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito male e
1: Sì.
0: poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte se la struttura manca e poi fai fatica, quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torre Grossa riesce a dargli una mano.
1: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrossa, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C, perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Il Bari che zitto zitto, e soprattutto zitto zitto nel silenzio

0: soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto fra le big del campionato, è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa il Bari in uno stadio completamente vuoto.
1: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché tra l'altro il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato. Lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle
0: Sì.
1: difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni. Penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì, diciamo, stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero perché è finita 2-1,
0: Sì.
1: ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
0: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider importante. Non so se sei
1: Io molta
0: d'accordo.
1: attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente, però la
0: Anche,
1: Casertana
0: certo.
1: sarei molto molto attento se
0: Sì, le
1: fossi
0: abbiamo
1: una
0: bruciate
1: delle prime.
0: entrambe.
1: Esatto, arriveranno dodicesima e tredicesima. No, a parte gli scherzi, mi sembra
0: Esatto, quindi mi
1: veramente la
0: dispiace.
1: classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
0: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza
1: Se
0: e
1: staranno
0: Casertana,
1: toccando,
0: non
1: penso,
0: ce ne
1: qualunque punto
0: vogliate.
1: del corpo
0: Esatto.
1: impensabile.
0: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. L'azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono, che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato finalmente, possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli e Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benettese e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B. Però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata, Siracusa soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, sì. E vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelotti lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati, sì, per il ritiro, non te lo avrei mai detto. Insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelotti, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, ha fatto un capolavoro, aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene. Da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella, sì, maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelotti ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco che è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti e fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale e l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la folla ancora sta facendo suoi, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto aspettiamo veramente di vederla al 100%, perché questa squadra ci piace tanto, gioca molto bene e ancora è distante dalla sua perfezione, secondo l'allenatore. E non vediamo l'ora di vedere la stessa perfezione a questo punto.
0: Fra l'altro, Nicolò, fra l'altro, a prescindere da quello che sarà il risultato questa sera, in caso di vittoria, sconfitta o pareggio, quel che sia, insomma, la classifica in alto nel girone B di Serie C rispecchia un po' quelle che erano le previsioni della vigilia, ovvero Spezia, Reggiana e Ravenna ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincere questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno e sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micai e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla primavera del Monza e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia. E tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia, perché le affronta tutti: il Pescara, di cui parlavi tu, alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna. Per cui sarà un grande test il mese di ottobre anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo, che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera quindi la sfida con la Vispesola alle 20:30, come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali, che te la firma Serie A e Serie B per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione, perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questa Spezia, che Cannavò tornava da un infortunio, e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo, e sarà una costante per questo campionato, Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compromessa,
0: stagione finita,
1: praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare, Calai arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia, che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite e dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta la Vispesaro, fanalino di coda, anche qui ne abbiamo parlato, una Vispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto la Vispesaro negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina, evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore, ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana, in caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti, e poi, come diceva l'amico Nicolò Pasta, sarà un ottobre molto importante, perché oltre al Pescara poi alla prossima giornata, il 27 settembre Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana, e quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea o fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso da neopromossa ha lottato, ha dato filo da torcere, come ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff, tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione, poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta, poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava avendo uno stato di forma eccezionale. Dunque andiamo avanti col nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B. Parliamo di Reggiana, perché come dicevamo una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
2: Non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
3: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare a Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua, e esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrandosi una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino al call in break, è stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene, noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30 minuti. Dopo il call in break è già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina. Abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata, e al secondo o terzo minuto del primo tempo che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa, ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli non ce ne sono. La ripresa a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni mezzo al campo, come andarli a prendere, qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.
2: Faccio una domanda sulla formazione iniziale e fa piacere che oggi la posso fare dopo una vittoria. Ha avuto per caso dubbi di mettere magari Rover titolare subito al posto di Girma, perché la partita, lo dicono i numeri, forse anche il modo di giocare, un po' è cambiato da quando ha tolto Girma, per caratteristiche, diverso da Rover. Quindi le chiedo se ha pensato magari prima di buttare
3: quando
2: dentro
3: la faccio,
2: Rover.
3: Quando la faccio e penso sempre di schierare quella che ritengo al momento la squadra giusta, ma tanto qui cambi, si sa che si può cambiare una partita. Abbiamo visto che loro mediamente hanno sempre fatto un primo tempo molto molto intenso, sono sempre un po' calati nel secondo tempo e quindi sono state fatte tutte queste valutazioni. Però Girma è una risorsa che deve essere una risorsa importante, per tenere le risorse importanti deve farle giocare, deve cercare dentro quello che io chiedo di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2-3 volte in zona tiro anche con dei dribbling. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rover, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
4: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
3: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì, ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione, ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello e poi dare quel contributo proprio fisico che ha, quell'impatto che ha sulla gara, nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
5: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport, mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet, secondo me è stata una partita forse magari non la più brillante della sua Reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine, comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva con i due centrali che anche nel secondo tempo secondo me hanno fatto una grande partita. Grazie.
3: Guarda, sono d'accordo perché ci sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa era la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo e quindi abbiamo fatto fatica. Però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo stati ordinati. Il Vado ci aveva tirato in porta 2-3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross, anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Quei quarti prima, quei quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol, e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità, di una crescita che per me è normale, fisiologica che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
4: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché tutti i calci da fermo li calci a porta nuova. Ho visto che nel secondo tempo uno ha calciato Girma e subito dopo Johnson è tenuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un puro caso?
3: Non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino, lui l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
4: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità, invece di fare continuamente dei lanci, di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito a Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilasciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno in grado di gestire, di farsi passare. Forse ha messo dentro Crisetti per questo.
3: Ha messo dentro Crisetti, tra la dire e fare, ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
5: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione, devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passato anche la difesa 3, ho visto, se non sbaglio, alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche insomma, in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
3: Ma i ricambi rispetto a Ravenna, ci siamo completati come squadra, sono arrivati i giocatori nuovi, è arrivato Cavion, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo alla rosa, la rosa è completa, manca un paio di giocatori, Ponzi, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere, non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, e mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma, sulla carta sarebbe stato il punto importante per l'attacco, e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso era sempre stato lì, di averlo, e la sfortuna dell'incidente a Castagneti, che è un giocatore insomma di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro è una squadra che lotta, che prova a giocare, fa delle partite secondo me molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite. Altre interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
6: Mister, condivido la sua analisi che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
3: Quello che ho detto proprio nelle ultime parole: squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio. Questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
6: Però, se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità, e anche qualcosa di più, insomma, che...
3: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra, di chi ha voluto portare a casa la partita.
6: L'ultima cosa, mister, la profondità della manovra. Nel secondo tempo c'è stata un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi ci manca Enrico, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su tre alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend. L'ultima, la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto che al quarto posto ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B. L'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile, ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione. Prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con Tutta C alle 9:45, sempre qui in diretta. Noi, invitandovi ovviamente a restare qui con noi a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Sì. Ciao. Allora, raccontiamo purtroppo una sconfitta diversa da quelle delle altre, cominciando sicuramente dall'episodio del rigore, da lì poi la squadra che aveva fatto bene fino episodio, poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita anche a livello mentale, no? Probabilmente ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che poi non ci sta nel secondo tempo, poi l'episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
2: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta, io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi. Io la mia squadra mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. E la doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, parlo per parte, ma ci meritiamo perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua, avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo, senza campare troppe scuse. Quando perdi tre partite è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono, e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione è che un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta, al 37esimo-39esimo, siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
1: Sì, appunto, appena detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi molti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la ripresa sta subendo, tipo, sono 13 reti, insomma, nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, tranne in tutte le gare, diciamo, quindi un dato che sicuramente non può essere trascurato.
2: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire. Devo essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare, lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in dieci uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, non è ancora tutto nella sua completezza, io credo che sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
3: Ciao, che stai rivelando così lo sport, io vorrei farti complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
2: Sono contento che lo dite, perché è vero.
3: Non era scontato, tra l'altro l'inserimento di Cisco secondo me ha dato insomma una grossa spinta offensiva, ha creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
4: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: In pochi giorni abbiamo dedicato ben 2 podcast al Frosinone, chiaramente una realtà di provincia del nostro calcio, ma centrale in questo momento nel racconto della nostra Serie A. Quando fai le cose per bene, con ambizione, soldi, investimenti, un fondo americano che si fida, le cose funzionano. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com e al centro, come detto, c'è il Frosinone, la formazione di nuova proprietà americana del fondo statunitense, proprietario anche dell'Ipswich Town. Ha deciso di fare le cose per bene, di farle nel modo giusto, di affiancare un presidente come Maurizio Stirpe e dire: ok, ci fidiamo del tuo know-how, ti lasciamo in questa stagione la possibilità di proseguire con le tue idee, ma ti affianchiamo chiaramente anche le nostre, la nostra conoscenza, la nostra visione, i nostri algoritmi, tutto quello che è il processo anche decisionale della dirigenza e degli uomini che nell'ombra stanno lavorando e continuando a crescere, far crescere il progetto Frusinate. Ecco, dall'altra parte c'è inevitabilmente quella che è una società radicata e un progetto che non è stato snaturato. Questo è un punto di forza del Frosinone, perché il progetto non è stato snaturato nella direzione sportiva, dove è rimasto Renzo Castagnini, nella guida tecnica Massimiliano Alvini. Continuità e innovazione, lo avete visto anche negli uomini mercato. I grandi protagonisti di questo inizio di campionato che sono stati Lorenzo Palmisani, portiere che arriva addirittura dalla primavera del Frosinone, in Serie C non giocava, lui ci ha creduto tanto, il direttore Castagnini, ci ha creduto Alvini, si è preso il posto a titolare dopo l'infortunio di Sherry e non l'ha più mollato. Tra i protagonisti chi c'è? Kvernadze, altro colpo, scouting di quel Frosinone là, giocatore che non sarà Kvaratskhelia, pochi giorni fa gli abbiamo dedicato un podcast, ma è un gran talento e farà grande strada. C'è Giacomo Calò, prima gioia in Serie A, mai troppo tardi. Dietro, avete visto la retroguardia, Cittadini, Monterisi, Calvani, cioè tutti i giocatori che rappresentano la solidità che ha portato il Frosinone su. Però davanti in Serie A probabilmente c'era bisogno di qualcosa di diverso a livello di fantasia, a livello di brio, a livello di qualità. Non tanto, non troppo, verranno inseriti passo dopo passo, quindi dei leader nei vari reparti. Non poteva fare a meno il Frosinone dei gol e ha scelto di continuare con quelli di Raimondo. Questa è stata una grande scommessa, perché un attaccante della BLA non è detto che si dimostri di categoria, ma l'ha fatto, già Raimondo è un attaccante della Serie A. C'erano più certezze sull'apporto di Gegemis, è stato il grande acquisto tenerlo per la formazione Frosinate. E poi Romano Schmidt, il numero 10, questo austriaco che sognava l'Italia, lo ha fatto scegliendo il Frosinone scegliendo lui, e poi Florian Grillish. Ecco, metti dei giocatori di questa sostanza, di questa esperienza, ci prendi poi dei giovani che poi vedremo, lasci la base del passato, vuol dire fondere i due percorsi, non stravolgerlo per portare per forza le proprie idee. È così che si costruisce il futuro. Poi servirà tanto, il Frosinone deve ancora salvarsi, ma l'impronta di un'idea c'è. Quando c'è condivisione, quando ci sono idee, quando c'è questa volontà, è già più di metà dell'opera.
5: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Buon inizio di settimana a tutti e buon caffè di marzo, il primo caffè di marzo della settimana, anche il primo fuori mercato, anche se poi un po' di mercato ci sarà in questo caffè zuccherato ma anche un po' amaro. Amaro per il Como, zuccherato per il Frosinone, perché ieri il risultato che ha sorpreso di più è stato il 2-0 del Frosinone sul Como. Ieri, parlando anche con tanti appassionati, tanti sportivi, tutti si sorprendevano, no, di come il Como da Champions fosse stato battuto dal Frosinone neopromosso in Serie A. Frosinone che però ha cominciato la stagione in maniera pazzesca con 10 punti alla vigilia della prima lunghissima sosta. Ma il Frosinone non è una meteora, il Frosinone è un elogio, un esempio di programmazione, di semplicità, di come si può far calcio con una valorizzazione di idee, quelle di Massimiliano Alvini, allenatore che ha avuto una carriera e ha una carriera simile a quella di Sarri, ha fatto praticamente tutte le categorie imponendosi in tutte le categorie, vincendo la B l'anno scorso. La Serie A è stato un campionato che aveva già visto Alvini protagonista a Cremona, e ricordo quella cremonese giocare bene, molto bene, ma non riuscire mai praticamente a vincere, e quindi alla fine Alvini pagò, ma soprattutto grazie al lavoro anche di chi ha completato le caratteristiche dell'allenatore di Alvini, ovvero Renzo Castagnini, direttore sportivo molto abile nello scegliere gli allenatori, nel saper stare vicino agli allenatori, nel saper trovare anche gli interpreti giusti a determinate idee degli allenatori. È un direttore sportivo che ha sempre fatto benissimo dovunque è stato, e che ha costruito l'anno scorso questa squadra, e che ha poi cominciato il mercato quest'anno puntando su riprendere giocatori che erano stati protagonisti l'anno scorso, vedi Raimondo, e quindi facendo sì che il Frosinone riuscisse a prendere prendere in prestito Raimondo dal Bologna. Il Frosinone gioca oggi praticamente con 9 undicesimi della squadra che ha vinto il campionato di Serie B, ma l'ha vinto senza essere tra le favorite, che è un altro aspetto sicuramente da considerare. Oggi giocano soltanto Masini e Schmidt, dei tanti nuovi acquisti strapagati dal Frosinone, che ha investito 30 milioni

0: ma sono molto più efficaci e molto più produttivi e redditizi in campo. Quindi la bravura di Albini e di Castagnini è stata quella di non cambiare, di non farsi prendere da situazioni di mercato che hanno portato la proprietà, quella americana, a decidere di investire grazie soprattutto ai numeri, ai data, agli algoritmi, a giocatori, ripeto, stranieri, anche pagati molto, 10, 11, 12, 9, 7, 8 milioni di euro, ma che oggi trovano pochissimo spazio perché non evidentemente in questo momento superiori a quelli che stanno giocando e che invece hanno dei nomi magari meno conosciuti e delle carriere soprattutto meno conosciute. Albini dimostra con i fatti, non con le parole, perché non è un allenatore a cui piace straparlare, che ci sono tanti allenatori nelle categorie inferiori, preparati, studiosi, che sanno quello che vogliono e soprattutto sanno trasmettere alle proprie squadre identità, passione, spirito di sacrificio per sopperire a differenze magari di qualità rispetto ad altri giocatori. Il Frosinone è quindi una bellezza di questo campionato ed è straordinariamente bello vederlo lì e sentirci tutti un po' anche ammiratori di questo tipo di progetto, che speriamo non si perda nei meandri di una trasformazione a livello societario che è iniziata l'estate scorsa, ripeto, con l'acquisizione di una gran parte della società, credo l'80% adesso, da parte di questo fondo americano, che ha portato a cambiare tante cose a livello di mercato, che ha portato lo stesso Castagnini a non occuparsi direttamente di alcuni acquisti come gli ultimi, ma ha trovato la sponda in Albini, l'allenatore che ha deciso di puntare su quelli che erano gli uomini adatti e giusti per un determinato percorso e che ha portato il Frosinone oggi ad essere meritatamente la vera rivelazione del campionato di Serie A. Chiudo con Palmisani che ha giocato sempre in categorie inferiori, che arriva a Frosinone per fare il portiere di riserva, si infortuna Sherry, il Frosinone deve decidere se prendere un portiere svincolato o meno. Lì molto bravo Castagnini che dice al presidente Stirpe: ma io vedo Palmisani allenarsi, dobbiamo dare una chance a Palmisani. Ovviamente d'accordo con Albini. Da quel giorno Palmisani fa il titolare, diventa il grande protagonista della B, diventa oggi il grande protagonista della A, ha già occhi addosso, faccio un nome, a Juventus, che deve intanto trovare il portiere ora svincolato da inserire per fare il vice di vicario visto l'infortunio di Grabara. Ma Palmisani anche lì, con la forza della perseveranza, dell'allenamento, dell'esempio, del non mollare mai, da Olbia, Lucchese, dalla panchina di Frosinone, con l'infortunio di un compagno ha la chance, ma soprattutto a chi ha visto gli allenamenti e dice: perché dover prendere un portiere svincolato, puntiamo su di lui, magari il portiere svincolato lo prendiamo per fare il suo vice, non per prenderlo al posto di Palmisani. E oggi Palmisani è l'esempio, insieme ad Albini, insieme a Castagnini, insieme a Bracaglia, insieme a Raimondo, a tutti i nomi, a Calò che giocava nel Cosenza, poi è andato al Cesena, che oggi è un regista coi fiocchi anche in Serie A, è l'esempio e l'elogio della semplicità e anche della programmazione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Le strade di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo si separano ancora una volta. Dopo averli visti lasciare l'Europa, lasciare la Spagna, prima l'uno, poi l'altro, ritrovarsi e poi dirsi addio anche nelle notti di Champions, stavolta non si affronteranno mai più, neanche in nazionale. Chissà che non ci sia l'occasione per vederli un'ultima volta, magari in un amichevole, magari in una partita storica o in un'ultima avventura di carriera. Ma per adesso le strade di Messi e di CR7 si separano. Ne parliamo con amarezza del tempo che passa e di quel che eravamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Lionel Messi ha scritto una lettera struggente, ricca di tanta umanità dopo il suo addio alla nazionale argentina, e ha detto che è la decisione giusta, è il momento giusto. Scrisse di getto quelle lettere dopo il mondiale: adesso questa sarà la sosta nazionale dell'ultima volta di Lionel Messi con l'albiceleste, quella 10 che è tornata a brillare nell'Olimpo del calcio sempiterno dopo averlo fatto con Diego Armando Maradona, il 10 di nuovo

0: all'Eterno di nuovo per sempre, Lionel Messi. Ecco, lui e Cristiano Ronaldo con la nazionale si sono guardati, sfiorati, stuzzicati, ammirati, però poi non c'è mai stato questo final countdown. Questo ultimo incontro, l'ultimo giro di valzer, Messi contro Ronaldo come una Rumble in the Jungle, no, non c'è mai stata. Perché l'Argentina è sempre stata qualcosa di più del Portogallo, nonostante il Portogallo sia sempre stato lì nel novero dei grandi, ma non dei grandissimi e degli eterni. Lionel Messi ha detto addio all'Argentina, giocherà le ultime partite e poi adios. E invece prosegue Cristiano Ronaldo, che non si arrende mai. Solo il tempo lo avrà. Cristiano Ronaldo è il Napoleone del nostro pallone, la volontà di conquistare ogni terra di Alessandro Magno, è il Giulio Cesare, è quello che si è preso l'impero e non lo vuol mollare e mai non lo mollerà finché la sua orma riuscirà a calcare il terreno. A 41 anni eppure è stato convocato dal Portogallo. Sarebbe bello questi due ragazzi che decidessero, ora uno in MLS, con Miami, l'altro in Arabia Saudita con l'Al Nassr, e rappresentano queste due leghe, cioè la Major League Soccer è Messi, la Lega Saudita è Ronaldo. Sarebbe bello se per l'ultimo anno, per l'ultimo mese, l'ultimo giorno di carriera decidessero di tornare sullo stesso palcoscenico, che non sarà magari più quella Rumble in the Jungle perché il tempo è passato, che non sarà più quell'ultima mitica salita, gli ultimi 100 metri o quel che volete. Ma sarebbe bellissimo vederli, ancora una volta, per l'ultima volta contro. No, non sarà con Argentina e Portogallo.
1: Tutto mercato web in podcast. Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
1: Il voto in Russia con il 52,7%. 7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
2: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei Carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel Napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Santi.
1: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, si ferma il campionato di Serie A per le prossime due settimane. Si giocherà nel terzo weekend a partire da ora. C'è la Nations League, le convocazioni di Mancini le avete già potute vedere, con tutti i nuovi innesti, i nuovi nomi, la nuova rinascita che speriamo possa portare bene. Del resto Mancini è stato l'ultimo a permettere alla nostra nazionale di alzare un trofeo, ovvero di vincere quell'europeo vinto anche sull'onda emotiva di Gianluca Vialli, che insomma raccontò tanto a quel gruppo. In mezzo tanta sciagura, perché tante cose non sono andate come dovevano, non si è andate al mondiale, al terzo di fila, il fallimento dell'era Spalletti, il fallimento dell'interludio, chiamiamolo così, Gattuso, fino al fallimento federale finalmente, nel senso che sono stati effettuati dei cambi, ma anche lì fatti in maniera poco chiara, convinta e lineare, perché adesso ci troviamo con una federazione italiana che non ha più il presidente federale protagonista di due dei tre mancati approdi al mondiale, ma che adesso probabilmente rischia anche di essere commissariata per quel vizio di forma che mette sotto scacco al momento la situazione Malagò, con tante riunioni per cercare di capire come risolvere la situazione, con un nuovo progetto tattico partito con Roberto Mancini, e vediamo dove ci porterà. Nel frattempo però si sono giocate appunto queste quattro partite di campionato della Serie A. Una prima fotografia riusciremo a farla, avremo tempo e giorni per approfondire un po' la classifica, che vede in vetta tre squadre, le due romane, Roma e Lazio. Un po' a sorpresa la Lazio, abbastanza confermata e prevedibile la Roma, che era partita con grandi favori del pronostico, così come sempre la partita con i favori del pronostico l'Inter, campione d'Italia in carica. Tre di loro sono in vetta, partita bellissima tra Inter e Roma nel pomeriggio di sabato, botta e risposta, ancora una volta l'Inter che incassa due reti, ma ancora una volta l'Inter in grado, capace di ribaltare tutto e di portarsi a casa almeno un pareggio, soprattutto impedendo alla Roma di scappare via. Bella però anche la prestazione della Roma. La sera la Lazio batte il Venezia e continua la sua fuga in vetta alla classifica insieme alle altre due, quindi Roma e Inter, un passo falso a testa, ma chiamiamolo con mezzo passo falso come pareggio, ma volano in alto. Vola in alto anche il Cagliari di Pisacane, che è un po' la sorpresa di questo campionato, a 12 punti è la prima antagonista alle prime tre di classifica. Si riprende il Milan con la vittoria contro il Lecce dopo la debacle di Europa League contro il Benfica, e si porta a 12 punti, a 11 punti, pardon, a un punto quindi dal Cagliari, a due punti dalla vetta. Il Frosinone sorprendente di Massimiliano Alvini, bravissimo tecnico che sta dimostrando veramente grande valore dopo aver battuto a domicilio anche la Fiorentina. Ferma il Como, che poteva essere primo da solo, invece crolla sotto i colpi del Frosinone in contropiede, ma soprattutto sotto le parate di Palmisani, che è stato veramente veramente insuperabile. Il Napoli scivola fino a un certo punto sul campo della Fiorentina, era andato in vantaggio con una rete di Gilmour, poi anche qui De Gea si supera in diverse occasioni, ma la Fiorentina sfortunata tra pali e traverse, e poi riesce a trovare con Jimenez il gol del pareggio e portare a casa un punto che comunque è prezioso più per la Fiorentina che non per il Napoli, che scivola al nono posto. Sembra di rivedere quel famoso Napoli che dallo scudetto poi scivola al decimo posto, in questo caso però è con Massimiliano Allegri, che avrà queste due settimane di tempo per risistemare un po' le cose. Nel frattempo la Juventus continua a dare i suoi segnali positivi per quanto riguarda il cammino in campionato, ovvero per quanto riguarda la ripresa dopo la sconfitta con il Sassuolo. La vittoria 5-0 contro il Neck era una vittoria da mettere in conto, anche perché il Neck è una squadra che ha dimostrato di non avere grandissime doti difensive, quantomeno, ma è stata regolata nel modo migliore dalla Juventus. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, la prova del 9 è arrivata, perché contro l'Atalanta ancora una volta la Juventus è stata bella e convincente, mentre ancora da valutare l'Atalanta di Sarri, la terza sconfitta stagionale di fila. La Juventus che con questa vittoria si posiziona insieme al Frosinone a 10 punti, un passo dietro al Milan, è chiaramente molto presto per fare conteggi di classifica, ma insomma sono tutte lì pronte a cercare di mangiarsi punti in questa fase importante del campionato. Nel frattempo è stato anche un weekend triste per la scomparsa di Sandro Mazzola, e ricordato su tutti i campi meno che su uno, perché all'Allianz Stadium gran parte dello stadio, va detto, ha applaudito al minuto di silenzio. Circa 2000 persone invece presenti in curva hanno voltato le spalle al campo, inneggiato a quelle che era la memoria di Gianni Agnelli e di Gaetano Scirea in particolare, quindi ha deciso di chiudersi in una sorta di cantuccio questa parte della curva, ineggiando a quelli che erano i loro morti, diciamo, simbolo della storia bianconera, mancando però di fatto con questo voltare le spalle al campo di rispetto alla memoria di Sandro Mazzola. Ovviamente anche questo ha alimentato le giuste polemiche che poi mi permetto di dire in questo caso, e lo affronteremo nel corso della giornata in tutti i temi, perché tanto uscirà fuori ed è giusto affrontare questa tematica. Mi ispiro molto alle parole del direttore Zazzaroni, è più una questione da guardare ad ampio spettro, perché è una situazione odiosa che succede spesso su tanti campi, con tanti precedenti, quando spesso e volentieri si è andato a sporcare il ricordo del grande Torino, dei 39 dell'Aisel, di Pessotto, della tragedia sfiorata di Pessotto e tante altre ancora, che però fanno parte ormai di una cultura che va attenzionata, direi, e sicuramente corretta sotto tanti punti di vista. Intanto buongiorno da Vincenzo Manager, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al direttore Marco Piccari, ciao Piccari.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì, buona settimana. La fotografia la prendo riferimento a Roma-Inter, che è stata una partita veramente molto bella, una partita di Premier League anche quella. Secondo me sono emerse due verità da questa partita. La prima è che la Roma spaventa l'Inter. La Roma è quella che ha dato, secondo me, in questi 90 minuti il messaggio più convincente in chiave scudetto. L'Inter è forte, su questo non c'è dubbio, perché è riuscita a recuperare un'altra partita e qui deve lavorare moltissimo, perché quattro volte in stagione sotto di due gol non può succedere, quindi vuol dire che c'è qualcosa da correggere. Dicono che si è arrabbiato tantissimo alla fine del primo tempo, la reazione c'è stata, però mi ha impressionato la Roma per qualità, per gioco, per intensità. Non è riuscita a tenere questo ritmo per tutta la partita, perché poi è calata e quindi ha anche questa voglia comunque di fare sempre calcio. Alla fine, quando sei sopra di due gol in uno scontro diretto così, non puoi pareggiarle e rischiare addirittura di perdere. Quindi, però ha dato un segnale, secondo me, molto forte in chiave scudetto. L'altra verità è che Malen segnerà tanti gol, ma Lautaro è il più forte centravanti del nostro campionato, un trascinatore autentico, un giocatore che si carica sulle spalle la partita, la squadra e la ribaltata in maniera importante anche con Thuram. Diciamo che la coppia Thuram e Lautaro batte Dybala Malen da questo punto di vista, in questa partita.
1: Sì, in questa partita. Però devo dire che veramente è stata una bella partita.
2: Molto bella, da Premier League, una partita da Premier, sì, con grandi ritmi, intensa, occasioni, qualità, tutto insomma.
1: Solo che, allora, l'Inter cade sempre nella stessa problematica di questa stagione, ovvero in quattro cassa gol ed è costretta a recuperare. Dall'altra parte, l'altro aspetto della medaglia è il fatto che poi ci riesce quasi sempre a rimontare. L'unica partita che di fatto non ha rimontato è stata quella con Real Madrid, no? Persa per 2-0, poi le altre rimonte comunque sono riuscite. Questa con la Roma è stata comunque importante, nel finale poteva addirittura portarla a casa la vittoria, detto che la Roma non avrebbe meritato la sconfitta, che è stata una partita molto bella, un bel manifesto, diciamo, del nostro calcio. Dopodiché però la sera arriva la vittoria nel frattempo della Lazio, così ci spostiamo anche sull'altra che invetta la classifica. Una vittoria che uno potrebbe pensare scontata, vai a Venezia, vai a giocare, vai a vincere, però non è scontato questo inizio di stagione della Lazio, che sta convincendo oltre che vincere, ed è posizionata intanto lì davanti a tutti, senza tifosi, senza, diciamo, ufficialmente un progetto che convinceva quest'estate, perché dopo la sconfitta col Mantova in Coppa Italia tanti a pensare questo sarà un anno complicato per la Lazio, qualcuno pensava anche che potesse lottare per non retrocedere, un po' come la Fiorentina l'anno scorso, e invece si trova lì. I meriti sono di Gattuso? Del mercato?
2: Ma i meriti sono tanto di Gattuso, perché io ero tra quelli molto scettici, e tra l'altro Gattuso ha detto la Lazio deve fare altri 27 punti, quindi sa anche lui che bisogna portarsi in una zona tranquilla e non fare voli pindarici in questo momento. Però i meriti sono i suoi, perché sai, io credo che sia un allenatore che è stato molto abile ad entrare nella testa dei giocatori subito, perché una delle caratteristiche secondo me degli allenatori è quella di entrare subito e trovare un'empatia con il gruppo, e Gattuso l'ha trovata. Gattuso in questo è sempre stato, ha avuto una marcia in più da questo punto di vista, ed è stato bravo, ed è stato bravo. Io ero, non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, però poi non è che posso tifare per la mia idea, e credo che lui abbia fatto tanto in questo gruppo, ha riportato serenità, ha portato libertà di movimento nei calciatori, che sono più liberi, lo hanno detto un po' tutti, c'è voglia di allenarsi, di stare insieme. Sai, ci sono gli addestratori e i gestori. Gattuso secondo me appartiene alla categoria più dei gestori che degli addestratori, però poi questa è una Lazio che fa un calcio molto, diciamo così, di aggressione, verticale, tre passaggi, non fa cose pirotecniche in campo, e devo dire che meglio lui di quegli allenatori che chiedono tempo per far vedere il loro gioco e devono avere per forza tanti giocatori per far vedere il loro gioco, e poi alla fine non esiste il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, no. Esiste il calcio?
1: Sì.
2: Io vorrei un po' sfatare questa cosa che continuiamo sempre a dire, il calcio di Sarri, il calcio di Spalletti, il calcio di quello, di che no, esiste il calcio. Poi c'è l'allenatore che ha sicuramente delle idee, ma poi ci sono i giocatori, e quindi tu devi trovare un compromesso tra quelle che sono le tue idee e le caratteristiche dei calciatori. E devo dire che lui lo sta facendo molto bene. È una sorpresa la Lazio, Vincenzo, ma è una sorpresa anche il Frosinone e il Cagliari, perché poi stanno facendo benissimo in questo avvio, molto bene. Il Frosinone ieri ha fatto il Como, ha trovato un Palmisani straordinario perché ha parato pure le mosche, sembrava il Gigi Buffon dei tempi migliori,
1: sì.
2: Però è stata una squadra che ha aggredito, ha tenuto il ritmo alto, ha voluto fare la partita, ha rischiato. E il Cagliari invece è una squadra solida, concreta, che pensa c'ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo. Stessi gol fatti, 5, però ne ha subiti 2, l'anno scorso invece ne aveva subiti 5. Quindi diciamo che Pisacane ha confermato e migliorato l'andamento rispetto allo scorso anno. Due buoni avvii, due squadre che poi hanno obiettivi, sappiamo, no? di trovare una salvezza tranquilla e fare un campionato dignitoso. Ecco.
1: Ti porto sull'altra sfida che era attenzionata, quella tra Fiorentina e Napoli, perché adesso serviva una risposta da parte del Napoli. A fine gara poi Allegri furioso, che non ama passare la pausa per le nazionali con un risultato non positivo, come tanti allenatori, ha detto avremmo dovuto vincerla questa partita. Dov'è che sta venendo meno il Napoli? Quali sono stati i meriti della Fiorentina? E soprattutto che ne pensi di quella scelta? Viene da sorridere, però immagino i tifosi del Napoli abbiano poco da sorridere da questo punto di vista, di Lucca che praticamente si trasforma in difensore avversario in certe situazioni. Cioè, che cosa è costato 35 milioni?
2: Io non l'ho mai capito, l'ho detto l'anno scorso, secondo me mi sembrava un acquisto con poca logica e soprattutto con una valutazione eccessiva che non corrisponde, con tutto il rispetto lo dico, al valore del calciatore. Non mi sembra un calciatore da Napoli, non mi sembra un calciatore da top club, ecco. Quindi evidentemente c'è stata una valutazione sbagliata. Poi io auguro al ragazzo di provare a fare meglio di quello che ha fatto vedere fino ad oggi. Ma secondo me, guarda, questa partita ha lasciato un senso di incompiutezza nel Napoli. È una squadra che non convince, non riesce a trovare mai una continuità durante il campo, eppure la qualità c'è. Io credo che stia mancando molto l'allenatore, lo dico con grande rispetto, però non si può sempre trovare una giustificazione ogni anno a mister Allegri, che è un allenatore che ha vinto tanto, che ha fatto tanto, e quindi evidentemente deve dare qualcosa in più di quello che stiamo vedendo. I tocchi in area di rigore di Højlund sono in netto calo rispetto agli altri attaccanti, per dirla. C'è qualcosa che non va nell'interpretazione dell'idea che vuole fare, e ridurre tutto, non hanno fatto mercato, a me mi sembra una cosa molto troppo giustificativa, ecco. Vincenzo, io penso che questo Napoli la qualità ce l'ha, insomma, che può, diciamo, fare molto meglio di quello che ci ha fatto vedere oggi. Quindi spetta l'allenatore, domanda è: riuscirà a attivare questo Napoli?
1: Risposta? Te la senti di darla?
2: In questo momento mi viene da dire di no. Però, sai, io dico sempre, lo dico durante anche Maracanã, di Allegri non bisogna mai fidarsi fino in fondo, quindi è capace pure che trova un modo per far svoltare questo Napoli. E quindi vediamo, attendiamo ancora, perché ripeto, i valori ci sono dei giocatori che possono far molto male, ci sono degli esterni tecnici, in mezzo al campo c'è qualità. Non lo so, io, per carità, poi ci sono le assenze, ma le assenze ce l'hanno anche da altre squadre. Quindi non può essere sempre una giustificazione di tutto le assenze, i giocatori che mancano, altrimenti bisogna avere tutto perfetto per poter giudicare un andamento dell'allenatore. Non è così, insomma, anzi, l'allenatore è nelle difficoltà che ti deve far vedere quel qualcosa in più. Io la vedo così, poi non so se...
1: Sprazzi di intesa di maracaniana memoria tra Piccari e Marangio, perché mi hai dato un assist che io appoggio immediatamente in rete. In mezzo alle difficoltà, Spalletti, per esempio, le soluzioni le ha trovate.
2: No, le sta trovando.
1: Ieri contro l'Atalanta ha cambiato il vestito tattico della squadra, credo, 3-4 volte.
2: Sì.
1: Tu che sei molto amico di Ricky Buscaglia, ci puoi parlare dopo tranquillamente. Lui era in cronaca appunto ieri insieme a... che c'era Stramaccioni insieme a lui. Ricky l'ha detto a fine vai, io non so neanche quante volte l'ha cambiato il vestito tattico.
2: Sì, sì, anche io l'ho visto sempre... 2-3 volte, poi dopo mi sono perso.
1: Ti sei perso. Però dice mi mancano tutti e si è fatto male anche Grabara, che tu dici non era il portiere titolare, ma era un portiere.
2: Ma sai, mi dispiace molto, Vincenzo, posso dire? Perché questo pupillo. È bravo. Questo è bravo, c'aveva ragione Bogni, che quando l'abbiamo avuto qua disse quest'estate attenzione che la Juve ha preso un portiere forte,
1: A me Grabara questo è forte. È il mio pupillo.
2: Infatti mi dispiace.
1: 7 mesi di stop probabilmente. Adesso si sta.
2: Mi dispiace molto perché tra l'altro è un portiere moderno.
1: Sì, sì.
2: Che
1: bravo
2: sta...
1: con i piedi.
2: Bravo con i piedi.
1: Molto sicuro.
2: Sì, sì. Di personalità.
1: Di grande personalità.
2: Mi dispiace molto, devo dire la verità. Faccio un in bocca al lupo.
1: Esatto, grazie. Il Spalletti sembrava molto lacerato da questa, da questa situazione dell'infortunio. Però a questa c'era quella di Yıldız, a quella si aggiunge quella di Thuram, a questa si aggiunge quella di Locatelli.
2: È un inizio sfortunato da questo
1: 4
2: punto di vista.
1: 4 interventi al ginocchio dopo 4 partite di campionato e siamo al 21 di settembre, ti fa capire che un qualsiasi altro allenatore forse avrebbe perso un po' la testa. E probabilmente lui l'ha persa, nel senso che contro il Sassuolo...
2: Sì, un po' vacillato.
1: Contro il Sassuolo la sua Juve ha sbandato,
2: sì, sì, sì,
1: perché
2: ha sbandato.
1: Non aveva percepito quanto fosse ago della bilancia Locatelli. E allora ci si ristruttura, si parla, si ragiona, Spalletti in conferenza stampa dice ringrazio Carnevali per le parole, mi fa molto più di quello che sono, ma lo diciamo diventerò quello che lui vuole, migliorerò. Il NEC faceva poco testo, però intanto dei segnali erano arrivati. L'Atalanta già era un test molto più importante, l'hai vinta da grande squadra, cambiando tanto con gli uomini che avevi e con la doccia fredda del giorno prima dell'infortunio di Grabara. Che segnale ha dato Spalletti alla Juventus al campionato?
2: No, secondo me Spalletti sta io mi sono permesso di dire che sta vedendo la sua Juve, cioè si è visto un po' la sua Juve, e questa diciamo anche scelta di partire con quel modulo che dà più equilibrio, poi la capacità di cambiarlo in corsa significa che senza che i giocatori hanno subito grossi contraccolpi, perché secondo me sono stati bravi, vuol dire che c'è fiducia nell'allenatore quando poi cambi tutte queste situazioni in corsa, perché non è facile,
1: no.
2: Però secondo me io smonto anche un altro mito, sto fatto che ma i giocatori che hanno giocato sempre a 3 non possono fare a 4, quelli che hanno giocato a 4 non possono fare a 3, no, non è così, se c'è intesa tra allenatore e giocatori si può fare tutto, poi dipende come sta il gruppo, quindi per me è dato un buon segnale sempre con i piedi per terra, perché bisogna poi continuare a lavorare, perché bisogna recuperare terreno da questo punto di vista, ma non di punti, di credibilità della squadra, che è diverso, i punti non sono tanti dalla vetta, però bisogna trovare credibilità della squadra e continuità. Secondo me questo, poi sai, quando batti l'Atalanta, che comunque è una squadra di quelle che noi dobbiamo ritenere importanti, poi magari apriamo una piccola parentesi,
1: certo,
2: batti l'Atalanta, acquisti più convinzione. Quella col NEC, io ho detto, è stato un allenamento che doveva portare poi alla partita contro l'Atalanta, e qualche cosa si è visto. Ho visto un Colomani un po' più attivo, più dentro la partita,
1: ha salvato un gol,
2: sì, più determinato. Gli servono i gol, perché tanto all'attaccante servono i gol, non c'è niente da fare, io la vedo in questa maniera, quindi vediamo alla ripresa se può trovare più confidenza con la porta.
1: Allora,
2: anche Douglas Luiz,
1: No,
2: secondo me è meglio,
1: cresciuto molto,
2: quindi
1: è cresciuto molto,
2: più
1: però...
2: padrone della situazione in mezzo al campo.
1: Sì,
2: ecco.
1: Poi frecciatina di giunto all'inizio partita, e giocano titolari due dei miei, beh forse bisognava dargli tempo, ma non era solo quello il discorso, non erano i giocatori acquistati, era tutto un altro
2: anche
1: discorso.
2: McKennie in mezzo al campo è sempre un giocatore molto importante.
1: McKennie è straordinario,
2: un jolly,
1: un giocatore,
2: ecco.
1: Assolutamente. E tu mi dicevi, a questo punto parliamo dell'Atalanta anche,
2: sì.
1: Poi ci spostiamo sul Milan.
2: L'Atalanta è in involuzione completa, è un'altra squadra e io non voglio, siccome c'è un fedelissimo di Sarri che ci scrive un giorno sì e l'altro pure, mi fa piacere,
1: sì.
2: Però insomma
1: non ha battuto colpo, però
2: non si può sempre spiegare tutto con serve tempo, no, Basta, insomma, perché sennò diventa una cosa filosofica, sì. E sinceramente diventa troppo esagerato
1: rispetto a quanto, perché insomma, con la Lazio ho aspettato tanto.
2: Io capisco che con l'Atalanta si è passati da un'idea a un'altra, però non si può non
1: esatto,
2: la squadra è forte, quindi i giocatori ci sono, certo, questa è una garanzia, i giocatori ci sono, però io ho visto una squadra involuta completamente. Era una squadra che prima faceva quasi paura faceva paura quando affrontavi. Onestamente, io ho visto le prime partite, Atalanta non spaventa più. Atalanta è alla ricerca, è un ibrido, non si sa che cos'è. E dopo 5 giornate e, permettimi di dire, quasi 3 mesi di lavoro, non si può. Io credo che ci sia, con tutto il rispetto, un'involuzione anche di Sarri notevole. E permettimi di dire, vedo la Lazio, giocatori che l'anno scorso non erano proprio considerati o poco considerati, sono proprio cambiati. Vedi Tavares, vedi Bellanoa che non giocava mai, e Noslin che era sempre un po' quello messo sotto osservazione perché non poteva fare il centravanti, eccetera. Altri giocatori, quindi vuol dire che c'è qualcosa anche nell'allenatore da rivedere. Non so quanto si divertono i calciatori,
1: ma
2: onestamente parlando.
1: Poco, e poi alla fine ci si appoggiava tantissimo a Rò. Vero,
2: sì,
1: che
2: Marò fa quelle cose lì, gli butti la palla, corre, va e prova a fare qualcosa.
1: Esatto.
2: Non si è visto niente.
1: Per il resto, molto poco. Anche quando è entrato la Spadori,
2: nel primo tempo, 0 tiri e 0 occasioni fatte. Per
1: sì, anche perché Spalletti, appunto, in ordine di cambiamento, aveva messo due tornanti in più, perché Nico ha fatto il difensore a destra, Seric il difensore a sinistra. Sarri infatti diceva alla squadra: guardate che loro ce ne hanno uno in più rispetto a quello che lui immaginava, e hanno avuto difficoltà. Poi sì, la Juve segna, Sarri aveva risistemato la squadra, Spalletti si chiama Nico, dice: adesso cambiamo, facciamo il 4-4-2 e mettiti vicino a Colomani, e lì Sarri non ha trovato la contromisura. Quindi diciamo, comunque ci si aspetta molto di più da Maurizio Sarri, molto di più dall'Atalanta, che è una squadra forte, era tra le 8 sorelle che avevamo.
2: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Invece Atalanta e Fiorentina sono venute un po' meno rispetto a questo conteggio e sono state sostituite da Cagliari e Frosinone. Ora bisognerà vedere per quanto, perché
2: per quanto, certo,
1: soltanto
2: certo,
1: alla quarta
2: certo
1: giornata di campionato. Senti, non lo avevo sentito, poi sono le bugie bianche, ora vado a leggere: Amorim, il riscatto Milan con Juve e Lazio, meritavamo più punti, non va tutto male. In realtà la mia memoria, se non mi inganna, alla veneranda età di 47 anni, Amorim aveva detto: non avremmo meritato di vincere contro la Juventus.
2: Sì,
1: giusto, il pareggio.
2: No, vabbè, ma tanto ormai in comunicazione.
1: Quindi poi ricambiamo
2: sì
1: tutto di nuovo.
2: Poi guarda, a me,
1: si può anche
2: a me guarda
1: dire...
2: sti sessi, ma dopo, ma perché dobbiamo analizzare partite così? Scusami. Sì. Meritava di vincere contro la Juve e il Milan? No.
1: No, ma l'ha
2: meritava
1: detto
2: di
1: lui
2: vincere contro la Lazio? No.
1: E
2: ha raccolto due punti, quello che, che ha potuto, certo, raccogliere. Punto, fine. Perché dobbiamo adesso, se... No, ma questo guarda che non lo dice solo Amorim. Ieri sera un po' tutti: ah, se non prendeva il gol di Gatti era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusa? Ma che analisi di partite? Cioè, perché devo analizzare, tornare indietro a Gatti?
1: La risposta,
2: scusate,
1: deve essere: l'ha preso? Sì.
2: Ma io veramente,
1: posto, quindi...
2: cioè, non riesco a capire questo modo di analizzare il calcio.
1: No.
2: Allora, possiamo
1: e
2: dire una cosa?
1: E se va bene tu.
2: Poi io ti posso dire una cosa: mentre la Juve batte l'Atalanta, che è una squadra di, possiamo dire ancora, la dobbiamo considerare della parte alta della classifica, l'Atalanta, no? Perché mi sembra che la storia dice questo. E Milan batte il Lecce, con tutto il rispetto, c'è stata una differenza notevole ieri sera. Poi alcune cose hanno funzionato ieri e quindi bisogna continuare in quella strada. Possiamo dire che c'è stata una risposta. Però adesso non ingigantiamo questa prestazione dicendo che addirittura il Milan, se non prendeva il gol di Gatti, era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusate?
1: Anche se
2: calcisticamente,
1: magari...
2: che vuol dire? Questa è una cavolata, perdonami.
1: Chiaramente vorresti dire, se non segnava con Sisse, la perdeva la partita.
2: Allora pure la Lazio può dire: se portavo in porto i due gol contro il Milan, era in testa alla classifica.
1: Se Lautaro non pareggiava la Roma,
2: così, ma così c'hanno ragione tutti. Io non... Vabbè, comunque,
1: non ha veramente senso. Allora...
2: C'è stato un segnale da parte del Milan ieri sera, però pure lì, vedi, Gonzalo Ramos, che ha fatto meglio ieri sera, però non segna nemmeno lui. Ha fatto l'uomo assist, siamo in attesa dei gol di Gonzalo Ramos e di Colomani, possiamo dire così, tutte e due, che sono due attaccanti che devono produrre di più sotto questo punto di vista, dai.
1: Allora, prima di leggerci messaggi e di sentire una nota audio, dico a Rudy che probabilmente si è perso l'inizio del programma, perché ho cominciato proprio così nella mia sintesi, quindi se ne è parlato, e adesso chiedo anche a Marco naturalmente la sua, cioè sulla questione del minuto di silenzio non rispettato dai 2000 della curva dell'Allianz. Ti aggiungo che un altro ascoltatore ha scritto: l'articolo di Vasciago di questa mattina giustifica il comportamento della curva è più grave del gesto fatto dalla cura. Leggetelo, si commenta da solo. No, io ti dico che probabilmente lo devi leggere bene tu, perché poi uno deve anche, perché altrimenti non se ne esce più. Dico brevemente la mia e ti lascio il pensiero, perché se qua diventa una guerra ancora qua di tifo, di fede, eccetera, poi non se ne esce. Non è soltanto questo che va condannato, come abbiamo condannato e che si condanna, che ha condannato la Juventus con un comunicato, che ha condannato Spalletti in conferenza stampa, che non ha riguardato neanche tutto lo stadio, perché una parte applaudiva. Questi 2000 della curva si sono girati e sono stati condannati un po' dalla società, hanno inneggiato ad Andrea Agnelli, eccetera. Anche la stampa l'ha condannato, però, ecco, ritorno alle parole di Zazzaroni, non ci dimentichiamo di quello che succede periodicamente, quindi diamo il giusto risalto a tutto quello che succede, alle vittime della SL, non sempre si va ad analizzare in maniera forte quello che succede davanti a queste offese. Il grande Torino, quando veniva offeso anche dai tifosi della Juventus, che poi dopo hanno cambiato rotta, anzi, sempre dalla parte del il ricordo per il grande Toro, con degli striscioni addirittura, il volo di Pessoa, insomma, sono tante cose, Andrea Fortunato, sono tante cose che sono successe. Allora adesso, ho visto che si è creata questa situazione, ancora una volta, o si guarda il quadro nel complessivo, si condanna tutti a partire dall'ultimo episodio e si cerca di capire da cosa nasce questa distanza dalla cultura,
2: dall'inciviltà,
1: esatto, ma cosa l'alimenta, perché molte volte viene alimentato. Allora Vasciago, io l'ho letto perfettamente l'editoriale che ha scritto, e lui ha cominciato condannando il gesto, di più, dicendo non sono arrivati i fischi per Mazzola, offese per Mazzola, si sono girati di spalle, quella è un'offesa e una mancanza di rispetto che va condannata. Dopodiché loro inneggiavano a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, e Vasciago nel suo editoriale dice: e pensate che Scirea era tifoso dell'Inter, ed era tifoso dell'Inter perché era innamorato di Sandro Mazzola e voleva imitarlo in certe cose, quindi probabilmente sarebbe stato lui il primo a vergognarsi di questa volta a spalla. Quindi, dopodiché dice, dietro però questa reazione bisogna andare anche a studiare quello che c'è al di là della semplice parola che può essere inciviltà, cioè è un solco di rabbia che si è venuto a creare, colmato da tante cose di cui spesso diverse tifoserie, diverse squadre sono bersagliate. Quindi invece di accrescere la cultura, si toglie qualcosa, però, la si impoverisce e si arriva a queste situazioni qua.
2: Però Vincenzo, questo è un atteggiamento che c'è nel calcio, e secondo me non si può trovare un dialogo con queste forme di mancanza di rispetto, ma questo vale per tutti. Siccome abbiamo visto nel tempo tantissime manifestazioni di mancanza di rispetto, poi apro una parentesi, il minuto di silenzio è minuto di silenzio, pure sto fatto che uno deve applaudire.
1: Sì,
2: lo trovo veramente, ancora non hanno capito che è un minuto di silenzio, le mani si possono tenere ferme in quel minuto di silenzio, si può fare silenzio, è un minuto di silenzio, ma questa è una mia vecchia
1: convinzione. Anche perché, visto che hanno chiamato in causa Vasciago, ti aggiungo anche quest'altra cosa qua, lui, giusto, mi è piaciuto questo suo pensiero, è un minuto di silenzio perché in quel silenzio tu puoi vivere intimamente quello che, esatto, è il tuo pensiero, cioè che può essere un pensiero di dispiacere, un pensiero di... che ti posso dire, indifferenza, un pensiero, però è nel silenzio, e lì essere quello che vuoi.
2: Però per me, siccome abbiamo troppi esempi di mancanza di rispetto, e questo è l'ultimo che in ordine di tempo, basta trovare una forma, non c'è una forma di dialogo, secondo me bisogna agire. Io sono dell'idea che di fronte a questi comportamenti deve venire una risposta, che può essere una sanzione, che può essere, perché basta, tanto non c'è possibilità di dialogare
1: sanzioni
2: con queste persone.
1: Sanzioni ce ne sono state, perché ricordiamolo,
2: sì,
1: quando Napolitano ci furono,
2: sì,
1: 2000
2: sanzioni
1: euro
2: che però devono toccare. Allora sai, quando fai la multa alla società, che poi mi faccio un'altra domanda, che c'entra la società, scusatemi,
1: responsabilità,
2: però è una cosa che io non condivido. Succede allo stadio, però la Juve, che tra l'altro ha subito
1: smentito, pagherà una multa.
2: Esatto, che ha subito condannato questo tipo di comportamento, non è che ha detto bravi i miei tifosi, voglio dire,
1: anzi è stato anche molto corretto.
2: Esatto, le società vengono tirate in ballo da comportamenti dei tifosi. E
1: questo,
2: siccome
1: succede anche per gli scontri,
2: tutto ormai, tutto, siccome
1: anzi,
2: io non lo trovo,
1: addirittura quando succede fuori dal campo,
2: assolutamente,
1: è ancora più ridicolo.
2: Siccome non lo trovo giusto, Io credo che a questo punto, quando succedono queste cose, tu procedi nel squalificare il settore, punto.
1: Che però danneggi comunque la...
2: lo so, però non, tu devi colpire i tifosi, perché i tifosi devono capire che a un loro comportamento segue una conseguenza. Se non, è inutile, se non fai questo loro non lo capiscono, e già, già ti dico che fanno fatica a capirlo pure se tu fai una sanzione. Perché c'è proprio una sorta di voler sfidare sempre tutti, le regole, le persone. Lo stadio è questo, è sempre stato una zona franca, soprattutto in certi settori. Anche perché ieri mi dicono che poi una parte dei tifosi della Juve si è ribellata a questo tipo di comportamento.
1: Allora, la maggior parte ha applaudito il minuto di silenzio.
2: Esatto.
1: 2000 si sono girati, hanno inneggiato ad Andrea senza fischi,
2: che poi non c'entra
1: senza...
2: niente, perdonatemi, perché devi inneggiare Agnelli e Scirè in quel momento?
1: È stato un modo per loro per dire noi diciamo elogiamo i nostri tra virgolette morti, e ribadisco è sbagliato, perché girare le spalle in questa situazione la potevi vivere intimamente senza l'applauso, senza niente, pensando cose tue, perché poi io capisco anche magari che possono esserci delle reazioni giuste o sbagliate che siano, il calcio deve restare calcio nei giudizi, perché è chiaro che muore Bin Laden, non facciamo i minuti
2: ma
1: di
2: certo,
1: silenzio,
2: che c'entra.
1: Quindi voglio dire, l'ipocrisia viene meno là. Però il calcio resta calcio, quindi le ragioni di tifo che magari ti possono portare a non provare apprezzamento per la persona non devono portarti alla mancanza di rispetto.
2: No, questa solo questo.
1: C'è Gianni da Brindisi che ringrazia e saluta, dice: io ero lì, ti posso garantire che nessuno, e dico nessuno, ha fischiato. Però ripeto, quei 2000 che si sono, i fischi non li abbiamo sentiti, infatti cori contro non li abbiamo sentiti, abbiamo sentito i cori per Agnelli e Scirea con la curva che si era girata. Stefano da Londra dice: concordo con Marco, non c'entra la società ma il tifoso, la sua scelta è sua, la scelta di comportarsi così. Non a caso è arrivato poi il messaggio della Juventus, che ha preso le distanze. Facciamo così allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo esaurito lo spazio editoriale, tra poco Roto Calcio, quindi ringrazio e saluto Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao Vincenzo, un saluto a tutti, ci vediamo, ci sentiamo.
1: Argomento del pomeriggio?
2: Beh, un po' tutto, dai, torniamo su quello che ha detto
1: non
2: l'ultima giornata.
1: Tutti, perché sono due settimane.
2: No, no, poi guarda, ti dico una cosa, vogliamo da questi giorni, io cercherò di fare un approfondimento per ogni squadra, con chi sta dentro, vicino alle varie squadre, perché credo che sia importante in questa sosta proprio entrare un po' dentro ogni squadra in queste cinque giornate. Cose che sono andate bene, male, aspetti positivi, negativi, quindi cercheremo giorno per giorno di fare un approfondimento sulle singole squadre. Ecco.
1: Ci piace molto, allora a dopo per Maracanã, grazie
2: Vincenzo.
1: A Marco Piccari, ci troviamo tra poco con Roto Calcio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana a Valolimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina la cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è il sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parleremo molto lentamente, Ivan, perché abbiamo 2-3 settimane di tempo per analizzare questa.
3: È la tua soluzione.
1: Così, se parliamo così, tra 2-3 settimane possiamo analizzare la prossima partita di campionato. Sei d'accordo?
3: Ci sarà un vuoto interminabile.
1: Allora, dai, arriviamo a questa quarta giornata di campionato.
3: Quinta,
1: cioè, che ci sarà, la quarta, però la quarta che abbiamo fatto, con la tua fotografia, intanto, pulita.
3: La mia fotografia, sì, è quella di un campionato che, insomma, intanto mi fai venire i dubbi. La quinta giornata, la sesta ci sarà, quindi
1: stavo... sì è vero, quinta
3: fatto venire... è un campionato che ha giocato 5 giornate,
1: la prima fotografia, la quinta. bravo.
3: Corretta. Perché mi hai fatto venire il dubbio pure,
1: non mi era venuto pure a me, esatto.
3: Sono scarso. È un campionato che racconta due squadre superiori. È stata una bella partita, cioè Roma-Inter è stata una bella partita, ed è una bella notizia che ci sia una bella partita tra due squadre che competono per vincere, sono le più credibili per vincere lo scudetto. Racconta della Lazio che per ora ha solo Cagliari e Frosinone a contendergli il ruolo di sorpresa, ma così in alto non ce lo si aspettava, perché così, no, parliamo delle prime tre. E l'ultima giornata ci dice che Juve e Milan magari non godranno della miglior salute di questo mondo, hanno sicuramente delle cose da dover sistemare entrambe, però ci sono. Non credo per lo scudetto, però intanto sono la classifica è ancora corta e hanno dato dei segnali di vita, che comunque è una cosa importante. Poi vabbè, diciamo che è difficile parlare della partita della Juve senza citare quello che è successo prima sugli spalti.
1: Vai, dimmi anche la tua.
3: È una cosa brutta, perché poi la rivalità, a parte che dobbiamo tornare a capire cosa vuol dire la rivalità sportiva, perché nel calcio si gioca con l'avversario, non contro l'avversario, perché se non ci sono due squadre non c'è partita. Ci sta a essere avversari, non nemici. Poi ci vuole rispetto per la gente che ci ha lasciato, perché se superiamo quel limite, insomma, finisce.
1: Guarda, è un argomento tutto. Condivido quello che dici tu.
3: E c'è da dire l'ultima cosa, poi ti
1: lascio. No, dimmi tutto.
3: Uno, hanno sporcato un bel momento, perché c'era Del Piero, insomma, era una bella domenica. E per esempio, i tifosi del Milan ieri sera hanno fatto vedere come si fa un omaggio ad un grande rivale, cioè sono stati in silenzio, hanno applaudito, la curva del Milan ha applaudito Sandro Mazzola, quindi hanno mandato un messaggio molto diverso. Ho apprezzato, era doverosa, però comunque da apprezzare la presa di posizione della Juventus, che ha detto quello che andava detto, onestamente.
1: Dopodiché io sono perfettamente d'accordo, no, sul fatto che la memoria di chi ci lascia va sempre in qualche modo rispettata, e condivido anche le parole nell'editoriale di oggi di Guido Vasciago, quando dice: si chiama minuto di silenzio perché tu lo vivi in silenzio e ognuno riempie quel silenzio con ciò che vuole. Perché poi è detta, bisogna dire anche una cosa, Ivan, uno può, diciamo, Totò parlava della livella, ok? E la livella di Totò era per le classi sociali.
3: Hai letto pure il mio pezzo, quindi dai.
1: No, ti giuro che non l'ho letto, perché ne parlavo prima con Piccari, però hai fatto benissimo a citarlo. La livella di Totò però riguardava classi sociali, colori politici, qualunque cosa, no? Quando arriva la morte sei livellato, tutti uguali, perché siamo tutti uguali davanti alla morte. Non parla di quello che magari può essere, qui si livellano le classi, si livella tutto da questo punto di vista. Quello che, di cui lui non parla, è se si livellano le gioie, i dolori, i risentimenti, tutto quello che Foscolo invece direbbe io ho lasciato nella vita, eccetera. Qualunque cosa sia, chiunque lascia questa terra merita il saluto, il rispetto e l'onore, diciamo. Un po' come erano anche i morti in battaglia, no? Tanti anni fa, quando comunque c'era il morto, si fermava la guerra perché si rispettava la memoria di quel morto, che comunque era il rivale in battaglia, per dirla tutta. Dopodiché, quello che anche andrebbe livellato, probabilmente, a partire magari dall'ultimo caso, andava mostrato rispetto. Tifosi della Juve che hanno mostrato un grande rispetto, per esempio, per Franco Baresi, anche inaspettato, perché era passato un po' di tempo, però durante Juve Milan hanno voluto onorarlo, ricordando anche quel meraviglioso gesto di Franco Baresi di andare a onorare le vittime dell'Aisel con un mazzo di fiori. E quindi c'è stato anche lì, perché tu dici, lo fanno sempre? No. Uno poi deve analizzare, sono molto come Zazzaroni da questo punto di vista, che ha detto cogliamo l'occasione per andare a raccontare però tutto quello che succede, perché se andiamo a condannare ogni giorno il Milan ha fatto questo, all'Inter hanno fatto i tifosi questo, i tifosi della Juve hanno fatto quest'altro, tantan mediatico, facciamo diciamo un pochettino di condanne eccetera qua e là, poi voltiamo pagina, andiamo avanti e tanto si ripete lo stesso. Quindi bisogna capire anche un po' cosa c'è alla base di tutto questo, no? Perché adesso mi stanno arrivando centinaia di messaggi di tifosi della Juve che io non credo vadano a giustificare, anzi non vanno a giustificare secondo me il volta a spalle di ieri, di 2000 di loro, perché poi il resto dello stadio ha applaudito e non ci sono stati comunque fischi eccetera. Mi stanno mandando articoli di giornale dai tempi della morte di Gianni Agnelli, quando magari a San Siro veniva fischiato Gianni Agnelli e si partivano dei cori. E loro dicono, nella loro coscienza, diciamo, lo abbiamo subito, lo facciamo. Sbagliato, perché se uno vuole che venga rispettato e pretende rispetto, io ho sempre detto questo, sei il primo a dover dare quel rispetto. Se invece vieni meno anche tu in quel momento, è chiaro che poi non se ne esce più. Allora come se ne esce da questa situazione, Ivan, secondo te?

0: Sai che cosa? E questo mi dispiace molto
1: merita.
0: Nella giornata di questa, mi dispiace molto perché è diventato quasi un cliché, cioè
1: sì,
0: succede talmente tanto spesso che dice vabbè i soliti cretini, e no, non è i soliti cretini, ogni volta andrebbe stracondannato con ore e ore, così come per il Grande Torino, no? Perché anche lì si è detto fatto di tutto,
1: certo,
0: e andrebbe stracondannato ogni volta, esatto.
1: Sì, purtroppo come se ne esce? Se ne esce cercando di portare un sussulto di civiltà, condannando quando succede, dicendo che se capita a te una cosa sbagliata, la soluzione non è replicarla, ma comportarti meglio, perché poi l'unica strada che abbiamo è quella di comportarci un po' meglio, perché se tu mi fai un torto, io ti faccio un torto, non se ne esce più. Facendo notare le cose nel modo giusto se ne esce, cioè
0: io per esempio sono contro le punizioni, cioè mi spiego, mi chiudi una curva, cambia niente, anzi una spiscia ancora di più.
1: La società non ha nessuna responsabilità, questo sì, penso sia evidente a tutti. Poi penso che al limite ci sarà una multina, però non penso che ci saranno provvedimenti più.
0: Beh, come quando venne fischiato Napolitano, che partirono 2000 euro di ammenda per
1: esatto. Hanno anche in questo modo, in quei 2000 quanti erano gli esponenti, diciamo, quella curva,
0: sì,
1: che hanno fatto
0: circa
1: questo comportamento, hanno anche affossato in realtà. Cioè, è anche da quella prospettiva stupido oltre che incivile, perché hanno anche affossato qualsiasi tema legato per esempio al riconoscimento dei propri dolori, che sia Scirea che sia Lesel, perché altra cosa sarebbe stato per esempio rispettare il minuto di raccoglimento in memoria di una persona che tra l'altro è appena scomparsa, quindi diciamo è anche non è la commemorazione dei 10 anni, poi non cambia nulla, devi sempre dare rispetto, però a maggior ragione se è una cosa appena successa, secondo me vale ancora di più. Se l'avessero rispettato e poi avessero mandato con uno striscione, con un coro, con un messaggio un altro senso, cioè noi, guardate come si fa, fatelo anche voi per le SEL, per tutto quello che capita, ecco lì il messaggio sarebbe stato giusto. Cioè avresti mostrato rispetto e chiesto rispetto, così hai offerto una pessima pagina. L'unica cosa da salvare è, secondo me, la posizione della Juve, che si dirà era scontata, sì, però intanto l'ha presa, e questo secondo me è importante.
0: E anche della maggior parte però
1: dei
0: tifosi
1: stelle,
0: che hanno applaudito,
1: sì,
0: in realtà certo, coprendo anche un po' quei cori che non erano denigratori verso Sandro Mazzola, ma erano di elogio a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, come ha scritto sempre nell'editoriale Vaciago. Occhio che però Scirea era interista perché aveva grande stima per esempio proprio di Mazzola, quindi magari proprio lui avrebbe voluto più rispetto, però per dire che insomma in quel caso la maggior parte ha deciso invece di omaggiarlo, e poi quei 2000 hanno scelto questa strada che è stata appunto molto discutibile, come molto anzi sbagliata, come tanto sbagliata sono state tutte le altre occasioni in cui i morti invece di essere rispettati vengono calpestati, diciamo così. Torniamo al campo, perché siamo messi in un terreno scivolosissimo, ma era giusto affrontarlo, e ti ringrazio per averlo fatto, perché comunque non chiudiamo naturalmente gli occhi, cerchiamo di farlo nel modo più corretto possibile. E in campo si aspettava che l'allenamento contro il NEC non fosse un allenamento fine a se stesso, ma desse un senso. Spalletti ha cambiato più volte disposizione tattica della squadra, davanti alle difficoltà ha trovato delle soluzioni, e dall'altra parte invece c'è Sarri che queste soluzioni non le sta trovando, perché è terza sconfitta di fila, e sono due storie diverse adesso, no? La Juve che prova a rimettersi in carreggiata e l'Atalanta che scivola via.
1: Sì, la Juve prova a mettersi in carreggiata, dà segnali positivi, mi conferma quello che pensavo e che avevo detto dopo la partita con il NEC, cioè l'avversario era oggettivamente di livello basso, però intanto averlo battuto ti dava anche una piccola iniezione di fiducia che poteva essere molto utile per il resto, per le gare successive. a livello tattico.

0: Non credo che, non so se Spalletti abbia trovato la chiave per una semplice ragione, gli manca un giocatore che poi nel momento in cui torna, cioè il Dis, ti condiziona in senso positivo il modo di stare in campo. Quindi secondo me a Spalletti non serve neanche in questa fase trovare troppo una chiave tattica, ma cioè riuscire a far rendere i giocatori al meglio e capire le caratteristiche di ciascuno, fare un'amalgama in attesa poi del rientro del suo miglior giocatore e di, diciamo, farle trovare una Juve quasi pronta a cui manca solo lui, che però è un elemento secondo me fondamentale per le speranze, diciamo, di alto livello della Juve. Ieri ha fatto una bella partita anche con Colomoni, insomma.
1: Beh, ha salvato un gol, ha fatto delle belle azioni, stava segnando, sì, stava segnando,
0: ha evitato un gol che quindi è più alle ferme, ha fatto uno, ha fatto una bella partita. Dall'altro lato, Sarri, io non so se sia a fine corsa o meno. L'Atalanta ci è sembrata molto scarica, è vero che qualcosina è creato, è vero che se entrava proprio quel gol evitato da Colomoni, poi magari i giudizi sarebbero stati diversi, però l'Atalanta non è Sarriana, è una cosa per cui serviva tempo, nel senso che l'abbiamo sempre detto, quest'estate l'Atalanta dopo una stagione in cui ha provato a portare avanti un calcio, diciamo, gasperiniano, con due suoi allievi, perché in misura diversa sia Juric che Palladino calcisticamente sono figli di Gasperini, e non è andata bene. Quest'estate ha scelto una cintura netta, una rivoluzione, prendendo un allenatore altrettanto esperto rispetto a Gasperini, ma con un'idea di calcio completamente diversa, perché Sarri su tante cose è lontanissimo da Gasperini, e quindi serve tempo. Non so se la Tante diventerà mai sarriana, perché ci sono proprio delle dinamiche che a volte non funzionano, e anche nella gestione del gruppo diciamo che questa Tante di inizio stagione non trasmette vibes entusiasmanti, ecco.
1: Il Napoli? E chiudiamo col Napoli.
0: Ma il Napoli male, il Napoli brutto, non ci si può dire tanto di più. L'unica attenuante, se così vogliamo, è che bisogna valutarlo quando avrà il vero Anghissa ed avrà McTominay. Sono due giocatori.
1: Lo avrà quando rinnoveranno il contratto il vero Anghissa?
0: Può darsi che ci sia quel tema, sicuramente c'è anche il tema fisico, però può darsi che ci sia anche quel tema. Fino a quel momento Napoli difficilmente giudicabile, per fortuna di Allegri, nel senso che se dovessimo giudicare quello che abbiamo visto finora sarebbe da bocciatura. Napoli che non sembra avere idee, è Napoli che è un po' lo specchio del suo mercato, cioè il Napoli non ha fatto mercato, non ha cambiato nulla e non ha nessuna energia nuova fondamentalmente. Allegri non ne sta portando, quindi è un Napoli che ricalca stancamente quello dell'anno scorso, che già non è che fosse un gran belvedere, cerca di riciclare qualche giocatore che non aveva fatto bene, e il tecnico, che a sua volta viene da una stagione decisamente negativa. Il Napoli l'anno scorso comunque ha fatto il secondo posto, anche se senza entusiasmare, non sta riuscendo in nessuna maniera a dare qualcosa di suo ad una squadra che non è bella da vedere, non è proprio per niente bella da vedere.
1: E che ha due settimane per lavorare, cercare di trovare delle soluzioni che secondo me contemplano molto poco la presenza di...
0: Purtroppo tre di Luca.
1: Tre settimane, hai ragione, settimane, non purtroppo. Mi ero dimenticato. Tre settimane che non contempla Luca, secondo me, Ivan, perché io veramente lì ci vedo una problematica importante, nel senso che questo giocatore è stato sopravvalutato, si è spento.
0: È stato un po' sopravvalutato,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Sì. Ieri ha fatto il difensore della Fiorentina, ragazzi, cioè, ma di che parliamo? Cioè,
0: Sì, sicuramente sopravvalutato. Poi ce l'hai, quello è il tema. Il Napoli deve riciclare dei giocatori che non hanno fatto bene, perché Luca è l'esempio più emblematico, però ce ne sono anche altri, Lang e via dicendo. Il Napoli è pieno di calciatori che, se avesse potuto, non avrebbe avuto squadra in questo momento. È una grossa difficoltà per Allegri. Poi Allegri ci deve mettere del suo, perché se no diventa impossibile. Insomma, comunque è una carriera che dice che dovrebbe esserne capace. Luca è un, diciamo che uno dei tanti problemi di questo Napoli, uno dei tanti motivi per cui non è un piacere vedere il Napoli in campo. È una squadra molto molto molto molto brutta.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio. Ivan Cardi, Tutto Mercato Web, domani.
0: A te, buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, seconda pausa, rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
2: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
3: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei Carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
2: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, naturalmente faccio partire anche te, così ci togliamo tra virgolette il dente, nel senso analizziamo quello che è comunque uno degli argomenti della giornata, sulla questione del minuto di silenzio non rispettato per la scomparsa di Mazzola. Ce lo chiedono in tanti, abbiamo affrontato il tema sotto tanti punti di vista, ho scomodato anche la livella di Totò, che parlava appunto di classi sociali, religiose, politiche, che poi con la morte si livellano tutte quante, sono tutti uguali, ma non parlava di un livellamento dal punto di vista di quello che è l'asceto di ogni persona, e quindi lì dobbiamo affondare le radici, parlando di Ugo Foscolo, se vogliamo, eccetera, eccetera, e di come poi viene trattata la scomparsa di quello che può essere, diciamo, un rivale, quello che può essere un morto in battaglia, perché c'erano gli antichi eserciti, no? A me viene in mente sempre gli eserciti romani, quando c'era poi la morte di un soldato o comunque di un generale, di un capo, di un imperatore, quello che è, si interrompeva la battaglia, si permetteva all'esercito di celebrare i funerali del loro re, del loro sovrano, del loro condottiero, e poi ci si riprendeva a combattere. Stiamo scomodando un po' tutti gli aspetti, questo per dire che cosa? Che qualsiasi gesto di mancanza di rispetto verso una persona, chiunque essa sia, rispetto a quello che ha rappresentato in vita, è comunque sbagliato. Però anche qui il livellamento, torniamo a Totò, deve essere uguale, nel senso che bisogna andare a lavorare sulla cultura, capire cosa nasce dietro questi risentimenti, come combatterla, come evitare che si arrivi a dei gesti che comunque creano imbarazzo, no? Perché poi creano imbarazzo.
1: Sì, io dico sempre che quando ci sono iniziative di questo tipo, minuti di silenzio, commemorazioni varie, ci si adegua e basta. Non bisogna fare altro che rispettare, adeguarsi al protocollo che viene stabilito, quindi non è bello voltare le spalle al campo.
0: Perché diciamo anche subito una cosa, scusami se ti interrompo, non ci sono stati fischi, non ci sono stati cori contro, esatto. Ma cori per Scirea e per Gianni Agnelli, ma quel voltare le spalle è comunque un po' come un fischio, se vogliamo, e prendo in prestito le parole ancora una volta di Guido Vasciago nell'editoriale di oggi, quando dice meglio il minuto di silenzio, perché in quel silenzio ognuno riempie quel silenzio di quello che vuole.
1: Sì, detto questo, mi fa specie appunto che i tifosi della Juventus siano stati capaci, o almeno un settore dei tifosi della Juventus siano stati capaci, di un grande rispetto nei confronti di Franco Baresi, anche con un bellissimo striscione, mentre nei confronti di Mazzola non abbiano avuto lo stesso comportamento. Quindi mi lascia pensare che ci sia una percezione diversa dei due personaggi, ed è facile anche immaginare il perché, per la rivalità storica che vige tra le tifoserie della Juventus e di quella dell'Inter. Detto questo, ci sono dei precedenti in cui, per esempio, il minuto di raccoglimento per la morte di Napolitano, ex presidente della Repubblica, nel 2023, in cui 5 squadre di Serie A e 2 squadre di Serie B furono multate con 2.000 euro di ammenda per fischi e insulti a Napolitano, quindi alla stessa persona commemorata, durante il minuto di silenzio, passò tutto con un'ammenda da 2.000 euro. Addirittura, quando morì invece l'avvocato Agnelli, ci furono curve in cui furono intonati cori contro lo stesso e contro anche Edoardo Agnelli, cori ben più pesanti, e in alcuni casi non ci fu nemmeno una sanzione. Qualcuno mi segnala da Firenze che ieri durante la partita Fiorentina-Napoli, durante il minuto di silenzio per Mazzola, dalla curva della Fiorentina si siano alzati dei Napoli M, però non ha avuto per esempio la stessa cassa di risonanza. L'importante è che ci siano delle tabelle prestabilite dalla giustizia sportiva e dalla Procura federale, e che si seguano sempre quelle linee guida, non che a seconda della squadra e della mediaticità che assume l'evento si vada a tarare la sanzione, perché altrimenti così ricadiamo in quel brutto vezzo che fa parte della giustizia sportiva italiana, che a volte è veloce e dura, a volte è lenta e molto permissiva.
0: Chiuso questo argomento, andiamo a parlare di campo. Ti porto ad analizzare innanzitutto quello che è stato il big match di giornata, che non ha tradito le attese, perché Roma-Inter è stata una bella partita, partita aperta, partita tecnica tra due squadre forti che si stanno contendendo, che si contenderanno, diciamo, cioè chiaramente lo scudetto da qui alla fine, con l'Inter che ha dato la sua solita dimostrazione nel bene e nel male, quella di un inizio un po' soft con gol incassati, ma di quella reazione che hanno soltanto, diciamo, le squadre destinate un po' a vincere, anche se qualcuno ci scriveva: sì, però se continui a prendere così tanti gol ti allontani un po' da un discorso scudetto, perché poi dopo la differenza la possono fare anche i portieri, la possono fare anche le difese in questo test a testa. Dall'altra parte la Roma, che aveva in mano la vittoria, poi l'ha sciupata, ma ha combattuto fino alla fine in quella che è stata una partita estremamente equilibrata, no?
1: Sì, l'Inter ha questo difetto in questo momento, che subisce tanti gol e spesso nell'attacco dal lato cieco, ovvero quando gli avversari attaccano da un versante e tagliano con un traversone o un cross esattamente dal versante opposto. È una situazione che i nerazzurri soffrono particolarmente, Chivu ovviamente se ne è accorto perché non è uno sprovveduto e cercherà di porvi rimedio anche se fin qui non ci è riuscito. Però devo dire che nel corso del primo tempo ho sempre avuto l'impressione che l'Inter fosse in partita e che appena la Roma fosse calata un po', i nerazzurri l'avrebbero potuta riprendere. Quindi è stata una partita in cui secondo me le squadre si sono equivalse, sono le due squadre più accreditate per il titolo, l'Inter ovviamente favorita perché parte con lo scudetto sul petto. Per il resto mi pare che i rapporti di forza in questo fine settimana si siano sostanzialmente confermati, no? Con queste due lì davanti e le altre tutte dietro.
0: Albini invece dimostra che poi quell'esordio vittorioso della Juventus a Frosinone non era tanto da dare per scontato. Dopo parleremo di Juventus, un Frosinone, e anche la sconfitta che la Fiorentina ha incassato in casa dal Frosinone non era da dare per scontata. Frosinone squadra organizzata, così come il Cagliari di Pisacane, che hanno Frosinone e Cagliari un po' sostituito Atalanta e Fiorentina, se vogliamo, tra quelle che erano le otto sorelle, magari in maniera temporanea, però stanno dimostrando grande organizzazione. Ed è riuscito il Frosinone, grazie anche a Palmisani, che ha fatto una partita veramente da incorniciare, a stoppare il Como. È questo che allontana ancora per ora il Como dagli scorsi scudetto, cioè quella maturità di poter andare ad approfittare anche di una domenica che era favorevole, che si era apparecchiata favorevole.
1: Posto che gli attori principali di questo sport sono sempre i giocatori, io penso che Albini sia un tecnico di cui si parla molto poco. Non gode della pubblicità di cui godono, per esempio, altri allenatori come che so, De Zerbi e altri del panorama calcistico dell'area internazionale. Allenatore che dovunque è andato ha sempre dato una sua impronta, ha sempre lasciato qualcosa di importante. Il Frosinone sta facendo bene, va dato atto. Per il Como dobbiamo capire se si sia trattato semplicemente di una partita preparata male, interpretata altrettanto, oppure se sia un campanello d'allarme. Forse la cosa ideale per Fabregas e i suoi sarebbe stato di poter giocare già il prossimo weekend. La sosta non ci dà questa controprova e potrebbe far rimuginare, no, i giocatori del Como, lo stesso allenatore, su quanto è accaduto a Frosinone. Detto questo, il Como rimane una squadra che ha più certezze che limiti. Ecco. Quindi in questo momento, secondo me, è prematuro dire se il Como si sia ridimensionato o meno. Posto che, come dicevo prima, davanti ci sono Inter e Roma, il Como di quelle che inseguono è una di quelle sicuramente messa meglio.
0: Juventus, quella contro il NEC, molti l'hanno considerata un'amichevole o comunque un allenamento. Detto che poi certe partite comunque le devi vincere, anche se il NEC ha dato veramente spazi enormi alla Juventus, che ha potuto riprendersi intanto mentalmente con una vittoria convincente e anche dal punto di vista organizzativo. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, che è una squadra di per sé forte, poi parleremo anche di Sarri, ma che in questo momento è alla terza sconfitta consecutiva, sta dimostrando più limiti che certezze. Dall'altra parte però la Juventus ha impostato, al netto dei tanti infortuni, l'ultimo è quello di Grabara, per carità, portiere di riserva, ma comunque sono quegli infortuni che scuotono un po' in senso negativo lo spogliatoio, di sapersi riorganizzare. Soprattutto Spalletti è stato in grado di costruire una Juventus camaleontica, no? Che è partita con un assetto tattico, che subito dopo il gol è passata a un altro assetto e l'ha cambiato più volte nella stessa partita, cercando di ovviare alle assenze decisive e chiare che ha avuto. Hai visto passi in avanti importanti della Juventus di Spalletti? Che segnali sono arrivati?
1: Guarda, io aspettavo di vedere questa partita perché ovviamente dopo il pareggio con il Milan, la sconfitta di Sassuolo, il banco di prova per la Juventus non poteva essere di certo il NEC, che ha confermato in campo quelle che erano le aspettative, ovvero una squadra con una difesa completamente una fase difensiva completamente sciagurata, che praticamente non difende, quindi ha spalancato le porte alla Juventus, e la Juventus con i giocatori che ha contro squadre di quel tipo fanno. Se la Juventus da qualche stagione, ma soprattutto dalle esperienze Motta, Tudor e poi Spalletti, ha dimostrato di soffrire tantissimo, ha confermato di soffrire tantissimo le squadre che hanno un blocco basso, che fanno molta densità nella propria metà campo, e in parte si è visto anche ieri. Si è visto anche ieri perché nei minuti iniziali la Juventus parte forte, come spesso succede, poi la partita va un po' in stallo con l'Atalanta, che con il passare dei minuti prende coraggio pur non creando grossi pericoli. A stappare la partita c'è questo gol che arriva per una bella azione della Juventus, questo dobbiamo dirlo, ma anche per una dormita di una difesa atalantina che fino a quel momento, nei primi 25 minuti, era stata praticamente impeccabile. Dimenticano totalmente da solo con Seisao sul secondo palo e quella cosa lì sblocca la partita, anche se Spalletti proprio dopo il gol ridisegna la Juventus passando dalla difesa a 5 alla difesa a 4 e con Nico Gonzalez che da quinto, un ruolo che faceva prevalentemente con Tudor, torna a fare il trequartista. La ripresa è stata sulla falsa riga del finire del primo tempo, con la Juventus a cercare il raddoppio, soprattutto con ripartenze veloci per via del fatto che l'Atalanta si è dovuta scoprire un po', però sono state sbagliate diverse scelte, una scelta di Colomani, una di Conceição. La Juventus ha vanificato due transizioni positive molto, molto favorevoli e ha rischiato, perché non dimentichiamolo, la Juventus ha rischiato in due occasioni sull'1-0, una bella parata di Vicario e un salvataggio sulla linea di Colomani. È chiaro che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, ma Colomani ieri è come se avesse fatto due gol con quel salvataggio sulla riga, perché in caso di 1-1 poi sarebbe iniziata una partita totalmente diversa e magari staremmo qui a parlare di altre cose. Però poi brava comunque la Juventus a trovare il raddoppio con questa situazione che mi sembra sia stata provata, perché su 3 o 4 cross o comunque calci da fermo la Juventus ha sempre attaccato bene il primo palo, una volta con Gonzalez, una volta con McKennie e poi con Bremer, fino a riuscire a trovare il gol. Quindi sembra che questa sia una situazione preparata, come se l'Atalanta evidentemente soffrisse questa situazione qui. Una volta fatto il 2-0 poi la partita si è incanalata e vissero tutti felici e contenti. È una Juve che ancora, secondo me, convalescente, ma doveva assolutamente trovare queste due vittorie per andare alla sosta con un po' di tranquillità in più, perché come ha ammesso Spalletti a fine partita, la sconfitta col Sassuolo e il pareggio col Milan avevano messo qualche dubbio nello spogliatoio e avevano fatto perdere delle certezze, che non sono tantissime, dobbiamo essere onesti, perché anche ieri Colomani ha ricevuto pochissimi palloni, la maggior parte se li è andati a prendere lui da solo, e quindi ha ancora dei difetti importanti questa squadra, però vincere e in maniera anche solida, come ha fatto ieri con l'Atalanta, non era scontato in questo momento storico.
0: Per la prima volta mi sembra che difficilmente sia possibile trovare un'insufficienza nella Juventus, che ieri hanno giocato veramente poi tutti da grande squadra. Non era cominciata bene la partita di Douglas Luiz, tanti errori di misura nei passaggi, poi però ha saputo riprendersi e ha gestito secondo me molto bene il centrocampo della Juve. Nico Gonzalez è stato un po' il leader, di Colomani hai praticamente detto tutto. Bremer, oltre a difendere benissimo in coppia con Lukumi, si è trovata anche la possibilità di segnare. Sar è entrato e ha fatto vedere delle cose che secondo me possono confortare molto Spalletti, no? Perché questo è un giocatore dalle lunghe leve, facilità di corsa, e a un certo punto stava anche facendo un gol un po' da biliardo, devo dire, anche lui è un segnale positivo per Spalletti.
1: Guarda, provo a fare un riassunto per reparti. Mi sembra che la Juventus con Vicario sia migliorata tantissimo in porta rispetto a Di Gregorio. In difesa forse quello che è un po' in calo atletico e mentale è Kalulu. L'ho visto in difficoltà in un paio di occasioni, però non tali da dargli un'insufficienza. Lukumi secondo me ha completato perfettamente Bremer in termini di caratteristiche, perché è molto bravo nelle letture. Douglas Luiz, hai detto benissimo tu, è partito con qualche imprecisione, ma poi ha dimostrato di essere un professore del centrocampo, perché nel secondo tempo è stato letteralmente il dominatore. Sar ha fatto esattamente come le partite precedenti, è subentrato e ha dato subito verticalità alla squadra, anche a costo di prendersi dei rischi che anche i compagni ieri gli hanno chiesto di non prendersi. Però onestamente a me questo tipo di giocatori piacciono molto, perché ecco, uno degli effetti della Juventus è proprio il fatto che nessuno si prenda responsabilità e che si giochi troppo in orizzontale. Per Spalletti avere uno che finalmente verticalizza con dei passaggi filtranti molto precisi è una manna dal cielo. Quindi credo che dal mercato piano piano possano nascere delle soluzioni per Spalletti, posto che in questa sosta non recupererà granché di giocatori.
0: Giunto lì ha stuzzicato un po' la Juventus, sono dicendo se giocano Luiz e Nico dall'inizio allora forse mi bisognava dare tempo, poi magari avrà visto quei pochi minuti di Commaner e avrà capito che croce e delizia, no? Perché nessuno mette in discussione forse il mercato fatto da Giuntoli, che compra comunque dei giocatori importanti. Quello che venne messo in dubbio fu il progetto tattico affidato a Motta, che evidentemente non si rivelò all'altezza. Sei d'accordo però con lui sul fatto che si è condannato troppo presto qualche suo giocatore?
1: Ma tu sai la stima che ho io nei confronti del lavoro di Giuntoli, che secondo me rimane uno dei più importanti conoscitori di calcio del panorama nazionale. Detto questo, quell'anno la Juventus spese tantissimi soldi, 60 Cop Miners, 55 Douglas Luiz, 38 Nico Gonzalez, e i risultati non sono arrivati. E poi il momento attuale è anche un po' casuale. Perché dico questo? Perché la Juventus ha fatto di tutto per cedere Douglas Luiz, per cedere Nico Gonzalez, per cedere i giocatori presi da Giuntoli. Non c'è riuscita, ci sono state delle situazioni contingenti che hanno portato la Juventus a doverli tenere e quindi al momento a doverli rivalutare. Se funzionano, è chiaro che può essere rivalutata una parte del lavoro fatto da quello staff lì. In questo momento però comunque rimane un lavoro deficitario, perché i risultati non li aveva portati e ad oggi non possiamo dire che li abbia portati.
0: Chiudiamo parlando di Napoli. Ieri contro la Fiorentina arriva un pareggio che rallenta ancora un pochettino il processo di crescita di questa squadra. Devono ancora digerire probabilmente il lavoro di Allegri, che a fine gara ha detto dovevamo vincerla assolutamente questa partita. La Fiorentina comunque il suo l'ha fatto, attraverso i pali e poi il gol dell'1-1. Il Napoli non è riuscito ancora una volta a concretizzare. Qualche malumore nella stampa napoletana, anche tifoseria partenopea c'è in questo momento. Conoscendo Allegri, riuscirà a rimetterlo in piedi il Napoli? O poi dipende anche qui dai calciatori, dalla voglia che hanno? Chissà, sembra un altro giocatore in attesa del rinnovo contrattuale. Lucca addirittura ha fatto un po' il difensore della Fiorentina in campo, impacciando la manovra offensiva del Napoli, quindi dipende molto dai giocatori o anche da Allegri? Soprattutto hai fiducia nel lavoro che può fare Allegri?
1: Ma rimango della mia idea che ho espresso quest'estate, quando mi sono permesso di dire che vedo la rosa del Napoli abbastanza logora dal punto di vista fisico e mentale. È una squadra che ha fatto un ciclo, che ha diversi giocatori a fine ciclo e che non mi pare si possa tirar fuori grandissime cose se non con importanti investimenti. Mi pare una squadra molto lontana da quello che è la concezione del calcio di Allegri. Anche ieri ho visto una squadra che ha subito tanto, è stata una squadra che ha creato tanto ma ha anche subito tanto. Ieri se fosse finita 4-4, 5-5 non ci sarebbe stato nulla da dire, e questo secondo me perché occasioni clamorose sotto porta ne ha avute sia il Napoli che la Fiorentina, quindi non credo che ad Allegri piaccia questa cosa qui. Però adesso le settimane di lavoro cominciano ad essere tante, se non è riuscito a trovare quell'equilibrio che sta cercando mi lascia pensare che potrebbe diventare una stagione abbastanza complicata, una stagione in cui il Napoli e Allegri rischiano di andare sopra e sotto da queste montagne russe.
0: Detto questo, il tempo ci dirà, perché c'è grande tempo per rimettersi in carreggiata, 3 settimane e poi si rivedrà il campo. Per quanto riguarda la Serie A, invece in mezzo ci sarà la nazionale, tutti i nuovi nomi che sono arrivati da Mancini. Grazie a Mirko Nicolino intanto, ciao Mirko, grazie.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Ultima pausa per noi, al rientro Alessandro Carducci, voce giallorossa, torniamo a parlare di Roma e poi Alain Valnegri, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso andiamo a dare il buongiorno ad Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao Ale!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Allora, era un'occasione enorme quella per la Roma, doppietta di Coné, sembrava tutto fatto, però poi, come al solito, l'Inter incassa, ma sa rispondere. Però è stata una partita bellissima questa, primo confronto diretto tra due squadre che restano a braccetto in vetta alla classifica, raggiunti anche dalla Lazio, che si contenderanno probabilmente lo scudetto fino alla fine. Mi fai un po' l'analisi di questa partita?
1: Tutto sommato è stata una partita in cui ognuno ha fatto quello che siamo stati abituati a vedere in queste prime giornate, perché la Roma parte forte e infatti contro l'Inter è partita molto forte, si è portata su 2-0 per poi calare nella ripresa, e la Roma finora ha preso 4 gol tra campionato e Champions, 3 dei quali nei primi 4 minuti del secondo tempo, quindi evidentemente c'è un problema di approccio anche mentale nella ripresa, un piccolo calo magari anche fisiologico vista la grandissima intensità con cui la Roma gioca i primi 45 minuti, e l'Inter ci ha abituato ad andare sotto e poi a fare delle grandi rimonti. Quindi tutto sommato tutto è andato come doveva andare, una bella partita. La Roma, devo dire, ha dimostrato di poterci stare bene lì in alto, poi si vedrà, insomma, si vedrà nel corso delle settimane, tra 1 o 2 mesi rivedremo dove sarà la Roma, magari verso novembre, dicembre, però certamente anche vedendo le altre squadre del campionato fino a questo momento è giusto che Roma e Inter siano lì in alto, e vediamo se la Roma riuscirà a reggere fino alla fine. Certamente quest'anno è un'altra Roma rispetto a quella dello scorso anno, e questo, devo dire, dà una certa anche è una Roma più convinta, più consapevole, più gasperiniana.
0: Intanto evidentemente c'era un motivo, no? Se Gasperini si era incatenato a Trigoria pur di non far partire Coné, che diventa un po' un ago della bilancia fondamentale, anche quello che ti può addirittura risolvere le partite con i suoi gol. Ma cosa manca ancora, se vogliamo trovare il famoso ago nel pagliaio a questa Roma per convincere ancora di più, detto che è sicuramente tra le favorite allo scudetto?
1: Se vogliamo trovare un difetto, come dicevamo, il ritorno in campo dopo l'intervallo non va bene. Poi questo è stato Mancini protagonista in negativo, dopo magari ottimi primi tempi qualche calo di concentrazione è costato qualcosa, è costato qualche gol. Però i tempi, d'altronde, dopo un primo tempo giocato così alta intensità è anche difficile, siamo tempo più o meno simile, però ecco, il calo c'è stato, e l'approccio nella ripresa, prendi gol, magari poi ti demoralizzi pure, o comunque ridai anche fiducia agli avversari. Ora, chi lo sa, se l'Inter non avesse segnato nei primi minuti, magari poi la partita avrebbe preso anche un'altra direzione. Quindi, dovendo trovare proprio l'ago nel pagliaio, io direi sicuramente l'approccio nel secondo tempo e il rientro in campo, una questione di attenzione mentale. Però
0: l'aspetto in cui invece è cresciuta di più la Roma rispetto alle passate stagioni qual è?
1: Ma è sicuramente è proprio una Roma gasperiniana, c'è un'intensità a tutto campo che volta a soffocare gli avversari. L'ha fatto un po' con tutti, ovviamente, un conto affrontare magari il Lecce, un contro l'Inter, proprio meno il Canovaccio è stato quello, pressing tutto campo e non dare proprio la possibilità agli avversari di capirci qualcosa, di poter uscire. A un certo punto l'Inter sarà un pochino in bambola nel primo tempo, la Roma ha fatto un gol e dopo aver segnato la Roma non si ferma, questa è la cosa anche bella, continua a giocare come se nulla fosse e fa il secondo gol, e magari avrebbe potuto fare anche il terzo. Quindi questa attitudine che abbiamo visto poi in tanti anni di Gasperini con l'Atalanta, segni e non ti fermi e continui fino a tramortire l'avversario. Ora, rispetto allo scorso anno si vede più chiaramente, bisogna trovare più continuità all'interno della stessa partita. Nel secondo tempo tende a esserci un calo, ma siamo a settembre, è anche comprensibile che magari la Roma non sia proprio al top fisicamente al 100%, giusto così. Però ecco, si vede questa proprio la mano di Gasperini molto più dello scorso anno.
0: Tra l'altro devo dire, fai tutti gli scongiuri che vuoi, anche perché in questo momento do anche un'altra ultima ora, perché c'è un'ennesima tegola in casa Juventus riguarda Colomani, si è rotto un dito della mano, quindi dovrà anche lui sottoporsi a un intervento chirurgico sotto i ferri. Approfittando della pausa tornerà però per la gara contro il Cagliari senza difficoltà, però insomma sono già 4 giocatori che si sono operati alle ginocchia, lui alla mano adesso, insomma c'è chi sta facendo i conti con gli infortuni, chi nonostante la grande pressione, la grande intensità di cui ha raccontato riesce anche a mantenere. Non solo, c'è un Dybala che sembra aver avuto una costanza di rendimento e di condizione fisica, al netto di quelle che poi sono le difficoltà che può subentrare, importante. Quindi c'è anche questo da annotare come miglioramento in casa giallorossa.
1: Sì, Gasperini stesso ha detto, incredibilmente, cose che accadono ultimamente durante l'anno siamo tutti a disposizione. Ovvio che si spera di mantenere questa condizione il più possibile, ma poi adesso dopo la sosta la Roma giocherà ogni 3 giorni per un po' di tempo, ci sarà un calendario molto affollato, quindi anche solo banalmente qualche affaticamento, qualcosa ci sarà. Ma Dybala, d'altronde, Gasperini l'ha detto tante volte, atleticamente è molto valido, arriva al 90esimo come fosse quasi il primo minuto. Il problema è che troppo spesso poi è costretto a fermarsi per più partite, ma si ferma, è un giocatore che non ha bisogno. Ci sono quei calciatori che dopo un'ora li devi cambiare perché proprio calano e non ce la fanno più, è una questione di sì. Dybala, se non si fa male, al 90esimo ti gioca come se fosse il primo minuto, tranquillamente. Il suo problema è fare per un po' di settimane, altrimenti lui durante la partita va e non lo cambi, perché comunque sta bene.
0: Esatto, no, devo dire, e fa anche continua a fare la differenza, assolutamente. Grazie Alessandro, un grande abbraccio. Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao, ciao Ale. Allora Len, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo.
0: Un po' di cose da analizzare. Io però voglio partire, più che da Roma-Inter che analizzeremo sicuramente, voglio partire con te da Fiorentina-Napoli. Il bello e il brutto di questa partita in casa Viola e in casa Napoli?
2: Ma in casa Viola reazione, è una squadra che comunque ha lanciato il suo campionato. Penso che il ritorno di Vanoli abbia fatto vedere che comunque c'è ancora tanto lavoro sull'elaborazione. Però una squadra in contropiede, una squadra molto temibile, perché con delle scelte un po' più precise, appropriate, comunque la Fiorentina poteva portarla a casa clamorosamente, perché comunque il miglior Viola per me è stato David De Gea ieri. E Napoli fa fatica anche lui a elaborare, gioca con blocco troppo basso, è troppo timido, ma è quasi tirchio il Napoli. Nello sforzo, nell'iniziativa, poi ci sono delle scelte di Allegri che non si spiegano, come fa Vergara ad essere in panchina, era proprio il giocatore che aveva bisogno, l'uno contro uno, elettricità, cambiare ritmo al match, eppure è rimasto in panchina.
0: Quindi tu dai comunque grosso delle responsabilità ad Allegri, oltre che a un'imprecisione magari lì davanti, detto che comunque De Gea è stato bravissimo, quindi più che di imprecisione bisogna parlare giustamente di De Gea. Certo è che insomma anche il reparto offensivo del Napoli o è Højlund o fa difficoltà, soprattutto se consideriamo le prestazioni opache di Luca.
2: Sì, però chi crea per gli attaccanti? Tu devi avere comunque un centrocampo che crei. Napoli ha poca idea. Cioè, ieri Gilmour molto bene, mi è piaciuto, a parte il gol, ma poi tutto molto prevedibile. E lì bisogna avere comunque la capacità di cambiare passo, cambiare ritmo al match, essere un po' più imprevedibile. Io lo connetto con il calcio che Allegri ha offerto con Juve e Milan nei suoi secondi cicli, non è cambiato assolutamente nulla, e i timori che gli amanti del calcio avevamo quando abbiamo sentito che andava a Napoli sinceramente stanno rivelando comunque delle verità.
0: Tutt'altra invece impressione come intensità, come occasione, come bellezza è stata, se vogliamo, la partita tra Roma e Inter, la gara più attesa, la gara che poteva stabilire una mini fuga da parte di qualcuno, invece alla fine la fuga non solo è in due, ma se vogliamo è in tre, perché poi si è aggiunta anche la Lazio che ha battuto poi venerdì sera il Venezia. Però tornando a quella che è stata la prestazione di queste due squadre, direi molto bene la Roma, ne parlavamo prima con Alessandro Carducci nel primo tempo, anche inizio, qualcosa un po' meno inizio ripresa, e come al solito un Inter che incassa ma sa reagire. Che partita è stata? Come me la racconti?
2: Beh, 45 minuti a testa, Roma elettrica, aggressiva, verticale, affamata, con tanta qualità nel primo tempo, dominante sulle fasce, capaci di trovare dei corridoi comunque nella corsia centrale con molta facilità e un'alta frequenza, e poi il secondo tempo è sparita proprio. E l'Inter quando si mette a fare l'Inter a livello atletico comunque ha sempre un qualcosa in più, perché dal mio punto di vista è la Roma che ha perso due punti, l'Inter ha guadagnato un punto, perché in un big match quando vai sotto il 2-0 a fine primo tempo, comunque quando sei sotto il 2-0 a fine primo tempo devi portarla a casa, e questo è dove deve crescere la Roma, perché il primo tempo della Roma è squadra da scudetto, ma non ci sono dibattiti. E nel secondo
0: sì, sono d'accordo, è che il secondo tempo c'è stata appunto questa reazione dell'Inter che è un po'
2: il calo,
0: non deja più,
2: ma la Roma è il calo della Roma, certo. Poi può anche essere psicologico, perché comunque se sul 2-0 dici vabbè io mi chiudo e comunque gestisco il risultato, ma così non può andare, non, soprattutto in una squadra gasperiana, perché comunque lui va sempre, vuol sempre andare avanti, vuol sempre fare un gol in più, dunque quando si toglie quella ADN, quel DNA, e alla fine secondo me le sue squadre pagano. Anche l'Atalanta quando si metteva dietro e prova a difendere col blocco basso faceva fatica, però bisogna avere una condizione atletica per poter fare la partita intera come ha fatto i primi 45 minuti, e ci possiamo chiedere anche a livello fisico se questa squadra ha 90 minuti a questi ritmi, perché se riesce a trovare quella condizione diventa devastante. È l'anti-Inter al giorno d'oggi, chiaramente.
0: In vetta alla classifica però c'è anche la Lazio, complice un calendario giusto, un inizio convincente o qualcosa di più?
2: È qualcosa di molto di più, secondo me. La figura di Gattuso. Cioè io ero molto critico con la situazione societaria, andare su Gattuso, comunque le ultime esperienze di Gattuso sono state molto negative. L'esperienza in Croazia, in Nazionale, a Marsiglia, a Valencia, stava diventando molto pesante per lui. Eppure è successo qualcosa a livello di alchimia con lo spogliatoio, è entrato in sintonia subito. Nelle difficoltà questa squadra ha trovato forza. Complice il calendario, ma non era così semplice il calendario alla fine, perché ha giocato contro il Milan. Andare a Bologna a inizio campionato, il Bologna era molto favorito, era molto avanti anche sul progetto, su tante cose, ma nel calcio va tutto molto veloce, e Gattuso ha trovato la cerchia, ha trovato i calciatori che comunque sono messi a disposizione, che sono motivati, che seguono il loro allenatore, e comunque le cose stanno andando ben oltre le aspettative.
0: C'era grande curiosità anche nel vedere, dopo la vittoria contro il NEC molto facile da parte della Juventus, che risposta sarebbe arrivata contro l'Atalanta, e soprattutto che risposta l'Atalanta dava alle due sconfitte consecutive. Che partita è venuta fuori?
2: Ma non l'ho vista, sono sincero. La Juve, sinceramente queste due partite lo dicevamo dopo Sassuolo, che ci avrebbero dato comunque il termometro della reazione spogliatoio Spalletti, e penso che comunque la gara ieri non l'ho vista, Enzo.
0: No, però ha giocato molto bene la Juventus, molto da squadra, quando come ha detto anche Colomani.
2: 2-0 con l'Atalanta, alla fine la cosa è abbastanza chiara e esplicita. Adesso i dubbi sono più sull'Atalanta. Ieri abbiamo visto che si ha messo Gaetano in panchina, Rowe non ha l'impatto che aveva Bologna, e ci sono tante domande da fare, ma con Sarri comunque era secondo me prevedibile, devi lasciargli 3 mesi comunque a Sarri per poter

0: deve avere uno spogliatoio che lo segue. E alla Juve con tanti campioni non è un gestore di spogliatoi, Sarri, ma anche quando va in conferenza stampa comunque a volte può essere anche imbarazzante. Dunque immaginatelo nello spogliatoio 3, 4, 5 ore al giorno con i calciatori. Dunque, secondo me bisogna capire anche come lo spogliatoio ha accolto Sarri a Bergamo, perché comunque ci sono tanti giocatori già fatti adesso. Dunque la domanda è: l'Atalanta ha più bisogno di un gestore o di un autore come Gasperini, come Sarri, che comunque danno alla squadra un'identità di gioco molto marcata, però devi lavorare tanto. E certi calciatori, quando arrivano a un certo livello, a un certo statuto, non li fai lavorare così tanto, li devi gestire, li devi mandare in campo, dargli fare due o tre schemi. Quante squadre vincono così, Enzo? E l'Atalanta, in quella ricerca della sua dimensione, ha tanti calciatori che comunque, non dico che sono dei super calciatori, però sono dei calciatori che hanno già un certo statuto. E, per esempio, Samardžić penso che sia un esempio molto esplicito. E vedremo adesso, ti dirò il mio giudizio a fine novembre, perché il cambio è radicale, comunque radicale, passare dalla difesa 3 a fare quel tipo di calcio al calcio di Sarri per me è molto radicale, è proprio l'opposto, dunque vedremo, però rimango fiducioso.
1: Ti faccio un'ultima domanda. Ti sta intrigando di più il Cagliari di Pisacane o il Frosinone di Albini?
0: Beh, tutto è un messaggio della scuola di allenatori italiani, con due percorsi diversi, però con due te tecnici molto bravi. Attenzione, perché comunque tante squadre ad ottobre stavamo qua ad elogiarle, poi comunque hanno trovato difficoltà. Il Frosinone di Francesco, ricordati, comunque era in zona Europa League a novembre, 3 a 2 anni fa. Però sì, Albini ha fatto gavetta, Albini capace, è un maestro di calcio, questo non ho dubbi. E Pisacane, con un altro stile, è riuscito comunque a dare un'identità di gioco molto forte alla sua squadra. Partire forte è fondamentale quando giochi contro la B. E dopo l'anno scorso, che è stato capace di superare comunque un momento molto negativo, il Cagliari l'anno scorso è rimasto 3 mesi senza vittorie, però è riuscito a svoltare, a cambiare comunque il chip e ripartire. Quest'anno è partito molto forte, ha
1: Molto
0: gestito
1: forte.
0: bene, secondo me, il caso Esposito, e il Cagliari meritatamente è in quella posizione di classifica.
1: Beh, dietro le grandi, quindi può essere. Hanno sostituito le Atalanta e Fiorentina tra le otto sorelle per adesso. Poi bisognerà vedere alla lunga cosa verrà fuori. Alen, grazie. Buon pomeriggio. Buon appetito anche.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: grazie a
1: Alen.
0: te Enzo, ciao ciao.
1: Alen Valneghi. Finisce qui Rotocalcio. Sta per partire Maracanà. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
0: Il ritmo.
1: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Erhardt, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
2: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri. ministri promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 90.

0: 41% dei votanti.
1: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
0: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella: rivoglio i miei figli a casa.
0: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Per quanto riguarda la trattenuta su Ro, penso a questo punto bisogna abolire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento da abolirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro.
2: Gli danno un grande merito al Frosinone per come giocano, per il coraggio che hanno, per come fanno le cose. Partita sicuramente non da noi, ovvio, però divertente da vedere, no? Perché tanto loro come noi abbiamo avuto tantissime occasioni di fare gol, un po' troppo sicuramente, però oggi la palla non ha voluto entrare.
3: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva quando siamo sul blocco basso.
4: Complimenti alla squadra, quando i meriti penso che hanno grandissimi meriti. È il discorso che ho fatto anche ieri su Icardi, no? È semplice. Questo è un gruppo che dal primo giorno sta dando tutto quello che ha, con grande professionalità, con grandissima voglia. E quando ieri in conferenza stampa ho spiegato il perché, è meglio che ho detto no ai Icardi. E questa è la motivazione.
5: Ma secondo me vanno fatte due analisi un po' distinte. È il momento della classifica, è il momento di pochissimi un punto e risultati negativi. E me ne faccio carico e me ne ritengo responsabile. Però qui vengo ad analizzare, devo rivedere la partita, ma qui vengo ad analizzare una partita di calcio che io non penso sia stata fatta in maniera sbagliata, o sicuramente non siamo stati peggio di loro. Non meritavamo di perdere, come forse meritavamo di vincere col Frosinone.
6: Maracanã!
7: Bene, eccoci qua, Maracanã, benvenuti all'appuntamento con Maracanã di questa settimana. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci.
7: Ciao Marco, Lucio, ben trovato.
8: Buona settimana,
7: buona settimana a tutti, buon lunedì, è stato un buon calcio, adesso tanti temi, perché come sempre ci fornisce tanti temi questa giornata. Sì, tanti spunti che andremo ad analizzare insieme a voi, naturalmente condividendoli con i nostri ascoltatori, con i nostri anche telespettatori. Salutiamo anche gli amici del canale 61 che si chiama Club TV, ha cambiato nome da un po' di giorni, quindi eccolo qui, Club TV. Ah, sì. Lo potete
8: numero
7: vedere,
8: però è sempre quello.
7: Numero è sempre lo stesso, 61, tra l'altro con un po' di novità che poi vi racconteremo cammin facendo. Allora, puntata di Maracanã in questa anteprima, andiamo a toccare un po' di temi qua e là, poi arriverà Luca Calamai a partire dalle 13.35 con il suo Penne Calamai e alle 14 tutti gli ospiti per affrontare tutte le tematiche di questa giornata. Poi vi dico anche una cosa che ho detto stamattina all'editoriale: nel corso di questi giorni che non ci sarà il campionato, apriremo finestre su tutte le squadre, avremo proprio dei focus giorno per giorno.
8: Qui ne avremo,
7: stiamo cercando anche di portarvi qualche contributo con qualche intervista carina che stiamo preparando in questi giorni, quindi non ci sarà naturalmente la Serie A per perché praticamente alla terza settimana
8: torna
7: la Serie A,
8: sostanzialmente.
7: Però non ci faremo mancare approfondimenti, ospiti, la nazionale, insomma vi terremo sempre compagnia, un po' come un ritorno al periodo estivo quando non c'è la Serie A, però lì c'è il calciomercato,
8: sì,
7: allora
8: il mercato.
7: Invece qui diciamo siamo in una via di mezzo e ci divertiremo,
8: ci inventiamo
7: comunque.
8: Qualcosa,
7: sì,
8: però,
7: ci inventiamo assolutamente qualcosa, anche perché poi gli spunti arrivano sempre tutti i giorni e cercheremo di approfondire tantissime tematiche. 331-8200-213 per i vostri messaggi.
8: Qualcuno.
7: Sì, no, Federico invece si sbaglia perché ero stato io a dare l'allarme al Como prima di... No, Federico, scusami, Fortunato, leggo. Avevo detto proprio venerdì attenzione al Como, che è una partita non semplice, e così è stata.
8: A qualcuno se l'è giocata nei pronostici,
7: che vinceva chi? Il Frosinone, avevi detto? Sì, e io infatti avevo detto attenzione.
8: Qualcuno
7: dai,
8: se l'è giocato l'uno nei pronostici del campionato.
7: Parleremo anche di questo, no. Parleremo anche di questo, perché poi, allora diciamo così, vado velocissimo perché non voglio bruciare tempo e cercheremo anche di recuperare subito dei messaggi. Quinta giornata, io parto velocissimo tornando, riavvolgendo un po' il nastro a quella che è stata la partita di Roma-Inter, che secondo me ha detto due verità questa partita, quindi le dico subito. Le due verità sono che la Roma ha spaventato l'Inter, la Roma è cresciuta tanto, La Roma ha qualità, ha gioco, ha intensità, che purtroppo non ha potuto tenere per tutta la partita. L'Inter rimane forte, ma deve guardarsi da questa Roma. Questo, e quindi la Roma ha diminuito il gap dall'Inter e in questa partita, secondo me, ha mandato il messaggio più convincente in chiave scudetto. Questa per me è la prima verità. La seconda è quella che Malen potrà segnare tantissimi gol e molto probabilmente potrebbe candidarsi a diventare ancora bomber di questo campionato, ma il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato è Lautaro Martinez. Ma non c'era bisogno di questa partita, ma è una conferma, perché si è preso sulle spalle questa partita, è stato veramente determinante. E tra l'altro la coppia dell'Inter, Lautaro e Thuram, in questa partita ha fatto meglio di Malen e di Bala. Insomma, bisogna dirlo, insomma.
8: Beh, la Tula
7: complessivamente.
8: La Tula anche ha colpito, molto consolidata. Fatto,
7: esatto, però insomma,
8: sì,
7: detto questo, il resto vado velocemente a quello poi che è stata la partita della Juventus. Secondo me ha fatto vedere qualcosa. Non so se la Juventus sia tornata e ritornata, lo stesso discorso vale per il Milan, però la Juventus aveva un test molto difficile con l'Atalanta e qualcosa ha fatto vedere. Spalletti tra l'altro è partito con un assetto, poi l'ha cambiato in corsa, ha fatto una serie di cambiamenti perché voleva vincere la partita, e la squadra ha dato una risposta. Colomani si è applicato molto di più, secondo me. Gli manca il gol, come gli manca a Gonzalo Ramos, e questo non è un particolare da poco. I due attaccanti devono trovare il gol, sono stati comunque utili in queste partite, lo stesso Gonzalo Ramos, ma devono trovare il gol. Il test del Milan è, diciamo così, è una vittoria importante, però non capisco i se che sono usciti fuori. Se non avesse preso il gol dalla Juventus, se non avesse giocato, se avesse vinto la partita contro la Lazio,
8: con i se e con i ma
7: il calcio non si analizza. Io credo che sia una buona classifica questa di Amorin, c'è stata del Milan una risposta, attendiamo naturalmente anche dei test più consistenti. L'Atalanta è in completa involuzione.
8: È la più involuta,
7: e preoccupante anche perché sembra lontanissima da quello che noi abbiamo visto negli anni passati. Sarri non si vede in questo momento, non accetto la scusa del tempo, non accetto la scusa dei giocatori. Questa è una squadra forte che ha qualità, però non riesce ad entrare in sintonia al momento con l'allenatore. Io non ho visto nulla, primo tempo zero occasioni create, zero tiri in porta, soltanto uno sterile giropalla anche noioso. Questo è quanto.
8: Infruttuoso.
7: La Lazio conferma questo avvio bello che sta facendo, 13 punti in 5 partite, nessuno se l'aspettava, compreso il sottoscritto. E quindi, siccome io non voglio far vincere la mia idea, Gattuso non è il mio allenatore, però devo riconoscere che sta facendo un grande lavoro nella testa, nel gioco, ha creato un gruppo. Meglio Gattuso di quegli allenatori che parlano di tempo e di giocatori per esprimere il loro calcio che non esiste. E questo
8: tanto
7: per capirci,
8: chiaro,
7: rivitalizzando anche una serie di calciatori che precedentemente venivano ignorati, non venivano visti.
8: Vero.
7: E questo va detto. Complimenti al Cagliari, che fa addirittura 5 punti in più rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, subendo addirittura 3 gol in meno. Pisacane ha dato vita ad una squadra solida e concreta, il cui obiettivo, così come il Frosinone, che continua nella scia dell'anno scorso facendo calcio, è sempre quello di salvarsi, ma hanno avuto un bellissimo avvio che meritano assolutamente i riflettori in questo momento. È giustissimo. Chiudo con un argomento spinoso, caro Lucio. Che è quello che è successo allo Stadium ieri. Così non ci voglio tornare dopo, tanto sentiremo Luca, che sicuramente Calamai avrà anche il suo punto di vista. Brutta cosa, inaccettabile, vergognosa, non ci sono giustificazioni e non le dobbiamo cercare. Non mi interessa niente che questi episodi sono avvenuti già altre volte, è vero, ma altre volte sono stati criticati. E siccome secondo me non c'è una soluzione in questo momento, non c'è la possibilità di dialogare con queste persone, perché non esiste, questo è frutto di grandissima ignoranza, che non può essere accettata e non può essere, cioè non si può dire avvenuta altre volte, quindi che dobbiamo dire? Siccome è avvenuta altre volte, hanno sbagliato altre volte, dobbiamo dire vabbè, è avvenuta altre volte e quindi si continua a sbagliare. Secondo me, vi dico come la vedo io, le società poi molte volte vanno a pagare cose e responsabilità che non hanno, però secondo me c'è un solo rimedio in queste situazioni. Quando si verificano questi fatti, che ripeto sono vergognosi e inaccettabili, va squalificato il settore. Ma così si fa un danno alla società. Mi dispiace molto, però va squalificato il settore. Le multe non servono a niente. Va squalificato il settore perché questa gente qui deve imparare che ci sono delle regole di vita, di civiltà che vanno rispettate. E io non mi sono stufato dei sentiti, ma l'hanno fatto, hanno fischiato. È vero, hanno fatto comportamenti abominevoli verso i 39 morti dell'ISIL, e l'abbiamo sempre sottolineati. Hanno fatto comportamenti vergognosi verso la strage di Superga e sono stati sottolineati. Qualcuno è riuscito ad individuare, a non fare più entrare allo stadio il tizio, alcuni che hanno fatto questi comportamenti, ma ripeto, secondo me ci vuole, di fronte a queste situazioni, dei provvedimenti veri per contrastare l'ignoranza. La vedo così, poi per carità ognuno può dire la sua, rispetto tutte le posizioni.
0: Beh, sei stato molto netto, poi hai detto bene, ci torneremo anche con Luca dopo.
7: Sì.
0: È un peccato perché in un inizio di campionato in cui si sta parlando finalmente più di calcio che di altro, non ci facciamo mancare invece una parentesi, come sempre, che getta, poi lasciamocelo dire Marco, sempre delle ombre oscure agli atteggiamenti nei nostri stadi. C'è stato anche di peggio, chiaramente la violenza fisica è ancora peggio, però ecco, il fatto che sia capitato altre volte non giustifica questa cosa qui. Se un gesto è condannabile sempre. Noi, devo dire, Marco, l'abbiamo sempre condannato.
7: Sì.
0: Che fosse in un modo, che fosse in un altro, che fosse in uno stadio, che fosse in un altro. A noi non interessa la maglia che hanno indosso i tifosi in determinate occasioni, non interessa chi si sta andando ad offendere. Però bisogna parlare, ecco, tu parlavi di civiltà, io parlo di umanità, che ancora
7: umanità,
0: forse
7: certo,
0: è più grave,
7: ancora più grave,
0: è ancora forse più radicale come concetto, è inaccettabile, francamente è inammissibile.
7: Ma vale per tutti, non è
0: vale
7: che,
0: per tutti,
7: non è che vale solo per Sandro
0: parlare
7: Massola,
0: di squadre,
7: vale per tutti.
0: È il principio, noi stiamo parlando di principi, non stiamo parlando di squadre né di tifoserie, però bisogna dire che purtroppo in Italia è un costume, lasciamelo dire Marco, in determinati settori. Ora non bisogna generalizzare perché c'è gente bravissima che va a seguire le partite in curva, ma alcuni gruppi organizzati hanno talvolta, non tutti ribadisco, ma alcuni hanno degli atteggiamenti che non sono accettabili in una società avanzata civile.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Lucio. Penso che siamo stati
0: in maniera
7: penso che siamo
0: molto
7: stati
0: netta,
7: molto chiari.
0: Basta.
7: Penso che siamo stati molto chiari.
0: Di questo c'è poco da dire, secondo me.
7: E non
0: me.
7: Voglio più, ripeto, né leggere né sentire. Per carità, io oggi ho letto un po' di cose. Ma è accaduto altre volte.
0: Era sbagliato anche
7: altre volte. Basta. Questa è la cosa che non ci consente di crescere. In tutte le cose, quando noi cominciamo a dire che è accaduto altre volte, vuol dire che non si vuole cambiare. E allora a noi non ce ne frega niente che è accaduto altre volte, perché altre volte, quando è accaduto, abbiamo condannato gli episodi. Non devono accadere, quindi diciamo,
0: quando
7: bisogna trovare una soluzione.
0: Stigmatizziamo, a prescindere
7: assolutamente
0: della fede dei
7: va bene.
0: Tifosi.
7: No, ma qui non si tratta di essere
0: sì,
7: tifosi
0: niente,
7: di una squadra o meno. Questo
0: niente,
7: è qualcosa
0: è
7: che, ripeto,
0: stupido,
7: poi guarda,
0: sciocco.
7: Aggiungo un'altra cosa che l'ho detta stamattina all'editoriale con Vincenzo Marangio. Il minuto di silenzio è minuto di silenzio. Mi sono stancato di sentire gli applausi durante il minuto di silenzio. Non hanno senso. Il minuto di silenzio, le mani ve le mettete in tasca, non si applaude, si sta in silenzio, si fa una riflessione, perché voglio dire, è un minuto si può stare fermi, si può pensare, si può riflettere e si può avere in quel minuto di silenzio un qualsiasi pensiero di vicinanza, di lontananza, ma è il minuto di silenzio, basta con questo applauso che parte e tutto lo stadio che applaude. Minuto di silenzio, stop. Non è che ci vuole tanto, e lo dice il termine, minuto di silenzio. Anche questo è proprio una consuetudine che parte l'applauso, che non capisco perché è minuto di silenzio, punto, fine.
0: Sì, anche quello. Vabbè. Io credo che spesso capiti perché purtroppo, ecco, c'è chi non lo rispetta e le persone per bene che vorrebbero fosse rispettato provano a soffocare magari dei mugugni con gli applausi.
7: Vabbè.
0: Però, sì.
7: Detto questo, andiamo avanti e diamo spazio anche a qualche audio che già è arrivato.
0: Ci sono anche delle notizie, attenzione.
7: Sì, sì, anzi, allora andiamo subito alle notizie.
0: Allora, ti porto dei flash, vai. Proprio ultima ora per la nazionale. Sappiamo che poi in nazionale ci sono sempre dei piccoli guai fisici. Di Marco lascia il ritiro per un problema fisico, quindi Di Marco non sarà con l'Italia per le gare di Nations League. Al suo posto è stato convocato Ruggeri, che ha lasciato l'Atletico Madrid e quest'anno si è trasferito in Premier l'Aston Villa, quindi Ruggeri convocato al posto di Di Marco. Da valutare le sue condizioni, poi l'abbiamo ribadito prima, ne stavamo parlando, anche Colomani incappato in una frattura del dito della mano, quindi si dovrà operare, ennesimo infortunio in casa Juventus, anche se in questo caso poi potrà essere operato appunto e potrà recuperare in vista della prima gara dopo la sosta con il Cagliari.
7: Ecco, questo è un po' il quadro. Sì, stavo vedendo qualche problema anche per Malen, da quello che fisico per Malen, l'attaccante della Roma non prenderà parte alle gare della sua nazionale nella prossima National League, quindi ha il tempo per recuperare da questo fastidio al ginocchio.
0: Ecco un altro, veramente pioggia di infortuni, cioè l'esito degli esami per Cossonou dell'Atalanta, chiaramente, quindi a questo punto completiamo, direi. È stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, quindi attenzione, questo è un infortunio già più serio, almeno 2 mesi di stop, quindi l'Atalanta perde anche un centrale in un momento, come dicevamo,
7: bene,
0: tutt'altro,
7: allora,
0: che facile.
7: Andiamo a sentire un po' di audio.
6: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Allora, riguardo a quello che è successo ieri nel minuto di silenzio per Sandro Mazzoli, io sono juventino, ma dico, onestamente, non sono d'accordo con quello che hanno fatto allo stadium. Proprio perché se noi ci lamentiamo che le altre tifoserie assumono determinati atteggiamenti nei nostri confronti, noi non dobbiamo avere gli stessi atteggiamenti, perché altrimenti ci mettiamo al loro stesso livello. Cioè, se noi, o in generale, io dico, cioè se uno si ritiene superiore ad un'altra persona, dopo non deve assumere lo stesso atteggiamento di quella persona, perché altrimenti si mette allo stesso livello.
7: Sono d'accordo.
6: Quindi io, ma poi soprattutto devo essere onesto, su Sandro Mazzola, ma noi che ce l'ha fatta? Anzi, quello è un campione unanimamente accettato da tutte le tifoserie, come un Rivera, come un Baresi, ma come Totti, come Del Piero, come Baggio, cioè sono campioni, patrimonio del calcio italiano e penso anche mondiale.
7: Poco da aggiungere,
0: non credo ci sia da aggiungere
7: un messaggio di estrema maturità.
0: Anche ci fosse un po' di antipatia, perché può capitare di nutrire
7: non la
0: antipatia.
7: Giustifica la cosa.
0: È chiaro che non può giustificare un qualcosa.
7: Poi vedi, io
0: genere.
7: Già leggo messaggi di vittimismo ormai cronico che noi dobbiamo nel tifoso, no? Arriva subito, ma questo me l'aspettavo sinceramente, no? Quindi quando ci sono i cori per il fatto dell'Aisel, la morte dell'avvocato, cori contro Scirea e contro la Juventus, passa tutto in secondo piano. Dove passa in secondo piano? Chi
0: io
7: è che l'ha fatto passare in secondo piano?
0: Così.
7: Massimo, chi li fa passare in secondo piano? Mi sembra che sono stati sempre condannati. Chi è che li fa passare in secondo piano? Perché c'è questa sorta di vittimismo? Da chi sono stati ignorati? Quando c'è stato quello che ha fatto il gesto dell'aeroplano a Superga è stato condannato, perché quando ci sono stati dei cori, mi ricordo a Firenze ci fu una puntata qui a Maracanã, vi ricordate quel gesto di un tifoso della Fiorentina, adesso non ricordo, con la bandiera delle, insomma ci fu qualcosa di questo tipo che riportava la scomparsa delle 39 vittime, non so, qui sono state condannate, chi è che non ne parla? Cioè io vorrei che voi usciste da questo discorso di vittime e dire, signori, quando si sbaglia bisogna pagare tutti. Noi dovremmo chiedere proprio alla struttura calcio di intervenire in queste situazioni, sempre, sempre. Si deve educare con la mano forte, questo è quello che penso io, si deve intervenire. Non si può passare sempre tutto così, vabbè, facciamo un'ammenda, facciamo una multa e vediamo adesso qual è la prossima volta che metteranno in atto un comportamento irrispettoso. Non è così, io dico che bisogna agire, ma questo vale per tutti. Poi se qualcuno ci vuole leggere la tifoseria o meno, rimanesse in questa chiave di lettura molto piccola, molto piccola, preferisco un messaggio come quello prima dell'ascoltatore, che cerca di dare un messaggio molto più di apertura e di maturità che di piccolezza e rimanere lì. Ma quando l'hanno fatto quella volta non è, ma perché l'altra volta? È sempre un perché, un perché, un perché, è sempre trovare una giustificazione. E allora noi oggi che cosa dovevamo dire? Siccome l'hanno fatto altre volte, ragazzi, arrendiamoci, si farà sempre questo? Siccome l'hanno fatto altre volte,
0: legittimare
7: allora, siccome l'hanno fatto altre volte, legittimiamo che da qui in avanti si faccia sempre.
0: Poi, francamente, Marco, se c'è chi ha avuto due pesi e due misure, noi condanniamo anche chi ha avuto due pesi e due misure, ma noi rispondiamo di noi stessi.
7: Ma ci mancherebbe.
0: Quindi noi abbiamo sempre condannato tutti, a prescindere, non ci interessa, è un principio quello che seguiamo noi. Se c'è chi applica due pesi e due misure, sbaglia. è in torto, è di parte, è in mala fede.
7: Non c'è dubbio,
0: non ci sono altre strade.
7: Dunque, andiamo a sentire un altro audio.
9: Eccoci, buon lunedì ragazzi. Finalmente il campionato è finito. Oh, dai, adesso per 3 settimane ci abbiamo questa bellissima competizione chiamata Conference League, come si chiama? Non so neanche come si chiama quella roba lì. E niente, avremo una nostra bellissima nazionale che vincerà tutte le partite. E niente, dai, non vedo l'ora. Per quanto riguarda sabato è stata una bella partita, 2 grandi squadre e alla fine si contenderanno loro, credo, lo scudetto. Non credo che ci siano sorprese. Però la Lazio, attenzione alla Lazio. Per quanto riguarda la storia del tifo che si sono girati quelli lì di Torino, non commento. Vergognosi. Buona giornata, buon lunedì, ciao!
7: Ciao, buon lunedì anche a te. Chi prendi troppe gol non ha mai vinto lo scudetto. Non è sempre così, perché ci sono stati dei casi, Maurizio, che anche che non c'è stata a vincere, non è stata la migliore difesa del campionato.
0: Sì, un po' sono cambiate le cose.
7: Sono un po' cambiate le cose. Non
0: beh,
7: lo so.
0: Già l'anno scorso l'Inter ne ha subiti tantissimi, sì, però sì, non è stata la miglior difesa.
7: Esatto.
0: E ha vinto.
7: Non è proprio così. Forse sta un po' cambiando, e questo apparteneva a questo tipo di concezione, forse un po' più diciamo del calcio di qualche tempo fa.
0: Sì, anche fino a pochi anni
7: allora,
0: fa.
7: Allora, abbiamo forse un altro audio prima di andare in pausa, perché così cerchiamo di
0: leggo
7: stare...
0: altri messaggi. Esatto. Vabbè, che parlano di falso
10: moralismo. Ciao Marco, Antonio Saminato, un bel fine settimana di calcio, bellissima partita Inter-Roma. L'Inter, soliti problemi, non ha un portiere, non ha un esterno di ruolo da quella parte, infatti i gol vengono perché Diouf non fa il room, quel ruolo, nel senso non va da copertura, quindi si trova sempre in solidità numerica la Roma da quella parte. Bellissima reazione nel secondo tempo dell'Inter, la Roma nonostante sia in condizione esemplare, tutto è completo e sopra i 2-0 non è riuscito a portare a casa la partita, quindi secondo me chi deve avere a manico più la Roma che l'Inter. E complimenti a Frosinone, grande Max Salvini, grandissimo.
7: Ma guarda, invece ti dico che sono due squadre che hanno fatto vedere i loro difetti, Roma e Inter, perché la Roma ha fatto un primo tempo dove a me ha impressionato, poi è calata, secondo me non riusciva più a tenere quel ritmo molto intenso che metteva in difficoltà l'Inter, che non la faceva respirare proprio nella prima parte.
0: Beh,
7: è calata un po', però ti posso dire una cosa, che forse la Roma ha questa idea che deve attaccare comunque. E questo la espone un pochettino, perché poi ha rischiato pure di perdere la partita.
0: Sì,
7: eh?
0: Può darsi.
7: Forse deve migliorare questo aspetto, che va anche gestito un po', no? La partita in alcune,
0: sì,
7: in alcune situazioni.
0: Aveva incassato poco.
7: Sì, aveva subito un gol. Insomma, quindi. Però sai, in questi scontri diretti è importante anche saper gestire il momento.
0: Sì.
7: E l'Inter ha fatto vedere chiaramente questo problema che ha. Quarta volta in stagione che va sotto di 2 gol. E sai, le rimonti poi diventano complicate, soprattutto quando incontri una squadra di spessore. Gli è andata bene con la Roma, che è riuscita a ritrovare. Guarda, secondo me è stato determinante il gol a freddo in secondo tempo, quello schiaffone che gli ha dato subito.
0: Ha riaperto tutto,
7: perché se passava, sai, se passa quel quarto d'ora, 20 minuti, allora si comincia a complicare tutto.
0: Certo,
7: ma
0: chiaro.
7: Lì hai trovato quello schiaffone lì forte subito così. E allora gli hai creato...
0: Sì, un dissesto sì, alla Roma.
7: Esatto, si è visto subito, si è visto sul campo immediatamente che l'avevano accusato questo schiaffone.
0: Sì, sì, è così.
7: Quindi questo va detto. Allora,
0: vero.
7: Como ridimensionato lo scudetto riguardo Inter-Roma? Ma il Como secondo me non è da scudetto, questo io l'ho detto dall'inizio, mi sono scontrato col grande Simone Braglia che poi avremo domani.
0: Sì, questo lo pensavo anche io, devo
7: mai
0: dire.
7: Da scudetto, però non credo che... Il Como, voglio dire, comunque la partita l'ha fatta, non è che è stata a guardare Frosinone. Voglio dire,
0: Palmisani
7: che ha preso 8 un pagella,
0: sembrava
7: ragazzi.
0: Veramente...
7: Sembrava il Buffon dei tempi migliori.
0: No, sembrava di vedere i cartoni di Olly e Benji.
7: Mamma mia,
0: toglie tutto dallo specchio.
7: È vero. Rosario, per esempio, ci dice che la Juve di Sarri ha vinto il campionato pur non essendo la migliore difesa. È vero, ma no, ma ci sono dei casi di questo tipo. Quindi, questo aspetto qui mi sembra un po' un concetto. In questo momento,
0: poi è chiaro che se si subisce troppo non si vince il campionato,
7: questo è chiaro, insomma, però
0: valiziano.
7: Vediamo, ci dobbiamo fermare perché sta per arrivare anche Luca Calamai, così sentiremo tutti i suoi approfondimenti del caso. Ci fermiamo per un attimo e torniamo subito da voi. A presto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. E basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe, in Carolina del Nord, il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, tutto il calcio che ti serve.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: TMV Radio, tutto il calcio che ti serve.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, ci siamo, e allora come sempre il lunedì apriamo le danze con Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì e buona settimana tra le altre cose.
2: Ciao, una bellissima coppia alla guida di Maracanã, bravissima.
3: Bellissima, non lo so.
2: Allora, no, bravissimi, belli e bravi, belli, non vi buttate giù, c'è di peggio in giù. Allora, parto dalla Juve, perché la Juve è la fotografia delle due facce, di cosa è stato bello, state tante cose belle, e di cosa è stato brutto. È stato bello perché, insomma, la Juve usciva da un momento non semplice, qualche prima punzecchiatura, molto soft ovviamente, perché a me risulta che ci sia un ottimo rapporto tra il direttore Carnevali e Spalletti, ma insomma, e poi le prime inevitabili domande su Conte, ho visto cambiare la faccia di Luciano, lo conosco, poi ha risposto bene, un po' piccatino, ma ha risposto bene, ma insomma tutti elementi di tensione che si sommano a una squadra che comunque è stata costruita con tante difficoltà e anche con diverse problematiche. La vittoria sull'Atalanta è una vittoria netta, importante, significativa, voglio dire, perché regala a Spalletti la possibilità poi di lavorare in questa lunghissima sosta in un clima che non è più di grande preoccupazione. A qualsiasi altro risultato avrebbe alimentato processi e dibattiti, quindi può lavorare su quello che ha, su quello che deve inventarsi, su quello che sta provando a recuperare da giocatori che erano bocciati, quindi ora poi sono curioso di vedere dopo la sosta che Juve vedremo. Di certo ieri per la prima volta ho visto un qualcosa di Spalletti in questa Juve, e quindi questo vuol dire che lui piano piano, poi nelle difficoltà lui si esalta, per cui ci ho trovato positività e ci vedo finalmente la mano dell'allenatore. Dall'altra parte vedo una vergogna, perché quello di... Io non voglio usare la parola tifosi, abbiate pazienza, perché io non riesco a abbinare la parola tifosi a questo gesto di voltare le spalle al ricordo di un grande campione, ma fatemi dire, non che giustificherei campioni divisivi, ma campioni che hanno unito, campioni, sì, che Sandro Mazzola è stato un simbolo dell'Inter, ma è stato un campione di tutti per la sua classe, per la sua pulizia morale, per la sua eleganza e signorilità, ma questo non giustificherebbe, potrebbe essere stato il più antipatico di tutti, giustificherebbe questo gesto, e che dovrebbe portare a una ribellione di quelli che sono, quelli sì, i tifosi veri, quelli che sono la stragrande maggioranza e che invece hanno onorato un uomo di calcio. Ma queste cose per me sono veramente intollerabili, e se ci fosse un modo per punire questa gente io non avrei nessun problema, lo farei, perché macchiano una maglia, macchiano una società che ha fatto bene, ha replicato immediatamente anche Luciano Spalletti, senza se, senza ma, bravi la Juve, bravo Spalletti, vergogna a questi incivili che hanno fatto una cosa del genere. Non so cosa ne pensate, ma credo che mi è piaciuto come la prima a ribellarsi è stata proprio la Juve.
1: Sì, Luca, abbiamo parlato prima e quindi ci uniamo a questo tuo, diciamo, approfondimento che hai fatto, e siamo pienamente d'accordo.
3: Senza dubbio.
1: Aggiungo, io ho detto che bisognerebbe, ma che riguarda tante altre situazioni, perché poi nel tempo abbiamo visto altri comportamenti di questo tipo. Secondo me è giunto il momento, siccome non si può giustificare dicendo è accaduto altre volte, e quindi tirare in ballo altre situazioni negative quando ce n'è una negativa. Per me bisogna agire. Io l'ho detto prima, in questi casi, quando ci sono queste situazioni così, provvederei proprio a chiudere per una partita il settore che è stato coinvolto.
2: Ecco, io su questo, Marco, ti devo dire la verità, ho qualche problema, perché la stragrande maggioranza si è comportato bene.
1: No, il settore, io parlo del settore, cioè quel settore lì si è comportato lì.
2: Io credo che con le telecamere,
1: una partita fuori,
2: con le telecamere si individuano tutti. Daspa a tutti per un anno, via dal calcio, non vi vogliamo, noi non vi vogliamo.
3: E i primi che
2: vi hanno condannato sono la Juve, è la Juve, sì. Quindi non vi vogliamo. Vi chiedo invece a tutte e due, mi interessa, del tentativo che sta facendo Spalletti di recuperare da Nico Gonzalez, altri giocatori, qual è la cosa che vi ha colpito di più stavolta in positivo?
1: Guarda, ti rispondo al volo, poi lascio la parola a Lucio. A me mi ha colpito il fatto che durante la gara questa Juve ha cambiato più volte il vestito tattico, e quindi ci ho visto proprio la voglia di Spalletti di imprimere qualcosa alla squadra, e la squadra ha recepito. Ha fatto questi cambiamenti, è passato da difesa 3 a 4, ha cambiato la posizione a Gonzales, ha messo proprio una serie di mosse per mettere in difficoltà un'Atalanta proprio spenta e involuta. Quindi ci vedo anche una connessione tra calciatori e allenatore in questo momento per cercare di trovare la strada giusta.
3: Sì, ma probabilmente sì, si percepisce un'unione di intenti, un'unità di intenti, e poi nonostante ci fosse stata quella sconfitta roboante contro il Sassuolo, continuo a pensare che questa sia una Juventus che possa avere un equilibrio anche a livello psicologico, e che quindi possa anche avere un tipo di solidità. Ripeto, dopo quella partita mi sono preso gli sberleffi perché continuavo ad avere questa idea, ma credo che nel lungo periodo, anche recuperando altri elementi, la Juventus possa non essere una squadra da vertice, ma una squadra più solida rispetto ad altre del nostro campionato.
2: E tra l'altro sfrutto l'acuta riflessione di Marco Piccari per dire che di Sarri non c'è nulla in questa Atalanta. Io zero. Non so se proprio la squadra sbagliata per Sarri o se Maurizio fatica ora a riproporre un'idea di calcio e non riesce a trovarne un'altra. Insomma, io guardavo i nomi dell'Atalanta, ragazzi, nome per nome una squadra
3: importante. La rosa c'è, Luca. La rosa c'è.
2: Nome per nome, guarda, io non, ieri giocavo su questo, cioè io mi danno i due nomi, io non so se prendo la Juve o l'Atalanta, ve lo dico francamente, nome per nome. Ma non c'è nulla, ma dall'inizio del campionato fatico a ricordare momenti in cui si è visto partire un progetto, e questo è un campanello d'allarme, perché ricordatevi, o la squadra non ha ancora accettato Sarri, e capita, perché Sarri comunque è uno bello tosto, è uno che negli allenamenti, nel lavoro, pretende massima concentrazione, è proprio la all style, cioè nel senso che quando si lavora a testa bassa, oppure lui non è entrato in empatia con questo gruppo, ma lì c'è qualcosa che non funziona. Come dico sempre, Maracanã, questo spazio di Maracanã, ma vorrei dire Maracanã nella sua anima, è sempre attenta a cogliere quelle che sono le novità, e oggi c'è una novità clamorosa che porta il nome del Frosinone, che ha un ottimo direttore, un'ottima società, e porta il nome di un allenatore che io ho sempre stimato, Alvini, perché è un grande allenatore. Guardate, anche nel suo momento di maggiore difficoltà, io sapevo che anche allenatori di prima fascia continuavano a consultarlo, a chiedergli, a parlare, perché è uno che ha idee, uno che ha grande conoscenza del calcio, e ti dico che cominciamo a goderne di questi personaggi. Cioè il Frosinone non c'è niente di casuale, certo sta andando mille volte al di sopra delle sue aspettative, e il suo campionato sarà un campionato mirato alla salvezza, e Alvini sa benissimo che ci sono altre realtà negli ultimi anni che sono partite più o meno come il Frosinone e poi sono retrocesse, certo. Per dire, occhio, avvisa i naviganti, ma questo lui lo sa benissimo. Però Marco e Lucio, io credo che dovremmo essere molto più, regalare molto più spazio,
1: sì.
2: Io faccio proprio un discorso generale a cose nostre, cose che non sono special one ma che vengono da,
1: vero.
2: Da lavori nei territori, da piccoli cabotaggi, da campi di periferia, e portano poi l'idea del nostro calcio a ottimi livelli.
1: Non tra so l'altro, Luca, ti accenno che in questi giorni ci sarà una sorpresa proprio legata al Frosinone, non dico nulla per scaramanzia, ma ci sarà.
3: Beh, quindi, meritata,
1: te lo dico.
3: Meritato anche perché questo Frosinone.
2: Che ne pensate? Ma c'è qui centravanti, buono.
1: No, Raimondo è bravo. Tra l'altro, quest'anno ha avuto un impatto con la Serie A importante. E Gedemis conferma quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Che Vernazze pure scatenato. E, tra l'altro, lui sta proseguendo sulla strada tracciata l'anno scorso. Alvini,
3: no, stavo per arrivare qui.
1: Perché ha l'ossatura è quella e ha aggiunto un paio di calciatori. Però sta proseguendo su quel progetto perché il Frosinone l'anno scorso è stata una delle squadre in Serie B a praticare il miglior calcio. Propositivo.
3: E aveva una competitività la Serie B dell'anno scorso nella zona
1: tosta,
3: di vetta
1: era
3: molto
1: tosta,
3: elevata
1: era
3: io
1: molto
3: non
1: elevato,
3: credevo che avrebbe
1: molto
3: potuto
1: reggere. Non c'è stata una partita dove il Frosinone non ha tentato di fare sempre un calcio propositivo, anche rischiando, anche rischiando. Ieri per esempio ho visto questa aggressione uno contro uno continua, che ha messo in difficoltà il Como.
3: Sì.
1: Poi per carità il Como ha avuto le occasioni,
3: sì, poi,
1: Palmisani è stato straordinario,
3: bisogna dare meriti a Palmisani, ha cambiato, ragazzi, la storia della partita. Ma più che altro poi un'altra cosa coraggiosa secondo me del Frosinone: l'anno scorso ha vinto il campionato con un'età media inferiore ai 24 anni e quest'anno in Serie A al momento spesso l'età media dell'11 titolare è stato sotto i 24 anni e al massimo 24,1 anni. Quindi è una squadra anche molto giovane, che è una squadra giovane e matura, e soprattutto rispetto al Frosinone che partì anche molto bene con Di Francesco, questa è una squadra che ha affrontato già squadre di livello, Fiorentina, la Juventus.
2: E con la Juve non meritava di perdere.
3: Il Como,
2: no,
3: e con la Juve non meritava di perdere. Quindi anche il blasone dell'avversario quest'anno è già stato notevole in sole 5 partite.
1: Come no, come no.
2: Vado a un grande allenatore che però secondo me vive un momento di confusione, di difficoltà, Allegri. Allora faccio una premessa, ragazzi, e anche qui vi chiedo un vostro parere. Quando una grande squadra come il Napoli, che ha l'ambizione in partenza di lottare per lo scudetto, ha un reparto offensivo in cui la prima alternativa è Lucca, io non ho niente contro Lucca, lo ripeto, però ovviamente Højlund, Lucca come centravanti, insomma il livello non è secondo me da scudetto, ma io sono rimasto stupito della dichiarazione di Allegri che ha detto a noi giornalisti quello che avrebbe dovuto urlare in campo alla sua squadra, cioè se siamo contenti di un pareggio molto male. Però nelle scelte anche delle sostituzioni, nelle scelte dell'approccio della gara, nella scelta della gestione della partita, io non so, io trovo un Allegri diverso tra quello che parla e quello che fa in campo, come se volesse cercare di tenere in piedi un po' un compromesso tra un gruppo che non so se è un gruppo che sta arrivando alla fine di un percorso, quindi, e aver accettato una campagna acquisti che è stata fatta in situazioni economiche estremamente complesse, ricordiamolo, il Napoli ha speso, quest'anno poteva spendere pochissimo, e lui ci naviga, prova a navigarci dentro, però secondo me perdendo ancora valore nel rapporto col gruppo squadra. È troppo politico questo Allegri.
1: Sì, io ti aggiungo un dato statistico che poi sai, i numeri ci aiutano sempre a capire un po' di più, no? E mi riferisco all'attaccante Højlund, che è un po' il riferimento, no, del reparto offensivo del Napoli. Nelle prime 6 gare ha fatto 15 tocchi dentro l'area di rigore. Lo sapete che statisticamente, quindi sarebbero 2,5 a partita, è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Lautaro ne ha toccati 48, Malen 47, Duvikas 31. Cioè stiamo parlando di squadre che potenzialmente hanno una qualità, e il Napoli la qualità ce l'ha in mezzo al campo, e Højlund è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Io credo che questo sia un dato che ci fa capire un po' anche la difficoltà di fare gioco,
3: arrivare,
1: di fare calcio.
3: Esatto, di arrivare, ma poi c'è anche un altro dato, Marco. È una squadra che purtroppo subisce quelli che sono stati i difetti delle squadre di Allegri degli ultimi anni, ossia che non gestisce il vantaggio. Contro l'Inter in 2 minuti, in 3 minuti fa 2 gol, potrebbe stendere chiunque. È vero che l'Inter ha una prepotenza difficilmente arginabile, ma subito dopo subisce il gol che riapre la partita e poi perde. Contro il Como pareggia e subito dopo riprende il gol che la fa ripassare in svantaggio. Contro la Fiorentina passa in vantaggio e si lascia di nuovo ripareggiare. L'impressione è che questa è una squadra che tende a non piazzare il colpo di grazia, ma tende a temporeggiare, a traccheggiare. Poi questo al momento ha portato a perdere punti da situazioni di vantaggio o di equilibrio. Quindi sono difetti purtroppo che abbiamo già notato negli ultimi anni con Allegri.
2: Certo. No, non ci vedo nemmeno Allegri. Io ve lo ripeto, io lo conosco Allegri, fa volare le giacche, ma non platealmente. Io non so come gioca il Napoli. Direte, togli McTominay. Certo, per
3: esatto,
2: carità.
3: Certo.
2: Anguissà, avere Anguissà, non avere Anguissà. Certamente. Ma è l'idea di calcio che non capisco. Cioè, qual è la volontà di giocare? Come la vuol giocare? Che tipo di voglia c'ha? Che voglia... non lo so. Diciamo che questa sosta servirà anche a Allegri per probabilmente chiarirsi. Di Gattuso che vogliamo dire, ragazzi? Della Lazio che vogliamo dire? Allora, queste sono le storie. Guardate, io sono più vecchio di tutti voi. Queste sono le storie del calcio. E tutti gli anni più o meno ce n'è una. Io temevo che la Lazio potesse finire tra quelle che andavano a soffrire per salvarsi.
1: Sì, pure io.
2: Perché ci vedevo confusione, ci vedevo tutte le condizioni di una squadra importante che non è più importante, ma non ha la mentalità della piccola. Insomma, giocatori che più o meno, o chi non si sente più partecipe di un percorso, chi è arrivato solo a parcheggiato. E io invece, ragazzi, io ti devo dire che Gattuso, che non è un allenatore, mi fa impazzire.
1: Nemmeno a me. Però...
2: però, ragazzi, gli ha toccato le corde giuste.
1: Esatto.
2: Io non so, io non... In questa melassa davanti, dove Milan una bene una male, Napoli una bene una male, l'Atalanta più male che bene, la Juve così così, il Como, boh, vediamo, cioè, questa squadra bene o male, se Gattuso riesce a diventare, a entrare veramente nella testa e nel cuore di questo gruppo facendo una partita a settimana, ecco, vi chiedo che margini ci sono reali di un possibile riavvicinamento dei tifosi, perché questo sarebbe in una forma di ipotetico compromesso, no, che non può essere perdonato ovviamente da quel mondo lì lotito, ma in un esiste il 10-15% che qualcosa si possa ricomporre strada facendo?
1: Secondo me, Luca, no, non si può ricomporre nulla, però sai che ti dico, che se questa squadra continua così è difficile poi stare lontano dalla squadra, perché quando le cose vanno male è più facile, ma poi quando le cose vanno bene e vedi una squadra che sta dando veramente tutto, vedi un gruppo che si diverte giocando, che si diverte allenandosi, è dura, non lo so, io faccio fatica a pensare che poi, vedendo una squadra che va bene, il tifoso possa stare così tanto lontano. È una forma di sacrificio enorme.
2: No, è che è frutto di un convincimento fortissimo, enorme. Cioè, sì. Non è una bizza,
3: è la prova del 9, veramente.
1: È la prova del 9, perché io mi immagino che tanti tifosi vorrebbero andare allo stadio e a dare ancora di più una mano a Gattuso, perché ha visto come è entrato subito in connessione con i calciatori, quello che sta dando. Quindi per loro è un sacrificio enorme, però per me margini di riavvicinamento non ci sono. E quindi che ti devo dire? La vedo dura.
3: Sì, anche io credo. È la prova del 9 per la protesta, perché appunto quando vai bene, poi ecco, rimanere lontano dalla squadra è difficile. L'unica piccola remora sulla Lazio che ho, che finora è stata ottima, devo dire quasi ineccepibile, però, e vale anche per il Napoli al contrario, il calendario non è stato così impossibile. Quello voglio capire per la Lazio ad alto livello. Si è affrontato il Milan, le altre erano tutte partite più o meno fastidiose, ma non impossibili.
1: No, però se
3: dall'altra
1: così...
3: parte il Napoli ha affrontato l'Inter, ha affrontato il Como.
1: No, è vero, quello che dici
3: ha affrontato
1: è inconfutabile.
3: La Fiorentina a Firenze, un pochino secondo
1: però
3: me incide anche
1: l'ambiente che vive la Lazio è qualcosa che le altre squadre non possono capire, concepire.
3: No, ma andando oltre le più rose aspettative.
2: Guarda, Lucio, che sono proprio quel tipo di partite

0: Durante la partita fischi lo Tito, fa parte delle regole del gioco, fischiano Cairo, hanno fischiato per anni della Valle, cioè, potrei fare mille esempi, non lo so, vabbè, chiudo su Inter e Roma. Possiamo dire che è stata una grande partita?
1: Assolutamente.
0: Possiamo dire, finora. Perché noi siamo sempre a dire come è bella la Premier, come bella, come sono belle le grandi sfide. Allora, è stata una grande partita tra due grandi squadre, in un clima straordinario, in un palcoscenico straordinario. Allora, per una volta io mi sono rivisto come importante, dentro un calcio importante. Quindi, prima di tutto, grazie a Inter e Napoli. Sai, questo tipo di partite ne ho viste tante, a volte finiscono per diventare spari a salve, no? Non vuoi rischiare, fai te la prima mossa, no? La faccio io, boh, e poi alla fine finisce 0-0, tutti si lamentano, ma in fondo sono tutti contenti. Qui ho visto una partita, dal primo all'ultimo minuto hanno cercato di far gol, sempre, sempre, rischiando, con coraggio, con qualità, con fisicità. Resto con, queste sono le due squadre che lotteranno per lo scudetto, l'Inter deve mettere a posto la difesa, la Roma deve imparare a gestire le partite. Credo che sarebbe entrato in campo se avesse potuto Gasperini quando Mancini ha fatto quell'errore da quale poi è partito, però è partito un gol di una squadra con cui Centravanti ha fatto gol in 2-5 con in porta Svilar, ragazzi, non è mica roba dove non è più poco. Il valore di chi l'ha fatto che l'errore in quel momento, no? Però la Roma deve imparare che quando abbassa e alza e non va a 100 all'ora, perché non può andare sempre,
1: esatto,
0: a 100 all'ora,
1: deve gestire.
0: Lì deve imparare a gestire le partite.
1: Ma chi ti ha convinto di più, Luca? Chi ti ha convinto di più?
0: Tra Inter e Roma?
1: Sì.
0: O di giocatori?
1: No, tra Inter e Roma. Tra Inter e Roma nel complesso chi ti ha convinto, chi ti ha convinto di più, ecco.
0: La Roma, perché so che l'Inter è forte, però non pensavo che la Roma fosse già lì.
1: Con un gap così ridotto. Sì.
0: Lo sai che è come in Coppa America, no? Poi vanno all'incrocio sulle boe, no? Vanno all'incrocio e si vede chi è avanti, va bene? Questo succede nella Coppa America di vela. Ecco, sono arrivate insieme, stanno insieme lì, perché nel primo incrocio la Roma è già alla pari dell'Inter, è già alla pari dell'Inter. Ragazzi, in passato c'era qualche problema nelle sostituzioni, l'altro giorno se ti voltavi in panchina trovavi tanta roba nella Roma. Ma tanta, e quindi bello, bellissimo, mi ha sorpreso perché non pensavo la Roma così più avanti, e credo che anche il percorso di queste due squadre in Champions potrebbe poi incidere per la volata a scudetto, cioè chi poi potrà mettere un pochino più al centro il campionato invece che essere bruciato mentalmente un po' dal voler andare a provare a vincere la Champions, potrebbe avere qualche motivo di sofferenza più.
1: Eh sì, ci siamo, abbiamo fatto un quadro completo, qualcuno, i messaggi ci sono, ci dicono ad esempio che la rosa della Lazio è scarsa, non so che ne pensa Luca.
0: Ha ragione, ma ragazzi, intanto stanno facendo fenomeni, poi ricordatevi, senza le coppe gli allenatori ti dicono che non serve la luna, certo deve avere fortuna se si fanno male 5 giocatori, ma se sei nell'anno giusto e hai quelle 4-5 alternative vere, giocando una partita a settimana ci puoi reggere anche una rosa un po' più stretta.
1: Sì, poi ti chiedono anche sul fatto che c'è questo VAR che ormai è sparito, che cosa ne pensi?
0: Questo sarà un tema, tanto poi si fermerà il campionato, sì. Magari ne parliamo lunedì prossimo, perché questo è un tema importante,
1: Sì.
0: Cioè non è un tema banale, perché proprio non ti voglio dire che si sono cambiate le regole, ma quasi. Però questo non è un ragionamento da un minuto,
1: sì,
0: magari lo facciamo con un minimo più di riflessione e anche magari chiedendo anche alla nostra redazione di Tutto Mercato qualche dato in più, no? Perché questo è un grande tema di cui calciatori, credimi Marco, calciatori e allenatori parlano nel privato, perché ora credo ci sia un incontro, no, con le società, ora in questo, se non oggi e domani, credo sia un incontro arbitri, perché vogliono capire bene, perché
1: sì,
0: noi
1: sì.
0: Ce l'abituati in un calcio dove ti controllavano anche se ti si muoveva un capello. Qui ora si dice non si danno i rigorini. Qual è il rigorino?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Questa è la domanda alla quale bisogna rispondere.
1: Guarda,
0: io ho visto anche qualche rigore, non dato.
1: Sì, sì, sì, pure ieri qualcosa, ad esempio.
2: Perlomeno da revisione. Perlomeno da revisione.
1: In Juve Atalanta ce n'era uno che andava rivisto.
2: Revisionato. Perlomeno revisionato è quello. Il VAR è lì apposta.
1: Sono d'accordo.
2: Poi.
1: Lo faremo questo.

0: approfondimento durante il periodo della sosta. Abbiamo quasi 3 settimane piene di sosta, esatto. Perché quindi dobbiamo veramente analizzare tanto.
1: Dai, noi ci centelliniamo i temi.
0: Noi, Luca, vorremmo fare, te lo dico, faremo sicuramente dei focus su ogni squadra, sentendo proprio chi la segue da vicino all'interno praticamente.
2: Fantastico.
0: Vorremmo fare questo tipo di viaggio in queste 3 settimane e in tutte le piazze.
2: E fammi dire Marco che sì. Fortunatamente, dico fortunatamente perché il calcio che più mi ha fatto innamorare era quello delle 7 sorelle, perché lì veramente c'era il godimento di un campionato. Quest'anno abbiamo parlato del Frosinone, potremmo parlare del Cagliari.
0: Come no?
2: Ci sono anche tante storie nuove, no? E non sappiamo quanto dureranno, ma godiamocele, perché tutto ciò che porta a novità è secondo me ricchezza.
0: Perfetto. Luca, grazie. Buona settimana,
1: grazie,
0: prestissimo.
1: Grazie. Ciao, Luca.
0: Ci stiamo per fermare. Lucio, grazie anche a te, naturalmente.
1: Grazie a te,
0: buon
1: Marco.
0: Lavoro e buon proseguimento in redazione. Arriva Stefano Impalomeni, ripartiamo da tutti i commenti e giudizi di questa 5ª giornata, naturalmente con i vostri messaggi al 331 82 00 213.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
0: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
1: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
0: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
1: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
0: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto. trapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Allora ci siamo, eccoci qua di nuovo, un saluto da Marco Piccari.
4: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
3: Ciao Stefano, e allora ci siamo per questa puntata del lunedì, tra l'altro la quinta giornata che si chiude, adesso ci sarà una lunga pausa.
4: Mamma mia.
3: Una lunga pausa in attesa del ritorno della prossima.
4: Ma noi non possiamo
3: giornata.
4: Fare che ci abbiamo una lombalgia.
3: Che si spegne Maracanà,
4: no? No, nel senso che...
3: Cioè, siamo tutti,
4: anche di Marco non
3: usufruire, ah sì, dice di qualche piccolo stop. Vabbè, vediamo. Allora, saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia, naturalmente prima Andrea Magliocca.
4: Ciao Andrea.
3: Adesso andrei subito ai titoli e poi partiamo perché arrivano gli amici e si comincia, vai. Abbiamo assistito ad una bella partita, quella tra Roma e Inter, una partita addirittura da Premier per ritmo, intensità, qualità. È venuto fuori un 2-2, ma chi ha convinto di più in questi 90 minuti in ottica scudetto? Oggi lo chiederemo a tutti. Lazio in alta quota, 13 punti in 5 partite con un Gattuso leader di questo gruppo, un Gattuso che non ha chiesto tempo e giocatori ma ha solo lavorato. Spalletti passo avanti con la sua Juventus che in questa gara con l'Atalanta ha cambiato almeno 3 volte vestito tattico per cercare di trovare la vittoria che appunto l'ha portata a casa, con un Kolumani molto più applicato dentro il match, ma il gol non è arrivato. Atalanta involuzione totale, non si vede nulla dell'Atalanta che abbiamo conosciuto e non si vede nulla di Sarri in questa squadra. La risposta del Milan batte il Lecce, possiamo dire anche la risposta di Amorim, tante critiche erano piovute in occasione della gara di Europa League, però qualche passo anche per lui avanti in questa gara con un Gonzalo Ramos che fa sì assist ma non segna neanche lui. Napoli max lentezza, perché una pareggio a Firenze che è di una squadra che sa molto di incompiuta. Poi andremo a vedere anche dei numeri interessanti che riguardano l'attacco di questo Napoli. Insomma, anche qui Allegri deve dare una scossa alla squadra, ma secondo me si deve dare una scossa a lui. Bene. Stefano, abbiamo veramente tantissimi temi che affronteremo oggi in questa giornata. Adesso si sta preparando il parterre che starà con noi in questa prima parte. Qual è il titolo che ti stuzzica subito qualcosa?
4: Beh, voglio dire, io scelgo Spalletti, insomma, nel senso perché mi è piaciuta molto la Juve ieri.
3: Ti è piaciuta? E poi andiamo nel dettaglio ad analizzare questo.
4: Che considerando l'emergenza, cioè, in un momento delicato, questa brutta sconfitta a Reggio Emilia, che poi non identificava bene poi il suo modo di lavorare, ha avuto una bella reazione, mi è piaciuta come reazione di collettivo, si vede la mano dell'allenatore che è intervenuto.
3: Sì, sono d'accordo con te, poi ne parliamo nel dettaglio di questa diciamo vittoria, tra l'altro dobbiamo anche dire contro una squadra che dobbiamo considerare sempre una grande, che è l'Atalanta, cioè l'impegno del Milan era meno pressante rispetto a quello della Juventus, è un avversario molto più ostico, dai.
4: Sono d'accordo, l'Atalanta ancora non è partita.
3: No, l'Atalanta...
4: Cioè la vedi, non attacca, non difende, galleggia, sta là, pianta. Stasera ha detto che tatticamente, tecnicamente ci siamo, ma non c'è quell'entusiasmo, quella voglia, no? L'entusiasmo del bambino che ognuno ha dentro di sé, ma insomma alla fine secondo me anche un allenatore deve trasmettere entusiasmo.
3: Certo.
4: Cioè, ieri l'ho ascoltato, l'entusiasmo lo deve trasmettere anche l'allenatore.
3: Ah, ma assolutamente, l'empatia si deve creare.
4: Cioè, questo... Non è che...
3: Vabbè, vediamo. Allora, caro Stefano, è lunedì e quindi ricomponiamo la squadra perché abbiamo in collegamento con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
4: ciao,
3: ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: C'è Super Daniele Garbo, ciao Daniele.
6: Ragazzi, buon pomeriggio.
3: E c'è Massimone Bonanni.
4: Ciao Massimo,
3: ben trovato anche a te.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, come sempre, apriamo con i vostri 30 secondi liberi. Io comincerei stavolta da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi?
7: Guarda, li volevo dedicare a Pisacane. La Pisacane al Sol Cagliari, che ha fatto 9 punti nelle ultime 3 partite, le ultime 2 vittorie contro Atalanta e Udinese fuori casa, quindi sta a significare che sta veramente facendo un grandissimo lavoro, secondo me al di sopra di ogni aspettativa la classifica del Cagliari, quindi complimenti a lui e alla sua squadra.
3: Daniele Garbo.
8: Io li dedico a Massimiliano Alvini, il tecnico del Frosinone, che secondo me sta facendo un miracolo, a 3 punti dalla vetta della classifica, non solo i risultati ma le prestazioni. Ieri ha battuto il Como con una grande partita, è vero il Como avrebbe potuto segnare, ma il Frosinone ha giocato veramente una grande partita e ha legittimato questa classifica dopo la grande vittoria ottenuta a Firenze, con questa vittoria ottenuta ieri nel proprio campo.
3: Stefano Palmeni.
4: Anch'io avrei detto Frosinone, insomma, merita una menzione particolare perché straordinario lavoro di Alvini, è un Frosinone che gioca un calcio meraviglioso. Allora io scelgo Lautaro Martinez. Io probabilmente senza Lautaro Martinez l'Inter non avrebbe pareggiato la partita.
3: Nicolò Ceccarini.
9: Ma io vado totalmente controcorrente, è una cosa che sto per dire, che Massimo ha capito a cosa mi riferisco. Complimenti a Daniele De Rossi alla conferenza stampa di presentazione, perché ha detto determinate cose sui social che io condivido totalmente, mai banale, sempre dritto all'obiettivo, ha perfettamente ragione e anche la nostra categoria dovrebbe ribellarsi a certe situazioni.
3: Tocchi un tema importante, secondo me, che meriterebbe poi un approfondimento anche questa uscita, che poi tra l'altro Gattuso ha rincarato la dose anche. Anche lui nel corso della post partita, anche lui si è unito a questa cosa di De Rossi. Daniele, posso chiederti, da giornalista, insomma, che hai seguito
8: navigato.
3: Un po' navigato, perché hai seguito un po' l'evoluzione di un giornalismo che prima era diverso, adesso io credo che noi dobbiamo fare i conti anche con qualcosa che sta cambiando, non possiamo sempre rimanere ancorati a quello che era il passato. Poi possiamo non condividere i cambiamenti, ma c'è un cambiamento e dobbiamo prendere atto anche noi che facciamo questo lavoro. Che ne pensi, Daniele, tu?
8: Ma assolutamente sì, la comunicazione in questi ultimi anni è cambiata radicalmente, sono arrivati i social, soprattutto l'avvento di internet ha fatto sì che chiunque possa scrivere qualunque cosa o fare qualunque analisi anche in diretta senza averne poi grandi titoli. Io credo che un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, nel senso che se il livello del giornalismo oggi fosse un po' più alto di quello che è, secondo me non ci sarebbe tantissimo spazio per questi che De Rossi ha definito più o meno improvvisati, no? Questi che parlano a vanvera, che non hanno nessun titolo per parlare. E purtroppo dobbiamo comunque farcene una ragione, perché il mondo è cambiato, i social esistono. Web è una cosa molto democratica, perché dà a chiunque la possibilità di parlare. Però ripeto, molta colpa è anche nostra, di noi che abbiamo fatto questo mestiere, che facciamo questo mestiere, perché secondo me se elevassimo un po' di più il livello del nostro lavoro, probabilmente questi personaggi avrebbero meno spazio e meno visibilità.
3: Però mi permetto di dire una cosa, poi Stefano, se volete aggiungere qualcosa.
4: No, ma è un argomento molto spinoso.
3: Molto spinoso, però mi permetto di dire una cosa.
4: Servirebbero, sai, quelle 2 ore di convegno?
9: Sì. Giornate intere,
4: perché è molto molto difficile. Molto difficile.
9: Ecco, però è importante che ci sia, secondo me Daniele voleva dire anche un'altra cosa, per me, questa è la mia interpretazione, ci vuole anche più educazione.
3: Ma è quello che io volevo dire, scusa sia Daniele che a Nick, Massimo, cioè nel senso io accetto il cambiamento, cioè nel senso Mario Sconcerti era un giornalista che ha fatto partito da veramente con la macchina da scrivere, però era uno che si adeguava molto ai cambiamenti, intercettava i cambiamenti, il web, i siti e tutto, e mi diceva sempre che bisogna stare al passo dei cambiamenti.
9: Verissimo.
3: E questo è giustissimo, però dopo allo stesso tempo c'è la forma di educazione che secondo me è diverso, cioè tu puoi esprimere la tua opinione attraverso il web, attraverso i social, quello che è, però secondo me è il linguaggio che è proprio sbagliato. Cioè io ho sentito dare apostrofare allenatori che hanno fatto una carriera importante in una maniera troppo aggressiva, gretta e maleducata, che non può appartenere a un linguaggio anche del giornalista. Cioè io posso mettermi davanti a una telecamera anch'io e parlare e fare una critica ad Allegri, a Spalletti, ma la critica deve essere sempre composta in una certa maniera. Non posso dare del, scusatemi, coglione a quello, mandare a quel paese quell'altro, è questo che è sbagliato. Cioè io rimprovero questo,
4: ma è tutto corretto quello che ha detto Nick,
9: però,
4: che ha detto
9: la soluzione Daniel, però... come direbbe ora, penso lo dirà Stefano, è quasi impossibile da trovare,
4: è impossibile,
9: purtroppo. Ma
4: perché,
9: c'è scappata,
4: Nick,
9: di mano, c'è
4: perché
9: scappata di mano,
4: come quando discuti con uno stupido, mai discutere con uno stupido, perché poi ti batte con l'esperienza, cioè,
3: esatto,
4: capisci
3: il discorso.
4: Però alla fine della fiera la maggioranza è quel linguaggio lì, e quindi tu ci devi stare, e quindi a volte vieni contagiato per stare al passo con, come diceva Mario, poi alla fine non dico che vieni trascinato verso questo basso, no? Questo underground di linguaggio, e alla fine ci caschi, perché anche noi, insomma, che facciamo, no, informazione, chi è giornalista, chi è detto lavori, chi è talent, chi ha un'esperienza, ha avuto un'esperienza nel calcio, cioè Daniele diceva, si riferiva, io parlo, il mio interlocutore è quello, non voi che vi mettete, ma non volevo offendere la maggior parte, però facendo così tu entri nella rete,
3: esatto,
4: loro, perché
3: adesso
4: a un certo punto
3: tutti.
4: Ieri perde la partita e oggi c'è stato uno shitstorm, tutti questi si sono scatenati,
3: è vero.
4: E però poi bisognerebbe chiedersi, io non lo so perché non è un mondo che frequento, poi io credo che poi la base ci sia, non una tessera, un riconoscimento, un ordine, per me è importante, però la credibilità. Poi però nel momento in cui noi diciamo una cosa, noi questi sono attenti, diciamo, ma come, tu parli che un mese fa hai detto quello, ma passa zitto. Cioè sei sempre, cioè ti ritorna, è un effetto boomerang clamoroso, perché le dichiarazioni che tu fai anche un anno fa, un mese fa, sono... su YouTube dappertutto, circolano,
3: sì,
4: Twitter,
3: sì,
4: le cose,
3: sì, sì, sì.
4: E quindi allora o stai su una montagna e fai l'eremita, oppure decidi di starci dentro. Ecco perché è molto difficile, cioè sulla questione di fondo Daniele ha ragione, però secondo me mette una leggerezza nel sottovalutare che il mondo, il calcio
3: è cambiato. Sì, sì,
4: la comunicazione è cambiata, la politica è cambiata, quindi è tutta verso il basso, o ci stai o se no vai in pensione, vai al mare,
3: non parli più con nessuno, parli con lo specchio, ti parli da solo.
4: No,
3: io ti ripeto, è solo una forma magari di linguaggio che potrebbe essere un po'
4: modellata. No, per carità, ma non puoi pretendere l'educazione, perché proprio su quel linguaggio imbarazzante a cui fa riferimento Daniele è la loro forza.
3: È la loro forza, purtroppo. È così, purtroppo è così.
8: Il problema è quello, cioè i cosiddetti leoni da tastiera che scrivono qualunque cosa. Io sono uscito da Facebook 5-6 anni fa, sono uscito da X 3-4 anni fa, mi è rimasto solo Instagram e non so per quanto tempo ci rimarrò, perché ogni volta che dico una cosa assolutamente neutra mi arrivano insulti di tutti i generi. Quindi o accetti, come dice giustamente Stefano, questo mondo bacato, purtroppo è un mondo bacato, perché questi hanno l'unico modo per mettersi in mostra è quello, no? Di istigare la polemica, di insultare qualcuno, altrimenti nessuno si accorge che esistono questi personaggi. Questa è la realtà.
4: No, il discorso è che ci vorrebbe un controllo maggiore, Daniele, perché da quello che mi risulta, mi hanno detto, io non è che sono a conoscenza a fondo del problema, ma questi guadagnano una montagna di soldi.
8: Ma certo.
4: Cioè, capisci? Allora bisognerebbe avere un controllo di chi fa soldi. Guarda, che ne so, c'è un warning, un'ammonizione, cioè non ci si comporta così. Però se tu fai una dichiarazione, che uno si fa un'analisi abbastanza normale, non ti si fila nessuno.
3: No.
4: Dicono, guarda quello, non spacca. Allora tu magari ti metti, che ne so, una maglietta in testa, una sciarpa, parli cose, urla, poi questi montaggi veloci, che poi sono anche divertenti, ti fanno pure ridere, Però sono diventati delle star,
3: sì, sì.
4: E delle star che guadagnano una montagna di soldi.
3: È vero, è vero.
4: Io poi, ripeto, anch'io sono come te, Daniele, sono molto antico. Marco un pochino, diciamo, più social.
3: No, ho cercato di intercettare, però
4: Nick,
3: la difficoltà è
4: quanto
3: quella.
4: Basta. Max, non lo so, Massimo, se
3: non
4: gli frega niente,
3: pure
4: lui. Però voglio dire, io con curiosità vedo, ma insomma questi sono delle star nazionali, Sono veri e propri imprenditori, ragazzi. Quindi perché fanno sta cosa? Perché è il loro lavoro. Poi non c'è una regolamentazione, non c'è un ordine, che ne so, degli youtuber.
3: Non c'è, non c'è, vero, degli influencer.
4: Degli influencer. Vabbè, arriveremo là a un certo punto, non lo so, spariremo noi.
3: Può essere, può essere. Stefano, faremo una brutta fine, insomma.
8: A proposito di ordine, dopo quello che è successo con la vicenda Ranucci, l'ordine dei giornalisti dov'era?
3: Lasciamo stare, va. Dunque, ragazzi, poi voglio aggiungere una cosa, visto che ci siamo un po' allungati, ma mi sembrava uno spunto che poi magari quando non ci sarà i prossimi giorni il campionato possiamo anche riprenderlo, però voglio dire anche una cosa su quello che è successo ieri allo Stadium, permettetemi, nei 30 secondi me li prendo al volo io, inaccettabile, irrispettoso, non è concepibile, ma questo vale per tutti, non vale solo per Mazzola, è un altro degli esempi di brutto comportamento che abbiamo visto negli stadi già in passato, no? L'Aisel, la tragedia di Superga, dove vengono prese queste situazioni nei ricordi per offendere chi non c'è più e invece in quel momento bisognerebbe avere rispetto. Io vi devo dire la verità, secondo me bisognerebbe arrivare a prendere un provvedimento serio in questi casi, non più l'ammenda, la multa, tanto non serve a niente.
9: Sì.
3: Io sono proprio per quando si verificano questi casi, il settore
4: sì,
3: lo prende,
4: però,
3: lo chiudi per un
4: turno. Ma che colpa ne hanno, magari si sono girati in 200 e saranno in 3000, te colpisci. Sì, pazienza. Non lo so adesso qual è la soluzione
3: migliore. Perché non
4: puoi
3: trovare un'altra forma di dialogo con queste persone.
4: È un atto che è pieno di vergogna, non so, che indigna tutti, insomma, che è un po' di coscienza, qui è un problema proprio. Sì. Insomma, il comunicato della Juventus lo sposo in pieno,
3: sì,
4: c'è poco altro da aggiungere, se non questa rivalità sportiva che trascina nell'odio. E chiudo dicendoti che sai, pochi giorni fa credo si sia giocato il derby definito il derby dell'odio in Inghilterra, sai tra chi? Tra Millwall e West Ham, che si sono salvati in calcio d'angolo perché il West Ham ha chiamato la polizia, a un certo punto il Millwall si erano dati appuntamento per ammazzarsi di botte, West Ham chiama la polizia, a un certo punto poi c'è stata la retata e per fortuna che è finita così,
3: sì,
4: no ci sarebbero stati una caterva dei feriti, ma un odio, cioè è il derby dell'odio, definito dell'odio in Inghilterra, per dirti la rivalità sportiva, poi alla fine cioè, vai su Sandro Mazzola, vai sull'Aisel, vai sull'avvocato Agnelli, vai su, cioè alla fine sia da una parte che dall'altra, adesso prendiamo in esame quello che è successo ieri, però bisogna prendere distanza da questa follia, ecco, io sono d'accordo, quindi il comunicato della Juventus, rispetto e sportività, e non si può giustificare, insomma, da una rivalità sportiva arrivare a scadere in questo comportamento, non è umano, ma è una cosa
3: assolutamente. A proposito, lo dico con le comunicazioni anche dire alla regia Cardia, che sta in questo momento presente ai funerali al funerale di Sandro Mazzola, ci sta mandando dei contributi e che vi faremo poi vedere nel corso della trasmissione. Ha intercettato Cordoba, Marotta, Bergomi, quindi sentiremo anche un pensiero loro dedicato a Sandro Mazzola. Sentite ragazzi, io volevo farvi una domanda un po' di quello che è successo, tornando alla grande sfida che abbiamo visto sabato. Abbiamo sicuramente visto una sfida che ci ha detto che una partita da Premier League, io la voglio definire così, bella, intensa, qualità, tecnica, errori che ci sono stati. Mi dite chi vi ha convinto di più dopo un po' di giorni da questa partita in chiave scudetto? Facciamo un giro, abbiamo 5 minuti. Stefano,
4: rapidamente mi hanno convinto entrambe. L'Inter ha dimostrato nel secondo tempo di essere la squadra da battere, la squadra più forte, la squadra del campione d'Italia in carica. La Roma ha giocato con grande autorevolezza, personalità, coraggio nel primo tempo, quindi abbiamo assistito, come hai detto giustamente tu, a una partita alla stile Premier League. E poi che cosa rimane in sintesi, perché abbiamo poco tempo? Le distrazioni difensive dell'Inter continueranno secondo me a essere un tema, perché non hanno più marcatori puri dietro. La Roma invece deve in queste partite capire come venirne a capo, cioè voglio dire, se tu pensi di poter lottare per il titolo, tu devi giocare, prendere riferimento l'individualità. Allora, lo scatto d'orgoglio del campione, lo scatto di rabbia di Lautaro Martinez ha fatto la differenza. Cioè, in certe partite credo che il calciatore determini più delle scelte degli allenatori. Lautaro Martinez si è imposto lui, è lui che ha sostituito Kivu e l'ha portato al pareggio questo internazionale, perché altrimenti secondo me l'Inter non ne veniva a capo, anche se poi ha avuto questa reazione da grande squadra, anche se ha avuto l'occasione al primo tempo. Però ecco, dall'altra parte mi aspetto una partita alla Dybala, alla Malen, cioè la Roma deve fare quello scatto dove alla fine in queste sfide, poi Massimo lo sa, la, fa il, la differenza la fa il calciatore, il calciatore più forte.
3: Massimo, vengo da te. Chi ti ha convinto di più?
10: Io ho visto la partita che mi aspettavo di vedere, ero convinto che la partita insomma sarebbe stata bella così. L'Inter la vedo una squadra molto forte, ma che non può permettersi il lusso tutte le volte di prendere due gol e poi magari iniziare a giocare, perché ci sono delle partite che magari ti possono andare meno bene e in quelle partite poi perdi magari punti. Devo dire che la Roma si è dimostrata squadra forte, ma questo lo sapevo già, quindi devo dirti la verità, mi hanno convinto tutti e due, fermo restando che sono tra virgolette un pochettino più preoccupato per il modo di interpretare le partite che ha l'Inter, perché sta diventando una costanza quella di subire gol e
3: sì, poi quattro dopo partite magari stagionali uno, quattro partite stagionali di cui tre in campionato e uno in Europa. Sono tante,
10: sì.
3: Sempre sotto, sempre con due gol.
10: Per una squadra che deve vincere per forza, sono troppi.
3: Vado da Nicolò Ceccarini. Chi ti ha convinto di più, Nick?
11: Ma io, un discorso di Stefano, fondamentalmente anche il mio. Parto dalla Roma, che mai come quest'anno può lottare per lo scudetto. Se a gennaio poi dovessero prendere Hendrick da Real Madrid, a mio avviso questa cosa gli potrebbe portare una soluzione in più a livello offensivo per compensare eventuali infortuni che ci potrebbero essere. Dall'altro lato vedo anche l'Inter che comunque ti dimostra che è una squadra, cioè mentre la Roma forse può lottare ma non è ancora una squadra totalmente da scudetto, l'Inter lo è e lo dimostra nel fatto che è vero problemi perché comunque prendi troppi gol eccetera, però non la perdi e non la perdi, cioè quella partita non l'hanno voluta perdere e hanno tirato fuori tutta la loro forza e giocare oggi contro la Roma e non perdere è tanta roba.
3: Daniele Garbo.
8: Ma guarda, io l'avevo detto credo venerdì, e l'Inter la conoscevamo, sapevamo che squadra era, sapevamo che era una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato. Ero curioso di vedere come la Roma si sarebbe rapportata rispetto all'Inter e mi ha impressionato la Roma perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte, come io pensavo. È un primo tempo straordinario in cui ha messo sotto l'Inter con una grande aggressività, poi queste solite questi soliti momenti di distrazione all'inizio della ripresa che è successo, sono già successi con l'Atalanta, successi con il Fenerbahce e sono successi pure con l'Inter, e lì è cambiata la partita. Però la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra, di giocare alla pari con l'Inter, e questo secondo me è un responso molto importante per la Roma e per Gasperini e per la squadra. Dopodiché penso che potrebbe essere decisivo il momento in cui si ritornerà a giocare la Champions League, quindi giocare ogni tre giorni, forse la rosa dell'Inter potrebbe fare la differenza.
3: Guardate, io sono d'accordo un po' con tutto quello che ho sentito, però se dovessi rispondere a questa domanda, intanto condivido una cosa di Stefano: Lautaro è il più forte centravanti.
4: Ma non per i gol, però.
3: No, per quello che fa, per come è capace di
4: prendersi. Faceva il raccatapalle, sì, andava a fare il terzino, tutto, aveva una voglia di non perdere questa partita.
3: No, proprio
4: questo dicevo
3: è
4: io,
3: l'anima
4: scatto
3: proprio della squadra, esatto. La vedi, quando si aziona lui parte proprio tutto. Però vi devo dire la verità, io se dovevo rispondere a questa domanda, a chi mi ha convinto di più, forse a chi mi ha impressionato, a me ha impressionato il primo tempo della Roma, ragazzi. Io ho visto una squadra con un'aggressione, un'intensità, una capacità di muoversi in uno spartito ormai collaudato, quella ricerca dell'uno contro uno, tutti avevano il giocatore di riferimento, non lo mollavano, lo cercavano. Il problema è tenere quel ritmo per tutta la partita. A me è impressionato, però ti devo dire la verità.
4: Non basta.
3: Lo so che non basta, si è visto con l'Inter.
4: No,
3: che
4: ma l'Inter
3: basta.
4: È ancora avanti. Proprio.
3: Sì, però a me è impressionato.
4: Con tutti i problemi che ha,
3: a me è impressionato. Nick, scusami. Ah no, non ce l'avevi con noi.
11: No, niente.
3: No, a me invece ha impressionato, Stefano, ti devo dire la verità. Questo atteggiamento, questa aggressione così.
4: Però deve aggiungere, ecco, l'interpretazione e la lettura in alcuni momenti della partita. Lì il campione, il giocatore che esce fuori nella leadership. L'Inter c'ha questo giocatore che non molla, proprio non voleva perdere la partita. A un certo punto ha indicato ai compagni, anche a fine partita, ha detto basta con queste partenze, rallentatore.
3: Sì.
4: Quindi, e sanno perfettamente, nonostante insomma poi dopo che non ci abbia fatto sapere Kibu che cosa ha detto tra il primo e il secondo tempo alla squadra, ma per carità l'abbiamo immaginato, ma l'Inter avrà questi piccoli grandi problemi dietro, proprio per definizione, no? Per struttura, perché Acerbi, De Vrij, Darmian, cioè magari averceli, non è che gli altri sono da meno, però dimmi un marcatore puro dietro.
3: È vero, c'è questo difesa. Problema.
4: Quindi ce l'avranno più o meno.
3: Allora, intanto vi dico
4: e
3: che
4: il portiere.
3: Anche quello, sì. Intanto Ivan Cardia mi scrive che ci sono stati gli applausi all'arrivo di Scaroni, che ha rilasciato anche delle battute. Sto sempre riferendomi al funerale di Sandro Mazzola. Ci sta mandando tanti bei contributi. Adesso vediamo se riusciamo dopo, nel secondo blocco, magari a sentire un primo contributo del lavoro che sta facendo Ivan Cardia. Nick, vuoi aggiungere qualcosa e ci salutiamo, visto che siamo in chiusura?
11: No, mi sembra che sull'argomento, voglio dire, di Roma-Inter, mi sembra abbiamo detto tutto. Ecco, volevo solamente magari introdurre il discorso del VAR, perché francamente, insomma, oggi tutti bravi, no? Tutti contenti di questa valutazione nuova, no? Del VAR fatta con meno interventi possibili, però spieghiamoglielo all'Atalanta, che magari aveva bisogno di un rigore, no?
3: Questo sì.
11: Se non intervieni su quello, beh, io sono d'accordo con Sarri. Poi, per l'amor del cielo, la Juve ha meritato, io non voglio stare certo. Comunque mi sembra che, come al solito, trovare il giusto mezzo è una delle problematiche più importanti che c'è, perché quello è calcio di rigore.
3: Sì, pure per me. Non so se Massimo e Daniele vogliono aggiungere qualcosa, ma...
8: No, non c'è dubbio. Allora, io dico una cosa. È chiaro che il nuovo corso di Orsato, alla fine, nel complesso, ci ha soddisfatto tutti, perché si gioca di più, ci sono meno... non ci sono le simulazioni, i giocatori non si buttano a terra e non stanno a terra un quarto d'ora, si rialzano subito, gioco più veloce, più fluido. Però qualcosa che non va c'è, ed è questo. Cioè, il VAR o lo aboliamo, come ha detto giustamente Sarri, o se c'è bisogna usarlo, perché il rigore per l'Atalanta era sacrosanto, così come il rigore per Milan qualche giornata fa. Cioè, il VAR non è che può essere abolito completamente. Nei momenti in cui c'è necessità di usarlo, bisogna utilizzarlo.
3: Va bene. Massimo, così abbiamo...
7: No, io te l'ho detto, secondo me sto vedendo in Serie C che ha chiamata, hai due possibilità di chiamata.
3: Funziona meglio?
7: Secondo me è una cosa che funziona, okay. Funziona alla grande.
3: Dopo recuperiamo anche un po' di messaggi. Saluto Nicola Ceccarini, grazie.
4: Ciao,
3: Nick, a presto.
4: Un abbraccio.
3: A Nick, che tra l'altro stavo dando oggi, ha fatto 2 punti nel gioco pronostico, è andato Bonanni, ne ha fatti 3, sempre al comando della classifica. Un super De Paola che ha fatto una doppietta in questo fine settimana, bene anche in Palomeni,
4: ha fatto
3: 6 punti, 2 doppiette, bene anche in Palomeni, che ha preso l'1-1 tra Fiorentina e Napoli.
4: Non mi ricordavo, pensavo di aver fatto 0.
3: Quindi Garbo al volo, Garbo ha preso 2 risultati, ma non i risultati pieni.
4: Ma scusami, il direttore che ha preso?
3: Ha preso l'1-1 di Fiorentina-Napoli e il 2-0 della Juventus sull'Atalanta. Anch'io ho preso il 2-0 della Juve, secco, boom, così.
4: Beh, insomma, chi è che ha fatto?
3: No, diciamo male di Benedetto, dopo glielo diciamo con calma, 0.
4: E Braglia?
7: Com'è la classifica?
3: La classifica te la dico subito, perché ce l'ho scritto. Sei al comando, però, sei già in fuga.
4: Sei
3: una cosa vergognosa.
4: Come i bambini.
3: Bonanni 15, Braglia 14, Garbo 13 con Impallomeni, Orlando 12, Piccari, De Paola 11, Benedetto 9, Ceccarini 7. Chiude la classifica.
4: Chi è secondo?
3: Secondo è Braglia. È una cosa, guarda.
4: Ma che ha fatto Braglia?
3: Braglia ha fatto. Ha preso Juve Atalanta.
4: Punto 2-0.
3: Pieno 2-0.
4: Quindi te, direttore, avete centrato Juve Atalanta.
3: La Juventus. Ci fermiamo, break, arriviamo subito.
4: Benissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo? Siamo tornati? Eccoci qua, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino. Ma da chi, scusa? Chi è? Che cosa abbiamo contestato?
1: No, per questa cosa qua del minuto di silenzio.
0: Perché non... credo che se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa,
1: certo.
0: Almeno qui. Poi... Se altri fanno altri trattamenti, andate a scrivere i messaggi.
1: Come anche dobbiamo aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, cioè quella voce a Firenze Napoli.
0: Sì, pure
1: poteva risparmiare pure.
0: Che poteva essere risparmiata, assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo? Ci siete?
2: Ciao
1: Massimo, ciao Daniele.
2: Siamo.
0: Massimo, senti, ma questa Lazio, tutto merito di Sarri? Sì, di Gattuso, io sono rimasto, ho detto Sarri perché volevo dire una cosa, ma no, la dico dopo. Tutto merito di Gattuso?
2: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori, sta facendo un grande lavoro sul campo. Ora, ripeto, secondo me la Lazio negli 11, io non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
0: Beh, però non ti potevi immaginare che dopo 5 partite potesse fare 13 punti.
2: No, assolutamente no. Dico,
3: meglio
2: partita,
3: dell'anno dello scudetto, credo.
2: È partita fortissimo e questa cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nel andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno si aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
0: Daniele, c'è anche arrivato, saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo,
0: bentrovato.
4: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te. Daniele.
3: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria di Lotito poi alla fine, perché di fatto praticamente non ha speso niente sul mercato e la squadra è prima in classifica. Che gli volete dire? scherzi a parte, la Lazio sicuramente insieme al Frosinone è la grande sorpresa in questo inizio di campionato. Vediamo se
0: metterei anche il Cagliari
3: Sì, anche il Cagliari, sì, sicuramente.
0: Partito bene.
3: Vediamo se resisterà a questi ragazzi, anche perché il Cagliari ha 12 punti, se non sbaglio, no?
0: Sì, 5 punti in più dello scorso anno. Ha fatto sempre gli stessi gol, ma ha subito 3 gol in meno statisticamente, infatti, rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso.
3: Anche il Cagliari, complimenti a Pisacane. E quindi credo che insomma la Lazio dovrà confermare ovviamente questo grande inizio, perché nessuno se l'aspettava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
0: Lorenzo, vengo da te, che tu hai sempre elogiato, no, quest'estate quello che stava poi la conclusione del mercato della Lazio, ma però nessuno noi si poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri tutti.
4: Assolutamente. Alla fine pensavo lo scudetto lo vincesse in pallone, invece lo vince Piccari. Senti un po' come vanno le cose. Sto scherzando. Oppure vince il Frosinone, così almeno c'è una squadra laziale che lo vince lo scudetto, perché non è nella Roma della Lazio. A parte le battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro. Però era impossibile, ma anche perché avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la ferita del non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che arriva Gattuso e diciamo dove vuole andare la Lazio con Gattuso, che non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facevamo. Invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita le parole su Benayan, per esempio,
0: sì,
4: quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva che non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè, quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso col centrocampista che è diventato un titolarissimo, perché non ha nessun altro a centrocampo la Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di metterti lì e dire guarda, non ce la fai neanche ad allenarti, gli togli cose. E non è una cosa banale, questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce l'aspettavamo, ma a questo punto tanto di cappello a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
0: Stefano, cosa ti ha colpito di più in queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
1: Beh, insomma, voglio dire, Gattuso viene percepito pure lui, questa cosa del ringhio se la porterà per tutta la vita, però insomma ho visto tutt'altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità su Gattuso.
0: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre quello...
1: E Gattuso io l'ho sempre percepito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire dalle emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me si calibra e forse sta nella fase che ogni allenatore ha, anche le sue, no? La sua maturazione, il suo scatto, il suo passo in avanti. E credo che questo possa essere la stagione giusta per Gattuso, però andiamoci piano.
0: Certo, assolutamente.
1: Ha un impegno a settimana. Io come massimo ho sempre pensato che la Lazio potesse essere una buona squadra, non mi aspettavo la terza classifica, però adesso sta là e balli fino in fondo, considerando che io non vedo Rovella, io non vedo Cataldi, io non vedo Dele Basciru, io vedo Mandas, rottamato da Sarri, Tavares, rottamato da Sarri, Belayan, rottamato da Sarri, Nosli, rottamato da Sarri, rivalutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre, ha individuato questi quattro giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore C a Venezia che non guasta,
0: certo.
1: E lo ha detto. L'ho detto, c'è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto a Venezia la Lazio, ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili. Poi tra l'altro secondo me Venezia, io non lo so, io non esonererei Stroppa, poi farà la presidentessa di Venezia, magari Lorenzo ci dà una notizia adesso in tempo reale sul futuro di Stroppa, ma insomma Venezia gioca bene, ragazzi.
3: Ma ci picchia,
1: Venezia
3: bene.
1: Gioca bene,
0: sì, sì. Lo so,
1: cioè, è un momento
0: che... davanti c'è nessuno,
1: cioè,
0: dai.
1: Capisci che insomma sbaglia rigore. Quello dice, oh no, batti tu, batto io, Lorenzo, beh, no, no, batte lui, tipo Fantozzi, è andato lì e boh, cioè gli dice tutto male, capisci?
0: Sì, sì.
1: Ma Mannas sembrava l'uomo ragno.
0: Ma ha preso tutta,
1: capisci?
0: Lui e Palmisani in questa settimana turno sono stati i Superman della porta, capito? Insomma, hanno preso tutto.
1: Serve,
0: per carità. Lorenzo, c'è aria di esonero in giro in questi giorni? Che ne so, Stroppa, De Rossi, si parla anche di De Rossi, che è vero che la società, sempre, però insomma ci sono delle riflessioni anche su Daniele.
4: Sì, senza dubbio sono riflessioni sia su De Rossi che su Stroppa. Si stanno prendendo un po' di tempo sia il Venezia che il Genoa, perché non sono andati di pancia, no, a esonerare gli allenatori, perché insomma soprattutto De Rossi, mi viene da dire, poteva anche essere esonerato direttamente dopo la partita perché ha perso una partitaccia col Parma. Peccato, mi dispiace, perché De Rossi aveva fatto benissimo e magari potrebbero, guarda, entrambe le dirigenze, entrambe le società, cercare di andare ancora avanti con tutti e due gli allenatori, però ci stanno pensando. Il Venezia ha sondato già il terreno anche con D'Aversa e Tudor, e quindi in questo momento, se ce n'è uno più verso l'esonero, è Stroppa. Io lo ripeto, questa maxi sosta invoglia i club
0: a riflettere
4: e magari a cambiare, perché al detto essere. Di coloro che partiranno per le nazionali, che sono tanti,
0: sì, può
4: tutte
0: essere.
4: Le squadre, però hai 3 settimane per lavorare.
0: Domanda per voi di un ascoltatore al 331-8200-213. Non so voi, ma si ha la sensazione che pur giocando contro una Roma, quindi torniamo su Roma-Inter, che sta andando al massimo, l'Inter sembra ancora non essere al 100% e comunque non la si riesce a battere.
1: Per me non è al 100%, sono d'accordo, al 50%, 54%, 55%.
0: Massimo, tu che dici? Pesa più questo fatto che l'Inter prende questi gol come difetti, no, delle due squadre, oppure la Roma che forse ancora deve acquisire qualcosa nella gestione, no, della partita, e magari frenarsi un pochettino, non a cercare sempre questa... voglia di...
2: non è nelle corde proprio dell'allenatore fare quel tipo di partita, quindi secondo me Gasperini deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite. Non puoi stare a 100 all'ora per 100 minuti, perché è così, il calcio è così, è fatto di tante sfaccettature. Ci sono 10 partite nella stessa partita, tu sei sopra 2-0, non puoi essere recuperata, seppur la forza dell'Inter è una forza importantissima, però ripeto, io insomma...
0: Quindi tu ritieni che questo fatto della gestione sia un aspetto che può pesare più dei gol che incassa l'Inter?
2: della gestione della Roma, della Roma o dell'Inter?
0: No, no, della Roma, della Roma. Come difetto, come difetto.
2: Potrebbe essere un suo grandissimo difetto, quello di provare a continuare a pingere a tavoletta tutta la partita. Potrebbe essere un problema che magari contro squadre di un altro calibro rispetto all'Inter potrebbe andare bene, ma contro squadre forti potresti poi andare in difficoltà.
1: Però mi posso aggiungere a questa interessante analisi che ha fatto Massimo? Hanno criticato Gasperini.
0: Sì.
1: Pensa.
0: Sì, sì. Ho letto.
1: Molti tifosi. Ah, vabbè, ma allora ti chiudi le cose. Invece, insomma, voglio dire, se scegli una via è quella, ma per carità, io rispetto tutte le opinioni. E dice, ah, ma ha cambiato la difesa. Allora, analizziamo la partita. Perché ha cambiato la difesa?
0: Anche a me m'hanno
1: Hermoso, finito. Non ce n'aveva più. Balerdi, crampi, non ce la faceva più. Mancini pure, in affanno, eccetera, eccetera. Ma perché la difesa va così? Allora, prima cosa è sollecitata da Thuram e Lautaro. 90 minuti sono lunghi, esatto. Ma non solo. Perché poi alla fine ti arrivano i crampi e debito d'ossigeno? Perché, come diceva giustamente Massimo, questi calciatori, Hermoso, Mancini e Balerdi, fanno i centrocampisti.
0: Sì, sì.
1: Cioè, vanno avanti e quindi c'è l'acido che ti monta, l'acido lattico, perché non è che te dici, vabbè, io faccio il difensore, ma arriva Lautaro, Thuram, sto là in zona e poi me la gestisco. No, tu spingi e vai. Spingi, vai, alla fine ce la fai
0: è
1: più. E poi c'è degli interlocutori tecnici che il livello salza.
0: Esatto.
1: E l'ha dovuta cambiare per questo motivo.
0: Certo.
1: Non perché ha cambiato la difesa, perché l'Inter ti costringe
0: a cambiare, ti ha costretto l'Inter.
1: Quindi,
0: e la tua modo di stare in campo.
1: Quello che diceva Massimo, allora puoi giocare, ti metti lì, calcio posizionale, ti metti dietro, è 2-0, e poi dopo ti fa il segno della... le occasioni le fai. Però magari fai nervosire l'Inter se non trova lo sbocco. Ecco, forse ha ragione Massimo. Devi trovare un piano alternativo per portare questa squadra a lottare per il titolo, perché probabilmente non lo vinci lo scudetto.
0: Un piano alternativo,
1: sono d'accordo. Se non hai un qualcosa, capito? Se non speculi all'interno della partita, esatto, per il risultato, esatto. Proprio.
0: Daniele, vengo da te, la stessa cosa, perché è questo poi il difetto della Roma, e poi dobbiamo dire c'è il difetto dell'Inter, che in quattro partite, ripeto, stagionali, è andata quattro volte sotto e deve sempre recuperare. Comincia a essere un difetto, ragazzi. Questo è un difetto, non è.
1: Deve essere messo a posto.
3: Se sempre ti vada bene, riesce a recuperare. No, volevo dire. Io credo che la Roma abbia molti motivi di ottimismo dalla partita di sabato, perché aver giocato alla pari, anzi addirittura nel primo tempo, aver schiacciato quest'Inter, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperini, che potranno essere molto utili nel proseguo del campionato. Aggiungo una cosa, secondo me se la Roma, come io penso, sono convinto, a gennaio completerà il mercato che non è riuscito a completare in questa sessione estiva, acquistando ad esempio un esterno sinistro che gli manca come il pane, perché continuare ad adattare un destro a sinistra non è che sia il massimo della vita. Se trova un esterno sinistro di grande qualità, secondo me la Roma può dire la sua nella lotta per lo scudetto.
1: Poi sempre in questa cosa difesa-attacco, e andiamo poi sul campo, sulla partita, la Roma non può prendere gol, il primo gol non lo puoi prendere mai. Cioè, tra tutti gli errori che abbiamo visto dell'Inter in tutto questo inizio campionato, il più grave è quello della Roma, che prende il primo gol. Perché Thuram va a sinistra. Dove la può mettere Thuram? Quattro giocatori della Roma. Quattro giocatori che vedono la palla e non vedono dove sta Lautaro Martinez, che è solo. E la può prendere solo lì e nessuno lo anticipa. Poi lui la mastica la palla, c'ha anche un po' di culo, si può dire, e la prende e la mette e la mette a paletto opposto.
0: Lorenzo, vai.
4: Si può dire perché, cioè, allora io sono d'accordissimo, perché allora te rientri dagli spogliatoi e dopo 45 secondi prendi un gol del genere.
1: Non lo puoi prendere.
4: 2-0 è una cosa...
1: Così non lo puoi prendere.
4: Non è una squadra che vince lo scudetto, una squadra che fa così.
1: 4 contro 1 non lo puoi prendere. Cioè, siccome tu hai parlato delle situazioni difensive dell'Inter, questa la supera tutta.
0: Quindi
4: è anche il momento in cui lo prendi.
0: Quindi Lorenzo, tu dici questo difetto è più pesante, questo qui che hai visto.
4: No, sì, e poi però, cioè, sul fattore C, cioè la fotografia della partita è, per citare ciò che ha detto Stefano, Lautaro che mastica la palla e la va a infilare lì, cioè proprio non c'era verso di mettere

0: una frattura al dito della mano, ma comunque avrà tempo e penso che rientro ci sarà adesso.
1: Mi hanno detto che si deve sottoporre a intervento chirurgico.
0: Sì,
1: non so
0: sì,
1: se
0: sì, intervento, giusto Lorenzo.
2: Sì,
0: intervento,
2: però col Cagliari ci sarà.
0: Ci sarà, dai. Ah. Lui chiede se la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, è ai livelli di Roma e Inter. Mi date una vostra risposta?
1: Si avvicina,
0: dice Stefano.
2: Sì.
0: Lorenzo?
1: Si avvicina grazie all'allenatore.
2: Non scherziamo,
0: dice
1: Lorenzo.
0: Ho detto
1: si avvicina grazie all'allenatore, grazie a Spalletti. No, potrebbe.
2: Io dico, Stefano dice si avvicina, io ti dico non scherziamo.
0: Vabbè, non
2: perché non ha un centravanti degno dei centravanti che hanno l'Inter e la Roma, dai. Cioè, ma questo gioco il centravanti fa la differenza. Ora vogliamo parlare di Colomani. Ieri ha fatto una gran partita Colomani, però calma, io Colomani lo voglio vedere andare in doppia cifra, lo voglio proprio vedere.
0: Garbo?
3: La Juventus ha lo stesso problema del Milan, non ha un centravanti, secondo me non è una cosa da poco. Per una squadra che vuole cercare di lottare per lo scudetto, secondo me è determinante, quindi la risposta alla tua domanda è no.
0: Bonanni?
4: No, anche secondo me
0: non si avvicina nemmeno con tutta la rosa al completo?
4: Secondo me ancora no, secondo me la Juve è sotto a Inter e Roma.
1: Sì, no, anche per me, però potrebbe avvicinarsi, potrebbe fare un campionato importante in attesa di recuperi, di quanti giocatori potrebbe recuperare, non
2: ma
1: certamente Durama. Non lo so, Lorenzo.
0: Beh, questo è bello questo dibattito.
1: Sì, perché Spalletti ha dato dimostrazione di...
2: Lo so, guarda Stefano, però...
1: è duro, eh? Cioè,
2: nel
1: senso
2: non ci facciamo...
1: No, però l'allenatore è stato intervenuto.
2: Di ieri.
1: No, però in quattro giorni lascia perdere il NEC... Però ieri...
2: No, io parlo del Como. Cioè
1: stavo parlando della
2: Juve. Partita del Como di ieri. Cioè, la partita del Como, se finiva 6-2 per il Como, era regolare. Cioè, ci sono quelle giornate dove ti puoi mettere lì tutto il giorno e
0: il
2: non
0: gol non arriva.
1: Però Lorenzo, è vero, però non l'ho mai visto così. Il Como non è mai stato messo da sotto da nessuno in questo modo. Io non ho mai visto un Como così in difficoltà, mai.
2: Ma perché grande merito al Frosinone, che ha fatto una grande partita e ha colpito quando doveva colpire. Però è chiaro che poi prendi anche brio, no? Se non prendi gol, se c'hai Yashin in porta al posto di un portiere, bravo, bravissimo, ma non
1: Lorenzo,
2: in condizioni. Cioè...
1: convengo con te, sono d'accordo, però il Como, ricordiamoci, deve fare Champions League campionato, e poi una cosa è essere la sorpresa, e una cosa è confermarti. Secondo me questa sconfitta deve anche, voglio dire, aiutare Fabrega a far capire al gruppo, ragazzi, entrare in campo, tanto la rimettiamo a posto, non è così.
0: Cioè, Giacomo ci scrive: una squadra non è fatta solo di centravanti, però ragazzi io continuo a dire che centravanti è quello che deve portare gol, alla fine pesa per quello.
1: Ha ragione Lorenzo, ha ragione Daniele. Io ho detto grazie al lavoro dell'allenatore,
0: sì.
1: Potrebbe sopperire. Colomani potrebbe anche segnare più, magari ne segna 10-15.
0: Il Milan lo sempre dietro?
1: No, lo metto dentro io pure.
0: Guarda che Ramos gli manca solo il gol, perché pure ieri ha fatto una buona partita, secondo me.
2: Ha detto poco.
1: Intelligenza dell'allenatore.
0: Gli manca
1: ha messo
0: gol,
1: i giocatori, la formazione l'ha fatta bene. Salemakers non è Sissé.
0: Esatto.
1: L'abbiamo
0: Massimo,
1: visto tutti
0: il Milan
1: ieri.
0: Lo escludi? Lo tieni dentro? È ancora lontano?
4: Nelle prime quattro sì, lo tengo fuori. Però ripeto, l'allenatore è un allenatore che a me ha incuriosito sin dall'inizio, quindi io prima di criticare un allenatore voglio comunque aspettare non conoscendolo. È normale che tu dal Milan ti aspetti sempre che lotta per il vertice, che lotta per la Champions, è normale, però secondo me la Roma è più forte, il Napoli stesso è più forte, ma ragazzi noi non abbiamo parlato del Napoli, ma il Napoli è un disastro.
0: Sì, il Napoli ci arriviamo, oggi apriremo anche, tanto ci abbiamo tempo, però pure il Napoli, ma anche l'Atalanta ragazzi. Io direi sono due allenatori
1: bella
0: in
1: anche
0: questo per momento.
1: Napoli, sì. Sono una bella partita.
0: Sì, però sono due allenatori in difficoltà, Allegri e Sarri.
2: Chi? Vanoli?
0: Allegri e Sarri.
2: Vanoli,
0: no. Vabbè, tu so che non...
2: No, senti, cioè, mi ero perso un attimo, perché a volte si frizza. È in difficoltà Allegri e Sarri, sì. E Sarri io non sono... non sono molto preoccupato, ti dico la verità, perché comunque per far passare i suoi concetti a una squadra che per 10 anni cioè... ha giocato in maniera molto
1: Ma non so se l'avrà al suo tempo, Lorenzo.
2: Ce l'avrà.

0: figlio per Cassi, l'ho visto tribuna.
1: Vediamo.
0: Non era
1: vediamo.
0: Felicissimo.
2: Però, comunque ha perso, cioè quella, la sconfitta che non ci sta, scusami, poi sì, vi sì, lascio sì. Anche agli altri. Cioè, la sconfitta che non ci sta è quella in casa col Cagliari. Poi ha perso a Roma all'ultimo minuto con la Roma e ieri ha perso con la Juve e ci sta a perdere con la Juve. Ha perso male ieri rispetto diciamo alle precedenti sconfitte, però non lo so, io è chiaro, ora al rientro al Venezia,
0: bisogna, certo, deve aver tempo, però sta facendo pochino.
3: Ma con la Roma è stato da pallonate, oh.
2: Sì,
3: Roma,
2: sì.
3: Roma ha fatto una gran partita, oh.
1: Sì, sì. Vabbè, vediamo, dai, vediamo un po', andiamo avanti, vediamo. Sentite, mi sto per fermare perché voglio far sentire un contributo di Ivan, al presente al funerale di Sandro Mazzola. E tra l'altro devo dire che questa settimana per Storie di Calcio faremo proprio il profilo dedicato a Sandro Mazzola con il contributo
0: grande baffo.
1: Sì, di alcuni colleghi che lo hanno conosciuto. Non so se volete dire un vostro personale pensiero.
0: Il mio personale pensiero?
1: Vai.
0: Era il mio idolo da ragazzino. Io avevo la maglia con numero 8. Ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini. Allora c'era una star, questi qui. E io ho scelto Mazzola perché mi piaceva, perché era veloce, dribblava l'uomo. C'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
1: Sì, sì.
0: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era Sandrino Mazzola.
1: L'avevi detto, quindi mi ha fatto piacere che l'hai detto.
0: No, tu me l'hai chiesto, io te lo dico.
1: No, certo, certo. Daniele?
4: Guarda, io ho avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo quando lui per un certo periodo è stato capo delegazione dell'Under 21. Una sera a Catanzaro abbiamo fatto le ore piccole, io e lui da soli, a chiacchierare, e lui mi raccontava un sacco di episodi divertenti dell'Inter di Herrera, ma da scriverci un libro, una roba divertentissima, veramente. E poi c'è questa cosa che si diceva che Mazzola fosse l'anima nera, che era quello che ha fatto fuori Rivera. Non è vero niente, io l'ho chiesto proprio a Rivera un giorno, e lui mi ha detto, no, siamo amici, lui non, assolutamente non c'entra niente, il fatto che io ero stato fatto fuori a un certo punto, il problema era il blocco dell'Inter in cui Allodi comandava, nazionale parliamo.
1: Non so, Massimo, tu hai un tuo personale pensiero su questo giocatore che ha rappresentato veramente tanto per il calcio italiano e naturalmente per l'Inter, ci mancherebbe.
3: Ma no, io come giocatore mi ricordo solo le VHS, insomma, i DVD che vedevamo, ricordo di quello che diceva magari mio papà, però personalmente non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo. E l'ho conosciuto dalle dichiarazioni che faceva anche quando era dirigente all'Inter, quindi mi è sembrata sempre una persona molto equilibrata e una persona per bene, come giocatori tutti quanti lo descrivono come un grandissimo giocatore, quindi insomma posso dire solo questo.
1: Lorenzo, noi più giovani, tu hai un ricordo, un pensiero tuo, non so.
2: Purtroppo per voi sono troppo giovane. Mi accoda a quello che ha detto Massimo.
1: Sì, sì, sì. No, guarda, io posso dire una cosa.
0: Posso dirti una cosa sulla staffetta Mazzola, sì, che è famosa, la città del Messico. Secondo me tra i due litiganti un terzo ha goduto. Che desisti. C'è il discorso della staffetta, è vero che probabilmente, insomma, non la sapevo questa cosa qua, Lodi aveva potere all'interno nazionale, non lo so, ma da un punto di vista tecnico Valcareggi dice, io Mazzola c'è un passo diverso da Rivera, desisti, assomiglia un pochino nel passaggio a Rivera, quindi desisti Mazzola, c'è quel cambio di velocità di passo, Mazzola ce l'aveva, Rivera un po' meno,
1: certo,
0: stiamo parlando di un fenomeno, il Golden Boy, certo, Rivera, certo, però certo. Il terzo ha goduto, desisti, che fai, lo togli dalla formazione, no, ma lo stesso desisti l'ha dichiarato. Cioè questa cosa della staffetta Mazzola-Rivera, il terzo, cioè titolare fisso era Picchio, capito?
1: Sì, nel senso, quindi godeva di questa esatto, di questa disputa. Vabbè, io posso dire, noi qui come redazione negli anni abbiamo avuto modo di averlo in collegamento con noi a Maracanà un po' di volte qualche anno fa, e devo dire che era una persona di una disponibilità incredibile, non faceva pesare questo fatto di essere stato un grandissimo dell'Inter e del calcio italiano, anzi nel momento in cui ci entravi in contatto ti mandava dei messaggi lui, delle foto, guarda, una persona carinissima che posso,
4: vero,
1: questa piccola testimonianza personale. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Lorenzo,
0: ciao, Lorenzo.
1: Lorenzo, noi il gioco,
0: ciao, Lorenzo, ti vuole un po' sbeffeggiare,
1: è andato malissimo questa settimana, ma
2: 0 punti.
1: zero punti. Vabbè, zero. Ma non ti preoccupare.
0: Tutto l'anno, lo scorso anno mi ha fatto così, corta, quindi non ti preoccupare, Lorenzo. Il campionato è lungo, la stagione è lunga
2: e, la
0: e ci saranno grandi rivincite.
1: Ecco, sì, sì, la picca
2: però,
1: tanto
2: pare è anche una sorta di Bonanni League, mi dicono.
0: Sì, beh, perché stanno
1: Bonanni
0: così,
1: in
0: capito?
1: Testa la classifica.
2: Ma perché Bonanni le aggiusta, le aggiusta no, tutte lui.
1: Ma,
2: eh.
1: Una cosa, ma no, Bonanni ha perso per pochissimo il campionato l'anno scorso ed è partito indiavolato proprio. Indiavolato. Vuole staccarci
0: il campione in carica.
1: È Orlando.
0: Due anni di Garbo, uno d'Orlando.
1: Capito. Il primo fu Giordano nella Bruno. Prima edizione. Giordano, Garbo e
0: a
1: Orlando.
0: Proposito, il gol di Lautaro Martinez, il 2-2, ho detto: ma chi c'è? Bruno che gioca
1: un po' lo riprendo,
0: perché
1: sai.
0: Ha fatto un gol alla Bruno Giordano.
1: Ragazzi, grazie. Un saluto
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie. Facciamo una cosa, Claudio. Ciao. Lasciamo quel minutino di Marotta e poi ci attacchi subito l'uscita. Marotta intercettato da Ivan Cardia proprio al funerale di Mazzola.
5: Per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
6: Grazie.
5: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
6: Grazie.
7: Grazie. Grazie.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
0: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
1: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
0: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Aliterme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
1: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
0: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61, che ha cambiato nome, sempre il 61 è la frequenza, ma si chiama Club TV. Tra l'altro ci saranno poi ulteriori aggiornamenti proprio sul canale in seguito, quindi canale 61 Club TV per seguirci sul nazionale, per appunto passare con noi il pomeriggio. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato, siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco, quindi allora intanto al volo rispondo subito a dei messaggi, perché c'è Rudy che dice: ma sul calcio di rigore per l'Atalanta non chiedete nulla agli ospiti? Grazie, ma io l'ho chiesto in apertura, magari ad altri, però chiedo, mi sembra lì c'è poco da dire, quello era, per me era rigore, poi
1: sì, pure per me.
0: E il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, ma ormai abbiamo capito che c'è una linea un po' diversa.
1: Che a me piace,
0: sì, però quello si può almeno rivedere.
1: No, certo, qualcosa bisogna, possiamo, voglio dire, il VAR serve anche un po' a correggere cose clamorose, che mi sembra che quella sia stata una cosa clamorosa. Però detto questo, la linea orsato poi ti fa dimenticare, cioè alla fine tu che cosa di questa partita, l'Atalanta, che cosa, di cosa può recriminare?
0: Niente, un po' recriminare
1: meno di questo, capito?
0: Secondo me Sarri faceva meglio
1: quindi
0: non
1: orsato
0: di niente a fine gara.
1: È, diciamo così, è una, come il VAR è uno strumento, diciamo così, era diventato uno strumento psicologico, no? Un jolly da chiamare, che ne so, sapevano i calciatori, gli allenatori, pure noi che vediamo le partite, le cose, sappiamo adesso interviene il VAR e corregge la situazione. Adesso il VAR orsato ha tolto questa stampella, sì, questo appoggio, e alla fine della partita, a livello psicologico, che dici? La Juve ha meritato di vincere? Punto di domanda.
0: Sì. Ha meritato di vincere.
1: Al netto di questo episodio.
0: Poi possiamo parlare dell'episodio, che sì, quindi, però non ci farei una trasmissione su quello.
1: La missione di Orsato, cioè, è spegnere le polemiche.
0: Anche a Rudy, no?
1: Esatto.
0: Perché una volta che tutti noi siamo, penso Orlando, era rigore quello? Per te lo avresti rivisto al VAR?
2: Sì, assolutamente rigore.
0: C'è anche Michelangelo Rampulla, così lo salutiamo. Ciao Michelangelo,
1: ciao Michelangelo.
0: Ben trovato e buon lunedì.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Posso
3: ciao
0: chiederti,
3: Massimo,
0: così
3: tutti,
0: facciamo
3: ragazzi,
0: contento Rudy, era rigore quello lì, la tiratina di maglia a Rove? Si poteva andare a rivedere al VAR?
3: Allora, sì, si poteva andare a vedere, ma come io sono sempre del vecchio stampo, voce ad imbosco. Rigore è quando l'arbitro fischia.
0: Ah, su, questo
3: non
0: c'è
3: rigore.
0: Su questo non c'è dubbio, guarda, è così, c'è poco da girarci intorno.
3: No, però sai, posso essere sincero, no? Dirò una banalità e credo che sia una banalità. Se andiamo a vedere, ogni calcio d'angolo dovrebbe essere un rigore, perché se andiamo a vedere tirate di maglia ce ne sono una marea, quindi o li fischiamo tutti, e questa è una cosa che si dice sempre, si è sempre detto, o li fischiamo tutti.
0: Però quella era plateale,
3: quelli...
0: mi sento di dire, questo, guarda, io sono uno che poi a 6 episodi non ci voglio perdere nemmeno tanto tempo, perché non l'hanno chiamato, amen, l'hanno giudicato così, amen. Però se vado ad analizzare la partita, una squadra che nel primo tempo non crea un'azione, non tira mai in porta, mi riferisco all'Atalanta, il buon Sarri forse a fine partita deve riflettere più su queste cose,
3: sì,
0: che sulla mancata
3: sì, no,
0: concessione o meno di un calcio di rigore.
3: Esatto,
0: la vedo così, ragazzi.
3: No, ma anch'io la vedo così, nel senso che analizziamo il contesto dei 95 minuti, quello è più importante che un singolo episodio, sennò dopo si riduce tutto a un episodio che poi magari cambiare la partita in un altro modo. Cioè, non è detto che se tu dai il rigore, te devi fare il gol e poi manca dei minuti, la partita magari finisce 4-1. Cioè, sono soltanto vogliamo discutere l'episodio, discutiamo sicuramente.
0: No,
3: però
0: no,
3: secondo
0: carità.
3: Me noi uomini di calcio dobbiamo analizzare il contesto di tutta la partita.
0: Che partita, partita è stata, Michelangelo? Allora, così ripartiamo.
3: Ma come hai detto tu prima, io ho visto una partita, un Atalanta, secondo me. Cioè, mi aspettavo nettamente qualcosa di più dall'Atalanta, che facesse qualcosa di più, che creasse. Però mi è sembrata un'Atalanta un po' amorfa, soprattutto nel primo tempo. Quindi invece nel campo bisogna andare propositivi, bisogna andare a cercare di fare qualcosa. Poi sai, almeno cercare, non è detto che ci riesci sempre, perché dall'altra parte c'è un'altra squadra, quindi però almeno provarci.
0: E la Juve che Juve hai visto?
3: Un po'
0: ma deluso
3: che non ci ha provato.
0: La Juve che Juve hai visto?
3: Ho visto una Juve discreta, devo essere sincero, più equilibrata, una buona difesa rispetto a quella di Sassuolo, voglio dire. Però insomma, ho visto una Juve più equilibrata, aveva un pochettino più voglia sicuramente di vincere la partita rispetto all'Atalanta.
0: Orlando?
2: Sì, sì, sono d'accordo con Michelangelo. Atalanta deve iniziare a preoccuparsi perché i giocatori ci sono, ma non c'è gioco, non c'è grinta, non c'è niente in questa Atalanta, onestamente. Al di là del rigore che per me era netto, dunque questo va detto, però la prestazione della squadra di Sarri davvero non presente, non pervenuti, e credo che debba fare una buona valutazione qui anche la società, perché è vero che c'è stato un cambio dopo 10 anni di Gasperini e adattarsi al nuovo modulo, però ragazzi, non è che si può vivere sempre dicendo questa cosa qui, il calcio va avanti, e se Sarri non riesce a mettere nella testa dei suoi giocatori il calcio che vuole, evidentemente è l'allenatore che non fa per quel tipo di squadra. Detto questo, invece, per la Juventus ho visto una squadra solida, ben messa in campo, Spalletti che poi da difesa 3 è passato con la difesa 4. Mi sembra che insomma si siano sistemate alcune cose e ha vinto meritatamente, questo è poco ma sicuro.
0: Io mi sembra questo un po'. La squadra, anche questo fatto, Stefano, di cambiare più moduli nel corso della partita, mi sembra che cambia di 3, io ho contato così, poi dopo ho fatto un po' di fatica dopo anche Nico Gonzalez lo ha spostato a un certo punto, quando si è messo al 4-4-2 l'ha spostato un po' più, cioè gli ha mischiato un po' le carte,
1: sì,
0: all'avversario.
1: L'intervento di Spalletti c'è stato, insomma, voglio dire, poi in attesa che Colomani torni a segnare, ha fatto una grande partita secondo me.
0: Sì, grande applicazione, però a porta.
1: Douglas Luiz ha fatto 2-3 errori all'inizio, poi dopo si è ripreso, bene, sì. In difesa. Sono d'accordo con Michelangelo, ho visto una Juve, insomma, non dimentichiamo che gli mancano 9 calciatori.
0: Sì, sì.
1: Va la sosta, magari qualcuno lo recupererà, Cambiaso, altri ancora, Bogà, Yildiz, Thuram. Difficilmente Locatelli, difficilmente li rivedremo prima di notte.
0: No, Locatelli lascialo stare.
1: Però tanto è là, poi a gennaio vedremo insomma il mercato. Ma insomma la Juve secondo me è tosta. Per me arriva. Arriva in fondo. Cioè, secondo me.
0: Tu arriva, squadra... tu dici. Cioè, la consideri dentro quel...
1: Ma aspettavo un intervento di Spalletti, no? Mi auspicavo la spallettata, ricordi? Un mese che
0: tu l'hai visto? L'hai visto?
1: Secondo me sì, ho visto la mano dell'allenatore del lavoro. E poi ho visto anche il gruppo che è con l'allenatore.
0: Sì, anche questi cambiamenti
1: di formazione,
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: festeggiano, sì. Anche chi, il gol di Conselsao, tutta anche la panchina, insomma c'è questa partecipazione che certifica anche che tutti stanno con l'allenatore, quindi l'allenatore è rispettato, è stimato dalla dirigenza, no, lascia perdere il mercato come andata, insomma ci poteva aspettare altro, naturalmente anche Spalletti aspettava altro, ma insomma adesso basta, tracciamo una riga, non è che Voltemate è l'uomo ideale dei sogni. Probabilmente no, però insomma anche quello che vedrai che quel calciatore Spalletti lo renderà utile se Voltemate darà la sua disponibilità, insomma ognuno deve dare la propria disponibilità. Adesso vedi Douglas Luiz l'ha rigenerato, Nico Gonzalez l'ha rivalutato, con Mane se entra già con una verve, con voglio dire un agonismo diverso rispetto allo scorso anno. Colomani ieri ha fatto una grande partita, Colomani proprio si dispiace di questo momento qui, però insomma ha giocato una partita concreta, seria, da giocatore importante, poi fare i gol, e questo poi dopo lo vedremo. Consessao deve diventare più concreto, Alebegovic deve crescere senza grandi pressioni, insomma è una squadra che deve rendersi conto che ha dei limiti, nel momento in cui si renderà conto che ha dei limiti col lavoro allenatore non c'è, diciamo così, li neutralizzerà piano piano e diventerà competitiva. Ora per lo scudetto mi sembra troppo, però per il piazzamento Champions ce la potrebbe fare.
0: Michelangelo, faccio la stessa domanda a te, vedi dei passi avanti in questa partita e dove?
3: Sì, sì, sì, come ho detto prima, almeno questa partita, giustamente diceva Stefano, mancano parecchi calciatori a questa squadra che sono poi alla fine fondamentale. Con i 5 cambi tu rivoluzioni una squadra, puoi rivoluzionare una partita in questo senso, quindi ti mancano quei giocatori che ti possono fare anche numero importante. A parte questo direi, e ripeto quello che ho detto prima, no? Mi è sembrata una partita magari non fa primavera, per dirla un po' così, però voglio dire, diciamo che è un buon inizio, come diceva Stefano. Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo del suo, a rigenerare i giocatori che sembravano finiti è anche una bella cosa per un allenatore. però adesso vediamo, vediamo la continuità, perché dopo magari sai una partita, due partite riescono bene a chiunque, no? Però dopo il problema è nella continuità, nel medio lungo periodo. Io credo che la Juve sia una squadra ben quadrata, perché in difesa è forte, e davanti insomma adesso sicuramente ha delle grandissime qualità. Quando dovesse ritornare anche il Diz, ha anche altre alternative di qualità, di grande qualità. Quindi se dovesse sbloccarsi anche Colomani dopo anche una prestazione come quella di contro l'Atalanta di spessore, solo che tutti noi alle punte chiediamo il gol, quindi però se si muove fa gioco e a approfittare sono altri calciatori a lui vicini, ma ben venga, vuol dire.
0: Massimo, così unisco anche il Milan, ha dato una risposta anche il Milan, sono due squadre che non so, vedi più passi avanti della Juventus rispetto al Milan o viceversa in questo turno, che impressione hai avuto?
4: Il Milan intanto è entrato Pulisic dal primo minuto e
0: ha dato
4: qualità.
0: Un bel segnale subito.
4: Porta tanta qualità, porta quella vivacità, pericolosità che il Milan aveva prima, infatti ha giocato molto meglio anche Ramos, ha spostato nel suo ruolo Rabiot, se fa le cose giuste anche il Milan ha la squadra per giocarsi la Champions, io credo, niente di più. Ho visto qualche passo in avanti, però anche in questo caso, come diceva Michelangelo, per la Juve ha bisogno di continuità. Ha comunque 11 punti, il Milan non ha mai perso, alcune partite avrebbe meritato di perdere, soprattutto a Torino e anche a Roma contro la Lazio, però qualche piccolo passo in avanti, ma ancora secondo me quell'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato non credo che sia ancora arrivato in casa Milan.
0: Sì, anche se ieri fatto vedere, è vero che c'è sempre l'avversario era differente tra Juventus e Milan, dobbiamo fare anche la pesa dei due avversari, Stefano, però ho fatto vedere un po' di automatismi diversi
1: il Milan
0: sì,
1: anche... No, ma ha ritrovato insomma, voglio dire lì l'operazione da parte dell'allenatore mi sembra anche un'operazione intelligente, rivedere anche un po' il quadro della situazione, le sue scelte, il suo modo di giocare. Ha detto: non ho i giocatori che, dalle caratteristiche insomma evidente per evidenti per fare il mio gioco, allora che fa? Va sulla formazione migliore. Adesso indipendentemente dal sistema di gioco tu devi scegliere i giocatori più bravi, e ieri hai scelto i giocatori più bravi, secondo me. Si può discutere Stupinan dal primo minuto, Moreira, poi è entrato, ha fatto gol,
0: però ieri però, ha fatto
1: Modric,
0: delle scelte. Rabiot,
1: Pulisic, Salemakers, insomma Pulisic e Salemakers alzano il livello. Oh, ma che gol ha fatto Pulisic? Sì, ma sì, Salemakers sì. Come ha giocato?
0: Sì.
1: È un grande giocatore, però, è un ottimo giocatore, un talento,
0: certe cose,
1: ma tu giochi
0: paghi
1: nel Milan,
0: sì.
1: Stai lì in anticamera, vedi, rubi con gli occhi, migliori e poi incidi. Adesso questi due gol un po' hanno offuscato, cioè tu non è stato intelligente Amorim, perché non devi avere ragione per forza, e quindi ha fatto retromarcia e ha detto all'United: ho pagato per questo motivo, io il posto me lo voglio tenere. E quindi ha fatto giocare chi doveva far giocare.
0: Assolutamente. Ti fanno una domanda, caro Michelangelo, ti chiedono che cosa ne pensi di Sarri. Il nostro ascoltatore dice: a me sta facendo un'ottima impressione, dà molto equilibrio ed è un moto perpetuo, perché come si suol dire fa legna ma anche con buona qualità di gioco. Che ne pensi di questo centrocampista, ti chiedono?
3: No, è un buonissimo centrocampista, sì, dimostra di avere nella sua quantità anche una discreta qualità, quindi ripeto, come ho detto prima, servono tanti giocatori, no, per arrivare alla fine del campionato ed essere sempre competitivi, per cui i cambi sono importanti. La Juve in questo momento di cambi ce n'ha pochi, nel senso che insomma c'ha tanti infortunati, però quando recupererà tutti sicuramente avrà tante chance in più, tanti cambi in più che possono portare grande qualità. Ripeto, Sarri è un ottimo centrocampista e anche per lui vale la regola di continuità, di farsi vedere sempre pronto e di... è appena arrivato, quindi insomma diamo un po' di tempo anche.
0: Sì. Senti Michelangelo, approfitto della tua presenza. Che cosa pensi di quello che è successo nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola? Dove una parte della tifoseria
3: direi che
0: si è voltata.
3: Si continua sempre. Sì, i tifosi della Juve probabilmente ce l'avevano ancora per il discorso di Agnelli di tanti anni fa. Quindi, però, se si va avanti così, non c'è rispetto per le persone che mancano, e soprattutto rispetto per i familiari. Io credo che sia che siamo una cosa brutta. Io non su queste situazioni non bisogna mai speculare. Io sì. Credo che queste si vive di vendetta, di ripicche. Io credo che sia la cosa più brutta che possa esistere. Sandro Mazzola è stato un grandissimo campione, ha giocato nell'Inter, ma era un campione italiano, quindi tanto di rispetto. Io l'avevo conosciuto quando ero ragazzino, era venuto in vacanza a Patti, mi aveva scelto per andare all'Inter. Era un piccolo, era un aneddoto mio.
1: Tu però gli hai detto sono della Juve, quindi non se ne fa.
3: No, io sono andato a provare. Stefano, sai cos'è? Avevo 17 anni. No, sono andato all'Inter, mi hanno fatto il provino e mi hanno detto no, benissimo, ti prendiamo, e sono ancora lì che aspetto che mi chiamino. 17 anni adesso, però Sandro Mazzola era un patrimonio calcistico italiano, una persona per bene, quindi non condivido quello che è successo, come così non condivido quando i tifosi dell'Inter hanno contestato sulla morte di Agnelli e dei 39 dell'Aisel.
0: Sì, assolutamente. Guarda, sono situazioni dove noi non dobbiamo trovare la civiltà, giustificazioni.
3: La nostra civiltà va.
0: No, ma poi sai cos'è che delle volte mi fa un po' arrabbiare? Quando succedono queste cose e poi qualcuno dice però quella volta è successo quello, è come se si vuole trovare una giustificazione. Esatto. Se quella volta è successo quello, hanno sbagliato pure quella volta, e quindi va detto, va sempre detto,
3: e si continua,
0: e non si può sempre dire ma l'altra volta hanno fatto così,
1: siamo dentro un mondo, no? E usciamo fuori un attimo e riflettiamo. Ha detto bene Michelangelo, ma che roba è? Ma ci lascia una persona, rispetto soprattutto per il dolore dei familiari. Di una persona che ci ha lasciato, si chiama Sandro Mazzola, ma anche per tutte quelle persone, insomma, no, che alla fine è rispetto alla morte, il minuto di silenzio, il raccoglimento, ma vogliamo rispettare?
3: No, siamo
1: possiamo essere credenti.
3: Stiamo cadendo
1: credenti,
3: sempre più in basso, purtroppo.
1: Stiamo scivolando nel fango più totale, cioè, o no?
0: Sì, sono d'accordo. Per proprio. Poi, vabbè, scusate, Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, chiedo anche a te, perché poi penso.
4: Incommentabile tutto, dunque, avete già detto tutto.
0: E poi ci dicono dovete dire che c'era che come si fa a annullare il gol a Raimondo del Frosinone. È vero, anche quello secondo me era un gol che si poteva dare. C'era un rigore anche per il Torino, possiamo dirlo, che ha reclamato clamoroso. Poi ragazzi, noi possiamo anche dirlo, però ripeto, quest'anno questa linea che si è scelta di non fare intervenire il VAR, io lo dico, con Stefano ci siamo confrontati su questa cosa, secondo me si sta andando all'eccesso opposto, cioè se prima c'era troppo intervento, adesso si è proprio cancellato. Così rimane, è bello perché il calcio è più veloce, quello mi piace molto di più. Però troviamo un equilibrio.
1: A Venezia sono stati concessi due calci di rigore. Allora, Orsato, la linea è Orsato, perché sennò poi diamo il destro alle polemiche, le cose. Insomma, cerchiamo di fare informazione corretta. Allora, la linea Orsata è: tu sei Piccheri e sei l'arbitro di campo. Se tu non vedi rigore, cioè il primo che deve vedere il calcio di rigore, il fallo, sei tu.
0: Ok.
1: Allora, se quello dice no, non l'ho visto. Lui dice, però il VAR deve essere proprio ultimo. Io sono d'accordo con te, ci sarà una via di mezzo, ecco, devono trovare questa via di mezzo, però deve avere anche l'abilità, cioè lui vuol far crescere questa, diciamo così, classe arbitrale nella personalità, cioè alla fine farà la somma e dice guarda, perché non è il calcio di rigore al Torino, io gli do 4 e ti mando, che ne so, in Serie B per una settimana, nemmeno lo fa sapere. Così si lavora e così rafforza, secondo me, la classe arbitrale. Ecco perché mi piace la linea Orsato. Fa crescere la personalità anche nell'errore dell'arbitro. Cioè, che deve decidere lui. Cioè, è calcio di rigore? Sì o no? Lo devi decidere te. Il VAR, il minimo possibile, perché così spegni le polemiche.
3: Sono d'accordo con Stefano.
1: Perché Spalletti dice, adesso perché ha vinto, però dice, le piace la linea? Sì. Tu a tutti gli allenatori fai un sondaggio.
0: Ma pure Sarri ha detto che va bene così.
1: Gasperini, tutti. Ma insomma, adesso voglio dire, ci vediamo delle partite di campionato.
3: Alcune, io sono
1: alcune
3: d'accordo
1: brutti,
3: su una
1: però
3: cosa,
1: sono più veloci, senza interruzioni. Sì. Poi sono d'accordo con te, non bisogna esagerare.
0: È quello, solo quello. Michelangelo, poi sento anche Massimo.
3: Volevo dire, è una decisione dell'arbitro. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro.
0: Però quando c'è l'errore, Michela, è evidente che non intervieni più.
3: No, No, l'errore deve essere nel dubbio, è l'arbitro che decide. Io ho un dubbio, secondo me non è a rigore, vado a vederlo, non mi deve chiamare sempre quello dalla, se no tanto vale che l'arbitro in campo non ci sia, cioè arbitri da remoto e fischi con gli altopalanti della...
0: Però la regola iniziale non era questa, Michelangelo, l'inizio è un po' diverso, capito che ti voglio dire?
3: Sì,
0: io sono d'accordo
3: con
0: tutto quello che state dicendo, però se c'è un errore evidente, lo vediamo tutti,
1: sì,
0: perché noi
1: magari si metteranno a posto le cose, però è una sorta di disintossicazione da parte, ecco, usiamo questo
3: termine,
1: da parte di Orsato,
3: sì,
1: e dice che c'è, poi tracceremo la linea. Tanto dico Piccari, ma che avete fatto là? Il calcio di rigore a Torino lo dovevate dare, il calcio di rigore all'Atalanta lo dovevate dare, ma poi dopo in camera carità lui fa i conti con i suoi.
0: Però c'è il VAR, capisci?
1: Sì, però adesso intanto di 50 partite, Marco, sono state giocate, non c'è uno 0-0, è uno spettacolo, interruzioni che non ci sono, le squadre vanno a 2000.
0: Che non c'era un 0-0 dopo 5
1: giornate. E allora perché
0: Massimo,
1: non c'è?
0: Massimo, però mi sembra
1: perché
0: che non era
1: squadre...
0: molto d'accordo, Massimo.
4: No, non posso essere d'accordo sul discorso rigore. Ragazzi, il Torino, se fossi un tifoso del Torino sarei incazzato nero. A due minuti dalla fine, perché non deve intervenire il VAR? Cioè, lì proprio il VAR deve intervenire.
0: Sono d'accordo.
4: Poi che il calcio sia più bello, stiamo andando verso un tipo di calcio che piace a tutti, ma sul rigore netto, ragazzi, non si può far finta di niente e lasciare
1: verissimo Massimo
4: la decisione
1: però,
4: all'arbitro, okay. E il VAR non deve intervenire.
1: Verissimo Massimo, sposo in pieno Massimo, però io dico, hai letto lamentare del Torino? Hai letto clamorose recriminazioni da parte della dirigenza dell'Atalanta?
4: Sta vincendo
1: la linea Orsato? Cioè, è vero che sono episodi gravi che vanno messi a posto, però alla fine non c'è una polemica. Allora adesso, quelli che erano d'accordo, troppo VAR, adesso dicono no, poco VAR. Però ci dobbiamo mettere d'accordo, è vero, sono episodi gravi, sviste clamorose, però sta vincendo Orsato. Sta vincendo l'Inter Orsato.
0: No, per carità, però...
4: Tu che guardi le partite esattamente come me, non c'è solamente rigore, cioè adesso non fischiano neanche più dei falli incredibili.
1: È vero, è vero.
4: E non puoi lasciare andare veramente tutto.
1: Sì, è vero.
0: È vero.
1: Ma questo è vero, però...
0: Senti, prima di chiudere questo blocco e salutare Michelangelo, chi ti ha convinto di più tra Roma e Inter nel big match di sabato? E poi ci salutiamo, dopo ne approfondiamo con Mario.
3: Io sono... faccio contenti un po' tutti. Il primo tempo mi ha convinto la Roma, il secondo mi ha convinto l'Inter.
0: Fai 0-0 però così.
1: No, fa 2-2.
0: Fai 1-1.
3: Cioè 2-2. No, voglio dire, no, è stata una bella partita, cioè, voglio dire, la Roma è partita fortissimo, ma l'Inter, ragazzi, l'Inter anche quando va sotto devi sempre stare attento, e questa è una dimostrazione che è contro la Roma, poi non è contro una squadra più di bassa classifica. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima, perché sì, recuperare due gol a Roma, contro la Roma, a Roma,
0: ha ridotto il gap,
3: facile,
0: dai, ha ridotto il gap la Roma dall'Inter.
3: La Roma ha ridotto il gap dall'Inter, però l'Inter è sempre, sempre al di sopra.
0: Senti, dammi il premio di giornata, Mandas o Palmisani, a chi dai il premio del miglior portiere?
3: Palmisani ha fatto ho visto, ha fatto delle parate veramente incredibili.
1: Mamma mia,
0: sembrava proprio.
3: Stefano lo sa, Massimo lo sa. Mamma sono quelle mia. Giornate in cui ti riesce tutto. Puoi fare qualsiasi cosa e ti riesce tutto.
0: Sì.
3: Io spero e mi auguro, visto che è il portiere dell'Under 21 italiana, che continui su questa strada.
1: Dicono che c'è la Juve sopra. Tra l'altro, ha rinnovato fino al 2031 col Frosinone.
4: Per
1: venderlo meglio,
3: bravo al mio amico Castagnini,
0: certo.
3: Direttore sportivo.
0: Bravo. Va bene, mi devo fermare. Michelangelo, a presto, un abbraccione.
1: Ciao Michelangelo,
0: grande.
3: Ciao.
0: Rimani lì, Massimo, che ripartiamo anche dalla considerazione che abbiamo fatto sulla partita di ieri con Massimo Orlando, così sentiamo anche il suo pensiero. Torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Gianluca il pallone, tira! Gol! Epitoga, azione!
1: La radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo in ritardissimo, caro Stefano, recuperiamo un po' di terreno in questa parte di trasmissione. C'è sempre Massimo Orlando. Massimo Orlando, ciao,
1: ciao Massimo.
0: Poi ci abbiamo anche Fabrizio Carcano, il giorno. Ciao Fabrizio, ben trovato.
2: Ciao Fabrizio.
0: Ci sei, Fabri?
3: Sì, ci sono,
0: Sentivo. Vi riporto, vado un attimo al volo su tutto mercato web, le parole di Simonelli che ha detto: Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede.
2: Hai visto quello che ho detto io?
0: Vabbè, allora,
2: se vedi male
0: non intervengo, cioè io impazzisco.
2: No, impazzisco.
0: Cioè che vuol dire?
2: Se vede
0: male che fa?
2: Ma scusa, non ti capita
0: vabbè,
2: mai di prendere delle sviste?
0: Dai, mi arrendo,
2: pur
0: mi arrendo.
2: Vedendo.
0: Però giusto così non parliamo più de VAR, de arbitro, accettiamo
2: che
0: quello
2: Orsato,
0: che succede. Buonanotte, dai.
2: Forte,
0: che dici Massimo?
2: Divide.
0: Tu prima insomma sei stato un po' però se ti dice questo Orsato, che vuoi dire Massimo?
1: Ma non vuol dire niente. Calcio di rigore, basta. Cioè il VAR deve intervenire. Io non voglio sponsorizzare questa tesi di Orsato che per forza di cose tutto debba andare bene. Sta migliorando,
0: sì.
1: Sono d'accordo, ci piace,
0: sì.
1: Però se è calcio di rigore il VAR deve intervenire, punto. Perché se no io da tifoso dico: ma com'è possibile che l'arbitro, quello della partita Bologna-Torino, l'arbitro era in linea a distanza di 5 metri dall'azione, come fai a non vedere? Ok, non ha visto il VAR, però ha visto, devi intervenire. Non mi puoi dire è bello così il calcio, è bello.
2: No, sarebbe bello sapere, sai una cosa Massimo, Marco, sì, e Fabrizio, cioè è cambiata la diciamo così il dialogo, la comunicazione tra i due, cioè è l'arbitro che il VAR non dice: oh Marco guarda che c'è fallo. Secondo me è lui che deve dire,
0: dove essere così.
2: Secondo me
0: l'arbitro
2: di campo dice, c'è un'inversione di comunicazione: senti, ma secondo te c'è rigore lì, c'ho qualche dubbio. Sì c'è rigore, vai. Secondo me
0: è cambiato.
2: Mentre prima il VAR ti chiamava ogni 5
0: era
2: minuti
0: così,
2: adesso secondo me Orsato gli ha detto: oh, l'arbitro di campo deve chiedere se c'è un dubbio, secondo voi è rigore, e allora poi va là e lo dà.
0: Vabbè, comunque,
2: perché se no c'è spiegazione.
3: Perché sabato scorso, col Cagliari, l'arbitro, non so quale fosse, no, questa memoria, sull'episodio di Kolasinac del rigore per il Cagliari, non vede il niente e poi il VAR lo chiama e lo blocca. 20 secondi dopo, 30 secondi dopo, mentre c'era il contesto del Cagliari.
0: Non te so dico.
3: Come vedete, tanto il VAR.
0: Io mi arrendo dinanzi a codesti uomini, quindi. Che
2: no, però sono d'accordo con Massimo. Se il rigore è clamoroso, dai, ma come fai a non dare un calcio di rigore clamoroso?
0: Che ti devo dire? Questa è la
1: storia. Sono punti importanti la classifica, ragazzi. Bisogna che gli arbitri stiano attenti. No, il VAR, soprattutto, è il VAR che deve chiamare. Se l'arbitro ha avuto comunque questa.
2: Ma la domanda, Massimo, non è che è stato depotenziato sto VAR? Ecco, quindi...
1: Secondo me sì, adesso. Perché onestamente non intervenire in certe situazioni passi da essere uno che concedeva veramente l'impossibile ad aver ricevuto istruzioni di non intervenire più, e questo è sbagliato secondo me.
0: Sì, aspetta che giro il contatto in redazione, che come sempre cambiano le email continuamente, macello. Vabbè, comunque vado avanti. No, senti Massimo, però ti volevo chiedere, così concludiamo il discorso, ma ti ha impressionato più l'Inter o la Roma nello scontro diretto che abbiamo visto?
1: Beh, più la Roma, devo dirti la verità. Primo tempo fantastico, tutte le cose che vediamo sempre fare alle squadre di Gasperini, il pressing alto, la qualità, però c'è un problema nella Roma. Atalanta in casa, ad Istanbul, e con l'Inter prende gol sempre nei primi due minuti all'inizio del secondo tempo. Non so se è un problema di approccio all'inizio del secondo tempo, perché se fossero passati altri 10-15 minuti l'Inter la partita non l'avrebbe mai più ripresa. Dunque questo credo sia l'unico difetto in questo momento della Roma, che fa riaprire sempre le partite nei primi minuti. Chiaramente 2-1 ha rimesso in partita l'Inter, che poi dopo ha meritato anche il pareggio.
0: Vabbè, vediamo un po', Fabrizio, l'Atalanta c'ha più difetti sicuramente.
3: Ma certamente, faccio mie le parole di Sarri di ieri sera dicendo non c'è il fuoco in questo momento che brucia in termini di personalità, di coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente c'è anche un problema di gambe, di condizione che sta iniziando a pesare, perché comunque hai dei giocatori che sono fuori condizione, Ederson su tutti, che sì, poi ovviamente è appena arrivato, e questo ovviamente rallenta un gioco che è già complicato di suo, perché i meccanismi per passare, come diceva prima Sarri, da passare da un gioco a uomo a un gioco sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita del suo tempo. Dopodiché è chiaro che mi chiedi sempre questi due fattori: l'Atalanta ha avuto una frenata che era preventivata da Sarri Giuntoli fin da luglio, sì. Però adesso in termini di numeri pesa. Vi do due dati: intanto a settembre non hai fatto un punto, e questa è una cosa abbastanza strana. Secondo dato, hai perso 3 partite di fila, che era capitato solo una volta in 10 anni, paradossalmente con Gasperini all'apice nel marzo 2025. Mm-hmm. Terzo dato, hai 3 punti meno rispetto a Juric l'anno scorso, cioè Juric aveva 9 punti alla quinta di campionato. Sono 3 dati che segnalano un campanello d'allarme che adesso la sosta paradossalmente non può risolvere, perché hai via 12 giocatori più 3 infortunati, hai 6 giocatori di movimento a Zingonia. Però 2 sono Ederson e Rowe, vorrà dire che si lavorerà su quei giocatori per metterli in condizione fisica e magari anche aiutarli nei movimenti e averli al meglio. Il calendario sorride perché arriva il Venezia dopo la sosta.
0: Sì, cioè, io voglio fare una domanda cattiva, ma non è che ha sbagliato l'allenatore Atalanta un'altra volta?
3: Guarda, allora
0: Vi coinvolgo su questa cosa. Aspetta, Fabrizio, saluto pure Cristian Recalcati che si unisce a noi. Ciao Cristian, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Cristian.
0: C'è Massimo Orlando, Fabrizio Carcano, Stefano Impalomeni qui con me, che comunque già lo vedi. No, sto chiedendo se non c'è il dubbio che l'Atalanta abbia sbagliato un'altra volta allenatore.
2: Sai che cos'è? Allora, è una figura. Vai,
0: aspetta,
2: Fabrizio,
0: aspetta, vai, Fabrizio, facciamo rispondere tutti, dai.
3: Allora, è ovviamente stata una rivoluzione totale, perché in questo momento Giuntoli ha pieni poteri anche a livello mediatico, cioè quando si parla parla sempre il direttore, è lui che ci mette la faccia rispetto ai percassi. Quindi questo è il primo cambiamento, ed è la scelta è stata molto chiara, si punta su Sarri per un lungo periodo, per una costruzione, sapendo che l'inizio era difficile. Dopodiché hai preso le squadre di Gasperini, perché la squadra è ancora quella di Gasperini, hai fatto alcuni innesti a fine agosto e la stai facendo giocare quando devono giocare le squadre di Sarri. Questo è il grande passaggio. Dopodiché non riesco a rispondere alla vostra domanda in questo momento, ma il grande passaggio è di far giocare la squadra di Gasperini come una squadra di Sarri.
0: Voi che ne pensate, Stefano?
2: No, lo scontro è culturale, ideologico, di metodologia, cioè, voglio dire, e poi anche di carattere. Cioè, perché Bergamo è tutto furore, per 10 anni è stato furore, agonismo, entusiasmo. E lui quando dice a fine partita Sarri questa squadra tatticamente e tecnicamente è migliorata, però certo manca quel fuoco dentro, quell'anima, quello spirito, l'entusiasmo, chi glielo dà? Chi glielo dà l'entusiasmo a una squadra? L'allenatore. E la domanda è: Sarri è direttamente o inversamente proporzionale all'ambiente di Bergamo? Altra domanda. Cioè non è soltanto un discorso squisitamente, cioè, di allenatore, il problema dell'allenatore. Tu hai detto magari ha sbagliato un'altra volta l'allenatore, potrebbe. Perché o ti cali nell'ambiente rispettando anche quello che è stato l'Atalanta per 10 anni, perché secondo me era più affine Palladino che non Sarri in questo ambiente qui. Poi hanno fatto delle scelte, Giuntoli è dirigente, è direttore generale, avrà deciso, però io nello sguardo di Percassi, poi tra l'altro Fabrizio segue minuto per minuto l'Atalanta, è uno sguardo pericoloso, cioè voglio dire che può nascondere anche colpi di scena clamorosi, secondo me, Marco. Io l'ho
3: però
2: visto in tribuna.
3: Sarri viene giù anche Giuntoli. E
2: Fabrizio, io ho visto Percassi, la smorfia di Percassi in tribuna, e non lo so, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Secondo me non è uno che aspetta tanto. Cioè, quando lui dice mi serve un anno.
3: C'è anche un socio americano.
2: Appunto. Cioè,
0: non è che, guarda nei risultati.
2: Io sono allenatore e dico, sai, mi serve un anno. E chi lo decide? Tu? Cioè il termine, il tempo, chi lo decide?
0: Poi
2: lo decide la società.
0: Questi mesi, questi anni, io mi sono stufato cose, quando esempio, sento Christian, parlare di calcio, ci vogliono i mesi. E che
2: all'Inter serve
0: fare?
2: Un anno,
0: dai,
2: per
0: ragazzi,
2: no,
0: su,
2: l'Inter non serve un anno.
0: Allora voglio dire,
2: per
0: allora,
2: pareggiare a Roma.
0: Dai, su. Christian, vuoi dire qualcosa tu? Dai, rispondi.
5: Ma sinceramente parlando in casa Atalanta so poco. Io vedo Sarri e Gasperini completamente diversi. Magari alcuni giocatori non sono compatibili col gioco di Sarri, aspettiamo un paio di settimane prima di metterlo in croce, poi vediamo cosa succede.
0: Quindi tu aspetti ancora un po', secondo te, giusto aspettare?
5: Ma sì, è appena arrivato, dai, diamogli almeno il tempo a questo allenatore di fare 2 mesi, 3 mesi, non 3 giorni.
0: Però 2 mesi, quasi 3 l'ha fatti, tra preparazione...
5: E ho capito, 5 partite però, dai, aspettiamo ancora un attimo, dopodiché vediamo se è da Atalanta oppure bisogna trovare il nuovo Gasperini. Però al momento, per sostituire Gasperini, ne hanno già passati 3 e non è successo niente. Non vorrei che ne passi 10 e la favola Atalanta finisca.
0: Morlando, tu che sei sempre stato un estimatore di Sarri?
1: Sì, ma dopo Gasperini chi va all'Atalanta, mamma mia, quante difficoltà. Il calcio non aspetta nessuno, la smorfia del presidente l'ho notata anch'io, come diceva Stefano, e non mi è piaciuta tanto, e credo che se nelle prossime 2 partite dovesse fare brutti risultati è inevitabile che si vada sul mercato.
0: Quindi tu dici è a rischio.
3: Col Venezia in casa, c'è i Ciprioti e il Paphos in casa in conference, poi c'è la trasferta a San Siro col Milan alla ripresa, quindi sono queste le 3 partite. Ma è chiaro che se queste 3 partite portassero risultati negativi, una riflessione evidentemente si aprirebbe. Dico semplicemente che il progetto Giuntoli è legato al progetto Sarri, siccome hai fatto proprio una rivoluzione, è arrivato non solo un direttore sportivo, ma anche uno staff intero dietro, Pompilio, altre figure che non si vedono in campo, che ha proprio rivoluzionato la società. E credo che prima di toccare Sarri, anche se i risultati non fossero nel mese di ottobre soddisfacenti, c'è comunque il fattore Giuntoli. Ecco, io credo che Sarri abbia questo paracadute, questo tetto sopra la testa, che è Giuntoli. Poi è chiaro che a un certo punto i risultati parlano, questo è evidente.
0: Recalcati, ti ha spaventato un po' la Roma, di la verità?
5: No, ha fatto se noi avessimo giocato 90 minuti, così 45, magari un po' meno.
0: Beh, pure loro se avessero giocato 90 minuti, non so come finiva, però ti posso dire.
5: Ma secondo me infatti il pareggio, primo tempo per la Roma, secondo tempo per l'Inter, 2-2, arrivederci, buonasera. Però non è facile recuperare sempre i 2. Adesso ormai hanno dato l'Inter, il problema grosso dell'Inter è che va sotto di 2 gol tutte le partite e poi le ribalta. E in questo momento
0: ha incassato un gol in più dell'anno scorso rispetto alle prime 5 giornate, quindi siamo lì, il livello è quello.
5: Allora perdiamo tutto, grazie a questi 2 gol perdiamo tutto. E io, ragazzi, cioè l'Inter in questo momento ha un grosso problema ed è in testa alla classifica, pensate quando lo risolve. Diventa un problemone, diventa dopo, perché dopo entrano Çalhanoğlu, Spence, ma questi non c'erano neanche. La Roma ha fatto una grandissima partita, secondo me. L'Inter ha fatto un ottimo secondo tempo, ha sbagliato completamente il primo alla stragrandissima. Però ha fatto 2-2, non è facile recuperare i gol. Ieri a Frosinone il grandissimo Como del grandissimo Fabregas ha fatto un'azione,
0: Non ha fatto un'azione, non è giusto quello che dici, vista, perché Palmisani è stato il migliore in campo. Adesso
5: no, attenzione, Palmisani migliore in campo. Palmisani è migliore in campo, ma devi segnare 2-2, devi ribaltare con Frosinone.

0: Ma quelli che mi dicono no, ieri ho sentito addirittura il Napoli in lotta per lo scudetto. Non volevo credere a ciò che sentivo.
1: Lo cancelli il Napoli?
2: Ma scusa, chiediamolo a Massimo.
0: Io sì, l'ho già tirato fuori.
2: Ma
0: io
2: come
0: Napoli
2: sta?
0: L'ho già.
2: Massimo, tu hai commentato ieri Fiorentina-Napoli, se non vado errato, giusto?
3: Sì.
2: Come l'hai visto
3: sto
2: Napoli? Bella partita.
3: Male, male. Va riconosciuto che ci sono tante assenze pesanti, però una squadra, Stefano, che non ha ritmo, una squadra così com'è oggi, una squadra da metà classifica. Onestamente la Fiorentina poteva anche vincere la partita, la poteva vincere anche il Napoli, perché comunque qualche occasione poi l'ha avuta, soprattutto nel finale, però è un Napoli che se non recupera davvero i suoi giocatori più importanti e se Allegri non porta un po' di motivazione, secondo me un po' di garra, questo Napoli fa un campionato abbastanza deludente, ne sono quasi sicuro.
1: La pensate così, Fabrizio, anche tu?
4: Sì, assolutamente. Se mi sta dicendo del Napoli, sì, serve comunque un qualcosa in più, perché in questo momento, al netto degli infortuni, al netto che, siccome intervengo spesso nella nostra missione, sapete, sono un grande estimatore di Anguissà come giocatore che sposta gli equilibri, al netto che il Napoli ha anche bisogno di alcuni giocatori come lui, però sì, Napoli, esattamente come l'Atalanta, ha bisogno di una sferzata, che non credo arrivi con la sosta.
2: Fatto entrare ieri,
1: c'è un dato, ragazzi,
2: no,
1: un dato?
2: È entrato ieri, si è fatto male.
1: Chi?
2: Anguissà, gli hanno fatto la domanda, perché Vergara non Vergara?
1: No, Vergara non lo vede proprio.
2: No, dico, l'ha fatto entrare.
4: Il giocatore quando sta bene
2: male
4: in 4
1: ho capito, ma se tu insisti su un giocatore sta bene,
2: ho capito, però insomma.
1: No, però c'è un dato che vi porto del Napoli. Højlund in 6 partite in area di rigore ha fatto 15 tocchi. Lautaro 48, Malen 47, Dubikas 31, Kolumani 31, Gonzalo Ramos 24.
2: Che vuoi dire con questo?
1: Niente, uno in area di rigore, un attaccante
2: che tocca
1: meno palloni,
2: sistematicamente con lui.
1: Che vi fa pensare, che fa questo calcio tutto all'attacco, che imposta, costruisce o meno, non lo so, mi chiedo. Che c'è, Rega, che dici?
0: No, sentire Luca
2: Ho riportato cronaca.
1: Cosa?
2: Lo sostituisce, entra Luca.
0: Ho capito, quando ragazzi, io vedi anche questa cosa, perché io non è che me le invento le cose, lo dite anche voi, cioè lo dite anche voi, siete anche voi presenti quando sento ma la rosa del Napoli è compatibile con quella dell'Inter. L'Inter toglie
2: Thuram, non è compatibile,
0: Lautaro,
2: però non è così scarsa, ecco.
0: Ok, ma toglie Thuram e Lautaro Martina, avete più Espoto, il centrocampista nazionale italiana, e Bonny, un ottimo giocatore, di là esce
1: Højlund, questo si sapeva.
0: Entra Luca.
1: Però questo si sapeva.
0: Entra Luca. Ma e questo è quello che dico
1: però
0: sempre io.
1: Però quello dico, il
0: Inter,
1: Napoli
0: Roma,
1: nemmeno tra le prime quattro.
0: Inter Roma il vuoto come Milan Juve.
1: Io sinceramente
2: io la vedo come
1: non
2: io
1: considerare il Napoli nemmeno tra le prime quattro,
0: no,
1: io sinceramente
0: dai, no.
1: Non sono d'accordo, ragazzi.
2: No, è partito
1: non
2: male,
1: non sono d'accordo,
2: è recuperare,
1: non so.
2: Non
1: io
2: puoi
1: non considero l'allenatore
2: Napoli,
1: come
2: scusami,
1: allenatore delle prime
2: Marco,
1: quattro squadre,
2: Napoli
1: un altro
2: adesso,
1: discorso dai,
2: ma il
1: ragazzi,
2: Napoli adesso
1: siamo
2: deve
1: sinceri.
2: Infilare 3-4 vittorie consecutive per ritornare su, cioè non è che le altre dormono.
1: Il problema
2: quindi
1: è chi guida la macchina, chi guida sta macchina, ragazzi. Non mi venite a dire che il Napoli non c'ha qualità, non c'ha giocatori.
2: Sono
1: qui, io sto leggendo già il ritornello, il mercato, non gli hanno fatto il mercato. Andiamo avanti a trovare un altro bel alibi pure quest'anno. E gli facciamo un applauso a fine anno se fa. Ho letto addirittura che se porta in zona Champions il Napoli, Allegri fa un miracolo. Io mi arrendo, ragazzi.
2: No,
1: io
2: no.
1: mi arrendo.
3: No.
1: Non parlo più perché non voglio più parlare. Massimo.
3: No, non esiste, dai, adesso ci sono delle scusanti che sono chiaramente legate agli infortuni, però sul piano del gioco il Napoli non esiste, è la verità, secondo me, te l'ho già detto, mi espongo, mi prendo le mie responsabilità, secondo me non ha avuto il coraggio di prendere un altro tipo di allenatore, sapendo di non fare il mercato, ha detto prendo una vecchia volpe come Allegri, mi gestisce tutto, e secondo me invece ha fatto male, perché Allegri non si è ammodernizzato nel gioco, è rimasto a 15 anni fa, e tu lo vedi giocare sempre, far giocare sempre le sue squadre allo stesso modo, e se ti mancano dei giocatori devi trovare delle soluzioni, lui
1: sì,
3: non le trova.
1: Sì. E aggiungo, Fabrizio, ti coinvolgo, guarda che Sarri è su quel filone, noi l'abbiamo.
4: Le situazioni di Napoli e Atalanta sono molto simili.
2: Per me sta peggio l'Atalanta.
1: Cioè, nel senso, no, quest'anno i giocatori ci sono. Non mi venite a dire che non c'è i giocatori l'Atalanta.
2: Napoli non ha giocato una brutta partita a Firenze. Sono d'accordo
1: con
2: Massimo.
1: L'Atalanta c'è i giocatori.
2: Una partita un po' scomposta.
1: Ragazzi.

0: La Fiorentina, colpo su colpo, un po' erano squadre sfilacciate, però avrebbero potuto vincere sia la Fiorentina che il Napoli, però insomma il Napoli ci ha avuto occasioni. Cioè, non è che ha giocato male. L'Atalanta, l'Atalanta a Torino, l'Atalanta a Torino è veramente, come ha detto Marco, non pervenuta, c'è niente, ma non c'è niente.
1: Due occasioni, quella sul rigore, capito, quella di Christensen salvato sulla linea
0: da Colomani. Elaborazione, sta tattica.
1: Ma resto, no, ma come ho detto prima, stanno mancando le gambe in molti giocatori e sta mancando un'amalgama, questo è evidente, che come riconosce anche lo stesso Sarri, non permette di giocare un calcio fluido. Dopodiché Sarri dice manca anche una personalità, ecco, la personalità ha inserito che sì, che mi
0: come una personalità, una squadra che ha fatto strabiliare
1: dei leader come De Ron e Dean City,
0: ho capito, De Ron c'ha cioè, quello che ha Ederson, Pasalic, De Catelare, Scamacca, Raspadori,
1: personalità, ragazzi,
0: ho capito, ma sarà una squadra importante o no l'Atalanta? Adesso che ci viene a raccontare che è una squadra che deve ancora formarsi? Ma l'Atalanta allora, è forte.
1: È una squadra che è stata. Sul fatto che non è forte come organico, sono il primo a dirlo e a ripeterlo. Dopodiché, ha inserito l'ultimo giorno di mercato che si ero andando a rivedere molte cose. Non hai ancora avuto Yen finora. Ti si è fatto male Christensen al primo allenamento. Hai dovuto giocare con Costumo e Scaldini, che secondo me non erano proprio i due titolari nel ruolo di centrale, quantomeno in assenza di Yen, uno dei due non doveva giocare. Adesso hai perso anche Costumo, oltretutto per un mese e mezzo. Queste sono sicuramente tutta una serie di situazioni che hanno frenato la costruzione della squadra. Però ripeto, ieri Ederson ha detto gli alibi sono finiti. Esatto, dopo queste tre sconfitte gli alibi sono finiti. Alla ripresa hai il Venezia, il Parma due giornate dopo, hai i ciprioti del Paphos, in mezzo hai il Milan, per carità, però un filotto di risultati contro avversari, ripeto, Venezia, Parma e Paphos, ma anche l'Ajax in trasferta, con tutto il rispetto, che poi la partita successiva, io mi aspetto un filotto di risultati. È chiaro che da qui alla prossima sosta per nazionali la squadra deve iniziare a dare le risposte, che per fare un esempio lo scorso anno non riuscì a dare Juric in quel periodo. È lì che devi fare
2: Juric
1: il cambio.
2: Juric sta facendo bene col Monza, ragazzi. Allora,
0: c'è 4 punti.
2: C'è 4 punti.
0: Si è risollevato.
2: Si è risollevato un po'. Va bene, stiamo per salutarci. Cristian, e su Lautaro non mi dici niente. Ha battuto Malen. Voglio dire, la coppia Lautaro-Thuram ha fatto meglio dell'altra coppia, bisogna dirlo.
3: Dybala è un giocatore straordinario e però, quando è in forma l'ha dimostrato anche, quindi Malen è un grandissimo attaccante, però io non lo paragonerei mai per quello che ha fatto negli anni Lautaro. Malen c'è da 6 mesi, Lautaro c'è da 7-8 anni, è una cosa completamente diversa. Poi ovviamente sono interista, ovviamente mi spingo dalla parte di Lautaro, quello è poco come sicuro, cioè ci sta tutta la vita, però Malen e Dybala sono due grandissimi giocatori.
2: Ma ci mancherebbe,
3: grandissimi giocatori.
0: Ma io ho detto, Cristian, prima che se probabilmente senza Lautaro, ma non i gol di Lautaro, senza la partecipazione, quel tipo di partita che ha fatto, lo scatto d'orgoglio che ha avuto.
3: Non la vincevi neanche a piangere.
0: Non la rimettevi a posto, andava a fare raccattapalle, prendeva la palla, giocava col cronometro, guardava i suoi compagni, è una cosa mostruosa, cioè è cresciuto in una maniera incredibile, guarda. Indossa la fascia di capitano.
3: È uno dei pochissimi giocatori, uno dei primi tre che sposta la partita secondo i gol che fa lui. In tutto, quando non segna, va in difesa, va in porta, mette
2: del nostro campionato, ma non solo per i gol,
0: per la presenza, per tutto quello che
2: è
0: cresciuto moltissimo.
2: Sì, Massimo.
3: Anche quando viene sostituito, lui è il primo al fianco dell'allenatore che incita, fa, corre, subentra, litiga. È l'anima dell'Inter in questo momento Lautaro. Io sono il primo a dirlo, senza Lautaro l'Inter vale almeno il 30-40% in meno.
2: Orlando.
4: Assolutamente d'accordo con Cristian. Un fenomeno di testa anche. Poi la voglia che ha ancora, quella garra che veramente contraddistingue, no, gli argentini, e poi la qualità, perché sembrava completamente fuori dalla partita e poi dopo invece è andata
2: ha suonato la carica a un certo punto, ha preso la tromba, ha suonato la carica, ci andiamo via.
0: Sì, gli è entrato quel gol il primo,
2: ma quello è stato il
4: Marco, stoppare e calciare così, bisogna essere veramente
0: in quei gol li faceva Bruno Giordano, il secondo gol.
4: Sì. Era bravo da Bruno Giordano.
0: Bruno Giordano faceva quel gol lì.
4: Sì, sì, sì, sì. Anche Thuram mi è piaciuto comunque.
2: Cavolo, quando si aziona, ragazzi.
0: Thuram ha fatto una grande partita.
2: Mamma mia, quando parte.
0: E anche l'allenatore Chivu è stato bravo perché non ha fatto ste cose all'ultimo. Ha provato a cambiare la coppia di attaccanti perché ha detto, vabbè, adesso. Però non l'ha cambiato mai Thuram. È stato bravo a leggere perché ha fatto una grande partita.
2: Vediamo un po'. Senti, Cristian, chiudo con te. Ci sei rimasto male di quello che è successo nella curva della Juventus? Vuoi dire qualcosa o non ti interessa nulla?
3: Io credo di non aggiungere altro, è meglio così. Cosa vuoi aggiungere? Cioè, io sono, poi io sono, non è la curva della Juve, magari è un gruppettino
2: sì,
3: ci mancherebbe. Però io, cioè, non voglio neanche pensare, cioè, davanti, ma può essere qualunque persona che veste la maglia dell'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, Real Madrid, stiamo parlando di un defunto, stiamo parlando di un grandissimo giocatore della nazionale italiana come era Franco Baresi. Io Franco Baresi, nel minuto di silenzio quando l'ho visto al Meazza, io ero a casa ma ho applaudito dal divano. Cioè, ragazzi, parliamoci che è tondo, dai.
2: Assolutamente. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Saluto Massimo Orlando. Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Fabrizio Carcano, a presto.
0: Ciao Fabrizio.
2: Buon lavoro. Cristian, un abbraccio anche a te, ci sentiamo presto. Va bene?
3: Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccio. Poi adesso vi facciamo sentire un po' di contributi di Cardia dal funerale di Sandro Mazzola, un po' di commenti, quindi state lì, ritorniamo subito dopo la pausa.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
0: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
1: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
0: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
1: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
0: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ci siamo di nuovo, ben trovati.
1: Ciao Marco, con ciao
0: Stefano. Recuperiamo un po' di messaggi, facciamo sentire un po' di contributi. Io farei sentire perché prima abbiamo sentito anche un riferimento, a prescindere poi dai colori o meno. Abbiamo Scaroni, proprio intercettato da Ivan Cardia, sentiamo le sue parole al funerale di Sandro Mazzola.
2: Per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
3: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
3: Beh, quando ero piccolo, quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il mio. Grazie.
0: Un pensiero veloce, tra l'altro abbiamo anche le immagini dell'uscita in questo momento del feretro, credo che siano arrivate, tra poco ve le mostriamo, Stefano, per insomma, tante presenze oggi per salutare, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, eccolo qui. E rientriamo su queste immagini, Stefano, e sentiamo anche Beppe Bergomi, che è stato intercettato proprio da Ivan Cardia, quindi sentiamo un po' anche due battute di Bergomi.
4: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato. E tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera, e nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
5: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
4: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato, che ho visto, quindi
5: no.
4: Quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
5: Grazie zio.
4: Prego.
5: Ciao. Ciao, ciao.
2: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
4: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo. Quindi questo gli va riconosciuto a livello mondiale, veramente un grande campione, più oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
2: Qual è un tuo ricordo personale?
4: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile, dopo la primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra e lui spingeva Bersellini e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi avevo esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada. Però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura?
0: Allora, abbiamo sentito questo ritratto, no, di Bergomi, che lo ha conosciuto e ce ne ha parlato e ha lasciato questa testimonianza, Stefano. Insomma, che dire, stiamo parlando veramente di una icona del nostro calcio.
6: Beh, direi di sì.
0: Quindi c'è poco da aggiungere. Tu, mi ha fatto piacere anche che tu hai detto da bambino avevi questo idolo, la maglia numero 8.
6: No, ancora non identificare un po' l'amore e la fede per una squadra. Poi, vabbè, insomma, si sa che insomma poi era Roma. Però Mazzola mi intrigava, cioè mi piaceva come giocava, quindi quando eri ragazzino, cioè avevi 6 anni, certo, e vedevi le prime immagini, quindi c'erano Rivera e Mazzola e io stravedevo per Mazzola, tutto qui, pur riconoscendo insomma Rivera, grandissimo, ha detto bene anche Bergomi, insomma era una rivalità che faceva bene, che adesso è positiva,
0: certo,
6: adesso invece ci guardiamo sempre il lato negativo delle cose.
0: No, mi è piaciuto anche quando ha detto: chi fa comunicazione deve dividere.
6: Ma certo,
0: c'è poco da fare.
6: Nonostante non sia un giornalista, ritengo Bergomi forse il migliore. Mi piace l'equilibrio con cui poi anche fa le analisi, dice delle cose forti in un modo molto elegante e sembra che non dica niente, invece dice tutto. Poi c'è anche uno stile, insomma tutti questi anni è stato un punto di riferimento a Sky, insieme a Fabio, insieme a tutta la squadra. Ho avuto la fortuna anche di lavorare, non a stretto contatto, ma insomma a distanza, e quella squadra lì, e Bergomi credo che sia bravissimo. Poi certamente capisco poi le rivalità, però insomma bisognerebbe anche un po' circoscrivere i momenti in questione e ricordarsi, secondo me, che c'è una precarietà diffusa in cui nessuno è escluso, cioè alla fine questo è certo. Lasceremo pure noi un giorno, quindi un punto di morte. Poi io posso capire, posso anche condividere le storie che ci stanno dietro, certo, delle passioni del tifo, perché insomma bisogna considerare e rispettare anche i tifosi, perché poi sono una componente importante,
0: certo,
6: però non è il momento, no? Queste cose, come ha detto Spalletti, non vanno fatte, poi si può discutere. Giustamente i tifosi juventini dicono: ma di che stai dicendo? Ma si è comportato pure lui in un certo modo da dirigente, insomma. Però vabbè, secondo però, me dai, un colpo di spugna sarebbe la cosa,
0: tutto,
6: esatto,
0: poi, insomma,
6: livella tutto ed è una forma anche soprattutto, no, che, di rispetto assoluto quando viene a mancare, quindi il minuto di silenzio
0: che dovrebbe essere
6: descrive
0: silenzio.
6: Questo, no? Il minuto di raccoglimento descrive questo, perché è proprio un minuto in cui tu pensi a quanto sei precario, perché più capisci questo e più secondo me vivi bene. Cioè, perché poi alla fine è tutta una precarietà, ci lascia un grande campione, ci lascia una persona qualsiasi, ci lascia uno che muore sul lavoro, ci lascia uno che perde la vita in un incidente strada, insomma, voglio dire, poi rifletti, no? E mi ricordo, adesso ho letto Panatta, che è un personaggio molto divertente, sì, e molto intelligente, ha questa arguzia, dice: io penso alla morte 4 volte al giorno, però si gode la vita. No, per dire, in questi momenti, certo, però, a proposito, è una forma di intelligenza, dire la precarietà, poi sai, avanti con l'età e ci pensi di più. Adesso non so, io non so gli ultimi momenti che ha vissuto Mazzola, ma ha avuto una vita meravigliosa, dolorosa, fammi ricordare insomma che nemmeno il papà se lo ricorda a malapena,
0: bellissima,
6: è un figlio d'arte, ma straordinario il padre, perché il padre è stato veramente fortissimo. E lui pensa un po' come la vita, no? Papà non ha mai potuto godere, cioè che ne
0: o
6: sa?
0: Pochissimo, non so, forse dei flash, aveva dei flash e basta.
6: No, dico il papà, cioè, sì, non sa cosa ha fatto il figlio.
0: Esatto, ti rendi conto.
6: Ti rendi conto. Vabbè. Che ha fatto?
0: Sì.
6: Sia il papà che era più forte.
0: Sì.
6: Possiamo dirlo, Sandro non si offenderà.
0: No.
6: Perché Valentino...
0: diceva anche lui. però lui era un bel degno erede.
6: Come no?
0: Un bel degno erede,
6: è anche
0: padre.
6: Fratello, insomma, sì, una famiglia di calciatori.
0: Beh, lui è qualitativamente superiore come calciatore, però insomma...
6: Cioè, i sacrifici poi, sai, che li fanno tutti i calciatori, tutti.
0: Certo,
6: ma
0: certo.
6: Nel calcio,
0: certo.
6: Lui senza il papà... è riuscito a diventare Sandro Mazzola, ragazzi.
0: Assolutamente.
6: Pazzesco.
0: Allora sentiamo un audio, poi vi leggo una raffica di messaggi al volo che sono tutti belli come sempre, vai.
1: Volevo esprimere tutta la mia solidarietà a Carcano. Noi l'abbiamo avuto lo scorso anno, Sarri era un ambiente disastrato, grande, invece di allenare ha fatto l'opinionista per un anno puntando continuamente benzina sul fuoco.
6: Benissimo.
1: Ormai passa più tempo a parlare che ad allenare. Le sue squadre sono sempre piatte. Da anni ormai.
0: Sì, sì. Io sono molto vicino a questo pensiero. Vorrei dire una cosa, ma se la dico dopo è troppo cattiva, non la dico. Però secondo me l'anno scorso... Vabbè, la dico. Per me ha allenato i tifosi, non la squadra. Ha allenato più i tifosi che la squadra. E secondo me... ha scelto una strada diversa. Lui doveva allenare la squadra e aveva dei valori quella squadra. Lo sta dimostrando Gattuso nella sua semplicità. Tu hai citato una serie di giocatori che l'anno scorso erano scomparsi o comunque quasi, e Gattuso ha avuto, io non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, ma non deve vincere la mia idea, io devo analizzare poi quello che avviene sul campo
6: sempre, così non sbagli
0: e
6: mai.
0: Quello che avviene sul campo adesso dà merito all'allenatore. La strada è lunga, lui ha detto una cosa ieri: dobbiamo fare 27 punti, poi vediamo quello che succede.
6: Ha ragione.
0: E ha ragione, perché sa che il calcio, le insidie sono dietro l'angolo, però almeno ha formato un gruppo. E vedere questi ragazzi che corrono tutti, si aiutano. Zaccagni ha detto: noi andiamo a allenarsi, andiamo all'allenamento sorridendo. Cioè abbiamo voglia di allenarci. Questo è un bel complimento all'allenatore, secondo me, allo staff e a tutti. Quindi dove arriverà la Lazio? Non ha dei mezzi clamorosi, è una squadra che ha dei limiti, però farà il suo campionato.
6: Cioè, mi sembra una buona squadra.
0: Sì, sì.
6: Adesso lascia perdere che prima che
0: La
6: notizia è che la Lazio sia prima.
0: L'ho detto e lo ribadisco. Ringrazio Gattuso perché ci consente nel contesto Lazio di parlare di calcio, che non è facile in questo momento.
6: Ma infatti io ti dicevo,
0: tu
6: una volta ci sei rimasto anche un pochino male, nel senso che hai detto alla Lazio di che vuoi parlare? Niente.
0: Questo.
6: E invece
0: adesso
6: parliamo...
0: si può parlare di calcio.
6: Grazie a Gattuso.
0: Grazie
6: e
0: a Gattuso.
6: Sì, ragazzi.
0: Ma hai ragione.
6: Ma non me la sarei mai aspettato.
0: No.
6: Cioè, ma aspettavo una Lazio, addirittura qui c'era chi faceva De Profundis.
0: No, ma io ero uno di quelli che
6: non ci dimentichiamo che qualcuno diceva:
0: ma io sono
6: la Lazio per la retrocessione, il clima.
0: Io ho visto una situazione difficilissima.
6: No, non ci ho mai pensato, però non mi aspettavo sto primo posto. Io credo che il primo posto della Lazio sia la notizia.
0: La sorpresa.
6: La sorpresa.
0: La sorpresa.
6: Da Roma.
0: La sorpresa è sicuramente.
6: La Lazio, sì.
0: Allora, una raffica di messaggi. Mimmo ci scrive: buongiorno, scusate, sono Mimmo da Genova, tifoso del Napoli. Posso fare una domanda a voi in studio? Allegri arriva a Natale. Per me, da tifoso, no. E vedere il Napoli così mi fa pena. Ci riferiscono, domani ci andremo, faremo degli approfondimenti poi nei prossimi giorni sulle singole squadre, però ci riferiscono di un ambientino in casa Napoli non proprio eccellente. Ecco, vediamo.
6: Napoli è una grande piazza, è una grande squadra che ha fatto molto bene negli anni passati e quindi diciamo così è la nota stonata di questo avvio di campionato.
0: Assolutamente. Poi Gianni ci scrive: succederà anche al Como quello che sta succedendo all'Atalanta, diventerà una squadra d'ottavo posto quando andrà via Fabregas. Vedremo, adesso c'è, non ci poniamo il problema. L'assenza di McTominay perde il 20% del suo potenziale, anche questa è un'altra cosa che va considerata, Stefano, perché è un giocatore importante, no? Giusto? E poi andiamo avanti. Nonostante tutto questo dominio, il primo tempo poteva finire comunque 2-2. Vabbè, ma certo che poteva anche segnare l'Inter nel primo tempo, perché non puoi pensare di non concedere neanche un'occasione, giusto?
6: Però il nostro ascoltatore ha osservato bene nel dettaglio, cioè l'Inter il primo tempo ha avuto tre palle gol clamorose.
0: Sì, sì.
6: C'è il palo di Bastoni,
0: però a me il calcio della Roma mi ha impressionato nel primo tempo.
6: Bissek ha parato Svilar e poi Lautaro in spaccata, secondo me quella era fuori gioco, però insomma vabbè, conto pure quella, è primo tempo stiamo parlando, ma stiamo parlando di una squadra fortissima,
0: ma certo,
6: e la Roma devo dire che ha dato una risposta importante, ha dato una risposta molto importante, Marco.
0: Sì. Poi ci scrive un amico, non si firma però al volo: Marco, voi prima avete accennato alla questione influencer giornalisti, sì, ma i vostri colleghi oserei dire illustri, che difendono sempre o comunque Allegri e fanno bene il loro lavoro in quel caso? Beh, è la loro posizione, io la rispetto, non la condivido. Poi sugli influencer abbiamo già parlato e non ci vorrei ritornare. Io ribadisco che secondo me dobbiamo intercettare i cambiamenti tutti, però c'è modo e modo. Cioè io penso che, siccome io devo dire la verità, li voglio ascoltare per capire chi abbiamo di fronte, no? Ne ho ascoltati parecchi e questo linguaggio brutale a me non piace personalmente, però so che poi nel web, nei social, TikTok, queste robe qui, Real, dice che funzionano. E io che vi devo dire, sinceramente io faccio fatica a conformarmi a questo tipo di linguaggio, soprattutto nei
6: però
0: confronti di allenatori professionisti.
6: Però noi lavoriamo in comunicazione,
0: certo.
6: Dobbiamo ai noi confrontarci con questa cosa, esatto. questa trasformazione.
0: Trasformazione, non possiamo
6: perché,
0: ignorarla, Stefano.
6: No, perché è... non solo la generazione Z, cioè i giovani, ma un po' tutti con la digitalizzazione, con i cellulari, il palinsesto, ti fai un palinsesto, fai da te, cioè è difficile che tu ti inchiodi davanti alla televisione, insomma lasciamo perdere la nostra generazione, no?
0: Esatto.
6: Però non è più un'abitudine, Marco.
0: No.
6: E quindi è un continuo, ormai fa parte fisicamente.
0: Ma ti posso dire una
6: di
0: cosa,
6: noi,
0: Stefano?
6: Il telefonino dov'è?
0: Sì.
6: Ormai esatto, fa parte del nostro fisico.
0: Noi...
6: fisicamente proprio è qualcosa,
0: è una parte del corpo. Ormai quindi non puoi,
6: quindi ci vai a dove c'è questo fenomeno dello YouTube, che poi la ricetta, l'approfondimento culturale,
0: sì.
6: E poi c'è questo trash,
0: sì,
6: che è mixato, che è anche ironico, simpatico, cioè se lo sai cogliere alla fine a volte si deborda, sono
0: si
6: d'accordo
0: deborda.
6: Con te,
0: no, ma
6: con questo linguaggio maleducato, sono d'accordo
0: proprio.
6: Con te, però poi funziona. E lo ripeto, io non lo so, però mi hanno detto che c'è un guadagno, quindi
0: sì,
6: per
0: sì,
6: molta gente è anche una scorciatoia di non prendere, che ne so, uno stipendio, diciamo così, non tanto alto da una parte, anche con la crisi disoccupazionale che c'è, e alla fine scoprono che questi guadagnano una montagna di soldi. Adesso non lo so, mi hanno detto questo,
0: sì,
6: cioè
0: sì.
6: Che alla fine con i click, con le visualizzazioni c'è tutto e diventa meglio di tanti altri, cioè,
0: di tanti altri
6: alla fine,
0: sì, no, è così,
6: mi hanno detto che
0: così.
6: Ci sono dei nomi adesso non mi ricordo, ma
0: no,
6: che
0: vabbè,
6: vanno per
0: ma
6: la maggiore, che sono diventati famosissimi,
0: sì,
6: sono diventati famosissimi,
0: assolutamente.
6: Che te devo dire, questa è la strada. Tu mi dici ti piace?
0: No.
6: Però ci devi convivere,
0: ci devi convivere.
6: E devi rispettare anche delle forme di espressione diverse, però nel contesto, sono d'accordo con te, non della maleducazione,
0: è quello,
6: no, dell'insulto.
0: Io faccio solo questa osservazione.
6: Allora ci devono essere dei paletti, però io capisco che questo mondo del web deve essere controllato. Non
0: perché
6: so
0: alcuni
6: da chi...
0: di questi, ti devo dire la verità,
6: spero, insomma,
0: sentendoli...
6: Che alla fine ci sia un controllo.
0: No, perché alcuni di questi, sentendoli, sono anche capiscono anche di calcio.
6: Sì,
0: il problema è che hanno questo linguaggio così forte, così brutale, ma non nei confronti di chi li segue, nei confronti di chi devono commentare. Cioè gli senti dire delle cose su allenatori e giocatori che io personalmente non mi permetterei mai. Poi la critica tu pungente la puoi fare anche senza linguaggio brutale, perché nel momento in cui tu scrivi,
6: però,
0: fai,
6: scusami,
0: una critica.
6: Loro capito? Dicono, allora, hanno inventato questo internet, c'è questa possibilità, e allora tu e io facciamo i giornalisti, gli altri, ma sai che c'è? Ma guarda questi che dicono, ma adesso ti dico io, ti metto a posto. E si mettono, c'è, è l'altra faccia della medaglia, e questa cosa ha sdoganato,
0: esatto.
6: il tribuno comune, che dice, perché tu dovresti essere superiore a me? Perché tu dovresti essere più credibile di me?
0: Abbronzato,
6: capito? Grande, Mancini abbronzato, che è una cosa.
0: È una cosa che sta in una forma clamorosa. Dammi un altro,
6: sì,
0: audio,
6: poi,
0: e poi ci fermiamo, dai. Poi andiamo al Milan, dai.
7: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io non sono molto d'accordo sulla visione della partita di Roma Inter. Io penso che la Roma ha fatto un grandissimo tempo. La Roma è al massimo della loro forza. Chiaro, la Roma può essere ancora di più di quello che è ora, anche con gli uomini che ha a disposizione. L'Inter, nonostante l'assenza di Çalhanoğlu e di non avere ancora un laterale e non essere ancora ben assestata a livello difensivo, è riuscita a recuperare la partita nel secondo tempo. Ma nel primo tempo era 3 volte avanti al portiere, con Bissek, con Lautaro che l'ha buttata alta e Bastoni ha preso un palo.
0: Però...
7: quindi non è che l'Inter non ha creato nulla. Poi vi avevo detto che dice i se male nel fare 3-1, ma anche se Bastoni faceva l'1-1 o
8: o Lautaro potesse cambiare la partita.
6: Sì, vabbè, ma adesso sì.
0: No, però voglio dire una cosa, pensare di fare un primo tempo come ha fatto la Roma, ragazzi, dove a un certo punto non faceva respirare l'Inter, pensare di non concedere manco un paio di palle gol all'Inter, è da matti. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter potesse fare un'occasione o due, ma quello che c'è da sottolineare è come la Roma era partita, con ritmo, intensità, qualità, lo spartito. Cioè, questi giocatori nel giro di un anno e mezzo hanno la metodologia di lavoro di Gasperini proprio dentro il cervello. Cioè, avete visto come facevano l'uscita su tutti i giocatori? Tum, tum, tum, tum. Un'aggressione continua. Cioè, io guardo quello che poi voi pensavate che in 45 minuti, con quel martellamento, l'Inter non potesse creare nemmeno un'occasione, è follia. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter, certo, potesse avere una reazione. Ma a me ha impressionato il ritmo, la qualità,
6: come ha accettato, no, ma anche come ha accettato, voglio dire, il confronto.
0: È il confronto,
6: con la,
0: ragazzi,
6: squadra più forte del campionato, cioè, ma era questo il test.
0: Credo,
6: secondo me l'ha superato ampiamente.
0: Allora io voglio vedere da qui in avanti quale sarà la squadra che metterà in difficoltà così in campionato,
6: detto,
0: l'Inter.
6: Detto questo,
0: quale sarà?
6: Detto questo, l'Inter resta la squadra
0: più forte. Ma io l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, è la squadra più forte. Però adesso si deve guardare dalla Roma.
6: Se a proposito di esperimenti, Giuff, ho letto una dichiarazione di Zidane che lo proverà terzino sinistro nella nazionale.
0: È bravo sto ragazzo, è stato preso come incognita, nessuno conosce chi è, chi non è, ma si può presentare, invece, visto che non bisogna avere mai, non bisogna avere pregiudizi, dei pregiudizi quando si prende un giocatore. Prima proviamolo, poi vediamo quello che succede.
6: Vabbè, oppure noi, sai, sì, sì, facciamo sempre un, certo, sacco di, certo, ore di trasmissione,
0: certo, ci mancherebbe,
6: ogni tanto, però sono d'accordo con te, nell'analisi corretta e seria bisogna sempre un po' aspettare anche soprattutto gli inserimenti dei calciatori, magari possiamo dire quello, ma
0: io aspetto
6: scarso,
0: fiducioso Voltemade, lo aspetto fiducioso Voltemade,
6: anch'io lo aspetto, pensavo che potesse essere veramente fortissimo, io sì, quando
0: è stato
6: l'ho
0: il primo
6: visto
0: a abbracciare sul gol e lì arriva su,
6: sì, no, ma io adesso seriamente l'avevo visto con l'Under 21 tedesca, Marco,
0: e ti aveva impressionato, me l'avevi,
6: sì,
0: detto,
6: pensavo che
0: io
6: fosse
0: non
6: più
0: l'avevo
6: basso,
0: visto come te,
6: e poi non mi ricordavo che c'aveva questa look, e invece adesso lo vedo alto,
0: sì, molto,
6: molto alto,
0: vediamo, io attendiamo, insomma,
6: adesso Spalletti è alto.
0: C'è ancora
6: molto, io quando gli ho detto l'indicazione stava 20 centimetri di differenza,
0: e vabbè,
6: guardava così, faceva così, Marco.
0: Sì,
6: così,
0: sì, sì.
6: Guardava.
0: Vabbè, ci dobbiamo fermare.
6: Sai, anche nel colloquio, parlare con una persona più alta.
0: Ti impressiona un pochettino, sì, è vero, in effetti che guardi così. Cioè, a me mi capitava,
6: cioè,
0: qualche volta
6: crea un disagio,
0: sì,
6: no?
0: Quando facevi le interviste che andavi con sto microfono vedevi uno più alto di te,
6: sì, c'è altezza mezza bellezza, però dipende un po' da,
0: insomma, mezza bellezza, adesso non esageriamo,
6: si dice è detto un,
0: sì,
6: proverbio,
0: detto, però insomma, sì, il caso di Voltemade adesso non esageriamo, aspettiamo di vedere fare i gol, questo è importante,
6: questo sicuramente.
0: Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randall Colomwany dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, ci siamo per l'ultimissima parte di Maracanà, di nuovo con voi. Allora, andiamo a parlare un po' di Milan per sapere un po' il loro pensiero dopo questa vittoria con il Lecce. Oggi noi abbiamo la risposta di Amorim, possiamo dire così, dopo le critiche che sono arrivate successivamente alla partita di Europa League con il Benfica. Allora, abbiamo direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Che ha perso 3-1 con il Porto di Farioli, punteggio pieno. Benfica.
0: Sì, capito? Quindi che vuoi dire?
1: No, nel senso che Porto di Farioli va a 1000.
0: Certo. Poi c'è anche con noi Luigi Foscale. Ciao Luigi, ben trovato.
1: Ciao Luigi.
0: Buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Antonio, che indicazioni arrivano da questa partita? Possiamo così parlare di un Milan che riparte, riparte, poi in campionato insomma il Milan non ha mai perso, quindi voglio dire, sta lì. Però erano più di un sacco di critiche dopo la partita di Coppa, caro Antonio.
3: Sì, dopo la partita di Coppa in effetti le critiche ci sono state, qualcuno dice che ci sono state anche critiche eccessive, però sapete, quando sei il Milan, ritorni in Europa dopo un anno di assenza, ti presenti davanti a 75.000 spettatori e sbagli completamente la partita, è anche giusto, secondo me, subire delle critiche.
0: Sì.
3: Esatto. Però poi c'è stata la reazione, questo è stato un fattore positivo, perché secondo me contro il Lecce, oltre al risultato, che ovviamente è positivo, 3-0 non è mai facile e scontato vincere 3-0, secondo me è interessante il cambio di pensiero di Amorim. Cioè Amorim con questa partita ha dimostrato che non è probabilmente quell'integralista che in passato ha portato tra l'altro a commettere anche degli errori. Lui nel post partita dice: io a Manchester ho fatto degli errori e spero di non farli qui al Milan, quindi mi voglio adeguare ai giocatori, alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. E infatti ieri per la prima volta contro il Lecce abbiamo visto una difesa a 4, cioè un Amorim che ha provato anche a cambiare un po' anche la sua filosofia, il suo modo di disputare le partite, adeguandosi alle caratteristiche dei propri giocatori. E secondo me questa può essere un'ottima indicazione per il futuro, cioè se vedi che le cose non funzionano, non è che devi insistere per forza su quel binario lì, ma puoi anche cambiare. E quindi questo, secondo me, è un'indicazione molto interessante.
0: Beh, è uno spunto che condivido, anche perché l'allenatore deve fare questo, Stefano, no? Tu mi insegni, è che può andare dritto, va a strada sua se non funzionano
1: le
0: cose.
1: No, ma io ti ho sempre risposto alla domanda iniziale, prima no? che partisse il campionato, ma Morim ha detto: mi intriga.
0: Anche a me.
1: E mi intriga soprattutto a livello comunicativo. Io credo che sia una persona molto intelligente, che abbia capito anche la stampa italiana e soprattutto quella che segue il Milan. Cioè, nel senso, anche questo confronto prima della partita, Antonio, no? Su allora come faresti giocare tu il Milan, adesso un collega. Sì. Si è messo lì e poi ha dimostrato di fare un passo indietro in maniera molto intelligente. E poi non te sbagli, perché insomma Pulisic e Sane Megas andavano via, che erano due frecce. Ma visto il gol che ha fatto Pulisic? Quando tu mi chiedevi Sisse, io ti dicevo: sì, andiamo piano. Stiamo parlando del Milan. Cioè, Sisse che per carità. Ma non possiamo pensare
0: di
1: mettere fuori Pulisic e Salemaker. Ma dove vai? Cioè, guarda che il Milan è una bella squadra, è forte. È forte ed è destinata a migliorarsi a patto che lui, ecco, non faccia Amorim in maniera definitiva, totale. Ha fatto un passo indietro e dice: sai che c'è? Io la panchina del Milan me la tengo. Cioè, nel senso, non è che adesso faccio quello che volete voi.
0: O magari
1: mi rivolto alla stampa o a quello che pensa la maggior parte, dire che sono un asino, uno che non sa mettere i giocatori
0: magari
1: insieme.
0: Nel confronto con Cardinale ha detto: Morim, forse
1: no,
0: il caso
1: no, il confronto no, hanno usato lo spogliatoio. Ma che fai, Rabiot può fare quante panchine può fare? Scusa, perdonami. Ma Modric adesso c'ha 41 anni, con tutto il rispetto, ma non è che sta lì e va a fare la gita, no, se ne sta a Madrid, oppure se ne va in pensione.
3: Quello che abbiamo capito, il confronto c'è stato nello spogliatoio dopo la sconfitta col Benfica.
0: Certo.
3: E infatti, se ci fate caso, con Lecce hanno giocato tutti i big, tra virgolette, tranne Moreira, che però è entrato nella ripresa. Ma dal primo minuto hanno giocato Pulisic, Rabiot, Modric, Vila, Ramos, non aveva mai giocato questo tipo di formazione. Quindi evidentemente anche lui, parlando con la squadra, ha detto: ragazzi, quale cose non stanno
0: andando. È stata la conversione.
3: Cosa possiamo fare per migliorare? Devo darvi un po' più di libertà, così. E infatti lui a fine partita, dopo il Lecce, ha parlato di maggiore libertà ai giocatori piuttosto che incatenarli in degli schemi troppo rigidi, e questo che evidentemente all'inizio non ha funzionato nel Milan di Amorim. Con tutto c'è da dire che comunque questa squadra in 5 partite resta imbattuta in campionato e a meno 2 dal vertice, però secondo me lo scivolone in Europa League ha pesato più dei pareggi contro Juventus e Lazio.
0: Luigi Foscale.
2: Sì, allora io condivido la visione del direttore Vitiello, che saluto, sul Milan, che è una squadra secondo me che sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è un allenatore estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista di adattarsi a un gioco italiano. Lui arriva da un gioco che non era italiano, sta iniziando a conoscerlo e sta facendo bene, perché il pareggio con la Juve è un pareggio ottimo. Io avrei messo una firma all'inizio della partita pur di avere un pareggio con la Juve nello stadio della Juve, quindi che è una partita sempre molto complessa. La partita di Europa League, una partita storta, può andare, ma la reazione che c'è stata dopo quello che è successo nello spogliatoio e dopo tutto quello che è successo nella partita contro, che abbiamo visto ieri, che è stato un trionfo, non è una partita, ha portato ad avere uno sblocco di Pulisic che ha fatto una prestazione fantastica, una conferma di Diego Moreira che si è dimostrato un giocatore che non solo è forte, spinge, traina, ma segna, e segna con frequenza, quindi questo è un altro argomento molto importante. Ma dal punto di vista anche difensivo e di possesso palla, ha dimostrato una grande intelligenza e maturità tattica. Quindi Amorim è molto forte, è molto intelligente e merita di avere tempo. Le critiche che sono arrivate sono delle critiche del tutto ingiuste, perché una partita può andare male, ma attenzione, sta dimostrando Amorim che col tempo il Milan può fare bene e sta facendo bene, quindi massima fiducia ad Amorim e ai giocatori che vede Amorim.
0: Ma io, Luigi, su una cosa sono d'accordo, cioè sono d'accordo sul fatto che merita tempo. Io sono uno di quelli che ho sempre avuto una sensazione positiva da questa nota quando è arrivato, però sono anche tra quelli che, se le cose in campo vanno male, è giusto fare una critica. Cioè,
2: ma le cose stanno andando bene, scusa,
0: perdonami, col Benfica non si, sì, però okay, col Benfica non si poteva non fare una critica dopo quella partita, le scelte fatte.
2: Io, da tifoso del Milan e da gran conoscitore del Milan, da inizio della stagione sono molto soddisfatto del calcio che vedo, sia come qualità sia come gioco. Si può migliorare, vero, ma le prospettive sono, il trend è di forte crescita. Una partita cioè che va male può capitare, e tutti gli allenatori hanno avuto
0: sì, però Luigi, io sono d'accordo prima con Antonio quando diceva il peso della partita, cioè tu rientravi in Coppa dopo un periodo di digiuno, ti aspetti, insomma,
2: sono cose che possono capitare.
0: Lo so, però dopo, se qualcuno fa un appunto, ci può anche stare, insomma.
2: Guarda, è stata anche un ritorno in Europa con una partita che potrebbe essere un classico, perché Milan Benfica è una delle partite più belle in assoluto del panorama europeo. Rientrare dopo parecchi mesi con questa partita, col peso sulle spalle, è una partita che pesa, questa. E sono due squadre che in Europa League possono arrivare molto molto in avanti, ecco. Potrebbe essere quasi una finale. Quindi una critica, se la partita è stata persa, è stata una partita, però nulla a che vedere con un eccesso di critica che c'è stato e che io non condivido, anche perché la Juventus la settimana precedente, quando abbiamo fatto un pareggio, è vero che è stato un pareggio, però la Juventus è una squadra che esprime anche un calcio molto difficile, quindi di fatto una partita che va male può capitare, ma il Milan nel complesso va bene e ha un trend di crescita, soprattutto nei giocatori che stanno dimostrando delle performance molto buone. vedi Diego Moreira, vedi Rabiot, che ieri ha fatto un'ottima partita, vedi anche Pulisic, che anche ieri ha fatto una prestazione superlativa.
0: Sì, aspettiamo magari un test un po' più probante del Lecce, però questo bisogna dirlo. Su Gonzalo Ramos, che Stefano
1: sta faticando,
0: però ieri mi è sembrato un po' meglio nella
1: partita. Secondo me è bravo. Beh, anche la triangolazione con Rabiot,
0: bellissimo, bellissimo.
1: Però mi è piaciuto, perché lì, sai, un bomber si fa ingolosire e magari va in proprio, no? Invece c'è stato anche gli errori. Mica è facile quel passaggio lì.
0: No.
1: Poi Rabiot ha fatto un gran gol.
0: Con Luca, visto, ha guardato e poi pum.
1: Due gol strepitosi, ma anche quello di Moreira, bello. Tre gol bellissimi. Io credo che abbia un potenziale in Milan ancora da sviluppare, da esplorare. In bocca al lupo a Morin, perché la squadra ce l'ha. È un'ottima squadra. Io l'ho messa tra le prime quattro, quindi vedremo che fine farà.
2: Secondo me può vincere lo scudetto a Morim col Milan. E Diego, Moreira,
0: cioè quest'anno
2: secondo me se la può giocare senza problemi, perché sarà un trend, una progressione. E l'attaccante Moreira, secondo me, anche se non segna tantissimo, comunque porta via il giocatore e crea degli spazi. Quindi è vero che sarebbe meglio che facesse più gol, però è anche vero che lui grazie ai suoi movimenti porta via dei giocatori, lascia spazi ad altri giocatori che hanno poi segnato. Vedi in queste settimane il numero di gol, perché comunque il Milan ha fatto tanti gol in questo periodo, quindi non possiamo assolutamente biasimare un attaccante che compie dei gesti tecnici di primaria qualità, perché ieri l'hanno visto tutti le cose che ha fatto, e quindi anche secondo me anche lui merita grande fiducia e grande attenzione.
0: Antonio, che mi dici? Sì. Hai sentito Luigi, ha detto può vincere anche lo scudetto quest'anno.
4: Su Ramos?
0: Su Ramos, ma anche su questo pensiero di Foscari.
4: Comincio da Ramos, perché allora, secondo me, sulla valutazione di Ramos incide e inciderà sempre il costo del cartellino, perché se tu paghi un giocatore 75 milioni, record nella storia del club, inevitabilmente ti aspetti sempre cose importanti, no?
0: Sì.
4: Il problema è questo, partiamo da questa base qui, però se andiamo a vedere le partite di Ramos, lui comunque si muove abbastanza bene, cioè anche quando non segna lui, secondo me aiuta molto la manovra offensiva del Milan. Ieri, secondo me, ha partecipato a tutti e tre i gol, il secondo con un assist, ma anche quello di Moreira, lui è lì a centrocampo a lottare, a insidiare la difesa del Lecce, e quindi comunque partecipa tanto, lavora tanto sulla manovra offensiva. Probabilmente ora, dalla sosta in poi, bisogna trovare il modo di farlo tirare un po' di più in porta, perché secondo me tira molto poco. E questo è uno dei problemi che Amorim poi dovrà
0: risolvere,
4: sciogliere, lavorare, cioè mandare al tiro e alla conclusione Ramos, perché poi abbiamo visto che questo è un attaccante che il gol ce l'ha nelle corde, però al momento è più impegnato a lavorare per la squadra che il contrario. Per quanto riguarda le ambizioni del Milan, per me il Milan non è ancora pronto per vincere lo scudetto, però se dovesse rientrare in Champions sarebbe comunque un passo in avanti rispetto all'anno scorso, che è terminato, ha chiuso al quinto posto, e per non parlare di due anni fa dove il Milan ha chiuso all'ottavo posto fuori da tutta l'Europa. Quindi se già il Milan rientra nei primi quattro vuol dire fare un piccolo passo in avanti, poi entri in Champions, arrivano più soldi, magari puoi permetterti qualche acquisto importante, da lì puoi innescare un meccanismo. Quindi credo che il Milan sia ancora un po' dietro rispetto all'Inter, ma anche alla Roma, però sapete bene che poi questi pronostici possono essere poi smentiti in qualsiasi momento, no?
0: Quindi al momento non sempre vince la squadra più forte, può vincere anche la squadra più brava. Quindi questo è successo già altre volte nel calcio.
4: Dai momenti, se esci prima o dopo in Europa, dagli infortuni.
0: Adesso farò arrabbiare i milanisti, ma lo scudetto vinto da Pioli ha vinto la squadra più brava, non più forte.
1: Mi ha letto nel pensiero.
0: Però la squadra più brava, non più forte. Ecco, questo.
1: Sono d'accordo.
2: Però c'era Maldini, attenzione.
0: Sì. C'era. Quindi,
2: nello scudetto di Pioli c'era anche Maldini dietro.
1: E Ibrahimovic in campo.
2: Sì. Quindi, comunque io sono convinto del Milan che può esprimere un ottimo calcio, sarà una grande progressione. Se è vero, come dice il direttore, che il Milan ad oggi non è ancora in grado di potersela giocare, magari fra 6 mesi, fra 5 mesi, cioè nel finire della stagione, potrà esprimere sicuramente un calcio migliore. Il nostro attaccante di punta del Milan è...

0: perché dice che se il Milan vince lo scudetto io mi faccio suora addirittura, Massimo, è proprio una roba. Poi dice Gonzalo Ramos, lo vorrei volentieri al posto di Kolumani, Luca da Modena. Pure per me è più forte di Kolumani. Io sono convinto che questo se comincia a segnare
1: al lavoro di Spalletti.
0: Vabbè, vediamo. Allora, poi c'è forse un audio che recuperiamo nel finale. Stiamo quasi ai saluti. Stefano, vai.
2: Fate svegliare il tifoso del Milan. Bisogna trovare un po' più consistenza negli avversari, non solo il Lecce.
0: Vabbè, ok, grazie. Beh, questo ci può stare, caro mio. Sull'attenti. Vai, vediamo un altro.
3: Buongiorno. Volevo ricordarvi che la Roma e Gasperini in primis hanno un certo professor Borelli, che è uno dei più grandi preparatori atletici italiani. E questo l'abbiamo visto all'Atalanta e lo stiamo seguendo alla Roma. È il professor Borelli, un grande preparatore atletico, grandissimo.
1: Se lo porta dai tempi del Crotone. Lui è di Crotone. Professor Borrelli.
0: Vai, che poi vi leggo una cosa su tutto Mercato Web per chiudere.
4: Poi che Roma Inter, non dimenticatevi, ok, sì, che Malen fa una girata che prende in faccia il portiere dell'Inter, e poi Lautaro fa il 2 pari. Entrava quella palla,
0: abbiamo detto, era 3-1.
4: È inutile tutte le altre fare parole.
0: Ma così il calcio non si fa, ragazzi. Se no, capito? Oggi ho sentito dire, se il Milan non prendeva il gol, no, ieri, se il Milan non prendeva il gol di Gatti poteva stare in testa alla classifica, ho capito, così siamo tutti bravi. Esatto, c'era un famoso flipper una volta, che non si può dire, vai.
5: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari,
0: ovviamente interista. Sì, ecco, sulla tema.
5: Allora, l'anno scorso o 2 anni fa... si criticava l'Inter ovviamente perché passava in vantaggio, partiva a 300 all'ora, vedi Parma, vedi anche con lo scontro contro la Juventus, 2-0, 2-2, perdemmo anche lo scudetto per quel pareggio col Parma, con la Juve vincevamo, poi siamo stati recuperati, e quindi poi quest'anno invece noi abbiamo la rosa più lunga rispetto alla Roma, quindi alla lunga la Roma dovrebbe un po' diminuire la sua,
0: te lo auguri, caro mio amico interista,
5: però non per questo. A questo punto è meglio rimontare che essere rimontati.
1: Ma nessuno prende in considerazione la Lazio.
0: Ma dai, Stefano, perché devi dire sta cosa oggi?
1: Allora, Capello ha detto attenzione alla Lazio, una partita a settimana,
0: e quindi
1: rientri, c'è Lazio Monza, c'è Como Roma, vabbè, Inter Parma, c'è Como Roma, Lazio Monza, tanto vai là, cioè, perché bisogna sottovalutare
0: Stefano? Susi, buono, meno male che siamo,
1: non ci credi,
0: 58-59, leggo questa tutto mercato. Malagò, sui fatti di Torino la Juve è vittima, no, a pene collettive, vanno individuati i responsabili, che è giusto anche questa chiave di lettura del presidente della VGC.
1: Sono d'accordo, io sono d'accordo. Tu un po' meno, perché tu dici squalificare la curva, sì, e invece individuare.
0: Sono stufato di stare lì sempre a trovare delle.
1: Poi però, cose. Ma anche qui bisogna capire. Basta. Anche qui da un punto di vista non è facile. Vedremo che cosa, che decisione verrà presa, perché.
0: Ma che vuoi prendere, che vuoi fare? Tanto. No, via al prossimo giro, al prossimo episodio. Vergognoso, che ti pensi che sia finita. Allora, siamo alla chiusura, caro Stefano. Diamo la linea naturalmente al Tutta C, che prosegue. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13 come sempre. Stefano, a domani.
1: A domani, Marco.
0: A domani.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Tutti.
0: Grazie, cabina di regia, Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese alla redazione, con Francesco Trigali, Daniele Petroselli e Lucio Marinucci. A domani.
6: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
7: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco

0: riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
0: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
0: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
1: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9:46, questa è A Tutta C. Ovviamente torna il nostro primo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C. Daniele Uccellieri ovviamente che vi parla al microfono, in una Serie C che non si ferma nonostante lo stop per le nazionali in Serie A e Serie B. La Serie C continua e stasera si chiuderà la sesta giornata, perché si è già giocato il turno infrasettimanale in Serie C la scorsa settimana. Vado a leggere velocemente il programma delle gare rimanenti che si disputeranno questa sera alle 20:30, 3 nel girone A, 3 nel girone B. Andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa mattina.
1: Non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20:30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio stagione, non è del tutto irresistibile, la Vispesaro è ultima in classifica, all'occasione di andare in testa alla classifica. A 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
2: Sì, sulla carta è la classica partita dal pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, sì. Perché indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
1: Matteo, una riflessione sulla Vispesa, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene. Molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
2: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu esatto, giustamente hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Cioè, se esatto, andiamo a prendere sì, il cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa tre stagioni fa salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi. La squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto. L'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai, sì, insomma, è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì che si è consumato il divorzio, quando sono stati accusati lui e i giocatori di essersi fondamentalmente venduti la partita con la Samb per salvarla, che tra l'altro non so neanche esattamente quanto buon
1: Sì,
2: sangue corra tra le due
1: esatto.
2: squadre e tra le due tifoserie per fare una cosa del genere. Tra l'altro, ricordiamo che quella partita venne decisa da due gol ben oltre il recupero e la Vispesa l'aveva già segnato nel recupero. Ora, non voglio fare
1: Sì.
2: il difensore delle cause perse, però voglio dire, se ti sei sistemato una partita, non lo fai al 102esimo, lo fai nei 90
1: Sì,
2: minuti
1: magari un po' prima.
2: regolamentari.
1: Sì.
2: Quindi, vabbè, comunque, tornando al discorso Vispesaro attuale, ecco, ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
1: Mi sposto, Matteo, nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia l'estate scorsa, quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A sarebbe stata la squadra da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo su 6 partite giocate, ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo nel Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
2: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a sé e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa, è stato il Südtirol, c'è stata la Feralpisalò, quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle co non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, deve stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa,
1: Esatto.
2: per valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
1: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica dove si lotterà per la salvezza con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
2: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio al
1: Iniziato.
2: Lumezzane più di
1: Sì,
2: 10 anni fa, nel 2013-2014, se non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito
1: sì.
2: male e poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte se la struttura manca e poi fai fatica, quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torregrossa riesce a dargli una mano.
1: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrossa, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Il Bari che zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto fra le big del campionato è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa, il Bari in uno stadio completamente vuoto.
2: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché tra l'altro il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato. Lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle
1: Sì.
2: difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere, almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni, penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì, diciamo, stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero perché è finita
1: Sì.
2: 2-1, ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
1: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì il Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider
2: Io
1: importante. Non so se sei d'accordo.
2: molta attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente,
1: Anche,
2: però la
1: certo.
2: Casertana
1: Sì,
2: sarei molto molto attento se
1: l'abbiamo
2: fossi
1: bruciata
2: una delle
1: entrambe.
2: prime. Esatto, arriveranno 12esima e 13esima. No, a parte gli scherzi, mi
1: Esatto, quindi
2: sembra
1: mi
2: veramente la
1: dispiace.
2: classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
1: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza e
2: Si staranno
1: Casertana,
2: toccando,
1: non ce ne
2: penso, qualunque
1: vogliate.
2: punto del corpo
1: Esatto.
2: impensabile.
1: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato, finalmente possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedetto e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B, però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata a Siracusa, soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, e vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelozzi lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati per il ritiro, non te lo avrei mai detto. Insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelozzi, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, non l'ha salvata, ma ha fatto un capolavoro. Aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene, da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelozzi ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco, che è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti e fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale e l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la squadra ancora sta facendo suoi, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto aspettiamo veramente di vederla al 100%, perché questa squadra ci piace tanto, gioca molto bene e ancora è distante dalla sua perfezione, secondo allenatore. E non vediamo l'ora di vedere la stessa perfezione a questo punto.
0: Fra l'altro, Nicolò, fra l'altro, a prescindere da quello che sarà il risultato questa sera, in caso di vittoria, sconfitta o pareggio, quel che sia, insomma, la classifica in alto nel girone B di Serie C rispecchia un po' quelle che erano le previsioni della vigilia, ovvero Spezia, Reggiana e Ravenna ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincere questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno, sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micaia e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla primavera del Monza, e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia. E tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia, perché le affronta tutti: il Pescara, di cui parlavi tu, alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna. Per cui sarà un grande test il mese di ottobre, anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo, che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera, quindi, la sfida con la Vispesola alle 20:30, come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh, sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali, che te la firma Serie SB per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione, perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questo Spezia, Cannavò tornava da un infortunio, e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo, e sarà una costante per questo campionato, Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compresa, compromessa,
0: stagione finita,
1: praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare, Calai arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia, che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite e dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi. Un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta la Vispesaro, fanalino di coda, anche qui ne abbiamo parlato, è uno Spezia, una Vispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto la Vispesaro negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina, evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore. Ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto, molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana. In caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti. E poi, come diceva l'amico Niccolò Pasta, sarà un ottobre molto importante perché oltre al Pescara, poi alla prossima giornata, il 27 settembre, Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana. E quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana, questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea, fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però, come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso, da neopromossa, ha lottato, ha dato filo da torcere, ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff. Tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione. Poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta. Poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava avendo uno stato di forma eccezionale. Dunque, andiamo avanti con il nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B. Parliamo di Reggiana, perché, come dicevamo, una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
2: Invece gli aspetti che hanno, oltre ovviamente a fare i complimenti a Latina, che secondo me ha giocato un'ottima partita, che hanno, non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
3: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare a Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua. E esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrandosi una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino a call in break. È stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene. Noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30, 20, 30 minuti. Dopo il call in break, già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina. Abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata. E al secondo o terzo minuto del primo tempo che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo, Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli non ce ne sono. La ripresa a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni, mezzo al campo, come andare lì a prendere qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.
2: Faccio una domanda sulla formazione iniziale e fa piacere che oggi la posso fare dopo una vittoria. Ha avuto per caso dubbi di mettere magari Rover titolare subito al posto di Girma, perché la partita, lo dicono i numeri, forse anche il modo di giocare, un po' è cambiata da quando ha tolto Girma, per caratteristiche, diverso da Rover. Quindi le chiedo se ha pensato magari prima di buttare
3: dentro
2: la
3: faccio, Rover. Quando la faccio e penso sempre di schierare quella che ritengo al momento la squadra giusta, ma tanto qui cambi, si sa che si può cambiare una partita. Abbiamo visto che loro mediamente hanno sempre fatto un primo tempo molto molto intenso, sono sempre un po' calati nel secondo tempo e quindi sono state fatte tutte queste valutazioni. Però Gemma è una risorsa che deve essere una risorsa importante, per tenere le risorse importanti deve farle giocare, deve cercare dentro quello che io chiedo di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2-3 volte in zona tiro anche con dei dribbling. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rover, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
4: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
3: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì, ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione, ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello e poi dare quel contributo proprio fisico che ha, quell'impatto che ha sulla gara. Nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
5: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport, mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet. Secondo me è stata una partita forse magari non la più brillante della sua Reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine, comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva con i due centrali che anche nel secondo tempo secondo me hanno fatto una grande partita. Grazie.
3: Guarda, sono d'accordo perché ci sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa è la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo e quindi abbiamo fatto fatica, però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo stati ordinati. Il Vado ci ha tirato in porta 2-3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Quei quarti prima, quei quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol, e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità, di una crescita che per me è normale, fisiologica, che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
4: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché tutte i calci da fermo li calcia Portanova. Ho visto che nel secondo tempo uno ha calciato Girma e subito dopo Johnson è venuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un puro caso?
3: Non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino, lui l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
4: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità, invece di fare continuamente dei lanci, di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito alla Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilasciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno in grado di gestire, di farsi passare. Forse ha messo dentro Crisetti per questo.
3: Ha messo dentro Crisetti, tra la dire e fare, ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e il finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
5: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione, devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passato anche la difesa 3, ho visto, se non sbaglio, alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
3: Ma i ricambi rispetto a Ravenna ci siamo completati come squadra, sono arrivati giocatori nuovi, è arrivato Cavione, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo la rosa è completa, manca un paio di giocatori buoni, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere. Non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, e mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma, sulla carta sarebbe stato il punto importante per l'attacco, e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso era sempre stato lì, di averlo, e la sfortuna dell'incidente a Castagneti, che è un giocatore insomma di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro è una squadra che lotta, che prova a giocare, fa delle partite secondo me molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite. Altre le interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
6: Mister, condivido la sua analisi che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
3: Quello che ho detto proprio le ultime parole: squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio. Questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
6: Però, se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità, e anche qualcosa di più, insomma, che...
3: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra, di chi ha voluto portare a casa la partita.
6: L'ultima cosa, mister, la profondità della manovra. Nel secondo tempo c'è stata un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi ci manca Enrico, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend, e l'ultima la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto che al quarto posto ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B, l'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione, prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con A Tutta C alle 9:45 sempre qui in diretta, noi invitandovi ovviamente a restare qui con noi a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Sì. Ciao.
2: Poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita anche a livello mentale, no? Probabilmente ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che poi non ci sta nel secondo tempo, poi l'episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
1: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta, io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione, sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi, io la mia squadra mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. E la doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, parlo per parte, ma ci meritiamo perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua, avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo, senza campare troppe scuse. Quando perdi tre partite è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono, e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione è che un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta al 37esimo, 39esimo siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
2: Sì, appunto, era detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi molti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la difesa sta subendo molti gol, sono 13 reti insieme nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, in tutte le gare, diciamo, quindi un dato che sicuramente non può essere trascurato.
1: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire. Dove essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare, lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in dieci uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, non è ancora tutto nella sua completezza. Io credo che sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
3: Ciao, che stai rivelando così lo sport, io vorrei farti complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
1: Sono contento che lo dite, perché è vero.
3: Non era scontato, tra l'altro l'inserimento di Cisco secondo me ha dato una grossa spinta offensiva, ha creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
4: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono
0: Sì,
1: tre.
0: c'è
1: C'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è
1: c'è
0: anche il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi aspettavo.
0: certo.
1: Comunque io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, gli hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno

0: meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
1: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
0: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio, c'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio, Lotito, perché contestato, contestato, invece. La squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
1: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
0: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo. Ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
1: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
0: Eh beh sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande. Alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
1: Certo.
0: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché è riuscito, riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
1: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
0: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
1: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
0: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini. Cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolino Rossi? Paolino Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
1: Certo,
0: tifosi si ricorderanno sicuramente. Berzotta lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco. È più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire?

0: vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
1: Deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
0: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene nella vita. Ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel defo che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna. Però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
1: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
0: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era, grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita lui e Rivera tanti anni, hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza, soprattutto sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no?
1: Sì.
0: Nel Torino.
1: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
0: È stato nel
1: direttore sportivo del
0: Torino
1: Torino.
0: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non lo ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
1: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Ciao, grazie a te.
1: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli e noi vedevamo loro.
2: Arrivate la forza.
3: Sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato, quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
1: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, no, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara, bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato. È una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili, sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei cinque campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba. I complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente. Come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano. E deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
1: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sébastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: L'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente. Presto, l'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile con grande umiltà e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità, quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo quello che abbiamo visto oggi, è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
1: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Per quanto riguarda la trattenuta su Raw, penso a questo punto bisogna pulire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento da pulirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro.
2: Gli danno un grande merito al Frosinone per come giocano, per il coraggio che hanno, per come fanno le cose. Partita sicuramente non da noi, ovvio, però divertente da vedere, no? Perché tanto loro come noi abbiamo avuto tantissime occasioni di fare gol, un po' troppo sicuramente, però oggi la palla non ha voluto entrare.
3: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva quando siamo sul blocco basso.
4: Complimenti alla squadra, quando i meriti penso che hanno grandissimi meriti. È il discorso che ho fatto anche ieri su Icardi, no? È semplice. Questo è un gruppo che dal primo giorno sta dando tutto quello che ha, con grande professionalità, con grandissima voglia. E quando ieri in conferenza stampa ho spiegato il perché, è meglio che ho detto no ai Icardi. E questa è la motivazione.
5: Ma secondo me vanno fatte due analisi un po' distinte. È il momento della classifica, è il momento di pochissimi un punto e risultati negativi. E me ne faccio carico e me ne ritengo responsabile. Però qui vengo ad analizzare, devo rivedere la partita, ma qui vengo ad analizzare una partita di calcio che io non penso sia stata fatta in maniera sbagliata, o sicuramente non siamo stati peggio di loro. Non meritavamo di perdere, come forse meritavamo di vincere col Frosinone.
6: Maracanã!
7: Bene, eccoci qua, Maracanà, benvenuti all'appuntamento con Maracanà di questa settimana. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci.
7: Ciao Marco, Lucio, ben trovato.
8: Buona settimana,
7: buona settimana a tutti, buon lunedì, è stato un buon calcio, adesso tanti temi, perché come sempre ci fornisce tanti temi questa giornata. Sì, tanti spunti che andremo ad analizzare insieme a voi, naturalmente condividendoli con i nostri ascoltatori, con i nostri anche telespettatori. Salutiamo anche gli amici del canale 61 che si chiama Club TV, ha cambiato nome da un po' di giorni, quindi eccolo qui, Club TV. Ah, sì. Lo potete
8: il numero però è sempre quello.
7: Numero è sempre lo stesso, 61, tra l'altro con un po' di novità che poi vi racconteremo cammin facendo. Allora, puntata di Maracanà in questa anteprima, andiamo a toccare un po' di temi qua e là, poi arriverà Luca Calamai a partire dalle 13.35 con il suo Penne Calamai e do alle 14 tutti gli ospiti per affrontare tutte le tematiche di questa giornata. Poi vi dico anche una cosa che ho detto stamattina all'editoriale: nel corso di questi giorni che non ci sarà il campionato, apriremo finestre su tutte le squadre, avremo proprio dei focus giorno per giorno.
8: Quindi avremo
7: stiamo cercando anche di portarvi qualche contributo con qualche intervista carina che stiamo preparando in questi giorni, quindi non ci sarà naturalmente la Serie A per perché praticamente alla terza settimana
8: torna la Serie A, sostanzialmente.
7: Però non ci faremo mancare approfondimenti, ospiti, la nazionale, insomma vi terremo sempre compagnia, un po' come un ritorno al periodo estivo quando non c'è la Serie A, però lì c'è il calcio mercato, allora
8: il mercato.
7: Invece qui diciamo siamo in una via di mezzo e ci divertiremo,
8: ci inventiamo
7: comunque.
8: Qualcosa,
7: sì, ci inventiamo assolutamente qualcosa, anche perché poi gli spunti arrivano sempre tutti i giorni e cercheremo di approfondire tantissime tematiche. 331-8200-213 per i vostri messaggi.
8: Qualcuno.
7: Sì, no, Federico invece si sbaglia perché ero stato io a dare l'allarme al Como prima di... No, Federico, scusami, Fortunato, leggo. E avevo detto proprio venerdì attenzione al Como, che è una partita non semplice, e così è stata.
8: A qualcuno se l'è giocata nei pronostici,
7: che vinceva chi? Il Frosinone, avevi detto? Sì, e io infatti avevo detto attenzione.
8: Qualcuno
7: dai,
8: se l'è giocato l'uno nei pronostici del campionato.
7: Parleremo anche di questo, perché poi, allora diciamo così, vado velocissimo perché non voglio bruciare tempo e cercheremo anche di recuperare subito dei messaggi. Quinta giornata, io parto velocissimo tornando, riavvolgendo un po' il nastro a quella che è stata la partita di Roma-Inter, che secondo me ha detto due verità questa partita, quindi le dico subito. Le due verità sono che la Roma ha spaventato l'Inter, la Roma è cresciuta tanto, La Roma ha qualità, ha gioco, ha intensità, che purtroppo non ha potuto tenere per tutta la partita. L'Inter rimane forte, ma deve guardarsi da questa Roma. Questo, e quindi la Roma ha diminuito il gap dall'Inter e in questa partita, secondo me, ha mandato il messaggio più convincente in chiave scudetto. Questa per me è la prima verità. La seconda è quella che Malen potrà segnare tantissimi gol e molto probabilmente potrebbe candidarsi a diventare ancora bomber di questo campionato, ma il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato è Lautaro Martinez. Ma non c'era bisogno di questa partita, ma è una conferma, perché si è preso sulle spalle questa partita, è stato veramente determinante. E tra l'altro la coppia dell'Inter, Lautaro e Thuram, in questa partita ha fatto meglio di Malen e di Bala. Questo bisogna dirlo, insomma. Beh,
8: la Tula
7: complessivamente.
8: La Tula anche ha colpito, molto consolidata. Fatto,
7: esatto, però insomma, detto questo, il resto vado velocemente a quello poi che è stata la partita della Juventus. Secondo me ha fatto vedere qualcosa. Non so se la Juventus sia tornata e ritornata, lo stesso discorso vale per il Milan, però la Juventus aveva un test molto difficile con l'Atalanta e qualcosa ha fatto vedere. Spalletti tra l'altro è partito con un assetto, poi l'ha cambiato in corsa, ha fatto una serie di cambiamenti perché voleva vincere la partita, e la squadra ha dato una risposta. Kolumani si è applicato molto di più, secondo me. Gli manca il gol, come gli manca Gonzalo Ramos, e questo non è un particolare da poco. I due attaccanti devono trovare il gol, sono stati comunque utili in queste partite, lo stesso Gonzalo Ramos, ma devono trovare il gol. Il test del Milan è, diciamo così, è una vittoria importante, però non capisco i se che sono usciti fuori. Se non avesse preso il gol dalla Juventus, se non avesse giocato, se avesse vinto la partita contro la Lazio,
8: con i se, con i ma,
7: il calcio non si analizza. Io credo che sia una buona classifica questa di Amorim, c'è stata del Milan una risposta, attendiamo naturalmente anche dei test più consistenti. L'Atalanta è in completa involuzione.
8: È la più involuta.
7: La più involuta e preoccupante anche perché sembra lontanissima da quello che noi abbiamo visto negli anni passati. Sarri non si vede in questo momento. Non accetto la scusa del tempo, non accetto la scusa dei giocatori. Questa è una squadra forte che ha qualità, però non riesce ad entrare in sintonia al momento con l'allenatore. Io non ho visto nulla. Primo tempo, zero occasioni create, zero tiri in porta. Soltanto uno sterile giropalla anche noioso, questo è quanto.
8: Infruttuoso.
7: La Lazio conferma questo avvio bello che sta facendo, 13 punti in 5 partite, nessuno se l'aspettava, compreso il sottoscritto, e quindi siccome io non voglio far vincere la mia idea, Gattuso non è il mio allenatore, però devo riconoscere che sta facendo un grande lavoro nella testa, nel gioco, ha creato un gruppo. Meglio Gattuso di quegli allenatori che parlano di tempo e di giocatori per esprimere il loro calcio che non esiste. E questo tanto per capirci,
8: chiaro,
7: rivitalizzando anche una serie di calciatori che precedentemente venivano ignorati, non venivano visti. E questo va detto. Complimenti al Cagliari, che fa addirittura 5 punti in più rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, subendo addirittura 3 gol in meno. Pisacane ha dato vita ad una squadra solida e concreta, il cui obiettivo, così come il Frosinone, che continua nella scia dell'anno scorso facendo calcio, è sempre quello di salvarsi, ma hanno avuto un bellissimo avvio che meritano assolutamente i riflettori in questo momento. È giustissimo. Chiudo con un argomento spinoso, caro Lucio, che è quello che è successo allo Stadium ieri. Così non ci voglio tornare dopo, tanto sentiremo Luca, che sicuramente Calamai avrà anche il suo punto di vista. Brutta cosa, inaccettabile, vergognosa, non ci sono giustificazioni e non le dobbiamo cercare. Non mi interessa niente che questi episodi sono avvenuti già altre volte, è vero, ma altre volte sono stati criticati, e siccome secondo me non c'è una soluzione in questo momento, non c'è la possibilità di dialogare con queste persone, perché non esiste, questo è frutto di grandissima ignoranza che non può essere accettata e non può essere, cioè non si può dire avvenuta altre volte, quindi che dobbiamo dire? Siccome è avvenuta altre volte, hanno sbagliato altre volte, dobbiamo dire vabbè, è avvenuta altre volte e quindi si continua a sbagliare. Secondo me, vi dico come la vedo io, le società poi molte volte vanno a pagare cose e responsabilità che non hanno, però secondo me c'è un solo rimedio in queste situazioni. Quando si verificano questi fatti, che ripeto sono vergognosi e inaccettabili, va squalificato il settore. Ma così si fa un danno alla società. Mi dispiace molto, però va squalificato il settore. Le multe non servono a niente. Va squalificato il settore perché questa gente qui deve imparare che ci sono delle regole di vita, di civiltà che vanno rispettate. E io non mi sono stufato dei sentiti, ma l'hanno fatto, hanno fischiato. È vero, hanno fatto comportamenti abominevoli verso i 39 morti dell'AISIL, e l'abbiamo sempre sottolineati. Hanno fatto comportamenti vergognosi verso la strage di Superga e sono stati sottolineati. Qualcuno è riuscito ad individuare, a non fare più entrare allo stadio il tizio, alcuni che hanno fatto questi comportamenti, ma ripeto, secondo me ci vuole, di fronte a queste situazioni, dei provvedimenti veri, veri, per contrastare l'ignoranza. La vedo così, poi per carità, ognuno può dire la sua, rispetto tutte le posizioni.
8: Beh, sei stato molto netto, poi hai detto bene, ci torneremo anche con Luca dopo.
7: Sì.
8: È un peccato perché in un inizio di campionato in cui si sta parlando finalmente più di calcio che di altro, non ci facciamo mancare invece una parentesi, come sempre, che getta, poi lasciamocelo dire Marco, sempre delle ombre oscure agli atteggiamenti nei nostri stadi. C'è stato anche di peggio, chiaramente, la violenza fisica è ancora peggio, però ecco, il fatto che sia capitato altre volte non giustifica questa cosa qui. Se un gesto è condannabile sempre. Noi, devo dire, Marco, l'abbiamo sempre condannato.
7: Sì.
8: Che fosse in un modo, che fosse in un altro, che fosse in uno stadio, che fosse in un altro. A noi non interessa la maglia che hanno indosso i tifosi in determinate occasioni, non interessa chi si sta andando ad offendere. Però bisogna parlare, ecco, tu parlavi di civiltà, io parlo di umanità, che ancora
7: umanità,
8: forse
7: certo,
8: è più grave,
7: ancora più grave,
8: è ancora forse più radicale come concetto, è inaccettabile, francamente è inammissibile.
7: Ma vale per tutti, non è
8: vale
7: che,
8: per tutti,
7: non è che vale solo per Sandro
8: parlare
7: Mazzola,
8: di squadre,
7: vale per tutti.
8: È il principio, noi stiamo parlando di principi, non stiamo parlando di squadre né di tifoserie, però bisogna dire che purtroppo in Italia è un costume, lasciamelo dire Marco, in determinati settori. Ora non bisogna generalizzare perché c'è gente bravissima che va a seguire le partite in curva, ma alcuni gruppi organizzati hanno talvolta, non tutti ribadisco, ma alcuni hanno degli atteggiamenti che non sono accettabili in una società avanzata civile.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Lucio.
8: Penso che siamo stati
7: penso che siamo stati molto chiari.
8: Più di questo c'è poco da dire, secondo me.
7: E non voglio più, ripeto, né leggere né sentire, per carità, io oggi ho letto un po' di cose, ma è accaduto altre volte.
8: Era sbagliato anche altre
7: ma
8: volte.
7: Altre volte succede. Basta, questa è la cosa che non ci consente di crescere. In tutte le cose, quando noi cominciamo a dire che è accaduto altre volte, vuol dire che non si vuole cambiare. E allora a noi non ce ne frega niente che è accaduto altre volte, perché altre volte, quando è accaduto, abbiamo condannato gli episodi. Non devono accadere, quindi bisogna trovare una soluzione.
8: Stigmatizziamo a prescindere
7: assolutamente
8: della fede dei
7: va
8: tifosi.
7: Bene, no, ma qui non si tratta di essere
8: sì,
7: tifosi
8: niente,
7: di una squadra
8: non
7: o meno,
8: c'entra
7: questo
8: niente,
7: è qualcosa
8: è un
7: che ripeto
8: stupido,
7: poi guarda
8: sciocco.
7: Aggiungo un'altra cosa che l'ho detta stamattina all'editoriale con Vincenzo Marangio. Il minuto di silenzio è minuto di silenzio. Mi sono stancato di sentire gli applausi durante il minuto di silenzio. Non hanno senso. Il minuto di silenzio, le mani ve le mettete in tasca, non si applaude, si sta in silenzio, si fa una riflessione, perché voglio dire, è un minuto si può stare fermi, si può pensare, si può riflettere e si può avere in quel minuto di silenzio un qualsiasi pensiero di vicinanza, di lontananza, ma è il minuto di silenzio, basta con questo applauso che parte e tutto lo stadio che applaude. Minuto di silenzio, stop. Non è che ci vuole tanto, e lo dice il termine, minuto di silenzio. Anche questo è proprio una consuetudine che parte l'applauso, che non capisco perché è minuto di silenzio, punto, fine.
8: Sì, anche quello. Vabbè. Io credo che spesso capiti perché purtroppo ecco c'è chi non lo rispetta e le persone per bene che vorrebbero fosse rispettato provano a soffocare magari dei mugugni con gli applausi.
7: Vabbè.
8: Però sì.
7: Detto questo, andiamo avanti, diamo spazio anche a qualche audio che già è arrivato.
8: Ci sono anche delle notizie, attenzione.
7: Sì, anzi, allora andiamo subito alle notizie.
8: Allora, ti porto dei flash, vai. Proprio ultima ora per la nazionale. Sappiamo che poi in nazionale ci sono sempre dei piccoli guai fisici. Di Marco lascia il ritiro per un problema fisico, quindi Di Marco non sarà con l'Italia per le gare di Nations League. Al suo posto è stato convocato Ruggeri, che ha lasciato l'Atletico Madrid, quest'anno si è trasferito in Premier l'Aston Villa, quindi Ruggeri convocato al posto di Di Marco. Da valutare le sue condizioni, poi l'abbiamo ribadito prima, ne stavamo parlando, anche Colomani incappato in una frattura del dito della mano, quindi si dovrà operare, ennesimo infortunio in casa Juventus, anche se in questo caso poi potrà essere operato appunto e potrà recuperare in vista della prima gara dopo la sosta con il Cagliari.
7: Ecco, questo è un po' il quadro. Sì, stavo bollettino. Vedendo qualche problema anche per Malen, da quello che problema
8: ginocchio.
7: Fisico per Malen, l'attaccante della Roma non prenderà parte alle gare della sua nazionale nella prossima National League, e quindi ha il tempo per recuperare da questo fastidio al ginocchio.
8: Ecco un altro, veramente pioggia di infortuni, cioè l'esito degli esami per Cossonou dell'Atalanta, chiaramente, quindi a questo punto completiamo, direi. È stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Quindi attenzione, questo è un infortunio già più serio. Almeno 2 mesi di stop. Quindi l'Atalanta perde anche un centrale in un momento, come dicevamo.
7: Bene,
8: tutt'altro
7: allora,
8: che facile.
7: Andiamo a sentire un po' di audio.
0: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Allora, riguardo a quello che è successo ieri nel minuto di silenzio per Sandro Mazzoli, io sono juventino, ma dico, onestamente, non sono d'accordo con quello che hanno fatto allo stadium. Proprio perché se noi ci lamentiamo che le altre tifoserie assumono determinati atteggiamenti nei nostri confronti, noi non dobbiamo avere gli stessi atteggiamenti, perché altrimenti ci mettiamo al loro stesso livello. Cioè, se noi, o in generale, io dico, cioè se uno si ritiene superiore ad un'altra persona, dopo non deve assumere lo stesso atteggiamento di quella persona, perché altrimenti si mette allo stesso livello.
7: Sono d'accordo.
0: Quindi io, ma poi soprattutto devo essere onesto, su Sandro Mazzola, ma noi che ce l'ha fatta? Anzi, quello è un campione unanimamente accettato da tutte le tifoserie, come un Rivera, come un Baresi, ma come Totti, come Del Piero, come Baggio, cioè sono campioni patrimonio del calcio italiano e penso anche mondiale.
7: Poco da aggiungere,
8: credo ci sia aggiungere
7: un messaggio di estrema maturità.
8: Anche ci fosse un po' di antipatia, perché può capitare di nutrire
7: non
8: la
7: giustifica la cosa.
8: È chiaro che non può giustificare un qualcosa.
7: Poi vedi, io
8: genere.
7: Già leggo messaggi di vittimismo ormai cronico che noi dobbiamo nel tifoso, no? E arriva subito, ma che questo me l'aspettavo sinceramente, no? Quindi quando ci sono i cori per il fatto dell'Aisel, la morte dell'avvocato, cori contro Scirea e contro la Juventus, passa tutto in secondo piano. Dove passa in secondo piano? Chi
8: io
7: è che l'ha fatto passare in secondo piano?
8: Così.
7: Massimo, chi li fa passare in secondo piano? Mi sembra che sono stati sempre condannati. Chi è che li fa passare in secondo piano? Perché c'è questa sorta di vittimismo? Da chi sono stati ignorati? Quando c'è stato quello che ha fatto il gesto dell'aeroplano a Superga è stato condannato, perché quando ci sono stati dei cori, mi ricordo a Firenze ci fu una puntata qui a Maracanã, vi ricordate quel gesto di un tifoso della Fiorentina, adesso non ricordo, con la bandiera delle, insomma ci fu qualcosa di questo tipo proprio che riportava la scomparsa delle 39 vittime, non so, qui sono state condannate, chi è che non ne parla? Cioè io vorrei che voi usciste da questo discorso di vittime e dire, signori, quando si sbaglia bisogna pagare tutti. Noi dovremmo chiedere proprio alla struttura calcio di intervenire in queste situazioni, sempre, sempre. Si deve educare con la mano forte, questo è quello che penso io, si deve intervenire. Non si può passare sempre tutto così, vabbè, facciamo un'ammenda, facciamo una multa e vediamo adesso qual è la prossima volta che metteranno in atto un comportamento irrispettoso. Non è così, io dico che bisogna agire, ma questo vale per tutti. Poi se qualcuno ci vuole leggere la tifoseria o meno, rimanesse in questa chiave di lettura molto piccola, molto piccola, preferisco un messaggio come quello prima dell'ascoltatore, che cerca di dare un messaggio molto più di apertura e di maturità che di piccolezze, rimanere lì, ma quando l'hanno fatto quella volta non è, ma perché l'altra volta, è sempre un perché, è sempre trovare una giustificazione. E allora noi oggi che cosa dovevamo dire? Siccome l'hanno fatta altre volte, ragazzi, arrendiamoci, si farà sempre questo? Siccome l'hanno fatto altre volte,
8: legittimare
7: allora, siccome l'hanno fatto altre volte, legittimiamo che da qui in avanti si faccia sempre.
8: Poi, francamente, Marco, se c'è chi ha avuto due pesi e due misure, noi condanniamo anche chi ha avuto due pesi e due misure, ma noi rispondiamo di noi stessi.
7: Ma ci mancherebbe.
8: Quindi noi abbiamo sempre condannato tutti, a prescindere, non ci interessa, è un principio quello che seguiamo noi. Se c'è chi applica due pesi e due misure, sbaglia. è in conto, è di parte, è in mala fede.
7: Non c'è dubbio.
8: Non ci sono altre strade.
7: Dunque, andiamo a sentire un altro audio.
6: Eccoci, buon lunedì ragazzi. Finalmente il campionato è finito. Oh, dai, adesso per 3 settimane ci abbiamo questa bellissima competizione chiamata Conference League, come si chiama, non so neanche come si chiama quella roba lì. E niente, avremo una nostra bellissima nazionale che vincerà tutte le partite. E niente, dai, non vedo l'ora. Per quanto riguarda sabato è stata una bella partita, 2 grandi squadre e alla fine si contenderanno loro, credo, lo scudetto, eh? Non credo che ci siano sorprese. Però la Lazio, attenzione alla Lazio. Per quanto riguarda la storia del tifo che si sono girati quelli lì di Torino, non commento. Vergognosi. Buona giornata, buon lunedì, ciao!
7: Ciao, buon lunedì anche a te. Chi prendi troppe gol non ha mai vinto lo scudetto. Non è sempre così, perché ci sono stati dei casi, Maurizio, che anche che non c'è stata a vincere, non è stata la migliore difesa del campionato.
8: Sì, un po' sono cambiate.
7: Sono un po' cambiate le cose. Non
8: beh,
7: lo so.
8: Già l'anno scorso l'Inter ne ha subiti tantissimi, sì, però sì, non sì. È stata la miglior difesa.
7: Esatto.
8: Ha vinto,
7: non è proprio così. Forse sta un po' cambiando, e questo apparteneva a questo tipo di concezione, forse un po' più, diciamo, del calcio di qualche tempo fa.
8: Sì, anche fino a pochi anni
7: allora,
8: fa.
7: Allora, abbiamo forse un altro audio prima di andare in pausa, perché così cerchiamo di
8: leggo
7: stare...
8: altri messaggi. Esatto. Vabbè, che parlano di falso
9: moralismo. Ciao Marco, Antonio Saminato, un bel fine settimana di calcio, bellissima partita Inter-Roma. L'Inter, soliti problemi, non ha un portiere, non ha un esterno di ruolo da quella parte, infatti i gol vengono perché Diouf non fa il room quel ruolo, nel senso non va da copertura, quindi si trova sempre in solidità numerica la Roma da quella parte. Bellissima reazione nel secondo tempo dell'Inter, la Roma nonostante sia in condizione esemplare, tutto è completo e sopra i 2-0 non è riuscito a portare a casa la partita, quindi secondo me chi deve avere a manico più la Roma che l'Inter. E complimenti a Frosinone, grande Max Albini, grandissimo.
7: Ma guarda, invece ti dico che sono due squadre che hanno fatto vedere i loro difetti, Roma e Inter, perché la Roma ha fatto un primo tempo dove a me ha impressionato, poi è calata, secondo me non riusciva più a tenere quel ritmo molto intenso che metteva in difficoltà l'Inter, che non la faceva respirare proprio nella prima parte.
8: Beh,
7: è calata un po', però ti posso dire una cosa, che forse la Roma ha questa idea che deve attaccare comunque, e questo la espone un pochettino, perché poi ha rischiato pure di perdere la partita.
8: Sì,
7: eh?
8: Può darsi.
7: Forse deve migliorare questo aspetto, che va anche gestito un po', no? La partita in alcune,
8: sì, anche
7: in alcune situazioni.
8: Aveva incassato poco,
7: sì, aveva subito un
8: gol.
7: Insomma, quindi. Però, sai, in questi scontri diretti è importante anche saper gestire il momento.
8: Sì.
7: E l'Inter ha fatto vedere chiaramente questo problema che ha, quarta volta in stagione che va sotto di 2 gol. E sai, le rimonti poi diventano complicate, soprattutto quando incontri una squadra di spessore. Gli è andata bene con la Roma, che è riuscita a ritrovare, guarda, secondo me è stato determinante il gol a freddo in secondo tempo, quello schiaffone che gli ha dato subito,
8: ha riaperto tutto,
7: perché se passava, sai, se passa quel quarto d'ora, 20 minuti, allora si comincia a complicare tutto,
8: certo,
7: ma
8: chiaro.
7: Lì hai trovato quello schiaffone lì forte subito così. E allora gli hai creato...
8: Sì, un dissesto alla Roma.
7: Esatto, si è visto subito, si è visto sul campo immediatamente che l'avevano accusato questo schiaffone.
8: Sì, sì, è così.
7: Quindi questo va detto. Allora,
8: vero.
7: Como ridimensionato lo scudetto riguardo Inter-Roma? Ma il Como secondo me non è da scudetto, questo io l'ho detto dall'inizio, mi sono scontrato col grande Simone Braglia che poi avremo domani.
8: Sì, questo lo pensavo anche io, devo
7: mai
8: dire.
7: Da scudetto, però non credo che... Il Como, voglio dire, comunque la partita l'ha fatta, non è che è stata a guardare Frosinone. Voglio dire,
8: Palmisani
7: che ha preso 8 un pagella,
8: sembrava
7: ragazzi.
8: Veramente...
7: Sembrava il Buffon dei tempi migliori.
8: No, sembrava di vedere i cartoni di Olly e Benji.
7: Mamma mia,
8: toglie tutto dallo specchio.
7: È vero. Rosario, per esempio, ci dice che la Juve di Sarri ha vinto il campionato pur non essendo la migliore difesa. È vero, ma ci sono dei casi di questo tipo. Quindi, questo aspetto qui mi sembra un po' un concetto. In questo momento
8: è chiaro che se si subisce troppo non si vince il campionato,
7: questo è chiaro, insomma, però
8: valiziano.
7: Vediamo, ci dobbiamo fermare perché sta per arrivare anche Luca Calamai, così sentiremo tutti i suoi approfondimenti del caso. Ci fermiamo per un attimo e torniamo subito da voi. A presto.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, ci siamo, e allora come sempre il lunedì apriamo le danze con Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì e buona settimana tra le altre cose.
2: Ciao, una bellissima coppia alla guida di Maracanã, bravissimi.
3: Beh, bellissima.
2: Allora, no, bravissimi, belli e bravi, belli, non vi buttate giù, c'è di peggio in giro. Allora, parto dalla Juve, perché la Juve è la fotografia delle due facce, di cosa è stato bello, state tante cose belle, e di cosa è stato brutto. È stato bello perché, insomma, la Juve usciva da un momento non semplice, qualche prima punzecchiatura, molto soft ovviamente, perché a me risulta che ci sia un ottimo rapporto tra il direttore Carnevali e Spalletti, ma insomma, e poi le prime inevitabili domande su Conte, ho visto cambiare la faccia di Luciano, lo conosco, poi ha risposto bene, un po' piccatino, ma ha risposto bene, ma insomma tutti elementi di tensione che si sommano a una squadra che comunque è stata costruita con tante difficoltà e anche con diverse problematiche. La vittoria sull'Atalanta è una vittoria netta, importante, significativa, voglio dire, perché regala a Spalletti la possibilità poi di lavorare in questa lunghissima sosta in un clima che non è più di grande preoccupazione. A qualsiasi altro risultato avrebbe alimentato processi e dibattiti, quindi può lavorare su quello che ha, su quello che deve inventarsi, su quello che sta provando a recuperare da giocatori che erano bocciati. Quindi ora poi sono curioso di vedere dopo la sosta che Juve vedremo. Di certo ieri per la prima volta ho visto un qualcosa di Spalletti in questa Juve, e quindi questo vuol dire che lui piano piano, poi nelle difficoltà lui si esalta, per cui ci ho trovato positività e ci vedo finalmente la mano dell'allenatore. Dall'altra parte vedo una vergogna, perché quello di... Io non voglio usare la parola tifosi, abbiate pazienza, perché io non riesco a abbinare la parola tifosi a questo gesto di voltare le spalle al ricordo di un grande campione, ma fatemi dire, non che giustificherei campioni divisivi, ma campioni che hanno unito, campioni, sì, che Sandro Mazzola è stato un simbolo dell'Inter, ma è stato un campione di tutti per la sua classe, per la sua pulizia morale, per la sua eleganza e signorilità, ma questo non giustificherebbe, potrebbe essere stato il più antipatico di tutti, giustificherebbe questo gesto, e che dovrebbe portare a una ribellione di quelli che sono, quelli sì, i tifosi veri, quelli che sono la stragrande maggioranza e che invece hanno onorato un uomo di calcio. Ma queste cose per me sono veramente intollerabili, e se ci fosse un modo per punire questa gente io non avrei nessun problema, lo farei, perché macchiano una maglia, macchiano una società che ha fatto bene, ha replicato immediatamente anche Luciano Spalletti, senza se, senza ma, bravi la Juve, bravo Spalletti. Vergogna a questi incivili che hanno fatto una cosa del genere. Non so cosa ne pensate, ma credo che mi è piaciuto come la prima a ribellarsi è stata proprio la Juve.
1: Sì, Luca, abbiamo parlato prima e quindi ci uniamo a questo tuo, diciamo, approfondimento che hai fatto, e siamo pienamente d'accordo.
3: Senza dubbio.
1: Aggiungo, io ho detto che bisognerebbe, ma che riguarda tante altre situazioni, perché poi nel tempo abbiamo visto altri comportamenti di questo tipo. Secondo me è giunto il momento, siccome non si può giustificare dicendo è accaduto altre volte, e quindi tirare in ballo altre situazioni negative quando ce n'è una negativa. Per me bisogna agire. Io l'ho detto prima, in questi casi, quando ci sono queste situazioni così, provvederei proprio a chiudere per una partita il settore che è stato coinvolto.
2: Ecco, io su questo, Marco, ti devo dire la verità, ho qualche problema, perché la stragrande maggioranza si è comportato bene.
1: No, io il settore, io parlo del settore, cioè quel settore lì, settore, si è comportato lì, via, chiudo, una partita fuori.
2: Con le telecamere si individuano tutti, da spattuti per un anno, via dal calcio, non vi vogliamo, noi non vi vogliamo.
3: No,
2: e i primi che vi hanno condannato sono la Juve, è la Juve, quindi sì, non vi vogliamo. Vi chiedo invece a tutte e due, mi interessa, del tentativo che sta facendo Spalletti di recuperare da Nico Gonzalez, altri giocatori, qual è la cosa che vi ha colpito di più stavolta in positivo?
1: Guarda, ti rispondo al volo, poi lascio la parola a Lucio. A me mi ha colpito il fatto che durante la gara questa Juve ha cambiato più volte il vestito tattico, e quindi ci ho visto proprio la voglia di Spalletti di imprimere qualcosa alla squadra, e la squadra ha recepito. Ha fatto questi cambiamenti, è passato da difesa 3 a 4, ha cambiato la posizione a Gonzales, ha messo proprio una serie di mosse per mettere in difficoltà un'Atalanta proprio spenta e involuta. Quindi ci vedo anche una connessione tra calciatori e allenatore in questo momento per cercare di trovare la strada giusta.
3: Sì, ma probabilmente sì, si percepisce un'unione di intenti, un'unità di intenti, e poi nonostante ci fosse stata quella sconfitta roboante contro il Sassuolo, continuo a pensare che questa sia una Juventus che possa avere un equilibrio anche a livello psicologico, e che quindi possa anche avere un tipo di solidità. Ripeto, dopo quella partita mi sono preso gli sberleffi perché continuavo ad avere questa idea, ma credo che nel lungo periodo, anche recuperando altri elementi, la Juventus possa non essere una squadra da vertice, ma una squadra più solida rispetto ad altre del nostro campionato.
2: E tra l'altro sfrutto l'acuta riflessione di Marco Piccari per dire che di Sarri non c'è nulla in questa Atalanta. Io non so se proprio la squadra sbagliata per Sarri o se Maurizio fatica ora a riproporre un'idea di calcio e non riesce a trovarne un'altra. Insomma, io guardavo i nomi dell'Atalanta, ragazzi. Nome per nome una squadra importante.
3: No, la rosa c'è, Luca.
2: Voglia. Nome c'è. Per nome, guarda, io non, ieri giocavo su questo, cioè io mi danno i due nomi, io non so se prendo la Juve o l'Atalanta, ve lo dico francamente, nome per nome. Ma non c'è nulla, non c'è, no. Ma dall'inizio del campionato fatico a ricordare momenti in cui si è visto partire un progetto, e questo è un campanello d'allarme, perché ricordatevi, o la squadra non ha ancora accettato Sarri, e capita, perché Sarri comunque è uno bello tosto, è uno che negli allenamenti, nel lavoro, pretende massima concentrazione, è proprio la old style, cioè nel senso che quando si lavora a testa bassa, oppure lui non è entrato in empatia con questo gruppo, ma lì c'è qualcosa che non funziona. Come dico sempre, Maracanã, questo spazio di Maracanã, ma vorrei dire Maracanã nella sua anima, è sempre attenta a cogliere quelle che sono le novità, e oggi c'è una novità clamorosa, che porta il nome del Frosinone, che ha un ottimo direttore, un'ottima società, e porta il nome di un allenatore che io ho sempre stimato, Alvini, perché è un grande allenatore. Guardate, anche nel suo momento di maggiore difficoltà, io sapevo che anche allenatori di prima fascia continuavano a consultarlo, a chiedergli, a parlargli, perché è uno che ha idee, uno che ha grande conoscenza del calcio, e ti dico che cominciamo a goderne di questi personaggi. Cioè il Frosinone non c'è niente di casuale, certo sta andando mille volte al di sopra delle sue aspettative, e il suo campionato sarà un campionato mirato alla salvezza, e Alvini sa benissimo che ci sono altre realtà negli ultimi anni che sono partite più o meno come il Frosinone e poi sono retrocesse, certo. Per dire, occhio, avvisa i naviganti, ma questo lui lo sa benissimo. Però Marco e Lucio, io credo che dovremmo essere molto più, regalare molto più spazio, sì. Io faccio proprio un corso generale a cose nostre, cose che non sono special one, ma che vengono da lavori nei territori, da piccoli cabotaggi, da campi di periferia, e portano poi l'idea del nostro calcio a ottimi livelli. Non so,
1: tra l'altro, Luca, ti accenno che in questi giorni ci sarà una sorpresa proprio legata al Frosinone. Non dico nulla per scaramanzia, ma ci sarà. Te lo dico.
3: Meritata, anche perché
2: quindi che ne pensate? Ma c'è qui centravanti buono, tra
1: no,
2: l'altro.
1: No, Raimondo è bravo. Tra l'altro, quest'anno ha avuto un impatto con la Serie A importante. E Gedemis conferma quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Che Vernazza pure scatenato. E, tra l'altro, lui sta proseguendo sulla strada tracciata l'anno scorso. Alvini,
3: no, stavo per arrivare qui.
1: Perché ha l'ossatura è quella e ha aggiunto un paio di calciatori. Però sta proseguendo su quel progetto, perché il Frosinone l'anno scorso è stata una delle squadre in Serie B a praticare il miglior calcio. Propositivo.
3: E aveva una competitività la Serie B dell'anno scorso nella zona di vetta,
1: era tosta,
3: molto elevata.
1: Era
3: io
1: molto
3: non
1: elevata,
3: che
1: molto elevata. Non c'è stata una partita dove il Frosinone non ha tentato di fare sempre un calcio propositivo, anche rischiando, anche rischiando. Ieri, per esempio, ho visto questa aggressione uno contro uno continua che ha messo in difficoltà il Como.
3: Sì.
1: Poi, per carità, il Como ha avuto le occasioni.
3: Sì,
1: Palmisani è stato straordinario.
3: Bisogna dare meriti a Palmisani, ha cambiato la storia della partita. Ma più che altro, poi un'altra cosa coraggiosa, secondo me, del Frosinone. L'anno scorso ha vinto il campionato con un'età media inferiore ai 24 anni e quest'anno in Serie A al momento spesso l'età media dell'11 titolare è stato sotto i 24 anni e al massimo 24,1 anni. Quindi è una squadra anche molto giovane, che certo, però è una squadra giovane e matura, e soprattutto rispetto al Frosinone che partì anche molto bene con Di Francesco, questa è una squadra che ha affrontato già squadre di livello, Fiorentina
2: e la con Juventus, la Juve non meritava di perdere,
3: no, no, il Como, no, con la Juve e con la Juventus non meritava di perdere, quindi anche esatto, il blasone delle avversarie quest'anno è già stato notevole in sole 5 partite.
1: Come no, come no.
2: Vado a un grande allenatore che però secondo me vive un momento di confusione, di difficoltà, Allegri. Allora faccio una premessa, ragazzi, e anche qui vi chiedo un vostro parere. Quando una grande squadra come il Napoli, che ha l'ambizione in partenza di lottare per lo scudetto, ha un reparto offensivo in cui la prima alternativa è Lucca, io non ho niente contro Lucca, lo ripeto, però ovviamente Højlund, Lucca come centravanti, insomma il livello non è secondo me da scudetto, ma io sono rimasto stupito della dichiarazione di Allegri che ha detto a noi giornalisti quello che avrebbe dovuto urlare in campo alla sua squadra, cioè se siamo contenti di un pareggio molto male, però nelle scelte anche delle sostituzioni, nelle scelte dell'approccio della gara, nella scelta della gestione della partita, io non so, io trovo un Allegri diverso tra quello che parla e quello che fa in campo, come se volesse cercare di tenere in piedi un po' un compromesso tra un gruppo che non so se è un gruppo che sta arrivando alla fine di un percorso, quindi, e aver accettato una campagna acquisti che è stata fatta in situazioni economiche estremamente complesse, ricordiamolo, il Napoli ha speso, quest'anno poteva spendere pochissimo, e lui ci naviga, prova a navigarci dentro, però secondo me perdendo ancora valore nel rapporto col gruppo squadra, è troppo politico questo Allegri.
1: Sì, io ti aggiungo un dato statistico che poi sai i numeri ci aiutano sempre a capire un po' di più, no? E mi riferisco all'attaccante Højlund, che è un po' il riferimento, no, del reparto offensivo del, certo, del Napoli. Nelle prime 6 gare ha fatto 15 tocchi dentro l'area di rigore. Lo sapete che statisticamente, quindi sarebbero 2,5 a partita, è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Lautaro ne ha toccati 48, Malen 47, Duvikas 31. Cioè stiamo parlando di squadre che potenzialmente hanno una qualità, e il Napoli la qualità ce l'ha in mezzo al campo, e Højlund è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Io credo che questo sia un dato che ci fa capire un po' anche la difficoltà di fare
3: di
1: gioco,
3: arrivare,
1: di fare calcio.
3: Esatto, di arrivare, ma poi c'è anche un altro dato, Marco. È una squadra che purtroppo subisce quelli che sono stati i difetti delle squadre di Allegri degli ultimi anni, esatto, ossia che non gestisce il vantaggio. Contro l'Inter in 2 minuti, in 3 minuti fa 2 gol, potrebbe estendere chiunque, è vero che l'Inter ha una prepotenza difficilmente arginabile, ma subito dopo subisce il gol che riapre la partita e poi perde. Contro il Como pareggia e subito dopo riprende il gol che la fa ripassare in svantaggio. Contro la Fiorentina passa in vantaggio e si lascia di nuovo ripareggiare. L'impressione è che questa è una squadra che tende a non piazzare il colpo di grazia, ma tende a temporeggiare, a traccheggiare, poi questo al momento ha portato a perdere punti da situazioni di vantaggio o di equilibrio. Quindi sono difetti purtroppo che abbiamo già notato negli ultimi anni con Allegri.
1: Certo.
2: No, non ci vedo nemmeno Allegri. Io ve lo ripeto, io lo conosco Allegri, fa volare le giacche, ma non platealmente. Io non so come gioca il Napoli. Direte, togli McTominay, certo, per carità.
3: Esatto,
2: Anguissà,
3: certo.
2: Avere Anguissà, non avere Anguissà, certamente. Ma è l'idea di calcio che non capisco. Cioè, qual è la volontà di giocare? Come la vuol giocare? Che tipo di voglia c'ha? Che voglia... non lo so. Diciamo che questa sosta servirà anche a Allegri per probabilmente chiarirsi. Di Gattuso che vogliamo dire, ragazzi? Della Lazio che vogliamo dire? Allora, queste sono le storie, guardate, io sono più vecchio di tutti voi, queste sono le storie del calcio. E, no, e tutti gli anni più o meno ce n'è una. Io temevo che la Lazio potesse finire tra quelle che andavano a soffrire per salvarsi.
1: Sì, pure
2: perché
1: io
2: ci vedevo confusione, ci vedevo tutte le condizioni di una squadra importante che non è più importante, ma non ha la mentalità della piccola, insomma, giocatori che più o meno, o chi non si sente più partecipe di un percorso, o chi è arrivato solo a parcheggiato. Io invece, ragazzi, io ti devo dire che Gattuso, che non è un allenatore, mi fa impazzire.
1: Nemmeno a me, Luca. Però...
2: però, ragazzi, gli ha toccato le corde giuste.
1: Esatto.
2: Io non so, in questa melassa davanti, dove Milan una bene una male, Napoli una bene una male, l'Atalanta più male che bene, la Juve così così, il Como, boh, vediamo, cioè, questa squadra, bene o male, se Gattuso riesce a diventare, a entrare veramente nella testa e nel cuore di questo gruppo facendo una partita a settimana, ecco, vi chiedo che margini ci sono reali di un possibile riavvicinamento dei tifosi, perché questo sarebbe in una forma di ipotetico compromesso, no, non può essere perdonato ovviamente da quel mondo lì, lotito, ma in un esiste il 10-15% che qualcosa si possa ricomporre strada facendo?
1: Secondo me, Luca, no, non si può ricomporre nulla, però sai che ti dico, che se questa squadra continua così è difficile poi stare lontano dalla squadra, perché quando le cose vanno male è più facile, ma poi quando le cose vanno bene e vedi una squadra che sta dando veramente tutto, vedi un gruppo che si diverte giocando, che si diverte allenandosi, è dura,

0: Boh, la vedo dura, la vedo dura.
1: Sì, anche io credo. Lucio? È la prova del 9 per la protesta, perché appunto quando vai bene, poi ecco, rimanere lontano dalla squadra è difficile. L'unica piccola remora sulla Lazio che ho, che finora è stata ottima, devo dire quasi ineccepibile, però, e vale anche per il Napoli al contrario, il calendario non è stato così impossibile. Quello voglio capire per la Lazio ad alto livello. Si è affrontato il Milan, le altre erano tutte partite più o meno fastidiose, ma non impossibili.
0: No, però se
1: dall'altra parte
0: così...
1: il Napoli ha affrontato l'Inter, ha affrontato
0: no,
1: il Como.
0: No, no, è vero, quello che dici
1: ha affrontato
0: è
1: la Fiorentina a Firenze. Un pochino secondo
0: però
1: me incide anche
0: l'ambiente
1: il calendario.
0: Che vive la Lazio è qualcosa che le altre squadre non possono capire, concepire.
1: No, sicuro sta andando oltre le più rose aspettative.
2: Guarda, Lucio, che sono proprio quel tipo di partite... Qui metto in campo, lo ribadisco, la mia vecchiaia. Sono proprio quel tipo di partite che possano mettere in difficoltà un gruppo con la testa
1: certo, a certo, è vero.
2: Perché
1: è vero.
2: Se te giochi contro la Juventus con l'Inter,
0: esatto.
2: Qualsiasi giocatore può far bella figura.
0: La motivazione
2: no?
0: La trovi.
2: Lì ho visto, vedi il gruppo. Ecco perché
1: su questo
2: io
1: non
2: dico,
1: c'è dubbio.
2: Oggi, certo. Te tifoso, questa forma di protesta che l'hai fatta in maniera anche chiara, difesa, protesta. Oggi chi penalizza? Lo Tito? Boh, non lo so. Penalizza una squadra, si merita questa squadra di non essere... Poi se durante la partita fischi Lo Tito, fa parte delle regole del gioco, fischiano Cairo, hanno fischiato per anni della Valle, cioè, potrei fare mille sei. Non lo so, vabbè, chiudo su Inter e Roma. Possiamo dire che è stata una grande partita.
0: Assolutamente.
2: Possiamo dire, perché finora. Noi siamo sempre a dire com'è bella la Premier, com'è bella... come sono belle le grandi sfide. Allora è stata una grande partita tra due grandi squadre in un clima straordinario, in un palcoscenico straordinario. Allora per una volta io mi sono rivisto come importante dentro un calcio importante, quindi prima di tutto grazie a Inter e Napoli. Sai, questo tipo di partite io ne ho viste tante, a volte finiscono per diventare spari a salve, no? Non vuoi rischiare, fai te la prima mossa, no, la faccio io, boh, e poi alla fine finisce 0-0, tutti si lamentano, ma in fondo sono tutti contenti. Qui ho visto una partita, dal primo all'ultimo minuto hanno cercato di far gol, sempre, sempre, rischiando, con coraggio, con qualità, con fisicità. Resto con, queste sono le due squadre che lotteranno per lo scudetto, l'Inter deve mettere a posto la difesa, la Roma deve imparare a gestire le partite. Credo che sarebbe entrato in campo se avesse potuto Gasperini quando Mancini ha fatto quell'errore dal quale poi è partito, però è partito un gol di una squadra cui Centravanti ha fatto gol in 2 contro 5 con in porta Svilar, ragazzi, non è mica la roba dove è più il valore di chi l'ha fatto che l'errore in quel momento, no? Però la Roma deve imparare che quando abbassa e alza e non va a 100 all'ora, perché non può andare sempre a 100
0: esatto,
2: all'ora,
0: deve gestire.
2: Lì deve imparare a gestire le partite.
0: Ma
2: la
0: chi ti ha convinto
2: squadra...
0: di più, Luca? Chi ti ha convinto di più?
2: Tra Inter e Roma?
0: Sì.
2: O di giocatori?
0: No, no, tra Inter e Roma. Tra Inter e Roma nel complesso chi ti ha compito, chi ti ha convinto di più? Ecco.
2: La Roma, perché so che l'Inter è forte, però non pensavo che la Roma fosse già lì.
0: Con un gap così ridotto. Sì.
2: Lo sai che è come in Coppa America, no? Poi vanno all'incrocio sulle boe, no? Vanno all'incrocio e si vede chi è avanti, va bene? Questo succede nella Coppa America di vela. Ecco, sono arrivate insieme, stanno insieme lì, perché nel primo incrocio la Roma è già alla pari dell'Inter. È già alla pari dell'Inter. Ragazzi, in passato c'era qualche problema nelle sostituzioni. L'altro giorno se ti voltavi in panchina trovavi tanta roba nella Roma. Ma tanta, tanta, E quindi bello, bellissimo, mi ha sorpreso perché non pensavo la Roma così più avanti, e credo che anche il percorso di queste due squadre in Champions potrebbe poi incidere per la volata a scudetto, cioè chi poi potrà mettere un pochino più al centro il campionato invece che essere bruciato mentalmente un po' dal voler andare a provare a vincere la Champions potrebbe avere qualche motivo di sofferenza in più.
0: Sì, ci siamo, abbiamo fatto un quadro completo, qualcuno, i messaggi ci sono, ci dicono ad esempio che la rosa della Lazio è scarsa, non so che ne pensa lui.
2: Ha ragione, ma ragazzi intanto stanno facendo fenomeni, poi ricordatevi, senza le coppe gli allenatori ti dicono che non serve la luna, certo deve avere fortuna se si fanno male 5 giocatori, se ma

0: se sei nell'anno giusto e hai quelle 4-5 alternative vere, giocando una partita a settimana ci puoi reggere anche una rosa un po' più stretta.
1: Sì, poi ti chiedono anche sul fatto che c'è questo VAR che ormai è sparito, che cosa ne pensi?
0: Questo sarà un tema, tanto poi si fermerà il campionato, magari sì, ne parliamo lunedì prossimo, perché questo è un tema importante, eh? Cioè non è un tema banale, perché proprio se non ti voglio dire che si sono cambiate le regole, ma quasi, però questo non è un ragionamento da un minuto, magari lo facciamo con un minimo più di riflessione e anche magari chiedendo anche alla rossa redazione di tutto mercato qualche dato in più, no? Perché questo è un grande tema di cui calciatori, credimi Marco, calciatori e allenatori parlano nel privato, perché ora credo ci sia un incontro, no, con le società ora in questo, se non oggi e domani, credo sia un incontro arbitri, perché vogliono capire bene, perché noi siamo abituati in un calcio dove ti controllavano anche se ti si muoveva un capello, qui ora si dice non si danno i rigorini, qual è il rigorino? Questa è la domanda alla quale bisogna rispondere. Guarda, io ho visto anche qualche rigore, non dato.
1: Sì, pure ieri qualcosa, ad esempio,
2: perlomeno anche da revisione.
1: In Juve Atalanta ce n'era uno che andava rivisto.
2: Revisionato, è quello. Il VAR è lì apposta.
1: Sono d'accordo. Lo faremo questo approfondimento durante il periodo della sosta. Abbiamo quasi 3 settimane piene di sosta, perché quindi dobbiamo veramente analizzare tanto.
2: Dai, noi ci centelliniamo i tempi.
1: Noi, Luca, vorremmo fare, te lo dico, faremo sicuramente dei focus su ogni squadra, sentendo proprio chi la segue da vicino all'interno.
0: Fantastico.
1: Praticamente vorremmo fare questo tipo di viaggio in queste 3 settimane e in tutte le piazze.
0: Fammi dire Marco che fortunatamente, dico fortunatamente, perché il calcio che più mi ha fatto innamorare era quello delle 7 sorelle, perché lì veramente c'era il godimento di un campionato. Quest'anno abbiamo parlato del Frosinone, potremmo parlare del Cagliari.
1: Ci sono
0: anche tante storie nuove, no? E non sappiamo quanto dureranno, ma godiamocele, perché tutto ciò che porta a novità è secondo me ricchezza.
1: Perfetto, Luca, grazie. Buona settimana,
0: grazie
1: prestissimo. Ci stiamo per fermare, Lucio, grazie anche a te naturalmente,
2: grazie a te,
1: buon
2: Marco.
1: Lavoro e buon proseguimento in redazione. Arriva Stefano Impalomeni, ripartiamo da tutti i commenti e giudizi di questa 5ª giornata, naturalmente con i vostri messaggi al 331 82 00 213.

0: Caos Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Allora ci siamo, eccoci qua di nuovo, un saluto da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
4: Ciao Stefano, e allora ci siamo per questa puntata del lunedì, tra l'altro la quinta giornata che si chiude, adesso ci sarà una lunga pausa.
5: Mamma mia.
4: Una lunga pausa in attesa del ritorno della prossima.
5: Ma noi non possiamo
4: giornata.
5: Fare che abbiamo una lombalgia.
4: Che si spegne il Maracanà,
5: no? No, nel senso che...
4: Cioè, siamo tutti,
5: anche di Marco non
4: usufruire, ah sì, dice di qualche piccolo stop.
5: Vabbè, dai.
4: Vediamo. Allora, saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia, naturalmente prima Andrea Magliocca.
5: Ciao Andrea.
4: Adesso andrei subito ai titoli e poi partiamo perché arrivano gli amici e si comincia, vai. Abbiamo assistito ad una bella partita, quella tra Roma e Inter, una partita addirittura da Premier per ritmo, intensità, qualità. È venuto fuori un 2-2, ma chi ha convinto di più in questi 90 minuti in ottica scudetto? Oggi lo chiederemo a tutti. Lazio in alta quota, 13 punti in 5 partite con un Gattuso leader di questo gruppo, un Gattuso che non ha chiesto tempo e giocatori ma ha solo lavorato. Spalletti passo avanti con la sua Juventus che in questa gara con l'Atalanta ha cambiato almeno 3 volte vestito tattico per cercare di trovare la vittoria che appunto l'ha portata a casa, con un Colomani molto più applicato dentro il match, ma il gol non è arrivato. Atalanta involuzione totale, non si vede nulla dell'Atalanta che abbiamo conosciuto e non si vede nulla di Sarri in questa squadra. La risposta del Milan batte il Lecce, possiamo dire anche la risposta di Amorim, tante critiche erano piovute in occasione della gara di Europa League, però qualche passo anche per lui avanti in questa gara con un Gonzalo Ramos che fa sì assist ma non segna neanche lui. Napoli max lentezza, perché una pareggio a Firenze che è di una squadra che sa molto di incompiuta. Poi andremo a vedere anche dei numeri interessanti che riguardano l'attacco di questo Napoli. Insomma, anche qui Allegri deve dare una scossa alla squadra, ma secondo me si deve dare una scossa a lui. Bene. Stefano, abbiamo veramente tantissimi temi che affronteremo oggi in questa giornata. Adesso si sta preparando il parterre che starà con noi in questa prima parte. Qual è il titolo che ti stuzzica subito qualcosa?
5: Beh, voglio dire, io scelgo Spalletti, insomma, nel senso perché mi è piaciuta molto la Juve.
4: Ti è piaciuta? E poi andiamo nel dettaglio ad analizzare questo.
5: Che considerando l'emergenza, cioè, in un momento delicato, questa brutta sconfitta Reggio Emilia, che poi non identificava bene poi il suo modo di lavorare, ha avuto una bella reazione, mi è piaciuta come reazione di collettivo, cioè si vede la mano dell'allenatore che è intervenuto.
4: Sì, sono d'accordo con te, poi ne parliamo nel dettaglio di questa diciamo vittoria. Tra l'altro dobbiamo anche dire, contro una squadra che dobbiamo considerare sempre una grande, che è l'Atalanta, cioè l'impegno del Milan era meno pressante rispetto a quello della Juventus, è un avversario molto più ostico, dai.
5: Sono d'accordo, l'Atalanta ancora non è partita.
4: No, l'Atalanta...
5: Cioè la vedi, non attacca, non difende, galleggia, sta là, pianta. Sarri ha detto che tatticamente, tecnicamente ci siamo, ma non c'è quell'entusiasmo, quella voglia, no? L'entusiasmo del bambino che ognuno ha dentro di sé, ma insomma alla fine secondo me anche un allenatore deve trasmettere entusiasmo.
4: Certo.
5: Cioè, ieri l'ho ascoltato, l'entusiasmo lo deve trasmettere anche l'allenatore.
4: Ah, ma l'empatia si deve creare.
5: Cioè, questo... Non è che...
4: Vabbè, vediamo. Allora, caro Stefano, è lunedì e quindi ricomponiamo la squadra perché abbiamo in collegamento con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
5: ciao,
4: ben trovato. Buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: C'è Super Daniele Garbo. Ciao Daniele.
7: Ragazzi, buon pomeriggio.
4: E c'è Massimone Bonanni.
5: Ciao Massimo,
4: ben trovato anche a te.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, come sempre, apriamo con i vostri 30 secondi liberi. Io comincerei stavolta da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi?
8: Guarda, li volevo dedicare a Pisacane, al Sol Cagliari, che ha fatto 9 punti nelle ultime 3 partite, le ultime 2 vittorie contro Atalanta e Udinese fuori casa, quindi sta a significare che sta veramente facendo un grandissimo lavoro. Secondo me al di sopra di ogni aspettativa la classifica del Cagliari, quindi complimenti a lui e alla sua squadra.
4: Daniele Garbo.
9: Io li dedico a Emiliano Alvini, il tecnico del Frosinone, che secondo me sta facendo un miracolo, a 3 punti dalla vetta della classifica. Non solo i risultati ma le prestazioni. Ieri ha battuto il Como con una grande partita, è vero il Como avrebbe potuto segnare, ma il Frosinone ha giocato veramente una grande partita e ha legittimato questa classifica dopo la grande vittoria ottenuta a Firenze, con questa vittoria ottenuta ieri nel proprio campo.
4: Stefano Palmeni.
5: Insomma, a me dà una menzione particolare perché straordinario lavoro di Albini, è un Frosinone che gioca un calcio meraviglioso. Allora io scelgo Lautaro Martinez. Io probabilmente senza Lautaro Martinez l'Inter non avrebbe pareggiato la partita.
4: Niccolò Ceccarini.
10: Ma io vado totalmente controcorrente, è una cosa che sto per dire, che Massimo ha capito a cosa mi riferisco. Complimenti a Daniele De Rossi alla conferenza stampa di presentazione, perché ha detto determinate cose sui social che io condivido totalmente, mai banale, sempre dritto all'obiettivo, ha perfettamente ragione, e anche la nostra categoria dovrebbe ribellarsi a certe situazioni.
4: Tocchi un tema importante, secondo me, che meriterebbe poi un approfondimento anche questa uscita, che poi tra l'altro Gattuso ha rincarato la dose anche. Anche lui nel corso della post partita, anche lui si è unito a questa cosa di De Rossi. Daniele, posso chiederti, da giornalista, insomma, che hai seguito
9: navigato.
4: Navigato perché hai seguito un po' l'evoluzione di un giornalismo che prima era diverso, adesso io credo che noi dobbiamo fare i conti anche con qualcosa che sta cambiando, non possiamo sempre rimanere ancorati a quello che era il passato. Poi possiamo non condividere i cambiamenti, ma c'è un cambiamento, dobbiamo prendere atto anche noi che facciamo questo lavoro. Che ne pensi, Daniele, tu?
9: Ma assolutamente sì, la comunicazione in questi ultimi anni è cambiata radicalmente, sono arrivati i social, soprattutto l'avvento di internet ha fatto sì che chiunque possa scrivere qualunque cosa o fare qualunque analisi anche in diretta senza averne poi grandi titoli. Io credo che un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, nel senso che se il livello del giornalismo oggi fosse un po' più alto di quello che è, secondo me non ci sarebbe tantissimo spazio per questi che De Rossi ha definito più o meno improvvisati, no? Questi che parlano a vanvera, che non hanno nessun titolo per parlare. E purtroppo dobbiamo comunque farcene una ragione, perché il mercato, i social esistono, web è una cosa molto democratica perché dà a chiunque la possibilità di parlare. Però ripeto, molta colpa è anche nostra, di noi che abbiamo fatto questo mestiere, che facciamo questo mestiere, perché secondo me se elevassimo un po' di più il livello del nostro lavoro, probabilmente questi personaggi avrebbero meno spazio e meno visibilità.
4: Però mi permetto di dire una cosa, poi Stefano, se volete aggiungere qualcosa.
5: No, ma è un argomento molto spinoso.
4: Molto spinoso, però mi permetto di dire una cosa.
5: Servirebbero, sai, quelle 2 ore di convegno?
10: Sì. Giornate intere,
5: perché è molto, molto difficile. Molto difficile.
10: Ecco, però è importante che ci sia, secondo me Daniele voleva dire anche un'altra cosa, per me, questa è la mia interpretazione, ci vuole anche più educazione.
4: Ma è quello che io volevo dire, Dani, scusa sia Daniele che a Nick, Massimo, cioè nel senso io accetto il cambiamento, cioè nel senso Mario Sconcerti era un giornalista che ha fatto, no, partito da veramente con la macchina da scrivere, però era uno che si adeguava molto ai cambiamenti, intercettava i cambiamenti, il web, i siti e tutto, e mi diceva sempre che bisogna stare al passo dei cambiamenti.
10: Verissimo.
4: E questo è giustissimo, però dopo allo stesso tempo c'è la forma di educazione che secondo me è diverso, cioè tu puoi esprimere la tua opinione attraverso il web, attraverso i social, quello che è, però secondo me è il linguaggio che è proprio sbagliato. Cioè io ho sentito dare apostrofare allenatori che hanno fatto una carriera importante in una maniera troppo aggressiva, gretta e maleducata, che non può appartenere a un linguaggio anche del giornalista. Cioè io posso mettermi davanti a una telecamera anch'io e parlare e fare una critica ad Allegri, a Spalletti, ma la critica deve essere sempre composta in una certa maniera. Non posso dare del, scusatemi, coglione a quello, mandare a quel paese quell'altro, è questo che è sbagliato. Cioè io rimprovero questo,
5: ma è tutto corretto quello che ha detto Nick,
10: come direbbe ora, penso lo dirà Stefano, è quasi impossibile da trovare,
5: è possibile,
10: purtroppo.
5: Sai perché, perché come quando discuti con uno stupido, mai discutere con uno stupido, perché poi ti batte con l'esperienza, cioè,
4: esatto,
5: capisci la
4: discussione.
5: Però alla fine della fiera la maggioranza è quel linguaggio lì, e quindi tu ci devi stare, e quindi a volte vieni contagiato per stare al passo con i tempi, come diceva Mario. Poi alla fine non dico che vieni trascinato verso questo basso, no? Questo underground di linguaggio, e alla fine ci caschi, perché anche noi, insomma, che facciamo, no, informazione, chi è giornalista, chi è detto a lavori, chi è talent, chi ha un'esperienza, ha avuto un'esperienza nel calcio, cioè Daniele diceva, si riferiva, io parlo, il mio interlocutore è quello, non voi che vi mettete, ma non volevo offendere la maggior parte, però facendo così tu entri nella rete,
4: esatto,
5: loro, perché
4: adesso
5: a un certo punto
4: tutti.
5: Ieri perde la partita e oggi c'è stato uno shitstorm, tu questi si sono scatenati,
4: è vero.
5: E però poi bisognerebbe chiedersi, io non lo so, perché non è un mondo che frequento, poi io credo che poi la base ci sia, non una tessa, un riconoscimento, un ordine, per me è importante, però la credibilità. Poi però nel momento in cui noi diciamo una cosa, noi questi sono attenti, diciamo, ma come, tu parli che un mese fa hai detto quello, ma passa zitto. Cioè sei sempre, cioè ti ritorna, è un effetto boomerang clamoroso, perché le dichiarazioni che tu fai anche un anno fa, un mese fa, sono su YouTube dappertutto, circolano,
4: esatto,
5: Twitter,
4: sì,
5: le cose,
4: sì.
5: E quindi allora o stai su una montagna e fai l'eremita, oppure decidi di starci dentro. Ecco perché è molto difficile, cioè sulla questione di fondo Daniele ha ragione, però secondo me mette una leggerezza nel sottovalutare che il mondo, il calcio è cambiato, comunicazione è cambiata, la politica è cambiata, cioè e quindi è tutta verso il basso, o ci stai o se no vai in pensione, vai al mare, non parli più con nessuno, parli con lo specchio, parli da solo.
4: No, io
5: addosso,
4: ti ripeto, è solo una forma magari di linguaggio che potrebbe essere
5: un po'
4: modellata,
5: ma non puoi pretendere l'educazione, ecco. Perché proprio su quel linguaggio imbarazzante cui fa riferimento Daniele è la loro forza.
4: Purtroppo è così, purtroppo è così.
9: Il problema è quello, cioè i cosiddetti leoni da tastiera che scrivono qualunque cosa. Io sono uscito da Facebook 5-6 anni fa, sono uscito da X 3-4 anni fa, mi è rimasto solo Instagram e non so per quanto tempo ci rimarrò, perché ogni volta che dico una cosa assolutamente neutra mi arrivano insulti di tutti i generi. Quindi o accetti, come dice giustamente Stefano, questo mondo bacato, purtroppo il mondo bacato, perché questi hanno l'unico modo per mettersi in mostra è quello, no? Di istigare la polemica, di insultare qualcuno, altrimenti nessuno si accorge che esistono questi personaggi. Questa è la realtà.
5: No, il discorso è che ci vorrebbe un controllo maggiore, Daniele, perché da quello che mi risulta, mi hanno detto, io non è che sono a conoscenza a fondo del problema, ma questi guadagnano una montagna di soldi.
9: Ma certo.
5: Cioè, capisci? Allora bisognerebbe avere un controllo di chi fa soldi. Guarda, che ne so, c'è un warning, un'ammonizione, cioè non ci si comporta così. Però se tu fai una dichiarazione, che uno si fa un'analisi abbastanza normale, non ti si fila nessuno. No. Dicono, guarda quello, non spacca. Allora tu magari ti metti, che ne so, una maglietta in testa, una sciarpa, parli cose, urla, poi questi montaggi veloci, che poi sono anche divertenti, ti fanno pure ridere, Però sono diventati delle star,
4: sì, sì.
5: E delle star che guadagnano una montagna di soldi.
4: È vero, è vero.
5: Io poi, ripeto, anch'io sono come te, Daniele, sono molto antico. Marco un pochino, diciamo, più social.
4: No, ho cercato di intercettare, però
5: Nick,
4: la difficoltà è
5: quanto
4: quella.
5: Basta. Max, non lo so, Massimo, se non gli frega niente, pure lui. Però voglio dire, io con curiosità vedo, ma insomma questi sono delle star nazionali, Sono veri e propri imprenditori, ragazzi. Quindi perché fanno sta cosa? Perché è il loro lavoro. Poi non c'è una regolamentazione, non c'è un ordine, che ne so, degli youtuber.
4: Non c'è, non c'è, vero, degli influencer.
5: No, degli influencer. Vabbè, arriveremo là, a un certo punto, non lo so, spariremo noi.
4: Può essere, può essere. Faremo una brutta fine.
9: Proposito di ordine, dopo quello che è successo con la vicenda Ranucci, l'ordine dei giornalisti dov'era?
4: Lasciamo stare, va. Ragazzi, poi voglio aggiungere una cosa, visto che ci siamo un po' allungati, ma mi sembrava uno spunto che poi magari quando non ci sarà i prossimi giorni il campionato possiamo anche riprenderlo, però voglio dire anche una cosa su quello che è successo ieri allo stadio, permettetemi, nei 30 secondi me li prendo al volo io, inaccettabile, irrispettoso, non è concepibile, ma questo vale per tutti, non vale solo per Mazzola, è un altro degli esempi di brutto comportamento che abbiamo visto negli stadi già in passato, no? L'Aisel, la tragedia di Superga, dove vengono prese queste situazioni nei ricordi per offendere chi non c'è più e invece in quel momento bisognerebbe avere rispetto. Io vi devo dire la verità, secondo me bisognerebbe arrivare a prendere un provvedimento serio in questi casi, non più l'ammenda, la multa, tanto non serve a niente. Io sono proprio per quando si verificano questi casi, il settore lo prende,
5: però,
4: lo chiudi,
5: ma che
4: per
5: colpa
4: un
5: ne hanno, magari si sono girati in 200 e saranno in 3000, pazienza. Te colpisci. Sì, pazienza. Non lo so adesso qual è la soluzione
4: migliore.
5: Perché
4: non puoi trovare un'altra forma di dialogo con queste persone.
5: È un atto che è pieno di vergogna, non so, che indigna tutti, insomma, che è un po' di coscienza, qui è un problema proprio, sì. Insomma, il comunicato della Juventus lo sposo in pieno, sì, c'è poco altro da aggiungere se non questa rivalità sportiva che tracima nell'odio. E chiudo dicendoti che sai, pochi giorni fa credo si sia giocato il derby definito il derby dell'odio in Inghilterra, sai tra chi? Tra Millwall e West Ham, che si sono salvati in calcio d'angolo perché il West Ham ha chiamato la polizia, a un certo punto il Millwall si erano dati appuntamento per ammazzarsi di botte, mi chiama la polizia, a un certo punto poi c'è stata la retata e per fortuna che è finita così, sennò ci sarebbero stati una caterva dei feriti, un odio, cioè è il derby dell'odio, definito dell'odio in Inghilterra, per dirti la rivalità sportiva, poi alla fine cioè, vai su Sandro Mazzola, vai sull'Aisel, vai sull'avvocato Agnelli, vai su, cioè alla fine sia da una parte che dall'altra, adesso prendiamo in esame quello che è successo ieri. Però bisogna prendere distanza da questa follia. Ecco, io sono d'accordo, quindi il comunicato della Juventus, rispetto e sportività, e non si può giustificare, insomma, da una rivalità sportiva arrivare a scadere in questo comportamento, non è umano, ma è una cosa...
4: No, assolutamente. A proposito, lo dico con le comunicazioni anche alla regia, Cardia, che sta in questo momento presente al funerale di Sandro Mazzola, ci sta mandando dei contributi e che vi faremo poi vedere nel corso della trasmissione. Ha intercettato Cordoba, Marotta, Bergomi, quindi sentiremo anche un pensiero loro dedicato a Sandro Mazzola. Sentite ragazzi, io volevo farvi una domanda un po' di quello che è successo, tornando alla grande sfida che abbiamo visto sabato. Abbiamo sicuramente visto una sfida che ci ha detto che una partita da Premier League, io la voglio definire così, bella, intensa, qualità, tecnica, errori che ci sono stati. Mi dite chi vi ha convinto di più dopo un po' di giorni da questa partita in chiave scudetto? Facciamo un giro, abbiamo 5 minuti. Stefano,
5: rapidamente mi hanno convinto entrambe. L'Inter ha dimostrato nel secondo tempo di essere la squadra da battere, la squadra più forte, la squadra del campione d'Italia in carica. La Roma ha giocato con grande autorevolezza, personalità, coraggio nel primo tempo, quindi abbiamo assistito, come hai detto giustamente tu, una partita alla stile Premier League. E poi che cosa rimane in sintesi, perché abbiamo poco tempo? Le distrazioni difensive dell'Inter continueranno secondo me a essere un tema, perché non hanno più marcatori puri dietro. La Roma invece deve in queste partite capire come venirne a capo, cioè voglio dire, se tu pensi di poter lottare per il titolo, tu devi giocare, prendere riferimento l'individualità, allora lo scatto d'orgoglio del campione, lo scatto di rabbia di Lautaro Martinez ha fatto la differenza, cioè in certe partite credo che il calciatore determini più delle scelte degli allenatori. Lautaro Martinez si è imposto lui, è lui che ha sostituito e l'ha portato al pareggio questo internazionale, perché altrimenti secondo me l'Inter non ne veniva a capo, anche se poi ha questa reazione da grande squadra, anche se ha avuto l'occasione nel primo tempo, però ecco, dall'altra parte mi aspetto una partita alla Dybala, alla Malen, cioè la Roma deve fare quello scatto dove alla fine in queste sfide, poi Massimo lo sa, la differenza la fa il calciatore, il calciatore più forte.
4: Massimo, vengo da te. Ti ha convinto?
8: Guarda, ho visto la partita che mi aspettavo di vedere, ero convinto che la partita insomma sarebbe stata bella così. L'Inter la vedo una squadra molto forte, ma che non può permettersi il lusso tutte le volte di prendere due gol e poi magari iniziare a giocare, perché ci sono delle partite che magari ti possono andare meno bene e in quelle partite poi perdi magari punti. Devo dire che la Roma si è dimostrata squadra forte, ma questo lo sapevo già, quindi devo dirti la verità, mi hanno convinto tutti e due, fermo restando che sono tra virgolette un pochettino più preoccupato per il modo di interpretare le partite che ha l'Inter, perché sta diventando una costanza quella di subire gol e
4: sì,
8: poi
4: quattro partite stagionali, di cui tre in campionato e una in Europa. Sono tante.
8: Sì.
4: Sempre sì, sotto, sempre con due gol.
8: Per una squadra che deve vincere, per forza, sono troppi.
4: Vado da Niccolò Ceccarini, chi ti ha convinto di più, Nick?
11: Ma io, un discorso di Stefano, fondamentalmente anche il mio, parto dalla Roma, che mai come quest'anno può lottare per lo scudetto, se a gennaio poi dovessero prendere Hendrik da Real Madrid, a mio avviso questa cosa gli potrebbe portare una soluzione in più a livello offensivo per compensare eventuali infortuni che ci potrebbero essere. Dall'altro lato vedo anche l'Inter che comunque ti dimostra che è una squadra, cioè mentre la Roma forse può lottare ma non è ancora una squadra totalmente da scudetto, l'Inter lo è e lo dimostra nel fatto che è vero problemi perché comunque prendi troppi gol eccetera, però non la perdi e non la perdi, cioè quella partita non l'hanno voluta perdere e hanno tirato fuori tutta la loro forza e giocare oggi contro la Roma e non perdere è tanta roba.
4: Daniele Garbo.
9: Ma guarda, io l'avevo detto credo venerdì, l'Inter la conoscevamo, sapevamo che squadra era, sapevamo che era una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato. Ero curioso di vedere come la Roma si sarebbe rapportata rispetto all'Inter e mi ha impressionato la Roma perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte, come io pensavo. È un primo tempo straordinario in cui ha messo sotto l'Inter con una grande aggressività, poi questi soliti momenti di distrazione all'inizio della ripresa che sono già successi con l'Atalanta, successi con il Fenerbahce e sono successi pure con l'Inter, e lì è cambiata la partita. Però la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra, di giocare alla pari con l'Inter, e questo secondo me è un responso molto importante per la Roma e per Gasperini e per la squadra. Dopodiché penso che potrebbe essere decisivo il momento in cui si ritornerà a giocare la Champions League, quindi giocare ogni tre giorni, forse la rosa dell'Inter potrebbe fare la differenza.
4: Guardate, io sono d'accordo un po' con tutto quello che ho sentito, però se dovessi rispondere a questa domanda, intanto condivido una cosa di Stefano: Lautaro è più forte centravanti,
5: ma non per i gol però,
4: no, per quello che fa, per come è capace di prendersi,
5: faceva il raccattapalle, sì, andava a tutto. Fare il terzino, tutto, aveva una voglia di non perdere questa partita,
4: è l'anima proprio della squadra, esatto. La vedi quando si aziona lui, parte proprio tutto. Però vi devo dire la verità, io se dovevo rispondere a questa domanda, a chi mi ha convinto di più, forse a chi mi ha impressionato, a me ha impressionato il primo tempo della Roma, ragazzi. Io ho visto una squadra con un'aggressione, un'intensità, una capacità di muoversi in uno spartito ormai collaudato, quella ricerca dell'uno contro uno, tutti avevano il giocatore di riferimento, non lo mollavano, lo cercavano. Il problema è tenere quel ritmo per tutta la partita. A me è impressionato, però ti devo dire la verità.
5: Non basta.
4: Lo so che basta, si è visto con l'Inter.
5: No, ma l'Inter
4: basta.
5: È ancora avanti. Proprio.
4: Sì, però a me è impressionato.
5: Con tutti i problemi che ha,
4: a me è impressionato. Nick, scusami. Ah no, non ce l'avevi con noi.
11: No, niente.
4: No, a me invece ha impressionato, Stefano, ti devo dire la verità. No, questo atteggiamento, carità, questa aggressione così.
5: Però deve aggiungere, ecco, l'interpretazione e la lettura in alcuni momenti della partita. Lì il campione, il giocatore che esce fuori nella leadership. L'Inter c'ha questo giocatore che non molla, proprio non voleva perdere la partita. A un certo punto ha indicato ai compagni, anche a fine partita, ha detto basta con queste partenze, rallentatore. E sanno perfettamente, nonostante insomma poi dopo che non ci abbia fatto sapere Kibu che cosa ha detto tra il primo e il secondo tempo alla squadra, ma per carità l'abbiamo immaginato, ma l'Inter avrà questi piccoli grandi problemi dietro, proprio per definizione, no? Per struttura, perché Acerbi, De Vrij, Darmian, cioè magari averceli, non è che gli altri sono da meno, però te, dimmi un marcatore puro dietro.
4: È vero, c'è questo
5: difesa.
4: Problema.
5: Quindi ce l'avranno più o meno.
4: Allora, intanto vi dico
5: e
4: che
5: il portiere.
4: Anche quello, sì. Intanto Ivan Cardia mi scrive che ci sono stati gli applausi all'arrivo di Scaroni, che ha rilasciato anche delle battute, sto sempre riferendomi al funerale di Sandro Mazzola, ci sta mandando tanti bei contributi. Adesso vediamo se riusciamo dopo, nel secondo blocco, magari a sentire un primo contributo del lavoro che sta facendo Ivan Cardia. Nick, vuoi aggiungere qualcosa? Ci salutiamo, visto che siamo in chiusura.
11: No, mi sembra che sull'argomento, voglio dire, di Roma-Inter, mi sembra abbiamo detto tutto. Ecco, volevo solamente magari introdurre il discorso del VAR, perché francamente, insomma, oggi tutti bravi, no? Tutti contenti di questa valutazione nuova, no? Del VAR fatta con meno interventi possibili, però spieghiamoglielo all'Atalanta, che magari aveva bisogno di un rigore, no?
4: Questo sì.
11: Se non intervieni su quello, io sono d'accordo con Sarri. Poi, per l'amor del cielo, la Juve ha meritato, io non voglio stare certo. Comunque mi sembra che, come al solito, trovare il giusto mezzo è una delle problematiche più importanti che c'è, perché quello è calcio di rigore.
4: Sì, sì, pure per me. Non so se Massimo e Daniele vogliono aggiungere qualcosa. Ma
9: no, ma non c'è dubbio. Allora, io dico una cosa. È chiaro che il nuovo corso di Orsato, alla fine, nel complesso, ci ha soddisfatto tutti, perché si gioca di più, ci sono meno, non ci sono le simulazioni, i giocatori non si buttano a terra e non stanno a terra un quarto d'ora, si rialzano subito, gioco più veloce, più fluido. Però qualcosa che non va c'è, ed è questo. Cioè, il VAR o lo aboliamo, come ha detto giustamente Sarri, o se c'è bisogna usarlo, perché il rigore per l'Atalanta era sacrosanto, così come il rigore per Milan qualche giornata fa. Non è che può essere abolito completamente. Nei momenti in cui c'è necessità di usarlo, bisogna utilizzarlo.
4: Va bene, va bene. Massimo, così abbiamo
8: no, io te l'ho detto, secondo me sto vedendo in Serie C, se ha chiamata, hai due possibilità di chiamata.
4: Funziona meglio?
8: Secondo me è una cosa che funziona, okay. Funziona alla grande.
4: Dopo recuperiamo anche un po' di messaggi. Saluto Nicola Ceccarini, grazie.
5: Ciao,
4: Nick.
5: A
4: presto,
5: un abbraccio
4: a Nick, che tra l'altro stavo dando oggi, ha fatto 2 punti nel gioco pronostico, è andato Bonanni, ne ha fatti 3, sempre al comando della classifica, un super De Paola che ha fatto una doppietta in questo fine settimana, bene anche in Palomeni,
5: ha fatto
4: 6 punti, 2 doppiette, bene anche in Palomeni, che ha preso l'1-1 tra Fiorentina e Napoli.
5: Non mi ricordavo, pensavo di aver fatto 0.
4: Quindi Garbo al volo, Garbo ha preso 2 risultati, ma non i risultati pieni.
5: Ma scusami, il direttore che ha preso?
4: Ha preso l'1-1 di Fiorentina-Napoli e il 2-0 della Juventus sull'Atalanta. Anch'io ho preso il 2-0 della Juve, secco, boom, così.
5: Beh, insomma, chi è che ha fatto?
4: No, diciamo male di Benedetto, dopo glielo diciamo con calma, 0.
5: E Braglia?
8: Com'è la classifica?
4: La classifica te la dico subito, perché ce l'ho scritto. Sei al comando, però, sei già in fuga.
5: Sei
4: una cosa vergognosa.
5: Come i bambini.
4: Bonanni 15, Braglia 14, Garbo 13 con Impallomeni, Orlando 12, Piccari, De Paola 11, Benedetto 9, Ceccarini 7, chiude la classifica.
5: Chi è secondo?
4: Secondo è Braglia. È una cosa, guarda.
5: Ma che ha fatto Braglia?
4: Braglia ha fatto. Ha preso Juve Atalanta.
5: Punto 2-0.
4: Pieno, 2-0.
5: Quindi te, direttore, avete centrato Juve Atalanta.
4: La Juventus. Ci fermiamo, break, arriviamo subito.
5: Benissimo.

0: Ci siamo? Siamo tornati? Eccoci qua, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino. Ma da chi, scusa? Chi è? Che cosa abbiamo contestato?
1: No, per questa cosa qua del minuto di silenzio.
0: Perché non... credo che se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa, ma almeno
1: certo.
0: Qui. Poi... Se altri fanno altri trattamenti, andate a scrivere i messaggi.
1: Come anche dobbiamo aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, cioè quella voce a Firenze Napoli.
0: Sì, pure
1: poteva risparmiare pure
0: che poteva essere risparmiata, assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo? Ci siete?
2: Ciao
1: Massimo, ciao Daniele.
2: Siamo.
0: Massimo, senti, ma questa Lazio, tutto merito di Sarri? Sì, di Gattuso, io sono rimasto, ho detto Sarri perché volevo dire una cosa, ma no, la dico dopo. Tutto merito di Gattuso?
2: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori, sta facendo un grande lavoro sul campo. Ora, ripeto, secondo me la Lazio negli 11 non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
0: Beh, però non ti potevi, diciamo, immaginare che dopo 5 partite potesse fare 13 punti.
2: No, assolutamente no. Dico,
3: meglio dell'anno dello scudetto, credo.
2: È partita fortissimo e questa cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nel andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno si aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
0: Daniele, c'è anche arrivato, saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te. Daniele.
4: Vai.
3: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria di Lotito poi alla fine, perché di fatto praticamente non ha speso niente sul mercato e la squadra è prima in classifica. Che gli volete dire? scherzi a parte, la Lazio sicuramente insieme al Frosinone è la grande sorpresa di questo inizio di campionato.
0: Vedrei anche il Cagliari,
3: sicuramente
0: partito bene.
3: Vediamo se resisterà a questi livelli, anche perché il Cagliari ha 12 punti se non sbaglio, no?
0: Sì, 5 punti in più dello scorso anno. Ha fatto sempre gli stessi gol, ma ha subito 3 gol in meno statisticamente rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso.
3: Anche il Cagliari, complimenti a Pisacane. E quindi credo che insomma la Lazio dovrà confermare ovviamente questo grande inizio, perché nessuno se l'aspettava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
0: Lorenzo, vengo da te, che tu hai sempre elogiato, no, quest'estate quello che stava poi la conclusione del mercato della Lazio, di noi si poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri dai.
4: Assolutamente, e alla fine pensavo lo scudetto lo vincesse in pallone, invece lo vince Piccari, senti un po' come vanno le cose, sto scherzando, e... oppure vince il Frosinone, così almeno c'è una squadra laziale che lo vince lo scudetto, che non è nella Roma nella Lazio, a parte le battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro. Però era impossibile, ma anche perché bisogna parlarci chiaro, avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la ferita del non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, sì. E alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che arriva Gattuso e diciamo dove vuole andare la Lazio con Gattuso, che non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facevamo. Invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita le parole su Benalian, per esempio,
0: sì.
4: Quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva che non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè, quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso col centrocampista che è diventato un titolarissimo perché non ha nessun altro a centrocampo la Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di metterti lì e dire guarda non ce la fai neanche ad allenarti, gli togli cose, e non è una cosa banale questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce la stavamo, ma a questo punto tanto di cappello a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
0: Stefano, cosa ti ha colpito di più in queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
1: Beh, insomma, voglio dire, Gattuso viene percepito pure lui, questa cosa del ringhio se la porterà per tutta la vita, però insomma ho visto tutt'altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità su Gattuso.
0: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre quello...
1: E Gattuso io l'ho sempre percepito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire dalle emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me se calibra, e forse sta nella fase che ogni allenatore ha, anche le sue, no, la sua maturazione, il suo scatto, il suo passo in avanti. E credo che questo possa essere la stagione giusta per Gattuso, però andiamoci piano.
0: Certo, assolutamente.
1: Ha un impegno a settimana, io come massimo ho sempre pensato che la Lazio potesse essere una buona squadra, non mi aspettavo la testa della classifica, però adesso sta là e balli fino in fondo, considerando che io non vedo Rovella, io non vedo Cataldi, io non vedo Dele Bascivo, io vedo Mandas, rottamato da Sarri, Tavares, rottamato da Sarri, Belaian, rottamato da Sarri, Noslin, rottamato da Sarri, rivalutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre, ha individuato questi quattro giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore C a Venezia che non guasta,
0: certo.
1: E lo ha detto. L'ho detto, c'è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto a Venezia la Lazio, ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili, poi tra l'altro secondo me Venezia, io non lo so, io non esonererei troppo, poi farà la presidentessa del Venezia, magari Lorenzo ci dà una notizia adesso in tempo reale sul futuro di Stroppa, ma insomma Venezia gioca bene, ragazzi.
3: Ma ti picchia, ma se
1: Venezia gioca
3: bene.
1: Sì, sì. So, cioè, è un momento
0: che... davanti c'è nessuno,
1: cioè,
0: dai.
1: Capisci che insomma sbaglia rigore. Quello dice, oh no, batti tu, batto io, Lorenzo, beh, no, no, batte lui, tipo Fantozzi, cioè gli dice tutto male, capisci?
0: Sì, sì.
1: Manna si sembrava l'uomo ragno.
0: Ha prese tutta, dai.
1: Capisci?
0: Lui e Palmisani in questa settimana turno sono stati i Superman della porta, capito? Insomma, hanno preso tutto.
1: Serve,
0: per carità. Lorenzo, c'è dell'isonero in giro in questi giorni, che ne so, Stroppa, De Rossi, si parla anche di De Rossi, che è vero che la società, però insomma ci sono delle riflessioni anche su Daniele.
4: Sì, senza dubbio sono riflessioni sia su De Rossi che su Stroppa. Si stanno prendendo un po' di tempo sia il Venezia che il Genoa, perché non sono andati di pancia, no, a esonerare gli allenatori, perché insomma soprattutto De Rossi, mi viene da dire, poteva anche essere esonerato direttamente dopo la partita perché ha perso una partitaccia col Parma. Peccato, mi dispiace, perché De Rossi aveva fatto benissimo e magari potrebbero, guarda, entrambe le dirigenze, entrambe le società, cercare di andare ancora avanti con tutti e due gli allenatori, però ci stanno pensando. Il Venezia ha sondato già il terreno anche con D'Aversa e Tudor, e quindi in questo momento se ce n'è uno più verso l'esonero è Stroppa. Io lo ripeto, questa maxi sosta invoglia i club
0: a riflettere
4: e magari a cambiare, perché al netto di coloro che partiranno per le nazionali, che sono tanti, squadre, però hai 3 settimane per lavorare.
0: Domanda per voi di un ascoltatore al 331-8200-213. Non so voi, ma si ha la sensazione che pur giocando contro una Roma, quindi torniamo su Roma-Inter, che sta andando al massimo, l'Inter sembra ancora non essere al 100% e comunque non la si riesce a battere.
1: Per me non è al 100%, sono d'accordo, al 50%. 54, 55.
0: Massimo, tu che dici? Pesa più questo fatto che l'Inter prende questi gol come difetti, no, delle due squadre, oppure la Roma che forse ancora deve acquisire qualcosa nella gestione, no, della partita, e magari frenarsi un pochettino, non a cercare sempre questa voglia di...
2: Non è nelle corde proprio dell'allenatore fare quel tipo di partita, quindi secondo me Gasperini deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite. Non puoi stare a 100 all'ora per 100 minuti, perché è così, il calcio è così, è fatto di tante sfaccettature. Ci sono 10 partite nella stessa partita, tu sei sopra 2-0, non puoi essere recuperata, seppur la forza dell'Inter è una forza importantissima, però ripeto, io insomma...
0: Quindi tu ritieni che questo fatto della gestione sia un aspetto che può pesare più dei gol che incassa l'Inter?
2: della gestione della Roma, della Roma. Dell'Inter?
0: No, della Roma, come difetto, come difetto.
2: Potrebbe essere un suo grandissimo difetto, quello di provare a continuare a spingere a tavoletta tutta la partita. Potrebbe essere un problema che magari contro squadre di un altro calibro rispetto all'Inter potrebbe andare bene, ma contro squadre forti potresti poi andare in difficoltà.
1: Però mi posso aggiungere a questa interessante analisi che ha fatto Massimo? Hanno criticato Gasperini.
0: Sì.
1: Pensa.
0: Sì, sì. Ho letto.
1: Molti tifosi. Ah, vabbè, ma allora ti chiudi le cose. Invece, insomma, voglio dire, se scegli una via è quella, ma per carità, io rispetto tutte le opinioni. Dice, ma ha cambiato la difesa. Allora, analizziamo la partita. Perché ha cambiato la difesa?
0: Anche a me, ma
1: Hermoso, finito. Non ce n'aveva più. Valerdi, crampi, non ce la faceva più. Mancini pure in affanno, eccetera, eccetera. Ma perché la difesa va così? Allora, prima cosa è sollecitata da Thuram e Lautaro. 90 minuti sono lunghi, esatto. Ma non solo. Perché poi alla fine ti arrivano i crampi e il debito d'ossigeno? Perché, come diceva giustamente Massimo, questi calciatori, Hermoso, Mancini e Valerdi, fanno i centrocampisti.
0: Sì, sì.
1: Cioè, vanno avanti e quindi c'è l'acido che ti monta, l'acido lattico, perché non è che te dici, vabbè, io faccio il difensore, ma arriva Lautaro, Thuram, sto là in zona e poi me la gestisco. No, tu spingi e vai. Spingi, vai, alla fine ce la fai più. E poi c'è degli interlocutori tecnici che il livello salza.
0: Esatto.
1: E l'ha dovuta cambiare per questo motivo.
0: Certo.
1: Non perché ha cambiato la difesa, perché l'Inter ti costringe
0: a cambiare,
1: la difesa.
0: Ti ha costretto l'Inter.
1: Quindi,
0: è la tua modo di stare in campo.
1: Quello che diceva Massimo, allora puoi giocare, ti metti lì, calcio posizionale, ti metti dietro, è 2-0, e poi dopo ti fa il segno. Le occasioni ne fai, però magari fai nervosire l'Inter se non trova lo sbocco. Ecco, forse ha ragione Massimo. Devi trovare un piano alternativo per portare questa squadra a lottare per il titolo, perché probabilmente non lo vinci lo scudetto.
0: Un piano alternativo, sono d'accordo.
1: Se non hai un qualcosa, capito? Se non speculi all'interno della partita, esatto, per il risultato, esatto. Proprio.
0: Daniele, vengo da te, la stessa cosa, perché è questo poi il difetto della Roma, e poi dobbiamo dire c'è il difetto dell'Inter, che in quattro partite, ripeto, stagionali è andata quattro volte sotto e deve sempre recuperare. Comincia a essere un difetto, ragazzi. Questo è un difetto, non è.
1: Deve essere messo a posto.
3: Sempre ti vada bene, riesce a recuperare. No, volevo dire. Io credo che la Roma abbia molti motivi di ottimismo dalla partita di sabato, perché aver giocato alla pari, anzi addirittura nel primo tempo aver schiacciato quest'Inter, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperini, che potranno essere molto utili nel proseguo del campionato. Aggiungo una cosa, secondo me se la Roma, come io penso, sono convinto, a gennaio completerà il mercato che non è riuscito a completare in questa sessione estiva, acquistando ad esempio un esterno sinistro che gli manca come il pane, perché continuare ad adattare un destro a sinistra non è che sia il massimo della vita. Se trova un esterno sinistro di grande qualità, secondo me la Roma può dire la sua nella lotta per lo scudetto.
1: Poi sempre in questa cosa difesa-attacco, e andiamo poi sul campo, sulla partita, la Roma non può prendere gol, il primo gol non lo può prendere mai. Cioè, tra tutti gli errori che abbiamo visto dell'Inter in tutto questo inizio campionato, il più grave è quello della Roma che prende il primo gol. Perché Thuram va a sinistra. Dove la può mettere Thuram? Quattro giocatori della Roma. Quattro giocatori che vedono la palla e non vedono dove sta Lautaro Martinez. E la può prendere solo lì e nessuno l'anticipa. Poi lui la mastica la palla. C'ha anche un po' di culo, si può dire, e la prende e la mette,
4: no,
1: e la mette,
4: guarda,
1: e la mette la paletta opposta.
0: Lorenzo, vai,
4: si può dire. No, si può dire, perché cioè, allora io sono d'accordissimo, perché alla te rientri dagli spogliatoi e dopo 45 secondi prendi un gol del genere,
1: non lo puoi prendere
4: 2-0, è una cosa
1: così, non lo puoi prendere.
4: Non è una squadra che vince lo scudetto, una squadra che fa così.
1: 4 contro 1 non lo puoi prendere, cioè, siccome quindi tu hai parlato delle situazioni difensive del Inter, questa è la supera tutto.
0: Sì. Quindi Lorenzo, tu dici questo difetto è più pesante, questo qui che hai visto?
4: No, sì, e poi però cioè, sul fattore C, cioè, la fotografia della partita è, per citare ciò che ha detto Stefano, Lautaro che mastica la palla e la va a infilare lì, cioè proprio non c'era verso di metterla meglio, e Malen che arriva, si gira in un fazzoletto e prende sulla fronte il buon Martinez. È capito? Lì poi si decidono le partite, qui siamo a parlare, ma se Malen
1: fa 3-1,
0: è 3-1, è finita. No, sono d'accordo. Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore e vi chiedo di rispondere al volo perché poi voglio fare vedere un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia, perché sta facendo un grandissimo lavoro presente al funerale di Sandro Mazzola e sta raccogliendo molte testimonianze. C'è questo ascoltatore: secondo voi la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, oggi addirittura operato anche Colomani per una frattura al dito della mano, ma comunque avrà tempo e penso che a rientro ci sarà adesso.
1: Mi hanno detto che si deve sottoporre intervento chirurgico.
0: Sì,
1: non so
0: sì,
1: se
0: sì, intervento, giusto,
4: sì,
0: Lorenzo.
4: Sì,
0: intervento,
4: però, sì, però col Cagliari ci sarà.
0: Ci sarà, dai. Ah. Lui chiede se la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, è ai livelli di Roma e Inter. Mi date una vostra risposta?
1: Si avvicina.
0: Si avvicina, sì, dice Stefano. Sì. Lorenzo?
1: Si avvicina grazie all'allenatore.
0: Non scherziamo, dice Lorenzo.
1: Ho detto si avvicina grazie all'allenatore, grazie a Spalletti.
4: No,
1: potrebbe.
4: Io dico, Stefano dice si avvicina, io ti dico non scherziamo. Vabbè, perché non ha un centravanti, non ha un centravanti degno dei centravanti che hanno l'Inter e la Roma, dai. Cioè, ma questo gioco il centravanti fa la differenza. Ora vogliamo parlare di Colomani. Ieri ha fatto una gran partita Colomani, però calma, io Colomani lo voglio vedere andare in doppia cifra, lo voglio proprio vedere.
0: Garbo?
3: La Juventus ha lo stesso problema del Milan, non ha un centravanti, secondo me non è una cosa da poco. Per una squadra che vuole cercare di lottare per lo scudetto, secondo me è determinante, quindi la risposta alla tua domanda è no.
0: Buonanni?
5: No, anche secondo me
0: non si avvicina nemmeno con tutta la rosa al completo?
5: Secondo me ancora no, secondo me Juve è sotto a Inter e Roma.
1: Sì, no, anche per me, però potrebbe avvicinarsi, potrebbe fare un campionato importante in attesa di recuperi, di quanti giocatori potrebbe recuperare,
4: ma non anche certamente Turam e Ildiz.
1: Non lo so, Lorenzo, non lo so.
0: Beh, questo è bello, sì, questo sì, dibattito.
1: Perché Spalletti ha dato dimostrazione
4: so,
1: di,
4: guarda, Stefano, però,
1: di essere duro.
4: Non, cioè, ci facciamo,
1: No, però l'allenatore sarà intervenuto. No, però in quattro giorni lascia perdere il NEC. Però ieri...
4: No, io parlo del Como. Cioè, non ci facciamo distrarre
1: Stavo parlando
4: la partita del Como di ieri. Cioè, la partita del Como, se finiva 6-2, per il Como era regolare, Cioè, ci sono quelle giornate dove ti puoi mettere tutto il giorno e non
0: segni. E il gol non arriva mai.
1: Però, Lorenzo, cioè, è vero, però non l'ho mai visto così. Il Como non è mai stato messo sotto da nessuno in questo modo, Io non ho mai visto un Como
4: d'accordo.
1: Così in difficoltà, mai.
4: Ma perché grande merito al Frosinone, che ha fatto una grande partita e ha colpito quando doveva colpire. Però è chiaro che poi prendi anche brio, no? Se non prendi gol, se c'hai Yashin in porta al posto di un portiere, bravo, bravissimo, ma non in queste
1: condizioni.
4: Cioè,
1: convengo con te, sono d'accordo, però il Como, ricordiamoci, deve fare Champions League campionato,
0: sì,
1: Champions
0: sì.
1: League campionato.
0: Io sono da...
1: E poi una cosa è essere la sorpresa, e una cosa è confermarti. Secondo me questa sconfitta deve anche, voglio dire, aiutare Fabrega a far capire al gruppo: ragazzi, entrare in campo, tanto la rimettiamo a posto. Non è così.
0: Cioè, Giacomo ci scrive: una squadra non è fatta solo di centravanti. Però, ragazzi, io continuo a dire che centravanti è quello che deve portare gol. Alla fine pesa per quello.
1: Ha ragione Lorenzo, hanno ragione Daniele. Io ho detto grazie al lavoro dell'allenatore,
0: sì.
1: Potrebbe sopperire. Colomani potrebbe anche segnare più, magari ne segna 10, 15.
0: Il Milan lo sempre dietro?
1: No, lo metto dentro io pure mio.
0: Guardate che Ramos gli manca solo il gol, perché pure ieri ha fatto una buona partita, secondo me.
4: Ha detto poco.
1: Anche lì, però... intelligenza dell'allenatore.
0: Sì.
1: Ha messo i giocatori, la formazione l'ha fatta bene, Salemakers non è Sissé.
0: Esatto.
1: L'abbiamo
0: Massimo,
1: visto
0: il Milan
1: ieri.
0: Lo escludi? Lo tieni dentro? È ancora lontano?
5: Nelle prime quattro sì, lo tengo fuori. Però ripeto, l'allenatore è un allenatore che a me ha incuriosito sin dall'inizio, quindi io prima di criticare un allenatore voglio comunque aspettare non conoscendolo. È normale che tu dal Milan ti aspetti sempre che lotta per il vertice, che lotta per la Champions, è normale, però secondo me la Roma è più forte, il Napoli stesso è più forte, ma ragazzi, noi non abbiamo parlato del Napoli, ma il Napoli è un disastro.
0: Sì, il Napoli arriviamo oggi, apriremo anche, tanto ci abbiamo tempo, però pure il Napoli, ma anche l'Atalanta, ragazzi. Io direi sono due allenatori
1: bella,
0: in questo
1: anche
0: momento.
1: Napoli, sì. Sono una bella parte.
0: Sì, sì, sono due allenatori in difficoltà, Allegri e Sarri.
4: Manoli?
0: Allegri e
4: Sarri. No, no.
0: Ah, Vanoli, vabbè, tu so che non...
4: No, no, no, no, no, ma senti, cioè, mi ero perso un attimo, perché a volte si frizza. No, no, sì, è in difficoltà Allegri e Sarri, sì. E Sarri io non sono molto preoccupato, ti dico la verità, perché comunque per far passare i suoi concetti a una squadra che per 10 anni ha giocato in maniera molto
1: ma non so se l'avrà il suo tempo Lorenzo,
4: ce l'avrà
1: il figlio per Cassi, l'ho visto in tribuna,
0: vediamo,
1: non era felicissimo
4: Però Daniel... comunque ha perso cioè quella, la sconfitta che non ci sta, scusami, poi vi lascio
0: sì.
4: Anche agli altri, cioè la sconfitta che non ci sta è quella in casa col Cagliari, poi ha perso a Roma all'ultimo minuto con la Roma e ieri ha perso con la Juve, e ci sta a perdere con la Juve. Ha perso male ieri rispetto diciamo alle precedenti sconfitte, però non lo so, io è chiaro, ora al rientro al Venezia,
1: certo, deve aver tempo,
4: Venezia deve vincere per forza.
1: Però sta facendo pochino.
5: Ancora Roma è stato da pallonate, oh.
4: Sì.
5: Roma, sì. Roma ha fatto una gran partita, oh.
0: Sì. Vabbè, vediamo, dai, vediamo un po', andiamo avanti, vediamo. Sentite, mi sto per fermare perché voglio far sentire un contributo di Ivan, presente al funerale di Sandro Mazzola. E tra l'altro devo dire che questa settimana per Storie di Calcio faremo proprio il profilo dedicato a Sandro Mazzola con il contributo
1: grande baffo.
0: Sì, di alcuni colleghi che lo hanno conosciuto. Non so se volete dire un vostro personale pensiero.
1: Il mio personale pensiero?
0: Vai.
1: Era il mio idolo da ragazzino. Io avevo la maglia con numero 8. Ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini. Allora c'era una star, questi qui. E io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo. C'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
0: Sì.
1: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era Sandrino.
0: Questo me l'avevi detto, quindi mi ha fatto piacere che l'hai detto.
1: No, tu me l'hai chiesto, io te lo dico.
0: Certo. Daniele?
3: Guarda, io ho avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo quando lui per un certo periodo è stato capo delegazione dell'Under 21. Una sera a Catanzaro abbiamo fatto le ore piccole, io e lui da soli, a chiacchierare, e lui mi raccontava un sacco di episodi divertenti dell'Inter di Herrera, ma da scriverci un libro, una roba divertentissima, veramente. E poi c'è questa cosa che si diceva che Mazzola fosse l'anima nera, che era quello che ha fatto fuori Rivera. Non è vero niente, io l'ho chiesto proprio a Rivera un giorno e lui mi ha detto no, siamo amici, lui assolutamente non c'entra niente. Il fatto che io ero stato fatto fuori a un certo punto, il problema era il blocco dell'Inter in cui Allodi comandava in nazionale.

0: giocatore, quindi insomma posso dire solo questo.
1: Lorenzo, noi più giovani, tu hai un ricordo, un pensiero, un pensiero tuo?
2: Purtroppo non so. Per voi sono troppo giovane. Mi accoda a quello che ha detto Massimo. Perché sì. Comunque,
1: no, guarda, cioè, io posso dire una cosa.
3: Posso dirti una cosa sulla staffetta Mazzola, sì, che è famosa, città del Messico. Secondo me, tra i due litiganti, un terzo ha goduto. Che desisti. C'è il discorso della staffetta, è vero che... probabilmente, insomma, non la sapevo questa cosa qua, Lodi aveva potere all'interno della nazionale, non lo so, ma da un punto di vista tecnico Valcareggi dice: io Mazzola c'è un passo diverso da Rivera. Desisti assomiglia un pochino nel passaggio a Rivera, quindi desisti Mazzola, cioè quel cambio di velocità di passo Mazzola ce l'aveva, Rivera un po' meno,
1: certo,
3: stiamo parlando di un fenomeno, il Golden Boy, certo, Rivera, certo, però certo. Il terzo ha goduto, desisti, che fai, lo togli dalla formazione? No, ma lo stesso desisti l'ha dichiarato. Cioè questa cosa della staffetta Mazzola-Rivera, il terzo, cioè titolare è fisso, era Picchio,
1: sì, nel senso, quindi godeva poi... di questa disputa. Vabbè, io posso dire, noi qui come redazione negli anni abbiamo avuto modo di averlo in collegamento con noi a Maracanà un po' di volte qualche anno fa, e devo dire che era una persona di una disponibilità incredibile, non faceva pesare questo fatto di essere stato un grandissimo dell'Inter e del calcio italiano, anzi nel momento in cui ci entravi in contatto ti mandava dei messaggi lui, delle foto, guarda, una persona carinissima che posso, vero. Questa piccola testimonianza personale. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Lorenzo,
3: ciao, Lorenzo.
1: Lorenzo, noi il gioco,
3: Lorenzo ti vuole un po' sbeffeggiare,
1: è andato malissimo, malissimo questa settimana, un disastro. Zero punti. Zero. Vabbè,
3: beh,
1: non ti preoccupare.
3: Tutto l'anno, lo scorso anno mi ha fatto così,
1: corta,
3: quindi non ti preoccupare, Lorenzo. Il campionato è lungo, la stagione è lunga.
2: È la picca relic,
3: ci saranno grandi rivincite.
1: Ecco, sì, sì,
2: però a quanto pare è anche una sorta di Bonanni League, mi dicono dalla ricerca.
3: Sì, beh, perché sanno
1: Bonanni
3: così, capito?
1: Testa la classifica.
2: Ma perché Bonanni le aggiusta tutte lui.
1: Ma una cosa, ma no, Bonanni ha perso per pochissimo il campionato l'anno scorso ed è partito indiavolato proprio, indiavolato. Vuole staccarci
3: tutti. Orlando, il campione in carica
1: è Orlando.
3: Anni di Garbo, uno d'Orlando,
1: capito. Il primo fu Giordano nella Bruno. Prima edizione. Giordano, Garbo e
3: a
1: Orlando.
3: Proposito, il gol di Lautaro Martinez, il 2-2, ho detto: ma che c'è Bruno?
1: Un po' lo riprendo,
3: perché
1: sai.
3: Ha fatto un gol alla Bruno è Giordano.
1: Ragazzi, grazie. Un saluto,
3: ciao,
1: a
3: Lorenzo.
1: Tutti. Grazie. Facciamo una cosa, Claudio. Lasciamo quel minutino di Marotta e poi ci attacchi subito l'uscita. Marotta intercettato da Ivan Cardia proprio al funerale di Mazzola.
4: Appassionati del calcio, noi oggi abbiamo un dovere che è quello di preservare la memoria e contenuti che questa memoria conserva, e dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
5: Grazie.
4: È una leggenda della nostra Inter che se ne va. Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
5: Grazie.

Ci siamo, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61, che ha cambiato nome, sempre il 61 è la frequenza, ma si chiama Club TV, tra l'altro ci saranno poi ulteriori aggiornamenti.

0: proprio sul canale in seguito, quindi canale 61 Club TV, per seguirci sul nazionale e per appunto passare con noi il pomeriggio. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è con noi Massimo Orlando. Ciao
1: Ciao
0: Massimone.
1: Massimo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato, siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco, quindi allora intanto al volo rispondo subito a dei messaggi perché c'è Rudy che dice: ma sul calcio di rigore per l'Atalanta non chiedete nulla agli ospiti, grazie. Ma io l'ho chiesto in apertura, magari ad altri, però chiedo, mi sembra lì c'è poco da dire, quello era, per me era rigore, poi
1: Sì, pure per me.
0: il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, ma ormai abbiamo capito che c'è una linea un po' diversa.
1: Che a me piace.
0: Sì, però quello si può almeno rivedere.
1: No, no, no, certo, qualcosa bisogna, insomma, voglio dire, il VAR serve anche un po' a correggere cose clamorose, che mi sembra
0: Penso
1: che
0: che
1: quella
0: c'è
1: sia stata una
0: poco.
1: cosa clamorosa. Però detto questo, la linea orsato poi ti fa dimenticare, cioè alla fine tu che cosa di questa partita, l'Atalanta, che cosa, di cosa può recriminare?
0: Niente, un po'
1: Niente,
0: recrimina
1: nemmeno di
0: niente.
1: questo, capito?
0: Secondo me Sarri faceva meglio non
1: Quindi
0: di niente a fine
1: orsato
0: gara. Posso
1: è, diciamo così, è una,
0: dire la verità?
1: è, come è, il VAR è uno strumento, diciamo così, era diventato uno strumento psicologico, no? Un jolly da chiamare. Che ne so, sapevano i calciatori, gli allenatori, pure noi che vediamo le partite, le cose, sappiamo adesso interviene il VAR e corregge la situazione. Adesso il VAR Orsato ha tolto questa stampella,
0: Sì.
1: questo appoggio, e alla fine della partita, a livello psicologico, che dici? La Juve ha meritato di vincere? Punto di domanda.
0: Sì,
1: Sì,
0: ha meritato di vincere.
1: al netto di questo
0: Poi
1: episodio.
0: possiamo parlare dell'episodio che sì,
1: Quindi
0: però non ci farei una trasmissione su
1: la missione di
0: quell'episodio, cioè
1: Orsato è
0: questo è
1: spegnere le
0: da rispondere anche
1: polemiche,
0: a Rudy, no?
1: capito? Esatto.
0: Perché una volta che tutti noi siamo, penso Orlando, era rigore quello per te, lo avresti rivisto al VAR? Sì.
2: Sì, assolutamente rigore.
0: C'è anche Michelangelo Rampulla, così lo salutiamo. Ciao
1: Ciao
0: Michelangelo,
1: Michelangelo.
0: ben trovato e buon lunedì.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Posso
3: Ciao Massimo,
0: chiederti,
3: ciao a
0: così
3: tutti
0: facciamo
3: ragazzi.
0: contento Rudy, era rigore quello lì, la tiratina di maglia a Rove, si poteva andare a rivedere al VAR?
3: Allora, sì, si poteva andare a vedere, ma come io sono sempre del vecchio stampo, Vucia d'in bosco. Rigore è quando l'arbitro fischia, però
0: Ah,
3: un fischia non è rigore.
0: su questo non c'è dubbio, guarda, è così, c'è poco da girarci
3: No,
0: intorno.
3: vabbè, posso essere sincero, no? Dirò una banalità e credo che sia una banalità. Se andiamo a vedere, ogni calcio d'angolo dovrebbe essere un rigore, perché se andiamo a vedere tirate di maglia ce ne sono una marea, quindi o li fischiamo tutti, e questa è una cosa che si dice sempre, si è sempre detto, o li fischiamo
0: Però
3: tutti
0: quella
3: o
0: era
3: li fischiamo
0: plateale, mi
3: quelli.
0: sento di dire. Questo, guarda, io sono
3: Ma
0: uno
3: ce
0: che
3: ne
0: poi a
3: sono
0: questi
3: stati anche
0: episodi
3: di
0: non ci voglio perdere nemmeno tanto tempo,
3: sì, ci sono stati
0: perché
3: anche di
0: non l'hanno
3: peggio, voglio
0: chiamato,
3: dire, voglio
0: amen, l'hanno giudicato così, amen. Però se vado ad analizzare la partita, una squadra che nel primo tempo non crea un'azione, non tira mai in porta, mi riferisco all'Atalanta, il buon Sarri forse a fine partita deve riflettere più su queste cose che sulla mancata
3: No,
0: concessione o meno di un calcio di rigore. La vedo
3: esatto,
0: così,
3: se vogliamo, se
0: ragazzi.
3: vogliamo. No, ma anch'io la vedo così, nel senso che analizziamo il contesto dei 90, 95 minuti, quello è più importante che un singolo episodio, sennò dopo si riduce tutto a un episodio che poi magari cambia la partita in un altro modo. Cioè, non è detto che se tu dai il rigore, beh, te devi fare il gol, poi mancano dei minuti, la partita magari finisce 4-1. Soltanto vogliamo discutere l'episodio, discutiamo sicuramente,
0: No,
3: però
0: no, ma per
3: secondo
0: carità.
3: me noi uomini di calcio dobbiamo analizzare
0: Il
3: il contesto
0: complesso.
3: di tutta la partita, il
0: Che
3: complesso della
0: partita è
3: partita ai 90 minuti.
0: stata, Michelangelo? Allora, così
3: Ma come hai
0: ripartiamo.
3: detto tu prima, io ho visto una partita, un'Atalanta, secondo me, cioè, mi aspettavo nettamente qualcosa di più dall'Atalanta, che facesse qualcosa di più,
0: Scomparsa
3: che
0: l'Atalanta,
3: creasse,
0: ragazzi.
3: però mi è sembrata Atalanta un po' amorfa, soprattutto nel primo tempo. Quindi invece nel campo bisogna andare propositivi, bisogna andare a cercare di fare qualcosa. Poi sai, non è almeno cercare, non è detto che ci riesci sempre, perché dall'altra parte c'è un'altra squadra, quindi però almeno provarci.
0: E la
3: E
0: Juve,
3: questo
0: che
3: mi ha
0: Juve hai
3: un po'
0: visto
3: deluso che
0: invece?
3: non ci ha provato.
0: La Juve che Juve hai visto?
3: Ho visto una Juve discreta, devo essere sincero, più equilibrata, una buona difesa rispetto a quella di Sassuolo, voglio dire. Però insomma, ho visto una Juve più equilibrata, aveva un pochettino più voglia sicuramente di vincere la partita rispetto all'Atalanta.
0: Orlando?
2: Sì, sono d'accordo con Michelangelo. Atalanta deve iniziare a preoccuparsi, perché i giocatori ci sono, ma non c'è gioco. non c'è grinta, non c'è niente in questa Atalanta, onestamente, al di là del rigore che per me era netto, dunque questo va detto, però la prestazione della squadra di Sarri davvero non presente, non pervenuti, e credo che debba fare una buona valutazione qui anche la società, perché è vero che c'è stato un cambio dopo 10 anni di Gasperini, adattarsi al nuovo modulo, però ragazzi, non è che si può vivere sempre dicendo questa cosa qui, il calcio va avanti, e se Sarri non riesce a mettere nella testa dei suoi giocatori il calcio che vuole, evidentemente è l'allenatore che non fa per quel tipo di squadra. Detto questo, invece, per la Juventus ho visto una squadra solida, ben messa in campo, Spalletti che poi da difesa 3 è passato con la difesa 4, e mi sembra che insomma siano sistemate alcune cose, e ha vinto meritatamente, questo è poco ma sicuro.
0: Io mi sembra questo un po' la squadra, anche questo fatto, Stefano, di cambiare più moduli nel corso della partita, mi sembra che cambia di 3, ho contato così, poi ho fatto un po' di fatica dopo anche Nico Gonzalez lo ha spostato a un certo punto, quando si è messo al 4-4-2 l'ha spostato un po' più, cioè gli ha mischiato un po' le carte,
1: sì,
0: all'avversario.
1: L'intervento di Spalletti c'è stato, insomma, voglio dire, poi in attesa che Colomani torni a segnare, ha fatto una grande partita secondo me.
0: Sì, grande applicazione, però la porta.
1: Douglas Luiz ha fatto 2-3 errori all'inizio, poi dopo si è ripreso, bene, sì. Difesa. Sono d'accordo con Michelangelo, visto una Juve, insomma, non dimentichiamo che gli mancano 9 calciatori.
0: Sì, sì.
1: Va la sosta, magari qualcuno lo recupererà, Cambiaso, altri ancora, Bogà, Yildiz, Thuram. Difficilmente Locatelli, difficilmente li rivedremo prima di notte.
0: No, Locatelli lascialo stare.
1: Però tanto è là, poi a gennaio vedremo insomma il mercato. Ma insomma la Juve secondo me è tosta. Per me arriva. Arriva in fondo. Cioè, secondo me.
0: Tu arriva, squadra... tu dici. Cioè, la consideri dentro.
1: Ma aspettavo un intervento di Spalletti, no? Mi auspicavo la spallettata, ricordi? Un mese che
0: tu l'hai visto? L'hai visto?
1: Secondo me sì, ho visto la mano dell'allenatore del lavoro. E poi ho visto anche il gruppo che è con l'allenatore.
0: Sì, anche questi cambiamenti
1: di formazione,
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: festeggiano, sì. Anche chi il gol di Conselsao, tutta anche la panchina, insomma c'è questa partecipazione che certifica anche che tutti stanno con l'allenatore, quindi l'allenatore è rispettato, è stimato dalla dirigenza, no, lascia perdere il mercato come andata, insomma ci si poteva aspettare altro, naturalmente anche Spalletti aspettava altro, ma adesso basta, facciamo una riga, non è che Voltemate è l'uomo ideale dei sogni. Probabilmente no, però insomma anche quello che vedrai che quel calciatore Spalletti lo renderà utile, se Voltemate darà la sua disponibilità, insomma ognuno deve dare la propria disponibilità. Adesso vedi Douglas Luiz l'ha rigenerato, Nico Gonzalez l'ha rivalutato, con Mane se entra già con una verve, con voglio dire un agonismo diverso rispetto allo scorso anno. Colomani ieri ha fatto una grande partita, Colomani proprio si dispiace di questo momento qui, però insomma ha giocato una partita concreta, seria, da giocatore importante, poi fare i gol, e questo poi dopo lo vedremo. Consessao deve diventare più concreto, Alebegovic deve crescere senza grandi pressioni, insomma è una squadra che deve rendersi conto che ha dei limiti, nel momento in cui si renderà conto che ha dei limiti col lavoro allenatore non c'è, diciamo così li neutralizzerà piano piano e diventerà competitiva. Ora per lo scudetto mi sembra troppo, però per il piazzamento Champions ce la potrebbe fare.
0: Michelangelo, faccio la stessa domanda a te, vedi dei passi avanti in questa partita e dove?
3: Sì, come ho detto prima, almeno questa partita, giustamente diceva Stefano, mancano parecchi calciatori a questa squadra che sono poi alla fine fondamentale con i 5 cambi, tu rivoluzioni una squadra, puoi rivoluzionare una partita in questo senso, quindi ti mancano quei giocatori che ti possono fare anche numero importante. E, a parte questo direi, e ripeto quello che ho detto prima, no? Mi è sembrata una partita magari non fa primavera, per dirla un po' così, però voglio dire, diciamo che è un buon inizio, come diceva Stefano, Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo del suo, a rigenerare i giocatori che sembravano finiti è anche una bella cosa per un allenatore, però adesso vediamo la continuità, perché dopo magari sai una partita, due partite riescono bene a chiunque, no? Ma dopo il problema è nella continuità, nel medio-lungo periodo. Io credo che la Juve sia una squadra ben quadrata, perché in difesa è forte e davanti insomma adesso sicuramente ha delle grandissime qualità. Quando dovesse tornare anche il Diz, ha anche altre alternative di qualità, di grande qualità. Quindi, se dovesse sbloccarsi anche Colomani dopo anche una prestazione come quella di contro l'Atalanta, di spessore, solo che tutti noi alle punte chiediamo il gol, quindi però se si muove, fa gioco e a approfittare sono altri calciatori a lui vicini, ma ben venga, vuol dire.
0: Massimo, così unisco anche il Milan, ha dato una risposta anche il Milan, sono due squadre che, non so, vedi più passi avanti della Juventus rispetto al Milan o viceversa in questo turno, che impressione hai avuto?
4: Beh, il Milan intanto è entrato Pulisic dal primo minuto e
0: ha dato
4: qualità.
0: Un bel segnale subito.
4: Porta tanta qualità, porta quella vivacità, pericolosità che il Milan non aveva prima. Infatti ha giocato molto meglio anche Ramos, ha spostato nel suo ruolo Rabiot. Se fa le cose giuste, anche il Milan ha la squadra per giocarsi la Champions, io credo, niente di più. Ho visto qualche passo in avanti, però anche in questo caso, come diceva Michelangelo, per la Juve ha bisogno di continuità. Ha comunque 11 punti, il Milan non ha mai perso, alcune partite avrebbe meritato di perdere, soprattutto a Torino e anche a Roma contro la Lazio, però qualche piccolo passo in avanti, ma ancora secondo me quell'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato non credo che sia ancora arrivato in casa Milan.
0: Sì, sì, anche se ieri fatto vedere, è vero che c'è sempre l'avversario, era differente tra Juventus e Milan, dobbiamo fare anche la pesa dei due avversari, Stefano, però ho fatto vedere un po' di automatismi diversi
1: il Milan
0: sì,
1: no, anche... ma ha ritrovato insomma, voglio dire all'Ire, l'operazione da parte dell'allenatore mi sembra anche un'operazione intelligente, rivedere anche un po' il quadro della situazione, le sue scelte, il suo modo di giocare. Ha detto: non ho i giocatori dalle caratteristiche insomma evidente per far mio gioco, allora che fa? Va sulla formazione migliore. Adesso, indipendentemente dal sistema di gioco, tu devi scegliere i giocatori più bravi, e ieri hai scelto i giocatori più bravi. Secondo me si può discutere Stupinan dal primo minuto, Morera poi è entrato, ha fatto gol,
0: però ieri però ha fatto
1: Modric,
0: delle
1: Rabiot, Pulisic, Salemakers, insomma Pulisic, Salemakers alzano il livello. Oh, ma che gol ha fatto Pulisic? Sì, ma Salemakers, sì, come ha giocato?
0: Sì.
1: È un grande giocatore, però, è un ottimo giocatore, un talento, ma tu giochi nel Milan, quindi stai lì in anticamera, vedi, rubi con gli occhi migliori e poi incidi. Adesso questi due gol un po' hanno offuscato, cioè tu non è stato intelligente Amorim, perché non devi avere ragione per forza, e quindi ha fatto retromarcia e ha detto all'United: ho pagato per questo motivo, io il posto me lo voglio tenere. E quindi ha fatto giocare chi tu ha fatto.
0: Assolutamente. Ti fanno una domanda, caro Michelangelo, ti chiedono che cosa ne pensi di Sarri. Per il nostro ascoltatore dice: a me sta facendo un'ottima impressione, dà molto equilibrio ed è un moto perpetuo, perché come si suol dire fa legna ma anche con buona qualità di gioco. Che ne pensi di questo centrocampista, ti chiedono?
3: No, è un buonissimo centrocampista, sì, dimostra di avere nella sua quantità anche una discreta qualità, quindi ripeto, come ho detto prima, servono tanti giocatori, no, per arrivare alla fine del campionato ed essere sempre competitivi, per cui i cambi sono importanti. Juve in questo momento di cambi ce n'ha pochi, nel senso che insomma c'ha tanti infortunati, però quando recupererà tutti sicuramente avrà tante chance in più, tanti cambi in più che possono portare grande qualità. Ripeto, Sarri è un ottimo centrocampista e anche per lui vale la regola di continuità, di farsi vedere sempre pronto e di... è appena arrivato, quindi diamo un po' di tempo anche.
0: Sì, sì. Senti Michelangelo, approfitto della tua presenza. Che cosa pensi di quello che è successo nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola? Dove una parte della tifoseria si è voltata. Ecco.
3: Si continua sempre. Sì, i tifosi della Juve probabilmente ce l'avevano ancora per il discorso di Agnelli di tanti anni fa. Quindi, però, se si va avanti così, non c'è rispetto per le persone che mancano, e soprattutto rispetto per i familiari. Io credo che sia che siamo una cosa brutta. Io non su queste situazioni non bisogna mai speculare. Io sì. credo che questo si o si vive di vendetta, di ripicche, io credo che sia la cosa più brutta che possa esistere. Sandro Mazzola è stato un grandissimo campione, ha giocato nell'Inter, ma era un campione italiano, quindi tanto di rispetto. Io l'avevo conosciuto quando ero ragazzino, era venuto in vacanza a Patti, mi aveva scelto per andare all'Inter. Era un piccolo, era un aneddoto mio.
1: Tu però gli hai detto sono della Juve, quindi non se ne fa.
3: No, io sono andato a provare. No, Stefano, sai cos'è? Avevo 17 anni. Sono andato all'Inter, mi hanno fatto il provino e mi hanno detto no, benissimo, ti prendiamo, e sono ancora lì che aspetto che mi chiamino. 17 anni adesso. Però Sandro Mazzola era un patrimonio calcistico italiano, una persona per bene, quindi non condivido quello che è successo, come così non condivido quando i tifosi dell'Inter hanno contestato la morte di Agnelli e dei 39 dell'Aisel.
0: Sì, assolutamente. Guarda, sono situazioni dove è bruttissimo, dove noi non dobbiamo trovare la civiltà, giustificazioni.
3: La nostra civiltà. La nostra civiltà
0: No, ma poi sai cos'è che delle volte mi fa un po' arrabbiare? Quando succedono queste cose e poi qualcuno dice però quella volta è successo quello, è come se si vuole trovare una giustificazione. Se quella volta è successo quello, hanno sbagliato pure quella volta, e quindi va detto, sempre detto,
3: e si continua,
0: e non si può sempre dire ma l'altra volta hanno fatto così,
1: siamo dentro un mondo, no? E usciamo fuori un attimo e riflettiamo. Ha detto bene Michelangelo, ma che roba è? Ma ci lascia una persona, il rispetto soprattutto per il dolore dei familiari,
0: punto,
1: di una persona che ci ha lasciato, si chiama Sandro Mazzola, ma anche per tutte quelle persone, insomma, no, che alla fine il rispetto della morte, il minuto di silenzio, il raccoglimento, ma vogliamo rispettare?
3: No,
1: possiamo essere credenti.
3: Stiamo cadendo
1: credenti,
3: sempre più in basso, purtroppo.
1: Stiamo scivolando nel fango più totale, cioè, o no?
0: Sì, sono d'accordo. Per proprio. Poi, vabbè, scusate, faccio Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, chiedo anche a te, perché poi penso.
4: Incommentabile tutto, dunque, avete già detto tutto.
0: E poi ci dicono dovete dire che c'era come si fa a annullare il gol a Raimondo del Frosinone. È vero, anche quello secondo me era un gol che si poteva dare. C'era un rigore anche per il Torino, possiamo dirlo, che ha reclamato clamoroso. Poi ragazzi, noi possiamo anche dirlo, però ripeto, quest'anno questa linea che si è scelta di non fare intervenire il VAR, io lo dico, con Stefano ci siamo confrontati su questa cosa, secondo me si sta andando all'eccesso opposto, cioè se prima c'era troppo intervento adesso si è proprio cancellato. Così rimane, è bello perché il calcio è più veloce, quello mi piace molto di più. Però troviamo un equilibrio.
1: A Venezia sono stati concessi due calci di rigore. Allora, Orsato, la linea Orsato, perché sennò poi diamo il destro alle polemiche, le cose. Insomma, cerchiamo di fare informazione corretta. Allora, la linea Orsata è: tu sei Piccari e sei l'arbitro di campo. Se tu non vedi rigore, cioè il primo che deve vedere il calcio di rigore, sei tu.
0: Ok.
1: Allora, se quello dice no, non l'ho visto. Lui dice, però il VAR deve essere proprio ultimo. Io sono d'accordo con te, ci sarà una via di mezzo, ecco, devono trovare questa via di mezzo, però deve avere anche l'abilità, cioè lui vuol far crescere questa, diciamo così, classe arbitrale nella personalità, cioè alla fine farà la somma e dice guarda, perché non è del calcio di rigore al Torino? Io gli do 4 e ti mando, che ne so, in Serie B per una settimana, nemmeno lo fa sapere, così si lavora e così rafforza secondo me la classe arbitrale. Ecco perché mi piace la linea Orsato. Crescere la personalità anche nell'errore dell'arbitro, cioè che deve decidere lui, cioè è calcio di rigore sì o no, lo devi decidere te, il VAR il minimo possibile, perché vengono le polemiche.
3: Sono d'accordo con Stefano,
1: perché Spalletti dice adesso, perché ha vinto, però dice le piace la linea, sì, tu a tutti gli allenatori fai un sondaggio,
0: ma pure Sarri ha detto che va bene così,
1: Gasperini, tutti, ma insomma adesso voglio dire, ci vediamo delle partite di campionato,
3: sono d'accordo su una cosa,
1: più veloci senza interruzioni, poi sono d'accordo con te, non bisogna esagerare,
0: è quello solo quello. Michelangelo, poi sento anche Massimo.
3: Volevo dire è una decisione dell'arbitro. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro.
0: Però quando c'è l'errore, è evidente che non interviene più.
3: No, l'errore deve essere nel dubbio, l'arbitro che decide. Io ho un dubbio, secondo me non è a rigore, vado a vederlo. Non mi deve chiamare sempre quello dall'A. Se no, tanto vale che l'arbitro in campo non ci sia. Cioè, arbitri da remoto e fischi con gli altoparlanti. Della...
0: Però la regola iniziale non era questa, Michelangelo. L'inizio era un po' diverso, capito che ti voglio dire?
3: Sì,
0: io sono
3: d'accordo
0: con tutto quello che state dicendo. Però se c'è un errore evidente, lo vediamo tutti,
1: sì,
0: perché noi
1: magari si metteranno a posto le cose, però è una sorta di disintossicazione da parte, ecco, usiamo questo termine, da parte di Orsato, e di che c'è. Poi tracceremo la linea. Tanto dico Piccari, perlomeno Orlando, ma che avete fatto là? Calcio di rigore a Torino dovevate dare, calcio di rigore all'Atalanta lo dovevate dare, ma poi dopo in camera carità lui fa i conti con i suoi.
0: Però c'è il VAR, capisci?
1: Sì, però adesso intanto di 50 partite non, Marco, sono state giocate, non c'è uno 0-0, è uno spettacolo, interruzioni che non ci sono, le squadre vanno a 2000.
0: Che non c'era un 0-0 dopo 5
1: giornate. E allora perché
0: Massimo,
1: non c'è?
0: Massimo, però mi sembra che non era squadre... molto d'accordo, Massimo.
2: No, cioè non posso essere d'accordo sul discorso rigore. Ragazzi, il Torino, se fossi un tifoso del Torino sarei incazzato nero. A due minuti dalla fine, perché non deve intervenire il VAR? Cioè, lì proprio il VAR deve intervenire.
0: Sono d'accordo.
2: Poi che il calcio sia più bello, stiamo andando verso un tipo di calcio che piace a tutti, ma sul rigore netto, ragazzi, non si può far finta di niente e lasciare
1: la
2: decisione
1: all'arbitro
2: e il VAR non deve intervenire.
1: Verissimo, Massimo. Sposo in pieno, Massimo. Però io dico, hai letto lamentare del Torino? Hai letto clamorose recriminazioni da parte della dirigenza dell'Atalanta? Vincendo la linea Orsato? Cioè, è vero che sono episodi gravi che vanno messi a posto, però alla fine non c'è una polemica. Allora adesso quelli che erano d'accordo troppo VAR, adesso dicono no, poco VAR. Però ci dobbiamo mettere d'accordo, è vero, sono episodi gravi, sviste clamorose, però sta vincendo Orsato. Sta vincendo l'Inter Orsato.
0: No, per carità, però...
2: Tu che guardi le partite esattamente come me, non c'è solamente rigore. Cioè adesso non fischiano neanche più dei falli incredibili.
1: È vero.
2: E non puoi lasciare andare veramente tutto.
1: Sì,
2: tutto
1: è vero.
2: Si può lasciare
0: andare. È vero,
1: ma questo
0: d'accordo.
1: È vero, però...
0: Senti, prima di chiudere questo blocco e salutare Michelangelo, chi ti ha convinto di più tra Roma e Inter nel big match di sabato? E poi ci salutiamo, dopo ne approfondiamo.
3: Faccio contenti un po' tutti. Il primo tempo mi ha convinto la Roma, il secondo mi ha convinto l'Inter.
0: Fai 0-0 però così.
1: No, fa 2-2.
0: Fai 1-1.
3: Cioè 2-2. È stata una bella partita, la Roma è partita fortissimo, ma l'Inter, ragazzi, l'Inter anche quando va sotto devi sempre stare attento, e questa è una dimostrazione che è contro la Roma, poi non è contro una squadra più di bassa classifica. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima, perché recuperare due gol a Roma, contro la Roma, a Roma,
0: ha ridotto il gap,
3: facile,
0: dai, ha ridotto il gap la Roma dall'Inter.
3: La Roma ha ridotto il gap dall'Inter, però l'Inter è sempre, sempre al di sopra.
0: Senti, dammi il premio di giornata, Matas o Palmisani, a chi dai il premio del miglior portiere?
3: Palmisani.
0: Ha fatto veramente...
3: ha fatto delle parate veramente incredibili.
1: Mamma mia,
0: sembrava proprio.
3: Stefano lo sa, Massimo lo sa. Mamma sono quelle giornate in cui ti riesce tutto. Puoi fare qualsiasi cosa e ti riesce tutto.
0: Sì, sì.
3: Io spero e mi auguro, visto che è il portiere dell'Under 21 italiana, che continui su questa strada.
1: Dicono che ci sia la Juve sopra. Tra l'altro, ha rinnovato fino al 2031 col Frosinone.
2: Niente, credo.
1: Per venderlo meglio.
3: Devo dire bravo al mio amico Castagnini, sportivo.
0: Bravo, Castagnini, veramente.
1: Grande,
0: è vero, Castagnini.
1: Sì, bravo.
0: Va bene, mi devo fermare. Michelangelo, a presto. Un abbraccione.
1: Ciao Michelangelo,
0: grande. Rimani lì, Massimo, che ripartiamo anche dalla considerazione che abbiamo fatto sulla partita di ieri con Massimo Orlando, così sentiamo anche il suo pensiero. Torniamo tra pochissimo.

0: Siamo in ritardissimo, caro Stefano, recuperiamo un po' di terreno in questa parte di trasmissione. C'è sempre Massimo Orlando. Massimo Orlando, ciao,
1: ciao
0: Massimo.
1: Poi
0: abbiamo anche Fabrizio Carcano, il giorno. Ciao Fabrizio, ben trovato.
2: Ciao Fabrizio.
0: Ci sei, Fabri?
3: Sì, ci sono, mi sentivo.
0: Vi riporto, vado un attimo al volo su tutto il mercato web, le parole di Simonelli, che ha detto: Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede.
2: Hai visto quello che ho detto io?
4: Vabbè, allora,
2: se vedi male
0: non intervengo, cioè io impazzisco.
2: No, dai, io impazzisco.
0: Cioè, che vuol dire?
2: Se vede male che fa?
0: Ma scusa,
2: non ti capita mai di prendere delle sviste?
0: Dai, mi arrendo,
2: pur vedendo.
0: Però giusto così non parliamo più di VAR, di arbitro, cerchiamo
2: che
0: quello
2: Orsato,
0: che succede. Buonanotte, dai.
2: Forte,
0: che dici Massimo,
2: divide.
0: Prima insomma sei stato un po' però se ti dice questo Orsato, che vuoi dire Massimo?
1: Ma non vuol dire niente, c'è calcio di rigore, basta, cioè il VAR deve intervenire. Io non voglio sponsorizzare questa tesi di Orsato, che per forza di cose tutto debba andare bene. Sta migliorando,
0: sì.
1: Sono d'accordo, ci piace,
0: sì.
1: Però se è calcio di rigore il VAR deve intervenire,
2: questo...
1: se no cioè, da tifoso dico, ma com'è possibile che l'arbitro, quello alla partita Bologna-Torino, l'arbitro era in linea a distanza di 5 metri dall'azione, come fai a non vedere? Ok, non ha visto il VAR, però ha visto, devi intervenire. Non mi puoi dire è bello così il calcio, è bello.
2: No, sarebbe bello sapere, sai una cosa Massimo, Marco, sì. E Fabrizio, cioè è cambiato il dialogo, la comunicazione tra i due, cioè è l'arbitro che il VAR non dice: oh Marco, guarda che c'è fallo. Secondo me è lui che deve dire.
0: Regolamento deve essere così.
2: Secondo me
0: l'arbitro
2: di campo dice: c'è un'inversione di comunicazione. Senti, ma secondo te c'è rigore lì? C'ho qualche dubbio. Sì, c'è rigore, vai. Secondo me
0: è cambiato.
2: Mentre prima il VAR ti chiamava ogni 5 minuti.
0: Così,
2: adesso secondo me Orsato gli ha detto: oh, l'arbitro di campo deve chiedere se c'è un dubbio, secondo voi è rigore, e allora poi va là e lo dà.
0: Vabbè, comunque,
2: perché
0: se no
2: c'è spiegazione.
1: Perché sabato scorso col Cagliari, l'arbitro, non so quale fosse, no, questa memoria, sull'episodio di Colasina, sul rigore per il Cagliari, non vede il niente e poi il VAR lo chiama e lo blocca. 20 secondi dopo, 30 secondi dopo, c'è una protezione per il Cagliari.
0: Non te so dico,
1: Come vedete, tutto il VAR.
0: Io mi arrendo dinanzi a codesti uomini, quindi.
2: Però sono d'accordo con Massimo. Se il rigore è clamoroso, dai, ma come fai a non dare un calcio di rigore clamoroso?
0: Che ti devo dire? Questa è la
1: sono
0: storia.
1: Sono punti importanti la classifica, ragazzi. Bisogna che gli arbitri stiano attenti. No, il VAR, soprattutto, è il VAR che deve chiamare. Se l'arbitro ha avuto comunque questa.
2: Ma la domanda, Massimo, non è che è stato depotenziato sto VAR?
1: Secondo me sì, adesso perché onestamente non intervenire in certe situazioni passi da essere uno che concedeva veramente l'impossibile ad aver ricevuto istruzioni di non intervenire più, e questo è sbagliato secondo me.
0: Dunque, aspetta che giro il contatto in redazione, che come sempre cambiano le email continuamente, un macello. Vabbè, comunque vado avanti. No, senti Massimo, però ti volevo chiedere, così concludiamo il discorso, ma ti ha impressionato più l'Inter o la Roma nello scontro diretto che abbiamo visto?
1: Beh, più la Roma, devo dirti la verità. Plastico, tutte le cose che vediamo sempre fare alle squadre di Gasperini, il pressing alto, la qualità. Però c'è un problema nella Roma. Atalanta in casa, ad Istanbul, e con l'Inter prende gol sempre nei primi due minuti all'inizio del secondo tempo. Non so se è un problema di approccio all'inizio del secondo tempo, perché se fossero passati altri 10-15 minuti l'Inter la partita non l'avrebbe mai più ripresa. Dunque questo credo sia l'unico difetto in questo momento della Roma, che fa riaprire sempre le partite nei primi minuti. Chiaramente 2-1 ha rimesso in partita l'Inter, che poi dopo ha meritato anche il pareggio.
0: Vabbè, vediamo un po', Fabrizio, l'Atalanta c'ha più difetti sicuramente.
3: Ma certamente, faccio mie le parole di Sarri di ieri sera dicendo non c'è il fuoco in questo momento che brucia in termini di personalità, di coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente c'è anche un problema di gambe, di condizione che sta iniziando a pesare, perché comunque hai dei giocatori che sono fuori condizione, Ederson su tutti, che sì, poi ovviamente è appena arrivato, e questo ovviamente rallenta un gioco che è già complicato di suo, perché i meccanismi per passare, come diceva prima Sarri, da passare da un gioco a uomo a un gioco sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita del suo tempo. E dopodiché è chiaro che mettendo insieme questi due fattori, l'Atalanta ha avuto una frenata che era preventivata da Sarri Giuntoli fin da luglio, sì. Però adesso in termini di numeri pesa. Vi do due dati: intanto a settembre non hai fatto un punto, e questa è una cosa abbastanza strana. Secondo dato, hai perso 3 partite di fila, che era capitato solo una volta in 10 anni, paradossalmente con Gasperini all'apice nel marzo 2025. Terzo dato, hai 3 punti rispetto a Juric l'anno scorso, cioè Juric ha 9 punti alla quinta di campionato. Sono 3 dati che segnalano un campanello d'allarme che adesso la sosta paradossalmente non può risolvere, perché hai via 12 giocatori più 3 infortunati, hai 6 giocatori di mento a Zingogna. Però 2 sono Ederson e Rowe, vorrà dire che si lavorerà su quei giocatori per metterli in condizione fisica e magari anche aiutarli nei movimenti e averli al meglio. Il calendario sorride perché arriva il Venezia dopo la sosta.
0: Sì, cioè io voglio fare una domanda cattiva, ma non è che ha sbagliato l'allenatore Atalanta un'altra volta?
3: Guarda, allora
0: mi coinvolgo su questa cosa. Aspetta, Fabrizio, saluto pure Cristian Recalcati che si unisce a noi. Ciao Cristian, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Cristian.
0: C'è Massimo Orlando, Fabrizio Carcano, Stefano Impalomeni qui con me, che comunque già lo vedi. No, sto chiedendo se non c'è il dubbio che l'Atalanta abbia sbagliato un'altra volta allenatore.
2: Sai che cos'è? Allora, è una figura. Vai,
0: aspetta,
2: Fabrizio,
0: vai, Fabrizio, facciamo rispondere tutti, dai.
3: Allora, è ovviamente stata una rivoluzione totale, perché in questo momento Giuntoli ha pieni poteri anche a livello mediatico, cioè quando si parla sempre il direttore è lui che ci mette la faccia rispetto ai Percassi. Quindi questo è il primo cambiamento, ed è la scelta stata molto chiara, si punta su Sarri per un lungo periodo, per una costruzione, sapendo che l'inizio era difficile. Dopodiché hai preso le squadre di Gasperini, perché la squadra è ancora quella di Gasperini, hai fatto alcuni innesti a fine agosto e la stai facendo giocare quando devono giocare le squadre di Sarri. Questo è il grande passaggio. Dopodiché non riesco a rispondere alla vostra domanda in questo momento, ma il grande passaggio è di far giocare la squadra di Gasperini come una squadra di Sarri.
0: Voi che ne pensate, Stefano?
2: Lo scontro è culturale, ideologico, metodologia, voglio dire, e poi anche di carattere. Cioè, perché Bergamo è tutto furore, per 10 anni è stato furore, agonismo, entusiasmo. E lui quando dice a fine partita Sarri questa squadra tatticamente e tecnicamente è migliorata, però certo manca quel fuoco dentro, quell'anima, quello spirito, l'entusiasmo, chi glielo dà? Chi glielo dà l'entusiasmo a una squadra? L'allenatore. E la domanda è: Sarri è direttamente o inversamente proporzionale all'ambiente di Bergamo? Altra domanda. Cioè non è soltanto un discorso squisitamente, cioè di allenatore, il problema allenatore. Tu hai detto magari ha sbagliato un'altra volta l'allenatore, potrebbe. Perché o ti cali nell'ambiente rispettando anche quello che è stato l'Atalanta per 10 anni, perché secondo me era più a fine Palladino che non Sarri in questo ambiente qui. Poi hanno fatto delle scelte, Giuntoli è dirigente, è direttore generale, avrà deciso, però io nello sguardo di Percassi, poi tra l'altro Fabrizio segue minuto per minuto l'Atalanta, è uno sguardo pericoloso, cioè voglio dire che può nascondere anche colpi di scena clamorosi, secondo me, Marco. Io l'ho
3: però
2: visto in tribuna.
3: Sarri viene giù anche Giuntoli. E questo
2: Fabrizio, io ho visto Percassi, la smorfia di Percassi in tribuna, e non lo so, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Secondo me non è uno che aspetta tanto. Cioè, quando lui dice mi serve un anno.
3: C'è anche un socio americano.
2: Appunto. Cioè,
0: guarda nei risultati.
2: Io sono allenatore e dico, sai, mi serve un anno. E chi lo decide? Tu? Cioè il termine, il tempo, chi lo decide?
0: Poi basta, costi mesi, costi anni, io mi sono stufato cose, quando esempio, sento Cristian, parlare di calcio, ci vogliono i mesi. Che
2: all'Inter
0: devono
2: serve
0: fare?
2: Un anno, ragazzi, per... no, su, l'Inter non serve un anno.
0: Allora voglio dire,
2: per
0: allora...
2: pareggiare a Roma.
0: Dai, su. Cristian, vuoi dire qualcosa tu? Dai, rispondi.
5: Ma sinceramente parlando in Atalanta so poco, io vedo Sarri e Gasperini completamente diversi. Magari alcuni giocatori non sono compatibili col gioco di Sarri, aspettiamo un paio di settimane prima di metterlo in croce, poi vediamo cosa succede.
0: Quindi tu aspetti ancora un po', secondo te è giusto aspettare?
5: Ma sì, è appena arrivato, dai, diamogli almeno il tempo a questo allenatore di fare 2 mesi, 3 mesi, non tre giorni.
0: Però 2 mesi, quasi 3 l'ha fatti, tra preparazione...
5: E ho capito, 5 partite però, dai, aspettiamo ancora un attimo. Dopodiché vediamo se è da tanta oppure bisogna trovare il nuovo Gasperini. Però al momento, per sostituire Gasperini, ne hanno già passati 3 e non è successo niente. Non vorrei che ne passi 10 e la favola Atalanta finisca.
0: Morando, tu che sei sempre stato un estimatore di Sarri?
1: Sì, ma dopo Gasperini chi va all'Atalanta, mamma mia, quante difficoltà. Il calcio non aspetta nessuno. La smorfia del presidente l'ho notata anch'io, come diceva Stefano, e non mi è piaciuta tanto, e credo che se nelle prossime 2 partite dovesse fare brutti risultati è inevitabile che si vada sul mercato.
0: Quindi tu dici è a rischio.
3: Col Venezia in casa c'è i Ciprioti e il Paphos in casa in conference, poi c'è la trasferta a San Siro col Milan alla ripresa, quindi sono queste le 3 partite. Ma è chiaro che se queste 3 partite portassero risultati negativi, una riflessione evidentemente si aprebbe. Dico semplicemente che il progetto Giuntoli è legato al progetto Sarri. Siccome hai fatto proprio una rivoluzione, è arrivato non solo un direttore sportivo, ma anche uno staff intero dietro, Pompilio, altre figure che non si vedono in campo, che ha proprio rivoluzionato la società. E credo che prima di toccare Sarri, anche se i risultati non fossero nel mese di ottobre soddisfacenti, c'è comunque il fattore Giuntoli. Ecco, io credo che Sarri abbia questo paracadute, questo tetto sopra la testa, che è giunto, poi è chiaro che a un certo punto i risultati parlano, questo è evidente.
0: Recalcati, ti ha spaventato un po' la Roma, di la verità?
5: No, ha fatto se noi avessimo giocato 90 minuti, quasi 45, magari un po' meno.
0: Beh, pure loro se avessero giocato 90 minuti, non so come finiva, però ti posso dire.
5: Ma secondo me, infatti, il pareggio, primo tempo per la Roma, secondo tempo per l'Inter, 2-2, arrivederci, buonasera. Però non è facile recuperare sempre i 2. Adesso ormai hanno dato l'Inter. Il problema grosso dell'Inter è che va sotto di 2 gol tutte le partite e poi le ribalta. E in questo momento
0: ha incassato un gol in più dell'anno scorso rispetto alle prime 5 giornate. Quindi siamo lì, il livello è quello.
5: Allora perdiamo tutto. Grazie a questi 2 gol perdiamo tutto. E io, ragazzi, cioè, l'Inter in questo momento ha un grosso problema ed è in testa alla classifica. Pensate quando lo risolve. Diventa un problemone, diventa dopo. Perché dopo entrano Çalhanoğlu, Spence, ma questi non c'erano neanche. La Roma ha fatto una grandissima partita, secondo me. L'Inter ha fatto un ottimo secondo tempo, ha sbagliato completamente il primo alla stragrandissima, però ha fatto 2-2. Non è facile recuperare i gol. Ieri a Frosinone, il grandissimo Como del grandissimo Fagas, ha fatto un'azione.
0: Non è giusto quello che non dici, perché Palmisani è stato il migliore in campo. Adesso non
5: no, attenzione, Palmisani migliore in campo. Palmisani è migliore in campo, ma devi segnare 2-2, devi ribaltare. Con Frosinone non c'è riuscito. L'Inter con la Roma è arrivato al pareggio. Col Napoli l'ha ribaltata, con l'Udinese pure. C'è un po' di diversità. Io
2: vabbè, ma il Como l'ha recuperato l'Udine e ribaltato il Genoa, dai. Però ha avuto un sacco di
5: ribaltato
2: il Genoa, andando sotto. E ha pareggiato a Udine, rischiando di vincerla con la traversa di Ramon all'ultimo. Pure il Como ha fatto in piccolo quello che ha fatto lì.
5: Udinese e Roma 2-2 con 2 legni. Cioè, è diverso Inter e Roma dal Como, ragazzi.
2: Ma
5: è diverso. Per l'amor del cielo, grande squadra, gioca bene. Quelli che mi dicono addirittura il Napoli in lotta per lo scudetto. Non volevo credere a ciò che sentivo.
0: Lo cancelli il Napoli?
2: Ma scusa, ma chiediamolo a Massimo.
5: Io sì, l'ho già tirato fuori.
2: Massimo, tu hai commentato ieri Fiorentina-Napoli, se non vado errato, giusto?
1: Sì.
2: Come l'hai visto sto Napoli qua? Bella partita.
1: Male, va riconosciuto che ci sono tante assenze pesanti, però una squadra, Stefano, che non ha ritmo, una squadra così com'è oggi, una squadra da metà classifica. Onestamente, la Fiorentina poteva anche vincere la partita, la poteva vincere anche il Napoli, perché comunque qualche occasione poi l'ha avuta, soprattutto nel finale. Però è un Napoli che se non recupera davvero i suoi giocatori più importanti e se Allegri non porta un po' di motivazione, secondo me un po' di garra, questo Napoli fa un campionato abbastanza deludente, ne sono quasi sicuro.
0: La pensate così, Fabrizio, anche tu?
3: Sì, assolutamente. Se mi sta piacendo del Napoli, sì, serve comunque un qualcosa in più, perché in questo momento, al netto di infortuni, al netto che, siccome intervengo spesso nella nostra missione, sapete, sono un grande estimatore di Anguissa, giocatore che sposta equilibrio, al netto che il Napoli ha anche bisogno di alcuni giocatori come lui, però sì, Napoli, esattamente come l'Atalanta, ha bisogno di una sferzata, che non credo arrivi con la sosta.
2: Fatto entrare ieri,
0: c'è un dato, ragazzi, no, un dato.
2: È entrato ieri, si è fatto male.
0: Chi?
2: Anguissa. Gli hanno fatto la domanda, perché Vergara
0: no, Vergara non lo vede proprio.
2: No, dico, l'ha fatto entrare,
3: il giocatore quando sta bene
2: male in 4 minuti.
0: Ho capito, ma se tu insisti su un giocatore sta bene,
2: ho capito, bene, però insomma,
0: no, però c'è un dato che vi porto del Napoli. Højlund in 6 partite in area di rigore ha fatto 15 tocchi, Lautaro 48, Male 47, Dubikas 31, Kolumani 31, Gonzalo Ramos 24.
2: Che vuoi dire con questo?
0: Niente, uno in area di rigore, un attaccante
2: poi lo sostituisce sistematicamente con lui,
0: che vi fa pensare, che fa questo calcio tutto all'attacco, che imposta, costruisce o meno, non so, mi chiedo. Che c'è, Rega, che dici?
5: No, sentire Luca
2: vabbè, fa, cioè, ho riportato Cronaca.
0: Cosa?
2: Lo sostituisce, no, entra Luca.
5: Ho capito, quando ragazzi, io vedi anche questa cosa, perché io non è che me le invento le cose, lo dite anche voi, siete anche voi presenti quando sento ma la rosa del Napoli è compatibile con quella dell'Inter. L'Inter toglie
2: Thuram, non è compatibile,
5: Lautaro Martinez,
2: non è così scarsa, ecco.
5: Ok, ma toglie Thuram e Lautaro Martinez, avete più esposto il centrale nazionale italiana, e Bonny un ottimo giocatore, di là esce
0: Højlund, però questo si sapeva,
5: entra Luca,
0: però questo si sapeva,
5: entra Luca. Ma e questo è quello che dico,
0: però
5: sempre io
0: ve lo dico, il Napoli nemmeno tra le prime quattro.
5: Inter Roma il vuoto come Milan Juve.
0: Boh, io sinceramente
2: la vedo come,
0: cioè, non
2: io
0: considerare il Napoli nemmeno tra le prime quattro,
5: no,
0: io sinceramente
5: dai,
0: non sono d'accordo, ragazzi.
2: No, è partito
0: non
2: male,
0: sono d'accordo.
2: È recuperare,
0: non so,
2: non
0: io
2: puoi
0: non considero l'allenatore
2: Napoli,
0: come
2: scusami,
0: allenatore delle prime,
2: Marco,
0: quattro squadre, un altro
2: adesso,
0: discorso. Dai,
2: ma il Napoli
0: ragazzi,
2: adesso deve
0: sinceri.
2: Infilare 3-4 vittorie consecutive per ritornare su, cioè, non è che le altre dormono.
0: Il problema
2: quindi
0: è chi guida la macchina, chi guida sta macchina, ragazzi. Non mi venite a dire che il Napoli non c'ha qualità, non c'ha giocatori.
2: No, no,
0: sono qui, io sto leggendo già il ritornello, il mercato, non ne hanno fatto il mercato. Andiamo avanti a trovare un altro bel alibi pure quest'anno. E gli facciamo un applauso a fine anno se fa. Ho letto addirittura che se porta in zona Champions il Napoli, Allegri fa un miracolo. Io mi arrendo, ragazzi.
2: No,
0: io mi arrendo, mi arrendo.
1: No,
0: Massimo,
1: no,
0: arrendo. Non parlo più perché non voglio più parlare. Massimo.
1: No, non esiste, dai, adesso ci sono delle scusanti che sono chiaramente legate agli infortuni, però sul piano del gioco il Napoli non esiste, è la verità, secondo me, te l'ho già detto, mi espongo, mi prendo le mie responsabilità, secondo me non ha avuto il coraggio di prendere un altro tipo di allenatore, sapendo di non fare il mercato, ha detto prendo una vecchia volpe come Allegri, mi gestisce tutto, e secondo me invece ha fatto male, perché Allegri non si è ammodernizzato nel gioco, è rimasto a 15 anni fa, e tu lo vedi giocare sempre, far giocare sempre le sue squadre allo stesso modo, e se ti mancano dei giocatori devi trovare delle soluzioni,
0: sì,
1: non le trovo,
0: sì. E aggiungo, Fabrizio, ti coinvolgo, guarda che Sarri è su quel filone,
3: Noi l'abbiamo, le situazioni di Napoli e Atalanta sono molto simili,
2: cioè, sta peggio Atalanta,
0: cioè, nel senso, no, quest'anno i giocatori ci sono, non mi venite a dire che non c'è i giocatori, l'Atalanta,
2: Napoli non ha giocato una brutta partita a Firenze, sono d'accordo,
0: sì,
2: con
0: ma
2: Massimo,
0: l'Atalanta c'ha i giocatori,
2: una partita un po' scomposta,
0: ragazzi,
2: la Fiorentina colpo su colpo, un po' erano squadre sfilacciate, però avrebbero potuto vincere sia la Fiorentina che il Napoli, però insomma il Napoli ha avuto occasioni, cioè, non è che ha giocato male l'Atalanta a Torino, l'Atalanta a Torino è veramente, come ha detto Marco,
0: non pervenuta,
2: ma non c'è niente,
3: due occasioni, quella sul rigore, capito, quella di Christensen salvato sulla linea,
2: tutta
3: da questa
2: elaborazione sta tattica,
3: no, ma come ho detto prima, stanno mancando le gambe in molti giocatori, e sta mancando un'amalgama, questo è evidente, che come riconosce anche lo stesso Sarri, non permette di giocare un calcio fluido, dopodiché Sarri dice manca anche una personalità, ecco, la personalità ha inserito che sì, che mi
2: come una personalità, una squadra che ha fatto strabiliare,
3: però dei leader come De Ron e Dean City,
2: ho capito, De Ron c'ha quello che ha, Ederson, Pasalic, De Catelare, Scamacca, Raspadori, Rowe. Ho capito, ma sarà una squadra importante o no l'Atalanta? Adesso che ci viene a raccontare che è una squadra che deve ancora formarsi? Oh, ma l'Atalanta allora, è forte.
3: È una squadra che è stata... Non è forte come organico, sono il primo a dirlo e a ripeterlo. Dopodiché hai inserito l'ultimo giorno di mercato, che si ero andando a rivedere molte cose, non hai ancora avuto Yen finora. Ti si è fatto male Christensen al primo allenamento. Hai dovuto giocare con Costumo e Scaldini, che secondo me non erano proprio i due titolari nel ruolo di centrale, quantomeno in assenza di Yen uno dei due non doveva giocare. Adesso hai perso anche Costumo, oltretutto, per un mese e mezzo. Queste sono sicuramente tutta una serie di situazioni che hanno frenato la costruzione della squadra. Però ripeto, ieri Ederson ha detto gli alibi sono finiti. Esatto, dopo queste tre sconfitte gli alibi sono finiti. Alla ripresa hai il Venezia, il Parma due giornate dopo, hai i ciprioti del Paphos, in mezzo hai il Milan, per carità, però un filotto di risultati contro l'avversario, ripeto, Venezia, Parma e Paphos, ma anche l'Ajax in trasferta, con tutto il rispetto, che poi la squadra io mi aspetto un filotto di risultati. È chiaro che da qui alla prossima sosta nazionale la squadra deve iniziare a dare le risposte, che per fare un esempio lo scorso anno non riuscì a dare Juric in quel periodo. È lì che devi fare
0: Juric sta parte. Facendo bene col Monza, ragazzi. Allora,
2: c'è quattro punti.
0: Si è risollevato un po'. Va bene, stiamo per salutarci. Cristian, e su Lautaro non mi dici niente. Ha battuto Malen. Voglio dire, la coppia Lautaro-Thuram ha fatto meglio dell'altra coppia, bisogna dirlo.
5: Dybala è un giocatore straordinario, però, quando è in forma l'ha dimostrato anche. Quindi Malen è un grandissimo attaccante. Però io non lo paragonerei mai per quello che ha fatto negli anni Lautaro. Malen c'è da 6 mesi, Lautaro c'è da 7-8 anni. È una cosa completamente diversa. Poi ovviamente sono interista, ovviamente mi spingo dalla parte di Lautaro, quello è poco come sicuro, cioè ci sta tutta la vita. Però Malen e Dybala sono due grandissimi giocatori.
0: Ma ci mancherebbe.
5: Grandissimi giocatori.
2: Ma io ho detto, Cristian, prima che se probabilmente senza Lautaro, ma non i gol di Lautaro, senza la partecipazione, quel tipo di partita che ha fatto, lo scatto d'orgoglio che ha avuto.
5: Non la vincevi neanche a piangere.
2: No, non la rimettevi a posto, andava a fare raccattapalle, prendeva la palla, giocava col cronometro, guardava i suoi compagni, è una cosa mostruosa, cioè è cresciuto in una maniera incredibile, guarda. Indossa la fascia di capitano,
5: è uno dei pochissimi giocatori, sono uno dei primi tre che sposta la partita secondo i gol in tutto. Quando non segna va in difesa, va in porta, mette
0: nel nostro
5: guanti.
0: Campionato, ma non solo per i gol, per la presenza, per tutto quello che
2: è cresciuto moltissimo.
0: Sì,
5: Massimo. Anche quando viene sostituito, lui è il primo al fianco dell'allenatore che incita, fa, corre, subentra, litiga. È l'anima dell'Inter questo Lautaro. Io sono il primo a dirlo, senza Lautaro l'Inter vale almeno il 30-40% in meno.
0: Orlando.
4: Assolutamente d'accordo con Cristian, un fenomeno di testa anche, poi la voglia che ha ancora, quella garra che veramente contraddistingue, no, gli argentini, e poi la qualità, perché sembrava completamente fuori dalla partita e poi dopo invece ha suonato
0: la carica a un certo punto, ha preso la tromba, ha suonato la carica, dice andiamo via.
2: Sì, gli è entrato quel gol il primo,
0: ma quello è stato
4: gol, Marco. Stoppare e calciare così, bisogna essere veramente
2: in quei gol li faceva Bruno Giordano, il secondo gol.
4: Bruno Giordano
2: faceva quel gol lì.
4: Sì. Anche Thuram mi è piaciuto comunque.
0: Cavolo, quando si aziona, ragazzi.
2: Thuram ha fatto una grande partita.
0: Mamma mia, quando parte.
2: E anche l'allenatore è stato bravo, perché non ha fatto questa cosa all'ultimo. Ha provato a cambiare la coppia di attaccanti. Sì. Perché ha detto, vabbè, adesso. Vabbè. Però non l'ha cambiato mai Thuram. È stato bravo a leggere perché ha fatto una grande partita.
0: Vediamo un po'. Senti, Cristian, chiudo con te. Ci sei rimasto male di quello che è successo nella curva della Juventus? Vuoi dire qualcosa o non ti interessa nulla?
5: Io credo di non aggiungere altro, è meglio così. Cosa vuoi aggiungere? Cioè, io sono, non è la curva della Juve, magari è un gruppettino mancherebbe. Però io, cioè, non voglio neanche pensare. Cioè, davanti può essere qualunque persona che veste la maglia dell'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, Real Madrid, stiamo parlando di un defunto, stiamo parlando di un grandissimo giocatore della nazionale italiana come era Franco Baresi. Io Franco Baresi, nel minuto di silenzio, quando l'ho visto al Meazza, io ero a casa ma ho applaudito dal divano. Cioè, ragazzi, parliamoci che è rotondo, dai.
0: Assolutamente. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Saluto Massimo Orlando. Ciao Massimo,
2: ciao, un Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Fabrizio Carcano, a presto,
2: ciao Fabrizio.
0: Buon lavoro. Cristian, un abbraccio anche a te, ci sentiamo presto.
2: Cristian.
5: Ciao ragazzi, alla prossima.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio. Poi adesso vi facciamo sentire un po' di contributi di Cardia dal funerale di Sandro Mazzola, un po' di commenti, quindi state lì, ritorniamo subito dopo la pausa.

0: Ci siamo di nuovo, ben trovati.
1: Ciao Marco,
0: con
1: ciao
0: Stefano. Recuperiamo un po' i messaggi, facciamo sentire un po' di contributi. Io farei sentire perché prima abbiamo sentito anche un riferimento, a prescindere poi dai colori o meno. Abbiamo Scaroni, proprio intercettato da Ivan Cardia. Sentiamo le sue parole al funerale di Sandro Mazzola.
2: Per lei, Presidente, a salutare Sandro
3: sì, Mazzola. Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
3: Beh, quando ero piccolo, quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.
0: Un pensiero veloce, tra l'altro abbiamo anche le immagini dell'uscita in questo momento del feretro, credo che siano arrivate, tra poco ve le mostriamo, Stefano, per insomma, tante presenze oggi per salutare, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, eccolo qui. E rientriamo su queste immagini, Stefano, e sentiamo anche Beppe Bergomi, che è stato intercettato proprio da Ivan Cardia, quindi sentiamo un po' anche due battute di Bergomi.
4: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato. E tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste pronto per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera, e nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
5: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, è imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
4: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo in fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato,
5: anche
4: che
5: ho visto,
4: quindi no. Quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
5: Grazie zio.
4: Prego.
5: Ciao.
2: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
4: No, Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della

0: Primo, lui, noi giocavamo da Piano Gentile con la Primavera, lui veniva, c'era la prima squadra e lui spingeva Bersellini e diceva quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma a prenderli, che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto, Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora, mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura?
2: Allora, abbiamo sentito questo ritratto, no, di Bergomi, che lo ha conosciuto e ce ne ha parlato e ha lasciato questa testimonianza, Stefano. Insomma, che dire, stiamo parlando veramente di una icona del nostro calcio.
3: Direi di sì.
2: Quindi c'è poco da aggiungere. Tu, allora, mi ha fatto piacere anche che tu hai detto da bambino avevi idolo, la maglia numero 8.
3: No, ancora non identificavi un po' l'amore e la fede per una squadra. Poi, vabbè, insomma, si sa che insomma poi era Roma. Però Mazzola mi intrigava, cioè mi piaceva come giocava, quindi quando eri ragazzino, cioè avevi 6 anni, certo, e vedevi le prime immagini, quindi c'erano Rivera e Mazzola e io stravedevo per Mazzola, tutto qui, pur riconoscendo insomma Rivera, grandissimo, ha detto bene anche Bergomi, insomma era una rivalità che faceva bene, che adesso è positiva,
2: certo,
3: adesso invece ci guardiamo sempre il lato negativo delle cose.
2: No, mi è piaciuto anche quanto ha detto, chi fa comunicazione deve dividere.
3: Ma certo,
2: c'è poco da fare.
3: Nonostante non sia un giornalista, ritengo Bergomi forse il migliore. Mi piace l'equilibrio con cui puoi anche fare analisi, dice delle cose forti in un modo molto elegante e sembra che non dica niente, invece dice tutto. Poi c'è anche uno stile, insomma tutti questi anni è stato un punto di riferimento a Sky, insieme a Fabio, insieme a tutta la squadra. Ho avuto la fortuna anche di lavorare, non a stretto contatto, ma insomma a distanza, e quella squadra lì, e Bergomi credo che sia bravissimo. Poi certamente capisco poi le rivalità, però insomma bisognerebbe anche un po' circoscrivere i momenti in questione e ricordarsi, secondo me, che c'è una precarietà diffusa in cui nessuno è escluso, cioè alla fine questo è certo. Lasceremo pure noi un giorno, quindi un punto di morte. Poi io posso capire, posso anche condividere le storie che ci stanno dietro, certo, delle passioni del tifo, perché insomma bisogna considerare e rispettare anche i tifosi, perché poi sono una componente importante.
2: Certo.
3: Però non è il momento, no? Queste cose, come ha detto Spalletti, non vanno fatte, poi si può discutere. E giustamente i tifosi juventini dicono, ma di che stai dicendo? Ma si è comportato pure lui in un certo modo da dirigente, insomma. Però vabbè, secondo me dai, un colpo di spugna sarebbe la cosa,
2: esatto, tutto, poi, insomma, livella
3: tutto ed è una forma anche soprattutto, no, che di rispetto assoluto quando viene a mancare, quindi il minuto di silenzio
2: che dovrebbe essere
3: descrive
2: silenzio.
3: Questo, no? Il minuto di raccoglimento descrive questo, perché è proprio un minuto in cui tu pensi a quanto sei precario, perché più capisci questo e più secondo me vivi bene. Cioè, perché poi alla fine è tutta una precarietà. Ci lascia un grande campione, ci lascia una persona qualsiasi, ci lascia uno che muore sul lavoro, ci lascia uno che perde la vita in un incidente stradale. Insomma, voglio dire, poi rifletti, no? E mi ricordo, adesso ho letto Panatta, che è un personaggio molto divertente, sì, e molto intelligente, ha questa arguzia. Dice, io penso alla morte 4 volte al giorno, però si gode la vita. No, per dire in questi momenti, certo, a proposito, è una forma di intelligenza, è dire la precarietà, poi sai, avanti con l'età e ci pensi di più. Adesso non so, io non so gli ultimi momenti che ha vissuto Mazzola, ma ha avuto una vita meravigliosa, dolorosa, fammi ricordare insomma che nemmeno il papà se lo ricorda a malapena,
2: bellissima, una storia bellissima,
3: è un figlio d'arte, ma straordinario il padre, perché il padre è stato veramente fortissimo. E lui pensa un po' come la vita, no? Papà non ha mai potuto godere, cioè che ne
2: o
3: sa,
2: pochissimo, non so, forse dei flash, aveva dei flash e basta.
3: No, dico il papà, cioè, non sa cosa ha fatto il figlio.
2: Esatto, ti rendi conto.
3: Ti rendi conto. Che ha fatto?
2: Sì.
3: Sia il papà che era più forte.
2: Sì.
3: Possiamo papà dirlo, Sandro qualcosa, non si offenderà.
2: No.
3: Perché
2: lo
3: Valentino
2: diceva anche lui. Però lui era un bel degno erede.
3: Come
2: un
3: no?
2: Bel degno erede
3: e anche
2: padre.
3: Fratello, insomma, sì, una famiglia.

0: Beh, lui
1: calciatori.
0: è qualitativamente superiore come calciatore, però insomma.
1: Cioè, i sacrifici poi, sai, che ha fatto, che li fanno tutti i calciatori, tutti. Nel calcio,
0: Certo.
1: lui senza il papà, è riuscito a diventare Sandro Mazzola, ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Pazzesco.
0: Allora sentiamo un audio, poi vi leggo una raffica di messaggi al volo, che sono tutti belli come sempre. Vai.
2: Volevo esprimere tutta la mia solidarietà a Carcano. Noi l'abbiamo avuto lo scorso anno, Sarri, in un
1: Si faceva Uber, no?
2: ambiente disastrato,
0: Grande,
2: invece di
1: riporta
2: allenare, ha
1: sulla
2: fatto
1: terra.
2: l'opinionista per un anno, puntando continuamente benzina sul fuoco.
1: Benissimo,
2: Ormai
0: sono
2: passa
0: d'accordo.
2: più tempo a parlare che ad allenare. Le sue squadre sono sempre piatte, da anni ormai.
0: Sì, io sono molto vicino a questo pensiero. Vorrei dire una cosa, ma se la dico dopo è troppo cattiva e non la dico. Però, secondo me, l'anno scorso, vabbè, la dico, per me ha allenato i tifosi, non la squadra. Ha allenato più i tifosi che la squadra. E secondo me, ha scelto una strada diversa. Lui doveva allenare la squadra e aveva dei valori quella squadra. Lo sta dimostrando Gattuso nella sua semplicità. Tu hai citato una serie di giocatori che l'anno scorso erano scomparsi o comunque quasi. E Gattuso ha avuto. Io, non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, ma non deve vincere la mia idea. Io devo analizzare
1: Bravo,
0: poi quello che avviene sul campo.
1: sempre così non sbagli
0: E
1: mai.
0: quello che avviene sul campo adesso dà merito all'allenatore. La strada è lunga. Lui ha detto una cosa ieri: dobbiamo fare 27 punti, poi vediamo quello che
1: Ha
0: succede.
1: ragione.
0: E ha ragione, perché sa che il calcio, le insidie sono dietro l'angolo, però almeno ha formato un gruppo. E vedere questi ragazzi che corrono tutti, si aiutano. Zaccagni ha detto: noi andiamo all'allenamento sorridendo, cioè abbiamo voglia di allenarci. Questo è un bel complimento all'allenatore, secondo me, allo staff e a tutti. Quindi dove arriverà la Lazio non ha dei mezzi clamorosi, è una squadra che ha dei limiti, però farà il suo
1: Cioè, però mi sembra
0: campionato.
1: una buona squadra. Adesso
0: Sì.
1: lascia
0: No,
1: perdere che prima che ha sbalordito.
0: adesso
1: Cioè, la notizia è
0: non.
1: che la Lazio è prima, sia prima.
0: E l'ho detto e lo
1: Questa è la
0: ribadisco.
1: notizia.
0: Ringrazio Gattuso perché ci consente nel contesto Lazio di parlare di calcio, che non è facile in questo
1: Ma infatti io
0: momento.
1: ti
0: Cioè, non è
1: dicevo,
0: facile.
1: ma
0: Che non è
1: tu
0: facile.
1: una volta ci sei rimasto anche un pochino male, nel senso che hai detto alla
0: Cosa?
1: Lazio di che vuoi parlare? Niente, ti ho
0: Questo.
1: risposto. E invece adesso
0: Adesso si può
1: parliamo.
0: parlare di calcio.
1: Esatto,
0: Hai
1: grazie a
0: ragione.
1: Gattuso
0: Grazie a
1: e a sti
0: Gattuso. Ma
1: ragazzi.
0: hai ragione, hai
1: Ma io non me la
0: ragione.
1: sarei mai aspettato.
0: No,
1: Cioè,
0: no.
1: mi aspettavo una
0: Complimenti.
1: Lazio, addirittura qui c'era chi faceva De Profundis,
0: No,
1: la
0: ma io ero uno di
1: retrocessione,
0: quelli che
1: non ci
0: pensava alla
1: dimentichiamo che qualcuno
0: retrocessione. No,
1: diceva, ah,
0: ma io sono uno di quelli,
1: la Lazio
0: figurati.
1: per la retrocessione, il clima,
0: Io ho visto una
1: io non ci ho
0: situazione
1: mai pensato.
0: difficilissima,
1: No, io non
0: però
1: ci ho mai
0: voglio dire.
1: pensato, però non mi aspettavo questo primo posto. Io credo che il primo posto della Lazio sia la notizia,
0: La
1: non tanto il
0: sorpresa,
1: primo
0: la
1: posto
0: sorpresa,
1: dell'Inter,
0: la
1: vabbè,
0: sorpresa.
1: da Roma,
0: La sorpresa è
1: ma della
0: sicuramente.
1: Lazio sì.
0: Allora, una raffica di messaggi. Mimmo ci scrive: buongiorno, scusate, sono Mimmo da Genova, tifoso del Napoli. Posso fare una domanda a voi in studio? Allegri arriva a Natale. Per me da tifoso no, e vedere il Napoli così mi fa pena. Ci riferiscono, domani ci andremo, faremo degli approfondimenti poi nei prossimi giorni sulle singole squadre, però ci riferiscono di un ambientino in casa Napoli, non proprio eccellente. Ecco, vediamo.
1: Napoli
0: Ci
1: è una
0: riferiscono.
1: grande piazza, è una grande squadra che ha fatto molto bene negli anni passati e quindi è, diciamo così, è la nota stonata di questo avvio di campionato.
0: Assolutamente. Poi Gianni ci scrive: succederà anche al Como quello che sta succedendo all'Atalanta, diventerà una squadra da ottavo posto quando andrà via Fabregas. Vedremo, adesso non ci poniamo il problema. L'assenza di McTominay perde il 20% del suo potenziale. Anche questa è un'altra cosa che va considerata, Stefano, perché è un giocatore importante, no? Giusto? Poi andiamo avanti. Nonostante tutto questo dominio, il primo tempo poteva finire comunque 2-2. Vabbè, ma certo che poteva anche segnare l'Inter nel primo tempo, perché non puoi pensare di non concedere neanche un'occasione, giusto?
1: Però il nostro ascoltatore ha osservato bene nel dettaglio, cioè l'Inter il primo tempo ha avuto tre palle gol clamorose.
0: Sì,
1: C'è il palo di Bastoni,
0: però a me il calcio della Roma mi ha impressionato nel primo tempo.
1: Bissek, ha parato Svilar e poi Lautaro in spaccata, secondo me quella era fuori gioco. Però insomma vabbè, conto pure quella, è primo tempo stiamo parlando di una squadra fortissima.
0: Ma certo, ma ci
1: E
0: mancherebbe.
1: la Roma, devo dire, che ha dato una risposta importante. Dato una risposta molto importante, Marco.
0: Sì. Poi ci scrive un amico, non si firma però al volo. Marco, voi prima avete accennato alla questione influencer, giornalisti, sì, ma i vostri colleghi, oserei dire illustri, che difendono sempre o comunque Allegri, fanno bene il loro lavoro in quel caso? Beh, la loro posizione io la rispetto, non la condivido. Poi sugli influencer abbiamo già parlato e non ci vorrei ritornare. Io ribadisco che secondo me dobbiamo intercettare i cambiamenti tutti, però c'è modo e modo. Cioè io penso che, siccome io devo dire la verità, li voglio ascoltare per capire chi abbiamo di fronte, no? Ne ho ascoltati parecchi e questo linguaggio brutale a me non piace personalmente, però so che poi nel web, nei social, TikTok, queste robe qui, Real, dice che funzionano. E io che vi devo dire, sinceramente io faccio fatica a conformarmi a questo tipo di linguaggio, soprattutto nei
1: però
0: confronti di allenatori,
1: noi la vogliamo
0: professionisti,
1: in comunicazione, certo. Dobbiamo ai noi confrontarci con questa cosa,
0: esatto.
1: questa trasformazione.
0: Trasformazione, non possiamo
1: perché,
0: ignorarla, Stefano.
1: No, perché non solo la generazione Z, i giovani, ma un po' tutti con la digitalizzazione, con i cellulari, il palinsesto, ti fai un palinsesto, fai da te, cioè è difficile che tu ti inchiodi davanti alla televisione, insomma lasciamo perdere la nostra generazione, no?
0: Esatto.
1: Però non è più un'abitudine, Marco.
0: No.
1: E quindi è un continuo, ormai fa parte fisicamente.
0: Ma ti posso dire una
1: di
0: cosa,
1: noi,
0: Stefano?
1: Il telefonino dov'è?
0: Sì.
1: Ormai
0: esatto,
1: fa parte
0: del
1: nostro fisico.
0: Noi...
1: Fisicamente proprio è qualcosa,
0: è una parte del corpo. Ormai quindi non puoi,
1: quindi ci vai a dove c'è questo fenomeno dello YouTube, che poi la ricetta, l'approfondimento culturale,
0: sì.
1: E poi c'è questo trash,
0: sì,
1: che è mixato, che è anche ironico, simpatico, cioè se lo sai cogliere alla fine a volte si deborda, sono
0: si
1: d'accordo
0: deborda.
1: Con te,
0: no, ma
1: con questo linguaggio
0: deborda,
1: maleducato sono d'accordo
0: proprio.
1: Con te, però poi funziona. E lo ripeto, io non lo so, però mi hanno detto che c'è un guadagno, quindi
0: sì,
1: per
0: sì,
1: molta gente è anche una scorciatoia di non prendere, che ne so, uno stipendio, diciamo così, non tanto alto da una parte, anche con la crisi disoccupazionale che c'è, e alla fine scoprono che questi guadagnano una montagna di soldi, adesso non lo so, mi hanno detto questo,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Che alla fine... Oh. Con i click, con le visualizzazioni c'è tutto e diventa meglio di tanti altri, cioè,
0: di tanti altri.
1: Alla fine
0: sì, no,
1: mi hanno detto che
0: così.
1: Ci sono dei nomi adesso non mi ricordo, ma
0: no,
1: che
0: vabbè,
1: vanno
0: ma
1: per la maggiore che sono diventati famosissimi,
0: sì,
1: sono diventati famosissimi,
0: assolutamente.
1: Che te devo dire, questa è la strada. Tu mi dici ti piace?
0: No.
1: Però ci devi convivere.
0: Ci devi convivere.
1: E devi rispettare anche delle forme di espressione diverse. Però nel contesto, sono d'accordo con te, non della maleducazione,
0: è quello,
1: no, dell'insulto.
0: Io faccio solo questa osservazione.
1: Allora ci devono essere dei paletti, però io capisco che questo mondo del web deve essere controllato. Non
0: perché
1: so da
0: alcuni
1: chi...
0: di questi, ti devo dire la verità,
1: spero, insomma,
0: sentendoli...
1: alla fine ci sia un controllo.
0: No, perché alcuni di questi, sentendoli, sono anche capiscono anche di calcio.
1: Sì,
0: il problema è che hanno questo linguaggio così forte, così brutale, ma non nei confronti di chi li segue, nei confronti di chi devono commentare. Cioè gli senti dire delle cose su allenatori e giocatori che io personalmente non mi permetterei mai. Poi la critica tu pungente la puoi fare anche senza linguaggio brutale, perché nel momento in cui tu scrivi,
1: però,
0: fai
1: scusami,
0: una critica.
1: Loro dicono, allora, hanno inventato questo internet, c'è questa possibilità, e allora tu e io facciamo i giornalisti, gli altri, ma sai che c'è? Ma guarda questi che dicono, ma adesso ti dico io, ti metto a posto. E si mettono, c'è, è l'altra faccia della medaglia, e questa cosa ha sdoganato,
0: esatto.
1: il tribuno comune, che dice, perché tu dovresti essere superiore a me? Perché tu dovresti essere più credibile di me?
0: Abbronzato,
1: capito?
0: Grande,
1: un Mancini abbronzato è una cosa.
0: È una cosa
1: che
0: sta in una forma clamorosa. Dammi un altro,
1: sì,
0: audio
1: poi,
0: e poi ci fermiamo, dai. Poi andiamo al Milan, dai.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io non sono molto d'accordo sulla visione della partita di Roma-Inter. Io penso che la Roma ha fatto un grandissimo tempo, la Roma è al massimo della loro forza. Chiedo, la Roma può essere ancora di più di quello che è ora, anche con gli uomini che ha a disposizione. L'Inter, nonostante l'assenza di Çalhanoğlu e di non avere ancora un laterale e non essere ancora ben assestata a livello difensivo, è riuscita a recuperare la partita. Nel primo tempo era 3 volte avanti al portiere, con Bissek, con Lautaro che l'ha buttata alta e Bastoni ha preso un palo.
0: Però...
3: Quindi non è che l'Inter non ha creato nulla. Poi mi avete detto che dice i se male nel fare 3-1, ma anche se Bastoni faceva l'1-1 o Lautaro potesse cambiare la partita.
1: Sì, vabbè, ma adesso sì.
0: No, però voglio dire una cosa. Pensare di fare un primo tempo come ha fatto la Roma, ragazzi, dove a un certo punto non faceva respirare l'Inter. Pensare di non concedere manco un paio di palle gol all'Inter è da matti. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter potesse fare un'occasione o due, ma quello che c'è da sottolineare è come la Roma partita con ritmo, intensità, qualità, lo spartito. Cioè, questi giocatori nel giro di un anno e mezzo hanno la metodologia di lavoro di Gasperini proprio dentro il cervello. Cioè, avete visto come facevano l'uscita su tutti i giocatori? Tum, tum, tum, tum. Un'aggressione continua. Cioè, io guardo quello che poi voi pensavate che in 45 minuti, con quel martellamento, l'Inter non potesse creare nemmeno un'occasione, è follia. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter certo potesse avere una reazione. Ma a me ha impressionato il ritmo, la qualità,
1: come ha accettato, no, ma anche come ha accettato, voglio dire, il confronto.
0: È il confronto,
1: con
0: ragazzi,
1: la squadra più forte del campionato, cioè, ma era questo il test.
0: Credo,
1: secondo me l'ha superato ampiamente.
0: Allora io voglio vedere da qui in avanti quale sarà la squadra che metterà in difficoltà così in campionato l'Inter.
1: Detto questo,
0: quale sarà?
1: Detto questo, l'Inter resta la squadra più forte.
0: Ma io l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, è la squadra più forte. Però adesso si deve guardare dalla Roma.
1: Se a proposito di esperimenti, Giuff, ho letto una dichiarazione di Zidane che lo proverà terzino sinistro nella nazionale.
0: È bravo sto ragazzo, è stato preso come incognita, nessuno conosce chi è, chi non è, ma si può presentare, invece, visto che non bisogna avere mai, non bisogna avere pregiudizi, pregiudizi quando si prende un giocatore. Prima proviamolo, poi vediamo quello che succede.
1: Vabbè, oppure noi, sai, sì. Facciamo sempre un sacco di ore di trasmissione,
0: ci mancherebbe,
1: ogni tanto, però. Sono d'accordo con te, nell'analisi corretta e seria bisogna sempre un po' aspettare anche soprattutto gli inserimenti dei calciatori, magari possiamo dire quello, ma
0: io aspetto
1: scarso,
0: fiducioso Voltemade. Lo aspetto fiducioso Voltemade.
1: Voltemade anch'io lo aspetto. Io lo aspetto, io pensavo che potesse essere veramente forte. Io sì, quando
0: è stato
1: l'ho
0: il primo
1: visto
0: ad abbracciare sul gol e lì arriva su.
1: Sì, no, ma io adesso seriamente l'avevo visto con l'Under 21 tedesca, Marco.
0: E ti aveva impressionato, me l'avevi detto.
1: Pensavo che
0: io
1: fosse
0: non l'avevo
1: più basso,
0: visto come te.
1: E poi non mi ricordavo che c'aveva questa look. E invece adesso lo vedo alto.
0: Sì,
1: molto alto.
0: Vediamo, io attendiamo, insomma,
1: adesso Spalletti
0: è
1: alto. A un certo punto io quando gli ho detto l'indicazione stava 20 centimetri di differenza.
0: Dunque. E vabbè.
1: Guardava così, faceva così, Marco.
0: Sì. Guardava. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
1: Sai, anche nel colloquio parlare con una persona più alta.
0: Ti impressiona un pochettino, sì, è vero, in effetti che guardi così. Cioè, a me mi capitava qualche volta,
1: crea un disagio,
0: sì,
1: no?
0: Quando facevi l'intervista che andavi con sto microfono vedevi uno più alto di te,
1: sì, altezza mezza bellezza, però dipende un po' da
0: insomma mezza bellezza, adesso non esagerare,
1: si dice è detto
0: proverbio, però insomma il caso di Voltemade adesso non esageriamo, aspettiamo di vedere fare i gol, questo è importante,
1: questo sicuramente.
0: Ci fermiamo, break.

0: Bene Stefano, ci siamo per l'ultimissima parte di Maracanà, di nuovo con voi. Allora, andiamo a parlare un po' di Milan per sapere un po' il loro pensiero dopo questa vittoria con il Lecce. Oggi noi abbiamo la risposta di Amorim, possiamo dire così, dopo le critiche che sono arrivate successivamente alla partita di Europa League con il Benfica. Allora, abbiamo direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Che ha perso 3-1 con il Porto di Farioli, punteggio pieno. Benfica.
0: Sì, capito? Quindi che vuoi dire?
1: No, nel senso di Porto di Farioli va a 1000.
0: Certo. Poi c'è anche con noi Luigi Foscale. Ciao Luigi, ben trovato.
1: Ciao Luigi.
0: Buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Antonio, che indicazioni arrivano da questa partita? Possiamo così parlare di un Milan che riparte, riparte, poi in campionato insomma Milan ha mai perso, quindi voglio dire, sta lì, però erano più di un sacco di critiche dopo la partita di Coppa, caro Antonio.
2: Sì, dopo la partita di Coppa in effetti le critiche ci sono state, qualcuno dice che ci sono state anche critiche eccessive, però sapete, quando sei il Milan, ritorni in Europa dopo un anno di assenza, ti presenti davanti a 75.000 spettatori e sbagli completamente la partita, è anche giusto, secondo me, subire delle critiche.
0: Sì.
2: Esatto. Però poi c'è stata la reazione, questo è stato un fattore positivo, perché secondo me contro il Lecce, oltre al risultato, che ovviamente è positivo, 3-0 non è mai facile e scontato vincere 3-0, secondo me è interessante il cambio di pensiero di Amorim. Cioè Amorim con questa partita ha dimostrato che non è probabilmente quell'integralista che in passato ha portato tra l'altro a commettere anche degli errori. Lui nel post partita dice: io a Manchester ho fatto degli errori e spero di non farli qui al Milan, quindi mi voglio adeguare ai giocatori, alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. E infatti ieri per la prima volta contro il Lecce abbiamo visto una difesa a 4, cioè un Amorim che ha provato anche a cambiare un po' anche la sua filosofia, il suo modo di disputare le partite, adeguandosi alle caratteristiche dei propri giocatori. E secondo me questa può essere un'ottima indicazione per il futuro, cioè se vedi che le cose non funzionano, non è che devi insistere per forza su quel binario lì, ma puoi anche cambiare. E quindi questo, secondo me, è un'indicazione molto interessante.
0: Beh, è uno spunto che condivido, anche perché l'allenatore deve fare questo, Stefano, no? Tu mi insegni, è che può andare dritto per la strada sua se non funzionano
1: le
0: cose.
1: No, ma io ti ho sempre risposto alla domanda iniziale, prima no? che partisse il campionato. Ma Amorim mi intriga.
0: Anche a me.
1: E mi intriga soprattutto a livello comunicativo. Io credo che sia una persona molto intelligente, che abbia capito anche la stampa italiana e soprattutto quella che segue il Milan, cioè nel senso anche questo confronto prima della partita, Antonio, no? Su allora come faresti giocare tu il Milan, adesso un collega sì. Si è messo lì e poi ha dimostrato di fare un passo indietro in maniera molto intelligente, e poi non te sbagli, perché insomma Pulisic, Sane e Magas andavano via che erano due frecce, ma questo è il gol che ha fatto Pulisic. Quando tu mi chiedevi Sisse, io ti dicevo sì, andiamo piano. Stiamo parlando del Milan, cioè, sì, per carità, ma non possiamo pensare
0: di mettere fuori
1: Pulisic e Salemaker. Ma dove vai? Cioè, guarda che il Milan è una bella squadra, è forte, eh? È forte ed è destinata a migliorarsi a patto che lui, ecco, non faccia Amorim in maniera definitiva, totale. Ha fatto un passo indietro e dice: sai che c'è? Io la panchina del Milan me la tengo. Cioè, nel senso, non è che adesso faccio quello che volete voi,
0: o magari
1: mi rivolto alla stampa o a quello che pensa la maggior parte, dire che sono un asino, uno che non sa mettere i giocatori insieme.
0: Nel confronto con Cardinale ha detto: Morim, forse
1: no,
0: il caso
1: no,
0: di
1: il confronto, no, annusare lo spogliatoio. Ma che fai, Rabiot può fare quante panchine può fare? Scusa, perdonami. Adesso ho 41 anni, con tutto il rispetto, ma non è che sta lì e va a fare la gita, no, se ne sta a Madrid, oppure se ne va in pensione.
2: Quello che abbiamo capito. Il confronto c'è stato nello spogliatoio dopo la sconfitta col Benfica,
0: certo.
2: E infatti se ci fate caso con Lecce hanno giocato tutti i big tra virgolette, tranne certo. Moreira che è poi entrato nella ripresa, ma dal primo minuto hanno giocato Pulisic, Rabiot, Modric, Vila, Ramos, non aveva mai giocato questo tipo di formazione, quindi evidentemente anche lui parlando con la squadra ha detto: ragazzi, e quale cose non stanno
0: andando. È stata la conversione.
2: Cosa possiamo fare per migliorare? Devo darvi un po' più di libertà, così. E infatti lui a fine partita, dopo il Lecce, ha parlato di maggiore libertà ai giocatori piuttosto che incatenarli in degli schemi troppo rigidi. E questo che evidentemente all'inizio non ha funzionato nel Milan di Amorim. Mm. Con tutto c'è da dire che comunque questa squadra in 5 partite resta imbattuta in campionato e a meno 2 dal vertice, però secondo me lo scivolone in Europa League ha pesato più dei pareggi contro Juventus e Lazio.
0: E Luigi Foscale.
3: Sì, allora io condivido la visione del direttore Vitiello, che saluto, sul Milan, che è una squadra secondo me che sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è un allenatore estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista di adattarsi a un gioco italiano. Lui arriva da un gioco che non era italiano, sta iniziando a conoscerlo e sta facendo bene, perché il pareggio con la Juve è un pareggio ottimo. Io avrei messo una firma all'inizio della partita pur di avere un pareggio con la Juve nello stadio della Juve, quindi che è una partita sempre molto complessa. La partita di Europa League, una partita storta, può andare, ma la reazione che c'è stata dopo quello che è successo nello spogliatoio e dopo tutto quello che è successo nella partita contro, che abbiamo visto ieri, che è stato un trionfo, non è una partita, ha portato ad avere uno sblocco di Pulisic, che ha fatto una prestazione fantastica, una conferma di Diego Moreira, che si è dimostrato un giocatore che non solo è forte, spinge, traina, ma segna, e segna con frequenza, quindi questo è un altro argomento molto importante. Ma dal punto di vista anche difensivo e di possesso palla, ha dimostrato una grande intelligenza e maturità tattica. Quindi Amorim è molto forte, è molto intelligente e merita di avere tempo. Le critiche che sono arrivate sono delle critiche del tutto ingiuste, perché una partita può andare male, ma attenzione, sta dimostrando Amorim che col tempo il Milan può fare bene e sta facendo bene, quindi massima fiducia ad Amorim e ai giocatori che vede Amorim.
0: Ma io, Luigi, su una cosa sono d'accordo, cioè sono d'accordo sul fatto che merita tempo. Io sono uno di quelli che ho sempre avuto una sensazione positiva da questo allenatore da quando è arrivato, però sono anche tra quelli che, se le cose in campo vanno male, è giusto fare una critica. Cioè,
3: ma le cose stanno andando bene, scusa,
0: perdonami, col Benfica non si, sì, però okay, col Benfica non si poteva non fare una critica dopo quella partita, le scelte fatte.
3: Io, da tifoso del Milan e da gran conoscitore del Milan, da inizio della stagione sono molto soddisfatto del calcio che vedo, sia come qualità sia come gioco. Si può migliorare, vero, ma le prospettive sono, il trend è di forte crescita. Una partita che va male può capitare, e tutti gli allenatori hanno avuto
0: sì, una sì, storta. Però Luigi, io sono d'accordo prima con Antonio quando diceva il peso della partita, cioè tu rientravi in coppa dopo un periodo di digiuno, ti aspetti, insomma.
3: Sono cose che possono capitare.
0: Lo so, però dopo, se qualcuno fa un appunto, ci può anche stare, insomma.
3: È stata anche un ritorno in Europa con una partita che potrebbe essere un classico, perché Milan e Benfica è una delle partite più belle in assoluto del panorama europeo. Rientrare dopo parecchi mesi con questa partita, col peso sulle spalle, è una partita che pesa, questa. E sono due squadre che in Europa League possono arrivare molto in avanti, ecco. Potrebbe essere quasi una finale. Quindi una critica, se la partita è stata persa, è stata una partita, però nulla a che vedere con un eccesso di critica che c'è stato e che io non condivido, anche perché la Juventus la settimana precedente, quando abbiamo fatto un pareggio, è vero che è stato un pareggio, però la Juventus è una squadra che esprime anche un calcio molto difficile, quindi di fatto una partita che va male può capitare, ma il Milan nel complesso va bene e ha un trend di crescita, soprattutto nei giocatori che hanno dimostrato delle performance molto buone. vedi Diego Moreira, vedi Rabiot che ieri ha fatto un'ottima partita, vedi anche Pulisic che anche ieri ha fatto una prestazione superlativa.
0: Sì, aspettiamo magari un test un po' più probante del Lecce, però questo bisogna dirlo. Su Gonzalo Ramos, che Stefano
1: sta faticando,
0: però ieri mi è sembrato un po' meglio nella
1: partita. Secondo me è bravo. Beh, anche la triangolazione con Rabiot
0: bellissimo, bellissimo.
1: Però mi è piaciuto perché lì sai un bomber si fa ingolosire e magari va in proprio, no? Invece c'è stato anche gli errori, mica è facile quel passaggio lì.
0: No.
1: Poi Rabiot ha fatto un gran gol.
0: Con Luca, visto, ha guardato e poi punto.
1: Due gol strepitosi, ma anche quello di Moreira, bello. Tre gol bellissimi. Io credo che abbia un potenziale in Milan ancora da sviluppare, da esplorare. In bocca al lupo a Morin, perché la squadra ce l'ha. È un'ottima squadra. Io l'ho messa tra le prime quattro, quindi vedremo che fine farà.
3: Secondo me può vincere lo scudetto a Morim col Milan. E Diego, Moreira,
0: cioè quest'anno, Luigi.
3: Sì, quest'anno secondo me se la può giocare senza problemi, perché sarà un trend, una progressione. E l'attaccante Moreira, secondo me, anche se non segna tantissimo, comunque porta via il giocatore e crea degli spazi. Quindi è vero che sarebbe meglio che facesse più gol, però è anche vero che lui con i suoi movimenti, grazie ai suoi movimenti, porta via dei giocatori, lascia spazi ad altri giocatori che hanno poi segnato. Vedi in queste settimane il numero di gol, perché comunque il Milan ha fatto tanti gol in questo periodo, quindi non possiamo assolutamente biasimare un attaccante che compie dei gesti tecnici di primaria qualità, perché ieri l'hanno visto tutti le cose che ha fatto e quindi anche secondo me lui merita grande fiducia e grande attenzione.
0: Antonio, che mi dici? Sì. Hai sentito Luigi, ha detto può vincere anche lo scudetto quest'anno.
4: Su Ramos?
0: Su Ramos, ma anche su questo pensiero di Foscari.
4: Comincio da Ramos perché... Allora, secondo me sulla valutazione di Ramos incide e inciderà sempre il costo del cartellino, perché se tu paghi un giocatore 75 milioni, record nella storia del club, inevitabilmente ti aspetti sempre cose importanti, no?
0: Sì.
4: Il problema è questo, partiamo da questa base qui, però se andiamo a vedere le partite di Ramos, lui comunque si muove abbastanza bene, cioè anche quando non segna lui, secondo me aiuta molto la manovra offensiva del Milan. Ieri, secondo me, ha partecipato a tutti e tre i gol, il secondo con un assist, ma anche quello di Moreira. Lui è lì a centrocampo a lottare, a insidiare la difesa del Lecce. E quindi comunque partecipa tanto, lavora tanto sulla manovra offensiva. Probabilmente ora, dalla sosta in poi, bisogna trovare il modo di farlo tirare un po' di più in porta, perché secondo me tira molto poco. E questo è uno dei problemi che Amorim poi dovrà
0: risolvere,
4: sciogliere, lavorare, cioè mandare al tiro e alla conclusione Ramos, perché poi abbiamo visto che questo è un attaccante che il gol ce l'ha nelle corde, però al momento è più impegnato a lavorare per la squadra che il contrario. Per quanto riguarda le ambizioni del Milan, per me il Milan non è ancora pronto per vincere lo scudetto, però se dovesse rientrare in Champions sarebbe comunque un passo in avanti rispetto all'anno scorso, che è terminato, ha chiuso al quinto posto, e per non parlare di ha chiuso all'ottavo posto fuori da tutta Europa. Quindi se già il Milan rientra nei primi quattro vuol dire fare un piccolo passo in avanti, poi entri in Champions, arrivano più soldi, magari puoi permetterti qualche acquisto importante, da lì puoi innescare un meccanismo. Quindi credo che il Milan sia ancora un po' dietro rispetto all'Inter, ma anche alla Roma, però sapete bene che poi questi pronostici possono essere poi smentiti in qualsiasi momento, no?
0: Quindi
4: al momento
0: non sempre vince la squadra più forte, può vincere anche la squadra più brava. Quindi questo è successo già altre volte nel calcio.
4: Dai momenti, se esci prima o dopo in Europa, dagli infortuni.
0: Adesso farò arrabbiare i milanisti, ma lo scudetto vinto da Pioli ha vinto la squadra più brava, non più forte.
1: Mi ha letto nel pensiero.
0: Però la squadra più brava, non più forte. Ecco, questo.
1: Sono d'accordo.
3: Però c'era Maldini, attenzione.
0: Sì. Quindi,
3: nello scudetto di Pioli c'era anche Maldini dietro.
1: E Ibrahimovic in campo.
3: Sì. Quindi, comunque io sono convinto del Milan che può esprimere un ottimo calcio, sarà una grande progressione. Se è vero, come dice il direttore, che il Milan ad oggi non è ancora in grado di potersela giocare, magari fra 6 mesi, fra 5 mesi, cioè nel finire della stagione, potrà esprimere sicuramente un calcio migliore. Il nostro attaccante di punta del Milan aiuta molto la squadra e gli altri a segnare, quindi sta facendo un lavoro molto di generosità. E il gol ce l'ha nelle gambe, arriverà, ma l'importante è che i gol vengano fatti dalla squadra, quindi non si vince non coi singoli, ma si vince nel gruppo. Ed Amorim sta facendo molto bene questa cosa del creare il gruppo.
0: Vediamo, io mi devo fermare, saluto il direttore Vitiello, Antonio, presto.
1: Ciao, Antonio.
0: Un abbraccio.
3: Ciao,
0: a presto.
3: Ciao.
0: Grazie anche Luigi Foscale per essere stato con noi. Ciao Luigi, a presto, un abbraccio.
3: Ciao, Forza Milan.
0: Grazie a Luigi. Massimo ci scrive che dice che se il Milan vince lo scudetto io mi faccio suora addirittura, Massimo, è proprio una roba. Poi dice Gonzalo Ramos, lo vorrei volentieri al posto di Colomani, Luca da Modena. Proprio per me è più forte di Colomani. Io sono convinto che questo se comincia a segnare
1: al lavoro di Spalletti.
0: Vabbè, vediamo. Allora, poi c'è forse un audio che recuperiamo nel finale. Stiamo quasi. Saluti Stefano, vai.
5: Fate svegliare il tifoso del Milan. Bisogna trovare un po' più consistenza negli avversari, non solo il Lecce.
0: Va bene, ok, grazie. Questo ci può stare, caro mio, sull'attenti. Vai, vediamo un altro.
6: Buongiorno. Volevo ricordarvi che la Roma e Gasperini in primis hanno un certo professor Borelli, che è uno dei più grandi preparatori atletici italiani. E questo l'abbiamo visto all'Atalanta e lo stiamo seguendo alla Roma. È il professor Borelli, un grande preparatore atletico, grande.
1: Grandissimo. Se lo porta dai tempi del Crotone. Lui è di Crotone.
0: È di Crotone.
1: Professor Borelli.
0: Vai, che poi vi leggo una cosa su tutto il mercato web per chiudere.
7: Poi che Roma Inter, non dimenticatevi, ok? Sì. Che Manen fa una girata che prende in faccia il portiere dell'Inter e poi Lautaro fa il 2-2. Se trova quella palla,
0: l'abbiamo detto, era 3-1.
7: È inutile tutte le altre fare un parola.
0: Ma così il calcio non si fa, ragazzi. Se no, capito? Oggi ho sentito dire se il Milan non prendeva il gol. No, ieri, se il Milan non prendeva il gol di Gatti, poteva stare in testa alla classifica. Ho capito, sì. Così siamo tutti bravi. Esatto, c'era un famoso flipper una volta che non si può dire. Vai.
8: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari,
0: ovviamente interista. Sì, ecco, sulla tema.
8: Allora, l'anno scorso o 2 anni fa si criticava l'Inter, ovviamente, perché passava in vantaggio, partiva a 300 all'ora, vedi Parma, vedi anche con lo scontro contro la Juventus, 2-0, 2-2, perdemmo anche lo scudetto per quel pareggio con Parma, con la Juve vincevamo, poi abbiamo stati recuperati,
0: quindi...
8: e quindi poi quest'anno invece noi abbiamo la rosa più lunga rispetto alla Roma, quindi alla lunga la Roma dovrebbe un po' diminuire la sua,
0: te lo diciamo, auguri, caro mio amico interista,
8: però non per questo. A questo punto è meglio rimontare che essere rimontati.
1: Ma nessuno prende in considerazione la Lazio.
0: Ma dai, Stefano, perché devi dire sta cosa oggi?
1: Allora, Capello ha detto attenzione alla Lazio,
0: sì,
1: una partita a settimana,
0: e quindi
1: rientri, c'è Lazio Monza, c'è Como Roma, vabbè, Inter Parma, c'è Como Roma, Lazio Monza, tanto vai là, cioè, perché bisogna sottovalutare
0: Stefano? Sì, buono. Meno male che siamo.
1: Non ci credi.
0: 58-59. Leggo questa. Tutto mercato. Malagò sui fatti di Torino. La Juve è vittima. No, a pene collettive vanno individuati i responsabili. Che è giusto. Anche questa chiave di lettura del presidente della VGC.
1: Sono d'accordo. Io sono d'accordo. Tu un po' meno. Perché tu dici squalificare la curva.
0: Sì,
1: e invece individuare.
0: Sono stufato di stare lì sempre a trovare delle.
1: Poi, però. Cose. Ma anche qui bisogna capire.
0: Basta.
1: Anche qui da un punto di vista non è facile, eh? Vedremo che cosa, che decisione verrà presa, perché...
0: ma che vuoi prendere, che vuoi fare, tanto no, via al prossimo giro, al prossimo episodio vergognoso, che ti pensi che sia finita Allora, siamo alla chiusura, caro Stefano, diamo la linea naturalmente al Tutta C che prosegue, noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13 come sempre. Stefano, a domani.
1: A domani Marco.
0: A domani.
1: Ciao
0: a tutti. Grazie, cabina di regia, Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese alla redazione con Francesco Trigali, Daniele Petroselli e Lucio Marinucci. A domani.
9: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono tre,
0: Sì, c'è
1: c'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è
1: c'è
0: anche il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi
0: sì,
1: aspettavo. Comunque
0: certo.
1: io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, gli hanno fatto manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché è riuscito, riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore. Cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolino Rossi. Paolino Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente. Berzotta lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco. È più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta a beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: deludente invece l'Atalanta. L'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene nella vita. Ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel defo che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna. Però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni. Cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
1: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era, grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita, lui e Rivera tanti anni hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza soprattutto, sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no? Nel Torino.
0: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
1: È stato nel
0: direttore sportivo del
1: Torino
0: Torino.
1: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non lo ha fatto svegliare prima e il Genoa sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
0: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Ciao, grazie a te.
0: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Faccio un ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di
2: Qualche anno fa,
3: Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro,
2: Arrivate la forza.
3: sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
0: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
0: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sébastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: L'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità. Quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
0: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9:46.

0: A 3 nel girone B, andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano. Per quanto riguarda il girone A, nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa
0: Allora,
1: mattina?
0: non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20:30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio di stagione, non è del tutto irresistibile. La Vispesaro è ultima in classifica, ha l'occasione di andare in testa alla classifica. A 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
1: Sì, sulla carta è la classica partita dal pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia,
0: sì,
1: perché indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però, come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
0: Matteo, una riflessione sulla Vispesaro, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
1: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu
0: Esatto.
1: giustamente hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Se andiamo a
0: Esatto,
1: prendere il
0: sì.
1: cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa 3 stagioni fa, salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi. La squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto. L'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai che,
0: Sì.
1: insomma, è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì che si è consumato il divorzio, quando sono stati accusati lui e i giocatori di essersi fondamentalmente venduti la partita con la Samp per salvarla, che tra l'altro non so neanche esattamente quanto buon
0: Sì,
1: sangue corra tra le due
0: esatto.
1: squadre e tra le due tifoserie per fare una cosa del genere. Tra l'altro ricordiamo che quella partita venne decisa da due gol ben oltre il recupero, e la Vispesa l'aveva già segnato nel recupero. Ora, non voglio fare
0: Sì.
1: il difensore delle cause perse, però voglio dire, se ti sei sistemato una partita, non lo fai al 102esimo, lo fai nei 90
0: Sì,
1: minuti
0: magari un po' prima.
1: regolamentari.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, comunque, tornando al discorso Vispesaro attuale, ecco, ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
0: Mi sposto Matteo nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia l'estate scorsa, l'estate scorsa, quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A sarebbe stata la squadra da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione.

0: promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo su 6 partite giocate, ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo del Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
1: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a sé, e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa, è stato il Südtirol, c'è stata la Ferrarpisalò. Quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle co non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, devi stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa, per valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
0: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica dove si lotterà per la salvezza con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
1: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio al
0: Iniziato.
1: Lumezzane più di 10 anni
0: Sì.
1: fa, nel 2013-2014, adesso non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito
0: Sì.
1: male e poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte se la struttura manca e poi fai fatica, quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torregrossa riesce a dargli una mano.
0: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrossa, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, ovviamente era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Bari che zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto fra le big del campionato è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa il Bari in uno stadio completamente vuoto.
1: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché tra l'altro il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato, lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere, almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni. Penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì diciamo stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero perché è finita 2-1, ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
0: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider
1: Io
0: importante. Non so se sei d'accordo.
1: molta attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente,
0: Anche,
1: però la
0: certo.
1: Casertana sarei
0: Sì,
1: molto molto attento se
0: l'abbiamo
1: fossi
0: bruciata
1: una delle
0: entrambe.
1: prime. Esatto, arriveranno 12esima e 13esima. No, a parte gli scherzi, mi
0: Esatto, quindi
1: sembra
0: mi
1: veramente
0: dispiace.
1: la classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
0: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza e
1: Si staranno
0: Casertana,
1: toccando,
0: non ce ne
1: penso, qualunque
0: vogliate.
1: punto del corpo
0: Esatto.
1: impensabile.
0: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato, finalmente possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedetto e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B, però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata, Siracusa soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, e vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelotti lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati per il ritiro, non te lo avrei mai detto, insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelotti, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, non l'ha salvata, ma ha fatto un capolavoro. Aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene, da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelotti ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti e fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale e l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la folla ancora sta facendo suoi, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto aspettiamo veramente di vederla al 100%, perché questa squadra ci piace tanto, gioca molto bene e ancora è distante dalla sua perfezione, secondo l'allenatore. E non vediamo l'ora di vederla questa perfezione a questo punto.
0: Fra l'altro, Nicolò, fra l'altro, a prescindere da quello che sarà il risultato questa sera, in caso di vittoria, sconfitta o pareggio, quel che sia, insomma, la classifica in alto nel girone B di Serie C rispecchia un po' quelle che erano le previsioni della vigilia, ovvero Spezia, Reggiana e Ravenna ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo, no, la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincere questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno e sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micai e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla primavera del Monza e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia. E tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia, perché le affronta tutti: il Pescara, di cui parlavi tu, alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna. Per cui sarà un grande test il mese di ottobre, anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo, che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera, quindi, la sfida con la Vispesola alle 20:30, come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh, sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali, che te la firma Serie A e Serie B per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione, perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questa Spezia, Cannavò tornava da un infortunio, e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo, e sarà una costante per questo campionato, Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compresa in compromesso,
0: stagione finita,
1: praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare, Calai arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia, che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite e dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi. Un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta l'Avispesaro, fanalino di coda, anche qui ne abbiamo parlato, è uno Spezia, un Avispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto l'Avispesaro negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina, evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore, ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto, molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana, in caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti e poi, come diceva l'amico Niccolò Pasta, sarà un ottobre molto importante perché oltre al Pescara poi alla prossima giornata, il 27 settembre Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana, e quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea, fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però, come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso da neopromossa ha lottato, ha dato filo da torcere, come ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff, tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione. Poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta, poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava avendo uno stato di forma eccezionale. Dunque, andiamo avanti con il nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B. Parliamo di Reggiana, perché, come dicevamo, una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
2: Oggi invece gli aspetti che hanno, oltre ovviamente a fare i complimenti a Latina, che secondo me ha giocato un'ottima partita, che non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
3: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare alla Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua. E esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrandosi una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino a Colin Breck, è stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene, noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30, 20, 30 minuti. Dopo il Colin Breck è già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina. Abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata. E al secondo o terzo minuto del primo tempo, che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo, Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli non ce ne sono. La ripresa a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni, mezzo al campo, come andarli a prendere, qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.
2: Faccio una domanda sulla formazione iniziale e fa piacere che oggi la posso fare dopo una vittoria. Ha avuto per caso dubbi di mettere magari Rover titolare subito al posto di Girma? Perché la partita, lo dicono i numeri, forse anche il modo di giocare, un po' è cambiata da quando ha tolto Girma per caratteristiche, diverso da Rover. Quindi le chiedo se ha pensato magari
3: No,
2: prima
3: no.
2: di buttare dentro Rover.
3: Quando la faccio e penso sempre di schierare quella che ritengo al momento la squadra giusta. Ma tanto qui cambi, si sa che si può cambiare una partita. Abbiamo visto che loro mediamente hanno sempre fatto un primo tempo molto molto intenso, sono sempre un po' calati nel secondo tempo. E quindi sono state fatte tutte queste valutazioni. Però Gemma è una risorsa che deve essere una risorsa importante. Per tenere le risorse importanti deve farle giocare, deve cercare dentro quello che io chiedo di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2 o 3 volte in zona tiro anche con dei dribbling. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rover, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
4: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
3: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì. Ho ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione. Ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello e poi dare quel contributo proprio fisico, che ha quell'impatto che ha sulla gara. Nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
5: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport, mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet. Secondo me è stata una partita, forse magari non la più brillante della sua reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine. Comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva con i due centrali che anche nel secondo tempo, secondo me, hanno fatto una grande partita. Grazie.
3: Guarda, sono d'accordo perché sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa era la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo e quindi abbiamo fatto fatica. Però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo stati ordinati. Il Vado ci aveva tirato in porta 2 o 3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Coi quarti prima, coi quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità di una crescita che per me è normale, fisiologico che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
4: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché tutti i calci da fermo li calcia a porta nuova. Ho visto che nel secondo tempo uno ha calciato Girma e subito dopo Johnson è venuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un
3: No,
4: puro caso?
3: non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino lui, l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
4: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità invece di fare continuamente dei lanci, di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito a Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilasciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno in grado di gestire, di farsi passare. Forse ha messo dentro Crisetti per questo.
3: Ha messo dentro Crisetti, tra la dire e fare ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e il finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
5: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione, devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passato anche la difesa 3, ho visto, se non sbaglio, alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
3: Ma i ricambi rispetto a Ravenna ci siamo completati come squadra, sono arrivati i giocatori nuovi, è arrivato Cavion, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo alla rosa, la rosa è completa, manca un paio di giocatori, Ponzi, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere, non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma sulla carta sarebbe stato il punto importante per l'attacco, e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso era sempre stato lì, di averlo, e la sfortuna e l'incidente a Castagneti, che è un giocatore insomma di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro è una squadra che lotta, che prova a giocare, fa delle partite secondo me molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite. Altre interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
6: Condivido la sua analisi, che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
3: Quello che ho detto proprio le ultime parole: squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio. Questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
6: Però, se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità, e anche qualcosa di più, insomma, che...
3: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra, di chi ha voluto portare a casa, la partita.
6: L'ultima cosa, mister... La profondità della manovra, nel secondo tempo c'è stata un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi ci manca Enrico, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate, ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend. L'ultima, la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto anche al quarto posto, ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B. L'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile, ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione. Prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con A Tutta C alle 9:45, sempre qui in diretta. Noi, invitandovi ovviamente a restare qui con noi a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Sì. Ciao. Allora, raccontiamo purtroppo una sconfitta diversa da quelle delle altre, cominciando sicuramente dall'episodio del rigore, da lì poi la squadra che aveva fatto bene fino a quell'episodio poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita. Anche a livello mentale, probabilmente ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che poi non c'è stata nel secondo tempo, poi nell'episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
2: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta. Io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi. Io, la mia squadra, mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. La doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, parlo per parte, ma ci meritiamo, perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua, avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo. Senza campare troppe scuse, quando perdi tre partite è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono. e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione è che un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta, al 37esimo, 39esimo, siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
1: Sì, appunto, appena detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi molti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la difesa sta subendo molti gol, sono 13 reti insieme nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, in tutte le gare, diciamo. Quindi un dato che sicuramente non può essere trascurato.
2: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire. Dovevo essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, e il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare, lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in 10 uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, non è ancora tutto nella sua completezza. Io credo che sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
3: Ciao, che stai rivelando sullo sport, io vorrei farti i complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
2: Sono contento che lo dite, perché è vero.
3: Non era scontato. Tra l'altro l'inserimento di Cisco, secondo me, ha dato una grossa spinta offensiva, ed è creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
4: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, si ferma il campionato di Serie A per le prossime due settimane. Si giocherà nel terzo weekend a partire da ora. C'è la Nation League, le convocazioni di Mancini le avete già potute vedere, con tutti i nuovi innesti, i nuovi nomi, la nuova rinascita che speriamo possa portare bene. Del resto Mancini è stato l'ultimo a permettere alla nostra nazionale di alzare un trofeo, ovvero di vincere quell'europeo vinto anche sull'onda emotiva di Gianluca Vialli, che insomma raccontò tanto a quel gruppo. In mezzo tanta sciagura, perché tante cose non sono andate come dovevano, non si è andate al mondiale, al terzo di fila, il fallimento dell'era Spalletti, il fallimento dell'interludio, chiamiamolo così, Gattuso, fino al fallimento federale, finalmente, nel senso che sono stati effettuati dei cambi, ma anche lì fatti in maniera poco chiara, convinta e lineare, perché adesso ci troviamo con una federazione italiana che non ha più il presidente federale protagonista di due dei tre mancati approdi al mondiale, ma che adesso probabilmente rischia anche di essere commissariata per quel vizio di forma che mette sotto scacco al momento la situazione Malagò, con tante riunioni per cercare di capire come risolvere la situazione, con un nuovo progetto tattico partito con Roberto Mancini, e vediamo dove ci porterà. Nel frattempo però si sono giocate appunto queste quattro partite di campionato della Serie A. Una prima fotografia riusciremo a farla, avremo tempo e giorni per approfondire un po' la classifica, che vede in vetta tre squadre, le due romane, Roma e Lazio. Un po' a sorpresa la Lazio, abbastanza confermata e prevedibile la Roma, che era partita con grandi favori del pronostico, così come sempre la partita con i favori del pronostico l'Inter, campione d'Italia in carica. Tre di loro sono in vetta, partita bellissima tra Inter e Roma nel pomeriggio di sabato, botta e risposta, ancora una volta l'Inter che incassa due reti, ma ancora una volta l'Inter in grado, capace di ribaltare tutto e di portarsi a casa almeno un pareggio, soprattutto impedendo alla Roma di scappare via. Bella però anche la prestazione della Roma. La sera la Lazio batte il Venezia e continua la sua fuga in vetta alla classifica insieme alle altre due, quindi Roma e Inter, un passo falso a testa, ma chiamiamolo mezzo passo falso come pareggio, ma volano in alto. Vola in alto anche il Cagliari di Pisacane, che è un po' la sorpresa di questo campionato, a 12 punti è la prima antagonista alle prime tre di classifica. Si riprende il Milan con la vittoria contro il Lecce dopo la debacle di Europa League contro il Benfica, e si porta a 11 punti, a un punto quindi dalla Cagliari, a due punti dalla vetta. Il Frosinone sorprendente di Massimiliano Alvini, bravissimo tecnico che sta dimostrando veramente grande valore dopo aver battuto a domicilio anche la Fiorentina. Ferma il Como, che poteva essere primo da solo, invece crolla sotto i colpi del Frosinone in contropiede, ma soprattutto sotto le parate di Palmisani, che è stato veramente, veramente insuperabile. Il Napoli scivola fino a un certo punto sul campo della Fiorentina, era andato in vantaggio con una rete di Gilmour, poi anche qui De Gea si supera in diverse occasioni, ma la Fiorentina sfortunata tra pari e traverse, poi riesce a trovare con Jimenez il gol del pareggio e portare a casa un punto che comunque è prezioso più per la Fiorentina che non per il Napoli, che scivola al nono posto. Sembra di rivedere quel famoso Napoli che dallo scudetto poi scivola al decimo posto. In questo caso però è con Massimiliano Allegri, che avrà queste due settimane di tempo per risistemare un po' le cose. Nel frattempo la Juventus continua a dare i suoi segnali positivi per quanto riguarda il cammino in campionato, ovvero per quanto riguarda la ripresa dopo la sconfitta con il Sassuolo. La vittoria 5-0 contro il Neck era una vittoria da mettere in conto, anche perché il Neck è una squadra che ha dimostrato di non avere grandissime doti difensive, quantomeno, ma è stata regolata nel modo migliore dalla Juventus. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, la prova del 9 è arrivata, perché contro l'Atalanta ancora una volta la Juventus è stata bella e convincente, mentre ancora da valutare l'Atalanta di Sarri, la terza sconfitta stagionale di fila. La Juventus, che con questa vittoria si posiziona insieme al Frosinone a 10 punti, un passo dietro al Milan. È chiaramente molto presto per fare conteggi di classifica, ma insomma sono tutte lì pronte a cercare di mangiarsi punti in questa fase importante del campionato. Nel frattempo è stato anche un weekend triste per la scomparsa di Sandro Mazzola, e ricordato su tutti i campi meno che su uno, perché all'Allianz Stadium gran parte dello stadio, va detto, ha applaudito al minuto di silenzio. Circa 2000 persone invece presenti in curva hanno voltato le spalle al campo, inneggiato a quelle che era la memoria di Gianni Agnelli e di Gaetano Scirea in particolare. quindi ha deciso di chiudersi in una sorta di cantuccio questa parte della curva, ineggiando a quelli che erano i loro morti, diciamo, simbolo della storia bianconera, mancando però di fatto con questo voltare le spalle al campo di rispetto alla memoria di Sandro Mazzola. Ovviamente anche questo ha alimentato le giuste polemiche che poi mi permetto di dire in questo caso, e lo affronteremo nel corso della giornata in tutti i temi, perché tanto uscirà fuori ed è giusto affrontare questa tematica. Mi ispiro molto alle parole del direttore Zazzaroni, è più una questione da guardare ad ampio spettro, perché è una situazione odiosa che succede spesso su tanti campi, con tanti precedenti, quando spesso e volentieri si è andato a sporcare il ricordo del grande Torino, dei 39 dell'Aisel, di Pessotto, della tragedia sfiorata di Pessotto e tante altre ancora, che però fanno parte ormai di una cultura che va attenzionata, direi, e sicuramente corretta sotto tanti punti di vista. Intanto buongiorno da Vincenzo Manangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì, buona settimana. La fotografia la prendo riferimento a Roma-Inter, che è stata una partita veramente molto bella, una partita di Premier League anche quella. Secondo me sono emerse due verità da questa partita. La prima è che la Roma spaventa l'Inter. La Roma è quella che ha dato, secondo me, in questi 90 minuti il messaggio più convincente in chiave scudetto. L'Inter è forte, su questo non c'è dubbio, perché è riuscita a recuperare un'altra partita e qui deve lavorare moltissimo, perché quattro volte in stagione sotto di due gol non può succedere, quindi vuol dire che c'è qualcosa da correggere. Dicono che si è arrabbiato tantissimo alla fine del primo tempo, la reazione c'è stata, però mi ha impressionato la Roma per qualità, per gioco, per intensità. Non è riuscita a tenere questo ritmo per tutta la partita, perché poi è calata e quindi ha anche questa voglia comunque di fare sempre calcio. Alla fine, quando sei sopra di due gol in uno scontro diretto così, non puoi pareggiarle e rischiare addirittura di perdere. Quindi, però ha dato un segnale, secondo me, molto forte in chiave scudetto. L'altra verità è che Malen segnerà tanti gol, ma Lautaro è il più forte centravanti del nostro campionato. Un trascinatore autentico, un giocatore che si carica sulle spalle la partita, la squadra e la ribaltata in maniera importante anche con Thuram. Diciamo che la coppia Thuram e Lautaro batte Dybala Malen da questo punto di vista, in questa partita.
1: Sì, in questa partita. Però devo dire che veramente è stata una bella partita.
2: Molto bella, molto bella. Da Premier League, una partita da Premier, sì, con grandi ritmi, intensa, occasioni, bravo, qualità, bravo. Tutto insomma.
1: Solo che, allora, l'Inter cade sempre nella stessa problematica di questa stagione, ovvero incassa gol ed è costretta a recuperare. Dall'altra parte, l'altro aspetto della medaglia è il fatto che poi ci riesce quasi sempre a rimontare. L'unica partita che di fatto non ha rimontato è stata quella con Real Madrid, no? Persa per 2-0, poi le altre rimonte comunque sono riuscite. Questa con la Roma è stata comunque importante, nel finale poteva addirittura portarla a casa la vittoria, detto che la Roma non avrebbe meritato la sconfitta, che è stata una partita molto bella, un bel manifesto, diciamo, del nostro calcio. Dopodiché però la sera arriva la vittoria nel frattempo della Lazio, così ci spostiamo anche sull'altra che invetta la classifica. Una vittoria che uno potrebbe pensare scontata, vai a Venezia, vai a giocare, vai a vincere, però non è scontato questo inizio di stagione della Lazio, che sta convincendo oltre che vincere, ed è posizionata intanto lì davanti a tutti, senza tifosi, senza, diciamo, ufficialmente un progetto che convinceva quest'estate, perché dopo la sconfitta col Mantova in Coppa Italia, tanti a pensare questo sarà un anno complicato per la Lazio, qualcuno pensava anche che potesse lottare per non retrocedere, un po' come la Fiorentina l'anno scorso, e invece si trova lì. I meriti sono di Gattuso? Del mercato?
2: Ma i meriti sono tanto di Gattuso, perché io ero tra quelli molto scettici, e tra l'altro Gattuso ha detto la Lazio deve fare altri 27 punti, quindi sa anche lui che bisogna portarsi in una zona tranquilla e non fare voli pindarici in questo momento. Però i meriti sono i suoi, perché sai, io credo che sia un allenatore che è stato molto abile ad entrare nella testa dei giocatori subito, perché una delle caratteristiche secondo me degli allenatori è quella di entrare subito e trovare un'empatia con il gruppo, e Gattuso l'ha trovata. Gattuso in questo ha avuto una marcia in più da questo punto di vista, ed è stato bravo. Non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, però poi non è che posso tifare per la mia idea, e credo che lui abbia fatto tanto in questo gruppo, ha riportato serenità, ha portato libertà di movimento nei calciatori, che sono più liberi, lo hanno detto un po' tutti, c'è voglia di allenarsi, di stare insieme. Sai, ci sono gli addestratori e i gestori. Gattuso, secondo me, appartiene alla categoria più dei gestori che degli addestratori. Però poi questa è una Lazio che fa un calcio molto, diciamo così, di aggressione, verticale, tre passaggi, non fa cose pirotecniche in campo. E devo dire che meglio lui di quegli allenatori che chiedono tempo per far vedere il loro gioco, e devono avere per forza tanti giocatori per far vedere il loro gioco, e poi alla fine non esiste il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, no. Esiste il calcio. Sì. Io vorrei un po' sfatare questa cosa che continuiamo sempre a dire, il calcio di Sarri, il calcio di Spalletti, il calcio di quello, di che no, esiste il calcio. Poi c'è l'allenatore che ha sicuramente delle idee, ma poi ci sono i giocatori, e quindi tu devi trovare un compromesso tra quelle che sono le tue idee e le caratteristiche dei calciatori. E devo dire che lui lo sta facendo molto bene. È una sorpresa la Lazio, Vincenzo, ma è una sorpresa anche il Frosinone e il Cagliari, perché poi stanno facendo benissimo in questo avvio, molto bene. Il Frosinone ieri ha fatto il Como, ha trovato un Palmisani straordinario perché ha parato pure le mosche, sembrava il Gigi Buffon dei tempi migliori. Però è stata una squadra che ha aggredito, ha tenuto il ritmo alto, ha voluto fare la partita, ha rischiato. E il Cagliari invece è una squadra solida, concreta, che pensa c'ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo. Stessi gol fatti, 5, però ne ha subiti 2, l'anno scorso invece ne aveva subiti 5. Quindi diciamo che Pisacane ha confermato e migliorato l'andamento rispetto allo scorso anno. Due buoni avvii, due squadre che poi hanno obiettivi, sappiamo, no? di trovare una salvezza tranquilla e fare un campionato dignitoso. Ecco.
1: Ti porto sull'altra sfida che era attenzione.

0: poca logica e soprattutto con una valutazione eccessiva che non corrisponde, con tutto il rispetto lo dico, al valore del calciatore. Non mi sembra un calciatore da Napoli, non mi sembra un calciatore da top club, ecco. Quindi evidentemente c'è stata una valutazione sbagliata. Poi io auguro al ragazzo di provare a fare meglio di quello che ha fatto vedere fino ad oggi. Ma secondo me, guarda, questa partita ha lasciato un senso di incompiutezza nel Napoli. È una squadra che non convince, non riesce a trovare mai una continuità durante il campo, eppure la qualità c'è. Io credo che stia mancando molto l'allenatore, lo dico con grande rispetto, però non si può sempre trovare una giustificazione ogni anno a Mister Allegri, che è un allenatore che ha vinto tanto, che ha fatto tanto e quindi evidentemente deve dare qualcosa in più di quello che stiamo vedendo. I tocchi in area di rigore di Højlund sono in netto calo rispetto agli altri attaccanti, per dirla. C'è qualcosa che non va nell'interpretazione dell'idea che vuole fare, e ridurre tutto, non hanno fatto mercato, a me mi sembra una cosa molto troppo giustificativa, ecco. Vincenzo, io penso che questo Napoli la qualità ce l'ha, insomma, che può, diciamo, fare molto meglio di quello che ci ha fatto vedere oggi. Quindi spetta l'allenatore. Domanda è: riuscirà a attivare questo Napoli?
1: Risposta? Te la senti di darla?
0: In questo momento mi viene da dire di no, però sai, io dico sempre, lo dico durante anche Maracanã, di Allegri non bisogna mai fidarsi fino in fondo, quindi è capace pure che trova un modo per far svoltare questo Napoli. E quindi vediamo, attendiamo ancora, perché ripeto, i valori ci sono dei giocatori che possono far molto male, ci sono degli esterni tecnici, in mezzo al campo c'è qualità. Non lo so, io, per carità, poi ci sono le assenze, ma le assenze ce l'hanno anche altre squadre, quindi non può essere sempre una giustificazione di tutto le assenze, i giocatori che mancano, altrimenti bisogna avere tutto perfetto per poter giudicare un andamento dell'allenatore. Non è così, insomma, anzi, l'allenatore è nelle difficoltà che ti deve far vedere quel qualcosa in più. Io la vedo così, poi non so se...
1: Sprazzi di intesa di maracaniana memoria tra Piccari e Maranzo, perché mi hai dato un assist che io appoggio immediatamente in rete. In mezzo alle difficoltà, Spalletti, per esempio, le soluzioni le ha trovate.
0: No, le sta trovando.
1: Ieri contro l'Atalanta ha cambiato il vestito tattico della squadra, credo, 3-4 volte.
0: Sì.
1: Tu che sei molto amico di Ricky Buscaglia, ci puoi parlare dopo tranquillamente. Lui era in cronaca appunto ieri insieme a... che c'era Stramaccioni insieme a lui. Ricky l'ha detto a fine vai, io non so neanche quante volte l'ha cambiato il vestito tattico.
0: Sì, sì, anche io l'ho visto sempre... 2-3 volte, poi dopo mi sono perso.
1: Ti sei perso. Però dice, mi mancano tutti, e si è fatto male anche Grabara, che tu dici non è il portiere titolare, ma era un portiere titolare.
0: Ma sai, mi dispiace molto, Vincenzo, posso dire? Perché questo pupillo. è bravo, c'aveva ragione Bogni, che quando l'abbiamo avuto qua disse, quest'estate, attenzione che la Juve ha preso un portiere forte,
1: A me Grabara
0: questo è forte.
1: Piace, è il mio pupillo.
0: Infatti mi dispiace.
1: 7 mesi di stop probabilmente. Adesso si sta.
0: Mi dispiace molto, perché tra l'altro è un portiere moderno.
1: Sì, sì.
0: Che
1: bravo
0: sta...
1: con i piedi.
0: Bravo con i piedi.
1: Molto sicuro.
0: Sì, sì. Di personalità.
1: Di grande personalità.
0: Mi dispiace molto, devo dire la verità. Faccio un in bocca al lupo.
1: Esatto, grazie. Spalletti sembrava molto lacerato da questa, da questa situazione dell'infortunio, però... A questa c'era quella di Yıldız, a quella si aggiunge quella di Thuram, a questa si aggiunge quella di Locatelli.
0: È un inizio sfortunato da questo
1: quattro
0: punto di vista.
1: 4 interventi al ginocchio dopo 4 partite di campionato, e siamo al 21 di settembre, ti fa capire che un qualsiasi altro allenatore forse avrebbe perso un po' la testa. E probabilmente lui l'ha persa, nel senso che contro il Sassuolo...
0: Sì, un po' vacillato.
1: Contro il Sassuolo,
0: un po' vacillato.
1: La sua Juve ha sbandato,
0: sì, sì, sì.
1: Perché
0: ha sbandato.
1: Non aveva percepito quanto fosse ago della bilancia Locatelli. E allora ci si ristruttura, si parla, si ragiona, Spalletti in conferenza stampa dice ringrazio Carnevali per le parole, mi fa molto più di quello che sono, ma lo diciamo, diventerò quello che lui vuole, migliorerò. Il NEC faceva poco testo, però intanto dei segnali erano arrivati. L'Atalanta già era un test molto più importante, l'hai vinta da grande squadra, cambiando tanto con gli uomini che avevi e con la doccia fredda del giorno prima dell'infortunio di Grabara. Che segnale ha dato Spalletti alla Juventus al campionato?
0: No, secondo me Spalletti sta io mi sono permesso di dire che sta vedendo la sua Juve, cioè si è visto un po' la sua Juve, e questa, diciamo, anche scelta di partire con quel modulo che dà più equilibrio, o poi la capacità di cambiarlo in corsa, significa che senza che i giocatori hanno subito grossi contraccolpi, perché secondo me sono stati bravi, vuol dire che c'è fiducia nell'allenatore quando poi cambi tutte queste situazioni in corsa, perché non è facile. No. Però secondo me io smonto anche un altro mito, sto fatto che

0: ma i giocatori che hanno giocato sempre a 3 non possono fare a 4, quelli che hanno giocato a 4 non possono fare a 3. No, non è così. Se, cioè, se c'è intesa tra allenatore e giocatori si può fare tutto, poi dipende come sta il gruppo. Quindi per me è dato un buon segnale, un buon segnale, sempre con i piedi per terra, perché bisogna poi continuare a lavorare, perché bisogna recuperare terreno da questo punto di vista, ma non di punti, di credibilità della squadra, che è diverso. I punti non sono tanti dalla vetta, però bisogna trovare credibilità nella squadra e continuità. Secondo me questo, poi sai, quando batti l'Atalanta, che comunque è una squadra di quelle che noi dobbiamo ritenere importanti, poi magari apriamo una piccola parentesi, batti l'Atalanta, acquisti più convinzione. Quella col NEC, io ho detto, è stato un allenamento che doveva portare poi alla partita contro l'Atalanta, e qualche cosa si è visto. Ho visto un Colomani un po' più attivo, più dentro la partita.
1: Ha salvato un gol.
0: Sì, più determinato. Gli servono i gol, perché tanto all'attaccante servono i gol, non c'è niente da fare. Io la vedo in questa maniera, quindi vediamo alla ripresa se può trovare più confidenza con la porta.
1: Allora,
0: anche Douglas Luiz,
1: no,
0: secondo me è meglio.
1: È cresciuto molto,
0: quindi
1: è cresciuto molto,
0: più
1: però...
0: padrone della situazione in mezzo al campo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Poi frecciatina di giunto all'inizio partita, età, giocano titolari due dei miei, beh, forse bisognava dargli tempo, ma non era solo quello il discorso, non erano i giocatori acquistati, era tutto un altro
0: anche
1: discorso.
0: McKennie in mezzo al campo è sempre un giocatore molto importante.
1: McKennie è straordinario,
0: un jolly,
1: un giocatore,
0: ecco.
1: Assolutamente. E tu mi dicevi, a questo punto parliamo dell'Atalanta anche.
0: Sì.
1: Poi ci spostiamo sul Milan.
0: L'Atalanta è in involuzione completa, è un'altra squadra. È un'altra squadra, e io non voglio, siccome c'è un fedelissimo di Sarri che ci scrive un giorno sì e l'altro pure, mi fa piacere,
1: sì.
0: Però insomma...
1: Non ha battuto colpo però.
0: Però non si può sempre spiegare tutto, conserve tempo, no, basta, insomma, perché sennò diventa una cosa filosofica, sì. E sinceramente diventa troppo esagerato.
1: Rispetto a quanto, perché la Lazio ha aspettato tanto.
0: Io capisco che con l'Atalanta si è passati da un'idea a un'altra, però non si
1: la
0: può non
1: vedere.
0: Esatto, la squadra è forte, quindi i giocatori ci sono,
1: certo,
0: questa
1: certo.
0: È una garanzia, i giocatori ci sono, però io ho visto una squadra involuta completamente. Era una squadra che prima faceva quasi paura, faceva paura quando affrontavi. Onestamente, io ho visto le prime partite, Atalanta non spaventa più. Atalanta è alla ricerca, è un ibrido, non si sa che cos'è. E dopo 5 giornate e, permettimi di dire, quasi 3 mesi di lavoro, non si può. Io credo che ci sia, con tutto il rispetto, un'involuzione anche di Sarri notevole. E permettimi di dire, vedo la Lazio, giocatori che l'anno scorso non erano proprio considerati o poco considerati, sono proprio cambiati. Vedi Tavares, vedi Bellanoa che non giocava mai, e Noslin che era sempre un po' quello messo sotto osservazione perché non poteva fare il centravanti, eccetera. Altri giocatori, quindi vuol dire che c'è qualcosa anche nell'allenatore da rivedere. Non so quanto si divertono i calciatori, onestamente parlando.
1: Poco, e poi alla fine ci si appoggiava tantissimo a Roux. Vero,
0: sì,
1: che
0: Marò fa quelle cose lì, gli butti la palla, corre, va e prova a fare qualcosa.
1: Esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Il resto non si è visto niente.
1: Per il resto molto poco, anche quando è entrato Raspadori.
0: Nel primo tempo 0 tiri e 0 occasioni fatte per
1: perché Spalletti, appunto, in ordine di cambiamento aveva messo due tornanti in più, perché Nico ha fatto il difensore a destra, Seric il difensore a sinistra. Sarri infatti diceva alla squadra: guardate che loro ce ne hanno un in più rispetto a quello che lui immaginava, e hanno avuto difficoltà.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: La Juve segna, Sarri aveva risistemato la squadra, Spalletti si chiama Nico, dice: adesso cambiamo, facciamo il 4-4-2 e mettiti vicino a Colomani, e lì Sarri non ha trovato la contromisura. Quindi diciamo, comunque ci si aspetta molto di più da Maurizio Sarri, molto di più dall'Atalanta, che è una squadra forte, era tra le 8 sorelle che avevamo.
0: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Invece Atalanta e Fiorentina sono venute un po' meno rispetto a questo conteggio e sono state sostituite da Cagliari e Frosinone. Ora bisognerà vedere per quanto, perché
0: per quanto, certo,
1: soltanto
0: certo,
1: alla quarta
0: certo.
1: giornata del campionato. Senti, me non lo avevo sentito, poi sono le bugie bianche, ora vado a leggere. Amorim, il riscatto Milan con Juve e Lazio, meritavamo più punti, non va tutto male. In realtà la mia memoria, se non mi inganna, alla veneranda età di 47 anni, Amorim aveva detto: non avremmo meritato di vincere contro la Juventus.
0: Sì,
1: lo dico.
0: No, vabbè, ma tanto ormai in comunicazione.
1: Quindi poi
0: vale
1: ricambiamo
0: tutto,
1: tutto di nuovo.
0: Poi guarda,
1: me
0: no,
1: si può anche
0: a me, guarda,
1: dire...
0: sti sessi, ma dopo, ma perché dobbiamo analizzare le partite così? Scusami, Meritava di vincere contro la Juve e il Milan? No.
1: No, ma l'ha
0: meritava
1: detto
0: di
1: lui.
0: Vincere contro la Lazio? No. Ha raccolto due punti, quello che ha potuto, certo, raccogliere. Punto, fine. Perché dobbiamo adesso, se... No, ma questo guarda che non lo dice solo Amorini. Ieri sera un po' tutti... Ah, se non prendeva il gol di Gatti era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusa, ma che analisi di partita? Cioè, perché devo analizzare, tornare indietro a Gatti?
1: La risposta,
0: scusate,
1: deve essere, l'ha preso? Sì,
0: ma io veramente posto, cioè, quindi... non riesco a capire questo modo di analizzare il calcio.
1: No.
0: Allora, possiamo dire una cosa? E se va bene tu. Poi io ti posso dire una cosa. Mentre la Juve batte l'Atalanta, che è una squadra di, possiamo dire ancora, la dobbiamo considerare della parte alta della classifica l'Atalanta, no? Perché mi sembra che la storia dice questo. E Milan batte il Lecce, con tutto il rispetto, c'è stata una differenza notevole ieri sera. Poi, alcune cose hanno funzionato ieri e quindi bisogna continuare in quella strada. Possiamo dire che c'è stata una risposta. Però adesso non ingigantiamo questa prestazione dicendo che addirittura il Milan, se non prendeva il gol di Gatti, era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusate?
1: Anche se
0: calcisticamente,
1: magari...
0: che vuol dire? Questa è una cavolata, perdonami.
1: Chiaramente vorresti dire, se non segnava con Sisse, la perdeva la partita.
0: Allora, pure la Lazio può dire, se portavo in porto i due gol contro il Milan, ero in testa alla classifica.
1: Se Lautaro non pareggiava la Roma,
0: ma così, ma così c'hanno ragione tutti. Io non... Vabbè, comunque,
1: non ha veramente senso. Allora...
0: C'è stato un segnale da parte del Milan ieri sera, però pure lì, vedi, Gonzalo Ramos, che ha fatto meglio ieri sera, però non segna nemmeno lui. Ha fatto l'uomo assist, siamo in attesa dei gol di Gonzalo Ramos e di Kolumani, possiamo dire così, tutte e due, che sono due attaccanti che devono produrre di più sotto questo punto di vista. Dai.
1: Allora, prima di leggerci messaggi e di sentire una nota audio, dico a Rudy che probabilmente si è perso l'inizio del programma, perché avevamo cominciato proprio così nella mia sintesi, quindi se ne è parlato, e adesso chiedo anche a Marco naturalmente la sua, cioè sulla questione del minuto di silenzio non rispettato dai 2000 della curva dell'Allianz. Ti aggiungo che un altro ascoltatore ha scritto: l'articolo di Vasciago di questa mattina giustifica il comportamento della curva è più grave del gesto fatto dalla cura. Leggetelo, si commenta da solo. No, io ti dico che probabilmente lo devi leggere bene tu, perché poi uno deve anche, perché altrimenti non se ne esce più. Dico brevemente la mia e ti lascio il pensiero, perché se qua diventa una guerra ancora qua di tifo, di fede, eccetera, poi non se ne esce. Non è soltanto questo che va condannato, come abbiamo condannato e che si condanna, che ha condannato la Juventus con un comunicato, che ha condannato Spalletti in conferenza stampa, che non ha riguardato neanche tutto lo stadio, perché una parte applaudiva. Questi 2000 della curva si sono girati e sono stati condannati un po' dalla società, hanno inneggiato ad Andrea Agnelli, eccetera. Anche la stampa l'ha condannato, però... Ecco, ritorno alle parole di Zazzaroni: non ci dimentichiamo di quello che succede periodicamente, quindi diamo il giusto risalto a tutto quello che succede, alle vittime dell'ASL. Non sempre si va ad analizzare in maniera forte quello che succede davanti a queste offese. Il grande Torino, quando veniva offeso anche dai tifosi della Juventus, che poi dopo hanno cambiato rotta, anzi, sempre dalla parte del il ricordo per il grande Toro, con degli striscioni addirittura. Il volo di Pessoa, insomma, sono tante cose, Andrea Fortunato, sono tante cose che sono successe. Allora, adesso ho visto che si è creata questa situazione, ancora una volta o si guarda al quadro nel complessivo, si condanna tutti a partire dall'ultimo episodio e si cerca di capire da cosa nasce questa distanza dalla cultura,
0: dall'inciviltà,
1: esatto, ma cosa l'alimenta, perché molte volte viene alimentato. Allora, Vasciago, io l'ho letto perfettamente l'editoriale che ha scritto, e lui ha cominciato condannando il gesto, di più, dicendo non sono arrivati fischi per Mazzola, offese per Mazzola, si sono girati di spalle, e quella è un'offesa e una mancanza di rispetto che va condannata. Dopodiché loro inneggiavano a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, e Vasciago nel suo editoriale dice: e pensate che Scirea era tifoso dell'Inter, ed era tifoso dell'Inter perché era innamorato di Sandro Mazzola e voleva imitarlo in certe cose, quindi probabilmente sarebbe stato lui il primo a vergognarsi di questa volta a spalla. Quindi, dopodiché dice, dietro però questa reazione bisogna andare anche a studiare quello che c'è al di là della semplice parola che può essere il civiltà, cioè è un solco di rabbia che si è venuto a creare, colmato da tante cose di cui spesso diverse tifoserie, diverse squadre sono bersagliate. Quindi, invece di accrescere la cultura, si toglie qualcosa, però, la si impoverisce e si arriva a queste situazioni qua.
0: Però, Vincenzo, questo è un atteggiamento che c'è nel calcio, e secondo me non si può trovare un dialogo con queste forme di mancanza di rispetto, ma questo vale per tutti. Siccome abbiamo visto nel tempo tantissime manifestazioni di mancanza di rispetto, poi apro una parentesi,
1: Vediamo
0: il
1: spesso.
0: minuto di silenzio è minuto di silenzio. Pure sto fatto che uno deve applaudire.
1: Sì,
0: Lo trovo
1: non,
0: veramente
1: questa è
0: ancora
1: un'altra
0: non hanno
1: cosa che.
0: capito che è un minuto di silenzio. Le mani si possono tenere ferme in quel minuto di silenzio. Si può fare silenzio, è un minuto di silenzio. Ma questa è una mia vecchia
1: Anche perché visto che
0: convinzione.
1: hanno chiamato in causa Vaciago, ti aggiungo anche quest'altra cosa qua. Lui, giusto, mi è piaciuto questo suo pensiero. È un minuto di silenzio perché in quel silenzio. Tu puoi vivere intimamente quello che è il tuo
0: Esatto.
1: pensiero, cioè che può essere un pensiero di dispiacere, un pensiero di, che ti posso dire, indifferenza, un pensiero, però è nel silenzio e lì tu
0: Sì,
1: puoi
0: ma però
1: essere quello che vuoi. Questo
0: per
1: applauso
0: me,
1: non ha
0: siccome
1: senso.
0: abbiamo troppi esempi di mancanza di rispetto, e questo è l'ultimo
1: In ordine di
0: che
1: tempo.
0: in ordine di tempo, basta trovare una forma, non c'è una forma di dialogo, secondo me bisogna agire. Io sono dell'idea che di fronte a questi comportamenti deve venire una risposta. Che può essere una sanzione, che può essere perché basta. Tanto non c'è possibilità di dialogare con
1: Sanzioni ce
0: queste
1: ne sono
0: persone.
1: state, perché
0: Sì,
1: ricordiamolo
0: sì.
1: quando Napolitano ci furono
0: Sì.
1: 2.000 euro di
0: Sanzioni che
1: ammenda
0: però
1: nei campi
0: devono
1: dove venne
0: toccare. Allora,
1: rischiato.
0: sai, quando fai la multa alla società, che poi mi faccio un'altra domanda, che c'entra la società? Scusatemi.
1: Responsabilità
0: Però è
1: oggettiva
0: una
1: perché
0: cosa
1: succede nello
0: che io non
1: stadio.
0: condivido. Succede allo stadio, però la Juve, che tra l'altro ha subito.
1: Smentito, pagherà una multa.
0: Esatto, che ha subito condannato questo tipo di comportamento. Non è che ha detto bravi i miei tifosi,
1: No, no,
0: quindi
1: no,
0: voglio dire,
1: ovviamente, anzi, è stata anche molto corretta.
0: esatto, le società vengono tirate in ballo da comportamenti dei tifosi. E
1: Questo
0: siccome
1: succede anche per gli scontri,
0: è
1: quindi ormai.
0: tutto, siccome
1: Anzi,
0: io non lo
1: succede
0: trovo
1: addirittura quando succede fuori dal campo, quello è ancora più
0: assolutamente,
1: ridicolo.
0: siccome non lo trovo giusto, io credo che a questo punto, quando succedono queste cose, tu procedi nel squalificare il settore, punto.
1: Che però danneggi comunque
0: Lo
1: il
0: so,
1: club.
0: però non, tu devi colpire i tifosi, perché i tifosi devono capire che a un loro comportamento segue una conseguenza. Se non, è inutile, se non fai questo loro non lo capiscono e già ti dico che fanno fatica a capirlo pure se tu fai una sanzione. Perché c'è proprio una
1: Vanno.
0: sorta di voler sfidare sempre tutti, le regole, le persone. Lo stadio è questo, è sempre stato una zona franca, soprattutto in certi settori. Anche perché ieri mi dicono che poi una parte dei tifosi della Juve si è ribellata a questo tipo di
1: No,
0: comportamento.
1: allora la maggior parte ha applaudito il minuto di
0: Esatto,
1: silenzio.
0: esatto.
1: 2.000 si sono girati, hanno inneggiato ad Andrea senza
0: Che poi non
1: fischi e senza.
0: c'entra niente, perdonatemi, perché devi inneggiare Agnelli e
1: È
0: Scirea in quel
1: stato un modo
0: momento?
1: per loro per dire noi, diciamo, elogiamo i nostri, tra virgolette, morti. E ribadisco, è sbagliato perché girare le spalle in questa situazione la potevi vivere intimamente senza l'applauso, senza niente, pensando cose tue, perché poi io capisco anche magari che possono esserci delle reazioni giuste o sbagliate che siano. Il calcio deve restare calcio nei giudizi, perché è chiaro che muore Bin Laden e non facciamo i minuti
0: Ma
1: di
0: certo che
1: silenzio.
0: c'entra,
1: Quindi, voglio
0: eh.
1: dire, l'ipocrisia viene meno là. Però il calcio resta calcio, quindi le ragioni di tifo che magari ti possono portare a non provare apprezzamento per la persona non devono portarti alla mancanza di rispetto.
0: No,
1: Questa
0: solo
1: cosa.
0: questo, mancanza
1: C'è
0: di.
1: Gianni da Brindisi che ringrazia e saluta, dice io ero lì, ti posso garantire che nessuno, e dico nessuno, ha fischiato, però ripeto, quei 2.000 che si sono. Cioè, i fischi non li abbiamo sentiti, infatti, cuori contro non li abbiamo sentiti, abbiamo sentito i cori per Agnelli e Scirea con la curva che si era girata. Stefano da Londra dice: concordo con Marco, non c'entra la società, ma il tifoso, la sua scelta è sua la scelta di comportarsi così. Non a caso è arrivato poi il messaggio della Juventus che ha preso le distanze. Facciamo così allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo esaurito lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, quindi ringrazio e saluto Marco Piccari. Ciao Marco.
0: Ciao, ciao Vincenzo, un saluto a tutti e ci vediamo, ci sentiamo a Maracanã.
1: Argomento del
0: Beh, un po'
1: pomeriggio?
0: tutto, dai, torniamo su quello che ha detto
1: Non te li
0: l'ultima
1: sciupa tutti
0: giornata.
1: perché sono 2 settimane.
0: No, no, poi guarda,
1: Fanne
0: ti
1: uno
0: dico una
1: per
0: cosa,
1: volta.
0: vogliamo in questi giorni cercherò di fare un approfondimento per ogni squadra, con chi sta dentro, vicino alle varie squadre, perché credo che sia importante in questa sosta proprio entrare un po' dentro ogni squadra in queste 5 giornate. Cose che sono andate bene, male, aspetti positivi, negativi, quindi cercheremo giorno per giorno di fare un approfondimento sulle singole squadre,
1: Ci piace molto e allora a dopo per Maracanã,
0: ecco. Ciao
1: grazie a Marco
0: Vincenzo.
1: Piccari, ci troviamo tra poco con Rotocalcio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, andiamo subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parleremo molto lentamente, Ivan, perché abbiamo 2-3 settimane di tempo per analizzare questa.
3: È la tua soluzione, eh?
1: Così, così, se parliamo così, tra 2-3 settimane possiamo analizzare la prossima partita di campionato, sei d'accordo?
3: Ci sarà un vuoto
1: interminabile. Allora, dai, arriviamo a questa quarta giornata di campionato.
3: Quinta,
1: cioè, che ci sarà, però la quarta che abbiamo fatto, con la tua fotografia, intanto. Pulita.
3: La mia fotografia, sì, è quella di un campionato che, insomma, intanto mi fai venire i dubbi. La quinta giornata, la sesta ci sarà, quindi
1: sì è vero, quinta
3: giornata. È un campionato che ha giocato cinque giornate,
1: la prima fotografia, era stata la quinta. Bravo.
3: Corretta. Perché mi hai fatto venire il dubbio pure.
1: Non era venuto pure a me, esatto.
3: Sono scarso. E, è un campionato che racconta due squadre superiori. È stata una bella partita, cioè Roma-Inter è stata una bella partita, ed è una bella notizia che ci sia una bella partita tra due squadre che competono per vincere, sono le più credibili per vincere lo scudetto. Racconta della Lazio che per ora ha solo Cagliari e Frosinone a contendergli il ruolo di sorpresa, ma così in alto non ce lo si aspettava, perché così. No, parliamo delle prime tre. E l'ultima giornata ci dice che Juve e Milan magari non godranno della miglior salute di questo mondo, hanno sicuramente delle cose da dover sistemare entrambe, però ci sono. Non credo per lo scudetto, però intanto la classifica è ancora corta e hanno dato dei segnali di vita, che comunque è una cosa importante. Poi diciamo che è difficile parlare della partita della Juve senza citare quello che è successo prima sugli spalti.
1: Vai, dimmi anche la tua.
3: È una cosa brutta, perché poi la rivalità, a parte che dobbiamo tornare a capire cosa vuol dire la rivalità sportiva, perché nel calcio si gioca con l'avversario, non contro l'avversario, perché se non ci sono due squadre non c'è partita. Ci sta a essere avversari, non nemici. Poi ci vuole rispetto per la gente che ci ha lasciato, perché se superiamo quel limite, insomma, finisce.
1: Guarda, è un argomento. Condivido quello che dici tu.
3: E c'è da dire l'ultima cosa, poi ti
1: lascio. No, dimmi tutto.
3: Uno, hanno sporcato un bel momento, perché c'era Del Piero, insomma, era una bella domenica. E per esempio i tifosi del Milan ieri sera hanno fatto vedere come si fa un omaggio ad un grande rivale, cioè sono stati in silenzio, hanno applaudito, la curva del Milan ha applaudito Sandro Mazzola, quindi hanno mandato un messaggio molto diverso. Ho apprezzato, era doverosa, però comunque da apprezzare la presa di posizione della Juventus, che ha detto quello che andava detto, onestamente.
1: Dopodiché io sono perfettamente d'accordo, no, sul fatto che la memoria di chi ci lascia va sempre in qualche modo rispettata, e condivido anche le parole nell'editoriale di oggi di Guido Vasciago, quando dice: si chiama minuto di silenzio perché tu lo vivi in silenzio e ognuno riempie quel silenzio con ciò che vuole. Perché poi bisogna dire anche una cosa, Ivan, uno può, diciamo, Totò parlava della livella, ok? E la livella di Totò era per le classi sociali.
3: Hai letto pure il mio pezzo, quindi dai.
1: No, ti giuro che non l'ho letto, perché ne parlavo prima con Piccari, però hai fatto benissimo a citarlo. La livella di Totò però riguardava classi sociali, colori politici, qualunque cosa, no? Quando arriva la morte sei livellato, tutti uguali, perché siamo tutti uguali davanti alla morte. Non parla di quello che magari può essere, qui si livellano le classi, si livella tutto da questo punto di vista. Quello che, di cui lui non parla, è se si livellano le gioie, i dolori, i risentimenti, tutto quello che Foscolo invece direbbe io ho lasciato nella vita, eccetera. Qualunque cosa sia, chiunque lascia questa terra merita il saluto, il rispetto e l'onore, diciamo. Un po' come erano anche i morti in battaglia, no? Tanti anni fa, quando comunque c'era il morto, si fermava la guerra perché si rispettava la memoria di quel morto, che comunque era il rivale in battaglia, per dirla tutta. Dopodiché, quello che anche andrebbe livellato, probabilmente, a partire magari dall'ultimo caso, andava mostrato rispetto. Tifosi della Juve che avevano mostrato un grande rispetto, per esempio, per Franco Baresi, anche inaspettato, perché era passato un po' di tempo, però durante Milan-Juve hanno voluto, durante Juve-Milan hanno voluto onorarlo, ricordando anche quel meraviglioso gesto di Franco Baresi di andare a onorare le vittime dell'Aisel con un mazzo di fiori. E quindi c'è stato anche lì, perché tu dici, lo fanno sempre? No. Uno poi deve analizzare, sono molto come Zazzaroni da questo punto di vista, che ha detto cogliamo l'occasione per andare a raccontare però tutto quello che succede, perché se andiamo a condannare ogni giorno il Milan ha fatto questo, all'Inter hanno fatto i tifosi questo, i tifosi della Juve hanno fatto quest'altro, tantà mediatico, facciamo diciamo un pochettino di condanne eccetera qua e là, poi voltiamo pagina, andiamo avanti e tanto si ripete lo stesso. Quindi bisogna capire anche un po' cosa c'è alla base di tutto questo, no? Perché adesso mi stanno arrivando centinaia di messaggi di tifosi della Juve che io non credo vadano a giustificare, anzi non vanno a giustificare secondo me il volta a spalle di ieri, di 2000 di loro, perché poi il resto dello stadio ha applaudito e non ci sono stati comunque fischi eccetera. Mi stanno mandando articoli di giornale dai tempi della morte di Gianni Agnelli, quando magari a San Siro veniva fischiato Gianni Agnelli e si partivano dei cori. E loro dicono, nella loro coscienza, diciamo, lo abbiamo subito, lo facciamo. Sbagliato, perché se uno vuole che venga rispettato e pretende rispetto, io ho sempre detto questo, sei il primo a dover dare quel rispetto. Se invece vieni meno anche tu in quel momento, è chiaro che poi non se ne esce più. Allora come se ne esce da questa situazione, Ivan, secondo te? Perché è un fattore chiaramente di natura culturale, è un fattore che affonda le sue radici sul fatto che la fede calcistica, benché sia solo calcio, però è un qualcosa di più. La fede è fede, no? La fede ti porta a perdere la lucidità davanti a tanti comportamenti.
3: Sì, sì, sì.
1: Come se ne esce?
3: Se ne esce con un sussulto di civiltà, nel senso che capisco le cose che hai detto. Sono oggi, Guido ha scritto, ha ricordato che molto spesso l'Aisel non è stato ricordato.
1: No,
3: com'è.
1: È diventato più che altro, sai che cosa? E questo mi dispiace molto.
3: Merita.
1: Nella giornata di questa, mi dispiace molto perché è diventato quasi un cliché. Cioè,
3: sì,
1: succede talmente tanto spesso che dice, vabbè, i soliti cretini. E no, no, non è i soliti cretini. Ogni volta andrebbe stracondannato con ore e ore. Così come per il grande Torino, no? Perché anche lì si è detto fatto
3: sì,
1: di
3: sì,
1: tutto,
3: certo,
1: e andrebbe stracondannato ogni volta, esatto.
3: Sì, sì, sì, purtroppo come se ne esce? Se ne esce cercando di portare un sussulto di civiltà, condannando quando succede, dicendo che se capita a te una cosa sbagliata, la soluzione non è replicarla, ma comportarti meglio, perché poi è l'unica strada che abbiamo quella di comportarci un po' meglio, perché se tu mi fai un torto, io ti faccio un torto, non se ne esce più. Facendo notare le cose nel modo giusto se ne esce. Cioè,
1: io per esempio sono contro le punizioni, cioè mi spiego. Mi chiudi una curva, cambia niente, anzi inasprisce ancora di più.
3: La società non ha nessuna responsabilità, questo sì, penso sia evidente a tutti. Poi penso che al limite ci sarà una multina, però non penso che ci saranno provvedimenti più.
1: Beh, come quando venne fischiato più. Napolitano, che partirono 2000 euro di ammenda per
3: esatto. Se per esempio, se cioè hanno anche in questo modo, in quei 2000 quanti erano gli esponenti, insomma, quelli della curva, sì, che hanno fatto circa. Questo comportamento, hanno anche affossato, in realtà, cioè è anche da quella prospettiva stupido oltre che incivile, perché hanno anche affossato qualsiasi tema legato, per esempio, al riconoscimento dei propri dolori, che sia Scirea, che sia Vesel, perché altra cosa sarebbe stato, per esempio, rispettare il minuto di raccoglimento in memoria di una persona che tra l'altro è appena scomparsa, quindi diciamo è anche, non è la commemorazione dei 10 anni, poi non cambia nulla, devi sempre dare rispetto, però a maggior ragione se è una cosa appena successa, secondo me vale ancora di più. Se l'avessero rispettato e poi avessero mandato con uno striscione, con un coro, con un messaggio, un altro senso, cioè noi, guardate come si fa, fatelo anche voi per le SEL, per tutto quello che capita, ecco lì il messaggio sarebbe stato giusto, cioè avresti mostrato rispetto e chiesto rispetto, così hai offerto una pessima pagina. L'unica cosa da salvare, secondo me, è la posizione della Juve, che si dirà era scontata, sì, però intanto l'ha presa, e questo secondo me è importante.
1: E anche della maggior parte, però,
3: dei
1: tifosi che hanno applaudito, in realtà, certo, coprendo anche un po' quei cori che non erano denigratori verso Sandro Mazzola, ma erano di elogio a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, come ha scritto sempre nell'editoriale Vaciago. Occhio che però Scirea era interista perché aveva grande stima, per esempio, proprio di Mazzola, quindi magari proprio lui avrebbe voluto più rispetto. Però per dire che, insomma, in quel caso la maggior parte ha deciso invece di omaggiarlo, e poi quei 2000 hanno scelto questa strada che è stata appunto molto discutibile, come molto, anzi sbagliata, come tanto sbagliata sono state tutte le altre occasioni in cui i morti, invece di essere rispettati, vengono calpestati, diciamo così. Torniamo al campo, perché siamo messi in un terreno scivolosissimo, ma era giusto affrontarlo, e ti ringrazio per averlo fatto, perché comunque non chiudiamo naturalmente gli occhi, cerchiamo di farlo nel modo più corretto possibile. E in campo si aspettava che l'allenamento contro il NEC non fosse un allenamento fine a se stesso, ma desse un senso. Spalletti ha cambiato più volte disposizione tattica della squadra, davanti alle difficoltà ha trovato delle soluzioni, e dall'altra parte invece Cessari, che queste soluzioni non le sta trovando, perché terza sconfitta di fila, e sono due storie diverse adesso, no? La Juve che prova a rimettersi in carreggiata e l'Atalanta che scivola via.
3: Sì, sì, la Juve prova a mettersi in carreggiata, dà segnali positivi, mi conferma quello che pensavo e che avevo detto dopo la partita con il NEC, cioè l'avversario era oggettivamente di livello basso, però intanto averlo battuto ti dava anche una piccola iniezione di fiducia che poteva essere molto utile per il resto, per le gare successive. A livello tattico io non credo che non so se Spalletti abbia trovato la chiave, per una semplice ragione: gli manca un giocatore che poi nel momento in cui torna, cioè il Diz, ti condiziona in senso positivo il modo di stare in campo. Quindi secondo me a Spalletti non serve neanche in questa fase trovare troppo una chiave tattica, ma riuscire a far rendere i giocatori al meglio e capire le caratteristiche di ciascuno, fare un'amalgama in attesa poi del rientro del suo miglior giocatore, e diciamo farli trovare una Juve quasi pronta a cui manca solo lui, che però è un elemento secondo me fondamentale per le speranze, diciamo, di alto livello della Juve. Ieri ha fatto una bella partita, anche con Colomoni, insomma,
1: ha salvato un gol, ha fatto delle belle azioni, stava segnando, sì,
3: segnando, ha evitato un gol che quindi è più alle tre, ne ha fatto uno, ha fatto una bella partita. Dall'altro lato, Sarri, io non so se sia a fine corsa o meno, l'Atalanta è sembrata molto da scarica, è vero che qualcosina è creato, è vero che se entrava proprio quel gol evitato da Colomoni, poi magari i giudizi sarebbero stati diversi, però l'Atalanta non è sarriana, è una cosa per cui serviva tempo, nel senso che l'abbiamo sempre detto, quest'estate l'Atalanta, dopo una stagione in cui ha provato a portare avanti un calcio, diciamo, gasperiniano, con due suoi allievi, perché in misura diversa sia Juric che Palladino calcisticamente sono figli di Gasperini, e non è andata bene, quest'estate ha scelto una cintura netta, una rivoluzione, prendendo un allenatore altrettanto esperto rispetto a Gasperini, ma con un'idea di calcio completamente diversa, perché Sarri su tante cose è lontanissimo da Gasperini, e quindi serve tempo. Non so se la Atalanta diventerà mai sarriana, perché ci sono proprio delle dinamiche che a volte non funzionano, e anche nella gestione del gruppo, diciamo che questa Atalanta di inizio stagione non trasmette vibes entusiasmanti, ecco.
1: Il Napoli? E chiudiamo col Napoli?
3: Ma il Napoli male, il Napoli brutto, non è che si può dire tanto di più. L'unica attenuante, se così vogliamo, è che bisogna valutarlo quando avrà il vero Anghissa ed avrà McTominay, sono due giocatori.
1: Lo avrà quando rinnoveranno il contratto, il vero Anghissa?
3: Può darsi che ci sia quel tema, sicuramente c'è anche il tema fisico, però può darsi che ci sia anche quel tema. Fino a quel momento il Napoli difficilmente giudicabile, per fortuna di Allegri, nel senso che se dovessimo giudicare quello che abbiamo visto finora sarebbe da bocciatura. Un Napoli che non sembra avere idee, è Napoli che è un po' lo specchio del suo mercato, cioè il Napoli non ha fatto mercato, non ha cambiato nulla e non ha nessuna energia nuova fondamentalmente. Allegri non ne sta portando, quindi è un Napoli che ricalca stancamente quello dell'anno scorso, che già non è che fosse un gran bel vedere, cerca di riciclare qualche giocatore che non aveva fatto bene, e il tecnico, che a sua volta viene da una stagione, anzi viene da una stagione decisamente negativa, il Napoli l'anno scorso comunque ha fatto il secondo posto, anche se senza entusiasmare, non sta riuscendo in nessuna maniera a dare qualcosa di suo ad una squadra che non è bella da vedere, non è proprio per niente bella da vedere.
1: E che ha due settimane per lavorare e cercare di trovare delle soluzioni che secondo me contemplano molto poco la presenza di...
3: Purtroppo tre di
1: tre settimane, ragione, ero dimenticato. Tre settimane che non contempla Lucca, secondo me, Ivan, perché io veramente lì ci vedo una problematica importante, nel senso che questo giocatore è stato sopravvalutato, si è spento.
3: Ma è stato un po' sopravvalutato,
1: sì,
3: sicuramente.
1: Sì. Ieri ha fatto il difensore della Fiorentina, ragazzi. Cioè, ma di che parliamo?
3: Sì, sicuramente sopravvalutato. Poi ce l'hai. Quello è il tema. Il Napoli deve riciclare dei giocatori che non hanno fatto bene. Perché Lucca è l'esempio più emblematico, però ce ne sono anche altri, Lange, e via dicendo. Il Napoli è pieno di calciatori che, se avesse potuto, non avrebbe avuto squadra in questo momento. È una grossa difficoltà per Allegri. Poi Allegri ci deve mettere del suo, perché se no diventa impossibile. Insomma, comunque è una carriera che dice che dovrebbe esserne capace. Lucca è uno dei tanti problemi di questo Napoli, uno dei tanti motivi per cui non è un piacere vedere il Napoli in campo, una squadra molto molto molto molto brutta.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio. Ivan Cardi, Tutto Mercato Web, domani.
3: A te, buon proseguimento.
1: E noi ci fermiamo, seconda pausa, rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, naturalmente faccio partire anche te, così ci togliamo tra virgolette il dente, nel senso analizziamo quello che è comunque uno degli argomenti della giornata, sulla questione del minuto di silenzio non rispettato per la scomparsa di Mazzola. Ce lo chiedono in tanti, abbiamo affrontato il tema sotto tanti punti di vista, ho scomodato anche la livella di Totò che parlava appunto di classi sociali, religiose, politiche, che poi con la morte si livellano tutte quante, sono tutti uguali, ma non parlava di un livellamento dal punto di vista di quello che è l'ascito di ogni persona, e quindi lì dobbiamo affondare le radici parlando di Ugo Foscolo, se vogliamo, eccetera eccetera, e di come poi viene trattata la scomparsa di quello che può essere diciamo un rivale, quello che può essere un morto in battaglia, perché c'erano gli antichi eserciti, no? A me viene in mente sempre gli eserciti romani, quando c'era poi la morte di un soldato o comunque di un generale, di un capo, di un imperatore, quello che è, si interrompeva la battaglia, si permetteva all'esercito di celebrare i funerali del loro re, del loro sovrano, del loro condottiero, e poi ci si riprendeva a combattere. Stiamo scomodando un po' tutti gli aspetti, questo per dire che cosa? Che qualsiasi gesto di mancanza di rispetto verso una persona, chiunque essa sia, rispetto a quello che ha rappresentato in vita, è comunque sbagliato. Però anche qui il livellamento, torniamo a Totò, deve essere uguale, nel senso che bisogna andare a lavorare sulla cultura, capire cosa nasce dietro questi risentimenti, come combatterla, come evitare che si arrivi a dei gesti che comunque creano imbarazzo, no? Perché poi creano imbarazzo.
1: Sì, io dico sempre che quando ci sono iniziative di questo tipo, minuti di silenzio, commemorazioni varie, ci si adegua e basta. Non bisogna fare altro che rispettare, adeguarsi al protocollo che viene stabilito, quindi non è bello voltare le spalle al campo o comunque...
0: Perché diciamo anche subito una cosa, scusami se ti interrompo, non ci sono stati fischi, non ci sono stati cori contro, esatto. Ma cori per Scirea e per Gianni Agnelli, ma quel voltare le spalle è comunque un po' come un fischio, se vogliamo, e prendo in prestito le parole ancora una volta di Guido Vasciago nell'editoriale di oggi, quando dice meglio il minuto di silenzio, perché in quel silenzio ognuno riempie quel silenzio di quello che vuole.
1: Sì. Detto questo, mi fa specie appunto che i tifosi della Juventus siano stati capaci, o almeno un settore dei tifosi della Juventus siano stati capaci di un grande rispetto nei confronti di Franco Baresi, anche con un bellissimo striscione, mentre nei confronti di Mazzola non abbiano avuto lo stesso comportamento, quindi mi lascia pensare che ci sia una percezione diversa dei due personaggi. Ed è facile anche immaginare il perché, per la rivalità storica che vige tra le tifoserie della Juventus e di quella dell'Inter. Detto questo, ci sono dei precedenti in cui, per esempio, il minuto di raccoglimento per la morte di Napolitano, ex presidente della Repubblica, nel 2023, in cui 5 squadre di Serie A e 2 squadre di Serie B furono multate con 2.000 euro di ammenda per fischi e insulti a Napolitano, quindi alla stessa persona commemorata durante il minuto di silenzio, passò tutto con un'ammenda da 2.000 euro. Addirittura, quando morì invece l'avvocato Agnelli, ci furono curve in cui furono intonati cori contro lo stesso e contro anche Edoardo Agnelli, cori ben più pedanti, e in alcuni casi non ci fu nemmeno una sanzione. Qualcuno mi segnala da Firenze che ieri durante la partita Fiorentina-Napoli, durante il minuto di silenzio per Mazzola, dalla curva della Fiorentina si siano alzati dei Napoli M, però non ha avuto per esempio la stessa cassa di risonanza. L'importante è che ci siano delle tabelle prestabilite dalla giustizia sportiva e dalla Procura federale e che si seguano sempre quelle linee guida, non che a seconda della squadra e della mediaticità che assume l'evento si vada a tarare la sanzione, perché altrimenti così ricadiamo in quel brutto vezzo che fa parte della giustizia sportiva italiana, che a volte è veloce e dura, a volte è lenta e molto permissiva.
0: Chiuso questo argomento, andiamo a parlare di campo. Ti porto ad analizzare innanzitutto quello che è stato il big match di giornata, che non ha tradito le attese, perché Roma-Inter è stata una bella partita, partita aperta, partita tecnica tra due squadre forti che si stanno contendendo, che si contenderanno, diciamo, cioè chiaramente lo scudetto da qui alla fine, con l'Inter che ha dato la sua solita dimostrazione nel bene e nel male, quella di un inizio un po' soft con gol incassati, ma di quella reazione che hanno soltanto, diciamo, le squadre destinate un po' a vincere, anche se qualcuno ci scriveva sì, però se continui a prendere così tanti gol ti allontani un po' da un discorso scudetto, perché poi dopo la differenza la possono fare anche i portieri, la possono fare anche le difese in questo test a testa. Dall'altra parte la Roma, che aveva in mano la vittoria, poi l'ha sciupata, ma ha combattuto fino alla fine in quella che è stata una partita estremamente equilibrata, no?
1: Sì, l'Inter ha questo difetto in questo momento, che subisce tanti gol e spesso nell'attacco dal lato cieco, ovvero quando gli avversari attaccano da un versante e tagliano con un traversone o un cross esattamente dal versante opposto. È una situazione che i nerazzurri soffrono particolarmente, Chivu ovviamente se ne è accorto perché non è uno sprovveduto e cercherà di porvi rimedio, anche se fin qui non c'è riuscito. Però devo dire che nel corso del primo tempo ho sempre avuto l'impressione che l'Inter fosse in partita e che appena la Roma fosse calata un po', i nerazzurri l'avrebbero potuta riprendere. Quindi è stata una partita in cui secondo me le squadre si sono equivalse, sono le due squadre più accreditate per il titolo, l'Inter ovviamente favorita perché parte con lo scudetto sul petto. Per il resto mi pare che i rapporti di forza in questo fine settimana si siano sostanzialmente confermati, no? Con queste due lì davanti e le altre tutte dietro.
0: Albini invece dimostra che poi quell'esordio vittorioso della Juventus a Frosinone non era tanto da dare per scontato. Dopo parleremo di Juventus, un Frosinone, e anche la sconfitta che la Fiorentina ha incassato in casa dal Frosinone non era da dare per scontata. Frosinone è una squadra organizzata, così come il Cagliari di Pisacane, che hanno Frosinone e Cagliari un po' sostituito Atalanta e Fiorentina, se vogliamo, tra quelle che erano le otto sorelle, magari in maniera temporanea, però stanno dimostrando grande organizzazione, ed è riuscito il Frosinone, grazie anche a Palmisani, che ha fatto una partita veramente da incorniciare, a stoppare il Como. È questo che allontana ancora per ora il Como dagli scorsi scudetto, cioè quella maturità di poter andare ad approfittare anche di una domenica che era favorevole, che si era apparecchiata favorevole?
1: Posto che gli attori principali di questo sport sono sempre i giocatori, io penso che Albini sia un tecnico di cui si parla molto poco. Non gode della pubblicità di cui godono, per esempio, altri allenatori come, che so, De Zerbi e altri del panorama calcistico italiano internazionale, allenatore che dovunque è andato ha sempre dato una sua impronta, ha sempre lasciato qualcosa di importante. Il Frosinone sta facendo bene, va dato atto. Per il Como dobbiamo capire se si sia trattato semplicemente di una partita preparata male, interpretata altrettanto, oppure se sia un campanello d'allarme. Forse la cosa ideale per Fabregas e i suoi sarebbe stato di poter giocare già il prossimo weekend. La sosta non ci dà questa controprova e potrebbe far rimuginare, no, i giocatori del Como, lo stesso allenatore, su quanto è accaduto a Frosinone. Detto questo, il Como rimane una squadra che ha più certezze che limiti. Ecco. Quindi in questo momento secondo me è prematuro dire se il Como si sia ridimensionato o meno, posto che, come dicevo prima, davanti ci sono Inter e Roma, il Como di quelle che inseguono è una di quelle sicuramente messa meglio.
0: Juventus, quella contro il NEC molti l'hanno considerata un amichevole o comunque un allenamento, detto che poi certe partite comunque le devi vincere, anche se il NEC ha dato veramente spazi enormi alla Juventus, che ha potuto riprendersi intanto mentalmente con una vittoria convincente anche dal punto di vista organizzativo. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, che è una squadra di per sé forte, poi parleremo anche di Sarri, ma che in questo momento è alla terza sconfitta consecutiva, sta dimostrando più limiti che certezze. Dall'altra parte però la Juventus ha impostato, al netto dei tanti infortuni, l'ultimo è quello di Grabara, per carità, portiere di riserva, ma comunque sono quegli infortuni che scuotono un po' in senso negativo lo spogliatoio, di sapersi riorganizzare. Soprattutto Spalletti è stato in grado di costruire una Juventus camaleontica, no? Che è partita con un assetto tattico, che subito dopo il gol è passata a un altro assetto e l'ha cambiato più volte nella stessa partita, cercando di ovviare alle assenze decisive e chiare che ha avuto. Hai visto passi in avanti importanti della Juventus di Spalletti? Che segnali sono arrivati?
1: Guarda, io aspettavo di vedere questa partita perché ovviamente dopo il pareggio con il Milan, la sconfitta di Sassuolo, il banco di prova per la Juventus non poteva essere di certo il NEC, che ha confermato in campo quelle che erano le aspettative, ovvero una squadra con una difesa completamente una fase difensiva completamente sciagurata, che praticamente non difende, e quindi ha spalancato le porte alla Juventus, e la Juventus con i giocatori che ha contro squadre di quel tipo fanno. Se la Juventus da qualche stagione, ma soprattutto dalle esperienze Motta, Tudor e poi Spalletti, ha dimostrato di soffrire tantissimo, ha confermato di soffrire tantissimo le squadre che hanno un blocco basso, che fanno molta densità nella propria metà campo, e in parte si è visto anche ieri, perché nei minuti iniziali la Juventus parte forte, come spesso succede, poi la partita va un po' in stallo con l'Atalanta, che con il passare dei minuti prende coraggio pur non creando grossi pericoli. A stappare la partita c'è questo gol che arriva per una bella azione della Juventus, questo dobbiamo dirlo, ma anche per una dormita di una difesa atalantina che fino a quel momento, nei primi 25 minuti, era stata praticamente impeccabile. Dimenticano totalmente da solo con Seisao sul secondo palo, e quella cosa lì sblocca la partita, anche se Spalletti proprio dopo il gol ridisegna la Juventus, passando dalla difesa a 5 a una difesa a 4, e con Nico Gonzalez che da quinto, un ruolo che faceva prevalentemente con Tudor, torna a fare il trequartista. La ripresa è stata sulla falsa riga del finire del primo tempo, con la Juventus a cercare il raddoppio, soprattutto con ripartenze veloci per via del fatto che l'Atalanta si è dovuta scoprire un po', però sono state sbagliate diverse scelte, una scelta di Colomani, una di Conceição. La Juventus ha vanificato due transizioni positive molto, molto favorevoli, e ha rischiato, perché non dimentichiamolo, la Juventus ha rischiato in due occasioni sul 1-0, una bella parata di Vicario e un salvataggio sulla linea di Colomani. È chiaro che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, ma Colomani ieri è come se avesse fatto due gol con quel salvataggio, sì, sulla riga, perché in caso di 1-1 poi sarebbe iniziata una partita totalmente diversa e magari staremmo qui a parlare di altre cose. Però poi brava comunque la Juventus a trovare il raddoppio con questa situazione che mi sembra sia stata provata, perché su 3 o 4 cross o comunque calci da fermo la Juventus ha sempre attaccato bene il primo palo, una volta con Gonzalez, una volta con McKennie e poi con Bremer, fino a riuscire a trovare il gol. Quindi sembra che questa sia una situazione preparata, come se l'Atalanta evidentemente soffrisse questa situazione qui. Una volta fatto il 2-0, poi la partita si è incanalata e vissero tutti felici e contenti. È una Juve che ancora, secondo me, convalescente, ma doveva assolutamente trovare queste due vittorie per andare alla sosta con un po' di tranquillità in più, perché come ha ammesso Spalletti a fine partita, la sconfitta col Sassuolo e il pareggio col Milan avevano messo qualche dubbio nello spogliatoio, avevano fatto perdere delle certezze, che non sono tantissime, dobbiamo essere onesti, perché anche ieri Colomani ha ricevuto pochissimi palloni, la maggior parte se li è andati a prendere lui da solo, e quindi ha ancora dei difetti importanti questa squadra, però vincere e in maniera anche solida, come ha fatto ieri con l'Atalanta, non era scontato in questo momento storico.
0: Per la prima volta mi sembra che difficilmente sia possibile trovare un'insufficienza nella Juventus, che ieri hanno giocato veramente poi tutti da grande squadra. Non era cominciata bene la partita di Douglas Lewis, tanti errori di misura nei passaggi, poi però ha saputo riprendersi e ha gestito secondo me molto bene il centrocampo della Juve. Nico Gonzalez è stato un po' il leader, di Colomani hai praticamente detto tutto. Bremer, oltre a difendere benissimo in coppia con Lucumi, si è trovata anche la possibilità di segnare. Sar è entrato e ha fatto vedere delle cose che secondo me possono confortare molto Spalletti, no? Perché questo è un giocatore dalle lunghe leve, facilità di corsa, e a un certo punto stava anche facendo un gol un po' da biliardo, devo dire, anche lui è un segnale positivo per Spalletti.
1: Guarda, provo a fare un riassunto per reparti. Mi sembra che la Juventus con Vicario sia migliorata tantissimo in porta rispetto a Di Gregorio. In difesa forse quello che è un po' in calo atletico e mentale è Kalulu. L'ho visto in difficoltà in un paio di occasioni, però non tali da dargli un'insufficienza. Lucumi secondo me ha completato perfettamente Bremer in termini di caratteristiche, perché è molto bravo nelle letture. Douglas Lewis ha detto benissimo tu, è partito con qualche imprecisione, ma poi ha dimostrato di essere un professore del centrocampo, perché nel secondo tempo è stato letteralmente il dominatore. Sar ha fatto come, esattamente come le partite precedenti, è subentrato e ha dato subito verticalità alla squadra, anche a costo di prendersi dei rischi che anche i compagni ieri gli hanno chiesto di non prendersi. Però onestamente a me questo tipo di giocatori piacciono molto, perché ecco, uno degli effetti della Juventus è proprio il fatto che nessuno si prenda responsabilità e che si giochi troppo in orizzontale. Per Spalletti avere uno che finalmente verticalizza con dei passaggi filtranti molto precisi è una manna dal cielo. Quindi credo che dal mercato piano piano possano nascere delle soluzioni per Spalletti, posto che in questa sosta non recupererà granché di giocatori.
0: Giunto lì ha stuzzicato un po' la Juventus, no? Dicendo se giocano Luiz e Nico dall'inizio, allora forse mi bisognava dare tempo, poi magari avrà visto quei pochi minuti di Commanes e avrà capito che croce e delizia, no? Perché nessuno mette in discussione forse il mercato fatto da Giuntoli, che compra comunque dei giocatori importanti. Quello che venne messo in dubbio fu il progetto tattico affidato a Motta, che evidentemente non si rivelò all'altezza. Sei d'accordo però con lui sul fatto che si è condannato troppo presto qualche suo giocatore?
1: Ma tu sai la stima che ho io nei confronti del lavoro di Giuntoli, che secondo me rimane uno dei più importanti conoscitori di calcio del panorama nazionale. Detto questo, quell'anno la Juventus spese tantissimi soldi, 60 Cop Miners, 55 Douglas Lewis, 38 Nico Gonzalez, e i risultati non sono arrivati. E poi il momento attuale è anche un po' casuale. Perché dico questo? Perché la Juventus ha fatto di tutto per cedere Douglas Lewis, per cedere Nico Gonzalez, per cedere i giocatori presi da Giuntoli. Non c'è riuscita, ci sono state delle situazioni contingenti che hanno portato la Juventus a doverli tenere e quindi al momento a doverli rivalutare. Se funzionano, è chiaro che può essere rivalutata una parte del lavoro fatto da quello staff lì. In questo momento però comunque rimane un lavoro deficitario, perché i risultati non li aveva portati e ad oggi non possiamo dire che li abbia portati.
0: Chiudiamo parlando di Napoli. Ieri contro la Fiorentina arriva un pareggio che rallenta ancora un pochettino il processo di crescita di questa squadra. Devono ancora digerire probabilmente il lavoro di Allegri, che a fine gara ha detto dovevamo vincerla assolutamente questa partita. La Fiorentina comunque il suo l'ha fatto, attraverso i pali e poi il gol dell'1-1. Il Napoli non è riuscito ancora una volta a concretizzare. Qualche malumore nella stampa napoletana, anche tifoseria partenopea c'è in questo momento. Conoscendo Allegri, riuscirà a rimetterlo in piedi il Napoli? O poi dipende anche qui dai calciatori, dalla voglia che hanno? Chissà, sembra un altro giocatore in attesa del rinnovo contrattuale. Lucca addirittura ha fatto un po' il difensore della Fiorentina in campo, impacciando la manovra offensiva del Napoli, quindi dipende molto dai giocatori o anche da Allegri, e soprattutto hai fiducia nel lavoro che può fare Allegri?
1: Ma rimango della mia idea che ho espresso quest'estate, quando mi sono permesso di dire che vedo la rosa del Napoli abbastanza logora dal punto di vista fisico e mentale. È una squadra che ha fatto un ciclo

0: di lavoro cominciano ad essere tante, se non è riuscito a trovare quell'equilibrio che sta cercando, mi lascia pensare che potrebbe diventare una stagione abbastanza complicata, una stagione in cui il Napoli e scusatemi, Allegri rischiano di andare sopra e sotto da queste montagne russe.
1: Detto questo, il tempo ci dirà perché c'è grande tempo per rimettersi in carreggiata, 3 settimane e poi si rivedrà il campo per quanto riguarda la Serie A, invece in mezzo ci sarà la nazionale, tutti i nuovi nomi che sono arrivati da Mancini. Grazie a Mirko Nicolino intanto, ciao Mirko, grazie.
0: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Ultima pausa per noi al rientro, Alessandro Carducci, voce giallorossa, torniamo a parlare di Roma e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Come detto, adesso andiamo a dare il buongiorno ad Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao Ale!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Allora, era un'occasione enorme quella per la Roma, doppietta di Coné, sembrava tutto fatto, però poi, come al solito, l'Inter incassa, ma sa rispondere. Però è stata una partita bellissima questa, primo confronto diretto tra due squadre che restano a braccetto in vetta alla classifica, raggiunte anche dalla Lazio, che si contenderanno probabilmente lo scudetto fino alla fine. Mi fai un po' l'analisi di questa partita?
1: Ma, tutto sommato è stata una partita in cui ognuno ha fatto quello che siamo stati abituati a vedere in queste prime giornate, perché la Roma parte forte e infatti contro l'Inter è partita molto forte, si è portata su 2-0 per poi calare nella ripresa, e la Roma finora ha preso 4 gol tra campionato e Champions, 3 dei quali nei primi 4 minuti del secondo tempo, quindi evidentemente c'è un problema di approccio anche mentale nella ripresa, un piccolo calo magari anche fisiologico vista la grandissima intensità con cui la Roma gioca i primi 45 minuti, e l'Inter è abituato ad andare sotto e poi a fare delle grandi rimonti. Quindi tutto sommato tutto è andato come doveva andare, una bella partita, la Roma devo dire ha dimostrato di poterci stare bene lì in alto, poi si vedrà, insomma si vedrà nel corso delle settimane, tra 1 o 2 mesi rivedremo dove sarà la Roma, magari verso novembre, dicembre, però certamente anche vedendo le altre squadre del campionato fino a questo momento è giusto che Roma e Inter siano lì in alto, e vediamo se la Roma riuscirà a reggere fino alla fine. Certamente quest'anno è un'altra Roma rispetto a quella dello scorso anno, e questo devo dire dà una certa anche è una Roma più convinta, più consapevole, più da Gasperiniana.
0: Intanto evidentemente c'era un motivo, no? Se Gasperini si era incatenato a Trigoria pur di non far partire Coné, che diventa un po' un ago della bilancia fondamentale, anche quello che ti può addirittura risolvere le partite con i suoi gol. Ma cosa manca ancora se vogliamo trovare il famoso ago nel pagliaio a questa Roma per convincere ancora di più, detto che è sicuramente tra le favorite allo scudetto?
1: Se vogliamo trovare un difetto, come dicevamo, il ritorno in campo dopo l'intervallo non va bene. Poi questo è stato Mancini protagonista in negativo, dopo magari ottimi primi tempi qualche calo di concentrazione è costato qualcosa, è costato qualche gol. Però i tempi, d'altronde, dopo un primo tempo giocato così alta intensità è anche difficile, secondo tempo più o meno simile, però ecco il calo c'è stato, e l'approccio nella ripresa, prendi gol magari poi ti demoralizzi pure, o comunque ridai anche fiducia agli avversari. Ora chi lo sa, se l'Inter non avesse segnato nei primi minuti magari poi la partita avrebbe preso anche un'altra direzione, quindi dovendo trovare proprio l'ago nel pagliaio io direi sicuramente l'approccio nel secondo tempo e il rientro in campo, una questione di attenzione mentale. Però
0: l'aspetto in cui invece è cresciuta di più la Roma rispetto alle passate stagioni qual è?
1: Ma è sicuramente è proprio una Roma gasperiniana, c'è un'intensità a tutto campo che volta a soffocare gli avversari, l'ha fatta un po' con tutti ovviamente, un conto affrontare magari il Lecce, un contro l'Inter, proprio meno il Canovaccio è stato quello, pressing tutto campo e non dare proprio la possibilità agli avversari di capirci qualcosa, di poter uscire. A un certo punto l'Inter è stata un pochino in bambola nel primo tempo, la Roma ha fatto un gol

0: e dopo aver segnato la Roma non si ferma, questa è la cosa anche bella, continua a giocare come se nulla fosse e fa il secondo gol e magari avrebbe potuto fare anche il terzo, quindi questa attitudine che abbiamo visto poi in tanti anni di Gasperini con l'Atalanta, segni e non ti fermi e continui fino a tramortire l'avversario. Ora, rispetto allo scorso anno si vede più chiaramente, bisogna trovare più continuità all'interno della stessa partita, nel secondo tempo tende ad esserci un calo, ma siamo a settembre, è anche comprensibile che la Roma non sia proprio al top fisicamente al 100%, giusto così, però ecco, si vede questa proprio la mano di Gasperini molto più dello scorso anno.
1: Tra l'altro devo dire, fai tutti gli scongiuri che vuoi, anche perché in questo momento do anche un'altra ultima ora, perché c'è un'ennesima tegola in casa Juventus riguardo a Colomani, si è rotto un dito della mano, quindi dovrà anche lui sottoporsi all'intervento chirurgico sotto i ferri, approfittando della pausa tornerà però per la gara contro il Cagliari senza difficoltà, però insomma sono già 4 giocatori che si sono operati alle ginocchia, lui alla mano adesso, insomma c'è chi sta facendo i conti con gli infortuni, chi nonostante la grande pressione, la grande intensità di cui hai raccontato riesce anche a mantenere, non solo, c'è un Dybala che sembra aver avuto una costanza di rendimento e di condizione fisica al netto di quelle che poi sono le difficoltà che può subentrare importante, quindi c'è anche questo da annotare come miglioramento in casa giallorossa.
0: Sì, Gasperini stesso ha detto incredibilmente cose che accadono ultimamente durante l'anno, siamo tutti a disposizione, ovvio che si spera di mantenere questa condizione il più possibile, ma poi adesso dopo la sosta la Roma giocherà ogni 3 giorni per un po' di tempo, ci sarà un calendario molto affollato, quindi anche solo banalmente qualche affaticamento, qualcosa ci sarà, ma Dybala d'altronde Gasperini l'ha detto tante volte, atleticamente è molto valido, arriva al 90esimo come fosse quasi il primo minuto, il problema è che troppo spesso poi è costretto a fermarsi per più partite, ma si ferma, è un giocatore che non ha bisogno, ci sono quei calciatori che dopo un'ora li devi cambiare perché proprio calano e non ce la fanno più, è una questione di sì. Dybala se non si fa male al 90esimo ti gioca come se fosse il primo minuto tranquillamente, il suo problema è fare per un po' di settimane, altrimenti lui durante la partita va e non lo cambi perché comunque sta bene.
1: Esatto, no, devo dire, e continua a fare la differenza assolutamente. Grazie Alessandro, un grande abbraccio, Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao, ciao Ale. Allora Len, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo.
1: Un po' di cose da analizzare, io però voglio partire più che da Roma-Inter che analizzeremo sicuramente, voglio partire con te da Fiorentina-Napoli. Il bello e il brutto di questa partita in casa Viola e in casa Napoli?
2: Ma in casa Viola reazione è una squadra che comunque ha lanciato il suo campionato, penso che il ritorno di Vanoli abbia fatto vedere che comunque c'è ancora tanto lavoro sull'elaborazione, però una squadra in contropiede, una squadra molto temibile perché con delle scelte un po' più precise, appropriate, comunque la Fiorentina poteva portarla a casa clamorosamente, perché comunque il miglior Viola per me è stato David De Gea ieri. E Napoli fa fatica anche lui a elaborare, gioca con blocco troppo basso, è troppo timido, ma è quasi tirchio il Napoli nello sforzo, nell'iniziativa, poi ci sono delle scelte di Allegri che non si spiegano, come fa Vergara ad essere in panchina, era proprio il giocatore che aveva bisogno, l'uno contro uno, elettricità, cambia il ritmo al match, eppure è rimasto in panchina.
1: Quindi tu dai comunque grosso delle responsabilità ad Allegri, oltre che a un'imprecisione magari lì davanti, detto che comunque De Gea è stato bravissimo, quindi più che di imprecisione bisogna parlare giustamente di De Gea. Certo è che insomma anche il reparto offensivo del Napoli o è Højlund o fa difficoltà, soprattutto se consideriamo le prestazioni opache di Luca.
2: Sì, però chi crea per gli attaccanti? Tu devi avere comunque un centrocampo che crei, Napoli ha poca idea. Cioè, ieri Gilmour molto bene, mi è piaciuto a parte il gol, ma poi tutto molto prevedibile e lì bisogna avere comunque la capacità di cambiare passo, cambiare ritmo al match, essere un po' più imprevedibile. Io lo connetto con il calcio che Allegri ha offerto con Juve e Milan nei suoi secondi cicli, non è cambiato assolutamente nulla e i timori che gli amanti del calcio avevamo quando abbiamo sentito che andava a Napoli, sinceramente stanno rivelando comunque delle verità.
1: Tutt'altra invece impressione come intensità, come occasione, come bellezza è stata, se vogliamo, la partita tra Roma e Inter, la gara più attesa, la gara che poteva stabilire una mini fuga da parte di qualcuno, invece alla fine la fuga non solo è in due, ma se vogliamo in tre, perché poi si è aggiunta anche la Lazio che ha battuto poi venerdì sera il Venezia. Però tornando a quella che è stata la prestazione di queste due squadre, direi molto bene la Roma, ne parlavamo prima con Alessandro Carducci nel primo tempo, anche inizio, qualcosa un po' meno inizio ripresa, e come al solito un Inter che incassa ma sa reagire. Che partita è stata? Come me la racconti?
2: Beh, 45 minuti a testa, Roma elettrica, aggressiva, verticale, affamata, con tanta qualità nel primo tempo, dominante sulle fasce, capaci di trovare dei corridoi comunque nella corsia centrale con molta facilità e un'alta frequenza, e poi il secondo tempo è sparita proprio. E l'Inter quando si mette a fare l'Inter a livello atletico comunque ha sempre un qualcosa in più, perché dal mio punto di vista è la Roma che ha perso due punti, l'Inter ha guadagnato un punto, perché in un big match quando vai sotto il 2-0 a fine primo tempo, comunque quando sei sotto il 2-0 a fine primo tempo devi portarla a casa, e questo è dove deve crescere la Roma, perché il primo tempo della Roma è squadra da scudetto, ma non ci sono dibattiti. Nel secondo
1: sì, sono d'accordo, è che il secondo tempo c'è stata appunto questa reazione dell'Inter che è un po' calo. Non deja più,
2: ma la Roma è molto il calo della Roma, certo. Poi può anche essere psicologico, perché comunque se sul 2-0 dice vabbè io mi chiudo e comunque gestisco il risultato, ma così non può andare, non, soprattutto in una squadra gasperiana, perché comunque lui va sempre, vuol sempre andare avanti, vuol sempre fare un gol in più, dunque quando si toglie quella ADN, quel DNA, e alla fine secondo me le sue squadre pagano. Anche l'Atalanta quando si metteva dietro e prova a difendere col blocco basso faceva fatica, però bisogna avere una condizione atletica per poter fare la partita intera come ha fatto i primi 45 minuti, e ci possiamo chiedere anche a livello fisico se questa squadra ha 90 minuti a questi ritmi, perché se riesce a trovare quella condizione diventa devastante. È l'anti-Inter al giorno d'oggi, chiaramente.
1: In vetta alla classifica però c'è anche la Lazio, complice un calendario giusto, un inizio convincente o qualcosa di più?
2: È qualcosa di molto di più, secondo me. La figura di Gattuso. Cioè io ero molto critico con la situazione societaria, andare su Gattuso, comunque le ultime esperienze di Gattuso sono state molto negative. L'esperienza in Croazia, in Nazionale, a Marsiglia, a Valencia, stava diventando molto pesante per lui. Eppure è successo qualcosa a livello di alchimia con lo spogliatoio, è entrato in sintonia subito. Nelle difficoltà questa squadra ha trovato forza. Complice il calendario, ma non era così semplice il calendario alla fine, perché ha giocato contro il Milan. Andare a Bologna a inizio campionato, il Bologna era molto favorito, era molto avanti anche sul progetto, su tante cose, ma nel calcio va tutto molto veloce, e Gattuso ha trovato la cerchia, ha trovato i calciatori che comunque sono messi a disposizione, che sono motivati, che seguono il loro allenatore, e comunque le cose stanno andando ben oltre le aspettative.
1: C'era grande curiosità anche nel vedere, dopo la vittoria contro il NEC molto facile da parte della Juventus, che risposta sarebbe arrivata contro l'Atalanta, e soprattutto che risposta l'Atalanta dava alle due sconfitte consecutive. Che partita è venuta fuori?
2: Ma non l'ho vista, sono sincero. La Juve, sinceramente queste due partite lo dicevamo dopo Sassuolo, che ci avrebbero dato comunque il termometro della reazione spogliatoio Spalletti, e penso che comunque la gara ieri non l'ho vista, Enzo.
1: No, però ha giocato molto bene, molto da squadra, quando come ha detto anche Colomani.
2: 2-0 con l'Atalanta, alla fine la cosa abbastanza chiara e esplicita. Adesso i dubbi sono più sull'Atalanta, Ieri abbiamo visto che si ha messo Gaetano in panchina, Rowe non ha l'impatto che aveva Bologna, e ci sono tante domande da fare, ma con Sarri comunque era secondo me prevedibile. Devi lasciargli 3 mesi comunque a Sarri per poter capire.
1: Però non si prende troppo tempo Sarri per imprimere, che l'hai aspettato alla Juve e poi alla fine ha vinto la squadra, perché vinceva la squadra, sì. L'hai aspettata la Lazio e non è arrivato, lo stai aspettando all'Atalanta, insomma dovrebbe anche velocizzare un po' lui, no, il lavoro.
2: Beh, alla Lazio secondo me ha fatto bene, eh. Io trovo che a Sarri a Roma ha fatto bene e ho pochi dubbi su quello. Rispetto alla rosa, cosa ha tirato fuori questa rosa? Ha fatto la Champions con la Lazio comunque, Sarri, eh. Alla Juve secondo me non era uno spogliatoio per lui.
1: No,
2: Sarri deve avere uno spogliatoio che lo segue. E alla Juve con tanti campioni non è un gestore di spogliatoi, Sarri. Ma anche quando va in conferenza stampa comunque a volte può essere anche imbarazzante. Dunque immaginatelo nello spogliatoio 3, 4, 5 ore al giorno con i calciatori. Dunque, secondo me, bisogna capire anche come lo spogliatoio ha accolto Sarri a Bergamo. Perché comunque ci sono tanti giocatori già fatti adesso. Dunque, la domanda è, l'Atalanta ha più bisogno di un gestore o di un autore, come Gasperini, come Sarri, che comunque danno alla squadra un'identità di gioco molto marcata, però devi lavorare tanto, e certi calciatori quando arrivano a un certo livello, un certo statuto, non li fai lavorare così tanto, li devi gestire, li devi mandare in campo, darli due o tre schemi. Quante squadre vincono così, Enzo? E l'Atalanta in quella ricerca della sua dimensione ha tanti calciatori che comunque, non dico che sono dei super calciatori, però sono dei calciatori che hanno già un certo statuto. E, per esempio, Samardžić penso che sia un esempio molto esplicito. E vedremo adesso, ti dirò il mio giudizio a fine novembre, perché il cambio è radicale, comunque è radicale, passare dalla difesa 3 a fare quel tipo di calcio al calcio di Sarri per me è molto radicale, è proprio l'opposto. Dunque vedremo. Però rimango fiducioso.
1: Ti faccio un'ultima domanda. Ti sta intrigando di più il Cagliari di Pisacane o il Frosinone di Albini?
2: Beh, tutto è un messaggio della scuola di allenatori italiani, con due percorsi diversi, però con due tecnici molto bravi. Attenzione, perché comunque tante squadre ad ottobre stavamo qua ad elogiarle, poi comunque hanno trovato difficoltà. Il Frosinone di Francesco, ricordati, comunque era in zona Europa League a novembre, 2 anni fa. Però sì, Albini ha fatto gavetta, Albini capace, è un maestro di calcio, questo non ho dubbi. E Pisacane, con un altro stile, è riuscito comunque a dare un'identità di gioco molto forte alla sua squadra. Partire forte è fondamentale quando giochi contro la B, e dopo l'anno scorso che è stato capace di superare comunque un momento molto negativo. Il Cagliari l'anno scorso è rimasto 3 mesi senza vittorie, però è riuscito a svoltare, a cambiare comunque il chip e ripartire. Quest'anno è partito molto forte, ha gestito bene secondo me il caso Esposito, e il Cagliari meritatamente è in quella posizione classifica.
1: Beh, dietro le grandi, quindi può essere. Hanno sostituito le Atalanta e Fiorentina tra le 8 sorelle per adesso, poi bisognerà vedere alla lunga cosa verrà fuori. Alen, grazie, buon pomeriggio, buon appetito. Anna.
2: Grazie, ciao, grazie Alen. A te, Enzo. Ciao.
1: Alen Valneghi, finisce qui Rotocalcio, sta per partire Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Il ritmo.
1: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono
0: Sì,
1: tre.
0: c'è
1: C'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è
1: c'è
0: anche il
1: anche la
0: Cagliari.
1: Lazio che non
0: Sì,
1: mi aspettavo. Comunque io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, li hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: Lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia sì, i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini. Cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolino Rossi? Paolino Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente. Berzotta lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco. È più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene nella vita. Ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel default che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna. Però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
1: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era, grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita, lui e Rivera tanti anni hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza, soprattutto sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no? Nel Torino.
0: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
1: È stato nel
0: direttore
1: Torino,
0: sportivo del
1: Torino
0: Torino.
1: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non l'ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
0: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Ciao, grazie a te.
0: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro,
2: Arrivate la forza.
3: sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
0: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, e deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
0: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sebastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: L'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità, quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
0: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9:46 minuti. Questa è A Tutta C, ovviamente torna il nostro primo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C. Daniele Uccellieri, ovviamente, che vi parla al microfono in una Serie C che non si ferma nonostante lo stop per le nazionali in Serie A e Serie B. La Serie C continua e stasera si chiuderà la sesta giornata, perché si è già giocato il turno infrasettimanale in Serie C la scorsa settimana. Vado a leggere velocemente il programma delle gare rimanenti che si disputeranno questa sera alle 20:30, 3 nel girone A, 3 nel girone B. Andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa mattina?
1: Non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20:30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio di stagione, non è del tutto irresistibile. La Vispesaro è ultima in classifica, ha l'occasione di andare in testa alla classifica. A 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
2: Sì, sulla carta è la classica partita da pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, sì. Perché indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
1: Matteo, una riflessione sulla Vispesaro, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene. Molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
2: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu esatto, giustamente hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Se esatto, andiamo a prendere sì, il cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa tre stagioni fa salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi. La squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto. L'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai sì, che insomma è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì che si è consumato il divorzio, quando sono stati accusati lui e i giocatori di essersi fondamentalmente venduti la partita con la Samp per salvarla, che tra l'altro non so neanche esattamente quanto buon
1: Sì,
2: sangue corra tra le due
1: esatto.
2: squadre e tra le due tifoserie per fare una cosa del genere. Tra l'altro, ricordiamo che quella partita venne decisa da due gol ben oltre il recupero e la Vispesa l'aveva già segnato nel recupero. Ora, non voglio fare
1: Sì.
2: il difensore delle cause perse, però voglio dire, se ti sei sistemato una partita, non lo fai al 102esimo, lo fai nei 90
1: Sì,
2: minuti
1: magari un po' prima.
2: regolamentari.
1: Sì.
2: Quindi, vabbè, comunque, tornando al discorso Vispesaro attuale, ecco, ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
1: Mi sposto, Matteo, nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia l'estate scorsa, quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A sarebbe stata la squadra da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo su 6 partite giocate, ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo nel Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
2: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a sé, e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa è stato il Südtirol, c'è stata la Feralpisalò. Quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle co non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta
1: Sì.
2: giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, devi stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa,
1: Esatto.
2: per valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
1: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica dove si lotterà per la salvezza con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
2: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio al
1: Iniziato.
2: Lumezzane più di
1: Sì,
2: 10 anni
1: sì.
2: fa, nel 2013-2014, se non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito
1: Sì.
2: male e poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte se la struttura manca e poi fai fatica. Quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torregrossa riesce a dargli una mano.
1: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrossa, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Bari che zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto fra le big del campionato è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa il Bari in uno stadio completamente vuoto.
2: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché tra l'altro il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato. Lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle
1: Sì.
2: difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni. Penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì, diciamo, stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero perché è finita
1: Sì.
2: 2-1, ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
1: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider
2: Io
1: importante. Non so se sei d'accordo.
2: molta attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente,
1: Anche,
2: però la
1: certo.
2: Casertana sarei
1: Sì,
2: molto molto attento se
1: l'abbiamo bruciata
2: fossi una delle
1: entrambe.
2: prime. Esatto, arriveranno 12esima e 13esima. No, a parte gli scherzi, mi
1: Esatto, quindi
2: sembra
1: mi
2: veramente
1: dispiace.
2: la classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo, in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
1: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza e
2: Si staranno
1: Casertana,
2: toccando,
1: non ce ne
2: penso, qualunque
1: vogliate.
2: punto del corpo
1: Esatto.
2: impensabile.
1: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato, finalmente possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedetto e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B, però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata a Siracusa, soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, e vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelozzi lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati per il ritiro, non te lo avrei mai detto. Insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelozzi, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, non l'ha salvata, ma ha fatto un capolavoro. Aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene, da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelozzi ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco che è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti, fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale, l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la folla ancora sta facendo fuori, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto

0: ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincerlo questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno e sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micaia e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla Primavera del Monza, e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla Primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia, e tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia perché le affronta tutti: il Pescara di cui parlavi tu alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna, per cui sarà un grande test il mese di ottobre anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera, quindi, la sfida con la Vispesola alle 20:30. Come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali che te la firma Serie A Serie B per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questo Spezia, Cannavò tornava da un infortunio e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo e sarà una costante per questo campionato Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compresa il compromesso
0: Stagione
1: e
0: finita.
1: praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare, Calai arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite. Dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi. Un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta la Vispesaro, fanalino di coda, anche qui ne abbiamo parlato, è una Vispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto la Vispesa negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina.

0: Argentina, evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore, ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto, molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana, in caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti e poi, come diceva l'amico Nicolò Pasta, sarà un ottobre molto importante perché oltre al Pescara poi alla prossima giornata, il 27 settembre Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana, e quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea, fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso da neopromossa ha lottato, ha dato filo da torcere, come ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff, tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione, poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta, poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava avendo uno stato di forma eccezionale. Dunque andiamo avanti col nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B, parliamo di Reggiana, perché come dicevamo una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
1: Oggi invece gli aspetti che hanno, oltre ovviamente a fare i complimenti a Latina, che secondo me ha giocato un'ottima partita, che hanno, non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
2: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare a Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua. E esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrandosi una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino a Colin Break, è stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene, noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30 minuti. Dopo il Colin Break, già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina, abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata, e al secondo o terzo minuto del primo tempo che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli ce ne sono. La ripresa a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni mezzo al campo, come andarli a prendere, qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi, e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.
1: Faccio una domanda sulla formazione iniziale, e fa piacere che oggi la posso fare dopo una vittoria. Ha avuto per caso dubbi di mettere magari Rover titolare subito al posto di Girma, perché la partita, lo dicono i numeri, forse anche il modo di giocare, un po' è cambiato da quando ha tolto Girma, per caratteristiche, diverso da Rover. Quindi le chiedo se ha pensato magari prima
2: di buttare dentro Rover. Quando la faccio, e penso sempre di schierare quella che ritengo al momento la squadra giusta. Ma tanto qui cambi, si sa che si può cambiare una partita. Abbiamo visto che loro mediamente hanno sempre fatto un primo tempo molto molto intenso, sono sempre un po' calati nel secondo tempo, e quindi sono state fatte tutte queste valutazioni. Per oggi Gilma è una risorsa che deve essere una risorsa importante. Per tenere le risorse importanti deve farle giocare, deve cercare, dentro quello che io chiedo, di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2-3 volte in zona tiro, anche con dei dribbling. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rovers, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
3: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
2: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì, ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione, ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello, e poi dare quel contributo proprio fisico che ha, quell'impatto che ha sulla gara. Nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
4: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport, mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet. Secondo me è stata una partita forse magari non la più brillante della sua Reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine, comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva, con i due centrali che anche nel secondo tempo secondo me hanno fatto una grande partita. Grazie.
2: Guarda, sono d'accordo, perché ci sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa era la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo, e quindi abbiamo fatto fatica. Però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo state ordinate. Il Vado ci ha tirato in porta 2-3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte, secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross, anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Quei quarti prima, quei quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol, e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità, di una crescita che per me è normale, fisiologica, che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
3: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché tutte i calci da fermo li calcia porta nuova. Ho visto che nel secondo tempo uno ha calciato Girma e subito dopo Johnson è venuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un puro caso?
2: Non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino, lui l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
3: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità, invece di fare continuamente dei lanci, di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito alla Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilasciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno è in grado di gestire, di farsi passare, forse ha messo dentro Crisetti per questo.
2: Mettendo Crisetti, tra la dire e fare ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e il finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
4: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione. Devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passato anche la difesa 3, ho visto, se non sbaglio, alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche insomma, in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
2: Ma i ricambi rispetto a Ravenna ci siamo completati come squadra, sono arrivati i giocatori nuovi, è arrivato Cavione, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi c'era, ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo alla rosa, la rosa è completa, manca un paio di giocatori, Ponzi, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere. Non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma sulla carta sarebbe stato il punto importante per l'attacco, e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso era sempre stato lì, di averlo, e la sfortuna dell'incidente a Castagneti, che è un giocatore insomma di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro è una squadra che lotta, che prova a giocare, fa delle partite secondo me molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite, altre interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
5: Mister, condivido la sua analisi che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
2: Quello che ho detto proprio nelle ultime parole: squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio. Questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
5: Però, se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità e anche qualcosa di più, insomma, che...
2: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra, di chi ha voluto portare a casa, di chi ha voluto portare a casa la partita.
5: L'ultima cosa, mister, la profondità della manovra. Nel secondo tempo c'è stata un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi ci manca Enrico, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend. L'ultima, la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto che al quarto posto ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B. L'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile, ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione, prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con Tutta C alle 9:45, sempre qui in diretta. Noi, invitandovi ovviamente a restare qui con noi a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Ciao.
2: Poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita anche a livello mentale. Normalmente non ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che quando c'è stata nel secondo tempo, poi nell'episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
1: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta. Io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi. Io la mia squadra mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. E la doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, e parlo per parte di... Ma ci meritiamo, perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua. Avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo. E senza campare troppe scuse, quando perdi tre partite, è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono. e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione è che un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta, al 37esimo, 39esimo, siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
2: Sì, appunto, appena detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi volti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la difesa sta subendo l'ultima, sono 13 reti insieme nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, in tutte le gare, diciamo, quindi un dato che sicuramente non può essere trascurato.
1: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire, devo essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, e il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare, lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliore, migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in dieci uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, e non è ancora tutto nella sua completezza, io credo che sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
3: Ciao, che stai rivelando così lo sport, io vorrei farti complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
1: Sono contento che lo dite, perché è vero.
3: Non era scontato, tra l'altro l'inserimento di Cisco secondo me ha dato, insomma, una grossa spinta offensiva, ha creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
4: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono
0: Sì,
1: tre.
0: c'è
1: C'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e c'è
0: certo il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi
0: sì,
1: aspettavo. Comunque io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, li hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Eh beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ha detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale, cosa deve fare la squadra, la società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero, pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolo Rossi. Paolo Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente. Berzot lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini, è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco, è più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: deludente invece l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene, nella vita ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra. E così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel default che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna, però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi. E poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
1: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era. Grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita, lui e Rivera tanti anni hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza, soprattutto sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no?
0: Sì.
1: Nel Torino.
0: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
1: È stato
0: direttore
1: nel
0: sportivo del
1: Torino,
0: Torino.
1: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Sabato Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè i giocatori, certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non lo ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
0: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Ciao, grazie a te.
0: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro,
2: Arrivate la foto.
3: sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
0: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
0: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sébastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: In ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità. Quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
0: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Per quanto riguarda la trattenuta su Raw, penso a questo punto bisogna abolire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento da abolirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro.
2: Gli danno un grande merito al Frosinone per come giocano, per il coraggio che hanno, per come fanno le cose. Partita sicuramente non da noi, ovvio, però divertente da vedere, no? Perché tanto loro come noi abbiamo avuto tantissime occasioni di fare gol, un po' troppo sicuramente, però oggi la palla non ha voluto entrare.
3: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva quando siamo sul blocco basso.
4: Complimenti alla squadra, quando i meriti penso che hanno grandissimi meriti. È il discorso che ho fatto anche ieri su Icardi, no? È semplice. Questo è un gruppo che dal primo giorno sta dando tutto quello che ha, con grande professionalità, con grandissima voglia. E quando ieri in conferenza stampa ho spiegato il perché, è meglio che ho detto no ai Icardi, e questa è la motivazione.
5: Ma secondo me vanno fatte due analisi un po' distinte. È il momento della classifica, è il momento di pochissimi punti e risultati negativi, e me ne faccio carico e me ne ritengo responsabile, però qui vengo ad analizzare, devo rivedere la partita, ma qui vengo ad analizzare una partita di calcio che io non penso sia stata fatta in maniera sbagliata, o sicuramente non siamo stati peggio di loro, non meritavamo di perdere come forse meritavamo di vincere col Frosinone.
6: Maracanã!
7: Bene, eccoci qua, Maracanã, benvenuti all'appuntamento con Maracanã di questa settimana. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci.
7: Ciao Marco, Lucio, ben trovato.
8: Buona settimana,
7: settimana a tutti, buon lunedì, è stato un buon calcio, adesso tanti temi, perché come sempre ci fornisce tanti temi questa giornata. Sì, tanti spunti che andremo ad analizzare insieme a voi, naturalmente condividendoli con i nostri ascoltatori, con i nostri anche telespettatori. Salutiamo anche gli amici del canale 61 che si chiama Club TV, ha cambiato nome da un po' di giorni, quindi eccolo qui, Club TV. Lo potete
8: il numero però è sempre quello.
7: Numero è sempre lo stesso, 61, tra l'altro con un po' di novità che poi vi racconteremo cammin facendo. Allora, puntata di Maracanã in questa anteprima, andiamo a toccare un po' di temi qua e là, poi arriverà Luca Calamai a partire dalle 13.35 con il suo Penne Calamai, e do alle 14 tutti gli ospiti per affrontare tutte le tematiche di questa giornata. Poi vi dico anche una cosa che ho detto stamattina all'editoriale: nel corso di questi giorni che non ci sarà il campionato, apriremo finestre su tutte le squadre, avremo proprio dei focus giorno per giorno.
8: Qui ne avremo,
7: stiamo cercando anche di portarvi qualche contributo con qualche intervista carina che stiamo preparando in questi giorni, quindi non ci sarà naturalmente la Serie A per perché praticamente alla terza settimana
8: torna la Serie A, sostanzialmente.
7: Però non ci faremo mancare approfondimenti, ospiti, la nazionale, insomma vi terremo sempre compagnia, un po' come un ritorno al periodo estivo quando non c'è la Serie A, però lì c'è il calciomercato, invece qui diciamo siamo in una via di mezzo e ci divertiremo,
8: ci inventiamo
7: comunque
8: qualcosa,
7: ci inventiamo assolutamente qualcosa, anche perché poi gli spunti arrivano sempre tutti i giorni e cercheremo di approfondire tantissime tematiche. 331-8200-213 per i vostri messaggi.
8: C'è qualcuno?
7: Sì, no, Federico invece si sbaglia perché ero stato io a dare l'allarme al Como prima di... No, Federico, scusami, Fortunato leggo. E avevo detto proprio venerdì attenzione al Como, che è una partita non semplice, e così è stata.
8: A qualcuno se l'è giocata nei pronostici?
7: Che vinceva chi? Il Frosinone, avevi detto? Sì, e io infatti avevo detto attenzione.
8: Qualcuno
7: dai,
8: se l'è giocato l'uno nei pronostici del campionato?
7: Parleremo anche di questo, perché poi... Allora, diciamo così, vado velocissimo perché non voglio bruciare tempo e cercheremo anche di recuperare subito dei messaggi. Quinta giornata, io parto velocissimo tornando, riavvolgendo un po' il nastro a quella che è stata la partita di Roma-Inter, che secondo me ha detto due verità questa partita, quindi le dico subito. Le due verità sono che la Roma ha spaventato l'Inter, la Roma è cresciuta tanto, La Roma ha qualità, ha gioco, ha intensità, che purtroppo non ha potuto tenere per tutta la partita. L'Inter rimane forte, ma deve guardarsi da questa Roma. Questo, e quindi la Roma ha diminuito il gap dall'Inter e in questa partita, secondo me, ha mandato il messaggio più convincente in chiave scudetto. Questa per me è la prima verità. La seconda è quella che Malen potrà segnare tantissimi gol e molto probabilmente potrebbe candidarsi a diventare ancora bomber di questo campionato, ma il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato è Lautaro Martinez. Ma non c'era bisogno di questa partita, sì, ma è una conferma, perché si è preso sulle spalle questa partita, è stato veramente determinante. E tra l'altro la coppia dell'Inter, Lautaro e Thuram, in questa partita ha fatto meglio di Malen e di Bala. Questo bisogna dirlo, insomma. Beh,
8: la Tula
7: complessivamente. La
8: Tula anche
7: ha colpito,
8: molto consolidata.
7: Fatto, esatto. Però insomma,
8: sì,
7: detto questo, il resto vado velocemente a quello poi che è stata la partita della Juventus. Secondo me ha fatto vedere qualcosa. Non so se la Juventus sia tornata e ritornata, lo stesso discorso vale per il Milan, però la Juventus aveva un test molto difficile con l'Atalanta e qualcosa ha fatto vedere. Spalletti tra l'altro è partito con un assetto, poi l'ha cambiato in corsa, ha fatto una serie di cambiamenti perché voleva vincere la partita, e la squadra ha dato una risposta. Colomani si è applicato molto di più, secondo me. Gli manca il gol, come gli manca a Gonzalo Ramos, e questo non è un particolare da poco. I due attaccanti devono trovare il gol, sono stati comunque utili in queste partite, lo stesso Gonzalo Ramos, ma devono trovare il gol. Il test del Milan, diciamo così, è una vittoria importante, però non capisco i se che sono usciti fuori. Se non avesse preso il gol dalla Juventus, se non avesse giocato, se avesse vinto la partita contro la Lazio,
8: con i se, con i ma
7: il calcio non si analizza. Io credo che sia una buona classifica questa di Amorin, c'è stata del Milan una risposta, attendiamo naturalmente anche dei test più consistenti. L'Atalanta è in completa involuzione.
8: È la più involuta,
7: e preoccupante anche perché sembra lontanissima da quello che noi abbiamo visto negli anni passati. Sarri non si vede in questo momento, non accetto la scusa del tempo, non accetto la scusa dei giocatori. Questa è una squadra forte che ha qualità, però non riesce ad entrare in sintonia al momento con l'allenatore. Io non ho visto nulla, primo tempo zero occasioni create, zero tiri in porta, soltanto uno sterile giropalla anche noioso. Questo è quanto.
8: Infruttuoso.
7: La Lazio conferma questo avvio bello che sta facendo, 13 punti in 5 partite, nessuno se l'aspettava, compreso il sottoscritto. E quindi, siccome io non voglio far vincere la mia idea, Gattuso non è il mio allenatore, però devo riconoscere che sta facendo un grande lavoro nella testa, nel gioco, ha creato un gruppo. Meglio Gattuso di quegli allenatori che parlano di tempo e di giocatori per esprimere il loro calcio che non esiste. E questo tanto per capirci,
8: chiaro,
7: rivitalizzando anche una serie di calciatori che precedentemente venivano ignorati, non venivano visti.
8: Vero.
7: E questo va detto. Complimenti al Cagliari, che fa addirittura 5 punti in più rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, subendo addirittura 3 gol in meno. Pisacane ha dato vita ad una squadra solida e concreta, il cui obiettivo, così come il Frosinone, che continua nella scia dell'anno scorso facendo calcio, è sempre quello di salvarsi, ma hanno avuto un bellissimo avvio che meritano assolutamente i riflettori in questo momento. È giustissimo. Chiudo con un argomento spinoso, caro Lucio.
8: Beh,
7: che è quello che è successo allo Stadium ieri. Così non ci voglio tornare dopo, tanto sentiremo Luca, che sicuramente Calamai avrà anche il suo punto di vista. Brutta cosa, inaccettabile, vergognosa, non ci sono giustificazioni e non le dobbiamo cercare. Non mi interessa niente che questi episodi sono avvenuti già altre volte, è vero, ma altre volte sono stati criticati. E siccome secondo me non c'è una soluzione in questo momento, non c'è la possibilità di dialogare con queste persone, perché non esiste, questo è frutto di grandissima ignoranza che non può essere accettata e non può essere, cioè non si può dire avvenuta altre volte, quindi che dobbiamo dire? Siccome è avvenuta altre volte, hanno sbagliato altre volte, dobbiamo dire vabbè, è avvenuta altre volte e quindi si continua a sbagliare. Secondo me, vi dico come la vedo io, le società poi molte volte vanno a pagare cose e responsabilità che non hanno, però secondo me c'è un solo rimedio in queste situazioni. Quando si verificano questi fatti, che ripeto sono vergognosi e inaccettabili, va squalificato il settore. Ma così si fa un danno alla società. Mi dispiace molto, però va squalificato il settore. Le multe non servono a niente. Va squalificato il settore perché questa gente qui deve imparare che ci sono delle regole di vita, di civiltà che vanno rispettate. E io non mi sono stufato di sentire di ma l'hanno fatto, hanno fischiato. È vero, hanno fatto comportamenti abominevoli verso i 39 morti dell'ISIL, e l'abbiamo sempre sottolineati. Hanno fatto comportamenti vergognosi verso la strage di Superga e sono stati sottolineati. Qualcuno è riuscito a individuare, a non fare più entrare allo stadio il tizio, alcuni che hanno fatto questi comportamenti, ma ripeto, secondo me ci vuole, di fronte a queste situazioni, dei provvedimenti veri, veri, per contrastare l'ignoranza. La vedo così, poi per carità, ognuno può dire la sua, rispetto tutte le posizioni.
0: Beh, sei stato molto netto, poi hai detto bene, ci torneremo anche con Luca dopo.
7: Sì.
0: È un peccato perché in un inizio di campionato in cui si sta parlando finalmente più di calcio che di altro, non ci facciamo mancare invece una parentesi, come sempre, che getta, poi lasciamocelo dire Marco, sempre delle ombre oscure agli atteggiamenti nei nostri stadi. C'è stato anche di peggio, chiaramente, la violenza fisica è ancora peggio, però ecco, il fatto che sia capitato altre volte non giustifica.